0: Non eravamo così forti, ma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze molto volenterosi che stanno lavorando per questo. Più attivo.
1: Però siamo apertissimi, anzi qualcuno che studia comunicazione, sapete, eh?
2: Forse manca quell'aspetto.
1: Sì, ci farebbe
2: anche
1: molto piacere.
2: Il mezzo di informazione, ormai i social, purtroppo molti non sono d'accordo, ma è così.
1: La filosofia è sempre stata quella di più, diciamo, comunicare coi fatti, quindi era più il diciamo essere un po' sulla bocca di tutti per i risultati che portiamo, però in ogni caso la comunicazione serve anche per diciamo diffondere il verbo, come ha detto prima Seba.
0: Certo, e quindi concludendo, dal sito uno presenta la propria candidatura, non si deve spaventare nel caricare
1: modulo, c'è un modulo un po' lungo,
0: modulo un po' lungo che ha fatto Luca.
1: Ce l'ho fatto io. La smetto giù, sono un po' burocrate ormai, un grigio.
2: Bene, allora nessun'ansia per entrare a far parte di DOPUBS, sono molto aperte, mi sembra di capire.
1: È difficile uscire.
2: Beh, io andrei a sentire anche qualche voce del pubblico, i sogni dei ragazzi che fanno parte di questa realtà. Lucrezia?
3: Eh sì, Chiara, perché essendo stata questa sera la voce del pubblico e fra il pubblico ho preso con me Vittoria e Daniele proprio per chiedergli: voi, tra 5 anni, come vi vedete? Quali sono i tuoi sogni?
4: Beh, sicuramente essendo ancora al secondo anno della triennale e fra 5 anni sicuramente mi vedrò ancora a studiare in una magistrale, e uno dei sogni sicuramente sarebbe di rimanere nel centro di DOP e di continuare magari con anche nuove idee e portare avanti il verbo mantenendo questo...
2: il verbo di DOPUBS,
3: grande verbo vorrei anche dire.
4: Assolutamente, e chissà, magari entrare anche con qualche progetto in firmamento e poter, grazie a questa opportunità che ci è stata data, andare avanti e poter entrare in aziende e portare avanti. Ecco,
3: ci hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè voglio continuare ad andare avanti in DOP e in firmamento. Se non ci fossero state DOP e firmamento, tu forse avresti lasciato Genova e più in generale la Liguria?
4: Non lo so, sicuramente.
2: Questo era difficile,
3: esatto. Un po' trabocchetto.
1: Se però... posso contribuire, abbiamo alcune belle storie di ragazzi che spesso è critico e si fa magari la triennale qua e la magistrale fuori. Alcuni hanno scelto di rimanere, tra l'altro alcuni veramente talentuosi, hanno scelto di rimanere qui proprio per l'opportunità che dava dopo.
2: Cavolo, questa è una...
3: Ma diciamo che in soccorso di
2: Daniele...
3: Sì, moltissimo. In soccorso di Daniele provo a chiedere a Vittoria, che magari lei ha le idee un po' più chiare da questo punto di vista, anche essendo un po' più grande, direi.
5: Più o meno più grande, però... Devo dire
2: ricordo che i più grandi a 26 anni, forse 27.
0: No, è da Luca,
3: Più prossima alla laurea forse, devo dire. Ecco, così è meglio.
5: Però sinceramente no, posso dire con tranquillità che non sarei rimasta a Genova, non tanto per motivi personali, che possono ovviamente esserci, piuttosto per un velo di pregiudizio che aleggia su Genova, ma in generale anche sul nostro paese proprio, ovvero che restare significhi accontentarsi, che le vere possibilità siano altrove. E devo dire che uno dei meriti invece di DOP è proprio diradare questa nebbia e anche attraverso appunto l'entrare in contatto con le aziende capire che anche il nostro territorio ha molto da offrire.
3: Beh, Chiara, questa è una cosa veramente interessante, il fatto che DOP non riesca solo ad attrarre dei ragazzi sul territorio, ma che riesca anche a farli rimanere dopo l'università, non solo per studiare.
2: Assolutamente.
1: Stiamo cercando di costruire il contesto.
2: È uno degli obiettivi vostri.
1: È costruire il contesto, è tutto qua.
2: Io stiamo tirando un po' le somme. Chiuderei con una domanda, una a Luca, una a Sebastiano, in realtà è la stessa. Il vostro sogno? Queste scalate americane, si parla di questi sogni immensi. Ditemi i vostri.
1: Dare le dimissioni, no. I sogni sono tanti e spesso magari c'è una punta di ambizione che magari è
2: proprio,
1: anche...
2: È proprio l'ambizione che poi...
1: È l'ambizione che tante volte magari diventa irrealistica oppure spaventa un po', oppure ti dà l'idea di stare esagerando e di essere anche un po' arrogante, però il punto è quello di... diciamo, fare le cose, fare in modo che succedano, cioè,

0: arriva l'opportunità senza neanche doverci stare tanto a pianificare, ma come dicevo prima, costruire il contesto in cui le opportunità arrivano per il semplice fatto che c'è un grande bacino di possibilità che si è andato a costruire. Poi quello che succede, succede.
1: Staremo a vedere.
0: Esatto, e staremo a vedere. Non serve pianificare, serve solo, diciamo, dare una possibilità a tutti.
1: A tutti. Sebastiano, concludo con te. Il tuo sogno, chiamiamolo americano.
2: Sicuramente vedere in futuro, dopo prosperare, camminare sulle sue gambe senza magari un aiuto, una presenza così forte mia di Luca. E per firmamento invece, personalmente, da ingegnere aeronautico, ricavarci un nostro piccolo posto nella storia dell'aeronautica sarebbe bellissimo, però.
1: Assolutamente, ve lo auguriamo tantissimo. Lucrezia, io vieni qui vicino a me, andiamo a concludere questa bellissima serata. Abbiamo spiegato che cos'è DOPAPS, quali sono i progetti che avete portato avanti e che porterete in futuro. Il vostro futuro, che cosa farete nel futuro, nei prossimi 5-10 anni? Io quindi ringrazio prima di tutto il presidente Sebastiano Raggi, il CEO Luca Di Domenico, ma poi soprattutto anche i ragazzi che sono venuti qui stasera e che comunque fanno parte di DOPAPS. Io vorrei fare un grande applauso a loro. Grazie ragazzi, io farei anche un grande ringraziamento alla mia compagna di viaggio, grazie Lucrezia.
3: Grazie a te Chiara e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e accompagnato in questo viaggio particolare.
1: Insomma, questo è chiaro, la generazione Z, abbiamo dato voce a loro e non vuole semplicemente subire il futuro, ma vuole prenderne parte, guidarlo e in qualche modo riscriverlo. Arrivederci!

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta con le immagini di Mario Alberton, il mare protagonista. In realtà avremmo voluto le onde in questa puntata, ma è troppo complicato cercare di realizzarla proprio quando ci sono le onde. Ci capirete, perché le onde sono proprio le protagoniste di questa puntata, in quanto è una puntata dedicata al surf. Levanto, spiaggia di Levanto, Levanto, capitale del surf. In Italia do il benvenuto ai miei ospiti, molto assortiti direi, perché vi chiederete: ma cosa c'entra un prete con il mondo del surf? Un ragazzo tatuatissimo e un giovanissimo ragazzo, c'entra e scoprirete fra poco perché. Gabo, tu, ciao,
1: ciao.
0: Rommel e Don Alessio, che se avete seguito il nostro sito internet e la nostra televisione avrete già trovato in un articolo che abbiamo realizzato con video di recente. Gabo che nome è intanto?
1: Gabo è
0: Gabriele?
1: Gabriele, sì, un diminutivo.
0: Il surf è un mondo immenso. Tu, mentre ci preparavamo alla trasmissione, mi hai detto è uno stile di vita. Intanto è vero che, me l'hai detto tu, che Levanto è la capitale italiana del surf. Forse neppure tutti i liguri lo sanno di avere questo primato.
1: Ma dai, quello che si dice è la capitale, poi ognuno cerca sempre di portare in alto il proprio paese, però dai, no, siamo sicuramente i più internazionali, perché nei giorni di mare qua arrivano comunque surfisti da tutta Europa, da tutta Italia, sì, soprattutto al nord Europa, Svizzera, Austria, Germania, perché siamo anche abbastanza vicini, per capirci, rispetto all'oceano che ci vuole 10 ore in media. Svizzera, Germania sono 5 ore di viaggio, per cui arrivano con i loro van e Levanto si trasforma in una piccola California italiana.
0: E infatti chi viene anche durante le stagioni autunnali, invernali a fare un giro a Levanto nei weekend spesso incontra in passeggiata dei ragazzi seminudi che girano con le loro mute e i loro camper perché vanno a fare surf. Ma perché è una zona così favorevole? C'è una sorta di combinazione di fondale, di che cosa?
1: Sì, certo, proprio il fondale

0: che permette lo sviluppo di queste onde, cioè un fondale che da molto alto passa abbastanza di colpo a essere
1: Ecco, è
0: basso.
1: questa la caratteristica madre.
0: Esatto, e l'onda per cui si crea, si forma, ma la cosa, diciamo, caratteristica di Levanto è che riesce a tenere onde di grosse dimensioni, mentre invece in tanti posti d'Italia sono le onde per far surf, ma quando la mareggiata è troppo grossa diventa impraticabile, mentre invece Levanto regge grosse condizioni.
1: Si
0: Perché
1: fa in tutto l'anno, più o meno?
0: si fa in tutto l'anno, se si è fortunati come quest'estate, si è praticato anche abbastanza in estate, se no ovvio da ottobre, novembre, dicembre, gennaio, l'inverno è il nostro momento per capirci.
1: Perché ci sono le mareggiate.
0: Esatto, più perturbazioni, più onde, più mareggiate.
1: Parliamo del freddo, cioè io vabbè sono freddolosissima, ma fino a che temperature riuscite ad andare in acqua anche nelle stagioni che hai citato grazie alla muta da sub? Da
0: Da surf.
1: surf. Ah, sono
0: Eh
1: diverse?
0: sì, sono totalmente diverse. Però dai, fino a 7 gradi, poi io ho
1: Ok. Di
0: surfato,
1: acqua.
0: sì, io ho surfato anche 5 gradi dell'acqua, non qua, però sì, con le mute nuove diciamo che riesci a supportare.
1: Quanto sono spesse le più spesse?
0: Ma noi il massimo che usiamo è 5.
1: E se l'acqua è a 7 gradi fuori, di solito quanto ce n'è? Di più o di
0: Dipende,
1: meno? Io scusa
0: ma
1: l'ignoranza.
0: in genere di più qua da noi.
1: Quindi magari 10
0: Sì,
1: gradi.
0: esatto, 10, 11, 12 e magari l'acqua a
1: Ma
0: 7.
1: non lo sentite il freddo quando entrate in acqua o come lo sentite?
0: Ma diciamo che lo
1: Ah.
0: sentiamo. Una volta si sentiva di più con le mute, c'è stato un super sviluppo nei materiali, oggi si fa. Prima era veramente dura, era per pochi.
1: Quando è iniziata la moda del surf a Levanto? Perché io a volte un po' scherzando dico se quando ero giovane ci fosse stato tutto questo giro di surfisti, forse sarei venuta anch'io un po' a guardarvi.
0: Ma guarda, Levanto anni 80, però poi lo sviluppo, diciamo nel 90 c'è una foto di un nostro surf club proprio qua, che nel 95 mi sembra saremmo già stati comunque
1: Ah,
0: 50-60,
1: ok.
0: e poi lo sviluppo vero è stato dal 2000 in poi, fino al 2011 abbiamo fatto i mondiali di surf e poi siamo esplosi, ora ce n'è anche troppi.
1: Veramente, ma quasi ogni weekend, appunto in queste stagioni, se c'è mare, arrivano decine di surfisti.
0: Ah, io direi anche centinaia. Sì, no, il paese si riempie di
1: Ed
0: surfisti.
1: è anche un indotto, ovviamente.
0: Certo, sì, per la comune, soprattutto nelle basse stagioni, diciamo che focaccerie, ristoranti, bed and breakfast, affittacamere, eccetera, sono contenti che ci siano i surfisti, mettiamola così.
1: Allora, adesso faccio un salto da Don Alessio. Cosa c'entra Don Alessio con il surf? Ce lo racconti lei?
2: C'entra grazie a una proposta di Gabo che mi ha detto perché non provi anche tu? E io ho accettato. E così è cominciato. E qualche mese fa, qualche
1: A
2: mese
1: quanti
2: fa.
1: anni?
2: Sì, io ne ho 40, quindi 39.
1: Difficile.
2: E beh, abbastanza, abbastanza. Un conto essere ragazzini, un conto essere un po' più avanti, ecco, diciamo.
1: Peraltro, tu hai fatto delle fotografie vestito così da prete sul surf, vero?
2: Sì, è stato questo progetto con Stefano Guindani che ha voluto realizzare una serie di scatti sulla vita dei religiosi, dei sacerdoti, delle suore e lo sport, quindi questo binomio che può sembrare forzato, invece non lo è per niente.
1: Ma tu hai freddo quando fai surf?
2: Ma le volte che sono uscito con la muta, no, ha ragione Gabo, si sta bene, si sta bene.
1: E Rommel invece, intanto tu sei un po' più giovane forse di loro, direi, eh? Tu quando hai
3: Diciamo.
1: iniziato?
3: Io ormai 8 anni fa, 9,
1: Quindi quanti anni avevi?
3: avevo all'incirca quanti 14, 15 anni, quindi.
1: Però si inizia anche ben prima, è vero, i bimbi? Perché qua a Levanto, contrariamente magari a tante altre città della Liguria, ci sono le scuole di surf, cioè la maggior parte dei bimbi, mi diceva Gabo, che o gioca a calcio o fa surf.
0: Qua sicuro, sì, Levanto diciamo che ormai è il nuovo sport è surf e i bambini iniziano a 5 anni.
1: Anche le bimbe un po'?
0: No, no, anche le bimbe, sì, bimbi, bimbi, ormai diciamo siamo quasi 50-50, diciamo l'affluenza è femminile e maschile più o meno è uguale.
1: Perché uno stile di vita? Tanto
0: Ma uno stile perché tanto.
1: l'abbigliamento, no? Perché
0: Sì,
1: l'abbigliamento un po' del surfista è abbastanza caratteristico.

0: No?
1: Sì, l'abbigliamento era più una roba 90-2000. Oggi il surfista è un po' in incognita, non è detto che sia per
0: Vediamo
1: forza
0: lui, non
1: bello così.
0: adesso, ragazzi, chi lo direbbe?
1: Però
0: Che non
1: vedi,
0: so.
1: anche lui è vestito casual, non è
0: Sì.
1: che c'è più proprio un abbigliamento che ti riconosce. Prima c'erano questi pantaloni larghi, le felpone lunghe, ora un po' più. Però diciamo stile di vita, perché comunque per fare surf devi viaggiare, devi girare il mondo, devi vedere nuove culture. Devi essere comunque disposto a anche essere un po', diciamo, libero, tenerti del tempo libero.
0: Devi trovare un lavoro adeguato, ecco, che ti lasci il tempo, perché altrimenti i discorsi
1: Anche
0: non ce
1: quello
0: ne
1: sì.
0: sono.
1: Eh sì, guarda, io ti dico, io ho fatto scuola negli anni a gente che aveva dei ruoli manageriali impressionanti a livello di aziende multinazionali, ha mollato tutto e si è messa a fare surf.
0: Però anche i poveretti possono farlo, poveretti tra virgolette, capitemi, insomma.
1: Ma sì, allora diciamo che in Italia il poveretto lo fa se c'ha le onde davanti a casa. Diciamo in Brasile, in quei posti lì dove il mare c'è tutti i giorni e non ti devi spostare, è più uno sport anche. Infatti tutta la nuova generazione di surfisti brasiliani viene dalle favelas. Cioè un po' quello che si è fatto col calcio 30 anni fa di trovare i talenti, oggi li trovano nel surf nello stesso modo. Brasile, per cui posti un po' più. In Italia è costicchia. Diciamo, perché comunque ti devi spostare, devi avere il tempo libero, comunque quando ti muovi devi far conto che perdi minimo una barra due giornate.
0: Invece a Levanto no, lo possono fare veramente tutti perché avete il mare qua davanti, no?
1: Ma infatti il Levanto, come
0: È
1: dicevo prima,
0: democratico il surf a Levanto.
1: è una realtà che non è così normale per essere Italia. Infatti
0: Infatti.
1: tanta gente si trasferisce anche qua come tanti vanno sull'oceano, proprio perché capisce che c'è un'identità che non è, diciamo, proprio tipica italiana. A
0: Rommel, ma il surfista piace alle donne, vero?
2: quanto pare, ha il suo fascino, diciamo.
0: Allora mi confermi.
2: No, le donne devono confermarlo, non io.
0: Vabbè, però vedrai se hai
2: Vabbè,
0: fascino,
2: dai,
0: insomma.
2: qualcosa sì,
0: Poi.
2: dai, si girano.
0: Gabo, tu che sei un po' più asciutto.
1: Io non posso più dire niente, però dai,
0: Quando
1: sì.
0: eri ragazzo non eri ancora fidanzato, accompagnato?
1: Sposato con due bimbi, sì, dai, sicuro, dai. Il fascino fa sempre parte di quel lifestyle che abbiamo parlato prima, no? Cioè, per cui capello lungo, che oggi non ce l'abbiamo più, io perlomeno, e tatuaggi, un po'. Esatto, un po' così, un po' l'uomo libero, no?
0: Ah,
1: Questa
0: certo,
1: idea di.
0: selvaggio.
1: Esatto, quello lì un po' ci sta.
0: A parte gli scherzi, le onde, di che dimensione sono le onde ideali? A volte vi vediamo che le aspettate pazientemente, lì seduti sulla tavola, e magari non arriva, non ne arriva uno ogni tanto, ma qualcuno cade, la perde, cioè ci vuole pazienza, eh.
2: Pazienza,
0: Più
2: tempo.
0: pazienza con le donne o con le
2: È una bella
0: onde?
2: lotta, è una bella lotta.
1: Ma diciamo che la vacanza con le onde la donna, secondo me, è 50-50, più o meno la pazienza deve essere uguale, ma anche per loro nei nostri confronti.
0: Onde, allora, dicevo che ho visto di recente un video di un ragazzo che ha cavalcato un'onda di 20 metri, mi sembra, in Portogallo, no? Per me è un incubo, poi lo sogno la notte, ma mediamente qua a che altezza di onde si arriva?
1: Ma qua si arriva anche a 5 metri d'onda, che per il Mediterraneo è
0: Ma
1: tanto.
0: voi potete andare in mare peraltro quando ci sono le onde grosse, perché a volte c'è divieto di balneazione, eccetera, diciamo che si chiude un occhio a Levanto,
1: Ma
0: ecco.
1: in teoria il surfista potrebbe andare solo quando c'è le onde.
0: Infatti,
1: Questa è, però
0: quindi
1: poi c'è questa un po'
0: c'è un po'
1: l'ordinanza,
0: limbo.
1: ancora un po' sì, un
0: Ok, però di
1: po'.
0: solito vi lasciano
1: No, no,
0: fare.
1: anzi, sono contenti perché tante volte salviamo anche delle
0: Ah sì,
1: persone, eh sì,
0: addirittura.
1: soprattutto d'estate.
0: E tu l'onda più alta che hai cavalcato, si dice l'onda, no?
1: Ma 5 metri, 5-6 metri, sì.
0: Ma ce l'avresti il coraggio di andare lì a Nazaré dove abbiamo visto questi video su queste onde, oppure ci vuole proprio preparazione?
1: Ma lì ci vuole preparazione, però ce l'avevo già in preventivo, 2 anni che col Covid mi scappa, perché io ho un mio amico che fa quello, vive lì, si chiama Alessandro Marciano, anzi, poi chi lo vuol seguire, probabilmente è quello che hai visto tu
0: Sì.
1: lui è romano, ma ha trasferito lì e fa quello di mestiere, fa big wave.
0: Allora, se tutto sta andando bene, in questa parte di trasmissione abbiamo visto le belle immagini di Rommel, abbiamo fatto un po' un'eccezione visto che oggi le onde non c'erano e abbiamo deciso di mettere le immagini sopra anche se la trasmissione sarebbe in presa diretta. Allora, state ancora un attimo con noi perché adesso voglio fare un mini corso di surf con Rommel.

0: Ancora impresa diretta, protagonista il mondo del surf nella capitale italiana del surf, Levanto. Oggi, come già detto, non ci sono le onde, ci siamo affidati alle immagini di Rommel, uno dei nostri ospiti, ma adesso è il momento del corso di surf. Prima una domanda, serve anche fare preparazione fisica al di là dell'attività legata al surf? Cioè fate palestra, avete bisogno di qualche allenamento particolare? Vedo che Don Alessio dice di sì.
1: Dico di sì, ma lui sicuramente lo può
0: ma tu fai palestra?
1: Facciamo adesso pugilato.
0: Quindi adesso c'è questa liaison tra pugilato e surf. C'è un'attività fisica prevista particolare?
2: Ma sì, c'è dei allenamenti, diciamo, specifici. Comunque, esempio, il pugilato è un buon modo per tenersi allenati per fare surf.
0: Perché cosa c'entra il pugilato col surf?
2: Ma c'è, vabbè, tanto è uno sport molto cardio, per cui che ti tiene allenato, okay. Fai tanto fiato. E poi c'è un sacco di mobilità proprio nella parte del, diciamo, del tronco, che sono poi quelli che usi di più in...
0: Ecco, infatti, quali sono i muscoli che solleciti di più quando fai surf?
2: Ma guarda, nel surf diciamo che la maggior parte del tempo la passi sdraiata a remare, per cui sei quasi un nuotatore.
0: A pancia in giù.
2: Esatto, per cui diciamo le spalle sicuramente, però poi, cosa che uno non direbbe mai, la parte che va allenata di più, soprattutto quando uno poi diventa di livello alto, sono le gambe.
0: Perché devi stare in equilibrio.
2: Esatto. No, ma soprattutto si stancano in fretta, quando fai le evoluzioni, se non hai il muscolo forte rischi infortuni.
0: Ed è legato, no, il surf alla gamba?
2: Sì, alla gamba che tieni dietro.
0: E non dà degli strattoni quando si sposta?
2: Certo, sì, ecco. Si dà dei super strattoni. Infatti l'accetto, poi lo spiegherà Rommel, deve essere sempre più lungo della tavola per far sì che quando torna indietro, che fa lo strappo, non ti picchi in testa la tavola.
0: Allora Rommel, prego, da dove si parte con una lezione di surf?
3: Noi iniziamo sempre con la preparazione a terra e insegniamo ai ragazzi la posizione, la remata, che solitamente gli insegniamo dove stare sulla tavola.
0: Mi metto dietro io, così non impallo, come si suol dire, l'immagine.
3: Come stare sulla tavola, la remata.
0: Allora, come si sta sulla tavola?
3: Ecco, questa è la posizione ideale, è non stare né troppo avanti né troppo indietro, in modo che quando la tavola arriva dietro l'onda che ti spinge, non ti si impunta.
0: Allora, i piedi sono limite.
3: Al limite della tavola, sì. Poi queste comunque sono tavole per principianti, soft, quindi morbide.
0: Ah, è vero, sono un po'...
3: Morbide, sì, anche per gli urti e tutte. Queste sono molto, molto più stabili per le prime onde. Ti aiuta con la remata e comunque la stabilità.
0: Invece i più bravi hanno tavole diverse?
3: Più rigide e con meno volume. Queste qua hanno molto più volume in modo da tenerti più a galla. Perché poi una volta che pian piano vai avanti con il surf, puoi anche diminuire con i litri della tavola per poi andare molto più veloce.
0: Ah, ecco, per quello. Sì. Più sottile, più vai veloce.
3: Un po' più veloce e meno stabile, okay. Però sei molto più rapido.
0: Ok, invece... allora, posizione base è questa, che già non è banale, perché stare a pancia in giù appoggiato così sui gomiti...
3: È la cosa più semplice, diciamo.
0: Sì, però io, insomma...
3: Questa posizione qui è quella più semplice.
0: Che però fai fatica comunque, perché non è una posizione poi così naturale per il collo e le spalle, no?
3: Il collo, spalle, prime volte le senti. Ecco. Sì,
0: quindi
3: si torna...
0: Quindi ci vorrà un po' di stretching, se no c'è il cervicale, ti gira tu.
3: Di portarli in acqua ci vuole un po' di riscaldamento, stretching... E poi la lezione, iniziamo con la spiegazione della remata.
0: Fai vedere un esempio di stretching che fate prima di coricarvi qua?
3: Le braccia, riscaldamento per le braccia, spalle, il collo, che è molto importante, comunque scaldare il collo in questa maniera qua, perché quando noi andiamo a remare guardiamo sempre le onde, quindi dobbiamo remare in questa maniera, scaldare comunque il collo.
0: State sempre girati dallo stesso lato?
3: Quando aspettiamo, siamo seduti, ci giriamo verso il mare. Una volta che poi vediamo l'onda arrivare, ci giriamo da questa parte, però una volta che noi remiamo teniamo sempre comunque d'occhio l'onda.
0: Okay, in che tendenzialmente momento... ognuno si girerà sempre un po' dalla stessa parte, avrà il suo lato buono di collo.
2: Perché c'è due, praticamente esistono goofy e regular. Goofy è quello che ha la gamba

0: destra davanti e regolare quello che ha la sinistra, come il pugilato, per quello ti dico c'è un sacco
1: la
0: di.
1: Gamba davanti in che senso?
0: Ora poi ti
2: soggettiva, è comunque soggettiva, questa qua è essere regular con il sinistro avanti.
1: Ah, è vero, quando vi alzate.
2: Invece è una cosa soggettiva o se no, con la goofy che è il destro avanti.
1: Ed è una cosa che viene spontanea, immagino, no? Cioè, ognuno la prima volta che sale si sente.
2: In base a quello lì, sì.
1: Allora, ritorna pure coricato, quello che chiami la remata, come.
2: La remata, questa è la remata, e poi abbiamo il take off, che è il momento dove noi ci tiriamo su.
1: Che è il più difficile?
2: Le prime volte sì, iniziare comunque a capire il momento e come farlo è la cosa un po' più complicata di
1: Della
2: tutta
1: pratica.
2: della lezione, ecco.
1: Mi dicevi che però così vi mettete quando vedete che sta arrivando l'onda, altrimenti voi state seduti?
2: Tutti in questa sì, ora qua un po' in questa maniera qui,
1: Guardando.
2: guardando il mare, vedendo le onde e dire ah ok, sta arrivando questo
1: Quindi adesso
2: set.
1: tu saresti girato se fossi in mare di là, vi è girato lei, quando la vedi arrivare l'onda?
2: Quando arriva l'onda dico ok, questa la voglio prendere, mi giro,
1: Cioè giri la tavola?
2: la tavola, inverso in qua
1: E
2: e
1: come
2: poi
1: si fa a girare la tavola standoci sopra?
2: un po' che aiuti con le braccia e con le
1: Ah,
2: gambe.
1: ok.
2: Sì, intanto sei qua a cavalcioni in questa maniera, girando un po' con le braccia, con le gambe riesci a girarti. Ti butti giù, scendi, iniziamo a remare. Mani.
1: Mentre l'onda sta per arrivare,
2: Per arrivare,
1: devi
2: certo.
1: azzeccare il momento.
2: Le tempistiche, sì. Una
1: Questa
2: cosa
1: complicata.
2: difficile è comunque le tempistiche, che quella lì non possiamo insegnarle, ma stando in acqua inizi a capire comunque con il tempo piano piano a prenderle da solo. La remata, poi c'è il take off, che è il momento dove noi ci alziamo in questa maniera qua,
1: Decollo.
2: il decollo si può dire in questa maniera qui, una volta che abbiamo remato ci alziamo, boom, e siamo pronti per divertirci e surfare.
1: Però qua appunto vengono coinvolti un po' di muscoli, movimenti, girate, vero?
2: Principalmente, come ha detto Gabbo prima, passiamo più il tempo a remare per tornare indietro, andare, prendere l'onda, quindi è sempre una remata. Dopodiché, una volta che noi siamo in piedi, comunque i muscoli che vanno più, che andiamo a utilizzare di più, comunque sono le cosce e comunque siamo anche un po' il polpaccio, stando in questa maniera qui, stando sull'onda, facendo le manovre, tutto.
1: Che manovre si fanno? Perché?
2: C'è il bottom, c'è poi Gabo ancora più esperto di me
1: Vieni qua vicino.
2: con tutte le manovre e comunque vai a usare
1: È difficile però stare in equilibrio quando arriva l'onda, no? Se sarà
2: Dopo un po', stando onde lunghe, inizia a sentire comunque la
1: Però cadi a
2: fatica.
1: volte, no?
2: Beh, no,
1: Cadete.
2: certo,
1: Quello lo mettete in conto,
2: sì,
1: si
2: sì,
1: cade.
2: beh,
1: Mi
2: quello.
1: fai vedere la storia invece
2: Questo è l'inizio.
1: del liscio?
3: Liscio.
1: Liscio. Allora, perché come dicevamo poco fa, si è legati da una caviglia,
2: Nel mio
1: giusto?
2: caso, che sono regular in questa maniera qui, va sempre nel piede dietro. Nel piede dietro,
1: Quello più vicino al bordo, diciamo, ecco.
2: quello indietro con
1: Ha uno strap,
2: uno
1: quello
2: strap
1: lì.
2: che lo leghi, questo poi ti lega alla tavola, in modo che una volta che noi cadiamo e tutto, la tavola rimane sempre attaccata a noi e noi non dobbiamo andare a riprendercela tutte le volte,
1: E
2: perché
1: qua il
2: sennò.
1: rischio qual è quando appunto si parte tutto, si vedono.
3: Ma guarda, il rischio è delle pinne, perché ora vabbè, questa è una tavola a scuola, ma diciamo le tavole professionali hanno la pinna in resina o in carbonio addirittura,
1: Quindi
3: per
1: ti
3: cui
1: possono venire addosso le pinne in faccia?
3: ti la sì, e tagli,
1: Ah
3: certo,
1: sì?
3: sì. E anche la tavola stessa è più dura. Però diciamo che questo è il nostro airbag, la nostra salvezza, perché uno ti tiene attaccato alla tavola, per cui nel momento in cui tu magari hai fatto due onde sotto che ti hanno travolto, recuperi col liscio e ritrovi una superficie dove rilassarti un attimo. Se tu perdi la tavola inizia a diventare non proprio piacevole, soprattutto se la condizione è grossa, per cui questo va tenuto bene, nel senso bisogna vedere che non abbia tagli, eccetera, eccetera, perché sennò si strappa.
1: E quando voi andate in mare per la prima volta, le prime volte i neofiti, cosa gli dite? Qual è la prima raccomandazione che si fa? Attenzione.
3: Guarda, in genere le prime volte uno insegna al neofita a capire quando è la sua condizione. Cioè, cosa vuol dire? La prima analisi che deve fare il neofita è arrivare e dire: bene, c'è una condizione in cui posso oggi io praticare? Sì, se non c'è mi siedo e guardo. Se c'è, capisco.

0: capisco dov'è, individuo la parte più, diciamo, più tranquilla, dove capisco che c'è meno pericolo, esco. E poi ovvio c'è le precedenze, c'è delle regole in mare.
1: Precedenze?
0: Eh sì, è come in mare.
1: Se no vi date addosso l'uno
0: all'altro. Eh sì, c'è delle
1: precedenze. La regola si dà la precedenza?
0: Ma la regola è che dipende. Allora, le onde tanto sono divise in onde destre e onde sinistre. Ovvio si parla sempre con la schiena al mare, sì. No? Perché io remo, certo. O vado a destra o vado a sinistra. Per cui se io vado a destra la precedenza ce l'ha quello che è più a sinistra. Se io vado a sinistra la precedenza ce l'ha quello che è più interna al picco, cioè se c'hai un punto dove l'onda rompe, quello che è più vicino a quel punto, che in genere è il più bravo, ha la precedenza davanti agli altri. Così poi a giro in teoria si sviluppa.
1: Una domanda, ma quando ci sono onde molto grosse, io mi domando quando finite nella schiuma, tutti insomma rotolanti, cioè come si fa anche solo a non annegare, ecco, come diamo l'onda che ho citato a Nazaré di 20 metri, io dico va bene, l'hai cavalcata, ma poi sopravvivere, cioè dove finisci? Cioè?
0: Ma guarda, a Nazaré così hanno dei giubbottini con delle cariche esplosive che ti riportano su. Cioè...
1: Sì? Però... Quindi lui sta, pum!
0: Esatto, hanno 5-6 camere.
1: Ma venite di qua ragazzi, così siete più a favore di sole. Ah, quindi questa già non la sapevo, sì, poi no, ci sono quelli che li seguono con una moto.
0: In genere il big wave si vengono lanciati col jet ski, perché l'onda così grossa ha una velocità tale che tu a remi è difficile che riesci a prendere, per cui tu ti attacchi al jet ski con la tavola, ti fai tirare, quando sei sull'onda ti molla e poi se ti esplode addosso, se riesci a tornare su con le tue forze, bene, se no inizia, sì, ma anche 3-4 volte.
1: Accidenti.
0: Sì, non è proprio bello. Però diciamo che il Mediterraneo in condizioni estreme è più pericoloso dell'oceano. Perché l'oceano ha un periodo d'onda che è più lungo, cioè diciamo il tempo che c'è fra un'onda e l'altra, per cui ti lascia più tempo per tornare fuori senza che un'altra onda ti travolga. Invece il Mediterraneo in genere ha le onde molto vicine, per cui rischia a volte di stare 2 o 3 onde sotto. Sott'acqua.
1: Qualche viaggio lo stai a Nazaré, insomma, no, qualche onda.
2: Sarà un po' presto, forse sarà un po' presto.
1: Però la passione t'è presa.
2: Sì, sì, assolutamente, assolutamente, ma lo sport poi è sempre un vincere il proprio limite e quindi è proprio questo che poi alla fine ti forma e ti crea, ecco, ti ricrea. Nessuno nasce surfista, tennista, calciatore, dobbiamo sempre vincere il nostro limite.
1: E comunque sia, magari i ragazzini vedono te come prete che fa surf più vicino, ma può essere un modo anche per far vedere la chiesa che dialoga anche con i giovani, con il linguaggio dei giovani.
2: Assolutamente, cioè passa proprio questa immagine che il prete non è un extraterrestre, non è una persona su un piedistallo, ma una persona che ha la vita di tutte le altre persone, certamente con un ministero diverso, non comune, ma con le passioni, gli interessi, gli hobby di una qualunque persona.
1: Bene, il tempo è finito, grazie mille, se riusciremo, so che ci sono a gennaio dei campionati.
0: Sì.
1: Cosa c'è?
0: Abbiamo finale del campionato italiano assoluto, maschile e femminile, bodyboard, tutte le discipline.
1: Ma in quei casi per organizzarli dovete avere la data mobile, cioè dipende quando ci sono le onde.
0: No, abbiamo un waiting period che in genere è 30 giorni e in quei 30 giorni viene disputata la competizione.
1: Quando sono previste onde?
0: Esatto. Su 2 giorni o uno, a seconda di quanto è lunga la gara, noi quando vediamo che arriva un giorno o 2 d'onde chiamiamo la gara e si disputano il campionato.
1: Che regole particolari. Allora speriamo di esserci. Grazie a voi, grazie a Mario Alberton per le immagini e Presa Diretta torna alla prossima puntata.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana andiamo alla scoperta delle professioni antiche e dimenticate. In grado di impagliare i cesti, fare cappelli, ma anche preparare le famose sedie di chiavari, oppure lavorare il ferro per farne oggetti d'arte o di utilità. E ancora, come si fa a lavorare il fieno, come si fa a raccoglierlo secondo l'antica tradizione? Bene, questo è il tema di questa settimana. Iniziamo il nostro viaggio partendo da chiavari. Sono sedie amate dal Papa, da Donald Trump, da Giorgia Meloni, solo per citare alcuni dei nomi più famosi. L'arte di impagliare le sedie continua e vive con un prodotto dell'artigianato e ormai del design davvero tipico. Elisabetta Biancalani.
1: Antichi mestieri nel Tiguglio, siamo a San Salvatore di Cogorno, ma questo antico mestiere riguarda soprattutto città di Chiavari, perché parliamo delle impagliatrici di sedie di Chiavari. Ciao Alessandra.
2: Ciao, buongiorno.
1: Intanto grazie, so che sei una delle poche ormai rimaste a fare questo antico mestiere. Che nasce quando?
2: Questo antico mestiere nasce quando a Chiavari, nasce quando è nata la campanina nel fine 1800 da Descalzi, che era tornato da un viaggio in Francia, aveva portato fuori questo modello, sì, e lui ne ha voluto fare un altro, chiamato poi infatti il campanile, la sedia campanino, che è un facsimile di questa.
1: Campanino qui. Perché?
2: Campanino perché lui era soprannominato così, e quindi il suo modello di sedia, che era questo praticamente, il modello con questa particolarità, è nato, l'ha fatto proprio lui, ed era una sedia che pesava 800 grammi.
1: Leggerissima rispetto
2: a tutte le altre.
1: Quindi l'ha mutuata un po' dalla Francia.
2: Esatto. Il modello francese, che lo chiamano il parigino, è fatto un po' diverso, va bene, sono più pesanti. Lui ha proprio fatto la campanino.
1: Diventata famosissima la sedia di Chiavari, entrata anche
2: in tutto il mondo.
1: Veramente.
2: Ce l'hanno anche alla Casa Bianca.
1: Mamma mia.
2: Quindi,
1: che onore portare questa tradizione avanti, vero?
2: Direi di sì.
1: Tu come hai imparato?
2: Allora, io ho imparato dalla mamma. La mamma l'ha fatto per 60 anni e lo faceva in casa. E quindi da lì niente, si cominciano a mettere le prime file, i primi nodi, si comincia a avere il contatto con la paglia e viene poi naturale, perché è così. Sì, però è una passione, quindi
1: è proprio una
2: avendocelo
1: passione.
2: Sempre sotto mano, ti viene da dire voglio provare. Voglio imparare, voglio provare. E poi è un'arte che, come sempre diceva mia mamma, mettila da parte che un domani ti servirà, e a me è servita.
1: E per te è sempre stato un piacere, vero? Ti rilassavi, mi raccontavi.
2: Da matti. Cioè, io è stata una cosa che ho lavorato in fabbrica 27 anni. Facevo anche i turni di notte e ricordo quando facevo il pomeriggio, ritornavo alle 10:30 a casa la sera e io mi sedevo, mi rilassavo, perché era una cosa che...
1: Facendo le sedie.
2: Mi metto lì e mia mamma mi diceva, ma tipo riesci a dormire? No, prima mi rilasso, poi vado a dormire.
1: Anche tua figlia ha imparato, è vero?
2: Mia figlia ha imparato da mia mamma e anche lei ha imparato come ho imparato io, piano piano, una fila dopo l'altra. Poi dopo che è mancata mia mamma, mi ha detto, mamma, io voglio continuare. E allora continuiamo.
1: E un tempo si facevano all'aperto a Chiavari, vero?
2: Un tempo si facevano all'aperto, sotto i portici, in Rupinaro, c'erano tutte le donne che si incontravano, c'era la paglia palustre, insomma, era tutta... È stato tutto un evolversi poi, si facevano col salice, e il salice era una paglia abbastanza dura, quindi erano lavori che facevano anche gli uomini. E adesso invece usiamo questa paglia qua.
1: Allora, partiamo dalla base, appunto.
2: Sì.
1: Qual è la materia prima?
2: È il trafilato di giunco. Arriva direttamente dall'Indonesia, dalla Cina, dal Giappone, noi non ce l'abbiamo qua.
1: Vengono
2: importati, arrivano in questi rotoli, e le misure partono dall'1,5 fino al 3, al 4,
1: 5
2: in base...
1: millimetri di diametro.
2: Sì.
1: Ok, 2,75
2: millimetri.
1: Questo è 2,75 millimetri.
2: Sì. Si ammorbidisce mettendola a bagno.
1: Allora, devi metterla a bagno?
2: Bisogna metterla a bagno.
1: Nell'acqua?
2: Sì, acqua normalissima. Questo invece è il midollino, che è quello che va dove vengono poi fatti i nodi.

0: questo è il midollino, è l'interno praticamente.
1: E la base di legno te la danno già fatta?
0: La base di legno, sì, io lavoro tanto per i levaggi, per i podestà, che sono le ultime due aziende rimaste.
1: E di cosa sono fatte la parte, diciamo, l'armatura di che legno è?
0: La maggior parte del legno è il faggio.
1: Faggio?
0: La maggior parte, sì. Poi c'è il legno più pregiato, il ciliegio, ma penso che sia ormai, diciamo, una cosa che la richiedono in pochi. Oh. Però il faggio è quello che usano di più.
1: Ce l'ha anche il papa, no?
0: Ce l'ha anche il papa e ce l'ha anche la Meloni, che tramite un'associazione di Chiavari, e 2 anni fa mi pare, 3, adesso non ricordo di preciso, avevamo mandato una sedia al papa, alla Meloni e al presidente della Repubblica.
1: Che forte. E ce l'ha anche Trump nel suo,
0: e ce l'avrà anche, non si sa dove, ma da qualche parte sono sicuramente anche laggiù.
1: Il nome di Chiavari è arrivato là. Allora iniziamo a far vedere un po' come si fa.
0: Allora, questa praticamente cominciamo dalla parte dall'inizio,
1: eh? Perfetto.
0: Allora,
1: prendi la tua armatura.
0: Prendo la mia armatura, dove abbiamo già messo il midollino. Mettiamo le file a bagno.
1: Per quanto?
0: Ma basta che siano inumidite.
1: Sì,
0: sì, sì, sì, sì, si devono solamente un po' ammorbidire.
1: Tu hai un disegno nella testa?
0: Il disegno è sempre quello. È il classico, non si ci può sbagliare, perché l'impagliatura della sedia è questa, non ce n'è altre.
1: Come fai? Fai dei nodi?
0: Faccio dei nodi, che possono essere semplici nodi. Ora è un incrocio, andiamo a incrociare, si vanno a tirare bene le file.
1: Le prendi una alla volta?
0: Una alla volta.
1: Le infili da un lato e fai il nodino?
0: E si fa il nodino.
1: Lasciando gli altri due lati che sporgono della stessa
0: dimensione? Che sporgono, poi io uno lo uso come guida per poter fare sempre i nodi.
1: Adesso, lì non, infatti, si rompe mai, no?
0: No, è facile che si rompano, ma si possono fare, le chiamiamo giunte noi, come, è come quando si cuce, che si torna indietro magari di un punto e si va a rifinire lo stesso il lavoro, non succede niente se si rompe una fila anche a metà del lavoro. Si passa, come quando si cuce che si torna indietro.
1: Che lavoro di pazienza, no?
0: Sì, è un lavoro di pazienza, infatti non è che ci sono in tanti che si mettono lì a farlo, per quello che dico che ci vuole proprio la passione per questi lavori.
1: E tu cosa pensi quando li fai? Mi hai detto che ti rilassi, ma sei concentrata su quello che fai o pensi riesci a...
0: No, riesco a pensare anche ad altro, purtroppo. Però si pensa, no, cioè si ci concentra, perché per l'amor di Dio, a volte si può anche sbagliare, però insomma, diciamo che puoi pensare a quello che vuoi, puoi guardare la televisione, puoi sentire la radio, puoi fare quello che vuoi intanto che lavori.
1: Ma secondo te quante siete a Chiavari che avete conservato questo talento?
0: Ma io potrei dirti una decina di persone.
1: Non vi conoscete neanche tutte?
0: Guarda, no, non credo proprio, perché poi ribadisco, ognuno lo fa in casa, quindi è difficile che ci conosciamo, che ci incontriamo, ecco. Ho conosciuto una signora di Levi che anche lei lavora, ha lavorato tanti anni, una signora ormai anche lei che ha la sua età, però non ci conosciamo tutte, ecco.
1: Ma adesso non so se è una domanda consona, ma quanto ci puoi mettere partendo da zero, dall'armatura, per fare diciamo l'impagliatura totale di...
0: Ci vogliono 7 ore per farlo.
1: 7 ore?
0: Sì.
1: Da qua si capisce anche la preziosità e l'unicità di queste sedie.
0: Sì, sì, cioè per fare uno di quelli ci vogliono 10 ore per finirlo, per farlo tutto. Quella è la poltrona campanino, è una poltrona che avrà una 60 anni, restaurata.
1: Sono preziose, è vero che hanno, sì, anche dei prezzi elevati queste seggiole.
0: Sì, ma fai
1: contando
0: conto,
1: il lavoro però
0: contando che... il lavoro, ma fai conto che ci sono sedie anche di 100 anni fa che hanno ancora retto. Perché? Perché la struttura, il legno, la lavorazione, e una volta rifatto anche solo il sedile, hai di nuovo una sedia che puoi riusare per altri 50 anni.
1: Perché, ecco, ma hai detto così... che sono leggerissime rispetto,
0: sono leggerissime,
1: ad altre seggiole, 800,
0: certo,
1: grammi.
0: Sì, sì, sì, sì, si partiva, dicevano, da meno di un chilo, 800 grammi le avevano pesate e dicono si tirano su con il mignolo, cioè non è una cosa... Questa è una cosa che normalmente fanno vedere, e quindi non è, cioè, è leggerissima, e dici, ma reggono? Reggono, non c'è un chiodo.

0: modo, non c'è niente, sono tutte incastrate, incollate e basta, non hanno nessun altro tipo di lavoro.
1: Quello strumento che hai in mano cosa ti serve?
0: Allora,
1: perché mi sembra che non lo stia usando granché.
0: No, non lo uso, ma perché ormai è un'abitudine comunque averlo in mano. Io lo tengo in mano perché mi viene per aprire leggermente il midollino e far passare la fila.
1: Ecco, midollino.
0: Il midollino,
1: quello,
0: sì.
1: La base, l'arma, questa qua.
0: Esatto, quello è il midollino. Dove ci

0: No. La colla è qua, su questo bacchetto qua, viene messa un po' di colla e poi bagnandola riesce ad attaccare bene anche le file, vedi che non si spostano proprio. Ora ti faccio vedere invece l'altro tipo di lavoro con la spada.
1: Wow!
0: Sì, anche questa noi la chiamiamo spada, il nostro... Ah, vabbè, usiamo sempre le stesse.
1: Qua sei già andata oltre, diciamo, rispetto al lavoro che hai iniziato. Giusto?
0: Rispetto al lavoro che abbiamo iniziato, una volta fatto questo, messe su da questa parte,
1: che sarebbero questo tiro, punto, no?
0: Esatto, io le tiro dall'altra parte e vengono praticamente così, tirandole.
1: Sì, vengono così.
0: Viene così.
1: Ma la lunghezza, tu la ordini già della lunghezza giusta, il rotolo di, ma hai detto che...
0: No, il rotolo è lungo.
1: Ah,
0: il rotolo, sì. Il rotolo sono lunghi 4 metri, dipende.
1: Quindi
0: dipende
1: la prima
0: dalla
1: fase
0: carne,
1: è proprio tagliarlo della lunghezza giusta.
0: Esatto.
1: Che è standard.
0: Poi dipende,
1: no, vabbè,
0: sempre,
1: dipende dal tipo di sedia.
0: Dipende sempre da chi la... Cioè, nel senso, io ho imparato così, mia mamma mi ha insegnato così. Poi ci sono persone che la usano completa, lunga, e tutte le volte la tagliano, vedi, la paglia è bellissima.
1: Ma hai detto di che materiale è la paglia di?
0: Trafilato di giunco.
1: Di giunco.
0: Sì, vedi che sono tutte file,
1: mamma
0: io
1: mia.
0: Le tiro giù.
1: E le tagli della
0: e
1: lunghezza?
0: E poi si tagliano della lunghezza, adesso ad esempio dovrei tagliarle della lunghezza per riuscire ad annodarle.
1: Ok.
0: Io ormai vado così proprio a occhio.
1: A occhio, che meraviglia. Da quanti anni lo fai?
0: Allora io, senza dire la mia età, brava,
1: 5 anni, dai.
0: E allora sono 50 anni.
1: Che meraviglia. Allora mi stavi facendo vedere che questo qua è quello che arriva da questo lavoro che stavi facendo.
0: Esatto, vengono trasportate tutte di qua le file, viene fatto sempre lo stesso nodo.
1: Ok.
0: E viene questa parte qua di lavoro, ok?
1: E poi bisogna fare
0: bisogna fare l'impagliatura. Sempre bagnando un po'.
1: Ah, puoi bagnare così anche con le mani?
0: Sì. Si bagnano, anzi si ammorbidiscono bene perché anche quando si puliscono queste sedie qua, tante volte mi dicono ma io ho paura di... No, acqua, sapone di Marsiglia, si può pulire il legno, si può pulire il sedile.
1: Con la cosa più naturale che
0: con
1: esista.
0: La cosa più naturale che esista, anzi si ammorbidiscono un po' le file e durano di più.
1: Lo strumento che hai in mano come si chiama?
0: Io la chiamo, come l'ha sempre chiamata mia mamma, spada.
1: Spada.
0: Perché è un facsimile di una spada proprio.
1: Ecco, tu infili dentro due? Due sopra?
0: Il motivo parte sempre dall'inizio. Ci sono 4 partenze diverse. Adesso ad esempio ho fatto giù una, vedi, che c'è giù una, e su due.
1: Ok.
0: Il giro dopo saranno giù due e su due.
1: Ah.
0: Quindi dall'inizio è quello che ti dà il motivo.
1: Ok. Mamma mia.
0: E ci sono 4 motivi diversi, 4 inizi diversi.
1: E viene un disegno diverso, no? Viene sempre tutto uguale.
0: Viene sempre tutto uguale. Bisogna fare questo motivo qua, bisogna fare questi 4 passaggi diversi. Se no ti viene una lisca, la chiamiamo lisca di pesce, un po' più grossa.
1: Ecco, infili sotto.
0: Infilo sotto alla spada.
1: Ah.
0: Avvicino e poi schiaccio.
1: Oh, che forte. E piano uno dopo l'altro.
0: Esatto, piano.
1: Viene bello rigido. Proprio per sostenere, adesso correggio un po',
0: avvicino il più possibile, poi sì, vedi che già adesso non va giù il sedile.
1: Sì. E tu le metti anche a posto se qualcuno magari ne ha una e si rompe o si sfonda? No,
0: questa sedia, ad esempio, questa poltrona me l'hanno messa a posto la famiglia Podestà perché c'era uno di questi qua rotti, questo. È stato cambiato e
1: se è rotto devi togliere tutto?
0: Devono smontarla praticamente.
1: Mamma
0: devono
1: mia.
0: Sì, non è un lavoro proprio semplice.
1: Che bello. Allora, mentre tu prosegui, visto che abbiamo praticamente quasi finito il tempo, c'è sempre un grande mercato di queste sedie, diciamo, il lavoro non ti manca.
0: Fortunatamente il mercato c'è, vendono anche tanto all'estero, fortunatamente.
1: Soprattutto dove?
0: Ma io penso in giro un po' dappertutto. Sì.
1: È avere una sedia di Chiavari è proprio avere qualcosa di prezioso, un bel oggetto riconosciuto anche
0: all'estero. Sì, e vorrei che fosse riconosciuto di più anche nelle nostre zone. Perché invece a volte, perché di qua ci diamo meno importanza che dalle altre parti. Purtroppo è per quello che succede un po' per tutte le cose. Quando ce l'hai non ci dai tanta importanza.
1: Ma secondo te si estinguerà questa...

0: abilità, oppure tu mi hai già detto tua figlia a 30 anni è capace.
1: Sì. Secondo me no. Okay. Secondo me no, perché qualcuno che la porterà avanti, secondo me ci sarà sempre. Anche perché è una sedia che non c'è da nessun'altra parte.
0: Ma la facciamo poco solo una qua. Sedia così? Più o meno, per darmi un'idea, 1000, 2000 sì, perché, euro, 3000 euro?
1: Sì, non ho idea perché appunto okay, io non le vengo, non le però vengo. All'incirca la poltrona viene su quel prezzo
0: su
1: lì.
0: Su quel prezzo lì.
1: Una sedia un pochettino più piccola possono partire dai 450, sì, 500, sì, sì, cioè sì. In base un po' certo. Al legno, in base al legno, in base
0: il
1: al
0: più
1: tipo
0: pregiato
1: di struttura.
0: Qual è di legno, mai detto?
1: Il più pregiato è il ciliegio, se non mi sbaglio, perché sennò poi
0: e altri tipi
1: scrive,
0: di legno?
1: No? E, c'è il faggio, c'era il... aiuto. Adesso
0: vabbè, ma chissà la tua mamma come sarebbe fiera di vedere che tu prosegui, anche tua figlia.
1: Sicuramente, soprattutto la nipote.
0: Alessandra, grazie, è stato veramente un bel contributo, un bel
1: mi fa piacere.
0: Grazie veramente, buon lavoro.
1: Grazie mille, grazie.

0: Fatica, ingegno, passione, tutto questo nella lavorazione del ferro. Con Franco Nativo siamo andati in Vallestura, nel comune di Masone, dove c'è un bellissimo museo civico che ci mostra la tradizione e tutte le tecniche per lavorare il ferro. Sentiamo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Puntata speciale dedicata ai vecchi lavori, a quei lavori che ci hanno fatto diventare anche grandi, che ahimè non esistono in molti casi più. Oggi sono arrivato qui nella bella Vallestura, quindi Masone, Campo Ligure, Rossiglione e anche una buona parte di Tiglieto, quindi la Vallestura che vi consiglio assolutamente di venire a scoprire, un polmone davvero di verde. Perché? Perché siamo all'interno di questo meraviglioso museo civico Andrea Tubino, dedicato al mondo del ferro. Perché qui in Vallestura c'è una grandissima tradizione. Tra qualche istante, insieme all'amico Tommy, cercheremo di entrare un po' maggiormente nello specifico. Ci sono tante curiosità, insomma, poi il ferro attira sempre. Peccato che, ahimè, ormai è quasi un mestiere quasi dimenticato dal tempo. Ma noi oggi, entrando qui, cerchiamo davvero di ritornare indietro nel passato, cercando anche di scoprire come è stato il nostro passato. Rimanete insieme a noi. Ed eccoci finalmente con l'amico Tommy, che ringrazio, insomma oggi lo faccio lavorare anche in una giornata di festa, ma insomma quando si parla però del proprio territorio queste cose si fanno con grande passione. Abbiamo parlato, Tommy, di questa meravigliosa vallata con una storia straordinaria alle spalle, il mondo del ferro. Tanto qui siamo all'interno di una delle tante sale, tanto vi consiglio di venirlo a vedere questo museo, perché merita, poi alla fine vi diremo anche quando, come, perché, quando è aperto e quando si può venire a vedere. Allora Tommy, qui abbiamo una parte naturalmente della storia, no?
2: Sì, diciamo che questa è un po' la storia veramente del ferro, cioè si parte dalla pietra di ferro, che è questa, che è pesantissima.
1: Mamma mia,
2: che veniva dall'Isola d'Elba.
1: Questa veniva, arrivava da dove?
2: Dall'Isola d'Elba.
1: Ok.
2: Praticamente veniva, c'erano delle barche chiamate Leudi che avevano la capienza di un container.
1: Ok.
2: Caricavano la nave, la barca, chiamavano e arrivavano al porto di Voltri.
1: Ok.
2: Al porto di Voltri c'erano i signori, i commercianti. Esatto, che gestivano tutto. A quel punto cosa succedeva? Arrivavano da Masone,
1: sì,
2: e donne, molte donne anche, che si caricavano sulle spalle queste pietre qui pesantissime.
1: Mamma mia.
2: I più fortunati avevano gli asini.
1: E questi se li facevano invece a piedi?
2: E arrivavano, facevano tutta la via da Voltri fino a Masone.
1: Pazzesco.
2: Arrivavano qui. E perché a Masone? Perché Masone era famosissima, era fortunata perché aveva tanta acqua.
1: È ovvio.
2: Aveva tanto legno e quindi
1: che servivano per il movimento,
2: no? Il legno serviva per fare praticamente veniva fatto il carbone,
1: certo,
2: di legno.
1: Però l'acqua veniva anche usata, esatto, ovviamente per tutti i movimenti.
2: C'era il carbone di legna, c'era anche quindi. Poi c'erano tante ferriere e nelle ferriere si lavorava il ferro.
1: E pensate che questo è solo l'antipasto, perché adesso, tanto ti faccio posare un attimo quella pietra perché pesa 150 kg. Poi dietro di cos'è questo?
2: Questo è il carbone di legno.
1: Il famoso carbone di legno.
2: Che è leggerissimo,
1: guardate.
2: Questo.
1: Questo sì. E ovviamente anche questo c'ha tutta la sua storia, sì, come abbiamo detto.
2: Sì, veniva fatto nelle legnaie e quindi praticamente veniva creato questo che serviva poi per

0: alimentare le fucine.
1: Adesso ci andremo anche nella zona delle fucine, vedrete che meraviglia, tanto alle nostre spalle. Adesso vi facciamo vedere un po' di oggetti, andiamoli a vedere insieme. Tommy, veramente avete un po' di tutto. Questa ad esempio è una mantice da fucina del 1800.
0: Sì, questa qui è una mantice da fucina, serviva come tutti i mantici a fare alimentare il fuoco, cioè l'aria praticamente alimentava il fuoco, la fiamma, e consentiva quindi di tenere la fucina viva e per fare poi tutte le lavorazioni.
1: Poi qui per terra c'è un po' di tutto, no?
0: Sì, sono tutte lavorazioni di barre e anche di pinze che venivano usate per prendere il ferro, ecco. Chiodi.
1: E poi i famosi chiodi di masone, che mi dicevi che hanno una particolarità,
0: sì,
1: qual è?
0: I quattro colpi, con quattro colpi facevano la testa.
1: Ah, ok, non più di uno.
0: No, quattro.
1: Quattro secchi.
0: Infatti, se si vede bene, ci sono proprio quattro scanalature.
1: È vero. Poi, naturalmente, qui qualche tavola che ci ricorda un po' di quella che era l'attuale produzione anche degli artigiani,
0: sì,
1: del ferro.
0: Questo è uno dei più grandi costruttori di coltelli, è un artigiano di Masone che è praticamente famoso in tutta Italia.
1: Ah.
0: Si chiama Ottonello, è bravissimo.
1: Siete un po' tutti Ottonello.
0: Sì, ma lui è famosissimo, cioè è veramente bravo. Fatto delle cose fantastiche.
1: Poi naturalmente vediamo ancora tanti oggetti, guardate che meraviglia, queste non possono mancare, quando si parlava anche giusto, Tommy, dell'agricoltura ovviamente.
0: Sì.
1: Poi qui tutta la parte della provvigione dell'acqua che arrivava alle ferriere, la famosa presa dell'acqua alle ferriere di Masone, e poi sì, se apri un attimo facciamo vedere, ecco, ancora guardate il famoso cotonificio, insomma c'è stata una grande storia qui a Masone. Andiamo ancora avanti, ecco, mi dicevi ci sono delle cose particolari. Per esempio, prendimi un po' quella lì, fammela un po' vedere, guardate che roba. Allora, io sfido chiunque dei nostri amici, aspetta che facciamo ancora un po' di luce qua, aspetta, ecco, mettiti qua. Sfidiamo chiunque a indovinare che cos'è questo. Diamo 5-10 secondi. Secondo voi che cos'è? Non dirlo ancora, eh? Aspetta, Tommy, perché è una cosa stranissima. Allora, signore e signori, questo che cosa serviva?
0: Questo era, lo usavano i dentisti.
1: Addirittura?
0: Sì, qui ci mettevano praticamente le composizioni per fare le paste per i denti,
1: sì,
0: li
1: poi
0: mettevano qui dentro e poi facevano il suo lavoro qua.
1: Madonna.
0: E quindi li amalgamavano.
1: Incredibile, pazzesco. Pensate un po' voi che vi lamentate adesso dei dentisti. Va bene, pensate che non è ancora finita, poi come vedete tantissimi tipi anche di serratura, giusto Tommy?
0: Sì, serratura, poi ci sono quelle cose là. Che voi non sapete, sapete cosa sono quelle lì?
1: Ma assolutamente no.
0: Cos'è? Servono per tostare le castagne.
1: Ah,
0: le mettevano le castagne dentro a quei involucri e poi li mettevano nella stufa e tostavano.
1: Bellissimo. E pensate che non è ancora finita. Signori, guardate questa meraviglia, sempre qui al Museo Tubino di Masone. Tommy, questa è meravigliosa, è un'inferriata che però ha una particolarità.
0: Sì, perché qui non ci sono punti di saldatura.
1: Ah!
0: Questa è un'inferriata eseguita col metodo della bollitura.
1: Che sarebbe?
0: Praticamente loro fondevano il ferro scaldandolo insieme,
1: sì,
0: e quindi poi lo amalgamavano. Quindi se voi vedete questi pezzi,
1: sì, non c'è nessun tipo
0: non c'è di saldatura, quindi, e questo è un grande capolavoro, perché tutto quello che vedete non c'è, cioè,
1: poi
0: non
1: guarda tutti i ghirigori che ci hanno fatto,
0: esatto, questa, e tra l'altro questa faceva parte probabilmente di qualche altare, di qualcosa che siamo riusciti a recuperare. Perché sennò andava buttata via.
1: Ma dove è andata a finire, Tommy? Ah, eccolo qua, non ti beccavo più. Allora, qui siamo all'interno, che meraviglia, fucina da chiodi. Tommy, dunque, qua che cosa abbiamo? Cosa è questo affare qui?
0: Questo è un maglietto.
1: Ah!
0: È praticamente un grosso martello che funzionava ad acqua, chiaramente.
1: Ah.
0: Praticamente c'era una grossa ruota, l'acqua faceva girare,
1: certo,
0: la ruota e faceva alzare e abbassare il martello.
1: Perché è un mini? Io lo vedo
0: perché,
1: bello grande.
0: Perché
1: invece
0: il vero maglio è almeno 4 volte più grande.
1: Alla faccia,
0: e
1: quindi un maglione!
0: Erano tutti messi, piazzati sul terreno,
1: certo,
0: per evitare che
1: è bello,
0: facesse
1: credo
0: crollare le case.
1: Senti, dato che qui vengono anche tanti bambini, voi ne avete creato anche
0: sì,
1: uno?
0: Sì, questo è praticamente un plastico con un maglio, diciamo un maglio che si fa vedere che come funziona, no? Praticamente fa questo lavoro qua e poi io vi faccio vedere più o meno come funziona. L'acqua faceva girare la ruota e la ruota faceva piccare il maglio.
1: Perfetto.
0: E lì sotto ci andavano praticamente, ci lavoravano e prendevano delle piccole pinze,
1: mm-hmm,
0: che erano enormi, però non piccole,
1: che servivano per
0: lavorare il
1: ferro. Allora adesso entriamo assolutamente in un altro

0: Sala. Che meraviglia che è questo museo, e ogni volta entriamo in un anfratto, Tommy, bellissimo. Qui siamo un po' nel cuore, no? Con la cucina, sì, quant'altro. Sì, sì. Pensate che Tommy mi ha raccontato una roba davvero molto molto veloce. Nell'antichità, adesso assolutamente ti metterebbero in galera, facevano delle cose un po' incredibili. Addirittura mi dicevi che...
1: Allora, le fucine rimanevano sotto le case, gli appartamenti, certo, dove lavoravano. Succedeva che magari c'era qualche moglie e bambino che era malato e non poteva lavorare, via, okay, perché la folla lavoravano tutti
0: quanti.
1: Cosa facevano? Allora facevano dei fori che passavano
0: sul soffitto.
1: Mettevano una cordicella e le persone azionavano il mantice.
0: Alla fine lavoravano anche questi, sì, qui, poverini.
1: Azionavano il mantice per dare l'aria al foro.
0: Facevano lavorare tutti, perché bisognava lavorare tutti.
1: Perché una volta era miseria.
0: Ma lo credo. Tommy, senti, fai un passo un pelino più avanti. Allora qui ovviamente poi non manca tutta la parte che, insomma, gli attrezzi e quant'altro. Adesso io ne prendo proprio uno al volo, scusate, ma per dire, qui c'è un po' di tutto. Questi erano i veri attrezzi che poi ti facevano anche vivere.
1: Sì, no, servivano a tutto.
0: Girati di qua,
1: praticamente,
0: Tommy.
1: Servivano a fare, con questi facevi tutti. Tra l'altro là, qui non si vedono, ma là c'è tutta una serie di martelli adatti, ogni martello aveva la sua funzione, no? Quindi servivano questi.
0: Ma quanto
1: qui
0: ci mettevi a fare un oggetto del genere, ad esempio?
1: Poi tra l'altro usavano anche il maglio verticale.
0: Adesso poi lo facciamo vedere.
1: Che erano pericolosi.
0: Questo cos'era, per esempio?
1: E questo serviva praticamente per fare degli stampi.
0: Ah, ok, è vero, all'interno.
1: All'interno c'era uno stampo e veniva fatto un tipo di cosa rotonda.
0: Presso fuso,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Mamma mia. Poi c'è una marea di chiodi che... Guarda, ti faccio vedere solo una cosa, peserà... No, non ce la faccio a tirare su, pesa 800.000 kg. Ma guardate davvero ancora questi 1000 tipi di chiodi che si possono trovare. E con questi ci lavoravano, e come. Adesso andiamo a vedere questo manlio verticale. Ecco, qui vediamo il manlio verticale. Beh, però qui c'è già l'evoluzione, Tommy.
1: Qui c'è un'evoluzione, perché comunque c'erano già delle cinghie, quindi praticamente questo qui, tra l'altro, era dei mali molto molto pericolosi, perché non c'era, in quell'epoca protezioni non esistevano.
0: Non ce n'erano, certo.
1: E infatti molta gente ce l'ha lasciata.
0: Ecco, là dietro mi dicevi ci sono quelle famose...
1: Queste sono tutti tipologia di martelli fatti su misura, usati per fare determinate lavorazioni. Ogni martello aveva praticamente uno scopo. Non mi chiedere quale, perché sono cose vecchissime.
0: Però è incredibile, ce ne erano veramente tantissimi.
1: Faceva con quelli, facevano di tutto.
0: E poi, prima di chiudere, guardate quante inferriate qua, giusto, Tommy?
1: Sì.
0: Cancelli, inferriate.
1: Queste venivano fatte, venivano lavorate e poi venivano messe, date nelle case. Addirittura ci sono delle case di Genova che hanno ancora.
0: Ancora, cioè, ma
1: di Masone,
0: anche,
1: sì.
0: Ma addirittura anche nel centro storico,
1: sì,
0: l'abbiamo,
1: sì,
0: visto.
1: Esatto.
0: Signori, guardate che meraviglia, davvero oggetti di uso comune dell'epoca. Adesso, insomma, ci fanno un po' di anche un po' di tristezza, se vuoi, però questo era. Mamma mia, quanto sono grandi queste tenaglie.
1: Ecco, pensate un po' a tenerle in mano.
0: E prima di concludere la nostra puntata, sempre con l'amico Tommy, siamo arrivati in un altro punto particolare che magari può non avere uno stretto collegamento col ferro, anche perché qui all'interno di questi locali proprio cosa c'era qui?
1: Questi erano i forni del... questo era un convento.
0: Sì.
1: Questi erano i forni del convento originali del 1580.
0: Pensa a te.
1: Qui praticamente i frati facevano pane.
0: Eh sì, infatti.
1: Panificavano e arrivava, ogni tanto arrivavano delle persone, gli davano qualche soldino e loro gli davano il pane.
0: Pazzesco. Ma anche ho sentito che alcuni abitanti del luogo, pagando pochissimo,
1: sì,
0: portavano ovviamente,
1: sì,
0: la pagnotta che poi veniva
1: scaldata.
0: Incredibile, pensate.
1: Beh, comunque questi sono forni che ancora adesso, se volendo, funzionano.
0: Ah, funziona?
1: Sì,
0: vabbè,
1: sì.
0: Attanto a te ti vedo già pronto praticamente lì col coso.
1: Sì, però oggi non li facciamo.
0: Ci troviamo sempre all'interno del Museo Tubino di Masone, il Museo del Ferro, dove ovviamente si può trovare un po' di tutto. C'è tanta tanta storia. Ad esempio, Tommy, questo è un ciabattino, ma forse chiamarlo solo ciabattino è riduttivo, perché ha una sua storia.
1: Sì, questo si chiamava Ciuta Risso, era un ciabattino itinerante, cioè lui andava direttamente nelle cascine, andava a riparare le scarpe e veniva ripagato con frutta, mangiare, roba da mangiare. Era un analfabeta, però era anche autodidatta. Ha cominciato a scrivere, infatti abbiamo trovato dei diari che si vedono anche lì, e tra le altre cose che ha scritto, una cosa bellissima è: chi libero può stare non si incateni.
0: Siamo arrivati alla fine, amici, è stato davvero interessantissimo questo viaggio a ritroso nel tempo qui al Museo del Ferro.

0: ma non solo, e ne è testimonianza anche quest'ultima sala che vi stiamo facendo vedere. Un po' l'avete chiamata la sala dei masonesi,
1: direi,
0: no?
1: Direi che l'ha voluta Gianni Antonello, che era,
0: a proposito,
1: che era praticamente, diciamo, l'anima di questo museo, e quindi mi piacerebbe ricordarlo, e quindi l'ha voluta lui proprio per ricordare la gente di Masone con tutti i suoi mestieri, tutti i lavori.
0: È vero, e qui ci sono, parlando proprio dei mestieri di una volta, ci sono un po' tutti. Allora, senti Tommy, tanto davvero grazie anche per la tua passione. Io spero e mi auguro però una cosa, che lo chiedo sempre al fine di ogni trasmissione: ci auguriamo che qualche ragazzo della valle possa poi prendere in mano il testimone.
1: Noi siamo vecchi purtroppo, e per adesso non è che ce ne siano ancora tanti, però, speriamo.
2: E per tutti coloro che fossero intenzionati a venire a vedere di persona questo bel museo a Masone, Museo del Ferro, ma come vedete non solo.
1: Noi siamo aperti tutti i sabati e tutte le domeniche e tutti i festivi,
0: sì,
1: dalle 15 alle 18:30. Mm-hmm. L'ingresso è libero.
0: Quindi, se poi uno vuol dare un piccolo...
1: Sì, quello certamente, ma quello dell'ingresso libero è voluto, perché noi riteniamo che la gente debba poter venire a vedere senza dover...
0: Avere quindi...
1: Esatto.
0: Poi se uno vuole lasciare qualcosa,
1: ben
0: venga.
1: Quello va bene così.
0: Senti, ma avete anche un sito? Ci sono altre...
1: Sì, c'è un sito che adesso tra l'altro è in costruzione, mm-hmm, che appunto in internet a breve ci sarà questo sito di Museo di Masone, quindi la gente potrà entrare in questo sito e vedere tutto quello che più o meno avete visto, e molto altro.
0: È molto, molto alto. Tommy, è stato un piacere.
1: Grazie a te,
0: davvero, complimenti. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto da Franco Nativo, e vi salutiamo anche qui dalla bella, bella Masone.

0: Rocchetta Vara, provincia della Spezia, dunque Val di Vara. Qui ancora si raccoglie il fieno seguendo l'antica tradizione che arriva da decenni e decenni, anzi da secoli. Ora certo un po' di tecnologia è arrivata, ma ci sono dei metodi e dei meccanismi che ancora sopravvivono. Emanuela Cavallo.
1: Professioni antiche, questo è il mestiere più importante, possiamo dire, della storia dell'umanità. Parliamo dell'agricoltura, siamo a Rocchetta Vara, nell'entroterra della provincia spezzina, e siamo nell'azienda agricola di Michele e Consuelo, un'azienda agricola in cui diverse sono le lavorazioni che si realizzano d'estate, anche le attività educative di cui poi parleremo, ma partiamo proprio appunto dal lavoro, anche che si realizza ahimè con tanta fatica perché le temperature sono alte. Quali sono le attività anche di questo periodo?
2: Allora, in questo periodo si fa il fieno per gli animali per l'inverno e se ne approfitta di queste belle giornate di caldo per fare seccare il fieno. Un'altra lavorazione è il taglio del grano, perché noi seminiamo il grano, dei grani antichi, con semi di grani antichi, e anche nonostante il caldo è un lavoro da fare e si fa, ecco, magari nelle ore più fresche della mattina si cerca di fare queste operazioni. Ecco.
1: A che ora è la tua sveglia poi, soprattutto in queste giornate che di caldo veramente torrido, però considerando che delle lavorazioni vanno fatte a seconda della stagionalità, anche guardando poi appunto ai mesi autunnali, invernali, guardando magari appunto anche alla necessità di mettere da parte il nutrimento per gli animali e poi appunto per realizzare questi grani antichi, che è un lavoro che serve anche alla nostra cultura, alla nostra alimentazione.
2: Allora, la sveglia è la mattina presto, intorno alle 5:30 al massimo, perché innanzitutto bisogna accudire subito gli animali e anche liberarli dalle stalle, perché purtroppo noi qua abbiamo anche il problema del lupo, quindi alla notte dobbiamo chiudere gli animali nelle stalle. E poi si iniziano le varie lavorazioni, dal fieno oppure, come questa mattina, abbiamo fatto il taglio del grano.
1: Come funziona?
2: Abbiamo un po' di attrezzature un po' antiche ancora. Abbiamo una macchina che taglia e lega il grano, poi viene caricato.

0: piccato, diciamo, sul trattore, sul rimorchio, e viene portato qua vicino a casa, dove verrà montata una antica trebbiatrice di legno, e dove poi viene trebbiato il grano e uscirà il grano vero e proprio, ecco.
1: Ecco, mi parlavi di grani antichi, c'è stato un lavoro di ricerca o comunque sono i grani che magari erano già presenti sul territorio? Quali sono anche le caratteristiche di queste coltivazioni?
0: Allora, c'era stato qualche anno fa, c'è stata una ricerca sull'antico grano di Suvero, dove facevamo parte anche come azienda pilota, c'era l'Università di Pisa e c'è stato fatto un grande studio dietro. L'unico problema che ho avuto con questo tipo di grano è che è un grano che cresce molto, quindi viene circa 1,20 m, da 1 metro a 1,20 m, e con purtroppo gli eventi atmosferici che succedono ultimamente abbiamo rischiato più di una volta che il grano venga allettato, praticamente viene dal vento, dalle burrasche, viene steso a terra e non è più recuperabile. E quindi ho optato in questi ultimi 2 anni a cambiare varietà, sempre una varietà di grano antico, che è il grano Bolero, dove rimane molto più basso, non ha problemi di allettamento, e anche come farina dà una farina altrettanto buona come l'antico grano di Suvero.
1: Ecco, per la produzione poi della farina come si realizza, anche in termini di tempo proprio?
0: Diciamo che una volta trebbiato il grano si rimette un pochino, si ristende un pochino al sole per togliere quel poco di umidità che rimane, e poi si può portare al mulino, ecco. L'unica cosa è che qua mulini vicini ormai non ce ne sono più, e quindi bisogna fare dei chilometri per macinare il grano.
1: Ecco, dove lo portate?
0: Nella zona di Sarzana noi. Qua, quindi sono un po' di chilometri.
1: È un viaggio, e quindi c'è anche questo aspetto. E poi c'è un altro aspetto, come abbiamo detto all'inizio, che riguarda di più Consuelo, che è l'aspetto educativo, perché in questa azienda c'è tanta fatica, c'è tanto lavoro, poi c'è il risultato, che anche in termini comunque di conservazione di questi grani antichi è molto importante, e anche poi dal punto di vista alimentare. Tutto questo va spiegato ai consumatori e soprattutto a una fascia generazionale molto importante, che è quella dei più piccoli.
2: Sì, esatto, io faccio delle attività didattiche, io sono pedagogista, quindi mi occupo, insomma, proprio di bambini, quindi già da qualche anno siamo fattorie didattiche accreditate all'albo della Regione Liguria e accogliamo le scuole durante le gite, quindi durante i mesi di solito di maggio, e uno dei laboratori scelti maggiormente è proprio quello del grano, si chiama Dal Chicco al Biscotto, proprio perché ai bambini viene raccontata tutta la storia del grano attraverso delle tavolette in cui sono state fotografate tutte le varie tappe di lavorazione, e quindi i bambini prima vedono, attraverso anche un momento di lavoro di gruppo, devono cercare di capire quale lavorazione viene prima, quale viene dopo, e successivamente poi viene spiegata ovviamente da me. Portiamo in una fase successiva proprio sul campo a vedere a che altezza è il grano che prima ho visto solo in fotografia, e poi la parte laboratoriale vera e propria consiste proprio nella realizzazione di biscotti con la nostra farina, che poi loro si possono portare a casa. Questa per la parte scolastica, e poi attiviamo anche durante il periodo estivo per i bambini dei campus estivi, dove tutte le attività, non c'è solo quella del grano a questo punto, ma ci sono attività anche più generali dell'azienda, quindi anche la raccolta della frutta, la raccolta della verdura, la conoscenza della stagionalità dei prodotti.
1: È una cosa utile anche per le generazioni, insomma, un pochino più cresciute, ormai ci siamo distaccati, ed è una mancanza proprio anche di un aspetto educativo e anche dal punto di vista nutrizionale, poi per la stessa salute, no? Gli aspetti di un'alimentazione sana, lo stesso grano antico ha un valore diverso rispetto al grano che poi diciamo normalmente troviamo nella farina. Diceva prima Michele che è più difficile da coltivare, cioè, logicamente delle altre caratteristiche, questo aspetto viene colto, viene raccontato.
2: Sì, certo, anche perché poi subito i bimbi se,

0: insomma le maestre che li accompagnano sentono anche la differenza nei biscotti che mangiano, nel senso che appunto la differenza del grano si sente proprio, la farina, cioè la farina che nasce dal nostro grano ha un gusto diverso da quello comprato ovviamente, quindi questo aspetto sicuramente viene raccontato, viene fatto vedere e toccato con mano e poi assaggiato anche.
1: Da Rocchettavara saliamo oltre i casoni di Suvero, a pochi passi qui l'Alta Via, alle nostre spalle un pagliaio. Questo era il modo antico di raccogliere il fieno, ci spiega perché Diego Osterini.
2: Allora, qua a queste altitudini senz'altro l'attività principale in questa stagione era la fienagione, anzi diciamo che era quasi esclusivamente quella, perché questo qua era terreno di pascolo ed allevamento, l'agricoltura era senz'altro sporadica, eseguita in pochi punti. Questo qua dietro di noi è un pagliaio, o in dialetto pagliaro, era un modo di conservare il fieno per l'inverno. In poche parole, il fieno veniva ammucchiato, raccolto intorno a questo palo conficcato nel terreno, sul fondo si faceva uno strato di rami per sollevare il fieno dal terreno, dopodiché questo veniva disposto a raggiera intorno al palo e fino ad arrivare all'apice di questo. La forma è una forma conica perché l'erba così appilata funge da copertura a se stessa, in poche parole si marcisce, si deteriora solo alcuni centimetri dalla parte esterna e la parte interna il fieno rimane perfettamente integro. Quando i fienili erano vuoti, con gli asini oppure con dei fasci di fieno portati a spalla, il fieno veniva preso dal punto dove era stato tagliato e portato nuovamente all'interno dei fienili. I pagliai erano di proprietà, ognuno aveva il suo, e diciamo dall'Alta Via per chilometri venivano trasportati a valle, generalmente a braccia, utilizzando uno strumento che si chiamava in dialetto reida. Fate conto come una maca con due legni all'interno della quale veniva posto il fieno, e fatto questo ciambellone anche di grosse dimensioni, ma di grosse dimensioni, di peso intorno a 70-80 kg, e veniva portato per chilometri. E la particolarità è che, essendo molto voluminoso e pesante, non poteva mai essere posato. Per riposarsi le persone cosa facevano? Lungo il percorso avevano costruito, diciamo, delle cosiddette in dialetto posadore, cioè dei posti dove potevano togliersi il peso dalle spalle senza però posarlo a terra, riprendere fiato e poi ripartire. Molto usati erano comunque anche gli animali, soprattutto gli asini, e in passato venivano utilizzate delle slitte su legno, chiamate in dialetto trage, all'interno delle quali venivano poi raccolto il fieno in grosse quantità, diciamo che in una tragia grossa ci stava mezzo pagliaio, e poi scivolando sul terreno, però come sulla neve, portato fino a fondo valle.
1: Ecco Diego, questa è una lavorazione antica, perché oggi non funziona più così?
2: No, senz'altro no, anche la tecnologia di dimensioni più piccole, però come nella pianura adesso il fieno viene mietuto con le bare falcianti, viene girato con i ranghinatori e pressato con il rotoballe. Il rotoballe da qua poi sollevato con i sollevatori, i trattori, e portato all'interno di grossi capannoni, dove poi lungo l'inverno, però come in antichità, viene sempre dato al bestiame, perché fortunatamente nelle nostre zone il bestiame viene ancora oggi mantenuto solo utilizzando fieno del loco.
1: Sono lavorazioni che comunque chiamano del personale, hanno necessità di più persone, e quindi dalla valle arriva questa manodopera o ve la gestite in autonomia? Come funziona?
2: Diciamo che anche qui sono cambiati i tempi. Allora, una volta il periodo del fieno era, diciamo, una festa fasticosa, la comunità si radunava e l'un l'altro ci si dava una mano, anche perché il fieno veniva mietuto a mano, mosso tutto a mano con le forche e rastellato. Adesso, al giorno d'oggi, la tecnologia permette di fare grossi lavori con pochi individui. Anche qui comunque la manodopera è essenziale, e anche qui comunque, come in tutte le parti ormai dell'Italia, è difficile reperire manodopera disponibile, quindi ce la caviamo da soli. E qui le comunità si radunano, ovviamente come un tempo, le dimensioni di questi raduni sono più contenute, però l'un l'altro ci diamo sempre una mano e il fieno viene mietuto tutti gli anni e poi

un pezzo di storia dell'Alta Val di Vara. Oggi c'è la tecnologia che ci aiuta, ma comunque tante lavorazioni dipendono sempre dall'uomo, ma soprattutto dalla sua volontà.

0: Conoscete il colore antico Savona, quel mix tra bianco e blu tipico delle ceramiche della zona? Siamo andate a scoprirlo e a raccontarlo. Al Bissola Superiore, un museo, il Museo della Ceramica, da cui arrivano in visita davvero da tutto il mondo. E qui si continuano a far vedere le tecniche, le tradizioni della lavorazione della ceramica, proprio come si faceva una volta. Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati da Masone. Per quanto riguarda il discorso legato al ferro, siamo arrivati ad Albissola. Quando si parla di Albissola si parla di un laboratorio a cielo aperto per quanto riguarda la ceramica. Oggi siamo arrivati qui con l'amico, si presenta
2: Ernesto Canepa,
1: insomma, che tutti quanti lo conoscono, un grande maestro. Qui si parla ovviamente di ceramica. E invece poi abbiamo il nostro amico che si chiama?
2: Un altro bravissimo torniante, Bouchaïp, che è un mio allievo, diciamo.
1: Senta, ma quanto è ancora difficile dare forma poi a questa meraviglia?
2: Ma questa è un'attività che si perde nei tempi. Da millenni i vasi sono stati fatti sul tornio. Si lavora ancora oggi sul tornio come si lavorava 1000 anni fa, 500 anni fa. E quindi c'è un piatto che gira e delle mani miracolose che tirano su e creano dal nulla, creano il vaso.
1: Tu di dove sei? Qual è la tua nazionalità?
2: Dal
1: Marocco, c'è una grande tradizione, vero, anche lì, è vero, l'avevo sentita. Allora, a questo punto noi ci spostiamo, facciamo diventare protagonista lui e le sue mani, perché oggi faremo un processo meraviglioso, dalla creazione poi dentro nel forno, è vero?
2: Poi dopo i pezzi che lui ha fatto saranno essiccati, messi in forno la prima volta, cotti a 1000 gradi.
1: Vabbè,
2: quando escono a terra cruda è diventata terracotta, si può smaltare, colorare, dipingere, come poi lo vediamo sempre finiti, cotta la seconda volta a 950 gradi. E sono come li vediamo in esposizione sempre.
1: Che spettacolo! Allora, noi adesso usciamo dalle inquadrature e facciamo diventare protagonista le sue mani. Guardate che meraviglia! E da qui incomincia a nascere un po' il tutto. Oggi ci regalerete poi un piccolo oggettino per la nostra trasmissione Viaggio in Liguria.
2: Quello che un pezzo che farà lui, possiamo scriverci sopra il Viaggio in Liguria, ci mettiamo la data, le nostre firme, lo cuoceremo e poi ve lo facciamo avere cotto, perché altrimenti così si scioglie, si rompe. Si toglie.
1: È una magia, no? Quella che sta creando lui.
2: E infatti basta vedere e uno si rende conto, perché è più facile, dico, si capisce più vedendo che spiegandolo. Qui le mani riescono a muoversi in maniera a tirare su da una palla di argilla, riuscire ad avere un vaso di tutte le forme possibili. Poi lui è bravissimo e il nostro motto è, diciamo, da 2 centimetri a 2 metri non abbiamo problemi. Poi lui ha fatto vasetti che sono là sopra, non si vedono, da 2-3 centimetri rifiniti con lo stucchetto.
1: Per arrivare fino...
2: Oppure monumenti alti 2 metri come ce ne sono sulla nostra passeggiata.
1: Allora, il processo, lui adesso sta creando, ovviamente bagna, no? All'interno.
2: Con le mani bagnate, ovviamente, perché deve scivolare.
1: Ovvio. Il E poi va a fare tutti questi micro...
2: E poi adesso sta lisciando un po' com'è la forma, fare forma tonda, come definitivo, poi farà sul collo, ci farà al collo, farà qualcosa, lo vediamo.
1: Senta, una domanda sempre molto importante quando facciamo queste cose qui, il ricambio generazionale, le nuove generazioni, io mi auguro che non muoia questo perché è un mestiere meraviglioso.
2: Questo è un discorso un po' più difficile perché i ceramisti erano molti all'inizio secolo, durante prima della guerra e anche subito nel dopoguerra, ora siamo molti meno e quei poi che ci sono rimasti stanno faticosamente cercando di resistere e insegnare, far nascere nuove aziende, nuove piccole aziende, come stanno facendo, perché ci sono alcune piccole botteghe nate con questi ragazzi che hanno fatto la scuola di ceramica, che hanno fatto corsi di ceramica, dove io ho sempre insegnato anche, quindi cerchiamo di tirare su.
1: Qui avete una bella scuola, peraltro, dal Bissola.
2: C'è la scuola di ceramica che funziona, che è la scuola comunale di ceramica, tra l'altro, e dovrei dire che anche nelle varie iniziative che abbiamo fatto qui sulla passeggiata e nei posti pubblici, abbiamo sempre con il sostegno dell'amministrazione.
1: Certo.
2: E in particolare l'attività e la volontà che ci mette la nostra assessora alla cultura, Simona Poggi, abbiamo realizzato monumenti, cose che abbiamo messo sulla passeggiata.

0: che sono quelle che abbiamo viste. Dicevamo, piace ancora tanto la ceramica?
1: Ma piace. Una volta funzionava di più perché molte botteghe, con i primi turisti che venivano di sole, i bagnanti, che erano poi gli operai magari di Torino, della Fiat, venivano qui con quello che vendevano nell'estate, magari vivevano tutto l'anno, perché tutte le persone che venivano di sole compravano il ricordino per la vicina di sopra, per la zia, per la nonna, tutto qua. Ora magari le case sono già piene di ceramica, ne comprano meno. Oggi si cerca soltanto il pezzo importante, il pezzo d'arte, il pezzo dell'artista.
0: Avete visto la creazione, ma non è mica finita, perché la magia naturalmente, tanto quanti giorni passano ovviamente dagli oggetti che abbiamo creato con il nostro maestro, per poi davvero prendere vita ed entrare nel forno?
1: Allora, normalmente questo dipende molto dalla stagione, che adesso farà molto presto, in una settimana i pezzi sono essiccati, perché i pezzi, è quello importantissimo, devono essere secco. Secco vuol dire che non contenga più alcuna umidità, altrimenti esplodono.
0: Ovvio.
1: Quindi il pezzo a seccare si impiega adesso magari una settimana, d'inverno magari un mese.
0: Ovvio, perché
1: poi a seconda dello spessore, la grandezza, più i pezzi sono grandi, più mi fa l'essiccazione, la cottura lenta. Quindi dipende, se sono bomboniere si fa in pochi giorni.
0: Se sono
1: cose da un metro.
0: Allora, adesso finalmente apriamo uno dei tanti forni, addirittura qui ce ne sono 4-5, mi diceva.
1: Sì, sì.
0: Questa è un'altra magia, tanto guardate, mamma mia, è pesantissima questa porta. Tanto questo cos'è? Elettrico?
1: Questo è un forno elettrico, normale in fibra ceramica, quindi già di ultima generazione, e che ha la proprietà di non incamerare calore nelle pareti, ma di darlo scaldare soltanto il carico.
0: E tanto iniziamo a prendere qualche oggetto. Questo praticamente possiamo dire che è l'oggetto finito.
1: L'oggetto finito, cotto la prima volta, a metà strada della sua vita. Quindi a questo punto il pezzo che prima era in terra cruda, l'abbiamo visto essiccato, è diventato cotto a 1000 gradi.
0: Mille?
1: È diventato
0: per quanto tempo?
1: E la cottura dura 12-14 ore.
0: Ah, ok. Quindi vedete, ragazzi, quando
1: il riscaldamento. Poi ce ne vuole 24 per il raffreddamento.
0: Ma alla fine un prodotto quanto ci mette per poi essere messo sullo scaffale per la vendita?
1: 20 giorni, un mese, tutti i pezzi
0: però
1: possono fare.
0: Ce n'è di lavoro, questo voglio dire, perché quando magari le persone dicono però la ceramica costa sempre tanto, ma avete capito che tipo di lavorazione c'è dietro, da quando inizia a quando arriva ovviamente sui vostri scaffali?
1: Molti ragazzi che hanno fatto magari prima il liceo artistico, poi è venuto a fare la scuola di ceramica, si appassionano a creare queste cose, e anche se la vita è dura, non è come andare chi va per lo stipendio qui,
0: bisogna
1: imparare a sudare, e la ceramica è una cosa lunga, difficile, va amata e respirata, perché altrimenti chi prova poco,
0: certo,
1: se ne vai.
0: Certo.
1: Resistono quelli che sono...
0: Però qui ad Albisola, essendo ovviamente la patria, mi sembra di capire che ci siano tanti tanti ragazzi. Ma sono più ragazzi o ragazze?
1: Ma sono più tante ragazze, sono più le donne.
0: Sono più le donne.
1: Si appassionano.
0: Sì, perché poi è anche una roba molto
1: anche
0: femminile.
1: Anche con la scuola di ceramica, che vengono a fare corsi, facciamo corsi per allievi, giovani, per ragazzi, per medi, per hobbisti.
0: Ora adesso vi facciamo invece vedere un paio di oggetti finiti, guardate che meraviglia. Ed eccoci entrare in uno dei tanti laboratori, soprattutto oggi proprio qui ad Albisola. Dicevo che è un po' come fare un viaggio a ritroso nel tempo, no? Qui c'è quella confusione programmata, no? Quel caos che però loro sanno esattamente dove si trova praticamente tutto, no? I materiali, la calce, l'argilla, insomma, gli attrezzi. Guardate che spettacolo, qui c'è veramente un po' di tutto. Poi ci sono anche queste biciclette antiche che hanno sempre il loro fascino. Facciamo ancora una camminata, tanto guardate qui, queste sono alcune creazioni appena fatte. Che meraviglia, guardate, splendido davvero, è una tradizione quella della ceramica qui al Albisola, che è spettacolare. E oggi abbiamo veramente il piacere di entrare in una delle tante botteghe, tra le più prestigiose, sicuramente ce ne sono poi molte altre, però insomma oggi ce la stiamo vivendo davvero. Ancora qualche immagine. E qui poi sono passati davvero grandissimi artisti, vengono qui, creano e poi ovviamente vendono alle gallerie. Ancora un po' di creazioni meravigliose e chiudiamo con quest'ultima immagine ancora di questo laboratorio davvero affascinante. Qui ci puoi girare un film all'interno, è una location spettacolare. E a questo punto andiamo a vedere veramente gli oggetti che poi create quotidianamente. Guardate

0: Che spettacolo, adesso ne vedremo qualcuno anche nel dettaglio. Qui c'è un po' tutta la vostra storia, ci sono i colori tradizionali, insomma gli oggetti più disparati, ce ne sono di tutti i tipi.
1: Sì, e qui nell'esposizione abbiamo la produzione classica di Argisola, che è quella chiamata Antico Savona, ma era Argisola fin dal 600, 500, 600, 700, e che è quella che si è tramandata nei secoli, il bianco e blu, chiamato bianco-blu Argisola, con scene mitologiche, putti. Poi ci sono altri stili che sono sviluppati del 700, 800, oltre al bianco e blu, il mezzaro, Levantino, altre cose come vediamo, ce ne sono diversi tipi, diverse cose. Allora, noi qui facciamo con un po' di fantasia, poi cose che sono riproduzioni dei pezzi classici che sono nei musei e altri pezzi che invece abbiamo creato noi con un po' di fantasia, un po' di qualcosa. Quindi,
0: grazie, e davvero è stato un piacere, e vi do un consiglio: venite anche solo a vedere qui ad Albissola soltanto lo spettacolo che riescono a creare questi maestri ceramisti. Grazie. Amici, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata, e proprio qui dall'interno di questo laboratorio, che è davvero un antro, vi vogliamo fare un regalo, o meglio, loro ci fanno un regalo a noi, ci regaleranno un piccolo oggettino, però con una dedica davvero speciale. L'andiamo a vedere? Ma certo che sì. La signora Anna Maria, che la ringraziamo, ci ha fatto questa dedica agli amici di Viaggio in Liguria. Guardate che meraviglia, questo per farvi capire sempre la passione che mettete in questo lavoro. Grazie davvero, grazie grazie. E pensate che ho anche l'onore di autografare questa creazione meravigliosa. La metto qua, guarda. Frank, non sono bravo come la signora, assolutamente, però ci provo. Eccolo qua, voilà. Frank! E adesso siamo un attimo usciti in esterno per farvi vedere anche questo giardino. È un giardino degli artisti incredibile. E, insomma, ci sono tantissimi personaggi. Basterebbe un nome su tutti. Ve lo dico, ma sì, dai. Lucio Fontana. Questa è una creazione del 1957. Guardate che cos'è. Spettacolare. Insomma, davvero un giardino delle meraviglie.

0: Val di Prino, Molini di Imprelà. Qui con Alessandra Boero andiamo nel laboratorio di Alessandra, che ci racconta come fare attraverso la lavorazione delle foglie, dei rami, del salice, cestini, cappelli e non solo, sempre seguendo l'anticarte. Sentiamo.
1: In una cesteria qui a Molini di Imprelà, Alta Valprino, per andare a scoprire quelli che sono i segreti di un'arte antichissima, riusciremo a fare grazie ad Alessandra. Lei è una donna tedesca che da qualche anno si è trasferita qui nell'entroterra e fa i corsi, quindi dà a disposizione, regala, diciamo, alla gente, a chi frequenta i corsi, ma anche ai residenti, quelli che sono i segreti di un'arte meravigliosa, una precisione chirurgica. Lei realizza a parte i cestini, i cappelli e tutti quell'oggettistica che effettivamente in casa o indossata fa sempre un'ottima figura.
2: Ti ho beccato sul lavoro, stai realizzando un cestino. Allora, intanto è una passione che coltivi fin da piccola oppure sei cresciuta e hai imparato poi questo mestiere?
3: Avevo 19 anni che ho iniziato a fare una scuola professionale di cesteria in Germania.
2: A quel punto?
3: A quel punto mi sono formata per 3 anni e dopo ho lavorato come cestaia professionista per alcuni anni in Germania e Irlanda. E poi sono venuta in Italia.
2: È un lavoro particolarmente difficile, necessita di concentrazione, poi ci sarà anche l'abitudine, però di una precisione chirurgica anche nella scelta del materiale.
3: Sì, la cesteria è abbastanza tecnico, cioè perché si realizza

0: sempre con le tecniche e il materiale insieme. E questo le volte la gente lo trova difficile, è vero, perché bisogna concentrarsi e riuscire a captare la tecnica per poter creare.
1: Allora, da dove si inizia? Intanto la scelta del materiale.
0: Sì.
1: Tu dove lo compri?
0: Io Salice e molto spesso in Francia. Ho qualche salice coltivato nel mio giardino, se no lo compro anche in Olanda, in giro, dove capita.
1: L'oggetto più difficile da realizzare?
0: Per esempio una tecnica così, o questo è difficile. E bisogna avere anche molta per manovrare il materiale.
1: Quindi dall'inizio, Alessandra, adesso io non voglio disturbarti, però inizi a prendere appunto il salice. Poi ho visto che hai un sacco di attrezzi, agitatore, una... come si chiama?
0: Esempio una stra e si può lavorare qui sia nello spessore che nella larghezza.
1: Allora si parte
0: con lo spessore.
1: Quindi passa in questa feritoia.
0: E lo passo qualche volta.
1: È un mestiere che incuriosisce più gli italiani e gli stranieri, tanto che stai nei tuoi corsi.
0: Direi che in Italia è un po' meno conosciuto, diciamo, perché la gente pensa che tutto è perso, non so come dire, che però ultimamente vedo che c'è anche gli italiani che hanno più interesse.
1: L'età?
0: E allora ho adesso intanto è diventato così, per esempio, e mi potrebbe servire per fare lavorare questo tipo di manico. E allora i miei studenti, diciamo, ho una parte dei miei studenti sono giovani, perché c'è
1: prevalentemente donne.
0: Sì, prevalentemente donne. E qualcuno c'è anche che si immagina anche di crearsi un lavoro. Poi magari c'è gente che già stanno facendo un altro lavoro artigianale, che lo abbinano, o qualcuno che è in pensione che spera di trovare un'attività che lo stimola, che lo interessa.
1: Domanda antipatica, le tue creazioni quanto costano, da che prezzo si parte? Comunque tutta mano d'opera, precisione tecnica.
0: Allora, parte da 9 euro fino a 500, dipende.
1: Cosa costa di più? Il cappello, il cesto, dipende da quella che poi è.
0: Di solito le cose, queste decorazioni murali costano di più. È sempre, dipende sempre anche del tipo di lavorazione e il tempo che io ci metto. Per esempio questo specchio, ovviamente, c'è anche il lavoro del falegname e così questo viene a costare di più. E i capelli, per esempio, io uso questa macchina, che è una macchina da cucire per le trecce di paglia. Che è antica e

0: e viene usata per cucire le trecce insieme. Praticamente è fatta per sovrapporre queste trecce di paglia. E si crea il cappello.
1: Si scriverà poco su tutti i cappelli.
0: Sì. Ah, questa era una mostra del 2011 a Dolcevo. Con le donne del posto, li riconosci?
1: Questo è arte, però sì. Alexandra, qua c'è arte.
2: C'è un colore, un gusto predominante?
0: Per i capelli? Beh, diciamo che ovviamente il colore naturale della paglia predomina, direi. Ma questo per una ragione di praticità, perché comunque questo è naturale come materiale. E qualche volta c'è un po' di colore, che però è sempre un colore artificiale, voglio dire.
1: Sei fatto una cestaglia da quanti anni, al di là che hai iniziato a 19, ma a livello proprio professionale?
0: Sì, subito dopo, quando avevo poi finito 22 anni, ho iniziato subito, c'era in Germania, c'era ancora la possibilità di lavorare come dipendente cestai, quindi facevo i cesti per esempio a misura.
1: Con un po' di difficoltà, oppure lo rifaresti altre mille volte?
0: Vabbè, ci sono degli aspetti diversi, direi. Ovviamente mi ha reso molto libero, e questo sono sempre tuttora contenta di aver scelto questo. E se no, io quando avevo 18 anni avevo anche una grande passione per la musica. Se no, sarei magari diventata musicista.
1: Ma adesso sei la cestaia di me.
0: Adesso sono diventata cestaia. Ma per me è tuttora un piacere fare questo lavoro. E soprattutto anche insegnarlo. È diventato di più importante. E mi fa molto piacere quando ci sono delle persone giovani, perché se no il mestiere e non sopravvive. Se non abbiamo nessuno che lo porta avanti, finisce lì.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: Conoscete i maestri calafati? Sono artigiani specializzati nella lavorazione del legno, in particolare per rivestire le antiche imbarcazioni e i gozzi, una tradizione che è una tradizione marinara e in Liguria ancora esiste. Allora siamo stati nel Tiguglio a scoprire come lavora ancora uno di questi maestri.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa sugli antichi mestieri a Lavagna da Francesco Topazio, che è un maestro d'ascia. Vedete il suo laboratorio che lascia sempre senza fiato. A me piace tantissimo vedere ad esempio la sua appese, le armature dei gozzi, come le possiamo definire. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, veramente queste sono lance.
1: Sono lance, sono le diciamo l'armatura delle lance.
2: Questa è la lancia vera, quella è il suo stampo, la parola più...
1: Ecco, lo stampo è la parola corretta. Francesco, da quanti anni fa il maestro d'ascia?
2: Da quando andavo alle elementari.
1: Già dalle elementari?
2: Sì.
1: Ha imparato dal papà?
2: Sì, figlio d'arte, sì.
1: Figlio d'arte, passava il tempo qua dentro quando finiva la scuola?
2: Sì, sì, a pomeriggio veniva un'oretta già quando andava a scuola. Il mestiere mi è entrato dentro.
1: E le è piaciuto dall'inizio?
2: Sì, un mestiere creativo, insomma, bello.
1: Siete rimasti anche non tantissimi, immagino, in Liguria a farlo.
2: Beh, io quando negli anni 70 ero appunto sto bambinetto, a Lavagna c'era almeno 5-6 maestri d'ascia operanti.
1: E adesso?
2: E adesso sono rimasto io per diversi motivi, insomma.
1: Adesso i bambinetti, come li chiama lei, non ci sono più a fare pratica qualche regione?

0: giovane c'è?
1: Sì, qualche volenteroso. Ogni tanto capita, però un mestiere a questo ci vuole una pazienza enorme. E poi oggi vogliamo tutto subito, quindi questo è un mestiere di nicchia. Il vantaggio che io ho è che ho poca concorrenza.
0: Ha poca concorrenza, ma diciamo un apprendista giovane ce l'ha o no?
1: No.
0: E quando lei smette?
1: Chissà, ogni tanto viene un mio amico pensionato.
0: Non giovanissimo quindi.
1: Non giovanissimo, però è uno che sa.

0: Ancora tanta strada davanti. Intanto questo qua mi ha detto che è un gozzo lavagnino.
1: Questo è un gozzo lavagnino.
0: Perché lavagnino? Cos'ha di diverso dagli altri gozzi?
1: Allora, devo fare prima una parentesi, sì. Come si diceva. Il gozzo lavagnino viene dall'eudo, dal latino. Si deve pensare che non è un caso, perché i leudi, come i grandi velieri costruiti nell'Ottocento e nel secolo scorso, venivano costruiti in Liguria in due posti. A Ponente, a Varazze, a Lavagna, qui nel Levante, a Lavagna, a Chiavari. Perché? Perché c'era la pianura. La Liguria sappiamo che è fatta con spiagge, ce ne sono poche.
0: Sì.
1: E quindi i velieri, che erano 30-40 metri lunghi, venivano costruiti sull'Arenile. E la pianentela ha portato tutta la sabbia, esatto, sull'Arenile venivano costruiti sia a Lavagna che a Chiavari questi velieri. I velieri poi sono spariti, poi sono rimasti i leudi. E dai leudi, il latino è il gozzo lavagnino.
0: Lavagnino.
1: Sì,
0: ma solo di nome lavagnino, non ha qualche caratteristica, ecco, diversa da...
1: Questa è una caratteristica, la spernaccia, questo è il dritto di prua, no?
0: Okay.
1: La spernaccia è il pezzo che va dal bordo fino in su. Quei gozzi lavagnini l'hanno più lunga di altri.
0: Di quanto? Qualche centimetro?
1: No, sì, anche 20-30 centimetri.
0: E perché hanno quella caratteristica, che vantaggi porta?
1: Ma vantaggi effettivi, vabbè, non lo sto a dire. Quando si stava molto in mare, c'era, insomma, uno si adattava, diciamo così. E anche per bellezza. Per esempio, i gozzi siciliani, che si sono definiti schifassi, hanno la prua invece molto più in avanti. In ogni regione i gozzi sorrentini sono diversi, cioè ogni regione ha la sua, non tutte le regioni, però il gozzo lavagnino è famoso in tutta Italia.
0: Proprio per questa caratteristica, per appoggiarsi anche per quando si sta in mare, per fare i propri bisogni,
1: certo.
0: Ho capito, se inteso quello. Ma questo qua è fatto a mano?
1: Tutto fatto a mano, diciamo che ci sono diverse generazioni in questo gozzo. Mio papà ci ha messo la sua e altri maestri d'ace dei decenni passati ci hanno messo le loro.
0: Quindi è una somma di diverse professionalità.
1: Ecco, bisogna anche dire una cosa, che quando io ero bambino si costruiva molto per i pescatori. I pescatori avevano il diritto di acquisto, perché ci vivevano. Poi col cambio di territorio i pesci sono andati più distanti, ora ci vanno quei pescherecci. I gozzi sono stati trasformati da barche da diporto. Quindi i gozzi come questo che ho qui fuori, lo sto trasformando per andare a girare, non per andare a pescare.
0: Mi tolgo un po' una curiosità, ma lei ce l'ha il suo gozzetto, ci va in mare oppure ci lavora solo in mare e non ci va?
1: No, c'avevo una lancetta, comunque i miei clienti me lo danno quando vogliono. Bene.
0: Ma le piace andare per mare o per lei è proprio un lavoro?
1: No, mi piace a tutti.
0: Ma va a pescare o a prendere il sole? A farsi un giro? Prendere il sole neanche a parlare.
1: Nessuno dei due, no, vado a provare le barche quando... Sì, dai, certo.
0: Allora, intanto le chiedo ancora una cosa su i gozzi o questo gozzo, cioè qual è il legno padre per fare i gozzi, il legno ideale? Ma
1: allora, quelli da pesca una volta si usava molto il pino del bracco.
0: Perché?
1: Perché era un legno che costava poco all'epoca, il pescatore non era una persona ricca, si poteva permetterselo, e comunque un legno che si piega facilmente. Poi con questo cambio che ho detto si è passato molto al mogano e la coperta in teak. Il teak è il legno, diciamo, più usato a livello proprio di, come si può dire, è il legno nobile dei legni.
0: Ma il teak da che albero viene?
1: Dall'albero di teak.
0: Di albero proprio di teak?
1: Sì, che nasce in Sud America, in Asia.
0: In Italia non lo abbiamo?
1: No, in Italia abbiamo il pino, abbiamo l'acacia, il frassino che servono per fare l'ossatura, abbiamo legni un po' più ruspanti. E il teak è quello che costa più di tutti, però ho fatto il ponte in teak, è stupendo.
0: Perché resiste bene anche all'acqua, ecco, rimane bello chiaro, vero?
1: Infatti, perché il teak è l'unico legno che, anche se uno non ci dà flatting, non c'è niente, resiste.
0: E costa il doppio degli altri?
1: Costa molto, costa anche il doppio, anche di più, viene pagato in dollari. E pensate che quando venivano dismessi i velieri, quelli che ho detto prima, avevano la coperta in teak, la coperta la tenevano e la mettevano su quelli nuovi. Da tanto questo, che resiste sto legno.
0: Questo dà l'idea. Allora, oggi lei mi fa vedere il mestiere del calafato.
1: Calafato, giusto.
0: Chi è il calafato? Cosa fa il calafato?
1: Allora, il calafato fa il calafattaggio. Cosa si tratta? Vedete, questo cordonetto si mette tra una tavola e l'altra del fasciame, che si chiama, questa fessura si chiama commento. Commento.
0: Sa perché commento?
1: Ma non lo so, un termine antico. E comunque serve, un bravo maestro calafato non deve calafattare la barca nuova. Solo in punti dove tra un legno duro e quello più tenero, perché ci mette di più a
0: dove c'è una fessurina, come?
1: Sì, certo.

0: Le fessure si formano invece col tempo.
1: Sulla barca uno magari tiene la barca molto in secco e la barca di legno si muove.
0: Sì.
1: Quindi per chiudere si fa questo antico sistema. Oggi ne hanno passate anche altri come siliconi, gomme varie cose, però questo è il sistema ancora antico più sicuro.
0: Di cosa è fatto quel filo?
1: Si può usare canapa, si può usare cotonina, si può usare anche certe volte lo usano anche gli idraulici. Questa è cotonina che viene inserita, ora vi farò vedere, con i vari ferri. Questa è la marmotta. Che cos'è la marmotta? È la valigia del maestro Calafate. Se la costruiva lui stesso, dentro abbiamo appunto questi cordonetti, queste cose, i vari ferri. Ne abbiamo tanti, ma in realtà sono di veramente due tipi diversi. Ce n'è uno affilato che serve per aprire il cordonetto se ci fosse la pittura secca o qualcosa dentro, e uno più piano che serve per mandare dentro il cordonetto.
0: Ok. Il cordonetto ha sempre la stessa dimensione, lo stesso diametro?
1: No, ci sono, questo è un tipo che ho adesso, però ce ne sono i più stretti e più larghi.
0: A seconda di quanto è largo il, come mi ha detto che si chiama?
1: Commento.
0: Il commento, ok. Adesso lei se lo deve tagliare?
1: Sì, lo taglio con uno scalpello e poi lo metterò di fuori.
0: Ma oggi i calafati devono esistere per forza, cioè che mettano questo, che mettano no?
1: Calafati ne trova poco, sentirà parlare di questa parola del maestro Calafato che è rimasto dall'antico, però ci sono più pochi, perché oggi con la storia che uno va tutto veloce, mette magari del silicone o della gomma, me l'ho detto, per questo è il metodo migliore.
0: Ok, per dare più resistenza alla barca.
1: Sì, perché poi dopo non basta questo ovviamente, dopo questo ci va la pittura, che deve essere pittura a olio, ok,
0: sì.
1: Va dentro. Dopo un giorno che è seccata si passa allo stucco. E la barca viene a posto. Quando va in mare stringe, l'acqua fa stringere col volume e quindi questo rimane impermeabile, al massimo sputa un po' di stucco.
0: Ah, ok. Allora andiamo a vedere come si fa?
1: Sì.
0: Francesco, cosa? Allora, bello quello martellone di legno che ne ha viste
1: questa
0: tante.
1: È la mazzetta si chiama.
0: Mazzetta. Ci trasferiamo all'aperto.
1: Di legno.
0: Ma quanti ne fa di questi lavori di calafataggio?
1: Ogni tanto le faccio,
0: Allora, questo è il gozzo da riparare.
1: Sì, questo, come l'ho detto, questo è un gozzo che è stato costruito a Lavagna qui nei primi anni 70.
0: Uh-huh.
1: Ed era un gozzo da pesca. Poi ha cambiato proprietario e il proprietario nuovo lo vuole da diporto. Quindi io faccio questa riparazione.
0: Allora, prende il suo strumento.
1: Vede
0: si
1: che è piano, questo è piano.
0: Come
1: per
0: si
1: mandare.
0: Chiama? Ma ha detto quello lì?
1: Questo è uno scalpello da calafato.
0: Uno scalpello da calafato.
1: E adesso provo a mandare qui dentro, facciamo questo.
0: Vediamo dove c'è
1: la fessura chiamata commento.
0: Commento, perché è tanto strana come parola, perché non sembra che non c'entri nulla con... Allora, il commento, qua ce ne sono diverse di commenti,
1: sì,
0: mi sembra,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: un po' allargato.
1: Sì, facciamo questo.
0: Allora, ci sta infilando, ma che bello. Accidenti, lì bisogna stare attenti che se ci dà troppo forte allarga ancora di più invece che sigillarlo.
1: No, bisogna che sia teso e sia impermeabile poi. Sì.
0: Incredibile, tante volte avevo sentito parlare dei calafati ma mai li avevo visti all'opera come sta facendo adesso Francesco, che è uno degli ultimi della Liguria di sicuro.
1: Sì, se ricordatevi che l'uomo di ieri dice qualcosa all'uomo di oggi che dice all'uomo di domani.
0: Sì, però abbiamo visto che di domani non è che ci sia grande speranza,
1: se
0: il suo allievo un pensionato.
1: Lo so, però...
0: Ecco, praticamente lo infila bene dentro che la fessura,
1: se lo
0: detto
1: prende.
0: commento viene tappato.
1: Il commento, sì.
0: E lei ovviamente il diametro l'ha scelto in base ai commenti, alla larghezza dei commenti.
1: Alla larghezza, infatti.
0: E se lei non facesse sto lavoro entrerebbe l'acqua qua in mezzo e poi la qualità... imbarcherebbe acqua,
1: sì, no, quando andrà in mare dopo l'operazione è finita, però
0: sì.
1: e la barca poi si stagna da sola, cioè stringe proprio, perché
0: sì, quella pressione
1: bisogna
0: dell'acqua.
1: Ricordarsi una cosa, qui si è allargato ma poi il legno torna dov'era.
0: Però se lei non facesse questo lavoro non ci tornerebbe a posto da
1: solo. Assolutamente no. Io vado avanti.
0: Anche questi, vedete, gli antichi mestieri mi sembra di capire che siano tutti contraddistinti da una grande manualità e pazienza.
1: E pazienza
0: anche.
1: Soprattutto. Una volta, come diceva mio papà, lavoravano da stelle a stelle, cioè si svegliavano la mattina quando era giorno e andavano a dormire la sera quando veniva scuro. Il tempo non era un fattore.
0: Appunto, si lavorava e basta.
1: Si lavorava,
0: mangiava qualcosa in mezzo.
1: Sì, la gente era molto più umile, insomma. Il maestro Dacia non è mai venuto ricco.
0: No.
1: Sì, infatti.

0: Abbiamo un secondo mestiere, abbiamo l'orto magari, è una vita più sana magari, da quel punto di vista.
1: Ma qua ci vuole una vita a fare questo lavoro.
0: Glielo ho detto, come una cosa di pazienza.
1: Sì.
0: Qui magari ce lo riporto dopo.
1: Ne metto un'altra striscia sopra.
0: Un'altra striscia riportata perché è più largo qua, forse no, un po' più grande.
1: Bello.
0: L'importante è che dentro sia fermo, che sia appunto, che deve resistere.
1: Lei se ne rende conto con la sua esperienza.
0: Sì.
1: Ecco, allora finita questa fase.
0: Questa fase adesso vi posso prendere la pittura.
1: La pittura, ok, la aspettiamo. Questa qua è la pittura che andrà a mettere
0: sopra
1: al cordone. È una pittura normale, una pittura per barche?
0: No, non è normale per niente perché è un minio.
1: Minio?
0: Il minio all'olio di lino. Il minio è stato anche proibito in certo senso perché ha il piombo dentro, però insomma è minima misura. Si può dare anche una biacca a olio, l'importante è che sia l'olio di lino dentro.
1: Il lino, proprio il lino che conosciamo. Perché si vede che ha una bella caratteristica. Ecco qua.
0: Ora vabbè, questa.
1: Vabbè, quello lì pende, ma intanto così vediamo ancora.
0: Io faccio questa, adesso si inspessisce, si diventa più compatta, quel minio con l'olio di lino la fa diventare stretta, impermeabile tanto per capirci.
1: E poi può già uscire?
0: No.
1: Una volta no?
0: No, perché poi ci va lo stucco,
1: ma
0: lo stucco a legno, non uno stucco epossidico, uno stucco strano, che ne so. E ci vuole lo stucco a legno perché? Perché è uno stucco morbido. Per esempio, vede quella barca di qua? Questa barca qui gli ho dato solo lo stucco a legno.
1: A legno cosa vuol dire il tipo di stucco?
0: È uno stucco morbido che va dentro, poi viene duro. Quindi quando va in mare è comunque non viene duro come il cemento, tanto per capire. Qui ho dato solo lo stucco perché la fessura era molto una scapolatura stretta.
1: Senza bisogno di dare
0: Non c'era bisogno.
1: Non c'era bisogno. Ma adesso però se poi dà lo stucco qua, perché dà la pittura prima e poi lo stucco?
0: Perché la pittura inspessisce il cordonetto.
1: Ok.
0: Lo rende impermeabile.
1: E lo stucco lo fissa.
0: Lo stucco riempie ancora il commento.
1: Ok, e poi dovrà ripitturare la barca,
0: dopo,
1: ovviamente.
0: Sì. Quando lo stucco è bello.
1: Quanto ci mette? Adesso questa qua deve asciugare, poi lo stucco
0: tra un giorno, poi secca.
1: Tra un giorno lo stucco,
0: sì.
1: E lo stucco in quanto secca?
0: Ma è a mezza giornata.
1: E poi sarà il caso di pitturare?
0: Poi ci va la pittura diversa, che è lo smalto, quello classico da finire.
1: Francesco, grazie, è stato un viaggio nel passato che è ancora presente, speriamo che sia ancora futuro, veramente molto molto appassionante.
0: Grazie a voi.
2: Quante cose abbiamo scoperto, quante professioni antiche abbiamo ritrovato, magari alcune non le conoscevamo neanche. Bene, preservare la loro tradizione è importante, è fondamentale e proprio su questo bisogna lavorare. Noi intanto ve l'abbiamo raccontato e vi aspettiamo la prossima settimana.

Questo è Palazzo Tursi, uno dei più importanti palazzi genovesi, sede del comune, sede del consiglio comunale. Per anni è stato anche la sede del sindaco, che qui ha l'ufficio di rappresentanza. Palazzo Tursi ha una storia incredibile alle sue spalle. È un palazzo del 1565 e poi rinnovato molte volte. Contiene opere d'arte interessanti e è lo scrigno del violino di Niccolò Paganini, il famoso

0: famoso cannone. È uno dei palazzi dei Rolli, che sono quelli che indicano che i genovesi sono sempre stati in realtà non come vengono descritti, ma molto ospitali. Vedremo il Palazzo Tursi, vedremo il Palazzo Lercari e vedremo il Palazzo Lomellini, raccontandovi questa storia vista dall'Ottocento, cioè da un periodo diverso da quello in cui sono stati costruiti. Restate con noi. Stiamo salendo le sale di Palazzo Tursi. Palazzo Tursi, che è uno dei più importanti palazzi di Genova, sede del comune dall'epoca dei Savoia, sede dei sindaci, ha visto momenti più significativi della storia della città. Palazzo Tursi, che ha anche, pur essendo stato costruito nel 1565 da Niccolò Grimaldi, il monarca pieno di titoli e anche di soldi che prestava a Filippo II, insomma, è un palazzo con una sua importante storia ottocentesca. Ce la racconta l'assessore e docente e storico dell'arte Giacomo Montanari.
1: Ma sì, giustamente si diceva prima, una storia anche ottocentesca, e forse quello che vediamo attorno a noi è principalmente ottocentesco, nel senso che la funzione privata, anche di rappresentanza, che il palazzo aveva quando era proprietà delle famiglie patrizie, i Grimaldi, poi i Doria, di fatto invece diventa una funzione pubblica nel momento in cui questo diventa il palazzo di rappresentanza della città. E allora si popola di busti, spesso donati o commissionati dalla pubblica amministrazione, per ricordare chi? Gli uomini illustri. Gli uomini illustri per la città sono tutti dalle glorie antiche, Guglielmo Embriaco e via dicendo, fino ad arrivare al presente e, per dire, Raffaele De Ferrari,
0: certo,
1: contemporaneo, duca di Galliera e donatore della grande cifra che permette a Genova di dotarsi di un porto moderno per contare di nuovo in Europa.
0: Queste lezioni del passato che rileggiamo ora e che sono attualissime.
1: No, assolutamente, ma poi questa capacità dei palazzi di essere fatti molto concretamente di pietra, di pietre diverse, anche di pietre locali, pietra del finale, pietra di promontorio e via dicendo, e poi però di essere fatti di uomini, ecco, la necessità di vedere nei busti gli uomini illustri della città. Questo credo che sia un criterio importantissimo, che tra l'altro il palazzo, diciamo, oggi detto Palazzo Tursi, ma Palazzo Grimaldi, Doria, Tursi, e oggi sede della municipalità, condivide con l'altro grande palazzo pubblico, che è il Palazzo dell'Ateneo.
0: Certo, ecco, lei giustamente diceva Palazzo Grimaldi, Doria, Tursi, ma Tursi, perché molti genovesi se lo chiedono?
1: Ma sì, diciamo che è un titolo aristocratico, un titolo di feudo che i Doria acquisiscono per il ramo cadetto della famiglia e che quindi a un certo punto comincia a denominare il palazzo perché lo distingue dagli altri. Quindi Palazzi Doria ce n'è tanti, ma Palazzo Doria, Duchi di Tursi, invece è soltanto questo.
0: Ecco, dal punto di vista artistico, che cosa c'è di ottocentesco? Lei ha detto, beh, qui siamo in una parte decisamente ottocentesca. Ma che cosa c'è di ottocentesco? Anche come opera d'arte, c'è qualcosa? Noi vedremo poi la sala il salone di rappresentanza e poi finiremo nelle meravigliose stanze paganiniane, ma c'è altro di importante in questo palazzo?
1: Beh sì, la decorazione tutta, nel senso che da Niccolò Barabino a Gandolfi, alla decorazione molto bella del salone di rappresentanza, ma poi oggi la particolarità è che questo luogo ospita una parte dei civici musei, che sono anch'essi, ecco, un'istituzione ottocentesca, perché
0: questo è molto importante,
1: frutto del donativo della duchessa di Galliera. E allora in queste sale, attraverso queste sale, si passa anche,
0: è strettamente collegato a,
1: è parte proprio del polo museale di Strada Nuova. Si conclude il percorso museale idealmente con una scultura straordinaria e simbolo dell'Ottocento, acquistata proprio a Parigi in una di queste esposizioni universali, che è la Maddalena di Canova, che più, più simbolo dell'Ottocento di così,
0: certo,
1: non si può. E molti non sanno che questa scultura straordinaria, simbolo del neoclassicismo, è proprio qui a Genova.
0: Nell'ambito dei Rolli, quanto conta Palazzo Tursi, assessore?
1: Ma conta, voglio dire, tutti i palazzi sono importanti, sì. Ma questo luogo è un luogo in cui noi accogliamo decine di migliaia di visitatori.
0: Io ricordo la visita da cronista, la visita della regina Elisabetta,

0: e sale lo scalone con il sindaco Cerofolini che l'accoglie e le spiega chi era Giuseppe Mazzini. È stata una cosa storica.
1: No, io penso che, spero che la regina lo sapesse, certo, anche perché Mazzini muore proprio in Inghilterra, ma oggettivamente qui questa è la porta d'ingresso al sistema dei palazzi dei Rolli, perché questo intanto è un palazzo sempre aperto dove i turisti possono entrare, sì, senza neanche la necessità, certo, di un biglietto, salvo per il percorso musealizzato, sì, ma di fatto tutti si affascinano di questo linguaggio dei genovesi tipico che è il costruire in costa. Allora si entra dall'atrio, si percepisce la verticalità di questi scaloni,
0: subito la scala,
1: e si vuole vivere questo teatro. E un carissimo amico, Arkadiusz Wojtyla, cioè il professore di storia dell'arte a Wrocław in Polonia, e tutte le volte che veniva a Genova guardava il palazzo dell'Ateneo e il palazzo Tursi, diceva: questi sono dei teatri naturali dove bisognerebbe fare opera, bisognerebbe fare musica, bisognerebbe fare messa
0: usarli
1: in scena,
0: anche per messa
1: usarli
0: in scena,
1: proprio come sfondi. E l'aristocrazia genovese capisce questo, capisce che l'architettura è capace di dialogare col paesaggio e anche di soggiogare lo spettatore con una teatralità straordinaria.
0: Ecco, da questo palazzo poi si andrà ad altri, a raccontare altri palazzi. Chi ospitava Tursi? Cioè, al di là degli ultimi ospiti che ha visto, che sono decisamente autorevoli, quelli che abbiamo anche, qualcuno l'abbiamo anche visto noi, ma chi ospitava Tursi?
1: Beh, allora noi in epoca storica, da qua ce lo racconto in libri cerimoniali, sì, sono passati personaggi da tutta Europa.
0: Certo.
1: Tra l'altro mi fa piacere ricordare che proprio adesso, in sinergia con l'Archivio di Stato, stiamo promuovendo il restauro dei libri delle cerimonie che ci raccontano che cosa avveniva in questi palazzi.
0: E che penso... erano cerimonie straordinarie.
1: Sì e no.
0: Nonostante genovesi.
1: Sì e no, nel senso che... cioè... noi abbiamo delle testimonianze molto belle, sono i biglietti di calice, cioè le denunce anonime che venivano messe in una apposita bocchetta al Palazzo Ducale, in cui i genovesi si lamentavano moltissimo degli oneri che dovevano sostenere.
0: Lo spirito genovese, no? C'era anche allora.
1: Poi è venuto fuori che era probabilmente Andrea Spinola, uno che ha sempre fatto un po' di politica battagliata in quegli anni, all'inizio del 600, dice: ma come, noi dobbiamo far venire qua l'aristocrazia europea che ha molti più soldi di noi, nel suo modo di vedere, e dobbiamo pure pagare? Quindi non tutti apprezzavano il sistema dei palazzi dei Rolli, che però in realtà per la città di apertura all'esterno e anche di arricchimento strepitoso per tutto il territorio.
0: E per concludere potremmo dire che fu anche un'anticipazione del futuro pazzesca, insomma, l'ospitalità data nelle case private.
1: Certo, ma bisogna anche tenere conto di una cosa, che noi raccontiamo il sistema dei Rolli naturalmente perché vive in questo secolo d'oro tra la metà del 500, sì, e la metà del 600, ma di fatto Genova ebbe un altro secolo d'oro che fu proprio l'Ottocento, in cui questa città aveva il reddito pro capite più alto d'Europa e determinava il controllo sia marittimo che terrestre di tanti dei commerci che si facevano, andando a determinare gli equilibri anche politici. Non a caso l'idea dell'Italia unita nasce proprio in questa città.
0: Certo, e possiamo dire che l'idea dei Rolli è un'idea unica. Non esiste altro esempio.
1: C'è un piccolo
0: al
1: paragone,
0: mondo.
1: C'è un piccolo paragone, cioè? Interessante, però di tenore molto minore, sono i palazzi di Lucca. Lucca, che è anch'essa una repubblica, negli stessi anni in cui lo è Genova, e erano poche le repubbliche in Europa, eh? È stato fatto un bel, sì, progetto europeo, erano 7-8 quelle che potevano configurarsi.
0: Ci siamo distinti su.
1: Assolutamente, assolutamente sì. E a Lucca c'era quest'uso di usare i palazzi patrizi per gli ospitaggi di Stato, però si parla di una decina di palazzi, con questo sistema ne vede entrare e uscire dalle liste 163, quindi... la grandezza è molto diversa.
0: Insomma, erano dei bed and breakfast molto di lusso quelli di Genova.
1: Ma direi che più che bed and breakfast erano hotel a 5 stelle.
0: Sì, super, super. Sì, sì.

0: Liniane, beh, insomma, questo nome evoca moltissime cose, ma soprattutto una importantissima, questa, il cannone, il violino di Niccolò Paganini. Allora, professor Montanari, emoziona stare qui in questa sala con questi strumenti che fanno hanno fatto la storia della nostra musica, oltre che la storia della nostra città?
1: Beh, è molto particolare. Intanto la cosa veramente incredibile è che il cannone viene donato da Paganini alla città, quindi è anche un segno tangibile della relazione tra il violinista e una città che di fatto poi non lo vede neanche morire qui, lui morirà a Nizza. Questa cosa però è ancora significativa oggi, perché in questa sala, oltre al violino di Paganini, c'è anche il violino Sivori, quindi anche l'eredità, l'heritage della sua cultura musicale, e ci troviamo in sale che hanno, col momento storico in cui Paganini vive, cioè l'Ottocento, un rapporto stringentissimo. Qui c'è la scultura dedicata alla duchessa di Galliera, ci sono le sale decorate da Niccolò Barabino, grande pittore genovese, e il rapporto tra musica, arte, anche possiamo dire munificenza di questi personaggi, certo, genovesi. Paganini dona il violino, la duchessa dona i beni di famiglia che diventeranno poi civici musei, è quello che ancora oggi ci permette di raccontare una grande storia stratificata e soprattutto multidisciplinare. La musica da sola non basta a raccontare la grandezza di Genova del XIX secolo, come non bastano le grandi collezioni artistiche, però certamente ancora oggi questo strumento è qualcosa che porta, ad esempio, da tutto il mondo i migliori violinisti qui a Genova per vivere l'esperienza di questo concorso internazionale che è il Premio Paganini e che ancora oggi permette al vincitore poi di suonarlo, questo strumento straordinario, costruito nel Settecento, ma che Paganini poi durante il XIX secolo donerà alla città.
0: Quando parliamo di Paganini abbiamo sempre un po', come dire, una sensazione di una città che è stata matrigna nei suoi confronti. E devo dire che io ne ho sentito diverse opinioni, però insomma, Paganini non è sepolto qua, Paganini è morto a Nizza, Paganini, la casa di Paganini gliel'abbiamo rasa al suolo, mi ricordo bene quel giorno. Ecco, lei che cosa ne dice da illustre storico e da assessore?
1: Beh, mi mette un po' in difficoltà, nel senso che i dati sono oggettivi. I dati sono oggettivi, però io credo che ci sia una componente fondamentale in quella che è la nostra memoria culturale, dei fatti culturali, e che di fatto nella storia esistano dei momenti di cesura o anche di dimenticanza. L'importante, sì, è che noi siamo capaci di riallacciare questi fili della storia. Allora, certo, la casa di Paganini non esiste più. Bene, è un fatto. Ma noi possiamo farne memoria in altro modo. Ad esempio, valorizzando i percorsi musicali del grande violinista, raccontandone la storia. Quest'anno nel Premio Paganini verranno portati anche contributi storici, la pubblicazione del suo libro dei conti, perché Paganini alla fine vive una tournée europea, diciamo davvero da grande star della musica, e guadagna una quantità di soldi pazzesca. Quello che pochi sanno è che, ad esempio, lui, che si era fatta la fama di diavolo della musica, no? Quasi che la sua abilità fosse sovrumana, donava parte di questi ricavi in beneficenza. E questo discorso, che è una cosa tipicamente genovese, I genovesi sono parsimoniosi, ma attentissimi al bene comune, attentissimi. Se c'è qualcosa in cui le famiglie investono, è la città. Allora, questo secondo me è anche un discorso interessante da fare, e riallacciare queste memorie alla fine ci permette anche di capire gli errori del passato e, io spero, non ripeterli.
0: Non c'è solo Paganini in questa sala. Lei ha parlato della duchessa di Galliera. Beh, la duchessa di Galliera è un altro personaggio incredibile. Ha fatto tutto, o quasi tutto, in questa città.
1: È una delle grandi donne genovesi, di cui noi non parliamo mai abbastanza.
0: È vero.
1: La duchessa di Galliera, peraltro, è un personaggio con una storia internazionale. Lei e il suo marito vivono a Parigi, all'Hotel de Matignon, che oggi è la residenza del primo ministro. Ne abbiamo parlato in Francia, i francesi sono rimasti con la mascella per terra, perché nessuno se lo ricorda. Però, di fatto, anche qui è un personaggio che è tornato a Genova e ha fatto operazioni straordinarie di munificenza. L'ospedale, ma anche le civiche collezioni d'arte, in una relazione che oggi noi tendiamo a dimenticare e riteniamo forse quasi anche perduta. Occuparsi delle persone, gli ospedali, la sanità, l'urbanistica, eccetera, non significa non occuparsi della cultura. Sono

0: due facce di una stessa medaglia. Allora, l'Ottocento ci insegna tantissimo di questo. I grandi personaggi di quell'epoca avevano capito che una società ha bisogno di un sistema complesso che è fatto di tutela delle persone, la sanità, l'accompagnamento degli anziani, lo sguardo ai giovani. E oggi noi questo insieme dobbiamo provare a ricostruirlo.
1: Come dire, il passato, rileggere il passato serve sempre.
0: Fondamentale.
1: Cambiamo ambientazione, ma restiamo in questo Ottocento di Palazzo Pitti.

0: E così siamo entrati nella sala di rappresentanza di Palazzo Tursi, una sala che ha visto molti momenti importanti, grandi, da ricordare della storia della nostra città. Professor Montanari, e questa è l'Ottocento esploso.
1: Ma è uno dei segni più significativi della trasformazione ottocentesca del palazzo e anche di quel cambiamento radicale che hanno i palazzi pubblici in questo momento. Perché con l'Unità d'Italia naturalmente si cerca di ricomporre quelle tante storie un tempo nazionali e a questo punto ormai regionali che in qualche modo costituiscono le grandi narrazioni del passato. Quindi in questa sala a un certo punto si mettono di fronte i grandi esploratori Marco Polo e Colombo con l'idea di chiamare genovesi e veneziani a un'unità nazionale che di fatto in quel momento era la grande novità a cui il paese era andato incontro. Come sapete, Mazzini e Mameli hanno una storia genovesissima, sono entrambi genovesi. Qui nasce l'idea di Italia Unita e quindi a Genova i palazzi pubblici vengono rinnovati con una forza che è anche quella della creazione dei miti. Ecco, credo che sia anche importante
0: sì, per forza.
1: Riconoscere questo discorso. C'è il ruolo, ad esempio, di Colombo, che noi oggi consideriamo un personaggio storico, ma nell'Ottocento viene davvero un po' mitizzato, tanto da diventare il simbolo, come già era stato in alcune occasioni del passato, dell'intraprendenza dei genovesi.
0: Certo. E beh, non era male come personaggio.
1: No, non è male, è naturale però che questa dimensione mitologica di farlo assurgere a modello della società, di fatto oggi la mettiamo in discussione perché conosciamo meglio la storia. E allora noi abbiamo provato a lavorare moltissimo su questo, no? Raccontare vicende del passato provando però a utilizzarle come strumento di lettura del presente. E credo che questo sia un po' il ruolo che i beni culturali hanno nella nostra società.
0: Guardando questa sala, girando lo sguardo intorno a questa sala importante, proprio nel vero senso della parola, un po' carica addirittura, si capisce che deve essere stata, quando in Savoia si sono presi questa meraviglia, deve essere stata una bella impresa. La parte architettonica, la parte di arredamento, direi, del palazzo.
1: Allora, loro ereditavano, tra virgolette, uno spazio poco significato dal punto di vista pittorico.
0: Sì,
1: perché
0: ecco, questo è
1: uno dei palazzi dei Rolli dove di fatto la dimensione di pitture antiche è meno presente. Quindi sostanzialmente l'Ottocento svolge la parte del leone, perché invece il palazzo viene fortemente decorato, c'è la presenza appunto di Barabino, di Gandolfi, delle scelte figurative che intervengono in questo momento storico e che quindi permettono anche di far vedere, far emergere una faccia più significativa e ovviamente anche più presente nelle decorazioni.
0: E dal punto di vista, diciamo, proprio storico, che cosa significa questo passaggio? Perché insomma, il Palazzo Tursi, veramente siamo alla metà del Cinquecento, ha rappresentato in quel momento qualcosa di veramente molto importante, anche nel passaggio tra chi l'ha fatto, Niccolò Grimaldi, e i Doria che sono venuti dopo, tra questo signore che si permetteva di avere i crediti nei confronti di Filippo II e che poteva esigere certe cose, e poi tutto il seguito. E poi piombano i Savoia.
1: Ma allora, è chiaro che i palazzi hanno sempre avuto, sin da quando vengono eretti, un ruolo di mettere in concreto la dimensione del potere dei loro proprietari. Niccolò Grimaldi sceglie questi tre lotti quasi con spregio degli altri acquirenti, perché ha il lotto

0: centrale col corpo del palazzo e due lotti laterali con i giardini. Quindi quasi...
1: Beh, tra l'altro meravigliosi.
0: Ma sì.
1: Meravigliosi.
0: Poi nell'Ottocento questi giardini diventano anche ristoranti, quindi c'è tutta questa dimensione, no?
1: Mondana, un po' mondana.
0: Di vissuto della città, che noi in parte un pochino ci siamo dimenticati, ma così come questo succede nel Cinquecento, con appunto il Grimaldi, il cosiddetto monarca, da tante ricchezze aveva, succede anche con i Doria. E è significativo che proprio questo palazzo, il più grande della via, quello che in qualche modo determina l'occupazione maggiore dell'estensione sul tratto di Strada Nuova, diventi la sede della municipalità. Cioè, ancora oggi il luogo in cui si riconosce, si identifica la dimensione territoriale, certo, e fisica del comune.
1: Certo.
0: Allora, questo salone, che come si ricordava prima, ha visto la presenza della regina Elisabetta, col sindaco Cerofolini, certo, di cui ricordavamo, no, i trascorsi, ha visto tante cerimonie importanti, però è un po' il segno anche del passaggio del tempo su questi palazzi monumentali, che ancora oggi però svolgono in larga parte una funzione non solamente di identità, ma soprattutto di legante, di collante dei momenti importanti della storia cittadina.
1: E quindi visitiamo tanti palazzi, conosciamoli, andiamo a scoprirli, perché sono veramente una storia concentrata. Grazie.
2: E dopo aver salutato Mario Paternostro e l'assessore Montanari, eccoci qua con Martina Leoni, divulgatrice scientifica e professore a contratto dell'Università di Genova in storia del collezionismo. Grazie per averci portato a Palazzo Lercari Parodi.
3: Grazie mille a voi, è uno straordinario piacere essere qui oggi dopo questa fantastica edizione autunnale dei Rolly Days.
2: È vero, è proprio così, e questo palazzo, siamo al piano nobile con questi meravigliosi affreschi, è stato uno dei protagonisti dei Rolly Days d'autunno qui a Genova. Partirei proprio da qui, nel raccontare che cosa esprime questo palazzo, da che anni arriva, e anche per raccontare di questo meraviglioso affresco che abbiamo sopra le nostre teste.
3: Questo è uno dei palazzi cardine di Strada Nuova, quindi dal fulcro centrale della nascita dei Rolly Days, quindi una fondazione che affonda le sue radici in quella nuova riedificazione urbana voluta dai genovesi in Strada Nuova, e da qui nasce uno dei punti di collegamento di questa edizione, perché all'interno del palazzo, in uno dei suoi saloni più straordinari, che per la prima volta apre in occasione delle giornate dei Rolly, ci introduce nel fil rouge di quest'anno, quindi nell'anno dell'Ottocento. E proprio nel salone in cui siamo oggi, proprio sulla nostra testa, è raccontato uno dei momenti più belli di questo Ottocento eclettico e variegato genovese.
2: Così entriamo nell'opera dei Quinzio, una grande famiglia che dipinge e produce in realtà poi per tantissimi anni. Che cosa rappresenta il dipinto che abbiamo sopra le nostre teste?
3: Ma questo è un affresco molto ampio, pensato appunto per il soffitto e per creare uno sfondato, quindi un'illusione prospettica molto importante. E l'autore è proprio Giovanni Quinzio, padre, uno dei fautori di questa straordinaria famiglia di pittori genovesi che mutano la faccia della città, quindi sconvolgono l'aspetto tardo settecentesco per proporre proprio qui, all'interno del palazzo della famiglia Parodi, che nel 1873 e da lì negli anni successivi farà un po' mutare l'aspetto tardo cinquecentesco e primo seicentesco di questo palazzo, e infatti affronterà una narrazione straordinaria con le virtù del commercio che egli stesso, come vedete, firmerà proprio in basso a sinistra per immortalare questo momento.
2: E poi si vede in tanti palazzi diversi, la grande produzione dei Quinzio non si ferma qui all'interno di Palazzo Lercari Parodi.
3: La famiglia diventa necessaria, diciamo così, e sconvolge un po' le linee prettamente equilibrate, composte, pur sempre apprezzate dell'Ottocento genovese, per proporre delle tendenze nuove che tenevano conto degli stimoli e delle spinte che arrivavano da fuori, dai confini della Repubblica di Genova, allora naturalmente non più la Repubblica di cui abbiamo memoria nel 5 e nel 600 col cuore dei Palazzi dei Rolli, ma che, come vediamo al Palazzo della Banca d'Italia, ma così allo stesso tempo proprio in questi giorni all'interno della mostra a Palazzo Rosso, all'interno della quale possiamo osservare proprio tutti i operandi di questi artisti, quindi del modo di lavorare, la velocità e il tratto del pennello, che sono poi degli aspetti fondamentali che si riscontrano non soltanto nel

0: nella produzione a fresco, ma anche nella produzione di olio su tela, come quelle che porteranno avanti i figli di Giovanni, che saranno proprio Tullio Salvatore e Antonio Orazio Quinzio, di cui quattro straordinarie tele sono raccontate all'interno di Banca d'Italia.
1: Banca d'Italia, altra location meravigliosa che è stata aperta al pubblico nel corso dei Rolly Days di quest'autunno, rolli appunto dedicati all'Ottocento, rolli che hanno avuto un ottimo successo.
0: Un bilancio che è in parte emotivo, naturalmente, quindi che non soltanto tiene conto dell'aspetto economico e di incremento in città, ma che coinvolge tutti gli aspetti della vita pubblica cittadina. Diciamo che quasi le 59.000 presenze circa ci danno contezza non soltanto dello straordinario risultato svolto sul ruolo, ma anche della grande affluenza del pubblico che proviene dall'esterno. E naturalmente qui il nostro ruolo, e mi considero all'interno di questo gruppo molto fortunato di divulgatori scientifici che ha il potere di lavorare all'interno di questi luoghi, credo che non sia soltanto un valore aggiunto, ma uno strumento messo a servizio per la società per prendere atto di un patrimonio che è già di per sé pubblico.
1: E ricordiamo insieme i luoghi, almeno i più particolari, le novità che hanno caratterizzato l'edizione autunnale dei Rolly Days.
0: Innanzitutto mi preme parlare di Palazzo Orsini, quindi menzionare Palazzo Orsini che è diventato un po' il fiore all'occhiello di questa edizione, insieme a Palazzo Spinola Gambaro, Palazzo Lercari Parod dove ci troviamo oggi, la Banca d'Italia, Palazzo della Borsa, l'Accademia Ligustica, il Teatro Carlo Felice, e dobbiamo immaginare tutti questi luoghi non dei contenitori tappezzati di straordinarie opere, ma tessuto integrante del contesto urbano, quindi una città che cambia nelle sue vie. E possiamo citare via 20 Settembre, possiamo citare la fine di via Balbi, quindi questi interessantissimi e necessari scambi culturali tra il contesto marittimo e il contesto ferroviario, e l'introduzione all'interno di questo evento anche della biblioteca universitaria di via Balbi 40 ci racconta proprio di queste tendenze, quindi di un'epoca che è contraddistinta dai transatlantici che diventano non soltanto un ponte nel mare, quindi da Genova a New York, ma anche un ponte culturale, e proprio all'interno di questi transatlantici si trasportavano i dipinti di questi straordinari pittori, uno dei quali è oggi esposto a Palazzo Rosso.
1: Stai allora proprio all'opera del Quinzio, ritorno e chiedo: che cosa è rappresentato in questo affresco? Quali scene di vita venivano dipinte?
0: Ma Quinzio qui si dedica a uno degli aspetti più cruciali, non solo della città, della famiglia che abitava in questo palazzo, ma di questa epoca in cambiamento e quindi che corre veloce. E proprio le virtù del commercio sono i soggetti di questa straordinaria raffigurazione a fresco. Il vorrei raccontare con delle linee che in qualche modo sposano il cantiere precedente che c'è all'interno di questo palazzo, ci dà un po' l'idea di un'arte che non trapassa l'altro, senza tenere conto di quanto già preesistente, quindi un'evoluzione non soltanto di alcune iconografie che parlano del commercio della città, quindi alcuni luoghi, proprio la partizione del soffitto ci dà contezza di quali sono i luoghi fisici, quindi esterni, interni, l'aspetto monumentale dato ad alcuni ambienti, ma soprattutto dialoga con dei luoghi che ancora oggi naturalmente sono di patrimonio e utilità pubblica. Come naturalmente uno di questi è proprio, abbiamo citato la Banca d'Italia, aperta tutto l'anno, chiaramente soltanto al Salone Centrale, ma di altrettanti luoghi in parte privati, altri invece accessibili al pubblico, che ci danno vita e ci danno contezza del fatto che i Palazzi dei Rolli sono dei luoghi vivi adesso e sempre.
1: Ed è poi, se posso, proprio questa è una delle caratteristiche principali di queste edizioni dei Rolli: rendere accessibili luoghi che anche gli stessi cittadini genovesi e i liguri non immaginavano neanche di poter trovare.
0: Questo è uno degli aspetti più interessanti e di cui naturalmente noi in qualità di divulgatori ci pregiamo di fare quasi da ponte tra questi luoghi e i cittadini, quindi rendere accessibile ciò che è in parte diritto dei cittadini, altri invece luoghi chiaramente chiusi al pubblico durante tutto l'anno, e il volersi in qualche modo riappropriare di alcune immagini di cui magari si è a conoscenza ma non si è mai avuto modo di osservare dal vivo, è forse un po' il cuore di questa edizione.
1: Io saluto Martina Leone che ci ha accompagnato in questa parte di viaggio. Lasciamo Palazzo Lercari Parodi e adesso ci spostiamo di poco più in là a Palazzo Lomellino.

0: siamo a Palazzo Lomellini, via Garibaldi 7, strada nuova di Genova. Questa meravigliosa location, questo meraviglioso contesto, la cui storia inizia alla metà del 1500, ma noi andremo a scoprire i legami di questo palazzo invece con l'Ottocento. Intanto la presento, do il benvenuto al professor Leo Lecci, che è il coordinatore scientifico di tutto il progetto che lega Genova all'Ottocento. Dove ci troviamo, professore?
1: E ci troviamo in uno degli splendidi palazzi di Strada Nuova, la via Aurea, la via del Cinquecento, quella che ha dato lustro a Genova poi nei secoli, e nel palazzo, precisamente nel palazzo Nicolosio Lomellino, uno dei più belli e più rappresentativi di questa strada aurea, e poi Strada Nuova, oggi via Garibaldi. E presentiamo oggi una mostra che è ospitata in questo palazzo e che ha un legame legato all'Ottocento, ovviamente, che ha un legame con la storia stessa del palazzo, perché qui visse uno dei sindaci più importanti della Genova del secondo Ottocento, Andrea Podestà, proprio nel momento in cui si trasferì a Genova un grande pittore toscano, Plinio Nomellini, la cui mostra il palazzo ospita e che apre una serie di altre mostre racchiuse in una cornice particolare proprio ideata per questo anno dell'Ottocento a Genova, che si intitola Ottocento svelato, storie e racconti di musei e collezioni nella Genova del XIX secolo.
0: Plinio Nomellini è l'artista che andiamo a scoprire adesso nella mostra che è ospitata qui a Palazzo Lomellino, e poi scopriremo insieme anche tutte le altre. Intanto andiamo al piano di sopra.
1: Volentieri.

0: Ed eccoci arrivati al piano nobile del palazzo, proprio dove in queste meravigliose sale sono esposte le opere del Nomellini. Ma chi era il Nomellini e come mai è così importante questa sua fase genovese? Perché lui in realtà genovese non era, era toscano.
1: Certo, è un pittore toscano, è nato a Livorno nel 1866, morirà poi di nuovo in Toscana, ancora in Toscana nel 1943, ma la sua momento genovese, che dura dal 1890, quando appunto si trasferisce in città, fino al 1902, ma con rapporti con la nostra regione ancora intensi anche nei primi del Novecento, lo portano appunto a vedere Genova come una città moderna, aperta e dove può sperimentare una nuova fase della sua pittura, passando da quella macchiaiola esperita in Toscana dietro un grande maestro dei macchiaioli, che è Fattori, forse il più famoso, quello che si conosce a livello nazionale, e lo porta appunto a Genova a sperimentare il divisionismo, una tecnica nuova che Nomellini sperimenterà molto autonomamente in dipinti come per esempio questo che abbiamo vicino a noi, il Pergolato.
0: Ecco, ci siamo posizionati proprio qui perché questo quadro racconta, il Pergolato, racconta anche un po' i rapporti, le visite degli altri colleghi pittori, artisti che arrivavano a Genova a trovarlo. Il Pergolato, dove ci troviamo? Questi colori intanto meravigliosi.
1: Ci troviamo ad Albaro, quindi nel cuore di Genova, dove Nomellini si insedia. Questa è proprio la sua casa e dove lo andranno a trovare, dove avrà rapporti con i pittori non solo genovesi che si riuniscono intorno a lui, vedendo in lui un maestro che porta delle importanti novità tecniche e anche di contenuto nella pittura, e lo verranno a trovare i più grandi artisti del momento, Pellizza da Volpedo, Kinnerk, gli artisti che si sono, come lui, dedicati a una tecnica nuova, quella del divisionismo, di ascendenza francese ma con una originalità tutta italiana. Infatti preferiamo chiamarla divisionismo rispetto al neoimpressionismo francese dei noti Seurat, Signac, eccetera. E Nomellini è uno dei pittori più interessanti di questa svolta divisionista della pittura italiana. Parteciperà alla grande esposizione di Brera del 91, che porterà sulla scena nazionale il divisionismo e anche una serie di nuovi contenuti sociali. Infatti in mostra potrete vedere per esempio la Diana del Lavoro, che è un quadro di impegno sociale che Nomellini dipinge a Genova nei cantieri navali per sostenere e anche, se vogliamo, dare dignità ai lavoratori.
0: Quanto ha ispirato Genova, il suo territorio, i suoi paesaggi, il

0: Omellini, anche poi quando in realtà dopo qualche anno è andato via da Genova, anzi quanto è stato a Genova?
1: È stato alcuni anni, dal 1890 al 1902, ma tornato in Toscana non dimenticherà mai Genova. Del resto ha sposato una genovese, Griselda Ciucci, qua proprio a Genova. E Genova gli rimarrà in qualche modo nel cuore, certamente, e la ricorderà in diversi dipinti, ma continuerà a lavorare per Genova. Nel 1907 San Pier d'Arena, che non era ancora Genova, ma comunque era una città limitrofa, gli commissionerà due grandi tele che oggi possiamo ammirare alla Galleria d'Arte Moderna nel percorso espositivo, Cantiere Nuova Gente, proprio per il municipio di San Pier d'Arena. Quindi sarà una città che, con cui continuerà a avere rapporti anche quando non sarà più cittadino genovese, ecco, diciamo così.
0: Lei ha citato la GAM perché questa mostra che stiamo ammirando con queste belle immagini si chiude il 1 febbraio del 2026, ma ce ne sono ben 5 che si sono aperte nel corso dell'autunno del 2025 in giro per la città di Genova e si chiudono poi entro la primavera, diciamo così, entro la fine di marzo del 2026. Quali sono le altre location e quali sono i titoli e i contenuti di queste mostre?
1: Chiamiamole inclusive, sono racchiuse in una cornice che abbiamo voluto chiamare 800 svelato, racconti di musei e collezioni nella Genova del XIX secolo, perché appunto includono diversi musei, diverse istituzioni espositive genovesi. Dopo quella di Nomellini si è aperta al Museo Diocesano una bella mostra, piccola ma curiosissima, sul dipinto di Niccolò Barabino, La Madonna dell'Ulivo, un dipinto che è stato creato a Genova per Genova, ancora a San Pier d'Arena, la chiesa di Santa Maria della Cella, ma grazie all'interesse e all'acquisto di questo dipinto da parte della regina Margherita diventerà un'icona sacra pop, l'abbiamo definita, perché veramente la ritroveremo nel corso dell'Ottocento e del Novecento, dei primi del Novecento, davvero in tutta quella gli oggetti della devozione popolare. Quindi un focus su questo momento di arte sacra che parte da Genova ma invade, come dire, per così dire, l'Italia. Poi si aprirà una mostra all'Accademia Ligustica, una mostra che è dedicata a uno dei centri nevralgici dell'arte dell'Ottocento. Dall'Accademia hanno studiato, sono usciti o hanno insegnato i più grandi professori, artisti dell'Ottocento genovese, coloro che poi anche dal punto di vista urbanistico trasformano la città, pensiamo a Riccardo Haupt per esempio, con importanti opere inedite che ci presentano questi protagonisti della vita artistica genovese. Poi alla GAM, appunto appena citata, e alle raccolte Furgone di Nervi, due mostre che testimoniano come Genova sia stata capitale del collezionismo e del mecenatismo anche nell'Ottocento, quindi non solo nei secoli passati. Arriveranno mostre da musei extraregionali, da musei nazionali, per esempio come Palazzo Pitti, da collezioni private, dai depositi stessi della Galleria d'Arte Moderna, quindi uno svelamento di opere dell'Ottocento che hanno, che sono state esposte a Genova, che erano in collezioni genovesi o ancora oggi sono in collezioni genovesi, ma che si conoscono molto meno. Poi chiuderemo con una bella mostra, un'altrettanto bella mostra, qui ancora in Strada Nuova, a Palazzo Rosso, nelle vetrine progettate dal grande architetto Albini, troverà posto la collezione di Pipè in Gamba, un grafico, vignettista, caricaturista modenese che però si era trasferito a Genova, ha vissuto e ha lavorato, testimoniando la Genova della fine del secolo, la sua vita mondana, i teatri, i concerti, i caffè, i giornali. È di nuovo una Genova abbastanza sconosciuta, proprio perché in una collezione che non è visibile al pubblico si rivelerà in tutta la sua, il suo interesse mondano e anche curioso, perché appunto Pipè ne era molto così legato a una visione anche satirica, ironica della Genova della fine del secolo.
0: Ebbene, l'invito naturalmente è quello ad andare a visitare queste mostre. Io ringrazio il professor Leo Lecci per averci accompagnato, anzi per averci svelato l'Ottocento all'interno di queste 5 mostre diverse, e ringraziamo anche Palazzo Lomellino per averci ospitato. Grazie professore.
1: Grazie a voi e grazie a tutti i curatori che hanno contribuito a creare, a realizzare queste mostre e a svelare una Genova diversa rispetto a quella che conosciamo, che abbiamo conosciuto fino a oggi.
0: Eccoci alla fine di questo.

Questo viaggio nello spazio e nel tempo, siamo qui in via Garibaldi dove abbiamo visto Palazzo Tursi e poi Palazzo Lercari Parodi, Palazzo Lomellino. Abbiamo scoperto che cosa è accaduto durante i Rolly Days d'autunno da poco conclusi e le mostre che si sono aperte per raccontare quell'Ottocento svelato in 5 location differenti e andranno avanti fino alla fine del marzo del 2026. Ebbene, per tutti voi l'invito è quello ad andare a visitare i palazzi e le belle mostre che sono in corso.

0: Dalla Sala Sud, Terrazza Colombo Rooftop presenta.
1: Viviamo in un mondo che viaggia a una velocità impressionante. Intelligenza artificiale, robotica, medicina del futuro. Eppure, quando parliamo di innovazione, non pensiamo subito a luoghi lontani, non sicuramente a Genova e alla Liguria.
2: Ma forse il vero cambiamento parte proprio da qui, dai giovani, da chi ha deciso di restare, di costruire e di sperimentare.
1: Questa è la storia di Top Apps, un gruppo di giovani ricercatori che ha avuto il coraggio di rischiare e ha trasformato le proprie idee, che sembravano folli, in qualcosa di concreto, di reale. Questa è la generazione Z.

0: questa nuova trasmissione che parla ai giovani. È l'ora della Gen Z, è l'ora di ascoltare la voce della generazione Z, dare voce ai giovani, e al centro di questa trasmissione sono proprio loro, ragazzi, giovani universitari che si sono contraddistinti per il loro talento, per i loro progetti, per le loro idee, la creatività, insomma. Terrazza Colombo ha deciso di dare spazio, luce e riconoscimento a questo progetto. EduPubs. Per far capire chi è a casa e ci ascolta, che cos'è EduPubs? È una realtà, un'associazione no profit, una realtà che nasce nel 2023, è nata nel 2023, 3 anni fa. Una 15 di componenti, e dopo 3 anni è arrivata, pensate, a oltre 150 membri, componenti. Insomma, una realtà che si evolve nel tempo. E allora andiamo subito a scoprire che cos'è EduPubs. Ci facciamo spiegare tutto da coloro che hanno fondato questa associazione. Da una parte abbiamo, presento i miei ospiti, gli onori di casa. Da una parte Sebastiano Raggi, il presidente di EduPubs.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie, grazie di essere qui con noi. Dall'altra parte Luca Di Domenico, il CEO, l'amministratore delegato, ormai noi lo chiamiamo così, di EduPubs.
2: Buonasera.
0: Eccoci, buonasera. Siamo tutti insieme qui intorno a me, componenti, alcuni dei membri componenti di EduPubs. Insomma, vogliamo raccontare che cos'è, quando nasce, ha una storia particolare. Luca, inizierei da te. Che cos'è EduPubs?
2: EduPubs è stata tante cose, è nata dalla volontà e dall'esperienza degli studenti che volevano mettersi nel concreto ad applicare le cose che imparavano sui libri e sulle aule dell'università, e in pochissimo tempo è maturata in qualcosa di più grande, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di applicare le cose che conoscevamo nel mondo reale. Quindi, incontrando le persone, parlando, ci siamo resi conto di tutte quelle che erano i bisogni e le necessità, in primis degli studenti, come ho già detto, fare esperienza pratica. Poi mancava un ponte tra l'ambito accademico, la ricerca e il mondo del lavoro, e quindi anche lì ci siamo interfacciati con le aziende.
0: Quindi
2: per

0: nasce proprio da una necessità.
1: Nasce da una necessità, e dalla necessità trova il suo alimento nella potenzialità di tutte quelle cose che possono essere fatte. Quindi dopo alla fine è sempre stato come qualcosa di plastico, come un pongo che va modellato,
0: certo,
1: e prende la forma di quelle che sono le necessità. Quindi in questo è stato qualcosa per gli studenti, lo è ancora, è qualcosa per i giovani ricercatori.

0: apprendere la tecnologia, apprendere la passione, l'esperienza, l'ambizione e calarla e applicarla nel contesto di tutti i giorni, nella vita pratica delle persone.
1: Grazie, grazie Luca. Sebastiano, una domanda. I componenti di DOPAPS provengono da diverse facoltà dell'università, non ce n'è una in particolare, giusto?
2: No, assolutamente. L'idea di DOPAPS, diciamo l'intuizione che abbiamo avuto nel settembre 24 è stata proprio quella di espandere DOPAPS al di fuori del dominio aerospace. Il dominio aerospace era il dominio iniziale con cui siamo nati. Siamo nati come un'associazione studentesca di razzi modellismo. All'inizio facevamo dei semplici razzi ad acqua con delle bottiglie di plastica, veramente una cosa molto molto semplice e basilare. E poi il gruppo si è evoluto e abbiamo avuto questa intuizione che non era tanto quello che facevamo, quello che importava, ma l'importante era fare esperienza pratica, era chiudere il gap fra l'università e l'industria, era veramente mettersi in gioco e completare la preparazione, spesso, ho detto di molti studenti, un po' troppo teorica. E quindi abbiamo avuto questa rapida espansione di DOP. L'intuizione è arrivata a settembre 24, nel marzo 25 poi abbiamo avuto questa rapida espansione e siamo passati da un gruppo di appena 30 studenti a oltre 130 studenti. E ci siamo aperti all'healthcare, all'AI, digital, alla robotica.
1: Tanti settori, tanti progetti che voi portate avanti, dalla cyber security all'healthcare, quindi salute, benessere della persona, ma non solo, aerospazio, si parla di intelligenza artificiale, che è uno dei argomenti forse più a livello ultimamente se ne parla sempre più spesso. Voi la utilizzate?
2: Assolutamente, l'AI è parte integrante del nostro gruppo e non potremo assolutamente farne a meno. È parte dei nostri progetti e ci aiuta a completare, diciamo, tutte le task e i vari compiti.
0: Ma nella nostra filosofia quello che conta è codificata nella una frase che è humans keep purpose, cioè che l'essere umano, le persone ne detengono il fine, il perché. Cioè noi non lasciamo che l'intelligenza artificiale diventi il fine, ma che ne rimanga lo strumento. Sembra filosofeggiare, ma è molto
1: certo,
0: pratico.
1: È uno strumento che voi utilizzate, ma non deve poi sostituire.
0: Esattamente, è quello che solleva da tutte quelle mansioni più o meno appaganti per chi vuole sviluppare la propria idea e ne lascia spazio a tutto il tempo a disposizione per la creatività, per dare energia alla propria
1: certo.
0: ambizione e avere uno strumento che è in grado di fare moltissimo.
1: E farà molto anche nel futuro. Ma con me una compagna di viaggio speciale, lei si chiama Lucrezia e darà voce a i ragazzi, il pubblico, cioè coloro che fanno parte di DOPAPS. Lucrezia, mi sa che hai qualcosa da chiedere ai ragazzi.
3: Sì, Chiara, ho una curiosità che mi voglio levare fin dal primo momento in cui siamo cominciati a entrare nel mondo di DOPAPS. Tra la coesistenza di così tanti settori, io ho notato la mancanza di uno che forse, vista anche la città in cui è nata DOPAPS, pensiamo fosse magari tra i primi in realtà a nascere, cioè il settore marittimo. Ecco, la mia domanda è: questa mancanza è più dovuta al fatto che volevate portare nuove realtà nella città di Genova o comunque avete un po' l'intenzione di, diciamo, anche espandervi in quella direzione, in quel settore?
2: Ma diciamo che quando DOP è nata c'erano già associazioni attive in quest'ambito, perché siamo nati ovviamente dal basso, dagli studenti, c'erano già associazioni studentesche di questo tipo. La nostra ovviamente intenzioni sono di toccare sicuramente ogni settore. Possiamo dire che uno dei motivi per cui è nata DOP è proprio dalla carenza, dalla mancanza, è nata proprio nell'aerospace, perché manca all'Università di Genova un dipartimento di aerospazio vero e proprio. E quindi è nata proprio da una mancanza. Ovviamente, sì, direi perché no in futuro, perché non espanderci?
1: Perché no, Luca?
0: Assolutamente.
1: Siete tanti, continuerete a essere sempre più. Ovviamente c'è sempre spazio per nuovi progetti, giusto?
0: Sicuramente i progetti non sono lungo un unico settore, ma semplicemente lungo le persone che incontriamo e le idee che portano. Quindi se domani arriva qualcuno con una bellissima nuova idea da sviluppare, la facciamo, punto. Il mare però

0: è un tema importante e ce lo portiamo dentro. Io credo che tanto del carattere delle persone che fanno parte di questo progetto è influenzato dalla città, da una cultura che ci portiamo dentro.
1: Certo. Si pensa a Genova, si pensa al mare.
0: Esattamente, ma infatti è un elemento più culturale il nostro, perché noi pensiamo al mare più che lavoriamo col mare, perché cos'è che facciamo realmente? Facciamo in modo che noi sotto sotto, con un minimo, una punta di umiltà, facciamo i pionieri, gli avventurieri. E come lo facciamo? Anzi, lo rendiamo sistematico, perché immaginatevi la persona di dopo, che è uno studente, un ricercatore che ha questa passione, e che se non ci fosse un'infrastruttura come quella che stiamo cercando di costruire, avrebbe paura.
1: Certo.
0: Come un marinaio che non partirebbe mai da solo con la sua piccola nave. Il mare fa paura, ma se tu hai una nave e un bel equipaggio di persone che non dormono la notte,
1: perché anche questo top up,
0: esattamente,
1: non si dorme la notte, giusto?
0: Non dormono la notte
1: per pensare ai progetti,
0: non dormono la notte pensando alle stelle,
1: le stelle,
0: perseverando per le stelle, e quindi lo spirito del mare ce lo portiamo dentro e lo applichiamo. Forse lo incarniamo più che facendo i progetti stessi nell'ambito del mare, quindi...
1: Beh, io direi, siete curiosi di vedere concretamente che cosa fanno questi ragazzi, quali sono i loro progetti, ma li andremo poi a vedere. Adesso però è il momento di entrare nel loro mondo, e allora entriamo insieme nel laboratorio di meccanica, dove tutto prende forma. Guardate.
2: Ciao, benvenuti nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Genova. Io sono Edoardo e faccio parte dell'associazione studentesca Andopubs. Oggi vi accompagnerò nel laboratorio di tecnologia meccanica, dove prendono vita i nostri progetti.

0: Qui i ragazzi del Team UAS si stanno preparando per la gara del 2026 che si svolgerà in Inghilterra. In questo momento si stanno occupando dell'assemblaggio della pesaliera per il drone che parteciperà alla UAS Challenge 2026. E cosa state facendo?
1: Stiamo preparando quello che sarà poi il vero cuore pulsante del drone, ovvero la struttura che dovrà reggere tutti i carichi. E questo verrà realizzato con due lastre di Kevlar, che vedete qui gialle, che racchiuderanno un'anima a nido d'ape in alluminio, al cui interno verranno inseriti degli inserti in legno e a cui poi andrà ancorato tutto ciò che è l'ala, il motore e il serbatoio del drone.
0: Bene, ci spostiamo allora intanto verso i Teams Robotics e si sta invece occupando dell'assemblaggio ed è giunto di un braccio robotico. Cosa state facendo?
2: Allora, stiamo assemblando appunto il primo giunto di quello che dovrebbe essere un braccio robotico umanoide. Come potete vedere, siamo a buon punto con la costruzione e poi procederemo con l'attuazione una volta che arriveranno i componenti elettronici.
0: Ci spostiamo ora verso la zona in cui prende forma la stampa 3D, dove possiamo incontrare il professore Enrico Lefra. Professore, che cos'è una stampante 3D?
3: Una stampante 3D è una stampante, come dice la parola stessa, che però non lavora solo su un piano, lavora su delle figure tridimensionali. Quindi possiamo veramente andare a creare un oggetto partendo da un disegno, come possiamo vedere anche sul computer, dove i suoi colleghi stanno divertendosi e fa impostare la stampante. E una volta che ha impostato il disegno, viene lanciato la macchina e strato per strato viene costruito l'oggetto. Quindi, come si vede, questi oggetti che si possono vedere, questo è un piccolo oggetto, un tentativo, una prova di stampa, è il muso di un aereo. Cioè, noi abbiamo provato a stampare in maniera molto ridotta questo piccolo muso, è un materiale molto particolare perché è leggerissimo, poi deve volare. E quindi diciamo che questo per noi è sicuramente un valore aggiunto per poter fare pezzi anche di geometrie molto particolari, molto strane.
0: Qui cosa state disegnando e cos'è in stampa in questo momento?
4: Allora, in questo momento è in stampa il piano di coda del nostro drone, che sostanzialmente è una superficie che serve per manovrare e dare stabilità al drone. Abbiamo qui invece un pezzo già stampato.

0: Esatto. Questo è un winglet in asa lightweight, è un materiale estremamente leggero, infatti questo pezzo pesa soltanto 72 grammi e va piazzato alla parte, diciamo, terminante della coda per ridurre i vortici e avere un, diciamo, un aereo molto più efficiente.
1: Ciao a tutti, sono Andrea Beverini, il Vice Project Manager del progetto Rocket. In questo momento sto assemblando il vano del paracadute principale del nostro prototipo. Il nostro obiettivo è quello di partecipare alla European Rocketry Challenge a ottobre, che è una sfida che si svolge ogni anno in Portogallo, dove partecipano le università più prestigiose di tutta Europa. Il nostro obiettivo è quello di costruire un prototipo che volerà fino a un apogeo massimo di 3000 metri, il più precisamente possibile. Vediamo un sistema con dei servomotori, in questo momento ne vediamo solo uno, che daranno la possibilità di aprire appunto il vano e paracadute, che è qui, che sarà piegato nel modo opportuno e potrà quindi dispiegarsi una volta raggiunta la quota richiesta.
2: Ma Dope Hubs non è solo droni, razzi, anzi abbiamo anche una parte del team che si occupa di Sanica.
3: Ciao a tutti, sono Daniele Stefano, Project Manager di SEA. Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma che possa riorganizzare e gestire al meglio la sanità. Questo lo vogliamo fare creando un'applicazione che possa permettere a chiunque di avere tutto il proprio controllo di tutta la propria sanità, tutto all'interno di un'app, e avendo all'interno del ruolo referti, cartelle mediche, tutto quello necessario al medico per poter avere una visione cronologica e organizzata di quello che deve sapere sul paziente.
4: Noi siamo il Team 0G, siamo un team di studenti principalmente di fisica con una piccola aggiunta di studenti di ingegneria che sostanzialmente si sono occupati di condurre un esperimento di fluidodinamica in gravità variabile. Questo esperimento è stato caricato sopra un piccolo aereo di aviazione generale che, eseguendo varie traiettorie paraboliche, ci ha permesso di ottenere una gravità variabile compresa tra 0 e 2G. A bordo dell'aereo, insieme all'esperimento, sono saliti due di noi, uno dei quali comandava una telecamera che riprendeva le bolle durante tutto il volo e l'altro che controllava la pompa, con cui abbiamo insufflato aria all'interno della cella a vari rate. Si può notare che le bolle, partendo dal lago, formano all'inizio una sorta di oscillazione sinusoidale, dopodiché si aprono interagendo tra loro, sia unendosi che dividendosi. E noi volevamo riuscire a capire se si poteva studiare il momento in cui si passava da regime sinusoidale a normalista.
5: Grande sostegno da parte dell'Università di Genova, che mette a disposizione le sue officine per permettere a questi giovani ricercatori di realizzare i loro progetti. Ecco, sicuramente tra le grandi realtà che hanno creduto in voi ce n'è una che è prestigiosissima, la Camera di Commercio di Genova, che crede talmente tanto in voi che ha addirittura brandizzato, permettetemi la parola, uno dei vostri progetti che poi è diventato uno dei vostri fiori all'occhiello, vorrei dire. Ecco, come è stata accolta Dope Hubs da realtà così tanto prestigiose sul territorio ligure?
6: Sebastiano.
7: Beh, diciamo che per noi è un vanto essere assolutamente supportati da Camera di Commercio, dal Centro Ligure di Produttività. Il nostro vanto principale è proprio quello di aver messo d'accordo moltissime istituzioni qua di Genova. Spesso si dice, no, che è una città molto chiusa all'innovazione, e invece siamo riusciti, dimostrando che eravamo dei giovani che volevano innovare, che volevano fare, a convincerli, e in questo modo ci hanno supportato tantissimo. Camera di Commercio ha supportato l'intero progetto UAS e il nostro viaggio in Inghilterra.
6: È stata forse una delle prime istituzioni, o comunque realtà, a credere in voi, a supportarvi, insomma.
7: Sì, direi di sì. Anche in realtà anche altre aziende ci sono state, ad esempio JP Droni è stata la prima a supportarci, e poi sì, è arrivata assolutamente Camera di Commercio, che è stato una mano dal cielo per
6: noi. Hanno creduto in voi. Luca, un aspetto che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi ripetete spesso questa cosa: Genova volete che rimanga comunque il centro del vostro progetto, poi aprirvi ovviamente fuori Genova, ma che Genova rimanga il fulcro.
8: L'obiettivo è quello di

0: costruire una grande rete che parta prima a livello nazionale e poi a livello europeo, portando la stessa identica struttura al modello nei vari atenei. Perché questa struttura funziona sulla base del fatto che bisogna trovare una maniera per esprimere la potenzialità della nostra generazione, e questo è la sfida tecnologica, è forse il modello migliore per poterlo fare, ma poi soprattutto serve che ci sia qualcosa di nuovo che riesca a unire tutte queste istituzioni, università e mondo delle imprese insieme nel collaborare in questa realtà. Quindi e ce l'abbiamo fatta qui a Genova, e insieme, uniti, veramente abbiamo la potenzialità di fare tutto e di riuscire a attirare qui i migliori talenti ovunque si trovino.
1: Questa è una cosa molto importante, anche perché Genova si parla sempre di una città anziana, pochi giovani. In realtà voi invece volete che rimanga il fulcro, e diciamo che non è da tutti i giorni. Ma vorrei andare a sentire anche alcune voci del pubblico. Quindi Lucrezia, io direi di iniziare a sentire alcune voci dei ragazzi.
2: Assolutamente. Secondo voi, cos'è che manca a Genova, non solo per attrarre dei giovani, ma anche per avvicinarli man mano al mondo del lavoro, per passare dall'università al mondo lavorativo?
3: Allora, diciamo che Genova è una città con una realtà industriale molto variegata, in cui coesistono multinazionali e piccole e medie imprese, per cui a volte la difficoltà è un po' quella di riuscire a trovare proprio il proprio posto. E nonostante si debba rendere merito all'Università di Genova, che pone comunque molta attenzione in quello che è l'orientamento in uscita e la collaborazione con le aziende, che poi è comunque quello che si può rivedere anche nelle nostre costruzioni.
1: Edoardo, ecco, allora mi collego, parlando di lavoro, esiste un progetto che voi portate avanti insieme a quello di DOPAPS, in cui è una sorta di ponte tra quello che fate, quindi i progetti, l'università e il mondo del lavoro. Si chiama Firmamento.
0: Sì, Firmamento Technologies è una società cooperativa che con DOPAPS forma un unico ecosistema che dà la possibilità alle persone, agli studenti, ai ricercatori di avere un unico percorso che non forma tanto il progetto in sé, ma forma la persona e le persone in gruppo, certo, capaci di realizzarli. Perché tu parti come persona singola che ha un'idea, un'ambizione, e questa muore nella tua testa perché ci sono mille cose che fanno paura ancora prima di cominciare, come la burocrazia, l'essere da soli, tutti gli ostacoli che possono passare per la mente di una persona vengono piano piano cancellati dal fatto di iniziare a mettere alla prova le proprie capacità in gruppo in DOPAPS, dove tu entri, inizi per gioco, poi piano piano inizi a maturare sempre più fiducia in quello che stai facendo.
1: Si può trasformare in qualcosa di concreto.
0: Esattamente. E una volta che dall'esperienza fatta in DOP uno è cambiato, è diventato qualcosa, ha maturato questa voglia di fare, di mettersi alla prova, può trasformare questa volontà in lavoro, diventando socio lavoratore della cooperativa, e quindi facendo ancora un passo intermedio in cui si lavora e si guadagna qualcosa che da statuto viene messo da parte, per poi la terza fase, quella di aprirsi la propria startup. Quindi in tutto questo non si è da soli, ci si divide il rischio, ci si divide la fatica, la paura, e così non è tanto la questione di non avere le persone, non avere magari le risorse, è proprio la paura che deve essere cancellata.
1: Certo, magari in un momento anche in cui i giovani fanno difficoltà a trovare lavoro.
0: Essendo poi in pochi, come dicevamo, la demografia non è dalla nostra parte, però qual è la questione? Che anche in una grande città con moltissimi giovani, quanti di questi se la sentono di lanciarsi in un'impresa del genere? Pochissimi. Ma se li prendi per mano e li fai arrivare fino a quel punto, cambia tutto.
1: Sicuramente cambia tutto. Sebastiano, c'è stata la fatica di adeguarsi a un ecosistema più adulto? Cioè, siete presi sul serio in questo senso?
4: Ma io direi di sì, perché dopo è proprio la prova che sappiamo fare, e grazie a dopo ci siamo fatti strada tra le istituzioni genovesi, e quindi si arriva già alla parte della cooperativa Filament Technologies con della credibilità alle spalle, sicuramente. Questo è un po', diciamo,

0: il concetto dietro. Quindi DOP serve anche per diciamo sì, per avere questa credibilità, per
1: E l'avete anche ricevuta nel corso del tempo, insomma, questa credibilità ve la siete
2: ce la stiamo guadagnando coi fatti.
1: Guadagnando, Luca, hai ragione.
2: E ripeto, questo discorso che ho già fatto all'inizio e che è ancora più vero per Firmamento: noi stiamo cercando di fare qualcosa di innovativo nel momento in cui cerchiamo proprio di portare la tecnologia nella vita di tutti i giorni. Quindi ora una buona parte del lavoro è quella di parlare con le persone, capirne i bisogni, come abbiamo fatto all'inizio per DOP per gli studenti, e capire come portare una tecnologia che alla apparenza pionieristica come intelligenza artificiale, che la sentiamo dire troppe volte tutti i giorni.
1: Siete stufi di sentire
2: assolutamente
1: questa parola, però purtroppo ritornerà,
2: esattamente,
1: ve la rifarò più volte,
2: e la robotica riuscirà ad applicarla nell'agricoltura, risolvere quelli che sono i problemi e i bisogni
1: concreti,
2: nella vita di tutti i giorni,
1: reali.
0: I bisogni anche territoriali, se posso aggiungere,
1: territoriali,
0: perché
1: anche
0: uno dei progetti, il nostro progetto di punta, il primo che abbiamo ottenuto con Firmamento Technologies, è il progetto AIL, è uno studio di fattibilità per ora di un drone solare che svolge le funzioni di pseudosatellite, ed è partito proprio da un assieme di cooperative dell'entroterra ligure e dei dintorni di Genova, quindi proprio dal territorio.
1: E andremo a scoprire.
2: Dobbiamo ringraziare molto il mondo delle cooperative, che ci sta aiutando un sacco.
1: Vi hanno sostenuto, insomma, mi sembra di aver capito. Andremo a scoprire questi e tanti altri progetti tra pochissimo. Non andate via.

0: Abbiamo visto chi sono e che cosa fanno i ragazzi di DOPUBS, ma adesso la domanda sorge spontanea, come vi dicevo prima, che cosa faranno nel futuro? E allora è giusto andarlo a chiedere a coloro che hanno fondato, quindi il presidente di DOPUBS, Sebastiano Raggi, e torniamo con Luca Di Domenico, l'amministratore di Vive Lab quotidianamente. Allora andrei subito a presentare i tre gruppi, i tre settori che abbiamo questa sera, che fanno parte di DOPUBS, si occupano di tre cose diverse. Allora andiamo subito a presentarli. Partiamo dal primo gruppo. Il gruppo si occupa di aerospazio. Aerospazio impegnato nello sviluppo di progetti legati al mondo aerospaziale. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E allora proseguiamo con il gruppo Healthcare, coloro che si occupano di salute, benessere della persona, innovazione tecnologica applicata a questi settori. Grazie ragazzi anche voi di essere qui. E poi concludiamo, ultimo ma non per importanza, il gruppo misto. Gruppo misto perché non si dedicano solo a uno specifico argomento, ma più settori, quindi abbiamo la cyber security, abbiamo l'intelligenza artificiale e la robotica. Grazie ragazzi anche voi. Allora inizierei per far capire un po' anche a chi guarda da casa come si vive quotidianamente Lab, come si vive all'interno di questo laboratorio in cui coesistono diversi progetti. O partirei dalla ragazza dell'Erker. Innanzitutto presentati e magari ci vuoi raccontare la tua giornata, tipo sei una studentessa e poi dopo...
1: Buonasera sì. A tutti, sono Sara Dervisci, project manager del progetto BioBrick per organoidi, e sono una studentessa magistrale di biologia applicata e sperimentale. E la mia giornata tipo è ovviamente universitaria, nel senso che frequento le lezioni, faccio il mio tirocinio curricolare e nel mio tempo libero poi faccio anche ricerca per appunto il mio progetto che sto portando avanti insieme al mio team. E la giornata tipo di DOPUBS è così fatta. Noi ci sentiamo...
0: Siamo curiosi, okay. Entrare un po' anche noi all'interno di questo
1: noi mondo. Noi abbiamo un gruppo WhatsApp in cui quotidianamente ci sentiamo e ci aggiorniamo, e una volta a settimana ci vediamo con una videochiamata tramite Google Meet e ci aggiorniamo sulle nostre ricerche, su qualche altra idea o spunto che ci possa venire in mente, e in questo modo buttiamo giù più idee, più progetti,
0: certo. E collaborate,
1: esatto, crescevamo
0: come
1: gruppo
0: di squadra.
1: Esatto.
0: C'è tanto questo senso di lavoro di squadra in DOPUBS, giusto?
2: Sì, buonasera, sono Luigi Tea e sono il coordinatore dell'elettronica.

0: di Dopabs, e lo spirito di squadra è quello che ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Diciamo che senza il lavoro di squadra, e parlo come ex membro di UAS 25 che ha partecipato alla competizione in Inghilterra, non saremmo neanche partiti per l'Inghilterra.
1: Ecco, questa è una cosa interessante. È bello proprio parlare di squadra. Giusto, in Dopabs.
0: Sì, sì, siamo assolutamente una squadra, da, come diceva la mia collega, dalla pianificazione settimanale dei compiti al loro svolgimento, fino anche, se vogliamo, anche aspetti di socialità, e poi le prove sul campo che svolgiamo tutti insieme, per esempio per il drone ai campi volo per testare le capacità dell'aeromobile, che si è dimostrato ottimo nei suoi applicativi.
1: Beh, quante ore passate all'interno del laboratorio? E una domanda mi sorge spontanea: un lavoratore potrebbe comunque partecipare, potrebbe conciliare, ecco, il tutto?
2: Beh, buonasera anzitutto, io sono Vittoria De Marco e sono project manager del gruppo di ragazzi che quest'anno a luglio parteciperà alla competizione dei UAS 2026. Sono studente, ma sono anche lavoratore, in particolar modo ho un lavoro full time oltre all'università, e sicuramente non è facile conciliare il tempo, perché la giornata ha 24 ore per tutti, ecco. Però è assolutamente possibile, soprattutto per via dell'elasticità che ci viene fornita anche grazie appunto a questi mezzi elettronici. La possibilità di sentirsi via telematica è sicuramente un aiuto molto grande, soprattutto perché ha orari un po' più stretti. Inoltre, diciamo che fare qualcosa di così bello ti dà la motivazione di investirci
1: quell'energia in più.
2: Esatto, l'energia che magari uno pensa di non riuscire a trovare e il tempo che uno pensa di non riuscire a ritagliare, poi alla fine si trovano, ecco.
1: Il tempo si trova, mi sembra, esatto, di capire. Ma cosa vi ha spinto a fare domanda a Dopabs? Cioè, come è nata questa idea di entrare all'interno, ecco, del laboratorio?
3: Sicuramente l'idea di voler partecipare a questo progetto di Dopabs è di avere un impatto concreto sulla realtà e sul territorio, e quindi fare anche noi la nostra parte al di fuori di quello che si studia solitamente in università, ma anche nel mondo reale.
1: Prima vi ho presentato un po' i tre gruppi, i tre settori che fanno parte di questa realtà che è Dopabs. Inizierei quindi a fare delle domande più nello specifico per andare a capire di che cosa vi occupate nella realtà e far capire anche a casa di che cosa vi occupate. Inizierei dal gruppo che appunto si occupa del mondo aerospaziale. Abbiamo proprio qui una vostra prova pratica di quello che avete portato a casa. Avete già partecipato a diverse competizioni. Volete raccontarci, insomma, come è andata questa competizione? Mi sembra molto molto bene.
0: Sì, diciamo che è andata ben oltre le aspettative. Siamo arrivati sesti su oltre 40 team nella competizione internazionale di droni a guida autonoma. Portando questo drone, soprannominato Acciuga.
1: Acciuga!
0: Acciuga, in pieno spirito genovese ligure.
1: In pieno spirito genovese,
0: certo.
1: Anche qui la genovesità è presente.
0: Diciamo che il progetto è andato appunto ben oltre le aspettative, perché siamo riusciti a fronteggiare team da tutto il mondo, sia europei che extraeuropei, e abbiamo portato alto il nome di Genova, soprattutto perché la posizione che abbiamo raggiunto non è stata raggiunta nella migliore delle condizioni, se così possiamo dire, in quanto durante l'ultimo volo, che è quello che ci ha valso la posizione, abbiamo affrontato dei venti impetuosi, per non dire catastrofici, e siamo l'unico drone dopo 3 ore a essere atterrato intatto.
1: L'unico drone.
0: Insomma, tutte le missioni precedenti.
1: Sesti. Sì.
0: Perché siamo arrivati sesti perché non conta solo l'ultimo volo, ma contano altre prove.
1: So che però avete anche dei progetti futuri. Ci racconti?
2: Esatto, come accennavo prima, anche quest'anno abbiamo intenzione di partecipare e di fare del nostro meglio per appunto rendere fiera Genova, l'università e anche le realtà che ci accompagnano. E

0: Il drone che parteciperà quest'anno sarà un pochino diverso, sempre molto genovese. E,
1: come
0: però,
1: si chiamerà?
0: Panissa.
1: Panissa, e dopo acciuga.
0: Sarà
1: direi che Panissa era il nome.
0: E, piccolo spoiler, molto giallo.
1: Un grande applauso per Panissa, un nome azzeccatissimo. Parteciperete a giugno, tra pochissimo.
0: A luglio.
1: A luglio.
0: Sì, a cavallo tra giugno e luglio ci sarà la competizione in Inghilterra, nello stesso sito dell'anno scorso, sempre a Buckminster. E abbiamo portato qui un piccolo souvenir, se così possiamo chiamarlo, per far vedere appunto le differenze che comunque ci saranno. E questo sarà il pianale di coda. E se notate
1: vediamo
0: lì
1: subito le differenze.
0: Esatto, è molto diverso, proprio perché una grande possibilità che ci dà questa competizione, che varia appunto i suoi requisiti ogni anno, è l'esplorare nuove tecnologie, esplorare nuovi materiali, nuovi compositi. Ho un altro souvenir, sono la ragazza di souvenir.
1: Lo guardiamo, lo vediamo. Eccolo, che cos'è?
0: È un piccolo cubetto, diciamo, composto da tre strati. I due più esterni sono in Kevlar e quello al centro invece è alluminio. Ed è una tecnologia totalmente nuova per il nostro team, che non è stata usata l'anno scorso e che invece quest'anno abbiamo deciso di implementare, sia nel nostro team sia in altri progetti che comunque stanno cercando appunto di sfruttare al meglio la tecnologia del materiale composito.
1: Ecco, qual è l'atmosfera che si respira durante queste competizioni? Pesa oppure...
2: Il team a ridosso della competizione sicuramente subisce una tensione maggiore.
1: Ecco.
2: Ma questa tensione io penso che sia poi esplicitata in maniera positiva con un impegno ancora maggiore proprio a ridosso nelle fasi finali, anche per il fatto che comunque ci sono ragazzi che lavorano a questi progetti da mesi, se non da anni, e quindi c'è la volontà di far fruttare tutto il lavoro fatto in precedenza e di ottenere dei risultati sempre migliori.
1: Però i risultati ci sono.
2: I risultati ci sono già stati, non ci vogliamo fermare, vogliamo fare ancora di più. Sesti è stato sicuramente un inizio ottimo, ma si può fare, c'è ancora margine di miglioramento, diciamo.
1: È un buon inizio, ma non
2: diciamo. Ma non è sicuramente la fine, diciamo.
1: La fine. Allora, io passerei al prossimo gruppo, perché dopo Ups non si parla solo di aerospace, di droni, ma si parla anche di salute, di healthcare. Ci spiegate un po' quali sono i principali progetti che voi portate avanti e se c'è stato un momento in cui avete pensato questa tecnologia può davvero aiutare qualcuno?
3: Salve, buonasera di nuovo. E il nostro progetto in realtà è appena nato. È nato a febbraio da poco e stiamo proprio sviluppando che cosa fare. Stiamo selezionando anche i partner accademici, ovvero i professori con cui poter realizzare il nostro progetto. Noi vorremmo esplorare il mondo di BioBrick, ovvero sono dei mattoncini Lego con cui si può giocare, diciamo, istruendo le cellule a fare determinate cose. E la nostra idea è proprio andare a istruire dei sistemi biologici che sono gli organoidi, quindi ingegnerizzare questo campo in modo tale da migliorare l'innovazione tecnologica e sanitaria. È un progetto ambizioso e non vediamo l'ora di realizzarlo.
1: Più o meno tra quanto prevedete di realizzarlo?
3: Come primo passo avremo intenzione di competere a una competizione il prossimo anno.
1: Un'altra competizione,
3: esatto.
1: Attenzione, cioè, si crea già.
3: Si chiama iGEM, è una competizione di biologia sintetica in cui vari gruppi di ricerca da tutto il mondo progettano questi appunto BioBrick, questi mattoncini, e vince il migliore praticamente, ovvero quello più funzionale, più innovativo.
1: Certo, c'è un argomento che abbiamo già citato prima e ritorna in questo momento, l'intelligenza artificiale, ecco, all'interno del settore healthcare, come viene utilizzata e se sì, in che modo, insomma, anche qui è uno strumento decisivo.
4: Assolutamente sì, intanto mi presento, mi chiamo Daniele Di Stefano e sono Project Manager di Sinco e come ha detto il nostro CEO Luca prima, l'intelligenza artificiale viene usata tutti i giorni in tutti gli ambiti e sicuramente una cosa che ha poi portato alla nascita delle nostre idee è stato il perché non viene utilizzata l'intelligenza artificiale nella medicina. E questo sicuramente ci ha aiutato a

0: creare degli obiettivi, e l'intelligenza artificiale sarà il fulcro di questi. E proprio ad esempio uno dei progetti di cui ci stiamo occupando è quello di creare una piattaforma che possa aiutare il medico proprio attraverso l'intelligenza artificiale, quindi analizzando dati, dandoci idee, dandoci suggerimenti, che possono sicuramente aiutare il medico e i pazienti a rendere molto più veloci le diagnosi e sicuramente...
1: Ah, bellissimo questo!
0: Creare una nuova medicina. Quindi stiamo cercando di raggiungere una medicina nuova, una medicina del futuro, possiamo chiamarla.
1: Una medicina del futuro.
0: Esatto, e il prima possibile, speriamo.
1: E ve lo auguro. Allora, parliamo con te invece dell'utilizzo pratico dei vostri progetti, cioè in che modo poi si risolvono concretamente?
2: Diciamo, noi come settore healthcare ci occupiamo in realtà di cose completamente diverse.
1: È più ricerca forse?
2: Sì. Siamo più, esatto, nella ricerca fondamentalmente. Sara si occupa di BioBrick, io mi occupo in realtà di algoritmi quantistici per diagnostica medica e... Daniele si occupa di fondamentalmente AI per l'healthcare. Quindi dal nostro punto di vista è una sfida dal punto di vista della ricerca. Noi come team siamo alla frontiera di quello che poi sarà la ricerca futura. BioBrick sono ancora in studio nelle più grandi università del mondo. Gli algoritmi quantistici, perché sono quelli che più o meno so io, sono ancora inesplorati nel mondo healthcare. Quindi noi cerchiamo di colmare questo gap tra le università, in cui si imparano tante cose importantissime, e quello che poi sarà uno use case, fondamentalmente, applicandolo al mondo healthcare.
1: Una medicina del futuro, mi sembra di capire, di riassumere, insomma, le vostre voci. Passerei direttamente al terzo gruppo, che è un gruppo un po' diverso, è un gruppo misto, perché vi occupate di tre cose completamente diverse. Quindi andiamo a spiegare quali sono i vostri settori e di che cosa vi occupate.
3: Buonasera di nuovo, io mi chiamo Bianca Perasso e sono project manager di Explain, che fa parte di Dope AI, e sono una borsista all'interno dell'Università di Genova, e il mio progetto si occupa di rendere l'intelligenza artificiale spiegabile, quindi andare oltre alla semplice risposta ma anche capire i processi che stanno alla base della risposta che ci viene data.
1: Quindi parliamo di intelligenza artificiale, questa volta invece con te di cyber security.
4: Esattamente, sì, noi ci occupiamo di cyber security e vabbè, in particolar modo quest'anno abbiamo scelto di imbarcarci in quella che è la cyber security a bordo delle navi, e appunto restando fedeli a quella che è Genova, però non solo, cioè la cyber sicurezza è ovunque. Ecco, potete vedere quello che è stato l'attacco.
1: Questo è una simulazione,
4: sì,
1: giusto?
4: Esattamente, è una simulazione di attacco. In alto vedete alla voce del cartografico quella che è la nave, e invece sotto il computer dell'attaccante che vede praticamente quello che si può vedere a bordo della nave, e invece in basso a destra c'è tutto lo scambio dei dati, e in alto invece su sfondo bianco possiamo vedere quello che è l'autopilota, e in particolar modo c'è la voce heading che è puntata adesso a 340 gradi, che è l'indicazione per entrare nel porto di Genova. A breve però ci sarà invece un attacco, noi implementiamo un attacco in cui inviamo sostanzialmente dei dati fasulli e facciamo credere alla nave che invece debba puntare a quelli che sono 90 gradi, ma noi mandiamo talmente tanti dati che arriviamo alla fine e sostanzialmente la nave inizia a dirottare.
1: Quindi
4: e
1: avete,
4: vediamo che non
1: poche
4: punta
1: parole,
4: più
1: sventato,
4: che è
1: giusto?
4: Esatto, sì, no, vediamo proprio che cambia direzione. E invece poi applicando quello che è il nostro codice vediamo che i dati vengono filtrati e sostanzialmente si ritorna verso quella che è la direzione corretta, appunto, quindi l'ingresso nel porto di Genova.
1: Beh, la cybersicurezza, ormai si parla tanto di questo tema, è sempre più importante, utile, ormai utilizziamo tutti,
4: sì.
1: Insomma, questi dispositivi informatici, quindi è importante avere una sicurezza anche da quel punto di vista. Non ci fermiamo alla cyber security perché passiamo anche alla robotica, c'è davvero tutto in DopeApps. Se vuoi magari raccontarci un tuo progetto che ha magari un utilizzo pratico, so che vi state occupando di un braccio robotico.
5: Esatto, un braccio robotico umanoide, l'idea sarebbe quello. Ovviamente è un processo lungo, difficile, ingegneristicamente complicato, e l'idea ovviamente poi sarebbe quella di applicarlo nel mondo di tutti i giorni. Come ecco, potete vedere, diciamo, questa è la prima versione, il prototipo.
1: E come funziona?
5: E beh, appunto, possiamo

0: vedere dei giunti che dovrebbero simulare appunto una replicare una spalla umana, un gomito umano, al termine del quale appunto abbiamo una mano con movimenti agili e appunto le applicazioni sono potenzialmente infinite, nel senso qualunque campo per
1: tantissimi campi.
0: Sostanzialmente sì, manlevare o comunque aiutare l'uomo a svolgere lavoro fisico.
1: Ultima domanda, una curiosità anche qui, quello che state sviluppando potrebbe avere applicazioni reali, magari in aziende o in infrastrutture?
2: Allora, assolutamente sì, io parlo nello specifico per quanto riguarda la cybersicurezza ovunque, lo sappiamo tutti, nelle aziende assolutamente è molto importante, poi adesso con l'avvento anche di Mythos, la nuova intelligenza artificiale di cui non so se avete sentito parlare, sembra essere molto brava a trovare quelle che sono tutte le vulnerabilità all'interno dei sistemi, il motivo per cui è stata rilasciata solamente a grandi aziende, appunto per mettere in sicurezza prima i sistemi, e nel nostro caso specifico noi appunto ci siamo occupati di quello che è l'ambito navale, quindi per dire che la cybersicurezza è ovunque, non solo nei computer ma anche appunto nelle navi, nelle infrastrutture critiche e ovunque, e quindi sì, assolutamente è applicabile al giorno d'oggi ovunque, tutto l'ambito.
1: Grazie ragazzi, abbiamo fatto un po' un viaggio all'interno di questo magico mondo di DOPAPS, però adesso la domanda mi sorge spontanea, insomma, l'università vi ha supportato? Sentiamo subito la risposta direttamente proprio da una professoressa che abbiamo incontrato al laboratorio di meccanica.
3: Che cos'è la terza missione? Ecco, l'università tradizionalmente ha due missioni, la missione di ricerca e di didattica. Accanto a queste due realtà però negli anni ha preso sempre più piede quella che è la terza missione, composta in modello anglosassone. Rappresenta tutte quelle attività che permettono un po' un coinvolgimento più attivo del territorio delle istituzioni. Quindi parliamo di trasferimento tecnologico, parliamo di divulgazione scientifica, parliamo anche di formazione continua, non solo in ambito universitario. Quindi l'obiettivo è un po' che il sapere, insomma, universitario e la ricerca scientifica non resti all'interno delle mura universitarie, ma vada incontro ai cittadini e generi poi un impatto positivo sul territorio. E nell'ambito di questa attività abbiamo appunto deciso di sponsorizzare DOP perché pensiamo che incarni proprio i valori della terza missione. DOP nasce come associazione studentesca, ma di fondo negli anni si è evoluta fino a diventare un vero e proprio ecosistema, un ecosistema che coinvolge istituzioni e cittadini, quindi genera una sorta di dialogo con le istituzioni e con il territorio.
4: Parole di grande stima da parte della professoressa Flavia Libonati, ma io sono anche curiosa di sentire come vivono anche i ragazzi un po' l'immersione dentro a questo mondo degli adulti, dentro l'università, e sono qui con Laura proprio per chiederle, ma te ti senti supportata sia nell'università ma anche fuori dall'università?
5: Allora, sicuramente ci sentiamo molto supportati perché abbiamo trovato dei professori che sono stati estremamente collaborativi sia nel fornirci delle postazioni di laboratorio in cui poter lavorare sia nel fornirci dei materiali e delle strumentazioni da poter utilizzare. È anche vero che questo supporto noi abbiamo dovuto guadagnarcelo, perché la prima cosa che fa un team, diciamo, quando si crea o quando anche quando nasce una nuova branca di DOPAPS e quindi ci si sposta verso un nuovo orizzonte, un nuovo ambito, e cercare sicuramente dei professori che sono disposti ad aiutarci a fornirci questo materiale. Quindi sostanzialmente è un supporto che ci siamo guadagnati facendoci conoscere e dimostrando il nostro talento.
4: Quindi adesso il supporto c'è, ma c'è stato tanto tanto tanto lavoro dietro.
5: Esattamente. Quindi noi ce l'abbiamo, ma l'abbiamo guadagnato.
4: Beh, direi che se lo sono più che guadagnato i ragazzi adesso questo supporto. Ma in realtà poi ho anche un'ultimissima curiosità. E per questo ho qui vicino a me il presidente di DOPAPS, che in realtà poi in passato è stato anche project manager. Perché quando siamo andati a conoscere questi ragazzi, noi abbiamo anche chiesto, ma come fate voi effettivamente a scegliere quali ragazzi incarnano non solo i valori di DOPAPS, ma anche le qualità che un pochino di più vi interessano?
6: Allora, DOPAPS è aperto a tutti. Avete visto prima parlare ricercatori e studenti magistrali, ma è aperto anche a studenti triennali, studenti e studentesse del primo anno. E noi

0: Quello che cerchiamo è la motivazione. Uno studente, una studentessa che abbia passione nel team, passione in quello che fa. Ovviamente questa è la cosa fondamentale, un impegno costante. Per molti poi è diventato addirittura un sorto di fuoco che ci arde dentro, una cosa, diciamo, per molti dopo è il primo pensiero prima di andare a letto e il primo anche quando ci si sveglia, diciamo.
1: Beh, così è bellissimo, posso dirlo. Quindi siamo anche, diciamo, pratici, non serve un avere curriculum stellare oppure medie altissime di voti di esami in questo caso, basta avere la passione.
0: Assolutamente, assolutamente, e inoltre voglio anche specificare che non cerchiamo solo studenti e studentesse STEM, ma anche persone che si occupino di altre cose fondamentali come la comunicazione, come la burocrazia, che è molto pesante per noi, ecco.
1: Grazie Sebastiano, hai chiarito anche quest'ultimo punto.
2: Grazie, grazie Sebastiano, grazie ai ragazzi, abbiamo ascoltato le voci di chi vive quotidianamente l'Hub, ma insomma la vera domanda è: dove vogliono arrivare? Lo scopriremo tra pochissimo. Non andate via.

0: Abbiamo visto chi sono e che cosa fanno i ragazzi di DOPUBS, ma adesso la domanda sorge spontanea, come vi dicevo prima, che cosa faranno nel futuro? E allora è giusto andarlo a chiedere a coloro che hanno fondato, quindi il presidente di DOPUBS, Sebastiano Raggi, e torniamo con Luca Di Domenico, l'amministratore delegato, il CEO di DOPUBS. DOPUBS, nel futuro, come ve la immaginate? Una domanda un po' difficile, ma...
1: No, non è così difficile, abbiamo le idee abbastanza chiare. Non sarà semplice realizzarlo, ma vogliamo costruire questa rete europea, quindi ci immaginiamo di replicare quello che abbiamo fatto qui e vederlo crescere e maturare, ma senza neanche fossilizzarci, perché altrimenti magari replicheremo quelli che sono... quello che è un errore classico che magari si succede nel voler mantenere il controllo su una cosa che si è creato, quindi anche lasciarlo poi maturare alle future generazioni, che nuovi giovani e nuovi studenti che porteranno avanti questa cosa che abbiamo iniziato. E io il futuro che vedo è quello in cui riusciremo a coinvolgere sempre di più, e anzi colgo l'occasione per invitare tutte le forze, tutte le energie di questa città, dalle aziende, dalle istituzioni, tutti quelli che hanno la volontà di realizzare questa visione, collaborare insieme e amplificarne la potenzialità e riuscire a, appunto, a andare oltre Genova per riportare qui talenti e attrarne di nuovi. Questa missione non sarà una passeggiata.
0: Assolutamente ma forse quello è il bello.
1: Esattamente, noi dobbiamo perseverare, il nostro motto è perseverare per le stelle, e lo facciamo credendo in qualcosa che sapremo di vedere tra molto tempo, forse, ma andiamo avanti comunque, quindi non è neanche una corsa di scatto, è una lunga marcia che impegnerà il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità.
0: Sebastiano, invece a te chiedo, sono tanti i settori che portate avanti, eravate partito da uno e poi siete arrivati a quanti settori portate avanti?
2: Cinque.
0: Sono cinque. Ecco, nel futuro punterete su tutti e cinque, ne vorrete sviluppare di altri, insomma, qual è la vostra visione?
2: Vabbè, assolutamente punteremo su tutti e cinque. Diciamo che per la mia esperienza personale sono passato un po' dalla visione del project manager, che vede solo il suo singolo progetto, a una visione più giustamente da presidente, che abbraccia e cerca di comprendere sempre più dai vari dipartimenti che conosco meno. Ecco.
0: Certo. Spieghiamo la casa, cioè come sono organizzati i gruppi? Ci sono i gruppi e c'è un project manager, cioè colui che coordina tutto il gruppo, giusto?
2: Sì. Ogni gruppo è abbastanza a sé stante, indipendente, però ovviamente collabora con gli altri quando ha bisogno di competenze. Ovviamente la nostra forza è quella di essere comunque un hub solo, ecco. Una famiglia sola. Il project manager

0: è ovviamente il capo del gruppo e si crea il suo team. Quando un gruppo è sufficientemente grande, viene suddiviso in sottodipartimenti con a loro volta dei direttori di questi sottodipartimenti, nominerà poi un vice che lo affianca nelle decisioni importanti, nei momenti difficili lo aiuta sempre. Questa è un po', diciamo, come si viene a creare un gruppo in DOP.
1: Il futuro invece tu come lo vedi? Oltre a quello che ha detto Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, magari riferito proprio ai progetti che state andando a realizzare e continuerete a farlo, visto la competizione a luglio, insomma ce ne saranno tanti altri.
0: Beh, uno dei miei sogni è quello di elevare sempre di più la qualità dei singoli progetti. Sta succedendo, piano piano, lo vediamo, implementando sempre più ricercatori all'interno dei team, dottorandi, che supportano e che veramente danno un qualcosa di più al gruppo. E sì, in generale avere sempre più progetti di ricerca e inoltre l'espansione, la creazione di hub a livello europeo è sicuramente l'obiettivo ultimo, ecco. Di DOP.
1: Partire da Genova, ma come abbiamo detto prima,
0: sì, Genova
1: creare...
0: mantenere sempre Genova a capo, ovviamente. Assolutamente.
1: È giusto. Un applauso, dai, ragazzi. Genova è comunque la nostra città.
0: Ci piacerebbe creare tanti hub europei dove andiamo a scovare giovani appassionati come noi, ecco. E sì, espandere, diciamo, il diffondere il verbo DOP ovunque.
1: Diffondere il verbo DOP, questo mi piace. Quindi siete aperti a nuovi ragazzi, nuove leve, insomma.
2: Non solo siamo aperti, ma li cerchiamo disperatamente in ogni angolo.
1: In ogni angolo della città.
2: Sì, quelli che
1: ma anche da fuori però.
2: Che non dormono la notte, soprattutto ora da fuori, assolutamente.
1: C'è posto anche per chi viene da fuori, quindi anche uno straniero, insomma.
2: Assolutamente, sì, soprattutto, anzi... Quello che stiamo cercando, la sfida adesso è di riuscire a proiettarci all'esterno, però comunque c'è ancora tanto qui, ci sono ancora tanti talenti, tante persone a scovare, quindi anche magari chi ci ascolta, se fateci un pensierino.
1: Ecco, una bella, ecco, facciamoci un pensierino un po' tutti. Ma torniamo a parlare di un argomento che Luca a te non piace molto, l'intelligenza artificiale, ma
2: no,
1: sostituirà, diciamo, le persone?
2: Se la usano male, sì, se impari ad usarla e ad esserne affiancato. Anche noi in realtà internamente stiamo lavorando a qualcosina per firmamento che vedremo. Comunque l'obiettivo è quello di riuscire a adattare e a cambiare la mentalità, perché tanto spesso questa tecnologia non viene usata viene o mal compresa o non usata nella sua piena potenzialità in vita di tutti i giorni. Però il punto è non tanto fare in modo che le persone si adattino alla tecnologia, ma che la tecnologia si adatti alle persone e soprattutto che le persone la capiscano e la imparino a usare nella maniera corretta.
1: La comprendano fino alla fine. Sebastiano, un'altra domanda. Ma come si entra in DOP Apps? Perché abbiamo raccontato che cos'è, i progetti. Si inizia a far parte di questo gruppo?
0: Beh, è molto semplice. Basta... seguire i link sui nostri canali social.
1: Siete molto attivi anche sui social, no?
0: Sì. Diciamo che negli scorsi anni non eravamo così forti, ma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze molto volenterosi che stanno lavorando per questo, e quindi abbiamo un profilo sempre più attivo.
2: Però siamo apertissimi, anzi qualcuno che studia comunicazione, sapete, eh?
1: Forse manca quell'aspetto.
2: Sì, ci farebbe molto piacere.
1: Mezzo di informazione, ormai i social purtroppo molti non sono d'accordo, ma è così.
2: La filosofia è sempre stata quella di più... diciamo comunicare coi fatti, quindi era più il diciamo essere un po' sulla bocca di tutti per i risultati che portiamo, però in ogni caso la comunicazione serve anche per diciamo diffondere il verbo, come ha detto prima Seba.
0: Certo, e quindi concludendo, dal sito uno presenta la propria candidatura, non si deve spaventare nel caricare
2: c'è un modulo un po' lungo.
0: Modulo un po' lungo che ha fatto Luca.
2: Ce l'ho fatto io. La smetto giù, sono un po' burocrate ormai, un grigio.
1: Bene, allora nessun'ansia per entrare a far parte di DOP Apps, sono molto aperti, mi sembra di capire.
2: È difficile uscire.
1: Molto ecco, più. Ecco. Molto. Ah, yeah. Beh, io andrei

0: A sentire anche qualche voce dal pubblico, i sogni dei ragazzi che fanno parte di questa realtà. Lucrezia?
1: Eh sì, Chiara, perché essendo stata questa sera la voce del pubblico e fra il pubblico ho preso con me Vittoria e Daniele proprio per chiedergli: voi, tra 5 anni, come vi vedete? Quali sono i tuoi sogni?
2: Beh, sicuramente essendo ancora al secondo anno della triennale e fra 5 anni sicuramente mi vedrò ancora a studiare in una magistrale, e uno dei sogni sicuramente sarebbe di rimanere nel centro di DOP e di continuare magari con anche nuove idee e portare avanti il verbo mantenendo questo...
0: il verbo di DOPAPS,
1: grande verbo vorrei anche dire.
2: Assolutamente, e chissà, magari entrare anche con qualche progetto in firmamento e poter, grazie a questa opportunità che ci è stata data, andare avanti e poter entrare in aziende e portare avanti, ecco.
1: Ecco, ti hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè voglio continuare ad andare avanti in DOP e in firmamento. Se non ci fossero state DOP e firmamento, tu forse avresti lasciato Genova e più in generale la Liguria?
2: Non lo so, sicuramente.
0: Questo era difficile,
1: esatto. Un po' trabocchetto.
3: Se però... posso contribuire, abbiamo alcune belle storie di ragazzi che al salto tra la triennale e magistrale, che spesso è critico e si fa magari la triennale qua e la magistrale fuori. Alcuni hanno scelto di rimanere, tra l'altro alcuni veramente talentuosi, hanno scelto di rimanere qui proprio per l'opportunità che dava DOP.
0: Cavolo, questa è una...
1: Ma diciamo che in soccorso di
0: Daniele...
1: Sì, moltissimo. In soccorso di Daniele provo a chiedere a Vittoria, che magari lei ha le idee un po' più chiare da questo punto di vista, anche essendo un po' più grande, direi.
4: Più o meno più grande, però... Devo dire
0: ricordo che il più grande ha 26 anni, forse 27.
5: No, è da Luca,
1: Più prossima alla laurea forse, devo dire. Ecco, così è meglio.
4: Però sinceramente no, posso dire con tranquillità che non sarei rimasta a Genova, non tanto per motivi personali, che possono ovviamente esserci, piuttosto per un velo di pregiudizio che aleggia su Genova, ma in generale anche sul nostro paese proprio, ovvero che restare significhi accontentarsi, che le vere possibilità siano esce di DOP, è proprio diradare questa nebbia e anche attraverso appunto l'entrare in contatto con le aziende capire che anche il nostro territorio ha molto da offrire.
1: Beh, Chiara, questa è una cosa veramente interessante, il fatto che DOP non riesca solo ad attrarre dei ragazzi sul territorio, ma che riesca anche a farli rimanere dopo l'università, non solo per studiare.
0: Assolutamente.
3: Stiamo cercando di costruire il contesto.
0: È uno degli obiettivi vostri.
3: È costruire il contesto, è tutto qua.
0: Io stiamo tirando un po' le somme. Chiuderei con una domanda, una a Luca, una a Sebastiano. In realtà è la stessa. Il vostro sogno, queste scalate americane, si parla di questi sogni immensi. Ditemi i vostri.
3: Dare le dimissioni, i sogni sono tanti e spesso magari c'è una punta di ambizione che magari
0: è proprio l'ambizione che poi...
3: È l'ambizione che tante volte magari diventa irrealistica oppure spaventa un po', oppure ti dà l'idea di stare esagerando e di essere anche un po' arrogante, però il punto è quello di... fare le cose e fare in modo che succedano, cioè arriva l'opportunità senza neanche doverci stare tanto a pianificare, ma come dicevo prima, costruire il contesto in cui le opportunità arrivano per il semplice fatto che c'è un grande bacino di possibilità che si è andato a costruire. Poi quello che succede, succede.
0: Staremo a vedere.
3: Esatto, e staremo a vedere. Non serve pianificare, serve solo, dare una possibilità a tutti.
0: A tutti. Sebastiano, concludo con te. Il tuo sogno, chiamiamolo americano.
5: Sicuramente vedere in futuro, dopo prosperare, camminare sulle sue gambe senza magari un aiuto, una presenza così forte mia di Luca. E per firmamento invece personalmente da ingegnere aeronautico, ricavarci un nostro piccolo posto nella storia dell'aeronautica sarebbe bellissimo, però.
0: Assolutamente, ve lo auguriamo tantissimo. Lucrezia, io vieni qui vicino a me, andiamo a concludere questa bellissima serata. Abbiamo spiegato che cos'è DOPAPS, quali sono i progetti che avete portato avanti e che porterete

In futuro, il vostro futuro, che cosa farete nel futuro, nei prossimi 5-10 anni? Io quindi ringrazio prima di tutto il presidente Sebastiano Raggi, il CEO Luca Di Domenico, ma poi soprattutto anche i ragazzi che sono venuti qui stasera e che comunque fanno parte di Dopapps. Io vorrei fare un grande applauso a loro. Grazie, grazie, grazie ragazzi, io farei anche un

chiaro, la generazione Z, abbiamo dato voce a loro e non vuole semplicemente subire il futuro, ma vuole prenderne parte, guidarlo e in qualche modo riscriverlo. Arrivederci!

0: Lotteria delle Anime, Rosa Matteucci, Adelphi e l'editore. Beh, un libro molto molto originale, perché si occupa delle anime del purgatorio, poverette, dimenticate da tutti, maltrattate. Allora, Rosa Matteucci, come nasce questo libro?
1: Allora, Lotteria delle Anime, che è uscito il 5 giugno nella rinnovata collana Microgrammi, che ora hanno l'immagine di copertina, è nato perché mentre io nella lunga attesa in cui venisse pubblicato Carta Gloria, sì, che finora ha vinto solo 4 premi, io ero fuori di me e ogni tanto mi dicevano che l'incipit, quello della battaglia di Austerlitz, non andava bene. Allora dico, vabbè, lo riscrivo. Mi metto a scrivere ed eccoti Lotteria delle Anime, per cui arrivata a un certo punto io ho detto... Alt, qua non si butta via niente, perché questo è un racconto a sé. L'ho messo da parte, ho reiterato l'incipit di Carta Gloria di Austerlitz e andava bene, e così è nata Lotteria delle Anime, in cui io non mi sono inventata niente, perché i miei lettori sanno che io racconto sempre cose vere.
0: Provate,
1: se non altro provate, certo. Insomma, l'invenzione è minima, c'è qualcosa inventato, però è pochissimo. Sono avventure che mi sono effettivamente occorse. Poi il lettore genovese, io nomino dei luoghi di Genova, li riconosce. Il fatto che io abbia trovato dei doni, un ananas con residui di paglia ai giardini dell'Acquasola, nonché un chilo di clementine di categoria 1 e altri vari doni nella città, secondo me può essere più divertente come viaggio, no? Come lettura, perché insomma tu leggi e leggi di posti che in qualche maniera,
0: certo,
1: conosci.
0: Ma raccontami un po' invece queste anime del purgatorio. Perché?
1: Adesso sono imbizzarrite.
0: Perché? Ecco, si ribellano in qualche maniera della loro situazione,
1: no,
0: o
1: sì,
0: l'accettano alla fine?
1: No, l'accettano, però chiedono continuamente con un'insistenza talora molesta, e chiedono a persone di fede, a mistici, a persone che siano più aperte a sentire, sì, queste richieste, perché sennò è la voce che grida nel deserto. Rompono tanto, perché chiedono continuamente preghiere in suffragio e soprattutto messe in suffragio. Poi, applicandomi a queste pratiche devozionali, cioè alla recita della preghiera per eccellenza per suffragare le anime purganti, cioè il Ti adoro Croce Santa, e poi mi sono resa conto che anche se io facevo un elenco di anime per le quali pregavo, poi però Padre Eterno come gli gira? Cioè, magari questo suffragio che io ho fatto per Tizio e suffraga Sempronio.
0: Ho capito.
1: Quindi non v'è certezza e contezza. Quindi dopo una prima fase iniziale in cui io mi applicai con solerzia per riscattare le anime dei miei nonni, dei miei genitori e del mio defunto editore, e poi sono passata agli amici. E poi sono passato ulteriormente per esempio a degli scrittori che io stimavo in vita, però poi sono sbucati di suffragati, perché una volta che ottengono il suffragio e quindi, ecco, vanno in paradiso, loro si manifestano, sì, in qualche maniera, si manifestano con dei segni abbastanza chiari.
0: Cioè, ti avvisano in qualche,
1: sì,
0: maniera.
1: Dice, guarda, sì, siamo andati,
0: siamo arrivati
1: lassù. L'altro giorno stavo per strada e ho avuto contezza, pur non avendo pregato, poverina per lei, di aver suffragato Eleonora Giorgi. Perché ci sono delle piccole cose, delle

0: immagini, dei segni, delle scritte, una frase che dice qualcuno che tu capisci chi è stato liberato. Ora, delle anime del purgatorio, al di là dei conventi,
1: È vero, non
0: Dei
1: se ne occupa
0: preti,
1: nessuno.
0: delle monache, delle beghine, di quei baciapille, scaldabanchi, delle chiese, non ci pensa
1: Nessuno.
0: nessuno. Però è una
1: È vero.
0: condizione, che ci precede, perché alle nostre spalle, quelli che stanno dietro di noi sono morti, e ci attende al capolinea del Camposanto. Quindi io sono abbastanza atterrita, anche perché ho letto delle testimonianze di mistici. Allora, Papa Wojtyla, l'uomo più importante secondo me del Novecento, un gigante,
1: Certo.
0: fatto poi diventato santo, 2 giorni di purgatorio, e anche Suor Giacinta, una delle ex bambine di Fatima che tutta la vita ha fatto la monaca, 2 giorni di purgatorio che corrispondono a 80 anni di vita terrestre. Poi la mistica Maria Simma, che stava in Austria, disse che John Kennedy, Marilyn Monroe e John Lennon, che insomma
1: Sì,
0: erano
1: beh.
0: personaggi, non erano santi, non
1: No,
0: è,
1: assolutamente.
0: sono morti neanche un giorno di purgatorio.
1: Dritto,
0: Io
1: cioè
0: diretto in
1: dritti.
0: paradiso. Io mi
1: Ah,
0: sono sentita molto
1: beh.
0: offesa da questa cosa.
1: Senti, un'ultima domanda. Quindi è meglio andare all'inferno alla fine, direttamente, senza sosta, senza fare la sosta purgatoriale,
0: No, è meglio andare al
1: no?
0: purgatorio,
1: Sì,
0: dove però il purgatorio
1: cercando di far presto, però.
0: fa un gran caldo, e presto è relativo,
1: Relativo, appunto.
0: perché un giorno in purgatorio corrisponde, come trascorrere del tempo, a 40 anni di vita in terra.
1: Figurati.
0: E lì,
1: Certo.
0: poi, no, io all'inferno non ci vorrei
1: Non ci
0: andare,
1: vuoi
0: però il
1: andare.
0: purgatorio, che ha vari livelli, perché c'è l'attico del
1: Sì,
0: purgatorio più vicino al
1: ecco, quindi insomma un
0: paradiso.
1: attico del purgatorio meglio.
0: Sì, però anche lì
1: Serve.
0: si patisce perché si percepisce la vicinanza di Dio, quindi si
1: Ma no,
0: smania per
1: ma non ci
0: ricominciare.
1: sei ancora.
0: No, quelli che stanno al piano più basso, che confina con l'inferno, e quelli tutti sbruciacchiati da
1: Certo,
0: queste.
1: certo.
0: E poi si va, fondamentalmente, ho letto fra le varie testimonianze che si va in purgatorio per aver parlato degli altri e soprattutto per non aver perdonato. E questa cosa mi ha abbastanza atterrito, non tanto lo sparlare quanto il
1: Non,
0: perdonare,
1: esatto, non
0: il
1: perdonare.
0: non aver perdonato, per cui è un concetto su cui bisogna riflettere.
1: Ragionare. Grazie, Rosa Matteucci, Lotteria delle Anime. Buona lettura a tutti.

Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma un autocontrollo altamente funzionale, ma desidera un tipo di sessualità che sia in grado di spezzarlo. Chi accenderà le sue fantasie è Samuel, uno dei nuovi giovani stagisti dell'azienda, che sembra comprendere fin dall'inizio l'inquietante sensazione dei bisogni insoddisfatti di Romy. Le chiede di essere il suo mentore e lei accetta, dapprima con riluttanza, poi via via sempre più eccitata dal fatto che lui le parla in un modo in cui nessun altro oserebbe fare, sfacciato ma mai volgare. Presto inizieranno una relazione portata avanti in squallidi hotel di Manhattan, incontri imbarazzanti dove la riluttanza della donna e la paura di essere scoperta lasciano gradualmente il passo ad una completa sottomissione. Con Baby Girl, la regista olandese Lina Rein torna alle atmosfere thriller del film che l'ha fatta conoscere 3 anni fa, Bodies, Bodies, Bodies, attraverso un'indagine sul desiderio sessuale femminile, il matrimonio e le dinamiche di potere moderne, dal momento che il film ci presenta una società sempre più radicata nella tecnologia e nel passo serrato dei protocolli aziendali, dove ogni cosa è rigidamente controllata, il che alimenta il desiderio di uscirne. Così, definirlo semplicemente un thriller erotico è

0: solo una verità parziale, perché anche una commedia di coppia, un dramma sul posto di lavoro e una storia di formazione in fase avanzata, dove ognuna di queste situazioni non ha confini netti e spesso si fonde una nell'altra. È vero, è impossibile non pensare ad esempi patinati anni 80 come Attrazione Fatale o Sesso, Bugie, Videotapes, ma qui la patina viene raschiata via per mostrarci gli esseri umani confusi e contraddittori che ne venivano ricoperti, così come manca del tutto quel moralismo a vecchia scuola per cui si era puniti per i propri peccati. Rain è alla ricerca di qualcosa di diverso, liberare personaggi che sono troppo impegnati a danneggiare se stessi, catturando qualcosa di genuino.
1: Dalla Sala Sud, Terrazza Colombo Rooftop presenta...
2: Viviamo in un mondo che viaggia a una velocità impressionante. Intelligenza artificiale, robotica, medicina del futuro. Eppure, quando parliamo di innovazione, non pensiamo subito a luoghi lontani, non sicuramente a Genova e alla Liguria.
3: Ma forse il vero cambiamento parte proprio da qui, dai giovani, da chi ha deciso di restare, di costruire e di sperimentare.
2: Questa è la storia di Top Ups, un gruppo di giovani ricercatori che ha avuto il coraggio di rischiare e ha trasformato le proprie idee, che sembravano folli, in qualcosa di concreto, di reale. Questa è la generazione Z.

0: questa nuova trasmissione che parla ai giovani. È l'ora della Gen Z, è l'ora di ascoltare la voce della generazione Z, dare voce ai giovani, e al centro di questa trasmissione sono proprio loro, ragazzi, giovani universitari che si sono contraddistinti per il loro talento, per i loro progetti, per le loro idee, la creatività, insomma. Terrazza Colombo ha deciso di dare spazio, luce e riconoscimento a questo progetto, EduPubs, e adesso vi racconteremo che cos'è. Anche per far capire chi è a casa e ci ascolta, che cos'è EduPubs? È una realtà, un'associazione no profit, una realtà che nasce nel 2023, è nata nel 2023, 3 anni fa. Una 15 di componenti, e dopo 3 anni è arrivata, pensate, a oltre 150 membri, componenti. Insomma, una realtà che si evolve nel tempo. E allora andiamo subito a scoprire che cos'è EduPubs. Ci facciamo spiegare tutto da coloro che hanno fondato questa associazione. Da una parte abbiamo, presento i miei ospiti, gli onori di casa. Da una parte Sebastiano Raggi, il presidente di EduPubs.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie. Luca Di Domenico, il CEO, l'amministratore delegato, ormai noi lo chiamiamo così, di EduPubs.
2: Buonasera.
0: Eccoci, buonasera. Siamo tutti insieme qui intorno a me, componenti, alcuni dei membri componenti di EduPubs. Insomma, vogliamo raccontare che cos'è? Quando nasce ha una storia particolare. Luca, inizierei da te. Che cos'è EduPubs?
2: EduPubs è stata tante cose, è nata dalla volontà e dall'esperienza degli studenti che volevano mettersi nel concreto ad applicare le cose che imparavano sui libri e sulle aule dell'università, e in pochissimo tempo è maturata in qualcosa di più grande, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di applicare le cose che conoscevamo nel mondo reale. Quindi, incontrando le persone, parlando, ci siamo resi conto di tutte quelle che erano i bisogni e le necessità, in primis degli studenti, come ho già detto, fare esperienza pratica. Poi mancava un ponte tra l'ambito accademico, la ricerca e il mondo del lavoro, e quindi anche lì ci siamo interfacciati con le aziende.
0: Quindi nasce proprio da una necessità.
2: Nasce da una necessità, e dalla necessità trova il suo alimento nella potenzialità di tutte quelle cose che possono essere fatte. Quindi dopo, alla fine, è sempre stato come qualcosa di plastico, come un pongo che va modellato,
0: certo,
2: e prende la forma di quelle che sono le necessità. Quindi in questo è stato qualcosa per gli studenti, lo è ancora, è qualcosa per i giovani ricercatori, è qualcosa per le persone, per esprimere appieno il proprio potenziale, ed è qualcosa che va al servizio di tutto il territorio e di tutta la società. Cioè, a prendere la tecnologia, a prendere la passione, l'esperienza, l'ambizione, e calarla e applicarla nel contesto di tutti i giorni, nella vita pratica delle persone.
0: Grazie, grazie Luca. Sebastiano, una domanda. I componenti di EduPubs provengono da diversi

0: diverse facoltà dell'università, non ce n'è una in particolare, giusto?
1: No, assolutamente. L'idea di DOPUBS, diciamo l'intuizione che abbiamo avuto nel settembre 24 è stata proprio quella di espandere DOPUBS al di fuori del dominio aerospace. Il dominio aerospace era il dominio iniziale con cui siamo nati. Siamo nati come un'associazione studentesca di razzi modellismo. All'inizio facevamo dei semplici razzi ad acqua con delle bottiglie di plastica, veramente una cosa molto molto semplice e basilare. E poi il gruppo si è evoluto e abbiamo avuto questa intuizione che non era tanto quello che facevamo, quello che importava, ma l'importante era fare esperienza pratica, era chiudere il gap fra l'università e l'industria, era veramente mettersi in gioco e completare la preparazione, spesso, ho detto di molti studenti, un po' troppo teorica, e quindi abbiamo avuto questa rapida espansione di DOP. L'intuizione è arrivata a settembre 24, nel marzo 25 poi abbiamo avuto questa rapida espansione e siamo passati da un gruppo di appena 30 studenti a oltre 130 studenti. E ci siamo aperti all'healthcare, all'AI, digital, alla robotica.
0: Ci sono tanti settori, tanti progetti che voi portate avanti, dalla cyber security all'healthcare, quindi salute, benessere della persona, ma non solo, aerospazio, si parla di intelligenza artificiale, che è uno dei argomenti forse più a livello ultimamente se ne parla sempre più spesso. Voi la utilizzate?
1: Assolutamente, l'AI è parte integrante del nostro gruppo e senza, diciamo, non potremo assolutamente farne a meno. È parte dei nostri progetti e ci aiuta a completare, diciamo, tutte le task e i vari compiti.
2: Ma nella nostra filosofia, quello che conta è codificata nella una frase che è Humans Key Purpose, cioè che l'essere umano, le persone ne detengono il fine, il perché. Cioè noi non lasciamo che l'intelligenza artificiale diventi il fine, ma che ne rimanga lo strumento. Sembra filosofeggiare, ma è molto
0: certo,
2: pratico.
0: È uno strumento che voi utilizzate, ma non deve poi sostituire.
2: Esattamente, è quello che solleva da tutte quelle mansioni più o meno appaganti per chi vuole sviluppare la propria idea e ne lascia spazio a tutto il tempo a disposizione per la creatività, per dare energia alla propria
0: certo.
2: ambizione e avere uno strumento che è in grado di fare moltissimo.
0: E farà molto anche nel futuro. Ma con me una compagna di viaggio speciale, lei si chiama Lucrezia e darà voce a i ragazzi, il pubblico, cioè coloro che fanno parte di DOPUBS. Lucrezia, mi sa che hai qualcosa da chiedere ai ragazzi.
3: Sì, Chiara, ho una curiosità che mi voglio levare fin dal primo momento in cui siamo cominciati a entrare nel mondo di DOPUBS. Tra la coesistenza di così tanti settori, io ho notato la mancanza di uno che forse, vista anche la città in cui è nata DOPUBS, pensiamo fosse magari tra i primi in realtà a nascere, cioè il settore marittimo. Ecco, la mia domanda è: questa mancanza è più dovuta al fatto che volevate portare nuove realtà nella città di Genova o comunque avete un po' l'intenzione di diciamo anche espandervi in quella direzione, in quel settore?
1: Ma diciamo che quando DOP è nata c'erano già associazioni attive in quest'ambito, perché siamo nati ovviamente dal basso, dagli studenti, c'erano già associazioni studentesche di questo tipo. La nostra ovviamente intenzioni sono di toccare sicuramente ogni settore. Possiamo dire che uno dei motivi per cui è nata DOP è proprio dalla carenza, dalla mancanza, è nata proprio nell'aerospace, perché manca all'Università di Genova un dipartimento di aerospazio vero e proprio. E quindi è nata proprio da una mancanza. Ovviamente, sì, direi perché no in futuro, perché non espanderci?
0: Perché no, Luca?
2: Assolutamente.
0: Siete tanti, continuerete a essere sempre più. Ovviamente c'è sempre spazio per nuovi progetti, giusto?
2: Sicuramente i progetti non sono lungo un unico settore, ma semplicemente lungo le persone che incontriamo e le idee che portano. Quindi se domani arriva qualcuno con una bellissima nuova idea da sviluppare, la facciamo, punto. Il mare però è un tema importante e ce lo portiamo dentro in un modo un po' particolare. Nel senso che io credo che tanto del carattere delle persone che fanno parte di questo progetto è influenzato dalla città, da una cultura che ci portiamo.

0: dentro.
1: Certo. Si pensa a Genova, si pensa al mare.
0: Esattamente, ma infatti è un elemento più culturale il nostro, perché noi pensiamo al mare più che lavoriamo col mare, perché cos'è che facciamo realmente? Facciamo in modo che noi sotto sotto, con un minimo, una punta di umiltà, facciamo i pionieri, gli avventurieri. E come lo facciamo? Anzi, lo rendiamo sistematico, perché immaginatevi la persona di dopo, che è uno studente, un ricercatore che ha questa passione, e che se non ci fosse un'infrastruttura come quella che stiamo cercando di costruire, avrebbe paura.
1: Certo.
0: Come un marinaio che non partirebbe mai da solo con la sua piccola nave. Il mare fa paura. Ma se tu hai una nave e un bel equipaggio di persone che non dormono la notte...
1: Perché anche questo è top up,
0: esattamente.
1: Non si dorme la notte, giusto?
0: Non dormono la notte.
1: Per pensare ai progetti.
0: Non dormono la notte pensando alle stelle.
1: Le stelle.
0: Perseverando per le stelle. E quindi lo spirito del mare ce lo portiamo dentro e lo applichiamo. Forse lo incontriamo più che facendo i progetti stessi nell'ambito del mare. Quindi...
1: io direi, siete curiosi di vedere concretamente che cosa fanno questi ragazzi? Abbiamo capito che cos'è DOPUPS, quali sono i loro progetti, ma li andremo poi a vedere. Adesso però è il momento di entrare nel loro mondo. E allora entriamo insieme nel laboratorio di meccanica, dove tutto prende forma. Guardate.
2: Ciao, benvenuti nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Genova. Io sono Edoardo e faccio parte dell'associazione studentesca DOPUPS. Oggi vi accompagnerò nel laboratorio di tecnologia meccanica, dove prendono vita i nostri progetti.

0: qui i ragazzi del Team UAS si stanno preparando per la gara del 2026 che si svolgerà in Inghilterra. In questo momento si stanno occupando dell'assemblaggio della Peselira Challenge 2026. Cosa state facendo?
1: Stiamo preparando quello che sarà poi il vero cuore pulsante del drone, ovvero la struttura che dovrà reggere tutti i carichi. E questa verrà realizzata con due lastre di Kevlar, che vedete qui gialle, che racchiuderanno un'anima a nido d'ape in alluminio, al cui interno verranno inseriti degli inserti in legno e a cui poi andrà ancorato tutto ciò che è l'ala, il motore e il serbatoio del drone.
0: Bene, ci spostiamo allora intanto verso i Teams Robotics e si sta invece occupando dell'assemblaggio del giunto di un braccio robotico. Cosa state facendo?
2: Allora, stiamo assemblando appunto il primo giunto di quello che dovrebbe essere un braccio robotico umanoide. Come potete vedere, siamo a buon punto con la costruzione e poi procederemo con l'attuazione una volta che arriveranno i componenti elettronici.
0: Ci spostiamo ora verso la zona in cui prende forma la stampa 3D, dove possiamo incontrare il professor Enrico Lefra. Professore, che cos'è una stampante 3D?
3: Una stampante 3D è una stampante, come dice la parola stessa, che però non lavora solo su un piano, lavora su delle figure tridimensionali. Quindi possiamo veramente andare a creare un oggetto partendo da un disegno, come possiamo vedere anche sul computer, dove i suoi colleghi stanno divertendosi e fa impostare la stampante. E una volta che ha impostato il disegno, viene lanciato la macchina e strato per strato viene costruito l'oggetto. Quindi, come si vede, questi oggetti che si possono vedere, questo è un piccolo oggetto, era un tentativo, una prova di stampa, è il muso di un aereo. Cioè, noi abbiamo provato a stampare in maniera molto ridotta questo piccolo muso, è un materiale molto particolare perché è leggerissimo, poi deve volare. E quindi diciamo che questo per noi è sicuramente un valore aggiunto per poter fare pezzi anche di geometrie molto particolari, molto strane.
0: Qui cosa state disegnando e cos'è in stampa in questo momento?
4: Allora, in questo momento è in stampa il piano di coda del nostro drone, che sostanzialmente è una superficie che serve per manovrare e dare stabilità al drone. Abbiamo qui invece un pezzo già stampato. Questo è un winglet in asa lightweight, è un materiale estremamente leggero, infatti questo pezzo pesa soltanto 72 grammi e va piazzato alla parte, diciamo, terminante della coda per ridurre i vortici, avere un, diciamo,

0: ero molto più efficiente.
1: Ciao a tutti, sono Andrea Beverini, il Vice Project Manager del progetto Rocket. In questo momento sto assemblando il vano del paracadute principale del nostro prototipo. Il nostro obiettivo è quello di partecipare alla European Rocketry Challenge a ottobre, che è una sfida che si svolge ogni anno in Portogallo, dove partecipano le università più prestigiose di tutta Europa. Il nostro obiettivo è quello di costruire un prototipo che volerà fino a un apogeo massimo di 3000 metri, il più precisamente possibile. Vediamo un sistema con dei servomotori, in questo momento ne vediamo solo uno, che daranno la possibilità di aprire appunto il vano e paracadute, che è qui, che sarà piegato nel modo opportuno e potrà quindi dispiegarsi una volta raggiunta la quota richiesta.
2: Ma DopUps non è solo droni, razzi, anzi abbiamo anche una parte del team che si occupa di SunnyCup.
3: Ciao a tutti, sono Daniele Stefano, Project Manager di SEA. Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma che possa riorganizzare e gestire meglio la sanità. Questo lo vogliamo fare creando un'applicazione che possa permettere a chiunque di avere tutto il proprio controllo di tutta la propria sanità, tutto all'interno di un'app, e avendo all'interno referti, cartelle mediche, tutto quello necessario al medico per poter avere una visione cronologica e organizzata di quello che deve sapere sul paziente.
4: Noi siamo il Team 0G, siamo un team di studenti principalmente di fisica, con una piccola aggiunta di studenti di ingegneria, che sostanzialmente si sono occupati di condurre un esperimento di fluidodinamica in gravità variabile. Questo esperimento è stato caricato sopra un piccolo aereo di aviazione generale che, eseguendo varie traiettorie paraboliche, ci ha permesso di ottenere una gravità variabile compresa tra 0 e 2G. A bordo dell'aereo, insieme all'esperimento, sono saliti due di noi, uno dei quali comandava una telecamera che riprendeva le bolle durante tutto il volo e l'altro che controllava la pompa, con cui abbiamo insufflato aria all'interno della cella a vari rate. Si può notare che le bolle, partendo dal lago, formano all'inizio una sorta di oscillazione sinusoidale, dopodiché si aprono interagendo tra loro, sia unendosi che dividendosi. E noi volevamo riuscire a capire se si poteva studiare il momento in cui si passava da regime sinusoidale a non previsto.
5: Grande sostegno da parte dell'Università di Genova, che mette a disposizione le sue officine per permettere a questi giovani ricercatori di realizzare i loro progetti. Ecco, sicuramente tra le grandi realtà che hanno creduto in voi ce n'è una che è prestigiosissima, la Camera di Commercio di Genova, che crede talmente tanto in voi che ha addirittura brandizzato, permettetemi la parola, uno dei vostri progetti, che poi è diventato uno dei vostri fiori all'occhiello, vorrei dire. Ecco, come è stata accolta DopUps da realtà così tanto prestigiose sul territorio ligure?
6: Sebastiano.
7: Beh, diciamo che per noi è un vanto essere assolutamente supportati da Camera di Commercio, dal Centro Ligure di Produttività. Il nostro vanto principale è proprio quello di aver messo d'accordo moltissime istituzioni qua di Genova. Spesso si dice, no, che è una città molto chiusa all'innovazione, e invece siamo riusciti, dimostrando che eravamo dei giovani che volevano innovare, che volevano fare, a convincerli, e in questo modo ci hanno supportato tantissimo. Camera di Commercio ha supportato l'intero progetto UAS e il nostro viaggio in Inghilterra.
6: È stata forse una delle prime istituzioni, o comunque realtà, a credere in voi, a supportarvi, insomma.
7: Sì, direi di sì. Anche in realtà anche altre aziende ci sono state, ad esempio JP Droni è stata la prima a supportarci, e poi sì, è arrivata assolutamente Camera di Commercio, che è stato una mano dal cielo per
6: noi. Hanno creduto in voi. Luca, un aspetto che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi ripetete spesso questa cosa: Genova volete che rimanga comunque il centro del vostro progetto, poi aprirvi ovviamente fuori Genova, ma che Genova rimanga il fulcro.
8: L'obiettivo è quello di costruire una grande rete che parta prima a livello nazionale e poi a livello europeo, portando la stessa identica struttura al modello nei vari atenei. Perché questa struttura funziona sulla base del

0: fatto che bisogna trovare una maniera per esprimere la potenzialità della nostra generazione, e questo è la sfida tecnologica, è forse il modello migliore per poterlo fare, ma poi soprattutto serve che ci sia qualcosa di nuovo che riesca a unire tutte queste istituzioni, università e mondo delle imprese insieme nel collaborare in questa realtà. Quindi e ce l'abbiamo fatta qui a Genova e insieme, uniti, veramente abbiamo la potenzialità di fare tutto e di riuscire a attirare qui i migliori talenti ovunque si trovino.
1: E questa è una cosa molto importante, anche perché Genova si parla sempre di una città anziana, pochi giovani. In realtà voi invece volete che rimanga il fulcro, e diciamo che non è da tutti i giorni. Ma vorrei andare a sentire anche alcune voci del pubblico. Quindi Lucrezia, io direi di iniziare a sentire alcune voci dei ragazzi.
2: Assolutamente. Secondo voi, cos'è che manca a Genova, non solo per attrarre dei giovani, ma anche per avvicinarli man mano al mondo del lavoro, per passare dall'università al mondo lavorativo?
3: Allora, diciamo che è una realtà industriale molto variegata, in cui coesistono multinazionali e piccole e medie imprese, per cui a volte la difficoltà è un po' quella di riuscire a trovare proprio il proprio posto. E nonostante si debba rendere merito all'Università di Genova, che pone comunque molta attenzione in quello che è l'orientamento in uscita e la collaborazione con le aziende, che poi è comunque quello che si può rivedere anche nelle nostre costruzioni.
1: Edoardo, ecco, allora mi collego, parlando di lavoro, esiste un progetto che voi portate avanti insieme a quello di DOPAPS, in cui è una sorta di ponte tra quello che fate, quindi i progetti, l'università e il mondo del lavoro. Si chiama Firmamento.
0: Sì, Firmamento Technologies è una società cooperativa che con DOPAPS forma un unico ecosistema che dà la possibilità alle persone, agli studenti, ai ricercatori di avere un unico percorso che non forma tanto il progetto in sé, ma forma la persona e le persone in gruppo, certo, capaci di realizzarli. Perché tu parti come persona singola, che ha un'idea, un'ambizione, e questa muore nella tua testa perché ci sono mille cose che fanno paura ancora prima di cominciare, come la burocrazia, l'essere da soli, tutti gli ostacoli che possono passare per la mente di una persona vengono piano piano cancellati dal fatto di iniziare a mettere alla prova le proprie capacità in gruppo in DOPAPS, dove tu entri, inizi per gioco, poi piano piano inizi a maturare sempre più fiducia in quello che stai facendo.
1: Si può trasformare in qualcosa di concreto.
0: Esattamente. E una volta che dall'esperienza fatta in DOP uno è cambiato, è diventato qualcosa, ha maturato questa voglia di fare, di mettersi alla prova, può trasformare questa volontà in lavoro, diventando sociolavoratore della cooperativa e quindi facendo ancora un passo intermedio in cui si lavora e si guadagna qualcosa che da statuto viene messo da parte, per poi la terza fase, quella di aprirsi la propria startup. Quindi in tutto questo non si è da soli, ci si divide il rischio, ci si divide la fatica, la paura, e così non è tanto la questione di non avere le persone, non avere magari le risorse, è proprio la paura che deve essere cancellata.
1: Certo, magari in un momento anche in cui i giovani fanno difficoltà a trovare lavoro.
0: Essendo poi in pochi, come dicevamo, la demografia non è dalla nostra parte, però qual è la questione? Che anche in una grande città con moltissimi giovani, quanti di questi se la sentono di lanciarsi in un'impresa del genere? Pochissimi. Ma se li prendi per mano e li fai arrivare fino a quel punto, cambia tutto.
1: Sicuramente cambia tutto. Sebastiano, c'è stata la fatica di adeguarsi a un ecosistema più adulto? Cioè, siete presi sul serio in questo senso?
4: Ma io direi di sì, perché dopo è proprio la prova che sappiamo fare, e grazie a dopo ci siamo fatti strada tra le istituzioni genovesi, e quindi si arriva già alla parte della cooperativa Firmamento Technologies con della credibilità alle spalle, sicuramente. Questo è un po', diciamo, il concetto dietro. Quindi DOP serve anche per diciamo, sì, per avere questa credibilità.
1: E l'avete anche ricevuta nel corso del tempo, insomma, questa credibilità ce
0: la stiamo guadagnando.
1: Coi fatti.

0: d'accordo, Luca, hai ragione.
1: E ripeto, questo discorso che ho già fatto all'inizio e che è ancora più vero per Firmamento, noi stiamo cercando di fare qualcosa di innovativo nel momento in cui cerchiamo proprio di portare la tecnologia nella vita di tutti i giorni. Quindi ora una buona parte del lavoro è quella di parlare con le persone, capirne i bisogni, come abbiamo fatto all'inizio per DOP per gli studenti, e capire come portare una tecnologia che all'apparenza è pionieristica, come l'intelligenza artificiale, che la sentiamo dire troppe volte tutti i giorni.
0: Siete stufi di sentire
1: assolutamente
0: questa parola. Però purtroppo ritornerà, eh?
1: Esattamente.
0: Ve la rifarò più volte.
1: E la robotica, riuscire ad applicarla nell'agricoltura, risolvere quelli che sono i problemi e i bisogni
0: concreti,
1: nella vita di tutti i giorni.
0: Reali.
2: Bisogni anche territoriali, se posso aggiungere.
0: Territoriali
2: perché,
0: anche.
2: Uno dei progetti, il nostro progetto di punta, il primo che abbiamo ottenuto con Firmamento Technologies, è il progetto AIL. È uno studio di fattibilità, per ora, di un drone solare che svolge le funzioni di pseudosatellite, ed è partito proprio da un assieme di cooperative dell'entroterra ligure e dei dintorni di Genova, quindi proprio dal territorio.
0: E andremo a scoprire.
1: Dobbiamo ringraziare molto il mondo delle cooperative che ci sta aiutando un sacco.
0: Vi hanno sostenuto, insomma, mi sembra di aver capito. Andremo a scoprire questi e tanti altri progetti tra pochissimo. Non andate via.

0: Abbiamo scoperto i progetti, le idee, l'innovazione di DopApps. Adesso però vorrei capire come si vive all'interno del lab, all'interno del laboratorio, dove tutti i progetti coesistono, insomma, in questa nuova realtà. E lo scopriamo insieme a chi vive lab quotidianamente. Allora andrei subito a presentare i tre gruppi, i tre settori che abbiamo questa sera, che fanno parte di DopApps. Si occupano di tre cose diverse. Allora andiamo subito a presentarli. Partiamo dal primo gruppo. Il gruppo si occupa di aerospazio. Aerospazio impegnato nello sviluppo di progetti legati al mondo aerospaziale. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E allora proseguiamo con il gruppo Healthcare, coloro che si occupano di salute, benessere della persona, innovazione tecnologica applicata a questi settori. Grazie ragazzi anche voi di essere qui. E poi concludiamo, ultimo ma non per importanza, il gruppo misto. Gruppo misto perché non si dedicano solo a uno specifico argomento, ma più settori. Quindi abbiamo la cyber security, abbiamo l'intelligenza artificiale e la robotica. Grazie. Ragazzi, anche voi. Allora, inizierei per far capire un po' anche a chi guarda da casa come si vive quotidianamente lab, come si vive all'interno di questo laboratorio in cui coesistono diversi progetti. O partirei. Partirei dalla ragazza dell'Erker. Innanzitutto presentati e magari ci vuoi raccontare la tua giornata tipo? Sei una studentessa e poi dopo?
1: Okay. Buonasera sì. A tutti, sono Sara Dervisci, project manager del progetto BioBrick per organoidi e sono una studentessa magistrale di biologia applicata e sperimentale. E la mia giornata tipo è ovviamente universitaria, nel senso che frequento le lezioni, faccio il mio tirocinio curricolare e nel mio tempo libero poi faccio anche ricerca per appunto il mio progetto che sto portando avanti insieme al mio team. E la giornata tipo di DopApps è così fatta. Noi ci sentiamo...
0: Siamo curiosi entrare un po' anche noi all'interno di questo
1: noi mondo. Noi abbiamo un gruppo WhatsApp in cui quotidianamente ci sentiamo e ci aggiorniamo e una volta a settimana ci vediamo con una videochiamata tramite Google Meet e ci aggiorniamo sulle nostre ricerche, su qualche altra idea o spunto che ci possa venire in mente e in questo modo buttiamo giù più idee, più progetti.
0: Certo.
1: E
0: collaborate,
1: esatto, crescendo
0: come
1: gruppo
0: di squadra.
1: Esatto.
0: C'è tanto questo senso di lavoro di squadra in DopApps, giusto?
2: Sì, buonasera, sono Luigi Tea e sono il coordinatore dell'elettronica di DopApps e lo spirito di squadra è quello che ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e diciamo che senza il lavoro di squadra, e parlo come ex membro di UAS25 che ha partecipato alla competizione in Inghilterra, non saremmo neanche partiti per l'Inghilterra.
0: Ecco, questa è una cosa interessante.

0: bello proprio parlare di squadra, giusto? Indopub,
1: sì, sì, siamo assolutamente una squadra. Da, come diceva la mia collega, dalla pianificazione settimanale dei compiti al loro svolgimento, fino anche, se vogliamo, anche aspetti di socialità, e poi le prove sul campo che svolgiamo tutti insieme, per esempio per il drone ai campi volo per testare le capacità dell'aeromobile, che si è dimostrato ottimo nei suoi applicativi.
0: Beh, quante ore passate all'interno del laboratorio? E una domanda mi sorge spontanea: un lavoratore potrebbe comunque partecipare, potrebbe conciliare, ecco, il tutto?
2: Beh, buonasera anzitutto, io sono Vittoria De Marco e sono project manager del gruppo di ragazzi che quest'anno a luglio parteciperà alla competizione dei UAS 2026. Sono studente ma sono anche lavoratore, in particolar modo ho un lavoro full time oltre all'università, e sicuramente non è facile conciliare il tempo perché la giornata ha 24 ore per tutti, ecco. Però è assolutamente possibile, soprattutto per via dell'elasticità che ci viene fornita anche grazie appunto a questi mezzi elettronici. La possibilità di sentirsi via telematica è sicuramente un aiuto molto grande, soprattutto perché ha orari un po' più stretti. Inoltre, diciamo che fare qualcosa di così bello ti dà la motivazione di investirci
0: quell'energia in più.
2: Esatto, l'energia che magari uno pensa di non riuscire a trovare e il tempo che uno pensa di non riuscire a ritagliare, poi alla fine si trovano, ecco.
0: Il tempo si trova, mi sembra, esatto, di capire. Ma cosa vi ha spinto a fare domanda a DOPUBS? Cioè, come è nata questa idea di entrare all'interno, ecco, del laboratorio?
3: Beh, sicuramente l'idea di voler partecipare a questo progetto di DOPUBS è di avere un impatto concreto sulla realtà e sul territorio, e quindi fare anche noi la nostra parte al di fuori di quello che si studia solitamente in università, ma anche nel mondo reale.
0: Prima vi ho presentato un po' i tre gruppi, i tre settori che fanno parte di questa realtà che è DOPUBS. Inizierei quindi a fare delle domande più nello specifico per andare a capire di che cosa vi occupate nella realtà e far capire anche a casa di che cosa vi occupate. Inizierei dal gruppo che appunto si occupa del mondo aerospaziale. Abbiamo proprio qui una vostra prova pratica di quello che avete portato a casa. Avete già partecipato a diverse competizioni. Volete raccontarci, insomma, come è andata questa competizione? Mi sembra molto molto bene.
1: Ma, sì, diciamo che è andata ben oltre le aspettative. Siamo arrivati sesti su oltre 40 team nella competizione internazionale di droni a guida autonoma. Portando questo drone, soprannominato Acciuga.
0: Acciuga!
1: Acciuga, in pieno spirito genovese ligure.
0: In pieno spirito genovese,
1: certo.
0: Anche qui la genovesità è presente.
1: Diciamo che il progetto è andato appunto ben oltre le aspettative, perché siamo riusciti a fronteggiare team da tutto il mondo, sia europei che extraeuropei, e abbiamo portato alto il nome di Genova, soprattutto perché la posizione che abbiamo raggiunto non è stata raggiunta nella migliore delle condizioni, se così possiamo dire, in quanto durante l'ultimo volo, che è quello che ci ha valso la posizione, abbiamo affrontato dei venti impetuosi, per non dire catastrofici, e siamo l'unico drone dopo 3 ore a essere atterrato intatto.
0: L'unico drone.
1: Insomma, tutte le missioni precedenti.
0: Sesti. Sì.
1: Perché siamo arrivati sesti perché non conta solo l'ultimo volo, ma contano altre prove.
0: So che però avete anche dei progetti futuri. Ci racconti?
2: Esatto, come accennavo prima, anche quest'anno abbiamo intenzione di partecipare e di fare del nostro meglio per appunto rendere fiera Genova, l'università e anche le realtà che ci accompagnano. E il drone che parteciperà quest'anno sarà un pochino diverso, sempre molto genovese. E,
0: come
2: però,
0: si chiamerà?
2: Panissa.
0: Panissa, e dopo Acciuga
2: sarà,
0: direi che Panissa era il nome.
2: Piccolo spoiler, molto giallo.
0: Un grande applauso per Panissa, un nome azzeccatissimo. Parteciperete a giugno, tra pochissimo.
2: A luglio.
0: A luglio.
2: Sì,

0: A cavallo tra giugno e luglio ci sarà la competizione in Inghilterra, nello stesso sito dell'anno scorso, sempre a Buckminster, e abbiamo portato qui un piccolo souvenir, se così possiamo chiamarlo, per far vedere appunto le differenze che comunque ci saranno. E questo sarà il pianale di coda. E se notate,
1: vediamo
0: lì
1: subito le differenze.
0: Esatto, è molto diverso, proprio perché una grande possibilità che ci dà questa competizione, che varia appunto i suoi requisiti ogni anno, è l'esplorare nuove tecnologie, esplorare nuovi materiali, nuovi compositi. Ho un altro souvenir, sono la ragazza di souvenir stasera.
1: Lo guardiamo, lo vediamo, eccolo, che cos'è?
0: È un piccolo cubetto, diciamo, composto da tre strati. I due più esterni sono in Kevlar e quello al centro invece è alluminio. Ed è una tecnologia totalmente nuova per il nostro team, che non è stata usata l'anno scorso e che invece quest'anno abbiamo deciso di implementare, sia nel nostro team sia in altri progetti che comunque stanno cercando appunto di sfruttare al meglio la tecnologia del materiale composito.
1: Ecco, qual è l'atmosfera che si respira durante queste competizioni?
2: Il team a ridosso della competizione sicuramente subisce una tensione maggiore.
1: Ecco.
2: Ma questa tensione io penso che sia poi esplicitata in maniera positiva con un impegno ancora maggiore proprio a ridosso nelle fasi finali, anche per il fatto che comunque ci sono ragazzi che lavorano a questi progetti da mesi, se non da anni, e quindi c'è la volontà di far fruttare tutto il lavoro fatto in precedenza e di ottenere dei risultati sempre migliori.
1: Però i risultati ci sono.
2: I risultati ci sono già stati, non ci vogliamo fermare, vogliamo fare ancora di più. Sesti è stato sicuramente un inizio ottimo, ma si può fare, c'è ancora margine di miglioramento, diciamo.
1: È un buon inizio, ma non,
2: diciamo, ma non è sicuramente la fine, diciamo.
1: La fine. Allora, io passerei al prossimo gruppo, perché DOPUPS non si parla solo di aerospace, di droni, ma si parla anche di salute, di healthcare. Ci spiegate un po' quali sono i principali progetti che voi portate avanti e se c'è stato, diciamo, insomma, un momento in cui avete pensato questa tecnologia può davvero aiutare qualcuno?
3: Salve, buonasera di nuovo. E il nostro progetto in realtà è appena nato. È nato a febbraio da poco e stiamo proprio sviluppando che cosa fare. Stiamo selezionando anche i partner accademici, ovvero i professori con cui poter realizzare il nostro progetto. Noi vorremmo esplorare il mondo di BioBrick, ovvero dei mattoncini Lego con cui si può giocare, diciamo, istruendo le cellule a fare determinate cose. E la nostra idea è proprio andare a istruire dei sistemi biologici che sono gli organoidi, quindi ingegnerizzare questo campo in modo tale da migliorare l'innovazione tecnologica e sanitaria. È un progetto ambizioso e non vediamo l'ora di realizzarlo.
1: Più o meno tra quanto prevedete di realizzarlo?
3: Come primo passo avremo intenzione di competere a una competizione il prossimo anno.
1: Un'altra competizione,
3: esatto.
1: Attenzione, poi, cioè, si crea già.
3: Si chiama iGEM, è una competizione di biologia sintetica in cui vari gruppi di ricerca da tutto il mondo progettano questi, appunto, BioBrick, questi mattoncini, e vince il migliore praticamente, ovvero quello più funzionale, più innovativo.
1: Certo, c'è un argomento che abbiamo già citato prima e ritornerà, anzi ritorna in questo momento, l'intelligenza artificiale, ecco, all'interno del settore healthcare, come viene utilizzata e se sì, in che modo, insomma, anche qui è uno strumento decisivo.
4: Assolutamente sì, intanto mi presento, mi chiamo Daniele Di Stefano e sono Project Manager di Sinco, e come ha detto il nostro CEO Luca prima, l'intelligenza artificiale viene usata tutti i giorni in tutti gli ambiti, e sicuramente una cosa che ha poi portato alla nascita delle nostre idee è stato il perché non viene utilizzata l'intelligenza artificiale nella medicina. E questo sicuramente ci ha aiutato a creare degli obiettivi, e l'intelligenza artificiale sarà il fulcro di questi. E proprio ad esempio uno dei progetti di cui ci stiamo occupando è quello di creare una piattaforma che possa aiutare il medico proprio attraverso l'intelligenza artificiale, quindi analizzando dati, dandoci idee, dandoci suggerimenti.

0: e che possono sicuramente aiutare il medico e i pazienti a rendere molto più veloci le diagnosi e sicuramente
1: bellissimo questo,
0: creare una nuova medicina. Quindi stiamo cercando di raggiungere una medicina nuova, una medicina del futuro, possiamo chiamarla
1: una medicina del futuro,
0: esatto, e il prima possibile, speriamo.
1: E ve lo auguro. Allora, parliamo con te invece dell'utilizzo pratico dei vostri progetti, cioè in che modo poi si risolvono concretamente?
2: Ma, diciamo, noi come settore healthcare ci occupiamo in realtà di cose completamente diverse.
1: È più ricerca, forse?
2: Sì. Siamo più, esatto, nella ricerca fondamentalmente. Sara si occupa di BioBrick, io mi occupo in realtà di algoritmi quantistici per diagnostica medica e Daniele si occupa di fondamentalmente AI per l'healthcare. Quindi dal nostro punto di vista è una sfida dal punto di vista della ricerca. Noi come team siamo alla frontiera di quello che poi sarà la ricerca futura. BioBrick sono ancora in studio nelle più grandi università del mondo. Gli algoritmi quantistici, perché sono quelli che più o meno so io, sono ancora inesplorati nel mondo healthcare. Quindi noi cerchiamo di colmare questo gap tra le università, in cui si imparano tante cose importantissime, e quello che poi sarà uno use case, fondamentalmente, applicandolo al mondo healthcare.
1: Una medicina del futuro, mi sembra di capire, di riassumere, insomma, le vostre voci. Passerei direttamente al terzo gruppo, che è un gruppo un po' diverso, è un gruppo misto, perché vi occupate di tre cose completamente diverse. Quindi andiamo a spiegare quali sono i vostri settori e di che cosa vi occupate.
3: Buonasera di nuovo, io mi chiamo Bianca Perasso e sono project manager di Explain, che fa parte di Dope AI, e sono una borsista all'interno dell'Università di Genova, e il mio progetto si occupa di rendere l'intelligenza artificiale spiegabile, quindi andare oltre alla semplice risposta ma anche capire i processi che stanno alla base della risposta che ci viene data.
1: Quindi parliamo di intelligenza artificiale, questa volta invece con te di cyber security.
4: Esattamente, sì, noi ci occupiamo di cyber security e vabbè, in particolar modo quest'anno abbiamo scelto di imbarcarci in quella che è la cyber security a bordo delle navi, e appunto restando fedeli a quella che è Genova, però non solo, cioè la cyber sicurezza è ecco, potete vedere quello che è stato l'attacco.
1: Questo è una simulazione,
4: sì,
1: giusto?
4: Esattamente, una simulazione.
1: Che cosa stavate...
4: di attacco. In alto vedete alla voce del cartografico quella che è la nave, e invece sotto il computer dell'attaccante, che vede praticamente quello che si può vedere a bordo della nave, e invece in basso a destra c'è tutto lo scambio dei dati, e in alto invece su sfondo bianco possiamo vedere quello che è l'autopilota, e in particolar modo c'è la voce heading che è puntata adesso a 340 gradi, che è l'indicazione per entrare nel porto di Genova. A breve però ci sarà invece un attacco, noi implementiamo un attacco in cui inviamo sostanzialmente dei dati fasulli e facciamo credere alla nave che invece debba puntare a quelli che sono 90 gradi, ma noi mandiamo talmente tanti dati che arriviamo alla fine e sostanzialmente la nave inizia a dirottare.
1: Quindi avete,
4: che
1: poche parole, sventato, giusto?
4: Esatto. Sì, vediamo proprio che cambia direzione. E invece poi, applicando quello che è il nostro codice, vediamo che i dati vengono filtrati e sostanzialmente si ritorna verso quella che è la direzione corretta, appunto, quindi l'ingresso nel porto di Genova.
1: Beh, la cybersicurezza, ormai si parla tanto di questo tema, è sempre più importante, utile. Ormai utilizziamo tutti,
4: sì,
1: insomma, questi dispositivi informatici, quindi è importante avere una sicurezza anche da quel punto di vista. Non ci fermiamo alla cyber security, perché passiamo anche alla robotica, c'è davvero tutto in DopeApps. Se vuoi magari raccontarci un tuo progetto che ha magari un utilizzo pratico, so che vi state occupando di un braccio robotico.
5: Esatto, un braccio robotico umanoide, l'idea sarebbe quello. Ovviamente è un processo lungo, difficile, ingegneristicamente complicato, e l'idea ovviamente poi sarebbe quella di applicarlo nel mondo di tutti i giorni. Come ecco, potete vedere, diciamo, questa è la prima versione, il prototipo.
1: E come funziona?
5: E beh, appunto possiamo vedere dei giunti che dovrebbero simulare appunto replicare una spalla umana, un gomito umano, al termine del quale appunto abbiamo una mano con movimenti agili, e appunto le applicazioni sono potenzialmente infinite, nel senso qualunque campo,
1: tantissimi campi
5: sostanzialmente, sì, manlevare o comunque aiutare.

0: l'uomo a svolgere lavoro fisico.
1: Ultima domanda, una curiosità anche qui, quello che state sviluppando potrebbe avere applicazioni reali, magari in aziende o diciamo in
2: Allora,
1: infrastrutture?
2: assolutamente sì. Beh, io parlo nello specifico per quanto riguarda la cybersicurezza, ovunque, lo sappiamo tutti, nelle aziende assolutamente è molto importante. Poi adesso con l'avvento anche di Mythos, la nuova intelligenza artificiale di cui non so se avete sentito parlare, sembra essere molto brava a trovare quelle che sono tutte le vulnerabilità all'interno dei sistemi, il motivo per cui è stata rilasciata solamente a grandi aziende, appunto per mettere in sicurezza prima i sistemi. E nel nostro caso specifico noi appunto ci siamo occupati di quello che è l'ambito navale, quindi per dire che la cybersicurezza è ovunque, non solo nei computer, ma anche appunto nelle navi, nelle infrastrutture critiche e ovunque. E quindi sì, assolutamente è applicabile al giorno d'oggi, ovunque, in tutto l'ambito.
1: Grazie, grazie ragazzi, abbiamo fatto un po' un viaggio all'interno di questo magico mondo di DOPAPS, però adesso la domanda mi sorge spontanea. Insomma, l'università vi ha supportato? Sentiamo subito la risposta direttamente proprio da una professoressa che abbiamo incontrato al laboratorio di meccanica.
3: Che cos'è la terza missione? Ecco, l'università tradizionalmente ha due missioni, la missione di ricerca e di didattica. Accanto a queste due realtà, però, negli anni ha preso sempre più piede quella che è la terza missione, composta in modello anglosassone. Permettono un po' un coinvolgimento più attivo del territorio e delle istituzioni. Quindi parliamo di trasferimento tecnologico, parliamo di divulgazione scientifica, parliamo anche di formazione continua, non solo in ambito universitario. Quindi l'obiettivo è un po' che il sapere, insomma, universitario, la ricerca scientifica non resti all'interno delle mura universitarie, ma vada incontro ai cittadini e generi poi un impatto positivo sul territorio. E nell'ambito di questa attività abbiamo appunto deciso di sponsorizzare DOP perché pensiamo che incarni proprio i valori della terza missione. DOP nasce come associazione studentesca, ma di fondo negli anni si è evoluta fino a diventare un vero e proprio ecosistema, un ecosistema che coinvolge istituzioni e cittadini, quindi genera una sorta di dialogo con le istituzioni e con il territorio.
4: Di grande stima da parte della professoressa Flavia Libonati, ma io sono anche curiosa di sentire come vivono anche i ragazzi un po' l'immersione dentro a questo mondo degli adulti, dentro l'università. E sono qui con Laura proprio per chiederle, ma te ti senti supportata sia nell'università ma anche fuori dall'università?
5: Allora, sicuramente ci sentiamo molto supportati perché abbiamo trovato dei professori che sono stati estremamente collaborativi, sia nel fornirci delle postazioni di laboratorio in cui poter lavorare, sia nel fornirci dei materiali e delle strumentazioni da poter utilizzare. È anche vero che questo supporto noi abbiamo dovuto guadagnarcelo, perché la prima cosa che fa un team, diciamo, quando si crea o quando una, diciamo che anche quando nasce una nuova branca di DOPUBS e quindi ci si sposta verso un nuovo orizzonte, un nuovo ambito, e cercare sicuramente dei professori che sono disposti ad aiutarci a fornirci questo materiale. Quindi sostanzialmente è un supporto che ci siamo guadagnati facendoci conoscere e dimostrando il nostro talento.
4: Quindi adesso il supporto c'è, ma c'è stato tanto, tanto, tanto lavoro dietro.
5: Esattamente. Quindi noi ce l'abbiamo, ma l'abbiamo guadagnato.
4: Sì. Beh, direi che se lo sono più che guadagnato i ragazzi adesso questo supporto. Ma in realtà poi ho anche un'ultimissima curiosità e per questo ho qui vicino a me il presidente di DOPUBS, che in realtà poi in passato è stato anche project manager, perché quando siamo andati a conoscere questi ragazzi, noi abbiamo anche chiesto: ma come fate voi effettivamente a scegliere quali ragazzi incarnano non solo i valori di DOPUBS, ma anche le qualità che un pochino di più vi interessano?
6: Allora, DOPUBS è aperto a tutti. Avete visto prima parlare ricercatori, studenti magistrali, ma è aperto anche a studenti triennali, studenti e studentesse del primo anno. E noi quello che cerchiamo è la motivazione. uno studente, una studentessa che abbia passione nel team, passione in quello che fa. Ovviamente questa è la cosa fondamentale, un impegno costante. Per molti poi è diventato addirittura un sorto di fuoco che ci arde dentro, una cosa, diciamo, per molti dopo è il primo pensiero prima di andare a letto e il primo anche quando ci si sveglia, diciamo.
4: Beh, così è bellissimo.

0: Bellissimo, posso dirlo. Quindi siamo anche, diciamo, pratici, non serve un avere curriculum stellari oppure medie altissime di voti di esami in questo caso, basta avere la passione.
1: Assolutamente, assolutamente, e inoltre voglio anche specificare che non cerchiamo solo studenti e studentesse STEM, ma anche persone

0: Abbiamo visto chi sono e che cosa fanno i ragazzi di DOPUBS, ma adesso la domanda sorge spontanea, come vi dicevo prima, che cosa faranno nel futuro? E allora è giusto andarlo a chiedere a coloro che hanno fondato, quindi il presidente di DOPUBS, Sebastiano Raggi, e torniamo con Luca Di Domenico, l'amministratore delegato, il CEO di DOPUBS. DOPUBS, nel futuro, come ve la immaginate? Una domanda un po' difficile, ma...
1: No, non è così difficile, abbiamo le idee abbastanza chiare. Non sarà semplice realizzarlo, ma vogliamo costruire questa rete europea. Quindi ci immaginiamo di replicare quello che abbiamo fatto qui e vederlo crescere e maturare, ma senza neanche fossilizzarci, perché altrimenti magari replicheremo quelli che sono... quello che è un errore classico che magari si succede nel voler mantenere il controllo su una cosa che si è creato, quindi anche lasciarlo poi maturare alle future generazioni, che nuovi giovani e nuovi studenti che porteranno avanti questa cosa che abbiamo iniziato. E io il futuro che vedo è quello in cui riusciremo a coinvolgere sempre di più, e anzi colgo l'occasione per invitare tutte le forze, tutte le energie di questa città, dalle aziende, dalle istituzioni, tutti quelli che hanno la volontà di realizzare questa visione, collaborare insieme e amplificarne la potenzialità e riuscire a andare oltre Genova per riportare qui talenti e attrarne di nuovi. Questa missione non sarà una passeggiata.
0: Assolutamente no, ma forse quello è il bello, no?
1: Esattamente, noi dobbiamo perseverare, il nostro motto è perseverare per le stelle, e lo facciamo credendo in qualcosa che sapremo di vedere tra molto tempo, forse, ma andiamo avanti comunque, quindi non è neanche una corsa di scatto, è una lunga marcia che impegnerà il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità.
0: Sebastiano, invece a te chiedo, sono tanti i settori che portate avanti, eravate partito da uno e poi siete arrivati a quanti settori portate avanti?
1: Cinque.
0: Sono cinque. Ecco, nel futuro punterete su tutti e cinque, ne vorrete sviluppare di altri, insomma, qual è la vostra visione?
2: Vabbè, assolutamente punteremo su tutti e cinque. Diciamo che per la mia esperienza personale sono passato un po' dalla visione del project manager, che vede solo il suo singolo progetto, a una visione più da presidente, che abbraccia e cerca di comprendere sempre più dai vari dipartimenti che conosco meno. Ecco.
0: Certo. Spieghiamo la casa, cioè come sono organizzati i gruppi? Ci sono i gruppi e c'è un project manager, cioè colui che coordina tutto il gruppo, giusto?
2: Sì. Ogni gruppo è abbastanza a sé stante, indipendente, però ovviamente collabora con gli altri quando ha bisogno di competenze. Ovviamente la nostra forza è quella di essere comunque un hub solo, ecco, una famiglia sola. Il project manager è ovviamente il capo del gruppo e si crea il suo team. Quando un gruppo è sufficientemente grande, viene suddiviso in sottodipartimenti, con a loro volta dei direttori di questi sottodipartimenti, nominerà poi un vice che lo affianca nelle decisioni importanti, nei momenti difficili lo aiuta sempre. Questa è un po', diciamo, come si viene a creare un gruppo in DOP.
0: Il futuro invece tu come lo vedi? Oltre a quello che ha detto Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, magari riferito proprio ai progetti che state andando a realizzare e continuerete a farlo, visto la competizione a luglio, insomma ce ne saranno tanti altri.
2: Beh, uno dei miei sogni è quello di elevare sempre di più la qualità dei singoli progetti. Sta succedendo, piano piano, lo vediamo, implementando sempre più ricercatori all'interno dei team, dottorandi che supportano e che veramente danno un qualcosa di più al gruppo. E

0: sì, in generale avere sempre più progetti di ricerca e inoltre l'espansione, la creazione di hub a livello europeo è sicuramente l'obiettivo ultimo, ecco, di DOP.
1: Partire da Genova, ma come abbiamo detto prima,
0: sì,
1: poi
0: Genova
1: creare...
0: mantenere sempre Genova a capo, ovviamente, assolutamente.
1: È giusto, un applauso, dai, ragazzi. Genova è comunque la nostra città.
0: Ci piacerebbe creare tanti hub europei dove andiamo a scovare giovani appassionati come noi, ecco, e sì, espandere, diciamo, il diffondere il verbo DOP ovunque.
1: Diffondere il verbo DOP, questo mi piace. Quindi siete aperti a nuovi ragazzi, nuove leve, insomma.
2: Non solo siamo aperti, ma li cerchiamo disperatamente in ogni angolo, quelli...
1: in ogni angolo della città.
2: Sì, quelli che
1: ma anche da fuori, però
2: che non dormono la notte, soprattutto ora da fuori, assolutamente.
1: C'è posto anche per chi viene da fuori, quindi anche uno straniero, insomma.
2: Assolutamente, sì, soprattutto, anzi, quello che stiamo la sfida adesso è di riuscire a proiettarci all'esterno, e però comunque c'è ancora tanto qui, ci sono ancora tanti talenti, tante persone a scovare, quindi anche magari chi ci ascolta, se fateci un pensierino.
1: Ecco, una bella, ecco, facciamoci un pensierino un po' tutti. Ma torniamo a parlare di un argomento che Luca te non piace molto, l'intelligenza artificiale, ma sostituirà, diciamo, le persone?
2: Se la usano male, sì. Se impari ad usarla e ad esserne affiancato, anche noi in realtà internamente stiamo lavorando a qualcosina per firmamento che vedremo. Comunque l'obiettivo è quello di riuscire a adattare e a cambiare la mentalità, perché tanto spesso questa tecnologia non viene usata nella... viene o mal compresa o non usata nella sua piena potenzialità in vita di tutti i giorni. Però il punto è non tanto fare in modo che le persone si adattino alla tecnologia, ma che la tecnologia si adatti alle persone, e soprattutto che le persone la capiscano e la imparino a usare nella maniera corretta,
1: la comprendano fino alla fine. Sebastiano, un'altra domanda: ma come si entra in DOPUBS? Perché abbiamo raccontato che cos'è, i progetti, però non abbiamo raccontato come si entra, cioè come si inizia a far parte di questo gruppo.
0: Beh, è molto semplice, basta seguire i link sui nostri canali social.
1: Siete molto attivi anche sui social, no?
0: Sì. Diciamo che negli scorsi anni non eravamo così forti, ma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze molto volenterosi che stanno lavorando per questo, e quindi abbiamo un profilo sempre più attivo.
2: Però siamo apertissimi, anzi qualcuno che studia comunicazione, sapete,
1: forse manca quell'aspetto.
2: Sì, ci farebbe
1: anche
2: molto piacere.
1: Mezzo di informazione, ormai i social, purtroppo molti non sono d'accordo, ma è così.
2: La filosofia è sempre stata quella di più, diciamo, comunicare coi fatti, quindi era più il diciamo essere un po' sulla bocca di tutti per i risultati che portiamo. Però in ogni caso la comunicazione serve anche per diciamo diffondere il verbo, come ha detto prima Seba.
0: Certo, e quindi concludendo, dal sito uno presenta la propria candidatura, non si deve spaventare nel
2: caricare un modulo, c'è un modulo un po' lungo.
0: Modulo un po' lungo che ha fatto Luca.
2: Ce l'ho fatto io. La smetto giù, sono un po' burocrate ormai, un grigio.
1: Bene, allora nessun'ansia per entrare a far parte di DOPUBS, sono molto aperti, mi sembra di capire.
2: È difficile uscire.
1: Molto. Beh, io andrei a sentire anche qualche voce dal pubblico, i sogni dei ragazzi che fanno parte di questa realtà. Lucrezia?
3: Eh sì, Chiara, perché essendo stata questa sera la voce del pubblico e fra il pubblico, ho preso con me Vittoria e Daniele proprio per chiedergli: voi, tra 5 anni, come vi vedete? Quali sono i tuoi sogni?
4: Beh, sicuramente essendo ancora al secondo anno della triennale, e fra 5 anni sicuramente mi vedrò ancora a studiare in una magistrale, e uno dei sogni sicuramente sarebbe di rimanere nel centro di DOP e di continuare magari con anche nuove idee e portare avanti il verbo mantenendo questo...
1: il verbo di DOPUBS,
3: grande verbo, vorrei anche dire.
4: Assolutamente, e chissà, magari entrare anche con qualche progetto in firmamento e poter, grazie a questa opportunità che ci è stata data, andare avanti e poter entrare in aziende e portare avanti, ecco.
3: Ecco, ci hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè voglio

0: continuare ad andare avanti in DOP e in firmamento. Se non ci fossero state DOP e firmamento, tu forse avresti lasciato Genova e più in generale la Liguria?
1: Non lo so, sicuramente.
2: Questo era difficile,
0: no, sì, esatto, questo era un po' trabocchetto.
3: Se però... posso contribuire, abbiamo alcune belle storie di ragazzi che al salto tra la triennale magistrale, che spesso è critico e si fa magari la triennale qua e la magistrale fuori. Alcuni hanno scelto di rimanere, tra l'altro alcuni veramente talentuosi, hanno scelto di rimanere qui proprio per l'opportunità che dava dopo.
2: Cavolo, questa è
0: esatto.
2: Una...
0: Ma diciamo che in soccorso di
2: Daniele...
0: Sì, moltissimo. In soccorso di Daniele provo a chiedere a Vittoria, che magari lei ha le idee un po' più chiare da questo punto di vista, anche essendo un po' più grande, direi.
4: Più o meno più grande, però... Devo dire
2: ricordo che il più grande ha 26 anni, forse 27.
5: No, è da Luca,
0: Più prossima alla laurea, forse, volevo dire. Ecco, così è meglio.
4: Però, sinceramente, no. Posso dire con tranquillità che non sarei rimasta a Genova, non tanto per motivi personali, che possono ovviamente esserci, piuttosto per un velo di pregiudizio che aleggia su Genova, ma in generale anche sul nostro paese proprio, ovvero che restare significhi accontentarsi, che le vere possibilità siano altrove. E devo dire che uno dei meriti invece di DOP è proprio diradare questa nebbia e anche attraverso appunto l'entrare in contatto con le aziende, capire che anche il nostro territorio ha molto da offrire.
0: Beh, Chiara, questa è una cosa veramente interessante, il fatto che DOP non riesca solo ad attrarre dei ragazzi sul territorio, ma che riesca anche a farli rimanere dopo l'università, non solo per studiare.
2: Assolutamente.
3: Stiamo cercando di costruire il contesto.
2: Uno degli obiettivi vostri.
3: È costruire il contesto, è tutto qua.
2: Io stiamo tirando un po' le somme. Chiuderei con una domanda, una Luca, a Sebastiano, in realtà è la stessa. Il vostro sogno, queste scalate americane, si parla di questi sogni immensi, ditemi i vostri.
3: Dare le dimissioni, i sogni sono tanti e spesso magari c'è una punta di ambizione che magari
2: è proprio l'ambizione che poi
3: è l'ambizione che tante volte magari diventa irrealistica oppure spaventa un po' oppure ti dà l'idea di stare esagerando e di essere anche un po' arrogante, però il punto è quello di fare le cose e fare in modo che succedano, cioè arriva l'opportunità senza neanche doverci stare tanto a pianificare, ma come dicevo prima, costruire il contesto in cui le opportunità arrivano per il semplice fatto che c'è un grande bacino di possibilità che si è andato a costruire. Poi quello che succede e
2: staremo a vedere.
3: Esatto, e staremo a vedere, non serve pianificare, serve solo dare una possibilità a tutti.
2: A tutti. Sebastiano, concludo con te, il tuo sogno, chiamiamolo americano,
5: sicuramente vedere in futuro, dopo prosperare, camminare sulle sue gambe senza magari un aiuto, una presenza così forte mia di Luca. E per firmamento invece, personalmente, da ingegnere aeronautico, magari ricavarci un nostro piccolo posto nella storia dell'aeronautica sarebbe bellissimo, però...
2: Assolutamente, ve lo auguriamo tantissimo. Lucrezia, vieni qui vicino a me, andiamo a concludere questa bellissima serata. Abbiamo spiegato che cos'è DOPAPS, quali sono i progetti che avete portato avanti e che porterete in futuro. Il vostro futuro, che cosa farete nel futuro, nei prossimi 5-10 anni? Io quindi ringrazio prima di tutto il presidente Sebastiano Raggi, il CEO Luca Di Domenico, ma poi soprattutto anche i ragazzi che sono venuti qui stasera e che comunque fanno parte di DOPAPS. Io vorrei fare un grande applauso a loro. Grazie ragazzi, io farei anche un grande ringraziamento alla mia compagna di viaggio, grazie Lucrezia.
0: Grazie a te Chiara e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e accompagnato in questo viaggio particolare.
2: Questo è chiaro, la generazione Z, abbiamo dato voce a loro e non vuole semplicemente subire il futuro, ma vuole prenderne parte, guidarlo e in qualche modo riscriverlo. Arrivederci!

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro! Some

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta, come spesso accade ancorata alle stagioni. Di solito in questa stagione vi facciamo vedere la raccolta delle olive, la frangitura nei frantoi, ma quest'anno, in questo 2025, invece dobbiamo registrare un'assenza, l'assenza delle olive. Benvenuto Massimo Solari, presidente dell'Associazione Produttori Olivicoli della Liguria. Gli alberi parlano da soli, se voi vi guardate intorno in Liguria quest'anno noterete che non ci sono le reti stese pronte ad accogliere le olive, proprio perché sono rimaste avvolte intorno agli alberi perché manca il frutto, mancano le olive. Francesco Righi vi sta iniziando a far vedere un albero che dovrebbe essere carico, ma Massimo, c'è un'oliva sola.
1: Esatto.
0: Ne troviamo una qua che è una delle pochissime.
1: Esatto.
0: Perché quasi tutti gli alberi della Liguria sono spogli. Partiamo dall'inizio. Tutta la Liguria è uniforme in questa situazione?
1: Allora, diciamo che sul Levante abbiamo una perdita della produzione del 90% abbondantemente per cento rispetto all'anno scorso. Dobbiamo fare anche un discorso leggermente un po' più a monte. Ne venivamo da un'ottima campagna olearia l'anno scorso, c'è stata tanta produzione, un calo della produzione ce lo aspettavamo perché era una cosa scontata.
0: Di solito quanto è però questo calo dall'anno di carica all'anno di scarica?
1: Siamo intorno al 50%,
0: okay.
1: Nel senso che se io produco 100, l'anno dopo si produce mediamente 45-50.
0: Okay.
1: Purtroppo il mutamento climatico, le temperature di maggio hanno creato dei problemi che poi andrò a elencare con calma. È un'annata di perdita, non dobbiamo demoralizzarci, dobbiamo sempre comunque, credo, di investire nell'olivicoltura, perché il prodotto olio finito di Liguria è ricercato e noi produttori dobbiamo essere bravi anche a crederci. Noi stiamo già lavorando per la prossima campagna con gli agronomi, con la regione Liguria, per diciamo mitigare un po' questo scompenso dell'alternanza che è molto alta rispetto alle altre regioni.
0: In provincia di Imperia è andato un po' meglio?
1: In provincia di Imperia sta andando un po' meglio, un po' a fasce altitudinali, fascia costiera un po' di più, la prima fascia dell'entroterra 200, 300, 400 metri è una buona annata, l'ultima fascia un po' più alta, quella da 500, 600 metri, sempre per il freddo, ha creato qualche problema. Bisogna poi aspettare un attimino la fine della campagna per tirare un po' bene preciso le somme, perché il prodotto oliva alla pianta finché non è raccolta è difficile apportare dei numeri precisi, nel senso bisogna valutarlo.
0: È vero che è la peggiore annata degli ultimi 20 anni?
1: Allora, come azienda, io ho un'azienda che ormai sono sul mercato da più di 31 anni, un'annata così di scarica totale, come minimo sono 21-22
0: anni. Mamma mia. Allora, partiamo dalle ragioni. Le ragioni di questa perdita, che abbiamo detto addirittura in certi punti è vicino al 99%. Maggio, hai detto, maggio è stato un mese che ha danneggiato, diciamo,
1: sì,
0: la coltura delle olive. Cos'è successo a maggio? Perché hanno sofferto?
1: Hanno sofferto per due motivi. Diciamo che ai primi di maggio c'era la formazione del grappolo floreale, che è quello che poi diventa frutto.
0: Che è il fiorellino, quello
1: fiorellino
0: che poi perde tutto il giallo,
1: esatto,
0: in una
1: quello
0: certa
1: lì
0: stagione.
1: Ha un ciclo di un mese di sviluppo. Si sviluppa piano piano, le temperature mite che dovrebbero esserci a maggio creano il polline, si apre il fiore, il polline, quella sostanza giallina che a chi ha le macchine nere,
0: esatto,
1: da può dar fastidio.
0: Infatti quest'anno mi viene in mente che la mia macchina non,
1: esatto,
0: è stata colpita,
1: esatto,
0: da quella dal polline.
1: Non erano fiori sterili. Cosa comporta il fiore sterile? Porta che praticamente viene formata l'oliva piccolina, ma non avendo la sostanza e non avendo avuto una buona impollinazione, il problema è che quel fiore lì è molto più debole rispetto a un fiore impollinato bene. Dopo di lì, perché non si è formato il polline? Da prove e da studi non scientifici,

0: ma da consulti con gli agronomi che abbiamo in campo, con la Regione Liguria, e i dati incrociati, il poli non si è formato perché le temperature di maggio siamo scesi sotto i 12 gradi.
1: E pioveva anche parecchio.
0: Esatto, ma la pioggia la si mitiga, perché una volta si è già verificato che pioveva tanto, perché anche l'anno scorso sulla zona costiera è piovuto, a maggio in piena fioritura erano tutti disperati, ma le olive l'anno scorso rispetto a quest'anno erano cariche di polline, nel senso che se uno lasciava la macchina sotto, sì, vicino alla pianta dell'oliva, se la trovava giallina. Sì, sì. Quest'anno quella cosa lì non si è verificata. Noi abbiamo un albero spia giù davanti all'azienda che è sopra un tunnel, il nylon quindi di solito veniva giallino, quest'anno non si è visto assolutissimamente. Questo è il primo dato di fatto. Secondo dato, maggio piovoso, primi di giugno, quando l'oliva era sviluppata, diciamo come una testa di spillo, per dare un grano di riso, sì, caldo fortissimo. È una cosa, una mia colpa, questa la posso anche dire tranquillamente, io non ho riflettuto che il caldo poteva bruciare i frutti, perché la ritenzione idrica, essendo piovuto tutto maggio, era ricca, perché stavamo facendo in muretta secco.
1: Quindi il terreno era idratato.
0: Sì, sì, perché togliendo la cotica erbosa, quindi il primo strato dei 20 cm, si vedeva perfettamente il terreno umido.
1: Okay.
0: E ho detto, la ritenzione idrica c'è, la pianta beve e nutre l'oliva. Parlando con degli altri tecnici delle altre regioni mi dicono, sì, hai ragione anche tu, ma l'oliva piccolina esposta a una temperatura sopra i 30 gradi, e in quel periodo di giugno abbiamo avuto temperature oltre i 33 gradi, bruciano i vasi linfatici. Cosa succede? Bruciando i vasi linfatici, praticamente l'oliva non cresce. Questo è un altro dato assicurato. Rimedio veloce, immediato, per un futuro, perché comunque dalle annate brutte dobbiamo fare esperienza. Cosa possiamo fare? Ricordarsi che con le previsioni che girano sui cellulari e comunque sono molto attendibili, intervenire anche entro le 48 ore dalla prima botta, tra virgolette, di caldo, come la chiamo io, con prodotti repellenti o schermanti, che sono
1: per
0: semplicemente,
1: il sole?
0: Sì, semplicemente
1: come mettere un cappello di paglia?
0: No, diciamo di mettere un velo davanti all'oliva, in modo che il sole diretto non bruci la cosa.
1: Ecco.
0: Perché praticamente è come mettere un ombreggiante, sì, quando uno di mettersi sotto l'ombrellone, sì, quando va alla spiaggia.
1: Bello,
0: la cosa è
1: interessante.
0: Molto. Questi concimi foliari, che poi sono concimi foliari, quindi niente di particolarmente, sì, complicato, vanno a schermare l'oliva e l'oliva rimane riparata. Poi piano piano l'oliva crescendo non ha più forza,
1: eh sì,
0: e quindi è meno delicata.
1: Attaccabile. Allora Massimo, è riuscito ad avere,
0: girando
1: tra quanti alberi avrai?
0: Qui così ne ho una sessantina, poi l'uliveto grande ce n'è 500 in produzione, però.
1: Allora girando c'è riuscito a prendere, per far vedere ai nostri telespettatori, queste olive, cioè praticamente, sì, veramente ci sono quelle, ne vedo una lì per terra, ma come sono?
0: Sono olive che in teoria, se uno aveva un minimo di produzione, dovevano essere raccolte almeno un mese fa, perché comunque poi dopo il caldo di giugno abbiamo avuto una temperatura mite e umida che ha favorito gli attacchi della mosca.
1: Ecco, infatti sono tutte mangiate.
0: Scusa, sì, una, questa qua che non si è, perché non l'ha vista la mosca. Esatto.
1: Questo qua è l'effetto dell'attacco della mosca che proprio morde,
0: esatto,
1: mangia.
0: Queste succede nelle zone come quest'anno, che qua da noi non c'è,
1: sì,
0: problema. Nell'imperiese le olive, fortunatamente, essendocene un po' di più, la mosca è stata un po' più meno aggressiva.
1: Ma lì si mettono le trappole. No? Per le mosche,
0: il monitoraggio è a livello regionale, dalla Regione Liguria, quindi è fatto tutto lo stesso sistema. Dobbiamo anche di qui gli insegnamenti di quest'anno, perché comunque noi il monitoraggio della mosca l'abbiamo sempre fatto indipendentemente poi dalla nata, perché comunque noi fino ai primi di luglio pensavamo di riuscire a portare un po' di produzione in azienda, quindi siamo già partiti con il monitoraggio. Abbiamo notato che la mosca non arriva più come 5-6 anni fa con l'indurimento del nocciolo, perché l'oliva è formata da l'oliva così e dentro c'è un nocciolo.
1: Sì.
0: Avevamo una teoria giusta che finché il nocciolo non è duro la mosca non attaccava. Purtroppo, vuoi perché l'inverno non fa tanto freddo, vuoi perché la mosca si adatta al nostro microclima, la mosca è già presente molto prima. Difatti, coi tavoli levicoli regionali,

0: gli agronomi in campo, sia quelli dell'APOLC, sia quelli con i tecnici regionali, abbiamo già deciso che il monitoraggio da quest'anno va fatto mensilmente, okay, tutto l'anno.
1: Così aiutate un po'
0: per capire, per capire quando gli adulti cominciano a volare.
1: L'anno scorso, ad esempio, tu quanto li hai fatto?
0: L'anno scorso, l'anno scorso abbiamo prodotto 135 quintali di olive, con una media del 20% abbiamo toccato i 2500 litri d'olio.
1: E quest'anno?
0: Quest'anno zero.
1: Zero. E questa situazione è proprio, purtroppo non
0: solo. Si è salvato un pochettino di prodotto sulla prima fascia costiera, perché noi qua abbiamo avuto le temperature dai 10 ai 12 gradi.
1: Giù un po' più caldo.
0: Un po' più caldo, e quindi ha legato leggermente un po' di
1: qua. Facciamo conto che saremo a 50-100 metri di altitudine.
0: Esatto.
1: Cos'è
0: esatto.
1: Questo fiocchetto rosa? Che bello!
0: Allora, il fiocchetto rosa si parte sempre da un discorso di monitoraggio aziendale con la regione Liguria, che per capire lo stato fitosanitario della pianta. Nel senso, fino all'anno scorso ogni 2 anni facevamo le analisi del terreno. Venivano i tecnici, facevamo la triangolatura del terreno.
1: Quindi scavavate un po'?
0: Sì, levavamo la prima cottica erbosa, tanto per capirci. Sì. Immaginavamo l'uliveto un quadrato e facevamo una cosa a triangolo, molto semplice. Prendevamo, se questo è un quadrato così, diciamo, prendevamo un punto qua, un punto centrale e un altro qua. Miscelavamo due manciate di terra, dopo che ho tolto la cottica erbosa, la miscelavamo bene e la potevamo analizzare. Di lì il laboratorio del CAR di Sarzana, che è il laboratorio regionale, faceva le analisi del terreno per capire il bilanciamento del terreno e capire se quanto azoto ha mangiato l'olivo che va in produzione, in modo da riportare quel quantitativo di microelementi, azoto, fosforo, potassio, che sono gli elementi nutrizionali principali della pianta, all'interno del terreno. Abbiamo fatto le analisi del terreno e le analisi del terreno sono bilanciate.
1: Okay.
0: Questo cosa vuol dire? Che in un terreno di solito mancano i microelementi, apportando le concimazioni dovute,
1: giuste,
0: siamo in un ottimo stato di caratteristiche del terreno. La Regione Liguria ha preso un bando, ha fatto fare questo monitoraggio qua delle foglie, questo è un monitoraggio fogliare.
1: Quindi questo è un segno che indica...
0: Io, perché è una cosa abbastanza complicata, nel senso che l'agronomo è venuto, ha preso non la prima foglia esterna, faccio vedere qua che siamo più vicino,
1: bravo.
0: Non le prime tre foglie che sono vecchie, e ha preso ha preso la penultima foglia e la terz'ultima, diciamo non a occhi chiusi, sulle branche più esposte. Da qui l'hanno mandato in laboratorio per capire se alla pianta mancano qualche elemento particolare.
1: Ok, quindi poi ci saranno i risultati.
0: Esatto.
1: E nei frantoi adesso cosa si fa, che non ci sono le olive locali?
0: Frantoi locali, diciamo che lavoreranno quel poco prodotto sulla costa e poi
1: comprano
0: anche per un discorso che c'è proprio il privato
1: che vuole
0: perché se uno vuole l'olio nuovo, allora si trova, dobbiamo fare un discorso un po' più a monte, si trova dell'olio ottimo dell'anno scorso se ben conservato, quindi come tutti i frantoi grossi hanno degli ottimi sistemi di conservazione, di conseguenza io ho avuto anche occasione di assaggiarlo ed è olio di ottima qualità ancora. Se no i privati dicono: io sono maniaco dell'olio nuovo, vado lì, ordino un quintale di olive e il frantoio, visto che fanno conto terzi, le compra, fa da mediatore
1: Sud Italia di solito, adesso
0: centro Sud Italia,
1: ok, e poi le frange.
0: Cioè.
1: E questa è la situazione, diciamo, un po' emergenziale.
0: Esatto, questo sul Golfo del Tigullio principalmente.
1: Certo. E allora, visto che non possiamo far vedere come si raccolgono le olive, vediamo un po' cosa c'è nell'orto in questa stagione. Grazie.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad, confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!

0: diretta su quello che offre la terra, che in quest'annata 2025 non ha offerto le olive. In Liguria addirittura in certi terreni si ha raccolta zero e quindi olio zero, ne abbiamo già parlato. Ma che cosa offre Massimo Solari invece l'orto?
1: Allora, in questa stagione qua, a parte i cavoli che poi andiamo a vedere, abbiamo già fatto la semina leggermente precoce rispetto al periodo, però bisogna anche rischiare un po'.
0: Sì?
1: La semina del classico bisello rampicante lavagna, che
0: sono,
1: si
0: questi
1: vede
0: qua verdi?
1: Sì, sono questi qua, li vedete benissimo.
0: Quelli lì diventeranno piselli?
1: Questi diventano piselli, saranno pronti per essere raccolti, diciamo, nel mese di aprile. Generalmente in una zona come nostra, col clima abbastanza mite, diciamo che per Pasqua possiamo raccogliere i pisellini, quelli teneri.
0: Devi mettere però gli...
1: Metto il semino classico, comprando la semenza certificata. Questo è il pisello rampicante lavagna, che viene formato da un baccello lungo, diciamo, 10 centimetri, con dentro 8-9 pisellini teneri.
0: Quando l'hai piantato per diventare adesso così?
1: Allora, noi di solito i piselli li piantavamo a novembre. Quest'anno abbiamo anticipato 15 giorni buoni, anche 20.
0: Quindi avranno 15 giorni queste piantine?
1: Queste sono state piantate a settembre, la prima decade di ottobre.
0: Ok.
1: Le miti temperature lo fanno germogliare prima, e adesso poi fra, diciamo, 10 giorni ci viene messo i famosi pezzettini di legno intorno.
0: Ah sì, dove?
1: Sì, i famosi, in genovese si chiamano famosi buschini di erica.
0: Qua?
1: Sì, esatto, a corona. Quattro pezzettini
0: di legno.
1: Esatto. Quello lì viene su, viene intrecciato dentro, poi ci viene messo alla rete.
0: Metti i paletti oppure,
1: esatto,
0: le canne.
1: Esatto. E di sopra, che però ci mettono di più a nascere, è seminato la fava classica Super Simonia, che è una varietà semi precoce, per averle pronte, diciamo, da
0: fave salate
1: metà di aprile in poi.
0: Esatto. Però qua invece vedo tanto verde, tante,
1: esatto,
0: piante rigogliose. Sappiamo che in questa stagione è la stagione dei cavoli,
1: esatto,
0: no?
1: Qui abbiamo ortaggi autunnali, invernali, abbiamo i finocchi, ce ne vari.
0: Allora, aspetta, perché sai che io e Francesco Righi, se non indichi finocchi, non sappiamo proprio niente. Allora,
1: benissimo, vi faccio vedere.
0: A caccia dei finocchi.
1: Venite di qua, vi faccio vedere. Allora, venite di qua.
0: Eccoci qua.
1: Eccoci qua, che la prendiamo per così che almeno si vede molto.
0: Ah, quelli lì sono finocchi.
1: Esatto, questi sono finocchi.
0: E sono già belli,
1: sono belli, ce ne varie modelli e varietà, diciamo, perché comunque è una semina a scalare. C'è il finocchio precoce, che è tipo questo, che vede già che questo fra una settimana e 10 giorni può essere raccolto.
0: Ah.
1: E poi abbiamo il finocchio, quello leggermente più tardivo, che è quello che rimane leggermente un po' più piccolo e ci mette un po' di più a crescere.
0: Ok, e il finocchio l'abbiamo visto.
1: Il maschio è quello bello panciuto, tondo, e la femmina è quella leggermente un po' più schiacciata. Sono stati trapiantati, e ora quando poi mi si sviluppano un po' di più riesco a capire.
0: Io non sapevo ci fossero finocchi,
1: sì,
0: maschi e femmine.
1: Sempre stato. Sempre stato.
2: Sono più buoni.
1: Mia madre mi diceva sempre, quando si va a comprare,
2: sempre
1: tendenzialmente, ecco, ora il finocchio maschio.
2: Esatto, perché più
1: cicciottolo. E più, anche, dicono anche leggermente più tenero. Io sto zitto in quel campo lì, perché a me il finocchio non piace.
0: Anche a me, solo a sentirlo nominare mi viene,
1: esatto,
0: quasi un conato di vomito, quindi...
1: No, ma però è ricco di minerali utili, a chi piace ci siamo.
0: Il venditore, il besagnino, diciamo, è in grado di saper dire se è uomo,
1: sì,
0: femmina o maschio.
1: Esatto, no. C'è da fare un discorso sui mercati ormai... Per, diciamo, consumato fresco nei negozi, fanno arrivare esclusivamente finocchi maschi, perché hanno capito che il mercato è molto più vivo in quel campo lì.
0: Ma Massimo, hai ancora delle zucchine meravigliose.
1: Sì.
0: Con dei fiori bellissimi.
1: Esatto, quello lì è uno... Allora, questi sono stati piantati, diciamo, verso il 20
0: Andiamo
1: di agosto.
0: Andiamo di là, Francesco, riprendi.
1: Finiamo con le bietole, che poi ci spostiamo.
0: Ah, va bene,
1: tanto comunque penso che quello zucchino lì è un zucchino...
0: Vabbè, ma ce ne parliamo dopo. Facciamo prima qua questi cavoloni che abbiamo vicini.
1: Allora
0: sono cavoli,
1: sono
0: neri?
1: No.
0: Nonostante gli anni,
1: allora portiamoci, vieni tutti gli anni, ma tendenzialmente
0: non
1: metto le foto con i nomi, che almeno non ci sbagliamo. Allora, abbiamo nell'ordine, in alto il

0: cavolo broccolo classico lavagnino.
1: Quello laggiù in fondo, grosso.
0: Sempre piantato da Ferragosto in poi. In Val Graveglia c'era un po' l'usanza di piantarlo, diciamo per San Lorenzo, che è il 10 di agosto.
1: Ah.
0: Bisogna anche capire un po' il clima, perché ad agosto, ai primi d'agosto, faceva tanto caldo, che essendo quello lì piantato a radice nuda, c'è un discorso che va sotto stress di trapianto, di conseguenza ha difficoltà a essere attacchito. Okay. Questi, il cavolo broccolo lavagnino,
1: quello là
0: detto,
1: con delle foglie un po' più grosse,
0: primo freddo, quindi diciamo fine novembre comincia a fare il famoso occhio che si vede già, comunque già ben formato, perché questo è quello più precoce. Queste foglie qua, invece di avercene due, ce ne sarà 3, 4, 5, si taglia e viene fatto bollito o schiacciato con le patate.
1: Buonissimo.
0: Uso che uno ne piace di più. Classico broccolo lavagnino. Le altre piante sono varie tipi di cavoli.
1: Questo è
0: la broccola, esatto. Questo si vede già dalla foglia che è diversa.
1: A ricciolino.
0: Esatto.
1: E come si chiama?
0: È la broccolata romanesca IGP. E che è quel cavolo verde fatto a punta che si trova già nei negozi. Questo è un modello leggermente un po' più tardivo, buonissimo, sa un po' meno di cavolo rispetto al cavolfiore bianco e rispetto alla broccolata verde.
1: E si cucina come? Sempre bollito con le patate.
0: Se uno gli piace lo può anche fare in pasta. Guarda lei, subito nel grasso.
1: Dai.
0: I cavoli sono buoni mangiati in purezza, perché sono ricchi di sali minerali.
1: Per quello che sei così bello in forma.
0: Sì, diciamo che sono in forma perché fermo nelle arti delle 20 ore ci sto poco.
1: Okay.
0: Al contrario della broccola, questa ci può fare benissimo anche, può sostituire il famoso broccoletto classico, perché ci può fare benissimo la pasta. E ci condisce la pasta, è buonissimo, è molto delicato, c'ha molto un gusto molto delicato.
1: Solo lo condisci solo con quello
0: sì,
1: lì?
0: Sì, lo fai bollire, poi condisci la pasta. Beh. E mangi primo e secondo insieme.
1: E questo cos'è?
0: Allora, questo è la broccolata verde.
1: Il broccolo verde è quello che viene come un fiorone, diciamo.
0: Esatto, verde. Che c'è bianco, che è quello che lo vedi lassù, che c'ha le foglie un po' più appuntite.
1: Ed è il cavolfiore quello bianco.
0: Quello è il cavolfiore. Okay. Questo è lo stesso cavolfiore. Questo è lo stesso cavolfiore bianco, colore verde.
1: Hai ragione, sì.
0: A me il cavolfiore verde piace molto di più rispetto al bianco, per il semplice motivo che sa, tra virgolette, un po' meno di cavolo.
1: Ok.
0: Ora, questi fra... Esatto, ora questi piano piano, fino adesso no,
1: non c'è ancora il minimo accenno.
0: Non c'è ancora il minimo accenno, ma diventa la pallina.
1: A caccia della pallina del broccolo.
0: Che non c'è,
1: verde.
0: Ma comunque fa così si viene formata. Nel senso.
1: E le foglie si buttano via.
0: Le foglie si buttano via. La corona.
1: Sì.
0: Più fine attaccata al cavolfiore, sì. Perché può essere cotta tranquillamente. A me sinceramente non piace.
1: Il broccolo ce l'hai? Il broccoletto?
0: No, il broccoletto no.
1: Quello piace a me ad esempio.
0: Sì, io il broccoletto è un prodotto che a me la pasta col broccoletto non mi piace, quindi stavolta mangio solo quella cosa lì.
1: E qua cosa abbiamo? Sono belle diverse,
0: esatto,
1: queste.
0: Esatto, questa è la classica bietoline o... bietole senza costa.
1: E GE?
0: Esatto, le famose GE.
1: In dialetto,
0: In dialetto.
1: GE.
0: Sono divise perché qui abbiamo già fatto un taglio selettivo, che abbiamo tolto le foglie esterne.
2: Belli.
0: E queste fra 15 giorni ricrescono. Belli. E poi sono da raccogliere.
1: E come si mangiano le bietole?
0: Bollite, semplicissime.
1: Oppure torta di bietole.
0: Torta di bietole, frittata.
1: Si mette anche della pasqualina a volte, la bietola.
0: Vanno
1: dalla
0: pasqualina,
1: del...
0: frittata, saltata in padella. Cioè, l'uso è classica. Questa
1: ma non
0: cosa
1: cruda,
0: c'ha?
1: Non cruda come
0: non cruda, ma anche queste qua così tenere vanno anche appena sbollentate 5 minuti. E chi è a me
1: amante
0: piace la roba più cotta, sono sincero. Perderanno un po' i minerali, ma a me piace la roba più cotta. Queste, non avendo la costa, non c'è nessun problema, sono molto fine. Queste io l'ho cotte ieri sera, le prime. 10 minuti ad acqua calda, sono belle cotte. Io poi mi faccio il famoso pre-bujun con le patate schiacciate.
1: Che meraviglia! Perché il pre-bujun viene inteso da qualcuno così, no? In certe zone schiacciato con le patate. In altre zone invece il pre-bujun è inteso tante erbette che si vanno a raccogliere per fare l'insalata.
0: Per fare l'insalata, per fare i pansotti e per fare tutto un discorso. Ma a raccogliere le famose 7 varietà di erbette.

0: e tenere proprio giù bisogna essere esperti.
1: Sì. Poi una volta andiamo a raccoglierli in primavera, vero?
0: Esatto, sì. Bisogna anche anticipare un po' i tempi, perché comunque le erbette vanno facilmente in fiore, e quando vanno in fiore non sono più tanto buone.
1: Allora, ti consoli con queste belle piante dalla tristezza di non avere
0: l'olio? No, mi consolo con un discorso di manutenzione degli oliveti, di investimenti negli oliveti, perché abbiamo già preparato terreno per fare una nuova piantumazione di 22 piante di olive taggiasche, in prospettiva di andare a confezionare o a vendere l'oliva taggiasca IGP. Un grosso oliveto su in Val Graveglia, recuperando un teto che non rendeva più quello che doveva rendere, in un sistema di potatura precoce che andremo a fare ai primi di novembre. E un appello che do a tutti gli olivicoltori, a tutti quelli che ci ascoltano: non fate il discorso che sto sentendo in giro, l'oliva non ha prodotto, non ci faccio niente. L'oliva è una pianta vivente. Anche noi, se noi andiamo in giro, che non lavoriamo, alla sera qualcosa mangiamo. Fate le concimazioni bilanciate, e per bilanciate vi dico per esperienza: caricate poco l'azoto, ma caricate tanto fosforo e potassio, perché il fosforo e potassio è quello che poi fa, nel momento della fioritura dell'olivo, la germogliazione dei grappoli floreali.
1: Perfetto.
0: Perché la pianta è vigorosa, d'accordo, ma comunque durante tutto il ciclo, da gennaio ad oggi, un minimo di qualcosa si è nutrita.
1: Ok.
0: Questo è un appello, è una leggera potatura, stando attenti a non togliere le gemme apicali, perché portano la linfa alla pianta. La famosa pianta ombrello, per chi vuole produrre delle olive, è vivamente sconsigliata.
1: E talvolta invece si vede, soprattutto per chi ha le villette.
0: Esatto, ma no? Quello perché vogliono vedere il mare.
1: Abbiamo già avuto una discussione prima. Quindi salvate, insomma, gli ulivi e trattateli bene, proprio come persone, l'appello di Massimo Solari.
0: Comunque l'oliva mangia il famoso CO2
1: ed è
0: un bene per, diciamo, a parte che il paesaggio olivicolo è bello da vedersi, è quello.
1: Certo, è bellissimo. Allora, se volete risentire i suoi consigli, e adesso sta finendo la trasmissione, state tranquilli, andate sul sito primocanale.it, in alto c'è un elenco attualità, politica, sport, on demand, quindi su richiesta. Cliccate on demand, ci sono i banner di tutte le trasmissioni, tra cui presa diretta. Ci cliccate, trovate tutte le prese dirette e ve le ascoltate dal telefonino, dal computer, oppure anche attaccata alla televisione se avete il cavetto, quando volete. Grazie a Francesco Righi per le immagini. Ci vediamo alla prossima puntata.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Centinaia di migliaia di passeggeri diretti per e da il porto di Genova e risultati diversi in termini di impatto sulla città rispetto all'anno scorso. Ne parliamo con il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Anzi, grazie di averci ospitati nel suo ufficio per commentare questi risultati, perché sono tantissimi anche quest'anno i passeggeri che si sono imbarcati o sbarcheranno o stanno sbarcando al porto di Genova, ma quello che avevamo segnalato e denunciato l'anno scorso come primo canale non si è ripetuto. Evidentemente ciò che è stato fatto nel frattempo e di cui abbiamo anche parlato in diverse trasmissioni ha funzionato molto bene.
1: Devo ringraziare la vostra emittente perché mi ha segnalato, ero appena arrivato da un mese e mezzo lo scorso anno, uno dei problemi che maggiormente impattava sulla città originato dal nostro porto, cioè il grande afflusso turistico estivo ovviamente andava a congestionare da anni.

0: anni, credo da almeno 20 anni, la viabilità cittadina. Nel nostro sforzo di rendere il porto il meno impattante possibile con la vita di chi intorno ad esso vi abita, abbiamo subito messo in piedi, insieme al concessionario di riferimento che è Stazioni Marittime, un nuovo impianto lavorativo per arrivare in prospettiva all'estate 2026 con una situazione diversa rispetto a quella che per gli ultimi 20 anni aveva caratterizzato il nostro porto e la nostra città. Abbiamo quindi aperto infrastrutture anticipandone l'esecuzione dei lavori, in particolar modo la sopraelevata del Papa che doveva essere inaugurata alla fine dell'anno 2026, l'abbiamo anticipata a giugno proprio per togliere circa 1000 camion dalla strada cittadina, sono camion destinati all'imbarco e quindi avevano la necessità di un accesso diretto alla nostra infrastruttura portuale. Questo ha dato una svolta rispetto a quello che è l'intasamento delle arterie principali della città. In più, gli sforzi fatti insieme alla polizia locale, con la quale abbiamo sottoscritto all'inizio di quest'anno una convenzione per gestire i grandi flussi turistici di afflusso e deflusso dalle nostre strade, ha consentito di avere in tempo reale una situazione gestita dalla banchina fino al casello autostradale. Tutto questo ha comportato quello che abbiamo registrato in questi giorni, cioè un traffico fluido, senza intasamenti, senza ripercussioni né per i cittadini di Genova né per i traghettisti, che ovviamente in grandi numeri, consideri che nel ponte del primo di agosto abbiamo avuto 135.000 imbarchi in 3 giorni, lo stesso numero di passeggeri si è riversato sulla nostra infrastruttura portuale per il ponte di Ferragosto. Tutto questo senza nessun tipo di ingorgo, congestione stradale. È la dimostrazione che quando il porto si impegna, il disagio che esso arreca alla città può essere assolutamente limitato, financo in alcuni casi addirittura, come nel caso specifico, azzerato. Quindi la convivenza di un porto moderno, efficiente, con una città che giustamente reclama il proprio diritto di spostare i propri cittadini in facilità, è un obiettivo acquisibile, acquisito, vinto nel caso specifico. Devo ringraziare anche Stazioni Marittime. L'amministratore delegato e presidente Minoia ha dato una grandissima mano, hanno anche loro dato un contributo con cartelli di instradamento all'interno delle banchine portuali a messaggio variabile che hanno consentito ai croceristi di poter individuare immediatamente, una volta arrivati al varco portuale, la banchina di destinazione. In più una app che è possibile scaricare contestualmente all'acquisto del biglietto di trasporto, che consente al traghettista di essere condotto fino al varco portuale di riferimento per quel tipo di biglietto acquistato. Anche questo ha consentito di evitare il disperdersi di turisti non avvezzi alla segnaletica stradale, al traffico stradale genovese, arrivando direttamente al varco di imbarco per poi da lì essere accompagnati con i cartelli a messaggio variabile a cui facevo riferimento prima fino alla banchina di partenza. Quindi infrastrutture, tecnologia, un minimo di coordinamento con i servizi di polizia locale hanno consentito oggi di poter dire che ciò che per 20 anni ha originato preoccupazioni per i genovesi durante il periodo delle ferie estive è stato superato in maniera, devo dire, egregia.
1: Ecco, lei descrive un insieme di interventi, credo però che ciò che è stato fatto sul piano infrastrutturale sul Ponte del Papa sia oggettivamente qualcosa che ha cambiato il destino, perché certamente una migliore segnaletica e una buona app da utilizzare mi consente, se sto entrando in porto, di perdere meno tempo, di smarrirmi di meno nei meandri delle strade, e quindi certamente un vantaggio, però è chiaro che togliere tanti camion dalla strada significa rendere la percorrenza molto, molto più semplice. Peraltro questa infrastruttura sarà ancora ulteriormente completata, vorrei entrare un attimo anche in questo aspetto, visto che, certo, insomma, c'è anche il futuro oltre a un buon presente.
0: Il futuro, che è un futuro prossimo, perché l'infrastruttura di Ponte del Papa sarà completata a dicembre del 2026, quindi fra pochi mesi, e consentirà di collegare direttamente il varco di Ponente con l'ingresso in porto a San Benigno, andando a bypassare totalmente ogni tipo di interferenza dei mezzi pesanti destinati all'imbarco rispetto al flusso veicolare urbano cittadino. L'opera doveva essere nella sua integralità inaugurata a dicembre. Ho chiesto ai nostri uffici tecnici ogni possibile sforzo per anticipare un'apertura almeno parziale a prima dell'estate in corso.

0: Questo è stato possibile, sapete che l'80% dell'infrastruttura è stata inaugurata all'inizio di giugno, proprio in funzione di andare a alleggerire il traffico estivo già da questa stagione, già da questo annualità 2026. Confidiamo che i 1000 camion che abbiamo stimato essere stati tolti da giugno ad oggi, ogni giorno dalla strada, potranno arrivare a un numero ancora superiore quando l'intera infrastruttura appunto collegherà l'uscita autostradale di Ponente rispetto al Parco San Benigno, dove potremo probabilmente togliere ancora qualche centinaio di camion ogni giorno, andando ad alleggerire ulteriormente il flusso e deflusso dei mezzi pesanti dalla città. È chiaro, la tecnologia aiuta, ma l'infrastruttura da questo punto di vista rimane determinante. Sapete che stiamo investendo, abbiamo investito moltissimo, non soltanto sulla parte stradale, ma anche sulla parte ferroviaria, dove sono circa 68 milioni di euro che questa autorità di sistema portuale ha investito per potenziare la rete ferroviaria. Maggiori treni in uscita dal nostro porto significano meno camion e quindi ovviamente un traffico stradale molto più fluido, molto più snello. Non siamo contenti di quanto oggi sia utilizzata la ferrovia rispetto al mezzo su gomma. Il nostro obiettivo è di potenziare enormemente l'utilizzo di questa risorsa di trasporto. Non dipende purtroppo soltanto dall'autorità di sistema, anche se abbiamo in mente una strategia di stimolo dato al terminalista nei prossimi anni affinché l'infrastruttura sia maggiormente utilizzata.
1: Vediamocela questa per l'ultima domanda, perché insomma, mi piace come scenario futuro, però per concludere questo buon momento e questa capacità di resistere all'impatto del grande flusso di croceristi, vorrei perlustrare anche un po' la convenzione che avete sottoscritto con la Polizia Locale di Genova. Come si configura? Si apre una sorta di tavolo permanente di dialogo con la Polizia Locale, orari di arrivo delle navi, partenze, segnalazioni varie?
0: Guardi, devo ringraziare l'amministrazione comunale, perché in 30 anni di porto è la prima volta che sono riuscito a sottoscrivere un accordo con un organo di polizia municipale.
1: Quindi neanche negli altri porti
0: no,
1: è stato possibile.
0: Le posso assicurare che ogni volta che nel mio ruolo di dirigente, di segretario generale, ho chiesto una collaborazione alle amministrazioni locali con le quali mi sono trovato a confrontarmi, la risposta è sempre stata: noi in porto non abbiamo competenze, come se il porto fosse un territorio extracomunale.
1: Un'isola.
0: Ecco, qui devo dire, grazie alla sindaca, grazie all'amministrazione comunale, questo tipo di rapporto è diverso. Abbiamo sottoscritto con la Polizia Municipale, con la Polizia Locale, questa convenzione che ci consente di utilizzare le consapevolezze e le conoscenze della Polizia Locale in riferimento agli afflussi di traffico e alle criticità che si possono verificare su alcune arterie in particolare, per avere un tempestivo intervento di una pattuglia specifica per poter andare a far fluidificare il flusso di traffico che dovesse avere un'interruzione. Anche in via reciproca, naturalmente, nel momento in cui sulle banchine potevamo registrare delle criticità, ovviamente abbiamo avvertito la Polizia Locale perché potesse contingentare gli afflussi in porto in modo da evitare imbottigliamenti. Quindi una cosa, se mi consente, semplice, molto efficace tuttavia, e che però non è così scontato, perché in altri porti, come le dicevo, non sono riuscito in alcun modo mai in 30 anni a renderla operativa. Quindi quando le amministrazioni pubbliche riescono a dialogare senza gelosie di competenza o di rispettive supremazie, vedete che i risultati poi si ottengono, e si ottengono in maniera assolutamente evidente. Proprio stamani alla cerimonia per la commemorazione del crollo del Ponte Morandi, mi sono confrontato con il comandante della municipale e anche lui era estremamente soddisfatto di questa iniziativa, che ovviamente replicheremo anche per i prossimi anni, senza dubbio.
1: Anche perché poi i croceristi dispersi o in coda in città sono comunque un problema della Polizia Locale.
0: Certamente.
1: Che lo voglia oppure no, quindi è sicuramente importante questo accordo. Allora, chiudiamo proprio con questo aspetto, visto che lei si è mostrato molto vicino alla nostra linea, magari così anche inconsapevolmente. Noi abbiamo lavorato da sempre su quest'idea che il porto si deve sviluppare senza incidere in maniera pesantemente negativa sulla città. Lei sta lavorando su questo, io l'ho intervistata più volte, abbiamo fatto veramente molti approfondimenti su ciò che state facendo dal punto di vista ambientale, dal punto di vista del traffico. La questione ferroviaria è importantissima, ci sono opere che sono concluse o in via di conclusione, il nodo di Genova, i binari in porto, ovviamente il terzo valico,

0: quando sarà finalmente disponibile. Però lei parlava giustamente di non dipende solo da noi e non dipende solo dall'infrastruttura. In passato sono state perlustrate ipotesi tipo il ferrobonus o cose che potessero spingere, perché chiaramente mettere i container sul treno è meno, diciamo, agile rispetto ad un camion che ti arriva direttamente in fabbrica. Quali sono allora le idee che spingeranno l'intermodalità ferroviaria?
1: Guardi, su Genova? Tutto ciò che lei ha citato è servito per rendere consapevole l'opinione pubblica che il trasporto su ferro è un veicolo di enorme defluidificamento del traffico. Quindi è servito parlare di ferrovie, è servito investire sugli incentivi ferroviari, è servito senz'altro, non è però sufficiente. Oggi noi su Genova abbiamo un tasso di smistamento delle merci su ferro intorno al 12,5%, consideri che su Savona raggiungiamo il doppio della percentuale a cui facevo riferimento. Quindi possiamo crescere, possiamo migliorare enormemente. Tutto ciò che migliora rispetto alla situazione attuale ovviamente ha una ripercussione positiva anche sul traffico urbano e cittadino, oltre che autostradale. Non abbiamo grandissimi strumenti diretti, perché non siamo nelle condizioni di poter erogare incentivi in maniera significativa per andare a stimolare un caricamento su carro ferroviario piuttosto che su camion. Però abbiamo degli strumenti che stiamo approfondendo e che stiamo ovviamente valutando, e che in riferimento alle future concessioni demaniali che andremo a rilasciare credo che debbano essere valorizzati.
0: Una sorta di premio per chi è particolarmente
1: virtuoso. Sorta di, esattamente, incentivo al terminalista che vada a migliorare le percentuali di carico su ferro rispetto che su gomma. È chiaro che caricare un camion è molto più semplice che caricare un treno. Il camion è snello, arriva quando serve, parte subito dopo che è stato caricato e servito e impatta pochissimo sulle dinamiche gestionali di un terminal. Il treno va servito, quindi servono operatori, servono gru, servono mezzi, e quindi tutto questo comporta dei costi che comprendo benissimo e che il ferro bonus solo in parte compensa. Questo però non significa che lo Stato ha buttato miliardi di euro sulla propria infrastruttura nazionale per poi renderla non utilizzata. Sarebbe una follia. Lo Stato ha investito molto, l'autorità portuale ha investito in proporzione moltissimo del proprio bilancio. Adesso bisogna che il privato investa da parte sua perché questa infrastruttura sia sfruttata appieno. Perché ciò avvenga, noi avremo tutta una serie di strumenti che metteremo in piedi nelle future concessioni demaniali che andremo a rilasciare ai grandi terminal, perché chi si dimostrerà più virtuoso abbia delle compensazioni anche sulla base del mero costo della concessione. Sei più virtuoso e carichi più treni, avrai diritto a sconti sul canone demaniale.
0: Giusto, del resto è sempre l'argent che fa la guerra, ed è peraltro anche vero che già prima delle nuove opere ferroviarie gli slot ferroviari non erano tutti occupati, quindi evidentemente è proprio necessario fare un'opera di convincimento e di sostegno a questa transizione. Abbiamo concluso, ma insomma, siamo a Ferragosto, dove fa le ferie il presidente del porto di Genova? Immagino, insomma, nella sua terra, oppure preferisce l'estero? Mi racconti un po' di sé.
1: Io le faccio sul mio trattore in campagna a trinciare erba, pulire strade e a preparare i campi per la coltivazione invernale.
0: Non si ferma proprio mai,
1: No, ieri sera ho fatto l'ultimo bagno di polvere, perché purtroppo le temperature di questi giorni ci impongono, per chi come me non ha i trattori refrigerati ma un trattore a cabina aperta, ci impongono di lavorare di notte, quindi con i fari accesi, ma la polvere le assicuro che anche se non la vede la respira, e continuo tra l'altro a spurgare polvere dagli occhi perché ne ho respirata talmente tanta che mi si è infilata anche negli occhi, e quindi continuerò le mie vacanze a casa, in famiglia, divertendomi lontano dal mare, lontano dalle banchine, ma sul trattore e in campagna.
0: Non so se augurarle buon lavoro o buone vacanze, faccia lei. Ci rivediamo a settembre e facciamo un po' il punto anche in vista degli ulteriori sviluppi infrastrutturali che il porto di Genova
1: sta aspettando.
0: Grazie Presidente.
1: Grazie, grazie a voi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e

scendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Andiamo subito a vedere quelle che sono le notizie principali del nostro sito primocanale.it. In apertura abbiamo il caos AMT, paura per il ritorno a scuola a rischio rischio spopolamento. Beltrami, il sindaco di Torriglia, non è una guerra, vogliamo solo delle risposte. Questo per quanto riguarda appunto il rischio di isolamento proprio delle zone dell'entroterra per quanto riguarda i servizi di AMT, trasporto pubblico locale, soprattutto per gli studenti, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana. Poi passiamo a un'altra notizia, stangata carburanti in Liguria, quasi 300 euro in più a famiglia da inizio anno, quindi insomma un aumento non da poco. E ancora andiamo avanti, qualche notizia, intanto ne parleremo anche più tardi, a Genova esiste il gelato sospeso, un dolce gesto di solidarietà, ma ne parleremo più tardi. E poi ancora abbiamo moltissime notizie da vedere sul nostro sito web primocanale.it, faremo degli approfondimenti anche più tardi, ma intanto lanciamo il nostro primo servizio e andiamo a parlare del traffico da bollino rosso sulle autostrade della Liguria per il primo rientro dell'estate ieri. Infatti prima dell'alba c'è stato un incidente mortale tra Varazze e Arenzano e ha perso la vita un ragazzo di 30 anni. Ascoltiamo i dettagli nel servizio.
1: Passato Ferragosto scatta la primavera giornata di controesodo. Per molti le vacanze andranno ancora avanti per tutto agosto, ma i primi rientri hanno fatto subito scattare l'attenzione sulla situazione autostrade con un bollino rosso dalle riviere di Levante e Ponente verso le grandi città. Le code già dalla tarda mattinata di questa domenica che hanno caratterizzato il Savonese con incolonnamenti tra Pietraligure e Savona, anche al confine con la Francia, traffico rallentato e lunghe code alla barriera di Ventimiglia, una situazione che andrà avanti anche lunedì con il rientro dal lavoro che si aggiunge a chi ha deciso di aspettare all'ultimo prima di ripartire. Giorni intensi anche per il porto di Genova che nella settimana a cavallo di Ferragosto vede il transito di circa 130.000 passeggeri in imbarco e sbarco, ma le autostrade della Liguria fanno i conti anche con gli incidenti, il più tragico prima dell'alba tra Varazze e Arenzano, coinvolta una moto e un'auto. A perdere la vita è stato un ragazzo di 30 anni che viaggiava sulla sua moto, si chiamava Joel Ati Assad Accaro Martini. Era nato in Ecuador, residente a Genova. Feriti in modo lieve, 4 occupanti dell'auto. È la terza vittima a bordo di mezzi a due ruote in una settimana. Ad Albenga, lungo l'Aurelia, la morte il maresciallo Sara Roba di 31 anni. Qualche ora prima, sul colle di Nava, nell'Imperiese, aveva perso la vita il 50enne Andrea Ricci.
0: E rimaniamo sul tema proprio dei traffici in città, perché sono 135.000 gli imbarchi che in 3 giorni si sono svolti senza ripercussioni nella città proprio di Genova. Il presidente del porto, Matteo Paroli, spiega a Primo Canale le misure che hanno evitato gli ingorghi estivi. Flussi separati, 1.000 camion al giorno sottratti alle strade urbane e un coordinamento tra porto comune e polizia locale. Ascoltiamo l'intervista di Matteo Cantile.
2: Devo ringraziare la vostra emittente perché mi ha segnalato, ero appena arrivato da un mese e mezzo lo scorso anno, uno dei problemi che maggiormente impattava sulla città originato dal nostro porto, cioè il grande afflusso turistico estivo ovviamente andava a congestionare da anni, credo da almeno 20 anni, la viabilità cittadina. Abbiamo quindi aperto infrastrutture anticipandone l'esecuzione dei lavori, in particolar modo la sopraelevata del Papa che doveva essere inaugurata alla fine dell'anno 2026, l'abbiamo anticipata a giugno proprio per togliere circa 1.000 camion dalla strada cittadina, sono camion destinati all'imbarco e quindi avevano la necessità di un accesso diretto alla nostra infrastruttura portuale. Questo ha dato una svolta rispetto a quello che è l'intasamento delle arterie principali della città. In più gli sforzi fatti insieme alla polizia locale, con la quale abbiamo sottoscritto all'inizio di quest'anno una convenzione per gestire i grandi flussi turistici di afflusso e deflusso dalle nostre strade, ha consentito di avere in tempo reale una situazione gestita dalla banchina fino al casello autostradale.
0: Ed ecco, adesso invece passiamo a capire com'è il traffico in tempo reale proprio questa mattina con la Polizia Locale di Genova.
3: Buongiorno.

0: momento non presenta particolari criticità, sebbene in aumento sulla strada sopraelevata e nella zona terminal, dove però il deflusso principalmente è continuo e costante e non crea rallentamenti in direzione Casello autostradale. Attenzione in via Giovanni Camera, in prossimità delle gallerie dirette a Borzoli, possibili presenze di detriti segnalati da poco su carreggiata nel tratto che adduce al Casello autostradale. Segnalata inoltre sostanza oleosa in salita dell'Orso via Marena, le pattuglie sono già presenti sul posto in attesa della bonifica della carreggiata. In ultimo la zona di Rivarolo, questo oggi sarà l'ultimo giorno di modifica alla viabilità per il cantiere al Terzo Valico e in serata verrà ripristinata la viabilità ordinaria. È tutto, ci aggiorniamo tra un'ora.
1: E allora andiamo a capire anche qual è la situazione del traffico per quanto riguarda le autostrade della Liguria con Elisa Ricci.
2: Un buongiorno a te Carlotta e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Abbiamo appena passato il weekend di Ferragosto, un weekend di bollino rosso, anche se fortunatamente ieri verso il pomeriggio e la sera non si sono registrate grandi criticità, se non appunto nella giornata un po' di traffico, circa 1-2 chilometri nella tratta del cantiere stradale sulla A7 tra Busalla e Isola del Cantone e anche lì 2-3 chilometri nella barriera di confine tra l'Italia e la Francia. Queste diciamo sono state le segnalazioni di ieri, nella giornata di ieri. La situazione di questa mattina e lunedì di questa mattina inizia diversamente perché appunto non abbiamo grandi segnalazioni, solo una al momento nella tratta genovese, la andiamo a vedere nel dettaglio. Siamo in A26 direzione Genova Voltri, abbiamo una coda di 1 chilometro tra Masone e Bivio, A26 A10 Genova Ventimiglia, a causa di un veicolo in avaria. Questa è l'unica segnalazione, perché vediamo insieme anche sulla A10, tratta compresa da Savona al confine con la Francia, come potete vedere non abbiamo delle grandi segnalazioni, quindi traffico, code, e lo stesso vale per la 12, ma questo lo potete vedere anche attraverso le telecamere. E anche qui tratta compresa da Sestrilevante al confine con la Toscana, al momento la situazione è scorrevole, ma naturalmente ci aggiorniamo durante la mattinata. A te Carlotta.
1: Grazie allora Elisa Ricci, e adesso noi passiamo invece al meteo per capire che cosa ci aspetta per la giornata di oggi. Lo facciamo con anche le nostre telecamere sparse un po' per tutta la Liguria. Rapido aumento dell'instabilità nella notte sul centro Levante, dove ci aspettiamo già al mattino nubi irregolari e temporali. Dalla tarda mattinata poi i fenomeni interesseranno anche il resto della regione, soprattutto i versanti padani. Non si escludono fenomeni forti, colpi di vento e qualche grandinata. Per quanto riguarda le temperature, parliamo di minime del mattino stazionarie e massime in generale calo. L'umidità su valori prossimi alla saturazione. I venti dai quadranti meridionali deboli o a tratti moderati in rotazione da nord la sera. Per quanto riguarda poi il mare, invece in aumento fino a mosso o localmente molto mosso su Capo Mele. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda la giornata di oggi. Più tardi invece con Arpal faremo un po' il punto della situazione sulla notte passata, con qualche fulmine, qualche insomma inizio di temporale, e poi quello che ci aspetterà anche proprio per i prossimi giorni. Adesso però passiamo al nostro almanacco per questo lunedì 17 agosto. Oggi si celebra San Giacinto di Cracovia, sacerdote domenicano del missionario in Polonia e nell'Europa orientale. È ricordato per il suo impegno per l'evangelizzazione, per l'unione tra le chiese d'Oriente e d'Occidente. Poi si celebra anche Sant'Eusebio, papa e martire. Fu papa per pochi mesi nel 309. Durante le persecuzioni dell'impero

L'imperatore Massenzio difese la possibilità di riammettere nella comunità cristiana coloro che avevano rinnegato la fede durante le persecuzioni. Morì poi in esilio. E si festeggia anche Santa Chiara da Montefalco, badessa agostiana. È ricordata per la sua intensa spiritualità e devozione alla passione di Cristo. Morì poi il 17 agosto del 1308. Passiamo allo stato della luna, che è nella fase di luna crescente, pochi giorni dopo il novilunio del 12 agosto, coinciso con l'eclissi totale di sole che ricordiamo noi abbiamo seguito in diretta qui da Terrazza Colombo. Il sole, prendendo come riferimento chiaramente l'Italia centrale, è sorto stamattina alle 6:15 e tramonterà intorno alle 20:10. Questo ci indica che le giornate si stanno inevitabilmente accorciando. Per quanto riguarda le ricorrenze, oggi è la giornata nazionale dell'Indonesia, si celebra l'anniversario infatti della proclamazione dell'indipendenza del 1945. E per quanto riguarda i fatti che proprio cadono nella giornata del 17 agosto, abbiamo che cadeva nel 1807 la Clermont, il battello a vapore progettato da Robert Fulton, compie il suo primo viaggio commerciale da New York ad Albany, inaugurando una nuova era per la navigazione fluviale. E poi nel 1945, come abbiamo già detto per la ricorrenza, l'Indonesia proclama la propria indipendenza dai Paesi Bassi con la dichiarazione firmata da Sukarno e Mohamed Atta. Poi passiamo a un altro fatto che cade nel 1960, il Gabon proclama l'indipendenza dalla Francia. E ancora nel 1962 Peter Fetcher, un giovane di 18 anni, viene colpito dalle guardie della Germania Est.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, con carta insieme, Maxi Bon Nestlé Classic e Pistacchio. Un esempio, Classic, confezione da 4 pezzi, a 2,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: E siamo ancora qui a Primo Mattino con il nostro almanacco per questa giornata del 17 agosto. Nel 1962, dicevamo, Peter Fetcher, un giovane di 18 anni, viene colpito dalle guardie della Germania Est mentre tenta di attraversare il muro di Berlino e diventa una delle vittime più note del muro. Poi nel 1982 la Philips produce il primo compact disc destinato al mercato commerciale. Il primo album a essere stampato su CD è The Visitors degli ABBA. Nel 1998 poi il presidente americano Bill Clinton ammette pubblicamente di aver avuto una relazione con Monica Lewinsky dopo mesi di scandalo politico e mediatico. Adesso passiamo però ai nati oggi, insomma, ai personaggi celebri che compiono gli anni il 17 agosto, a partire da Mogol 1936, paroliere italiano, autore di alcuni dei testi più celebri della musica italiana, soprattutto grazie alla lunga collaborazione con Lucio Battisti. Abbiamo poi Robert De Niro, 1943, attore, regista e produttore statunitense di origini italiane, due volte premio Oscar e protagonista di film come Taxi Driver, Toro Scatenato e Il Padrino Parte Seconda. Compie ben 83 anni. Poi Sean Penn, 1960, attore e regista statunitense anche lui, vincitore di due premi Oscar, noto per film come Mystic River e Milk. Compie 66 anni. E poi infine abbiamo Thierry Henry, 1977, ex calciatore francese, campione del

0: mondo nel 1998 e tra i più grandi attaccanti della storia della Premier League. Adesso lanciamo invece un nostro servizio che parla per quanto riguarda il turismo in Liguria. Infatti è stata presa d'assalto la nostra regione nel weekend di Ferragosto. Le strutture ricettive delle riviere sfiorano il tutto esaurito, con tassi di occupazione tra il 95 e il 97%. Ma il grande caldo ha spinto molti turisti anche ad entrare nel nostro entroterra e quindi scegliere località come Santo Stefano d'Aveto. Quindi hanno registrato tutti il pienone. Un Ferragosto che conferma davvero la forza del turismo ligure, ma che apre anche la riflessione su quanto le alte temperature stiano anche cambiando il turismo. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Lucrezia Marini.
1: È una Liguria da quasi tutto esaurito quella di questo Ferragosto. Le strutture ricettive hanno sfiorato il 100% delle camere occupate, soprattutto lungo le riviere, con numeri sostanzialmente in linea con quelli degli anni passati. Le presenze sono state prevalentemente italiane, ma non sono mancati turisti provenienti da Germania, Svizzera, Francia e Austria. I soggiorni medi si sono attestati tra le 3 e le 4 notti, confermando il forte richiamo del tradizionale ponte di Metagosto. Vero protagonista il weekend è stato tuttavia il caldo, temperature oltre i 30 gradi con punte fino a 35, hanno spinto molti visitatori a cercare il refrigerio lontano dalla costa. Tra le mete più gettonate c'è stata la Val d'Aveto, presa d'assalto da chi ha scelto la montagna e un clima più fresco. A Santo Stefano d'Aveto tutte le seconde case risultavano occupate e le strutture ricettive hanno registrato il tutto esaurito. Il caldo per ora non sembra incidere sui numeri del turismo ligure, ma inizia a influenzare le abitudini dei visitatori. Secondo gli operatori del settore, con temperature sempre più elevate, alcuni ristoranti e locali con dehors sul mare stanno riscontrando maggiori difficoltà, perché una parte della clientela preferisce trascorrere il tempo in luoghi più freschi, un fenomeno che, in prospettiva, potrebbe portare a ripensare alcuni servizi turistici per adattarli ai cambiamenti climatici.
0: E la Liguria attira anche turisti molto speciali. Infatti in questo weekend di Ferragosto abbiamo potuto vedere che per le strade di Portofino camminavano celebrità dalla famiglia Beckham, quindi David Beckham, il noto ex calciatore, con Victoria Beckham, ex popstar e adesso una stilista di moda, e anche presente nel borgo di Portofino Dua Lipa in questo weekend di Ferragosto. Ascoltiamo i dettagli nel servizio.
2: Portofino ancora una volta conquista le star internazionali. David e Victoria Beckham sono tornati nella perla del Tigullio e lo hanno fatto in un luogo per loro davvero speciale, lo Splendido Hotel. È qui che nel 1997, quando ancora nessuno sapeva della loro relazione, la coppia visse uno dei primi momenti della propria storia d'amore. 29 anni dopo sono tornati nello stesso hotel e David ha condiviso sui social una foto accompagnata da una dedica romantica. 29 anni fa siamo venuti a Portofino, prima che chiunque sapesse che ci stavamo frequentando, ed eccoci di nuovo qui. Un legame così forte da aver ispirato anche il profumo Portofino 97 di Victoria Beckham. Ma i Beckham non sono gli unici VIP di questi giorni. A Portofino è arrivata anche Dua Lipa, una nuova conferma del fascino internazionale del borgo. E il sindaco Matteo Viacava sottolinea proprio questo. Portofino è una destinazione iconica capace di attrarre il mondo senza perdere la propria identità.
0: E adesso andiamo da Aurora Bottino al touchscreen con le notizie di oggi. Buongiorno Aurora.
3: Buongiorno Carlotta. Sì, allora questa mattina la notizia in apertura è dedicata al caos AMT, un tema che stiamo affrontando in queste settimane in vista del ritorno a scuola. Nell'entroterra la paura è il rischio spopolamento. Il sindaco di Torriglia Beltrami dice: non è una guerra, vogliamo solo risposte. E poi continuiamo con la cronaca, perché quella appena passata è stata un'altra notte di ricerche senza esito per Sebastiano, il ragazzo di 21 anni che è scomparso in mare a Porto Venere nel giorno di Ferragosto. Stava tornando col gommone dopo un boat party insieme agli amici quando è stato sbalzato dal mezzo insieme a un altro giovane. Gli amici sono tornati indietro, hanno trovato l'altro ragazzo, ma di Sebastiano non c'è stata più notizia, non c'è stata stata più traccia. E poi continuiamo con la stangata carburanti in Liguria, quasi 300 euro.

0: In più a famiglia dall'inizio del 2026. La Liguria, questa è forse la buona notizia, è tra le regioni in cui l'aumento è stato meno importante, ma comunque si parla appunto di quasi 300 euro in più sul budget familiare. Continuiamo con il crollo del Ponte Morandi, Matti Altadonna attacca Salis, la famiglia, scusate, il fratello di Altadonna attacca Salis. Menzogne sulla questione risarcimenti, così si calpesta il nostro dolore. Poi l'editoriale di Maurizio Rossi, Ponte Morandi, Salis annuncia un maxi risarcimento. Da chi e quando? Queste le domande. Terrile difende l'annuncio della sindaca, ma servono numeri e tempi certi. E poi il servizio che abbiamo appena sentito, la Liguria accoglie le celebrities, un weekend di celebrità appunto a Portofino con la famiglia Beckham e anche Dua Lipa. E poi la cronaca, l'incidente mortale avvenuto nella notte di sabato sulla 10 tra Varazze e Arenzano, un morto, parliamo di un ragazzo genovese di quasi 30 anni. E invece una notizia positiva che riguarda un dolce gesto di solidarietà, ovvero il gelato sospeso. Queste le notizie, Carlotta, a te.
1: Grazie Aurora, poi torneremo da te più tardi. Adesso invece andiamo ad approfondire quello che è il meteo proprio per questi prossimi giorni. Lo facciamo con ARPAL, con Elisabetta Del Ponte. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Ecco, allora partiamo subito da quello che è successo questa notte, perché insomma c'è stato un passaggio di perturbazione.
2: Esattamente, come abbiamo scritto nel bollettino meteorologico di ieri, ci si aspettava un passaggio perturbato che andava un po' a intaccare questo anticiclone che si è fermato sulla nostra penisola e quindi anche sulla nostra regione nelle ultime settimane. Nella notte c'è stato questo primo passaggio, diciamo così, prefrontale, quindi un passaggio perturbato di solito a due fronti. Un primo è proprio quello che è passato nel corso di questa notte, che ha portato piogge e temporali, ma ahimè per tutti quanti noi che speravamo in un po' di raffrescamento dovuto all'arrivo di queste piogge temporali, soprattutto sulla zona marina, come si vede dalle immagini che stiamo mostrando in questo momento, appunto nel corso della notte verso le 2 e poi verso le 7 del mattino si è spostato di più verso la Toscana. Quelle che stiamo vedendo sono immagini un po' dal radar e un po' di fulminazioni, che quindi mostrano come la notte sia stata attiva, perché le energie in gioco con il mare caldo e con queste differenze di temperatura che sono molto elevate, il fenomeno che si forma sono appunto temporali con tante fulminazioni. Ogni crocetta dell'immagine rappresenta un fulmine che viene visualizzato a orari diversi, quindi i colori sono gli orari diversi, e questa è l'immagine in particolare, quella delle 7 di questa mattina, in cui si vedono attività temporalesca sul levante della nostra regione, come ci aspettavamo, quindi verso la Toscana, ma l'effetto forse di raffrescamento è parziale per ora. Per il resto della settimana ci aspettiamo comunque un cielo che, a parte ancora per oggi un po' di instabilità, il cielo nei prossimi giorni, domani, sarà sereno e le temperature, ahimè, saranno di nuovo in salita. Un dato positivo potrebbe essere quello dell'umidità, che essendo un po' più basso causerà un disagio meno forte rispetto a quello che abbiamo provato nelle ultime settimane.
1: Dobbiamo aspettarci, più o meno dobbiamo passarci, aspettarci ancora un passaggio perturbato oppure no?
2: Allora, oggi ci saranno di nuovo delle modellazioni che verranno fatte dal nostro centro meteo, e per cui il mio consiglio è quello di aspettare le nuove valutazioni che verranno fatte nel corso della giornata, perché i modelli vengono fatti girare tutti i giorni e quindi ci sono dei miglioramenti nella previsione che vengono fatti via via che ci si avvicina al momento.

0: Momento.
1: Ecco, le chiedo ancora una cosa, siccome si diceva che proprio dopo Ferragosto le temperature si sarebbero abbassate, insomma, molto, non è però così.
0: Non è così, no, purtroppo. Come vi dicevo, questi temporali che a volte ci si aspetta che appunto un temporale estivo sia quello che rompe il caldo e invece in questo caso non si è avuto questo effetto, anche se appunto l'anticiclone inizia ad essere eroso da questi momenti di instabilità e quindi via via. Dovremmo andare poi verso periodi che sicuramente verranno più freschi, ma per questa settimana ancora questo effetto di raffrescamento così sensibile come si sperava, non possiamo prevederlo e non possiamo dirlo.
1: Speriamo nella prossima settimana. Grazie Elisabetta Del Ponte per essere stata con noi. Buona
0: Buona giornata a tutte e a tutti, buona giornata.
1: giornata, buon lavoro. E noi adesso invece parliamo di cani, insomma sono i migliori amici dell'uomo e proprio ieri si è tenuta la 65esima edizione del proprio premio internazionale Fedeltà del cane a Camogli e noi abbiamo incontrato un po' i protagonisti speciali che sono stati Tre, Full, Dea e Spugna che hanno insomma tirato fuori delle storie veramente molto belle e toccanti. Allora le ascoltiamo nel servizio di Chiara Ru.
2: 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane qui a Camogli, a San Rocco di Camogli, per celebrare l'amore tra l'uomo e il cane. I nostri amici a quattro zampe, tante le storie di eroismo, di amore, di fedeltà nei confronti dell'uomo da parte dei nostri amici a quattro zampe.
3: Praticamente si è staccata la canna del camino e si è incendiato il controsoffitto, però non si sapeva cosa si fosse incendiato. Era il controsoffitto che bruciava. Io dormivo, lui è saltato sul letto a un certo punto e mi ha snasato col muso e mi ha svegliato. Raful mi ha salvato la vita il 20 gennaio, ha salvato la mia, la sua, la casa.
4: Certo, la nostra salvezza. Noi abbiamo aiutato lui perché forse sarebbe finito un canile e lui ha aiutato tanto noi a rivivere, a trovare la gioia di andare avanti comunque, perché senza cane eravamo proprio due sperduti.
5: Siccome io ho avuto un'apnea notturna durante il sonno e mi ha salvato la vita, per quello è stata premiata Dea. Noi veniamo da Monfalcone. Lei viene fuori da maltrattamenti e come io ho salvato la sua vita, lei ha salvato la mia.
6: Allora, Spugna è un cane da assistenza in mare. È nato con un glaucoma all'occhio, quindi con un occhio morto, nessuno lo voleva e allora ho deciso di prenderlo io. Ma è stato, non ho fatto io un regalo a lui, ma è lui che ha fatto un regalo a me sicuramente.
1: E adesso ci fermiamo un momento per la pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino, rimanete con noi.
7: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
8: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Girotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla settima edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. L'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico Ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27° Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante.

0: A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: E rieccoci qui a Primo Mattino, adesso è il momento della panoramica sulle notizie che arrivano dal mondo. E allora cominciamo con quello che è il conflitto tra Russia e Ucraina. Dall'Ucraina infatti una pioggia di droni contro Mosca, 1500 in 24 ore, mai così tanti dall'inizio della guerra. Tutti gli sconfinamenti russi sul fianco est dell'Europa, i test del Cremlino per seminare il panico. Poi per quanto riguarda quello che è invece il panorama nazionale, soprattutto per quanto riguarda la politica, parla Attilio Fontana per quanto riguarda la Lega. Nella Lega c'è malessere, un passo indietro di Salvini, niente, va escluso. Queste le sue parole, appunto, del presidente della Lombardia, con altri lavoro a un'associazione larga e aperta. Questa appunto la dichiarazione di Attilio Fontana. Poi passiamo all'Italia e alla Spagna che studiano la distensione delle frontiere. Dalla Germania oggi arriva la prima migrante. Verso appunto la videocall con i leader, oggi si potrebbe atterrare una respinta da Berlino. Poi parliamo ancora di caldo che continua a tenere banco sui giornali. Il caldo estremo sta cambiando l'economia europea, chi perde, chi guadagna e chi si deve reinventare. E poi ancora si parla di Antonello da Messina, il furto senza senso, il valore inestimabile, dice Sgarbi, ma sono pezzi invendibili. Infatti il critico d'arte proprio sul furto che si è tenuto al Museo di Messina dice: la tavola è estremamente fragile, fuori da ogni possibile trattativa. E poi una notizia che arriva molto triste, che riguarda un'attrice, una nota attrice americana, Aiden Panettiere, la star di Heroes in Nashville, che aveva 36 anni e purtroppo è venuta a mancare. Una vita tra successi e dipendenze, soffriva di depressione e purtroppo, insomma, questa è la notizia che è arrivata questa mattina della sua scomparsa. Torniamo a parlare del caldo perché anche la Repubblica parla di caldo, è l'anno più caldo di sempre, l'allarme clima non finisce più e quindi bisogna temere anche per i ghiacciai che si sciolgono sempre di più e vanno in tilt, insomma la situazione è drammatica e gli esperti sono preoccupati. Inoltre si parla del fatto che questa appunto è stata un'estate calda, ma la tendenza è quella sempre di un peggioramento. E tra l'altro le temperature estreme costano all'Italia una manovra di bilancio, l'Europa brucia 180 miliardi, questo è sempre un titolo della Repubblica. E poi ancora torniamo a parlare di quella che è la situazione dei migranti dopo quanto accaduto a Ceuta in Spagna, migranti stallo con Madrid, l'Italia prende tempo, Schengen resta sospeso al momento. Intanto Ceuta, appunto, la seconda ondata non c'è, SOS sanitario, la città è al collasso. E poi il rail, Papa e le boe, la vera storia dell'exclave spagnola. E poi chiudiamo ancora con nuovamente il caso del furto dei capolavori di Antonello da Messina, dai custodi all'allarme in ritardo, insomma capire quelli che sono i misteri che hanno proprio colpito quello che è stato il furto della tavola dal Museo di Messina. E adesso invece noi andiamo dalla nostra Aurora Bottino per una notizia dal touchscreen, quindi dal nostro sito primocanale.it. Aurora.
1: Sì, Carlotta, continuiamo a parlare di cronaca. Intanto vi ho

0: raccontato delle ricerche purtroppo ancora senza esito che sono andate in scena questa notte e continuano questa mattina a Porto Venere per Sebastiano, ragazzo di 21 anni che è caduto dal gommone su cui viaggiava con gli amici nel giorno di Ferragosto, sabato. Da lì sono scattate le ricerche, non è stato più trovato. Quest'oggi appunto continuano guardia costiera, i vigili del fuoco, ma anche i carabinieri che hanno iniziato a sentire le prime testimonianze, a cercare immagini delle videocamere prima che salissero sul gommone, proprio per ricostruire che cosa è accaduto prima di quel momento in cui Sebastiano e l'amico sono stati sbalzati dall'imbarcazione. Lo ricordo, gli amici si sono subito accorti e sono tornati indietro, lì però hanno trovato solo l'amico di Sebastiano, nessuna traccia. Torniamo però a un altro caso che ha sconvolto in questo caso la città di Genova e che riguarda una lite tra fratelli che è sfociata durante il pranzo di Ferragosto. Il fratello maggiore, un uomo, ha accoltellato la sorella di 18 anni e poi da una prima ricostruzione sembrerebbe si sia lanciato dalla finestra. La verità dietro a questo fatto di cronaca è difficile da definire e ancora non ci sono notizie certe al 100%, ci sono le ipotesi degli investigatori che stanno ricostruendo quello che è accaduto quel giorno. La ragazza, lo ricordo, è stata ferita superficialmente alle braccia e al collo con un coltello da tavola e ad oggi è ancora ricoverata all'ospedale Villa Scassi, mentre il corpo del fratello, che è stato ritrovato sul marciapiede della palazzina nel quartiere di San Teodoro, è stato restituito alla famiglia. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe manifestato già alcune fragilità, tanto che non sarebbe stata la prima volta che la famiglia ha dovuto chiedere l'aiuto delle forze dell'ordine, ma alla base di questo litigio, secondo queste prime ipotesi, ci sarebbe un discorso di soldi. E proprio da questa lite nata per il denaro, per i soldi, sarebbe poi sfociata la violenza con l'accoltellamento della giovane e poi il tragico suicidio dell'uomo. A te.
1: Grazie Aurora, e adesso invece parliamo di sempre estate, sempre di caldo e quelli che possono essere i consigli anche per quanto riguarda il nostro viso, quindi come curarlo, come trattarlo, e nel dettaglio con i consigli appunto dell'estetista.
2: Con l'arrivo dell'estate la pelle ha bisogno di qualche attenzione in più. Detergiamola delicatamente, idratiamola ogni giorno e soprattutto proteggiamola dal sole con una crema solare adeguata da riapplicare durante l'esposizione. Piccoli gesti che aiutano a mantenere la pelle sana, luminosa e protetta.
3: Allora, per trattare il viso solitamente si fa la solita routine, diciamo quotidiana, sempre con un'attenzione particolare sulla detersione, che non deve essere mai troppo aggressiva. Non sempre sgrassare la pelle è indice di una pelle più pulita, più perfetta. Anzi, la predispone a irritazioni e a un effetto rebound, che è quell'effetto che si vede quando la pelle diventa unta, un meccanismo proprio di difesa della pelle. Quindi è importante calibrare l'idratazione a seconda della tipologia di pelle. È altresì importante fare l'esfoliazione, perché noi sulla parte più esterna della cute abbiamo tutto uno strato di cellule morte che in parte servono da protezione, ma che comunque sono diciamo un surplus e rallentano l'assorbimento dei cosmetici e tutto quello che noi mettiamo sulla nostra cute. Anche il colorito stesso, facendo una buona esfoliazione, anche lì sempre delicata, mai troppo aggressiva e adeguata alla tipologia di pelle, consente un colorito più omogeneo, quindi una brunozzatura più uniforme e sempre meno predisposta alle scottature e alle infiammazioni.
1: E adesso andiamo da Elisa Ricci con l'angolo social.
4: Esattamente Carlotta, apriamo il nostro angolo social e parliamo di sport, perché abbiamo un nuovo reel, questa volta dedicato al Genoa, quindi al calcio. Ieri la partita contro l'Ascoli finita 4-1 per il Genoa. E abbiamo il commento di Andrea Rivellini che ci racconta qualcosa in più, i dettagli anche della partita e inizialmente peraltro

0: Il Genoa stava perdendo nella prima parte, il primo tempo, ma si è poi ripreso, dimostrando forse di essere pronto per l'inizio di questo campionato. Allora andiamo a vedere il commento di Andrea Rivellini.
1: Finale, il Genoa vince, gioca una partita in un campo di patate, in un clima equatoriale, va in svantaggio, poi la qualità dei singoli alla meglio, Marcandali va in cielo che sembra l'arcangelo Michele e raggiunge il pareggio, poi una magia di Mago Baldanzi e porta 2-1 il risultato, nel secondo tempo due pere, una di Colombo e altra di Havel, 4-1 e la pratica Coppa Italia archiviata. Adesso testa a Napoli, sabato qua a Luigi Ferraris, in un campo nuovo, rizzollato, domani ci sarà la rizzollatura e il Genoa dovrà fare una grande partita in una bolgia, il Ferraris dovrà essere una bolgia, forza Genoa! È appena finita Luigi.
0: Diciamo un commento che ha ricevuto sicuramente le reazioni da parte dei nostri telespettatori e dei nostri follower sui social. Andate infatti a vedere i commenti sotto il post, diversi commenti sia sulla reazione di Andrea Rivellini ma anche sulla partita, quindi commenti tecnici che riguardano proprio la partita in sé. E io vi ricordo naturalmente di seguirci sulle nostre pagine social, Instagram e Facebook, primocanale.it. Noi postiamo ogni giorno e voi potete godervi le nostre notizie. A te Carlotta.
2: Grazie Elisa, andiamo un momento in pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino. Rimanete con noi.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trabi Meteo. Ci attende un peggioramento del tempo per l'avvio della nuova settimana in Liguria, con venti a tratti moderati. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto qui nel complesso con nubi alternate a schiarite, massime in calo e non oltre i 30 gradi. Sulle Savonese non mancheranno caldo ed estivo, ma senza eccessi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, qui potremo avere, soprattutto sui settori orientali, qualche isolato fenomeno e con temperature non oltre i 28-30 gradi. Sul Tigullio invece è attesa una maggiore instabilità con rovesci sparsi nel corso della giornata. Temperature massime anche qui intorno ai 30 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, fenomeni che saranno sparsi a tratti anche a carattere temporalesco, con un contesto quindi instabile, con massime fino ai 30 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria caratterizzata da un miglioramento del tempo, con sole protagoniste e temperature massime fino ai 32-33 gradi. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: Ed eccoci qui a Primo Mattino. Adesso parliamo di feste, le feste dell'estate. Allora parliamo subito di una serata che ha acceso il centro di Lavagna e richiamato anche tantissime persone. Grande successo infatti per uno degli appuntamenti simbolo dell'estate ligure, la torta dei fieschi. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Elisa Ricci.
1: Folla delle grandi occasioni a Lavagna per la 76esima edizione della rievocazione storica della torta dei fieschi. L'appuntamento più atteso dell'estate nel Tiguglio. In tantissimi venerdì 14 agosto sono corsi nella cittadina del Levante Ligure per assistere alla tradizionale festa. Un'atmosfera d'altri tempi, tra costumi, musica e personaggi che hanno riportato la città indietro fino al XIII secolo. Protagonista della rievocazione, come da tradizione, il matrimonio tra Oppizio Fiesco, condottiero del XIII secolo e fratello di Papa Innocenzo IV, e la sua sposa senese Bianca dei Bianchi, figura leggendaria legata alle alleanze economiche dei Fieschi. Il corteo storico ha attraversato le vie del centro cittadino fino a raggiungere piazza Vittorio Veneto. Della festa. E poi la grande protagonista della serata, la torta dei fieschi, distribuita nel cuore di Lavagna tra la folla per rinnovare una tradizione che da 76 edizioni continua a coinvolgere cittadini e visitatori.

0: faccia per una cosa
1: festa,
0: degli abbonati.
1: Questa ha un'altra tradizione, grande partecipazione, infatti anche a Rapallo, per la festa dell'Assunta, che ha visto centinaia di partecipanti a Santa Maria del Campo. Allora ascoltiamo i dettagli nel servizio di Andrea Popolano.
2: Fede, fuochi e un'intera comunità in festa, come da tradizione. Anche questo è stato un ferragosto da ricordare per la frazione di Santa Maria del Campo a Rapallo, che si è stretta intorno ai solenni festeggiamenti per Nostra Signora dell'Assunta. La processione ha visto la partecipazione di centinaia di fedeli e turisti a scortare la statua della Vergine Assunta, i tradizionali e imponenti Cristi delle Confraternite, portati a spalla con perizia e devozione lungo le vie addobbate a festa, accompagnati dalle note della banda musicale. Una serata che conferma ancora una volta quanto sia vivo il legame tra Santa Maria e le sue tradizioni più profonde.
1: Ecco, adesso invece andiamo a capire qual è lo stato del traffico sempre sulle autostrade liguri con Elisa Ricci al touchscreen.
3: Esattamente Carlotta, ancora una volta ci aggiorniamo sulla situazione e appunto andiamo a vedere nella tratta genovese, parlavamo prima sulla A26 coda a causa di un veicolo in avaria, adesso si registrano 2 chilometri in direzione Genova-Voltri tra Masone, bivio A26 A10, Genova Ventimiglia. E ci spostiamo perché abbiamo un'altra segnalazione, siamo in A7 direzione Genova e abbiamo una coda di 1 chilometro tra bivio A7 A12 Genova Livorno e bivio A7 A10 Genova Ventimiglia, questo a causa ancora di un veicolo in avaria. Infatti le nostre telecamere lo mostrano molto bene, le telecamere di ASPI, Autostrade per l'Italia, mostrano diciamo il rallentamenti causati da questi veicoli in avaria e ci spostiamo per vedere insieme che invece per quanto riguarda la A10 non ci sono segnalazioni, non sono registrate fortunatamente criticità. E appunto nella tratta compresa da Savona al confine con la Francia la stessa situazione vale per la A12 da Sestri Levante al confine con la Toscana. Per quanto riguarda invece la viabilità ordinaria andiamo a vedere invece com'è la situazione insieme, non abbiamo criticità, anche qui vedete che le zone rosse sono molto poche e andiamo a vedere se riusciamo appunto a riprendere qualche punto in particolare. Siamo probabilmente nella zona Via Rossini, a Rivarolo, dove sappiamo che ci sono alcuni lavori in corso, quindi sicuramente il traffico e i rallentamenti sono dovuti proprio a questa situazione e in generale nella zona di Via Perlasca, Via 30 Giugno, quindi abbiamo qualche zona arancione, quindi qualche rallentamento, ma nel complesso la potete vedere anche voi, la situazione non è critica, non è tragica, quindi non ci sono troppe code, troppi rallentamenti, ecco, per essere soprattutto una giornata di una mattinata, quindi solitamente in questi orari troviamo diverse code, diversi rallentamenti, soprattutto perché siamo a rientro dopo Ferragosto, quindi molte persone magari rientrano anche a lavorare, ma fortunatamente oggi direi che la situazione è regolare. A te Carlotta.
1: Grazie Elisa, è proprio così, insomma siamo reduci di un weekend che era Ferragosto, quindi ci sono già molti rientri, ce ne saranno ancora in questa settimana e nel weekend, quindi è possibile trovare insomma qualche coda dovuta proprio a questi rientri dopo le vacanze. Andiamo un momento in pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino, rimanete con noi.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.

0: E ora, siccome è estate e vogliamo essere leggeri, freschi, vogliamo portarvi un po' alla scoperta anche dei luoghi un po' nascosti, belli della nostra regione, in particolare oggi della nostra città di Genova, vi vogliamo portare alla scoperta di una cascata nel cuore proprio di Genova, e che appunto è a pochi passi dal traffico di Piazza Corvetto. Esiste un angolo sorprendente dove acqua, rocce e vegetazioni sembrano portarci lontano dalla città. Come sempre ci racconta tutto il nostro Franco Nativo con la cartolina della Liguria.
1: Chi l'ha detto che per trovare una cascata bisogna lasciare la città? Nel cuore di Genova, a due passi da Piazza Corvetto, ce n'è una nascosta in mezzo agli alberi, alle rocce e ai sentieri della Villetta di Negro. E la cosa sorprendente è che mentre intorno scorre la vita del centro cittadino, qui dentro sembra di essere altrove. L'acqua scende tra le rocce, creando un piccolo salto, nemmeno troppo piccolo. Il tutto accompagnata dal rumore che rimbalza nella vegetazione. Non è una grande cascata di montagna e forse è proprio questo il suo fascino. È una presenza discreta, quasi una scenografia naturale, costruita nel cuore della città. E in effetti, dietro questo angolo apparentemente selvaggio, c'è una storia molto particolare. Villetta di Negro nasce infatti sulle pendici di un'antica area fortificata. Prima delle passeggiate, degli alberi e delle fontane, qui c'erano strutture legate alla difesa di Genova. Poi qualcosa cambia, la funzione militare lascia lentamente spazio ad un'idea completamente diversa: trasformare quest'altura in un luogo dove passeggiare, osservare la natura, coltivare piante e incontrarsi. È nell'Ottocento che il parco assume quell'atmosfera romantica che ancora oggi lo caratterizza. Al suo interno poi troviamo il Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone, che domina il parco dall'alto e aggiunge un altro capitolo alla storia di questo luogo. Rocce, grotte, acqua, vegetazione e piccoli angoli scenografici che vengono messi insieme quasi come gli elementi di un grande teatro all'aperto. Ma c'è un'altra cosa interessante: la villetta non è soltanto un giardino, è un vero e proprio pezzo della memoria culturale di Genova. Nel corso del tempo questo luogo ha visto passare botanici, artisti, intellettuali e personaggi dell'alta società genovese. E ancora oggi, salendo tra i suoi sentieri, si incontrano alberi imponenti e scorci che sembrano lontanissimi dalla Genova che conosciamo. Insomma, Villetta di Negro è un piccolo paradosso genovese. Nasce da una collina legata alla difesa della città e finisce per diventare un rifugio di verde, cultura e tranquillità. E poi, quella cascata discreta e quasi nascosta sembra essere lì proprio per ricordarci una cosa. A volte, per scoprire un luogo sorprendente, non bisogna andare molto lontano. Basta saper guardare meglio ciò che abbiamo sempre avuto davanti agli occhi.
0: E adesso è il momento del TG55 con Aurora Bottino.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Parliamo del porto di Genova, parliamo di 135.000 imbarchi in 3 giorni senza ripercussioni sulla città. Un grande successo quindi. Il presidente del porto di Genova, Matteo Paroli, spiega a Primo Canale le misure che sono state utilizzate per evitare i soliti ingorghi che accadono ogni estate. Sentiamo.
1: Devo ringraziare la vostra emittente perché mi ha segnalato, ero appena arrivato da un mese e mezzo lo scorso anno, uno dei problemi che maggiormente impattava sulla città originato dal nostro porto, cioè il grande afflusso turistico estivo

0: ovviamente andava a congestionare da anni, credo da almeno 20 anni, la viabilità cittadina. Abbiamo quindi aperto infrastrutture anticipandone l'esecuzione dei lavori, in particolar modo la sopraelevata del Papa che doveva essere inaugurata alla fine dell'anno 2026, l'abbiamo anticipata a giugno, proprio per togliere circa 1.000 camion dalla strada cittadina. Sono camion destinati all'imbarco e quindi avevano la necessità di un accesso diretto alla nostra infrastruttura portuale. Questo ha dato una svolta rispetto a quello che è l'intasamento delle arterie principali della città. In più, gli sforzi fatti insieme alla polizia locale, con la quale abbiamo sottoscritto all'inizio di quest'anno una convenzione per gestire i grandi flussi turistici di afflusso e deflusso dalle nostre strade, ha consentito di avere in tempo reale una situazione gestita dalla banchina fino al casello autostradale.
1: E ora la cronaca, un aggiornamento rispetto a quello che è avvenuto in una casa di Largo San Francesco da Paola a Genova nel giorno di Ferragosto, un litigio tra fratelli durante il pranzo, probabilmente una questione di soldi che ha portato al ferimento della sorella e al tragico suicidio del fratello. Ma la verità dietro a questo fatto di cronaca è difficile ancora da definire. La ragazza ferita superficialmente alle braccia e al collo con un coltello da tavola è ancora ricoverata all'ospedale Villa Scassi di Genova, mentre il corpo del fratello, ritrovato poi sul marciapiede della palazzina nel quartiere di Santeodoro, è stato restituito alla famiglia. Secondo le prime informazioni, l'uomo aveva 36 anni, avrebbe manifestato nel tempo già alcune fragilità, tanto che non era la prima volta che la famiglia chiedeva aiuto alle forze dell'ordine. Ma cambiamo argomento, parliamo del Ferragosto in Liguria, facciamo un bilancio di quello che è stato a livello turistico perché le riviere come sempre sono state prese d'assalto, ma buone notizie arrivano anche dall'entroterra dove tante persone hanno deciso di scappare per fuggire dal caldo. Sentiamo.
2: È una Liguria da quasi tutto esaurito quella di questo Ferragosto. Le strutture ricettive hanno sfiorato il 100% delle camere occupate, soprattutto lungo le riviere, con numeri sostanzialmente in linea con quelli degli anni passati. Le presenze sono state prevalentemente italiane, ma non sono mancati turisti provenienti da Germania, Svizzera, Francia e Austria. I soggiorni medi si sono attestati tra le 3 e le 4 notti, confermando il forte richiamo del tradizionale ponte di Metagosto. Vero protagonista il weekend è stato tuttavia il caldo, temperature oltre i 30 gradi con punte fino a 35. Hanno spinto molti visitatori a cercare il refrigerio lontano dalla costa. Tra le mete più gettonate c'è stata la Val d'Aveto, presa d'assalto da chi ha scelto la montagna e un clima più fresco. A Santo Stefano d'Aveto tutte le seconde case risultavano occupate e le strutture ricettive hanno registrato il tutto esaurito. Il caldo per ora non sembra incidere sui numeri del turismo ligure, ma inizia a influenzare le abitudini dei visitatori. Secondo gli operatori del settore, con temperature sempre più elevate, alcuni ristoranti e locali con dehors sul mare stanno riscontrando maggiori difficoltà perché una parte della clientela preferisce trascorrere il tempo in luoghi più freschi, un fenomeno che, in prospettiva, potrebbe portare a ripensare alcuni servizi turistici per adattarli ai cambiamenti climatici.
1: E torniamo alla cronaca, ci spostiamo nello Spezzino, l'ennesima notte di ricerche senza esito, non si sono mai fermate, infatti le ricerche di Sebastiano Piaggi, il ragazzo di 21 anni caduto dal gommone mentre tornava dal boat party a cui era andato con gli amici alla Palmaria, questa mattina sono riprese lungo la costa spezzina le ricerche. Sebastiano di Riccò del Golfo, conosciuto e amatissimo in paese, coltiva da anni una grande passione per il motocross in cui gareggiava insieme al fratello più piccolo di pochi anni. Proprio il paese, insieme ai cittadini di Porto Venere, si stringe insieme al comune, alla famiglia del ragazzo. Secondo i racconti degli amici, quel giorno stavano appunto sul gommone quando Sebastiano e un amico sono stati sbalzati dall'imbarcazione. A quel punto sarebbero tornati indietro, avrebbero trovato l'amico, ma di Sebastiano non c'era nessuna traccia. Al lavoro c'è la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il Soccorso Alpino con le squadre di terra. Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue
3: significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
4: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, burrata pugliese, sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!
6: E adesso andiamo a vedere qual è lo stato del traffico sulla viabilità genovese con la Polizia Locale di Genova.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla centrale operativa della Polizia Locale. Il flusso è continuo a scorrere in zona Terminal Traghetti e anche su strada sopraelevata senza criticità. Conclusa la bonifica della sede stradale in salita dell'Orso via Marena, attenzione in via Anfossi, altezza piazza Arimondi, dove da qualche minuto è stata segnalata la presenza di sostanza viscida su carreggiata. Sempre in zona Rivarolo, ultimo giorno di modifica alla viabilità per il cantiere relativo al terzo valico, in serata verrà ripristinata la viabilità ordinaria. Non abbiamo altre segnalazioni per oggi, vi recitiamo la linea, vi auguriamo una buona giornata.
6: Grazie, allora la Polizia Locale di Genova. Andiamo invece a capire qual è lo stato del traffico anche sulle autostrade in Liguria con la nostra Elisa Ricci al touchscreen.
8: Sì Carlotta, ecco tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda le nostre autostrade della Liguria e partiamo subito dalla tratta genovese dove al momento abbiamo due segnalazioni e vediamo la prima, siamo in A12, coda tra Genova Est e Bivio A12, A7 Milano-Genova a causa di un veicolo in avaria. Ci spostiamo, siamo in A7 direzione Genova, coda di 3 km al momento tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 A10 Genova Ventimiglia, ancora a causa di un veicolo in avaria. Insomma, questa mattina diciamo che questa è la problematica più importante, lo vedete anche dalle telecamere, rallentamenti dovuti appunto a questo veicolo, a questi veicoli in avaria che naturalmente portano alcuni disagi. Per il momento non eccessivi, ma vedremo ovviamente lo sviluppo durante tutta la mattinata. Invece per fortuna la situazione in A10, in A12, tratta di Ponente, tratta di Levante è regolare, quindi al momento non si registrano criticità. Questa è la situazione, a te Carlotta.
6: Grazie Elisa Ricci, ora invece andiamo a capire nuovamente qual è la situazione del meteo per quanto riguarda la giornata di oggi e di domani, intanto lo vediamo con le nostre telecamere in tempo reale. Per quanto riguarda la giornata di oggi, 17 agosto, la circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera. Nello specifico sulla riviera di Ponente, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Sulla riviera centrale, nubi in progressivo aumento con deboli piogge

0: Pomeriggio. Schiarisce in serata e sulla riviera di Levante cieli molto nuvolosi o coperti da debole pioggia per l'intera giornata. Sulle Alpi cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità talora compatta nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. La serena in serata sull'Appennino, nubi in progressivo aumento con deboli piogge del pomeriggio, venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sudorientali. Zero termico nell'intorno di 4200 metri, Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso. Invece per martedì 18 agosto un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su riviera di Ponente, Alpi, cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Su riviera centrale, riviera di Levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud-occidentali. Zero termico nell'intorno di 4500 metri e Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso. Quindi questa è la situazione appunto per quanto riguarda il meteo tra oggi e domani. Non ci sarà un calo delle temperature come ci aspettavamo, come appunto ci ha detto anche Elisabetta dal ponte di Arpal. Adesso però parliamo di un'iniziativa solidale, quella del gelato sospeso, come il caffè sospeso, insomma un atto di solidarietà e di amore, quindi c'è la possibilità di lasciare così un gelato pagato per chi non se lo può permettere. Vediamo i dettagli nel servizio.
1: Un gelato che non è solo un piacere per chi lo compra, ma anche un gesto di solidarietà. A Genova una gelateria artigianale di via Cairoli propone il gelato sospeso. Chi vuole può lasciare pagato un gelato destinato a chi non può permetterselo. Un piccolo gesto che trasforma una pausa golosa in un'occasione di condivisione e vicinanza.
2: Il gelato sospeso è come il caffè sospeso, è la possibilità per qualcuno di lasciare un gelato pagato per chi non se lo può permettere. Siamo da Bicetani, centro storico, e conosciamo molto bene la realtà del territorio e delle famiglie che lo frequentano. Siamo vicino alla scuola elitaria, vicino a un asilo, e abbiamo abbastanza il commissure della situazione. È molto bello vedere che ci sono delle persone che scelgono di lasciare il gelato pagato o magari di lasciare un resto o due resti che si affinano e vanno poi a fare il gelato sospesi. Quindi gelato per chi lo vorrebbe e non solo dopo me.
0: E siamo ancora in periodo estivo, periodo di vacanze, molte persone sono già partite, alcune stanno rientrando, ma per chi si deve mettere in viaggio e sceglie di farlo con la propria auto e quindi di viaggiare in macchina per raggiungere destinazioni bene o male vicine, e insomma deve controllare alcune cose. Allora andiamo a capire bene dagli esperti che cosa bisogna controllare prima di mettersi in viaggio.
3: Controllate pure per quei signori che hanno il doppio treno, cioè quello invernale e quello estivo, di aver già installato i pneumatici estivi, perché dal 15 maggio è obbligatorio. E se uno si è scordato e ancora i pneumatici invernali con codici di velocità più bassi, significa che c'è una sanzione di 481 euro e il ritiro della carta di circolazione, con tutta una conseguenza successiva, quindi significa rovinarsi le ferie. Poi altra cosa sicuramente sono il livello dell'olio motore, il livello del liquido del radiatore refrigerante, l'aria condizionata se funziona, specialmente data la situazione attuale e delle code che si fanno sull'autostrada, sarebbe proprio un crimine non avere l'aria condizionata. Poi, per esempio, una cosa che sembra molto banale, ma invece è importante, anche il liquido dei tergicristalli. È una sciocchezza, è acqua con un po' di detergente, però provate ad avere tutto il vetro anche d'estate che vengono due gocce di pioggia che non si vede niente, se non riuscite a pulirlo quando andate, e soprattutto questo vi porta anche a controllare

0: le spazzole tergi, il liquido dei, diciamo, dei freni, e una controllatina per quello che si può dare anche un po' alle pastiglie dei freni, il freno a mano, se ha una tenuta, basta mettere su un piano inclinato, va bene, con una certa percentuale, che vedete se tiene o meno, perché è molto importante. Se si va in montagna, specialmente, che c'è delle salite, se si posteggia, purtroppo abbiamo avuto dei casi a Genova che qualcuno è persino morto perché non ha tenuto il freno a mano, questo poco tempo fa. Quindi, fatto questo, direi una cosa. Poi vorrei dare un consiglio. Cioè, noi qui osserviamo circa 7-8 mila veicoli all'anno. Io faccio sto mestiere da riparatore per un certo numero di anni e da 30 anni osserviamo veicoli. Cioè, tanta gente usa la vettura solo per i periodi estivi, perché a Genova se non hai uno scooter non riesci a muoverti, ma non solo a Genova.
1: E invece dai consigli delle auto ai consigli sull'alimentazione, perché è anche importante quando durante il periodo estivo il caldo mette a dura prova i nostri alimenti, bisogna sapere che cosa fare e come comportarsi. Allora sentiamo i consigli dell'esperta.
2: L'estate è la stagione in cui si commettono più errori a tavola, spesso senza rendersene conto. Si mangia poco durante il giorno e troppo la sera, si esagera con gelati, aperitivi e bevande zuccherate, oppure si pensa che un'insalata da sola sia sempre un pasto completo. Il risultato? Gonfiore, stanchezza e poca energia. Vediamo allora quali sono gli errori più comuni dell'alimentazione estiva e come evitarli con semplici accorgimenti per sentirsi leggeri e in forma senza rinunce.
3: In estate un grande classico è saldare i pasti. Questo accade soprattutto quando siamo al mare. Pensiamo ad esempio una giornata sotto l'ombrellone, calda, quello che ci viene automatico fare è saltare il pasto o comunque accontentarci di una porzione di frutta e un semplice yogurt. In realtà frutta e yogurt sono degli alimenti utilissimi, soprattutto la frutta, ma come chiudipasto o al massimo come spuntino. Quindi ricordiamo sempre il fatto di fare dei pasti leggeri, sì, ma pur sempre completi. Per quanto riguarda poi un altro aspetto da tenere in considerazione, attenzione all'utilizzo degli integratori. Non sono assolutamente da evitare, ma dobbiamo sapere che non sempre sono necessari. Invece in estate viene automatico andare subito alla ricerca di bustine di sali minerali. In realtà, per soggetti sani, senza esigenze particolari, una corretta idratazione, un corretto consumo di frutta e verdura, quindi ricordiamo, come dicevamo prima, le 5 porzioni giornaliere e un corretto apporto di sale, sono sufficienti per reintegrare quei sali minerali che andiamo a perdere con la sudorazione.
1: Ecco, adesso andiamo un momento in pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino. Rimanete con noi.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: E rieccoci a Primo Mattino, abbiamo parlato dei traffici, degli ingorghi e della prova superata, insomma, dell'esodo estivo del porto di Genova, 135.000 imbarchi in 3 giorni senza alcuna ripercussione sulla città. Flussi separati, 1.000 camion in meno sulle strade e un coordinamento tra comune e polizia locale. Ora però la sfida rimane quella di spostare ancora più merci dalla strada alla ferrovia. Allora vediamo il bilancio del presidente del porto, Matteo Paroli.
1: Centinaia di migliaia di passeggeri

0: diretti per e da il porto di Genova e risultati diversi in termini di impatto sulla città rispetto all'anno scorso. Ne parliamo con il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi,
1: Grazie a voi.
0: anzi, grazie di averci ospitati nel suo ufficio per commentare questi risultati, perché sono tantissimi anche quest'anno i passeggeri che si sono imbarcati o sbarcheranno o stanno sbarcando al porto di Genova, ma quello che avevamo segnalato e denunciato l'anno scorso come primo canale non si è ripetuto. Evidentemente ciò che è stato fatto nel frattempo e di cui abbiamo anche parlato in diverse trasmissioni ha funzionato molto bene.
1: Devo ringraziare la vostra emittente perché mi ha segnalato, ero appena arrivato da un mese e mezzo lo scorso anno, uno dei problemi che maggiormente impattava sulla città, originato dal nostro porto, cioè il grande afflusso turistico estivo, ovviamente andava a congestionare da anni, credo da almeno 20 anni, la viabilità, cittadina. Nel nostro sforzo di rendere il porto il meno impattante possibile con la vita di chi intorno ad esso vi abita, abbiamo subito messo in piedi, insieme al concessionario di riferimento che è Stazioni Marittime, un nuovo impianto, lavorandoci già dal settembre dello scorso anno per poter arrivare in prospettiva all'estate 2026 con una situazione diversa rispetto a quella che per gli ultimi 20 anni aveva caratterizzato il nostro porto e la nostra città. Abbiamo quindi aperto infrastrutture anticipandone l'esecuzione dei lavori, in particolar modo la sopraelevata del Papa che doveva essere inaugurata alla fine dell'anno 2026, l'abbiamo anticipata a giugno proprio per togliere circa 1.000 camion dalla strada cittadina, sono camion destinati all'imbarco e quindi avevano la necessità di un accesso diretto alla nostra infrastruttura portuale. Questo ha dato una svolta rispetto a quello che è l'intasamento delle arterie principali della città. In più, gli sforzi fatti insieme alla polizia locale, con la quale abbiamo sottoscritto all'inizio di quest'anno una convenzione per gestire i grandi flussi turistici, di afflusso e deflusso dalle nostre strade, ha consentito di avere in tempo reale una situazione gestita dalla banchina fino al casello autostradale. Tutto questo ha comportato quello che abbiamo registrato in questi giorni, cioè un traffico fluido, senza intasamenti, senza ripercussioni né per i cittadini di Genova né per i traghettisti, che ovviamente in grandi numeri, consideri che nel ponte del primo di agosto abbiamo avuto 135.000 imbarchi in 3 giorni, lo stesso numero di passeggeri si è riversato sulla nostra infrastruttura portuale per il ponte di Ferragosto. Tutto questo senza nessun tipo di ingorgo, congestione, stradale. È la dimostrazione che quando il porto, si impegna, il disagio che esso arreca alla città può essere assolutamente limitato, financo in alcuni casi addirittura, come nel caso specifico, azzerato. Quindi la convivenza di un porto moderno, efficiente, con una città che giustamente reclama il proprio diritto di spostare i propri cittadini in facilità, è un obiettivo acquisibile, acquisito, vinto nel caso specifico. Devo ringraziare anche Stazioni Marittime. L'amministratore delegato e presidente Minoia ha dato una grandissima mano, hanno anche loro dato un contributo con cartelli di instradamento all'interno delle banchine portuali a messaggio variabile che hanno consentito ai crocieristi di poter individuare immediatamente, una volta arrivati al varco portuale, la banchina di destinazione. In più una app che è possibile scaricare contestualmente all'acquisto del biglietto di trasporto che consente al traghettista di essere condotto fino per quel tipo di biglietto acquistato. Anche questo ha consentito di evitare il disperdersi di turisti non avvezzi alla segnaletica stradale, al traffico stradale genovese, arrivando direttamente al varco di imbarco per poi da lì essere accompagnati con i cartelli a messaggio variabile a cui facevo riferimento prima, fino alla banchina di partenza. Quindi infrastrutture, tecnologia, un minimo di coordinamento con i servizi di polizia locale hanno consentito oggi di poter dire che ciò che per 20 anni ha originato preoccupazioni per i genovesi durante il periodo delle ferie estive è stato superato in maniera, devo dire, egregia.
0: Ecco, lei descrive un insieme di interventi. Credo però che ciò che è stato fatto sul piano infrastrutturale sul Ponte del Papa sia oggettivamente qualcosa che ha cambiato il destino, perché certamente una migliore segnaletica e una buona app da utilizzare mi consente, se sto entrando in porto, di perdere meno tempo, di smarrirmi di meno.

0: meandri delle strade, e quindi certamente un vantaggio, però è chiaro che togliere tanti camion dalla strada significa rendere la percorrenza molto, molto più semplice. Peraltro questa infrastruttura sarà ancora ulteriormente completata. Vorrei entrare un attimo anche in questo aspetto, visto che insomma c'è
1: Certo.
0: anche il futuro oltre a un buon presente.
1: Il futuro, che è un futuro prossimo, perché l'infrastruttura di Ponte del Papa sarà completata a dicembre del 2026, quindi fra pochi mesi, e consentirà di collegare direttamente il varco di Ponente con l'ingresso in porto a San Benigno, andando a bypassare totalmente ogni tipo di interferenza dei mezzi pesanti destinati all'imbarco rispetto al flusso veicolare urbano cittadino. L'opera doveva essere nella sua integralità inaugurata a dicembre. Ho chiesto ai nostri uffici tecnici ogni possibile sforzo per anticipare un'apertura almeno parziale a prima dell'estate in corso. Questo è stato possibile, sapete che l'80% dell'infrastruttura è stata inaugurata all'inizio di giugno. Alleggerire il traffico estivo già da questa stagione, già da questo annualità 2026. Confidiamo che i 1.000 camion che abbiamo stimato essere stati tolti da giugno ad oggi, ogni giorno dalla strada, potranno arrivare a un numero ancora superiore quando l'intera infrastruttura, appunto, collegherà l'uscita autostradale di Ponente rispetto al Parco San Benigno, dove potremo probabilmente togliere ancora qualche centinaio di camion ogni giorno, andando ad alleggerire ulteriormente il flusso e deflusso dei mezzi pesanti dalla città. È chiaro, la tecnologia aiuta, ma l'infrastruttura da questo punto di vista rimane determinante. Sapete che stiamo investendo, abbiamo investito moltissimo, non soltanto sulla parte stradale, ma anche sulla parte ferroviaria, dove sono circa 68 i milioni di euro che questa autorità di sistema portuale ha investito per potenziare la rete ferroviaria. Maggiori treni in uscita dal nostro porto significano meno camion e quindi ovviamente un traffico stradale molto più fluido, molto più snello. Non siamo contenti di quanto oggi sia utilizzata la ferrovia, rispetto al mezzo su gomma. Il nostro obiettivo è di potenziare enormemente l'utilizzo di questa risorsa di trasporto. Non dipende purtroppo soltanto dall'autorità di sistema, anche se abbiamo in mente una strategia di come dire, stimolo dato al terminalista nei prossimi anni affinché l'infrastruttura sia maggiormente utilizzata.
0: Vediamocela questa per l'ultima domanda, perché insomma, mi piace come scenario futuro, però per concludere questo diciamo, buon momento e questa capacità di resistere all'impatto del grande flusso di crocieristi, vorrei perlustrare un po' la convenzione che avete sottoscritto con la polizia locale di Genova. Come si configura? Si apre una sorta di tavolo permanente di dialogo con la polizia
1: È così.
0: locale, orari di arrivo delle navi, partenze, segnalazioni varie?
1: Guardi, devo ringraziare l'amministrazione comunale perché in 30 anni di porto è la prima volta che sono riuscito a sottoscrivere un accordo con un organo di polizia
0: Quindi
1: municipale.
0: neanche negli altri porti era stato
1: No,
0: possibile.
1: le posso assicurare che ogni volta che nel mio ruolo di dirigente, di segretario generale, ho chiesto una collaborazione alle amministrazioni locali con le quali mi sono trovato a confrontarmi, la risposta è sempre stata: noi in porto non abbiamo competenze, come se il porto fosse un territorio extracomunale.
0: Un'isola.
1: Ecco, qui devo dire, grazie alla sindaca, grazie all'amministrazione comunale, questo tipo di rapporto è diverso. Abbiamo sottoscritto con la polizia municipale, con la polizia locale, questa convenzione che ci consente di utilizzare le consapevolezze e le conoscenze della polizia locale in riferimento agli afflussi di traffico e alle criticità che si possono verificare su alcune arterie in particolare, per avere un tempestivo intervento di una pattuglia specifica per poter andare a far fluidificare il flusso di traffico che dovesse avere un'interruzione. Anche in via reciproca, naturalmente, nel momento in cui sulle banchine potevamo registrare delle criticità, ovviamente abbiamo avvertito la polizia locale perché potesse contingentare gli afflussi in porto in modo da evitare imbottigliamenti. Quindi una cosa, se mi consente, semplice, molto efficace tuttavia, e che però non è così scontato perché in altri porti, come le dicevo, non sono riuscito in alcun modo, mai in 30 anni, a renderla operativa. Quindi quando le amministrazioni pubbliche riescono a dialogare senza gelosie di competenza o di rispettive, come dire, supremazie, vedete che i risultati poi si ottengono e si ottengono in maniera assolutamente evidente. Proprio stamani alla cerimonia per la commemorazione del crollo del Ponte Morandi,

0: Grandi, mi sono confrontato con il comandante della municipale e anche lui era estremamente soddisfatto di questa iniziativa che ovviamente replicheremo anche per i prossimi anni, senza dubbio.
1: Anche perché poi i crocieristi dispersi o in coda in città sono comunque un problema della polizia locale,
0: Certamente.
1: che lo voglia oppure no, quindi è sicuramente importante questo accordo. Allora, chiudiamo proprio con questo aspetto, visto che lei si è mostrato molto vicino alla nostra linea, magari così anche inconsapevolmente, noi abbiamo lavorato da sempre su quest'idea che il porto si deve sviluppare senza incidere in maniera pesantemente negativa sulla città. Lei sta lavorando su questo, io l'ho intervistata più volte, abbiamo fatto veramente molti approfondimenti su ciò che state facendo dal punto di vista ambientale, dal punto di vista del traffico. La questione ferroviaria è importantissima. Ci sono opere che sono concluse o in via di conclusione, il nodo di Genova, i binari in porto, ovviamente il Terzo Valico quando sarà finalmente disponibile. Però lei parlava giustamente di non dipende solo da noi e non dipende solo dall'infrastruttura. In passato sono state perlustrate ipotesi tipo il ferrobonus o cose che potessero spingere, perché chiaramente mettere i container sul treno, è meno, diciamo, agile rispetto ad avere un
0: Certo.
1: camion che ti arriva direttamente in fabbrica. Quali sono allora le idee che spingeranno, l'intermodalità ferroviaria su
0: Guardi,
1: Genova?
0: tutto ciò che lei ha citato è servito per rendere consapevole l'opinione pubblica che il trasporto su ferro è un veicolo di enorme defluidificamento del traffico. Quindi è servito parlare di ferrovie, è servito investire sugli incentivi ferroviari, è servito senz'altro, non è però sufficiente. Oggi noi su Genova abbiamo un tasso di smistamento delle merci su ferro intorno al 12,5%, consideri che su Savona raggiungiamo il doppio della percentuale a cui facevo riferimento. Quindi possiamo crescere, possiamo migliorare enormemente. Tutto ciò che migliora rispetto alla situazione attuale ovviamente ha una ripercussione positiva anche sul traffico urbano e cittadino, oltre che autostradale. Non abbiamo grandissimi strumenti diretti perché non siamo nelle condizioni di poter erogare incentivi in maniera significativa per andare a stimolare un caricamento su carro ferroviario piuttosto che su camion. Però abbiamo degli strumenti che stiamo approfondendo e che stiamo ovviamente valutando e che in riferimento alle future concessioni dei demaniali che andremo a rilasciare, credo che debbano essere
1: Una
0: valorizzati.
1: sorta di premio per chi è
0: È
1: particolarmente
0: una sorta
1: virtuoso.
0: di esattamente incentivo al terminalista che vada a migliorare le percentuali di carico su ferro rispetto che su gomma. È chiaro che caricare un camion è molto più semplice che caricare un treno. Il camion è snello, arriva quando serve, parte subito dopo che è stato caricato e servito e impatta pochissimo sulle dinamiche gestionali di un terminal. Il treno va servito, quindi servono operatori, servono gru, servono mezzi e quindi tutto questo comporta dei costi che comprendo benissimo e che il ferrobonus solo in parte compensa. Questo però non significa che lo Stato ha buttato miliardi di euro sulla propria infrastruttura nazionale per poi renderla non utilizzata. Sarebbe una follia. Lo Stato ha investito molto, l'autorità portuale ha investito in proporzione moltissimo del proprio bilancio. Adesso bisogna che il privato investa da parte sua perché questa infrastruttura sia sfruttata appieno. Perché ciò avvenga, noi avremo tutta una serie di strumenti che metteremo in piedi nelle future concessioni demaniali che andremo a rilasciare ai grandi termina, perché chi si dimostrerà più virtuoso abbia delle compensazioni anche sulla base del mero costo della concessione. Sei più virtuoso e carichi più treni, avrai diritto a sconti sul canone demaniale.
1: Giusto, del resto è sempre l'argent che fa la guerre, ed è peraltro anche vero che già prima delle nuove opere ferroviarie gli slot ferroviari non erano tutti occupati, quindi evidentemente è proprio necessario fare
0: Assolutamente.
1: un'opera di convincimento e di sostegno a questa transizione. Abbiamo concluso, ma insomma, siamo a Ferragosto, dove fa le ferie il presidente del porto di Genova? Immagino, insomma, nella sua terra oppure preferisce l'estero? Mi racconti un po' di sé.
0: Io le faccio sul mio trattore in campagna a trinciare erba, pulire strade e a preparare i campi per la coltivazione
1: Non si ferma
0: invernale.
1: proprio
0: No, ieri
1: mai, eh?
0: sera ho fatto l'ultimo bagno di polvere perché purtroppo le temperature di questi giorni ci impongono, per chi come me non ha i trattori refrigerati ma un trattore a cabina aperta, ci impongono di lavorare di notte. Quindi con i fari accesi, ma la polvere le assicuro che anche

0: che se non la vede la respira, e continuo tra l'altro a spurgare polvere dagli occhi perché ne ho respirata talmente tanta che mi si è infilata anche negli occhi, e quindi continuerò le mie vacanze a casa, in famiglia, divertendomi lontano dal mare, lontano dalle banchine, ma sul trattore e in campagna.
1: Non so se augurarle buon lavoro, buone vacanze, faccia lei. Ci rivediamo a settembre e facciamo un po' il punto anche in vista degli ulteriori sviluppi infrastrutturali che il porto di Genova
0: sta aspettando.
1: Grazie Presidente.
0: Grazie a voi.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi, spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Francesco Santini, direttore della cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta all'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Santini, spesso si parla forse o si conosce di più la figura del cardiologo rispetto a quella del cardiochirurgo. Di che cosa si occupa il cardiochirurgo e quali sono le principali patologie del cuore, dell'aorta che richiedono un intervento chirurgico?
5: Le principali patologie sono quelle cosiddette strutturali, in cui ovviamente la soluzione terapeutica debba necessariamente passare attraverso un intervento chirurgico in cui si modifichi strutturalmente, che so io, quella valvola che non funziona bene, oppure si ripari quel setto che magari abbia una perforazione, oppure si sostituisca quella aorta che nel tempo si sia dilatata oppure alterata acutamente. Le principali patologie rimangono ancora la patologia coronarica, quindi gli interventi di bypass, gli interventi sulle valvole cardiache, prevalentemente la valvola aortica e la valvola mitrale, laddove non siano modificabili o trattabili con modalità percutanee, per così dire, meno invasive, e naturalmente la patologia dell'aorta toracica, che per lo più è una patologia dilatativa, fatta eccezione alcune patologie acute rappresentate per lo più dalla dissezione aortica cosiddetta o dalla rottura spontanea. Poi diciamo che negli ultimi ultimi anni, ormai quasi decenni, è aumentata enormemente la quota dei cosiddetti reinterventi, quindi secondi, terzi, quarti interventi cardiochirurgici che per lo più sono destinati alla sostituzione di protesi valvolari impiantate molti anni fa che nel tempo si sono deteriorate o sempre più spesso negli

0: ultimi tempi si siano colonizzate con processi infettivi, le cosiddette endocarditi su protesi. Ecco, questi sono sostanzialmente i grandi capitoli della cardiochirurgia attuale.
1: La cardiochirurgia attuale come è cambiata rispetto all'età dei pazienti? Cioè oggi operate anche pazienti anziani, anche molto anziani, che una volta non si operavano?
0: Assolutamente sì, la popolazione ovviamente sta raggiungendo dei traguardi di età anagrafica spinti sempre più in avanti. Ovviamente a questi corrisponde una maggiore fragilità, diciamo, in termini biologici, e questa fragilità pone dei grandi, come dire, delle grandi difficoltà, ma anche delle grandi sfide. Questo ha modificato la cardiochirurgia a beneficio di questi pazienti, ma anche di pazienti più giovani, rendendola progressivamente meno invasiva in quello che è l'accesso chirurgico, ovviamente, e questo è un concetto facilmente intuibile, che ha vantaggi non solo di tipo estetico ma anche funzionale, perché ovviamente mitigando il trauma chirurgico si migliora anche e si rende più rapido il recupero, ma è migliorata in tutti i sensi la tecnologia, quindi anche l'utilizzo della circolazione extracorporea, quindi la cosiddetta macchina cuore-polmone, che naturalmente consente al cardiochirurgo di fermare il cuore e lavorare su strutture, come dire, immobili ed esangui, e che non è prettamente fisiologica e quindi di conseguenza traumatica. Ecco, nel tempo il trauma indotto da questi macchinari si è mitigato, migliorando ovviamente l'impatto funzionale sull'organismo, specialmente sull'organismo anziano fragile, e quindi migliorando le probabilità di recupero, e quindi allargando l'opzione chirurgica anche a pazienti per i quali un tempo questa ipotesi era proibitiva, ecco, da un punto di vista di rischio.
1: Quali sono i controlli da effettuare per la salute del nostro cuore, e anche a partire da quale età, per evitare un po', diciamo, il rischio di arrivare in emergenza da lei, poi, ecco, insomma?
0: Allora, io credo che diciamo, l'attenzione al nostro cuore parta da piccoli, diciamo, con un'educazione familiare innanzitutto, che soprattutto sottolinea la necessità di avere un'alimentazione corretta, un'attività fisica sistematica, evitare tutti quei fattori di rischio ormai noti che contribuiscono a far ammalare il nostro cuore. Penso ovviamente a uno scarso controllo glicemico o all'obesità o al fumo, in generale anche al sovrappeso. Diciamo che non esiste un'età specifica che valga per tutti, ma posto per i soggetti ad esempio che non hanno fattori di rischio specifici o familiarità specifica, io credo che già dall'età di 20-30 anni possa essere utile fare una prima valutazione cardiologica, che poi deve diventare sistematica dai 40 anni in poi. Naturalmente queste età sono diverse e più precoci laddove esista una familiarità. Penso ad esempio a soggetti che nascono in famiglie dove esistono cardiopatie congenite, che allora hanno bisogno di fare valutazioni magari ecografiche già in età pediatrica, o comunque in soggetti che nascono in famiglie dove esista un grosso impatto ad esempio della cardiopatia ischemica, per capirci la coronaropatia, e quindi il rischio di infarto. Ovviamente questi pazienti devono avere un'attenzione alla dieta, al profilo lipidico, all'attività fisica, all'evitare il sovrappeso e l'ipertensione arteriosa già molto precocemente, e nonostante questa attitudine, che ovviamente va in tutti i modi ovviamente promossa, devono affidarsi ovviamente in questo caso ad un cardiologo di riferimento, che devono a mio avviso vedere poi con una certa sistematicità, e dal quale avranno sicuramente poi quei consigli sistematici di vita ed eventualmente terapeutici che possono ridurre il rischio, che nel caso specifico, nel loro caso specifico, è evidentemente lievemente aumentato proprio per ragioni di familiarità rispetto alla popolazione generale.
1: Allora ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei cominciamo con le domande dei nostri telespettatori.
2: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
3: Quando si dona,
4: i colori non contano.
2: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi.

0: Eccoci ancora insieme con Francesco Santini, direttore della cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Stiamo parlando di quando il cuore ha bisogno del cardiochirurgo, come sono cambiati gli interventi sempre più mini invasivi. E allora 800 640 771 per le vostre domande in diretta, oppure 347 67 66 291. E allora partiamo proprio da queste, dalle domande di WhatsApp. Buongiorno, ho letto che voi avete una Aortic Team. Di che cosa si tratta e soprattutto quali sono gli esami da fare per verificare se l'aorta è dilatata? Grazie Luigi, 65 anni.
1: Allora, diciamo che l'Aortic Team è uno, mi permetto di dire, dei fiori all'occhiello, diciamo, del Policlinico San Martino, ed è sostanzialmente un gruppo interdisciplinare che comporta cardiochirurghi, chirurghi vascolari, cardioanestesisti e tecnici di perfusione cardiovascolare, oltre ovviamente al personale infermieristico dedicato, e si occupa sostanzialmente del trattamento di tutta l'aorta, diciamo, quindi di quella dell'arteria principale del nostro organismo, che parte dalla valvola aortica, quindi dal cuore, per raggiungere poi in addome l'aorta addominale e le arterie iliache. Diciamo che noi rappresentiamo, il nostro Aortic Team rappresenta un centro, diciamo, di riferimento nazionale e internazionale. Siamo sostanzialmente in grado di trattare tutte le patologie di tipo aneurismatico, dissezioni e comunque sindrome aortica acute, trattandole ovviamente con le modalità più moderne. Di aorta, diciamo, che si vuole andare a per così dire valutare il primo tratto dell'aorta, quello che va dalla valvola aortica, la cosiddetta radice aortica e l'aorta ascendente, possono avere una buona valutazione anche con un semplice esame ecocardiografico transtoracico, che è in grado già da subito di dire se le dimensioni dell'aorta siano sospette, quindi meritino un ulteriore accertamento o meno. E quindi, diciamo, per questo tratto dell'aorta è sicuramente un esame di primo livello adeguato. Oltre, l'esame più affidabile è l'angiotac toracica o toraco-addominale, che ovviamente consente non solo di vedere l'aorta nella sua interezza, ma anche attraverso tutta una serie di manipolazioni delle immagini che si ricavano, di fare delle elaborazioni tridimensionali e quindi di studiarla nel minimo dettaglio. E questo può rappresentare un esame utile soprattutto all'inizio, per valutare anche nel tempo l'evoluzione della patologia, che magari all'inizio può non rappresentare un'indicazione terapeutica o un'indicazione quindi all'intervento, ma può diventare nel tempo, e quindi ripetere questi esami a scadenza fissa secondo una scaletta ovviamente che viene poi suggerita dall'Aortic Team, consente poi di arrivare in tempo utile a fare un intervento che naturalmente ha un profilo di rischio molto diverso se programmato con modalità elettiva rispetto ad un intervento fatto in regime d'urgenza.
0: Buongiorno, dopo un intervento di chiusura del forame ovale pervio, quando potrò ricominciare a guidare la macchina? Grazie Clemente.
1: Dipende da come è stato fatto questo intervento. Una volta questo intervento veniva fatto chirurgicamente, quindi veniva fatto fino alla fine degli anni 90, diciamo, attraverso una sternotomia. In questo caso ovviamente l'elemento critico per riprendere a guidare era considerata, come oggi negli interventi fatti per altre indicazioni, il consolidamento della sternotomia stessa, e quindi più o meno, diciamo, veniva suggerito di riprendere a guidare dopo 2 mesi dall'intervento, perché si riteneva che fosse questo e si ritiene che sia questo, diciamo, il tempo utile per il consolidamento dello stemma. Se il forame ovale, viceversa, come più spesso accade oggi, forse nel caso del nostro ascoltatore, è stato chiuso con una modalità interventistica, quindi con un device che si chiama, che, diciamo, volgarmente viene definito ombrellino, che comunque chiude, o unplaster, diciamo in maniera più tecnica, è un nome commerciale, ma insomma è più quello più usato per chiudere questo forame ovale. Io ritengo che non ci siano controindicazioni ad una ripresa precocissima dell'attività normale. È uno dei vantaggi peraltro di questo approccio e di questa modalità di chiusura. Quindi, se questa è stata la modalità

0: con cui il nostro ascoltatore ha chiuso il difetto, il suo forame ovale o difetto interlaterale che sia, può riprendere a guidare la macchina già pochi giorni dopo la procedura.
1: Sentiamo che linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Margherita, grazie. Volevo chiedere al professore che cos'è un'acchetasia alla radice aortica in persona ultra sessantenne, perché me lo chiedono a me, poi io lo chiedo a voi. Grazie. Mi sono spiegata bene?
0: Può ripetermi perché non
1: no, se può ripetere Margherita.
2: Come?
1: Se può ripetere che cos'è?
2: Che cos'è un'ecchetasia alla radice aortica? Ho spiegato?
0: Sì,
1: grazie Margherita.
0: Ectasia, se ho capito bene. Allora, ectasia è un equivalente di dilatazione, quindi diciamo che il termine ectasia o dilatazione che dir si voglia vuole significare che la radice aortica, e per radice aortica si intende il primissimo tratto, diciamo, dell'aorta ascendente, quindi è quella porzione che contiene la valvola aortica e dalla quale partono le arterie coronarie, quindi una porzione nettamente strategica, diciamo, dell'aorta ascendente. Ecco, ectasia significa che questa aorta è dilatata. Il termine non ci dice più di tanto, nel senso che ovviamente prima di arrivare a rappresentare un'indicazione per un'eventuale iniziativa terapeutica bisogna sapere esattamente questa dilatazione a quanto corrisponde. E anche qui, più che misure assolute, ci sono misure che vanno un pochino rapportate anche a quelle che sono le caratteristiche antropometriche del soggetto. Quindi, in altri termini, ectasia o dilatazione della radice significa che la radice è dilatata, il quesito è quanto è dilatata, quindi in quanti millimetri è questa dilatazione rispetto a un soggetto o comunque, diciamo, a un valore normale, e come interpretare questa dilatazione nella prospettiva del soggetto portatore della dilatazione stessa. Quindi questa dilatazione, date le sue caratteristiche antropometriche, è importante o meno. Ecco, quindi bisogna conoscere i numeri e capire, diciamo, di chi stiamo parlando, ecco, proprio soggettivamente.
1: Buongiorno, quando si opera l'aorta addominale? Grazie Paola.
0: Allora, l'aorta addominale è un intervento intanto che è di pertinenza del chirurgo vascolare. E comunque l'aorta addominale si opera quando tende a dilatarsi, e anche qui ci sono delle caratteristiche diciamo di dimensione che abitualmente orbitano più o meno intorno ai 5 cm e oltre. Oppure quando ci siano anche dimensioni ridotte, però ci siano segnali di sospetti per una possibile alterazione imminente della aorta addominale, che possono essere rappresentati ad esempio dal dolore, oppure da un incremento, da un trend di aumento delle dimensioni dell'aorta addominale che sia rapido nel tempo. Quindi questo può indurre spesso il chirurgo vascolare che segue il paziente a porre un'indicazione anche su valori dimensionali inferiori, nel sospetto ovviamente che questa crescita possa poi sfuggire ai controlli e quindi intervenire più rapidamente o comunque più precocemente. E anche qui ci esistono soluzioni diverse. Una volta la soluzione era solo una soluzione open, quindi con un intervento chirurgico, diciamo così, convenzionale. Adesso ci sono anche diverse modalità di intervento rappresentate dalle cosiddette endoprotesi, che sono protesi che vengono espanse all'interno dell'aneurisma e portate in quella sede attraverso una procedura transcatetere, quindi evitando l'apertura dell'addome. Ma questo, ripeto, è a giudizio del chirurgo vascolare.
1: Senta Santini, ci ha raccontato di come sia cambiata, no, la chirurgia, di come ci siano sempre più interventi mini-invasivi, non sempre è possibile, e sicuramente alcuni di questi sono anche interventi invasivi, c'è molta preoccupazione nei pazienti. Come riuscite, diciamo, a anche psicologicamente preparare i vostri pazienti quando è possibile? Perché ovviamente quando si arriva in urgenza non c'è questo tempo.
0: Allora, diciamo che una leva fondamentale è che quasi mai un intervento cardiochirurgico è opzionale. Quindi ovviamente purtroppo quando si interviene di fronte

fronte ad una condizione clinica che spesso è in rapido peggioramento e comunque rischia di danneggiare il cuore in maniera irreparabile. Penso ad esempio ad un'insufficienza valvolare mitralica, ad una stenoinsufficienza valvolare aortica. Quindi sono patologie che, lasciate lì, ovviamente evolvono nonostante magari una terapia medica ben articolata, e quindi nel tempo, con modalità diverse a seconda del tipo di patologia, possono portare ad uno scompenso

0: ben spiegato, secondo me riesce a convincere sulla necessità, diciamo, della la non opzionabilità, diciamo, della soluzione. Poi naturalmente i progressi della cardiochirurgia hanno reso i nostri interventi molto più tollerabili sotto il profilo del dolore, diciamo che questo grazie ai cardioanestesisti che hanno reso questo intervento e soprattutto il post-operatorio dal risveglio in poi sostanzialmente un passaggio in cui non ci sono più ovviamente i sintomi, quel distress, diciamo, fisico che c'era ovviamente fino a molti anni fa. L'intervento chirurgico è stato minimizzato negli accessi, come dicevamo, quindi questo apre il grande capitolo della chirurgia mini-invasiva, quindi gli accessi sono diventati molto più ridotti, salvo ovviamente che l'esposizione non imponga accessi maggiori, ma questo ovviamente solo in questo caso, se no preferenzialmente gli accessi sono tutti ridotti. Questo ha portato ad una modifica della tecnica chirurgica, perché ovviamente si opera spesso e volentieri attraverso accessi veramente minimi, quindi ha portato ad un cambiamento delle tecniche, cambiamento dello strumentario, cambiamento delle modalità con cui si vedono le lesioni. Spesso ci si aiuta ovviamente con delle ottiche e non con una visione diretta, ma dall'altro lato ha minimizzato ovviamente il trauma chirurgico e quindi il dolore, il distress fisico, e questo ha consentito ovviamente, ha contribuito ovviamente ad un più rapido recupero fisico dei pazienti. E questo può essere un elemento cruciale, soprattutto nei confronti di quei pazienti anziani fragili che citavamo prima, perché la possibilità di rimettere, come si dice in gergo, diciamo, rimettere fisicamente proprio in piedi un soggetto dopo un intervento cardiochirurgico, quindi farlo il prima possibile, evita una enorme quantità di potenziali complicanze che poi sono spesso quelle che rischiano di compromettere l'intervento stesso. Quindi anche un intervento tecnicamente ben eseguito rischia di compromettersi, perché magari un soggetto rimane allettato troppo a lungo o è difficile a mobilizzarsi e così via. Quindi tutto, certo, quello che contribuisce ad accelerare questo processo ovviamente riduce il rischio chirurgico.
1: L'ultima velocissima telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, guardi, sono una signora di 77 anni e ho una lieve insufficienza mitralica.
1: Sì.
2: È una cosa pericolosa?
1: Grazie signora, sentiamo.
0: Allora, l'insufficienza mitralica anche in questo caso va quantificata, quindi per quantificarla diciamo che l'esame principale è anche un'ecografia transtoracica che ci può dare delle indicazioni sull'entità del rigurgito mitralico. Importa anche vedere quanto questa insufficienza mitralica impatti sulla funzione cardiaca. L'ecografia può rispondere a questa domanda naturalmente dandoci delle indicazioni sulle dimensioni, la funzione del cuore, del ventricolo sinistro nello specifico, per capire per l'appunto quanto questo grado di insufficienza mitralica, quindi nello specifico quella della nostra ascoltatrice, possa impattare sulla sua funzione cardiaca oggi e in prospettiva. Quindi, diciamo, sicuramente è una patologia per la quale è indispensabile consultare il cardiologo, fare una valutazione clinica e strumentale che sarà prevalentemente ecografica per avere un primo indizio sulla gravità. Poi gran parte di queste lesioni, soprattutto se inducono insufficienza lieve e moderata, possono essere gestite anche farmacologicamente. E solo nei casi in cui ovviamente l'insufficienza sia severa e soprattutto l'impatto sul cuore sia importante, allora si deve ricorrere in questo caso ad una soluzione che può essere chirurgica o interventistica. Quindi chirurgica, un intervento convenzionale con modalità mini-invasiva nello specifico, oppure con modalità transcatetere se ci sono le indicazioni.
1: Grazie a Francesco Santini, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Arrivederci, a presto.
0: Arrivederci.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Parliamo del porto di Genova, parliamo di 135.000 imbarchi in 3 giorni senza ripercussioni sulla città. Un grande successo quindi, il presidente del porto di Genova.

0: Genova, Matteo Paroli spiega a Primo Canale le misure che sono state utilizzate per evitare i soliti ingorghi che accadono ogni estate. Sentiamo.
1: Devo ringraziare la vostra emittente perché mi ha segnalato, ero appena arrivato da un mese e mezzo lo scorso anno, uno dei problemi che maggiormente impattava sulla città originato dal nostro porto, cioè il grande afflusso turistico estivo ovviamente andava a congestionare da anni, credo da almeno 20 anni, la viabilità cittadina. Abbiamo quindi aperto infrastrutture anticipandone l'esecuzione dei lavori, in particolar modo la sopraelevata del Papa che doveva essere inaugurata alla fine dell'anno 2026, l'abbiamo anticipata a giugno, proprio per togliere circa 1000 camion dalla strada cittadina. Sono camion destinati all'imbarco e quindi avevano la necessità di un accesso diretto alla nostra infrastruttura portuale. Questo ha dato una svolta rispetto a quello che è l'intasamento delle arterie principali della città. In più, gli sforzi fatti insieme alla polizia locale, con la quale abbiamo sottoscritto all'inizio di quest'anno una convenzione per gestire i grandi flussi turistici di afflusso e deflusso dalle nostre strade, ha consentito di avere in tempo reale una situazione gestita dalla banchina fino al casello autostradale.
0: E ora la cronaca, un aggiornamento rispetto a quello che è avvenuto in una casa di Largo San Francesco da Paola a Genova nel giorno di Ferragosto, un litigio tra fratelli durante il pranzo, probabilmente una questione di soldi che ha portato al ferimento della sorella e al tragico suicidio del fratello, ma la verità dietro a questo fatto di cronaca è difficile ancora da definire. La ragazza ferita superficialmente alle braccia e al collo con un coltello da tavola è ancora ricoverata all'ospedale Villa Scassi di Genova, mentre il corpo del fratello, ritrovato poi sul marciapiede della palazzina nel quartiere di San Teodoro, è stato restituito alla famiglia. Secondo le prime informazioni, l'uomo aveva 36 anni, avrebbe manifestato nel tempo già alcune fragilità, tanto che non era la prima volta che la famiglia chiedeva aiuto alle forze dell'ordine. Ma cambiamo argomento, parliamo del Ferragosto in Liguria, facciamo un bilancio di quello che è stato a livello turistico, perché le riviere come sempre sono state prese d'assalto, ma buone notizie arrivano anche dall'entroterra, dove tante persone hanno deciso di scappare per fuggire dal caldo. Sentiamo.
2: È una Liguria da quasi tutto esaurito quella di questo Ferragosto. Le strutture ricettive hanno sfiorato il 100% delle camere occupate, soprattutto lungo le riviere, con numeri sostanzialmente in linea con quelli degli anni passati. Le presenze sono state prevalentemente italiane, ma non sono mancati turisti provenienti da Germania, Svizzera, Francia e Austria. I soggiorni medi si sono attestati tra le 3 e le 4 notti, confermando il forte richiamo del tradizionale ponte di metà agosto. Vero protagonista il weekend è stato tuttavia il caldo, temperature oltre i 30 gradi con punte fino a 35, hanno spinto molti visitatori a cercare il refrigerio lontano dalla costa. Tra le mete più gettonate c'è stata la Val d'Aveto, presa d'assalto da chi ha scelto la montagna e un clima più fresco. A Santo Stefano d'Aveto tutte le seconde case risultavano occupate e le strutture ricettive hanno registrato il tutto esaurito. Il caldo per ora non sembra incidere sui numeri del turismo ligure, ma inizia a influenzare le abitudini dei visitatori. Secondo gli operatori del settore, con temperature sempre più elevate, alcuni ristoranti e locali con dehors sul mare stanno riscontrando maggiori difficoltà, perché una parte della clientela preferisce trascorrere il tempo in luoghi più freschi, un fenomeno che, in prospettiva, potrebbe portare a ripensare alcuni servizi turistici per adattarli ai cambiamenti climatici.
0: E torniamo alla cronaca, ci spostiamo nello Spezzino, l'ennesima notte di ricerche senza esito, non si sono mai fermate infatti le ricerche di Sebastiano Piaggi, il ragazzo di 21 anni caduto dal gommone mentre tornava dal boat party a cui era andato con gli amici alla Palmaria. Questa mattina sono riprese lungo la costa spezzina le ricerche. Sebastiano di Riccò del Golfo, conosciuto e amatissimo in paese, coltiva da anni una grande passione per il motocross, in cui gareggiava insieme al fratello più piccolo di pochi anni. Proprio il paese, insieme ai cittadini di Porto Venere, si stringe insieme al comune, alla famiglia del ragazzo. Secondo i racconti degli amici, quel giorno stavano appunto sul gommone quando Sebastiano e un amico sono stati sbalzati dall'imbarcazione. A quel punto sarebbero tornati indietro, avrebbero trovato l'amico, ma di Sebastiano non c'era nessuna traccia. Al lavoro c'è la capitaneria di

i vigili del fuoco, i carabinieri e il soccorso alpino con le squadre di terra. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un peggioramento del tempo per l'avvio della nuova settimana in Liguria, con venti a tratti moderati. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto qui nel complesso con nubi alternate a schiarite, massime in calo e non oltre i 30 gradi. Sulle Savonese non mancheranno degli spazi assolati con solo qualche nube di passaggio di tanto in tanto, con clima caldo ed estivo, ma senza eccessi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, qui potremo avere, soprattutto sui settori orientali, qualche isolato fenomeno e con temperature non oltre i 28-30 gradi. Sul Tigullio invece è attesa una maggiore instabilità con rovesci sparsi nel corso della giornata. Temperature massime anche qui intorno ai 30 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, fenomeni che saranno sparsi a tratti anche a carattere temporalesco, con un contesto quindi instabile con massime fino ai 30 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria caratterizzata da un miglioramento del tempo, con sole protagoniste e temperature massime fino ai 32-33 gradi. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati, è il caso di dirlo, dopo due giorni nei quali non siamo stati insieme, ieri e la giornata precedente, quella di Ferragosto, sono le 10, 5 minuti, 10 secondi, quando riparte il servizio del pubblico, linea diretta da questo momento fino alle 12.30, linea diretta attraverso il telefono, non vedo l'ora di risentire le vostre voci, 800 640 771, oppure WhatsApp 347 67 66 291 per scriverci delle cose, mandare delle foto e mandare anche dei video. Salutiamo Andrea Rocchiccioli, Mario Bocuni, sono in regia, curano anche la messa in onda delle vostre telefonate, perché questa è primo canale, canale 10 del vostro televisore. Chi vi parla si chiama Enrico Cirone, risponde al nome di Enrico Cirone. Grazie per essere con noi, so che ci avete seguito tanti, tanti, tantissimi con le più profonde emozioni nella giornata di venerdì, quando per ancora una volta abbiamo ricordato nella radura della memoria le 43 vittime del ponte Morandi, del crollo del ponte Morandi. Ci sono state poi un seguito di polemiche dopo l'affermazione della sindaca di chiedere un maxi risarcimento, di richiedere un altro maxi risarcimento per il disastro del ponte. Polemiche sono seguite sul fatto, c'è da capire meglio come avviene, come avverrebbe, insomma, questa pratica. Peraltro trovate tutto il carteggio, le dichiarazioni sul nostro sito, le stavo rileggendo adesso, troverete l'opinione del nostro editore Maurizio Rossi, troverete una spiegazione del vice sindaco Terrile, un avvocato peraltro, quindi trovate tutte le carte a disposizione per orientare in questo. Vedete, maxi risarcimento, c'è anche il parere di Bucci, Genova non merita annunci

0: un maxi risarcimento, si fanno, possiamo, si possono fare ipotesi molto vaghe. Maxi risarcimento quant'è? Un miliardo, mezzo miliardo, 20 miliardi, 100 miliardi, qual è il maxi risarcimento? Insomma, si apre un dibattito, credo, molto molto interessante. Il telefono è il nostro, Mario? Bene, andiamo a sentire la prima voce di quest'oggi. Pronto, buongiorno. Sì, bisogna abbassare il volume della TV. Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono io il primo.
0: Sì, buongiorno, sì, certo, il primo.
1: Pronto, buongiorno, sono io il primo.
0: Sì, sì, sì, vai Giamba?
1: Sono Giamba.
0: Giamba, buongiorno Giamba. La sento...
1: Sono Giamba.
0: Sì, ho capito, sento la voce un po' intubata. Mi dica Giamba, lei pone sempre dei quesiti interessanti.
1: Volevo chiederle un'informazione. Lei, volevo chiedere un'informazione. Se è mai capitato di andare sulla spianata di Forte Begato, magari lei, essendo nato a Madocilia o a Bisola, non ci è mai andato. Ma lì è una spianata che c'è una veduta strepitosa di tutta Genova Ovest, che forse sarebbe una veduta migliore di Genova, solo che praticamente non ha voluto farci una seggiovia, una funicolare per arrivarci. Bisogna andare a piedi,
0: sì. Quale spianata? Ho capito Naso di Gatto, ma Naso di Gatto è a Savona. Quale spianata? Ah, Forte Begato, sì, una volta sono andato, sì.
1: La spianata del ponte Forte Begato.
0: Capito, ho capito, sì. La spianata del ponte. Sì, Giamba, ma lei lo sa, però deve abbassare il volume del televisore o spegnerlo.
1: Volevo dire che...
0: Vabbè. Sì, allora domanda, sì, ci sono andato direi 2 o 3 volte, si tratta di spostare l'idea della funivia dalla quella che sarebbe partita dalla stazione marittima e sarebbe arrivata a Forte Begato, farla partire da dove arriva la cremagliera di Granarolo e arrivare a Forte Begato con la seggiovia, funivia, insomma un impianto a funi. Per non pagare una penale di una gara già attribuita, quella che avrebbe dovuto portare i passeggeri, i turisti, i cittadini dalla stazione marittima a Forte Begato. Quindi si è creata questa la nuova giunta, bocciando l'idea, l'ipotesi della funicolare che non piaceva a nessuno, io dico funicolare, chiedo scusa, della funivia che sarebbe passata sopra le case del Lagaccio. E in extremis ha trovato questa situazione alternativa per evitare una penale pesantissima con la Doppelmayr, direi, che avrebbe realizzato. Sono tutte aziende del Trentino, sono un paio di aziende del Trentino, Leitner, direi, e Doppelmayr. Punto, chiuso. Ok, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Lorenzo da Rivarolo.
0: Sì, buongiorno Lorenzo.
2: La mia è una segnalazione tramite la vostra televisione, che è l'unica che per fortuna parla di queste cose. Sì. Stamattina, facendo una piccola passeggiata, sono arrivato in via Valtelpira, che è nella zona della Raduna della Memoria, e ho trovato una situazione veramente penosa, cioè fino all'altro ieri massima autorità e oggi un degrado assoluto, a parte le corone che sono ormai marcite e non capisco perché le tengano lì. Ma poi tutta via Valtelpira c'è una quantità di fogliame per terra da far paura. E lo trovo veramente imbarazzante rispetto a un luogo che ieri è stato, diciamo così, visto in tutta Italia. Essere poi così degradato mi fa veramente male come cittadino della Valpolcevera e anche per il rispetto a quello che dovrebbe rappresentare quella raduna lì. Mm-hmm. La ringrazio.
0: No, grazie a lei per la segnalazione, per la pacatezza con cui ha raccontato questo. Se si parla di radura della memoria, vengono i brividi. Ci sono ancora delle beghe politiche, il cerchio rosso, il cerchio ciclabile, il cerchio disegnato dall'architetto milanese mio coetaneo Stefano Boeri, la

0: colpa è della giunta precedente che non l'aveva fatto, no, la colpa perché i soldi sono andati dopo, la colpa di questo, è colpa vostra, colpa vostra. E come i famosi, come i pulli di Renzo, noi stiamo intorno a questa radura della memoria, celebriamo, ricordiamo le 43 povere vittime, poi voltiamo le spalle e ce ne andiamo. E lasciamo, io mi fido di quello che dice il Signore, peraltro è un periodo nel quale gli alberi stanno soffrendo, soffrono tantissimo il caldo, si stanno sfogliando. Se voi andate, per esempio, viene in mente Villa Scassi, viene in mente San Piar d'Arena, viene in mente Via Cantore, vedrete le quintalate di foglie che si sono accumulate sui marciapiedi, rimangono lì, stanno lì, poi si fanno operazioni eccezionali. Ma allora non andiamo, eccola qua, il luogo è vasto, il luogo è enorme, tenerlo, manutenerlo potrebbe essere complicato, ma siamo una città di 500.000 abitanti, dovremmo essere in grado di manutenerlo. Ricordiamoci anche che è stato spesso oggetto di vandalismi, di devastazioni, ed è qualche cosa che fa piangere il cuore, qualche cosa che fa stringere il cuore, no? Poi celebriamo quello che c'è da celebrare, quello che c'è da raccontare, la società civile, le corone, i carabinieri, i poliziotti, i vigili del fuoco, poi voltiamo le spalle e non ce ne interessiamo più. A parole siamo bravissimi, a parole siamo meravigliosi, siamo stupendi, diciamo le cose più belle del mondo, poi i nostri limiti sono questi, voltiamo le spalle, ci sono altre cose che ci interessano e la banale, il Signore parla di pulizia delle foglie, almeno lì, no, almeno fino ad oggi, non viene. Poi magari la faranno domani, senz'altro sarà domani, sarà questo pomeriggio, però le cose più banali, più normali, poi non riusciamo a farle. Grazie Lorenzo per la segnalazione, grazie. E siamo fatti così, diciamo delle cose, no? Pensiamo delle cose, poi a farle non siamo in grado. Poi arriva la cerimonia, arriva il 14 agosto, siamo tutti pronti con le fasce tricolore, con la banda, con i nostri pensieri, parole, pensieri, poi le opere non riusciamo a portarle, quelle più banali, quelle più normali, non riusciamo a portarle fino in fondo. Oggi è così, probabilmente puliranno da questo pomeriggio in poi. Sto per andare in regia, sono le 10.14, fatevi sentire, mi siete mancati tantissimo in questi due giorni, lo sapete, io continuo durante la giornata a vivere con le vostre voci, a rispondere, a sentire le vostre voci, quindi grazie anche per queste segnalazioni. Sono successe tante cose nel nostro paese, tante cose nella nostra città, nella nostra regione, chiamateci quindi 800 640 771. Brevissima pausa, a tra poco.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
2: Madre, quando si dona?
3: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
1: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Allora scrive Daniela dal Medio Ponente, siamo a Pra, scrive, manda due foto, ho difficoltà a far vedere le foto, il computer non ne può più, anche lui ha bisogno di prendersi un periodo di riposo. Immaginate, siamo in piazza Scesa, Amatore Scesa.

0: Pra, e addirittura su un cassonetto c'è scritto, qualcuno ha scritto rifiuti, perché se non si capisse, sul cassonetto abbiamo scritto rifiuti. E i cassonetti straboccano di rifiuti, di tanto che, non sapendo dove metterli, dove conferirli, no, li accatastiamo sul cassonetto. Che dobbiamo fare? Anche torniamo a casa con la spazza. Torniamo, li rimettiamo lì. E quindi è una, insomma, una baraonda generale. Ci sono anche quelle sedie, vedo queste sedie da giardino, queste sedie di plastica, che per degradarle ci vogliono 10.000 anni, credo, penso non bastino 10.000 anni. Queste sedie bianche da giardino, bellissime, sono anche i divanetti da giardino. E insomma abbiamo imbelinato, perdonate la parola, tutto lì davanti, in piazza Povero Amatore Scesa. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, sono proprio Daniela.
0: Ah, Daniela, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Il mio, cioè, stamattina ho fatto io quelle foto, adesso ti ho perso un pezzettino perché purtroppo non mi funziona la TV e ti seguo dal computer, quindi faccio come posso, ecco. E niente, no, ma io quello che mi domando, e non ce l'ho con nessun lavoratore, perché i lavoratori fanno quello che gli si dice, per carità di Dio. Però, come ho scritto anche nel messaggio, ma preferisco dirti la voce, no? Perché certe categorie, e io ad esempio mi riferisco al discount senza nominarlo dove vado, dove questi poveri ragazzi lavorano sempre, sempre, tutto l'anno, tutti i giorni che si appassa, Natale, Ferragosto, l'Epifania, sono sempre lì, sempre lì, sempre lì. E ci sono categorie, ma buon per loro, privilegiate, che ogni festa se la fanno, ma buon per loro, è giustissimo, è sacrosanto, però, cioè, penso che come il discorso appunto della pulizia, dello svuotamento dei cassonetti sia importante quanto andarci a comprare, che ne so, il panino, il sacchetto di biscotti, credo che l'importanza sia equivalente, ecco, come gli infermieri, gli ospedali, sì, che fanno i turni. Cioè, negli altri paesi, se andiamo a vedere, certi servizi ci sono sempre tutto l'anno e si lavora, tutti quanti, si fanno tutti i turni. Qui in Italia c'è un po' le categorie privilegiate che evviva, arriva Natale, vai due settimane di vacanza, evviva, arriva. E poi ci sono quelli meschinetti che se lo dicono genovese, che lo vanno sempre e sono sempre i stessi, ecco, basta. Così un po' una cosa, e non è colpa dei lavoratori, ci tengo a precisarlo, non ce l'ho con nessuna categoria, per carità di Dio, sai che a me non piace essere politico.
0: Per carità, ci mancherebbe. Ecco, non ci crederei neanche se lo dicessi, neanche se ti sentissi, ci crederei, tanto ti conosciamo bene, Daniela.
1: No, non voglio mai, non ce l'ho con
0: perché
1: nessuno.
0: Perché no, ma
1: però
0: sarebbe una sciocca, lo sapete, no? una polemica sciocca, inesistente.
1: Infatti, ecco, però tante cose sono importanti, certo. E non è giusto che ci siano questi buchi in certi tipi di servizi, al di là della spazzatura o meno, che invece sono importanti, ecco, quindi, che sarebbe bello per tutti, perché io che lavoro magari al discount il sabato o la domenica sempre, sono libera quel giorno lì, dico, oh, stamattina posso andare a fare, che ne so, il documento, e tutti facessimo i turni, rotazione, sarebbe un mondo utopistico, meraviglioso, dove le cose secondo me funzionerebbero meglio. Ma è un'utopia, è un sogno così, poi mi sveglio e dico, ah no, sono in Italia, va bene. Ok Enrico, scusa questa piccola
0: divagazione. No, grazie Daniela, ma sono ragionamenti che facciamo, abbastanza spesso, è quello di dire, ma come facevamo quando eravamo 1 milione di persone? Cioè, se una città non riusciamo a mantenerla adesso che siamo 500, io dico sempre 580.000, siamo un po' meno, 565.000, quando eravamo 1 milione, no, 900.000, la situazione era quindi peggiore, era peggiore il doppio? Non credo, no? Non vivevamo tra le cataste di spazzatura, non penso, riuscivamo a smaltirle, probabilmente sì, perché ce ne saremmo accorti, sarebbe stato un problema nazionale. Quindi com'è che non riusciamo a fare quello che riuscivamo a fare quando eravamo il doppio e quindi consumavamo il doppio? Questo non lo so, telespettatore, è una cosa che non riesco a capire, a farmene una ragione. Allora, 1021 800 640 771, sapete che ci sentiamo ancora questa settimana, poi ci prenderemo un breve, brevissimo periodo di riposo, se sarà riposo, e quindi ci sentiamo questa settimana, continuiamo a sentirci, no, da qui a sabato, poi per un paio

0: di settimane non ci che sarà insomma qui con voi. E intanto vedo Liguria stangata carburanti, lo vediamo in questa striscia tra noi e voi, faccio un po' di radio per i non vedenti, ogni famiglia col caro carburanti spenderà 300 euro in più, quindi sono 300 euro che ci sarebbero serviti, non saremmo diventati più ricchi con quei 300 euro, li avremmo spesi, avremmo comprato dei libri, li avremmo spesi nella telefonia, in cosa avremmo potuto spenderli? Dal dentista? Per carità, dal meccanico, dal tappezziere, avremmo rifatto magari restaurare due mobiletti e non possiamo farlo perché vanno via nella benza. Stasera Sport Coppa Italia, l'Ascoli spaventa il Ferrari, poi il Genoa crolla il poker e finisce 4-1. E bene, no, Rocchiccioli? Contenti? Ma l'Ascoli che squadra è? Ah, è Serie B, quindi come se fosse una partita. Cioè c'è Serie B, c'è una Serie A. Sì, bene, quindi l'Ascoli gioca al campionato con la Samp praticamente. E beh, insomma, si è visto anche quello che sarà un potenziale nemico della Sampdoria. Allora, 10:22, ditemi le vostre cose, telespettatori. Cose, continuate a scrivermi. Vediamo che cosa. Allora, Massimo, per motivi di lavoro conosco bene ormai da diversi anni il centro storico, sera e notte. La situazione sta peggiorando in generale. Quali soluzioni? Ma vi dirò che nonostante la diatriba di qualche poco tempo fa tra la nuova giunta, nuova è un anno, e il ministro Piantedosi, a Genova sono arrivati, hanno giurato quanti? 40 di più, credo, poliziotti, e arriveranno una quarantina di carabinieri. Direi bene, no? Nonostante questo, quindi stanno arrivando, la colpa era del ministro, cioè se nel centro storico c'è un aggregato di tante forze, tante risorse che arrivano da tanti paesi per spacciare, darsi da fare, insomma, con le droghe, eccetera, eccetera, risorse che ci pagheranno la pensione, adesso la polizia non manca, non mancherà. Speriamo che si possa presto restituire il centro storico a quella che è la vita comune, normale di tutti i giorni, no? Il famoso centro storico, probabilmente il più vasto d'Europa, bello da vedersi, nel quale non si può toccare nulla, nel quale si ricorda la vita degli anni Ottanta, che è stata un po' stravolta dai nuovi arrivi, ma ci mancherebbe altro. Allora, questa è una nave, ha a che fare con la diga foranea? Ah, è l'unica nave, sembra, non è Hormuz, no? Non siamo a Hormuz, è una nave fuori rada che probabilmente aspetta di entrare. Intanto fervono i lavori davanti a noi della nuova diga foranea. Sentiamo il suono del telefono. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, signor Girone.
0: Buongiorno, Mario. Buongiorno, come sta?
1: Sì. Insomma, da vecchierello. Era avanti, 91.
0: 91? Beh, 91. Non ne ha, Trump ne ha 80, voglio dire. No, si dà...
1: insomma. Vabbè, insomma. Insomma, però mi fa male vedere questo menefreghismo, il degrado totale. È l'importante comunque non fare il proprio dovere, per cui si è pagati, ecco. E non ci dobbiamo lamentare, io poi la mia vita ormai l'ho occupata. Però mi fa tristezza vedere una città che fa schifo, dire schifo e dire poco.
0: Oh, beh, Mario.
1: I topi ballano, non solo nel centro storico, ma in tutti i quartieri della città. Ciao, grazie.
0: Mario, grazie, ma insomma mancava la citazione dell'orchestrina che suona mentre il Titanic sta affondando. Mario, non la prenda così, insomma, lei dall'alto dei suoi 91 anni. Insomma non la prenda così, è un'età importante, è un'età che ci fa vedere le cose, anche le cose belle, anche le cose più belle, per esempio un'Italia che nei vari campionati d'atletica e di nuoto, laddove non vince è raccomandato, sarebbe bello se anche la politica fosse così, ma questo è banale, cioè vince il più bravo. Non occorre che tu sia di una corrente, di un partito, di un'altra, ti sei fatto un mazzo tutto l'anno per migliorare i tuoi record e vedete i nostri ragazzi che meraviglia hanno fatto, che segnale hanno dato all'Europa. Questa è l'Italia che, che, che, che, che interessa, che ammiriamo, no? Di cui siamo

0: onorati e fieri di essere, non credete? Allora, mi chiamate all'800 perché mi state chiamando al numero di WhatsApp, questo 349 342. Chiamatemi all'800, eccolo qua, 800 640 771. Adesso glielo dicono, ha smesso, vediamo se annulla, eccolo qua, dovrebbe essere questa. Due squilli, Mario? Pronto?
1: Pronto, ciao, Fuggi da Nervi.
0: Sì, Fuggi, buongiorno.
1: Lo sentire, ma vabbè, comunque siamo anche onorati di avere dei campioni anche nel nuoto di terza, quarta generazione, non di pelle solamente bianca, insomma, se non ne parla, però. E anche nelle altre discipline vedo pelle un pochettino diverse dalla nostra. E a queste qua se sono integrati bene, allora va bene. Poi, per quanto riguarda le foglie è sempre stato un grosso problema in Genova, non è una cosa banale. Sembra una cosa banale tutto quanto, raccogliere delle foglie, non è che vai con un sacchetto, riempi un sacchetto e lo vai svuotare nel bidone. Ci vuole una spazzatrice, ci vogliono tante attrezzature adatte, e ci vogliono delle risorse umane. E se le togli da una parte, mancano dall'altra. La coperta è già corta, cosa facciamo? Comunque con questo buona settimana e ti saluto.
0: Grazie, ciao. Grazie. Allora sì, certo, ci vogliono, ci saranno, insomma ci sono, probabilmente Ferragosto, i giorni di vacanza, di ferie, i turni, fanno sì che ci siano delle carenze, ci sta, insomma, per carità. Per quanto riguarda le nostre nazionali, che bello vedere tutti questi ragazzi e queste ragazze. Ieri c'è stato una sorta, il più bravo, famoso scrittore, intellettuale, ligure scrittore, colui che vende più libri, ha inscenato la solita, la consueta polemica, ha postato la foto, come si chiama la ragazza, la splendida, la ragazza del nuoto, Curtis, Sara Curtis, ha postato la foto di Sara Curtis, la ragazza, il papà è ciociaro, è un camionista, la mamma è nigeriana, in Italia da 20 anni, no, di più, in Italia da 30 anni, e ha postato sotto la foto di Meloni e di Vannacci, no? Come dire, questa è l'Italia. Ma io continuo a non capire questo razzismo al contrario, perché non ha messo la foto allora di quella bellissima, avete visto che bella la ragazza ucraina, quella del salto triplo, è una 25enne, splendida, tanto bella. Ce l'avete presente? Non l'avete presente? È tanto bella che potrebbe fare, non lo so, la sindaca, per esempio, di una città, per dire quanto è bella. E perché non ha messo la foto dell'Ucraina? Cioè, sempre a menarlo con questa storia sono ragazzi perfettamente integrati, italiani, stiamo ancora a vedere il colore della pelle. Perché non abbiamo messo la foto della ragazza ucraina? Bionda, occhi azzurri. Perché? Dobbiamo sempre buttarla su quella cosa là. Dai, basta. Sì, peraltro avrete notato come i nuotatori, le nuotatrici, come siano una volta usciti dalla vasca, come raccontino bene, siano simpatici, spiritosi le loro cose, no? Raccontino il loro momento. Sarebbe bello poter sentire domani, oggi, anche i calciatori, potersi esprimere così liberamente come i ragazzi del nuoto, le ragazze del nuoto, i ragazzi dell'atletica e le ragazze dell'atletica. Sarebbe bello, no? Quelle interviste fuori pista in cui sono spiritosi, si raccontano le loro cose, divertenti, dicono tante cose diverse, e noi quando invece troviamo un calciatore o un allenatore sappiamo sempre quello che ci dirà, non usciamo mai dagli schemi. Che bello poterlo sentire anche nel calcio, ma penso che non avverrà mai. Brevissima pausa, 10:31, a tra poco.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa

0: ma anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Tanti WhatsApp, qualcuno ci riporta anche al famoso pomeriggio delle eclissi, poi li leggiamo. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Sergio da Quarto. Le volevo fare una segnalazione riguardo praticamente al profumo dei cassonetti, specialmente di quelli del, diciamo, il più spussolente, l'umido, no?
0: L'umido.
1: Pronto?
0: L'umido, sì, quelli dell'umido.
1: Sì, ecco, magari di suggerire magari a, al sindaco che è proposto, non so i loro programmi, ma di fare magari dei giri un po' più lunghi, di aumentare, diciamo, la disinfettazione, perché quando si va a buttare i cassonetti c'è da svenire, anche perché è molto caldo. Quindi in inverno c'è una soluzione, si sente meno, ora che è caldo, magari aumentare un po' la disinfettazione.
0: Certo.
1: Grazie,
0: buongiorno. Ma io penso che queste cose, insomma, le sappiano tranquillamente, Adamio. La storia dell'uomo è fatta anche dalla storia dei rifiuti, no? I romani, che scemi non erano, prima di costruire la città, perdonate la parola, costruivano le fognature, scemi non erano, ovunque le costruivano, poi distruggevano, ammazzavano, venivano ammazzati. Ne abbiamo fatte, viste di tutti i colori, però erano pulitini e devo dire che, insomma, gli insediamenti arrivano da 3.000 anni di storia. Come facciamo noi manutenere, soprattutto come riusciamo a distinguerci dagli amici della Spezia, che differenzino, hanno una bolletta che è la metà della nostra, porca miseria, loro sono sui 180 euro, quando noi siamo sui 350-360, parlo di famiglie, nuclei normali, il classico nucleo di tre persone, e come facciano? Sono più talentuosi di noi? Vorremmo che ci venisse detto questo, ci guardate, cari genovesi, la vostra bolletta è di tot, se quest'anno mi conferirete 200 milioni di bottiglie, 200 tonnellate di carta, 200 di umido, vedrete che vi abbassiamo la bolletta e magari ci daremo da fare in maniera diversa, penso. Allora, Paolo da Genova dice: sinceramente l'eclissi non mi ha colpito molto, quello che mi ha impressionato è la potenza e la forza del sole, nonostante una copertura del 94% del disco solare, la luminosità del cielo si è rimasta praticamente inalterata. Devo dire che da telespettatore ho goduto di quella della bellissima trasmissione che i miei colleghi hanno fatto. Quando io non ci sono, fanno sempre programmi bellissimi. È stato proprio un bel pomeriggio con i colleghi e le colleghe distribuite sul territorio, bene. E insomma è stato bello essere di Primo Canale, vedere Primo Canale. Penso non ce ne sia per nessuno come organizzazione, pensate che siamo contati, no? Però riusciamo a fare delle cose belle, la natura ci ha aiutato, ovviamente l'eclissi è stato uno spettacolo bellissimo. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, sono Angela, buongiorno.
0: Angela, buongiorno, mi dica, Angela cara.
2: Buongiorno a te, tutto bene? Sì, passato.
0: Eravamo partiti così bene. Angela, richiami, eravamo partiti così bene. Angela, mi lascia così. Vedi le donne. Angelo mio. Vediamo se è lei,
2: Mario. Eccoci, buongiorno.
0: Sì. Oh, buongiorno Angela, mi dica.
2: Cadiamo ma ci rialziamo sempre. Intanto, buongiorno. Mi riallaccio al tuo discorso di prima, della foto pubblicata della signorina.

0: della nostra Sara Curtis,
1: sì, sì, Sara Curtis, vanto,
0: sì. Invece diventa un personaggio dei fumetti per alcune persone.
1: Ma sì, non capisco questa insistenza, è una ragazza italiana. Ma tu mi vai, tu che sei straordinariamente intellettuale, scrittore di sinistra, stai ancora lì a vedere, a dirmi che la ragazza è di colore, ma mettimi la ragazza ucraina. Cioè sei tu razzista, non sono io, mi perdoni Angela.
0: Ma la mia provocazione è questa, questo signore qua che io tra l'altro non conosco, ripeto, conosco proprio marginalmente molto poco, non mi sono neanche interessata di capire bene chi sia.
1: Non ve lo
0: magari
1: dico.
0: Avrà un figlio o una figlia che si accompagneranno, si fidanzeranno con una persona di colore o di un'altra razza, di un'altra religione, altro. Cosa farà lui?
1: Certo.
0: Pubblicherà delle foto?
1: Sì, non lo so, non lo so. La Battocletti, la meravigliosa Battocletti, è musulmana? Ma è un problema? Non lo so, cioè, se domani mi fai Battocletti e allora sotto mi metti Meloni e mi metti Vannacci per far vedere che questa è l'Italia, che loro, ma chi non la vuole? Ma benissimo Battocletti, ma chi se ne frega? Non lo so, è un razzismo al contrario, non so se mi spiego bene, è un razzismo al contrario. Angela, lei che dice?
0: Allora, cominceremo anche noi a pubblicare foto di personaggi di sinistra, personaggi di destra, personaggi di centro con senza tetto, famiglie in difficoltà, che non arriva a fine mese, che non riesce a mangiare, che non riesce a fare la spesa. Pubblicheremo anche noi le foto di un personaggio pubblico di sinistra o di destra con sotto una famiglia che alla sera mangia riso in bianco perché non ha soldi per mangiare.
1: Esatto.
0: Andremo avanti così.
1: Ma infatti. Quelli che dicono, quei politici che dicono gli italiani non hanno, cosa fatto, non hanno i soldi per arrivare a fine mese. E dice, ma scusi, ma lei come fa ad arrivare a fine mese? Ma io guadagno 18.000 euro al mese. Ho capito. Voi che guadagnate di più, siete quelli che hanno il paese che i lavoratori guadagnano meno. Fatemi capire, perché c'è un problema, no? Tutto qua. Tutto qua.
0: Ripeto,
1: sarebbe bello.
0: Se gli atleti fanno una fatica incredibile. Io ho seguito in questi giorni sia atletica che nuoto. Noi abbiamo il nostro Alberto Razzetti che è qui.
1: Sì,
0: che è esatto,
1: brava.
0: A pochi chilometri da noi ed è un ragazzo eccezionale, quindi bisogna solo ringraziarlo. Polemica a parte, lasciamo stare questo signore qua di sinistra, di destra, di dov'è. Vediamo se poi pubblica la foto di un eventuale figlio o figlia con un fidanzato o una fidanzata di colore.
1: Ma va bene tutto, va bene tutto. Grazie Angela, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Cioè parliamo della normalità, no? Stiamo sottolineando quello che per noi è la normalità. Allora Paolo da Genova, dicevamo, siamo rimasti, abbiamo fatto un passo indietro, l'eclissi cos'era? Mercoledì, sì. Sì, era mercoledì l'eclissi, una giornata pazzesca, preparata da Primo Canale con le nostre forze, vedo, non siamo un battaglione di 100 persone, no? Siamo insomma un numero giusto che fa cose laddove altri, penso, impiegherebbero 200 persone per fare quello che, non dico noi, ma la Tiziana, tutta la redazione riesce a fare, come a montare su una puntata bellissima come quella dell'Eclissi, e quindi complimenti a tutti i nostri ragazzi. Allora, aspetta, guarda quante, dunque parlo da Genova, poi abbiamo foto, Enrico puoi fare un appello alle persone frequenti nel nostro entroterra fino a sporcare e buttare mozziconi di sigaretta. La sporcizia è presente nei periodi estivi. Francesca da Chiavari mi manda foto del lago e la foresta delle lame a Ferragosto. C'è anche una farfalla, solo che ci sono anche dei cavalli imbizzarriti. Mamma mia, che bello! Lago delle lame, purtroppo non posso farvelo vedere perché il computer è già in ferie. Ma direi che il lago delle lame risenta già della sua siccità, direi che è sotto purtroppo di un bel metro ed è un laghetto gestibile così a vista d'occhio. Poi grazie Francesca da Chiavari. Poi Massimo, per motivi di lavoro. Ancora, qui siamo sul centro storico. Conosco bene da diversi anni il centro storico e sarei notte. La situazione sta peggiorando in generale. Poi, 15 agosto a Sori, c'è stata la festa patronale. Abbiamo inaugurato con questa foto l'impianto elettrico del carro processionale. Mandala e falla vedere, Gigi, forza Inter. Allora, c'è la chiesa, non posso, cioè, non fa, l'ho già detto, il computer sta già

0: è già in ferie e siamo nella chiesa di Sori. All'interno della chiesa di Sori sono tanti soggetti, tra cui il sindaco che non conosco, però lo vedo con la fascia. Hanno diversi soggetti, almeno due con la fascia tricolore. C'è una bella ragazza al centro e c'è anche il sacerdote. E quindi salutano l'impianto elettrico del carro processionale. Bene, poi la polizia non manca, manca la certezza della pena, mi sta scrivendo un'altra persona. Poi Harry. Ecco, qui siamo al risarcimento. Dopo 8 anni tu puoi chiedere un risarcimento? Salis, tutto. Tutti parlano dei ragazzi delle nazionali. Henry, quando ritorno tra 2 settimane. Nel frattempo, in tua assenza, quando le fate così, Roby da Pontedecimo. Allora, ma il risarcimento pare sia stato. Perdonate la parola, cioè non adopero l'ironia, anche su queste immagini, pare sia stato tombale, il risarcimento è 2021, pare sia stato tombale, punto. Ora la sindaca, forse già domani in consiglio comunale, dovrà spiegare cosa pensa, a chi pensa di chiederlo e quanto pensa di chiedere, perché il risarcimento, come detto, è importante, no? Di più. Sostanzioso, quanto è? Quant'è? 100 milioni, mezzo miliardo, 2 miliardi, 8 miliardi, quanto è? E queste cose vorremmo saperle, dopo aver appunto lanciato questo nuovo ennesimo guanto di sfida. A chi li chiediamo? Alla vecchia ASPI? Alla vecchia Autostrade? A Cassa Depositi e Prestiti? Sembra sia stato tombale il risarcimento sul quale peraltro non era d'accordo lui, il nostro editore. Da subito non era d'accordo sul ex risarcimento, gestione Bucci, direi Toti, eccetera, eccetera. Non era d'accordo, voi che dite, lui su, che sta su e da su ci guarda. No, no, Dio, non era d'accordo, punto. Non vi interessa la cosa? Non vi interessa? Vado avanti. Allora, Pinuccia, buongiorno. Vorrei far presente che un tempo, eh beh sì, si poteva andare sulla diga foranea, questo è un problema che ritorna, passano le giunte, le destre, le sinistre, sulla diga foranea per pescare. Oggi invece non si può. Sarebbe una bella possibilità per tante persone che non hanno mezzi e opportunità per divertirsi a poco prezzo, pagando magari una piccola quota all'autorità portuale. Salutissimi, Pippo di Sampi, Pippo di Sampi. È questione eterna che ritorna, questa dei pescatori, che peraltro pagano un tesserino, direi di una cinquantina di euro, no, all'anno, e dice: ma cosa paghiamo se poi non possiamo andare a pescare? Allora, Henry, anche a Borzoli i bidoni della spazzatura puzzano e non li hanno mai lavati. Venerdì stavo per buttare la spazzatura quando sento muovere vicino al cassonetto, c'era un topo. Ho fatto la fuga, ho buttato la rumenta in un altro cassonetto. Ciao, buona giornata, Michele. Sì, la Iapichino, accidenti, vince l'oro, assolutamente. Andiamo in regia, dai, ci sono ancora tanti altri messaggi da leggere, mi prenotate la prossima telefonata? Mi date un chiamo 800-640-771, così andiamo avanti con i nostri ragionamenti. A tra poco.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Ma vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto con carta insieme, Maxibon Nestlé Classic e Pistacchio. Un esempio, Classic confezione da 4 pezzi a 2,39 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria.
5: Perché conviene!

0: Telefonata, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone, sono Rosa.
0: Rosa, buongiorno Rosa, eccola qua.
1: Buongiorno.
0: Rosa. Buongiorno.
1: Ho letto l'articolo sul vostro sito.
0: Brava,
1: del
0: brava.
1: Direttore del, e del, del familiare che ha criticato la sindaca, che trovo giustissimo criticarla perché veramente io non so in quale pianeta vive. Dice delle cose, fa delle cose che non si capisce bene dove vuole arrivare, a parte l'abbiamo capito tutti dove vuole arrivare, tutta visibilità, tutta, no? Per carità, non fate la pubblicità poi a qualcosa che deve uscire, perché se no gli fate troppa pubblicità, è meglio tenerlo in sordina. Poi per quanto riguarda la pulizia delle strade, che negli anni 60-70 erano molto molto più pulite, ma mi sembra che c'erano, avevano una ramazza tanto, non avevano tutti i camioncini che io vedo passare con tutti gli attrezzi possibili e immaginabili per tutta la città, perciò che non vengano a raccontare che non ci sono gli attrezzi, che non è vero niente, gli attrezzi ci sono, c'è pieno di camioncini che girano, forse manca un po' di volontà, forse mancano dei controlli, non c'erano gli ispettori negli anni 60 che controllavano come venivano pulite le strade, se funzionava tutto bene? Perché io ho delle conoscenze che hanno fatto i trimestrale, raccontano delle cose che non voglio dire perché se no scateno la fine del mondo, però manca la volontà, veramente, perché non si possono tirare, a parte la spazzatura che levano dai bidoni, che quello è indubbio, che la gente è veramente incivile, con materassi, questo, quell'altro, ma le posso assicurare che Corso Galliera, Castelletto, è una marea di foglie da tutte le parti. Ma perché non vengono spazzate, non vengono tolte queste foglie più spesso? Che ci sono delle strade che rischi, specialmente se piove, rischi di cadere,
0: certo,
1: perché diventano scivolose e rischi di farti male. Manca proprio la volontà e qualche dirigente ogni tanto dovrebbe, con tutto quello che prende, saltare. Perché se non sei in grado di mandare avanti un'azienda e farla funzionare, bisogna farli saltare, e buona, altro che buone uscite, due calci e buonanotte.
0: Giustizialisti, grazie Rosa, grazie. Forse nella prima parte del ragionamento Rosa si riferiva al libro della nostra sindaca che uscirà a ottobre e già domani per l'editore Feltrinelli. Direi che sì, il titolo è già domani, l'editore direi Feltrinelli, non Solferino. Il libro penso sia già pronto, aspettiamo settembre, poi lo leggeremo, come i libri di Ranucci, di Sigfrido Ranucci. 10:49, andiamo ai WhatsApp, grazie Rosa. Allora, anche a Borzoli l'abbiamo letta, no? A Borzoli sì. Sì, quella del topo, sì, l'abbiamo letta. Poi Fabrizio da San Pietro d'Arena, comprendo e apprezzo questi ragazzi integrati, li senti parlare senza vederli, non te ne accorgi, che sono ragazzi che provenienti da tanti paesi. Anche una cosa interessante, l'avrete sentito ieri, grazie ai carabinieri, alla Polizia di Stato, alle Fiamme Gialle, che alimentano i gruppi sportivi di questi ragazzi. Insomma, è un patrimonio culturale, sportivo, che non è da buttare via, perché ieri praticamente tutti questi ragazzi hanno ringraziato le forze delle armi per averli allevati, averli cresciuti. Mi sembra una cosa da sottolineare, no? Quando li prendiamo a botte, quando desideriamo disintegrarli, poliziotti, carabinieri, quando vogliamo per loro il male possibile, ma ricordiamoci che c'è, significa anche questo, essere carabiniere, poliziotto, guardia di finanza, no? Penso, in un paese tutto sommato che non è male come il nostro. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Io, la mia domanda è abbastanza breve. Credo che tutti chi chiama ce l'abbiano con la Salis.
0: Sì.
2: Forse perché è troppo bella. Magari chi chiama sono un pochino, lasciamo perdere. Però io viaggio tanto sul pullman. Cosa c'entra che il sindaco che il pullman è sporco? Sono chi lo sporca il pullman, secondo me.
0: Sì. Ma guardi, da quando siamo insieme abbiamo passato direi 10 sindaci, e cambia il nome del sindaco e a lui

comunque sempre si attribuisce la pulizia o la mancata pulizia della città. Era, ricordo, Sansa, era Doria, era Vincenzi, era Burlando, domani sarà Pinco Pallino o Pinca Pallina e sarà, verrà attribuito. È così. Poi sta a voi capire se c'è una responsabilità diretta oppure no.

0: è sporca, dobbiamo tutti fare qualche cosa. La città è sporca, non meritiamo di vivere in una città sporca, a prescindere da chi sia sindaco. Queste telefonate le sentivamo anche quando c'era Bucci, e la città meritava di essere più pulita. Poi normalmente chi chiama, chiama per segnalare, chiama per protestare, ma è ovvio, su 100 telefonate probabilmente 90 sono di protesta contro qualcosa, per qualcosa, segnalazione di qualcosa. In generale chiama la persona insoddisfatta, poi benissimo se chiama quello soddisfatto, soddisfattissimo se chiama poi il primo canale. Sentiamo la nuova telefonata, abbiamo giù, sì, 2 minuti prima del TG55, prima del TG.
1: No, sono, mi chiamo Paolo, sono, chiamo da Rivarolo. Ho
0: già chiamato Paolo, Fausto? Paolo.
1: Sì, Paolo da Rivarolo.
0: Paolo, buongiorno Paolo.
1: Buongiorno, mi scusi, volevo solo farle una domanda proprio terra terra. Lei diceva prima, e tante altre persone si lamentano giustamente, che la città è sporca. Io volevo chiedere una cosa, ma come mai? Io sono stato qualche giorno ad Arquata Scrivia, che in confronto a Genova è un puntino, e quindi le risorse sono limitate in confronto a Genova. I tari pagano molto meno, hanno i loro bidoni della differenziata, non dico davanti al portone ma quasi, tutte le mattine o quasi tutte le mattine sentivo un rumore nella strada, spazzano le foglie con la spazzatrice, perché adesso cominciano a cadere le foglie. Allora, com'è possibile che in una città così piccola, con risorse molto limitate in confronto a Genova, la città è pulita? Primo. Milano è una città che è 2 volte, 3 volte più di Genova. Un porcaio come Genova non c'è. A Genova non si fa altro che vedere deiezioni di cani, urine di anche esseri umani, di tutto di più. Come mai qua a Genova? Non voglio dire che il sindaco Salis non funziona, perché anche tutti gli altri hanno funzionato poco bene sotto l'aspetto della polizia. Io Genova l'ho sempre vista un lecamaio. Sarà anche la gente che è maleducata, ma dal mio punto di vista manca qualcosa dall'alto. Amico, okay. Io penso così.
0: Grazie. Allora, lei ha scattato una fotografia, quindi noi che ci specchiamo tutti i giorni ci facciamo questa domanda. Certo, noi abbiamo una colpa, no? Partecipiamo a questo scempio, noi che buttiamo il materasso, noi che svuotiamo la camera del bambino perché è grande, noi che buttiamo il lettino, noi che conferiamo tutta questa roba, il letto da rifare, lo mettiamo dai cassonetti, abbiamo una compartecipazione a questo scempio. Come funzioniamo non lo so, anzi spero di poterli avere quanto prima per capire come questa grande azienda funzioni per la città. Ne riparliamo tra poco, c'è il TG55 in diretta, non perdete Chiaro Ru con tutti gli aggiornamenti che riguardano le notizie che ci interessano in diretta, e poi ripartiamo subito dopo anche con questi ragionamenti. Sigla, a tra poco.

Buongiorno e benvenuti in questa nuova edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Partiamo dalla cronaca, all'ennesima notte di ricerche senza esito per il ragazzo di 21 anni, Sebastiano Piaggi, caduto dal gommone mentre tornava dal boat party a cui era andato con gli amici alla Palmaria. Questa mattina sono riprese le ricerche lungo la costa spezzina. Secondo i racconti degli amici, quel giorno Sebastiano sarebbe stato sbalzato dal gommone insieme a un altro giovane sotto San Pietro. Nel giro di pochi secondi il gruppo si è accorto dell'accaduto ed è tornato indietro per recuperare i due, ma non avrebbe più trovato Sebastiano. Inutile l'ora passata a cercarlo, urlando il suo nome. Di Sebastiano non c'era più traccia. Nelle ricerche sono stati impegnati Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco e Carabinieri con barche ed elicotteri. Anche molti volontari stanno controllando dalla costa. Di Rico del Golfo, conosciuto e amatissimo in paese, Sebastiano coltiva da anni una grande passione per il motocross, in cui gareggiava insieme al fratello più piccolo di pochi anni, e proprio il paese, insieme ai cittadini di Porto Venere, attende con ansia notizie e cerca di stare

0: vicino alla mamma, al fratello e alla sorellina. Passiamo oltre il passaggio perturbato questa notte, nelle scorse ore è arrivato sulla Liguria, ma non ha portato il calo di temperature che tutti ci aspettavamo, che tutti attendevano dopo settimane di caldo intenso. Quindi sentiamo l'evoluzione del quadro meteorologico, proprio Elisabetta Del Ponte di Arpal a spiegarcelo.
1: Notte c'è stato questo primo passaggio, diciamo così, prefrontale, quindi un passaggio perturbato di solito a due fronti. Un primo è proprio quello che è passato nel corso di questa notte, che ha portato piogge e temporali, ma ahimè per tutti quanti noi che speravamo in un po' di raffrescamento dovuto all'arrivo di queste piogge temporali, la maggior parte sono finiti soprattutto sulla zona marina. Per il resto della settimana ci aspettiamo comunque un cielo che, a parte ancora per oggi un po' di instabilità, il cielo nei prossimi giorni, domani, sarà sereno. E le temperature, ahimè, saranno di nuovo in salita. Un dato positivo potrebbe essere quello dell'umidità, che essendo un po' più basso causerà un disagio meno forte rispetto a quello che abbiamo provato nelle ultime settimane.
0: La nostra perla nel Tiguglio, Portofino, si conferma ancora una volta la meta, la location per eccellenza a delle celebrità mondiali. In questa occasione, in questo weekend di Ferragosto, sono stati trovati Beckham, Victoria, David con alcuni loro figli. Sentite Carlotta Nicoletti.
2: Portofino ancora una volta conquista le star internazionali. David e Victoria Beckham sono tornati nella perla del Tiguglio e lo hanno fatto in un luogo per loro davvero speciale, lo Splendido Hotel. È qui che nel 1997, quando ancora nessuno sapeva della loro relazione, la coppia visse uno dei primi momenti della propria storia d'amore. 29 anni dopo sono tornati nello stesso hotel e David ha condiviso sui social una foto accompagnata da una dedica romantica. 29 anni fa siamo venuti a Portofino, prima che chiunque sapesse che ci stavamo frequentando, ed eccoci di nuovo qui. Un legame così forte da aver ispirato anche il profumo Portofino 97 di Victoria Beckham. Ma i Beckham non sono gli unici VIP di questi giorni. A Portofino è arrivata anche Dua Lipa, una nuova conferma del fascino internazionale del borgo. E il sindaco Matteo Viacava sottolinea proprio questo. Portofino è una destinazione iconica capace di attrarre il mondo senza perdere la propria identità.
0: Tornato anche quest'anno il premio internazionale Fedeltà del Cane a San Rocco di Camogli. Quest'anno abbiamo incontrato tanti amici quattro zampe che si sono distinti per la propria storia di eroismo, di bontà e di fedeltà del proprio umano. Sentite.
3: 65esima edizione del premio internazionale Fedeltà del Cane qui a Camogli, a San Rocco di Camogli, per celebrare l'amore tra l'uomo e il cane. I nostri amici a quattro zampe, tante le storie di eroismo, di amore, di fedeltà nei confronti dell'uomo da parte dei nostri amici a quattro zampe.
4: Praticamente si è staccata la canna del camino e si è incendiato il controsoffitto, però non si sapeva cosa si fosse incendiato. Era il controsoffitto che bruciava. Io dormivo, lui è saltato sul letto a un certo punto e mi ha snasato col muso e mi ha svegliato. Raful mi ha salvato la vita il 20 gennaio, ha salvato la mia, la sua, la casa.
5: Certo, la nostra salvezza. Noi abbiamo aiutato lui perché forse sarebbe finito un canile e lui ha aiutato tanto noi a rivivere, a trovare la gioia di andare avanti comunque, perché senza cane eravamo proprio due sperduti.
6: Siccome io ho avuto una apnea notturna durante il sonno e mi ha salvato la vita, per quello è stata premiata Dea. Noi veniamo da Monfalcone. Lei viene fuori da maltrattamenti e come io ho salvato la sua vita, lei ha salvato la mia.
7: Allora, Spugna è un cane da assistenza in mare. È nato con un glaucoma all'occhio, quindi con un occhio morto. Nessuno lo voleva e allora ho deciso di prenderlo io. Ma è stato... non ho fatto io un regalo a lui, ma è lui che ha fatto un regalo a me sicuramente.
0: Con questo l'edizione del TG55 finisce qua. Io vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul nostro sito primocanale.it, ovviamente

0: tu su tutti i nostri social. Io vi auguro buon proseguimento sempre qui sul primo canale. Non andate via.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fe-

0: Telefono, buongiorno, ben ritrovati, 11.04 dopo il TG55 in diretta. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia. Allora, ti voglio dire due o tre cose. Ci vorrebbero a Genova quattro almeno ingegneri, signor Matteo Paroli. Perché veramente mi domando quando lo sente signorini. Cosa ne pensa? Magari era beatamente ancora a Monte Carlo, signorini, però insomma, vabbè, ragazzi.
0: Sta parlando chi è? Aspetta, Lucia, proprio, aspetta. Ecco, di chi sta parlando, proprio, Lucia? Sta parlando del presidente dell'autorità portuale del nord-ovest adesso, no? Genova e Savona. Paroli, sta parlando del un bel quadro, insomma, lo giudica un ottimo presidente. Poi andiamo avanti.
1: Poi ti voglio dire, se hai un vero amico che ti vuole far raggiungere un posto importante, il Presidente del Consiglio, ma facciamo il Presidente della Repubblica,
0: la vitola,
1: è giusto che ti faccia saltare per aria, perché è fantastica questa cosa qua, ha avuto un'idea. Un'idea forse per rovinarsi, non tanto lui quanto rovinare Ranucci, perché io voglio dire, ma com'è
0: di Lavitola
1: possibile che succeda una cosa del genere?
0: Non
1: cioè
0: lo so.
1: A quello gli sono già venute in mente da anche
0: Valterino,
1: da prima,
0: Valterino
1: Berlusconi l'aveva denunciato,
0: è
1: proprio un po' troppo avanti. Alludendo al giornale, ok, e poi un'altra cosa, la Meloni tre giorni alla Maddalena, ma dai, ma almeno doveva starci 20 giorni, dai, godersela, la Sardegna vale molto. Purtroppo però ti faccio notare una cosa, che le ristorazioni, evidentemente ormai gli italiani sono diventati più furbi, se le fanno a casa, perché i ristoranti qua, Santa Margherita, anche Portofino, a Ferragosto scarseggiavano e tutti aspettavano, ma niente, sono venuti tanti turisti, scendono dal treno, prendono l'autobus, vanno come le acciughe a Portofino, non ti dico quante ambulanze sono venute nel giro di questi giorni, perché poi arrivano lì sudati, ipotesi, eccetera. E poi alla fine riprendono l'autobus e se ne vanno.
0: Ok, vabbè, che devono fare? Sai, Costicchia, Camogli, Portofino,

0: visto che un primo piatto quanto va? 18? 18 euro almeno, no? Camogli, Portofino, penso che costicchia, ognuno fa quello che può. Certo, sono posti belli da vedere, magari uno li sogna per tutto un anno, dice andiamo in Liguria a vedere quanto è bella la Liguria, andiamo alle Cinque Terre, citiamo tutta la Liguria. Certo che costicchia e quindi ognuno si arrangia come può. Abbiamo sfiorato il caso Ranucci, la cosa, ma forse incredibile, che uno scafato, avete letto senz'altro il libro di Ranucci, no? Peraltro lui racconta anche delle sue avventure sentimentali con quattro ragazze diverse, quattro stragiste, insomma faceva strage Ranucci, già si faceva strage Ranucci. Beh, attira, è un personaggio importante, però un personaggio scafato come lui, cedere alle lusinghe di Valterino, così si chiamava, Valterino La Vitola, personaggio discutibile, no? Imbarazzante, è curioso, ecco, io che sono un cretino, probabilmente le adulazioni di un La Vitola, ma boh, insomma, però è curioso come, ripeto, una persona scafata, con un background pazzesco, l'avrete letto, no? Il libro di La Vitola, il libro di Ranucci, almeno uno dei due libri, La Scelta, però sia caduto in una, insomma, in una trappolona del genere, però per carità, può succedere di tutto, peraltro lui era stato, tutti voi che avete votato no per non separare le carriere dei giudici, ricorderete che era stato accolto dall'Associazione Nazionale Magistrati proprio Ranucci quando andò da loro con un applauso come se lui fosse stato l'artefice della campagna per il no. Quindi non è un personaggio, cioè le cose come vanno le cose del mondo le conosce, è curioso come sia accaduto appunto nella ragnatela del Valterino La Vitola. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Eri.
0: Aspetta.
1: Adriano, ciao.
0: Ah, Adriano, cioè, sì, Adriano.
1: Hai anticipato il discorso a Ranucci, ti stavo chiamando proprio per questo, ho detto stranamente non si parla di Ranucci. Io ho seguito un po' la questione Ranucci, inizialmente sì. Ho detto ma è strano che un uomo della sua intelligenza ci sia cascato, diciamo che è un insulto alla sua intelligenza. Poi successivamente, sentendo anche le dichiarazioni dell'amico, ho fatto un altro pensiero, ma dico, ma quanti anni è che si conoscono? Perché Ranucci ha 65 anni, a tutti può succedere nella vita, è successo anche a me, di avere un amico che purtroppo cade in qualche guaio, può succedere, rimane amico. Però io ti faccio un esempio, se un amico so che ha fatto una rapina, se si ferma davanti alla banca, mi dice fermati davanti alla banca che devo andare a fare un bonifico e tiene il motore acceso, io a questo punto ho dei dubbi di questo mio amico qua. È possibile che non abbia avuto dubbi lui dopo quello che sapeva, che dal 2000 ha fatto cadere il governo Prodi, ha messo in mezzo il caso di Monte Carlo con
0: Confini, certo, è stato lui a dare la mazzata a quel governo, assolutamente, con l'escamotage del cognato di Fini, certo, il fratello della compagna di Fini. Prego, Adriano.
1: È possibile che tu non ti renda conto che uno del genere è amico, ma insomma, poi ci stai un'ora e mezza al telefono per capire, creare un alibi, cioè è una cosa impossibile. Detto questo, volevo rispondere anche al discorso della Salis. Il discorso Salis ci ha massaggiato, non ti dico cosa, per tutta la campagna elettorale dicendo che i famosi municipi sarebbero stati il suo lungo braccio. Ma io non contesto lei che vada a pulire le strade, e che si interessa. Ma i municipi che funzione hanno in questa situazione? Che non ne sentiamo più parlare.
0: Grazie. Allora, hanno la funzione di essere, di far sentire il comune più sul territorio. Se no dovremmo rivolgersi tutti a Tursi, dovremmo rivolgerci tutti a Tursi quando invece abbiamo il municipio a San Piero d'Arena, abbiamo il municipio in Bolzaneto, abbiamo il municipio in 9 municipi di Genova, quindi il comune si fa sentire più vicino attraverso i municipi. Probabilmente il buon La Vitola ha delle capacità ammaliatrici pazzesche. Se nella sua tela di ragno cade un personaggio di spessore, io vi ho sempre parlato di Report, io vi ho sempre

0: detto di osservare la trasmissione, di guardarla, di capire tante cose. E, però probabilmente ha delle capacità, ha fatto magari leva su un ego importante che può avere, ci mancherebbe altro, ben per lui il buon Ranucci, tanto da insomma farlo cadere in quella tela di ragno che è riuscito a tessere. Peraltro nel locale bistrò di La Vitola, ma tutti andavano, da tutte le cariche dello Stato, a tutti i colleghi giornalisti, da Paolo Mieli a Pucciarelli di Repubblica. Non è un mistero. Pare che le sue le fettuccine, le sue linguine con le arselle fossero pazzesche, anche perché lui le sgusciava. La Vitola, le arselle, senza farvele arrivare col guscio e quindi farvi perdere tempo nello sgusciare. C'è anche questo che fa il personaggio, che vi devo dire, è vero. Pronto, buongiorno.
1: Pronto? Pronto.
0: Sì, buongiorno. No, ero io. Ah. Allora, andiamo in regia. La linea è caduta, la telefonata che avevamo agganciato, il pesciolino aveva boccato ma poi è riuscito a svicolare, quindi torna libera la linea, sentiamoci su quello che credete, mi chiamate? Dai, a tra poco.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi, spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato Evento Autentico Ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Allora, è la nostra, Mario? Non abbiamo recuperato la telefonata. Allora, vi leggo WhatsApp, chiamatemi nel frattempo, sono tanti. Dunque, Cristina, ascoltando le varie lamentele su Amiu, sull'aumento delle bollette a Genova, tra le più care d'Italia, mi domando se le persone che non vivono in Val Bisagno, come la sottoscritta, sono informate sul fatto che una ditta, con i suoi camion, continua a trasportare la nostra spazzatura verso altre regioni, normalmente in provincia di Alessandria. È un via vai di mezzi pesanti che lavorano tutto il giorno, forse anche la notte. Ciò comporta costi altissimi che siamo costretti a pagare. Ci sarebbe intanto la soluzione fattibile, realizzare un termovalorizzatore che smaltirebbe la maggior parte della rumenta. Ma il Comune non accetta, in quanto per questione di tenuta di maggioranza il progetto non passerebbe, perché AVS non vorrebbe, penso anche i 5 Stelle, non vorrebbero il termovalorizzatore. E quindi siamo fermi con qualsiasi miglioria in ostaggio di alcuni rappresentanti. Riflettiamoci, grazie mille. Sì. Poi, perché cioè gli amici di Alessandria sono i mandrogni, no? Non sono scemi. Mandrogno, non sono, giusto, non è che siamo noi intelligenti e loro sono scemi, noi gli diamo, paghiamo il doppio delle bollette per loro

0: e loro ci termovalorizzano, sì, termovalorizzano la nostra spazzatura, che lo siano cretini in provincia di Alessandria. Non so quale sia il colore della giunta, del paese, del luogo, non lo so, non mi interessa saperlo, però non credo che siano scemi, in quanto la loro saggezza è quella contadina, non credo. Però andiamo avanti così, che vi devo dire. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, ciao Enrico, sono Erika di Sestri.
0: Oh, Erika di Sestri, buongiorno cara, buongiorno.
1: Finalmente posso un po' parlare con Dai. Voi. Volevo prima di tutto ringraziare per il servizio che avete fatto sull'eclisse, che è stato una
0: bello,
1: cosa meravigliosa.
0: Bello,
1: io me la sono
0: bello.
1: Seguita qui da casa, perché ultimamente con sto caldo e tutto il resto non è che si possa uscire e andare a vedere certe cose. E ringrazio proprio tutti quanti, siete stati tutti meravigliosi.
0: Bello.
1: E va bene. Poi volevo dire un'altra cosa: ma perché date tanta importanza a questi che ci sono adesso nella giunta e a quella signora che abbiamo come sindaco? Ma non dategliela tanta importanza, lasciateli perdere, vi chiamano tutti primo Cannile, poi sono sempre, perché io seguo molto anche i vostri social, no?
0: Sì,
1: primo
0: sì,
1: Cannile
0: sì.
1: di qua, primo Cannile di là, però sono sempre lì a rompere le palle, lasciamelo
0: sì.
1: dire. E allora, sì. ma che cosa vogliono? Io non lo so, ma che sì. se la tengano, che se la godano loro, purtroppo ce la dobbiamo godere anche noi, no? Ecco, volevo solo dire questo.
0: Grazie.
1: Io non posso sentire questa gente qua
0: sì.
1: che viene lì a protestare lì da te.
0: Sì.
1: Mandate, ma io gliel'ho detto, prima la chiamano Telebucci, Teletoci, la vostra, no?
0: Sì,
1: la vostra,
0: peraltro
1: il primo canale.
0: Abbiamo visto come si è conclusa la vicenda.
1: Appunto. Allora lì non ne parla nessuno, fanno
0: no.
1: tutti finta di niente, non
0: no.
1: tutti... Io gliel'ho detto con qualcuno, perché io sai, mi bisticcio facilmente,
0: sì.
1: come vedete qualche volta l'altra vedrai che mi arriva qualche cosa, ma me ne frego. E io ho detto, avete Telenord?
0: Sì,
1: è vero?
0: Sì. Certo, andate, è proprio una bella TV. Erika, grazie. Anch'io ho notato... È un periodo che seguo e non partecipo, perché è un clima da corrida che non mi piace. Avrei tante cose da dire, ma non le dico sui social assolutamente. C'è sempre questa storia, questa leggenda, vabbè, primo Cannile, vabbè, che noi saremmo di quelli e non degli altri. È una leggenda fastidiosa, perché queste persone che scrivono sono ancora al fascismo, l'antifascismo, e quindi o di qua o di là, solo sono dalla parte giusta coloro che scrivono, sono nati dalla parte giusta e noi chissà come mai siamo quelli, ed è fastidioso perché non c'è niente di non c'è un fondo di verità, credo che il nostro lavoro lo dimostri, credo che il procuratore Nicola Piacente è un personaggio, insomma non si scherza, no? Abbia messo sulla carta, senza rinviare a giudizio nessuno, quello che io vi avevo detto ai tempi del, no, del, no? Yogi, Bubu. Io vi dissi, guardate che non c'è, e voi a darmi del fascista, credo che il procuratore, super procuratore Nicola Piacente, abbia messo certificato per iscritto quello che vi dicevo. Non penso che Nicola Piacente sia, no, non credo. L'uomo parla, il suo lavoro parla per lui, è un super procuratore. Però, per carità, continuate con quelle scemenze, se vi fa piacere, se vi libera doverci accreditare ad un gruppo, se vi fa piacere, continuate così. Sinceramente non c'è niente dietro, però se vi fa piacere, continuate. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sono Concetta da Righi.
0: Sì, buongiorno. Senti, Concetta, buongiorno.
2: Buongiorno. Senta, sia gentile, qui viviamo in una situazione di degrado generale, diciamo, non è solo per i Righi, per le vie di
0: sì,
2: Righi.
0: Sì.
2: Non vengono mai a pulire il verde da anni, non vengono a tagliare i rami degli alberi, cioè i rami degli alberi che mi stanno entrando in casa. A parte i topi e lo sporco, e si vede solo quelli che passano appunto con quell'aspirapolvere da spostarle del rastrello, da spostare le foglie, cioè non c'è pulizia, c'è pieno di topi, tutto abbandonato, ci sono i topi che camminano sui fili della roba da stendere.
0: Sì.
2: È venuto Tosi qui nella nostra via, in via Achille Papa, a parlare con noi, perché l'abbiamo

0: avevamo contattato il centro est, ha visto la situazione. Io ho mandato anche un'email alla segreteria del sindaco per quello che sta succedendo. Cioè paghiamo sulla tassa dei rifiuti anche la raccolta della plastica in mare, la raccolta della plastica sulle spiagge. Cioè, ma neanche se la plastica la buttassimo noi, che la facessero pagare a chi naviga, a chi va in barca, a chi va in crociera, a chi va a mangiare sulle spiagge. Io che non esco mai di casa, che sono invalida, voglio dire, devo pagare la plastica che buttano in giro? E qui non vengono mai a fare pulizia, cioè abbiamo un degrado di verde, di alberi, di potatura di alberi che non fanno danni. Cioè c'è una città abbandonata, soprattutto qui sulle alture. C'è il camioncino che passa, ma non si ferma mai a scopare niente. Ci sono le stradine salita Regina, alla fine dove arriva sulla rotonda di Regina, che se va giù di là c'è uno sporco schifoso, ma anche nella nostra strada non vengono mai a pulire. Paghiamo dei servizi che non ci servono, cioè non servono ai cittadini. Ci sono anche maleducati, come dicono, per carità, che lasciano questo, quello, cioè, quell'altro.
1: Certo.
0: Mettete le telecamere e fategli delle multe enormi. A volte, guardi, con tutta la mia validità sono scesa due volte zoppicando a pulire quel verde di fronte a me, perché la gente maleducata, come si dice, cassette di roba con dentro pannolloni, cialde, di tutto davanti alle mie finestre, mi faceva schifo vederle. Però non c'è pulizia proprio nel verde, abbandonato, sembra che siamo nelle foreste. E le tasse che paghiamo? Ma che cavolo, ma bisognerebbe fare ogni anno un intervento, no, non dico ogni anno, ogni due anni, ma qui sono anni che non vengono.
1: Capito.
0: È una lamentela, penso, un po' di tutti, perché veramente ci siamo rivolti al centro-est, da Tosi. E ho chiamato anche la segreteria della responsabile, ma non si è visto nessuno. È venuto una persona in fondo alla strada di Via Chiede Papa, perché quando si esce col verde non si vede la strada di quelli che vengono in giù, hanno fatto solo quel pezzettino.
1: Capito.
0: Ci vorrebbe un po' più per la città, per noi cittadini, ma le tasse le paghiamo, abbiamo anche bisogno di servizi. Servizi che paghiamo e non vengono effettuati, scusi il lamento, ma
1: ci mancherebbe. Tanto è la prima volta che ci sentiamo, mi sembra, Concetta, no?
0: Un'altra volta, non mi ricordo per che cosa. L'avevo già chiamato un'altra volta e non mi ricordo per che cosa. Degli autobus forse, per gli autobus.
1: Può darsi. Concetta, grazie.
0: No, grazie a lei che raccoglie le nostre informazioni, grazie, però grazie. Dovrebbero fare qualcosa, insomma.
1: Grazie. Ma io spero di avere Amio, speriamo di avere di nuovo Amio con noi per capire la nuova gestione, c'è un nuovo direttore, c'è un nuovo, sì, per capire come lavora, se possiamo aiutare Amio a lavorare meglio. Ognuno deve fare la propria parte, naturalmente, noi da cittadini per bene, direi. Non credo che tra tutte le persone che hanno chiamato questa mattina, che hanno chiamato nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, ci sia uno che abbia abbandonato un materasso, no? Oppure un lettino, non credo, la testata di un letto. Da me c'erano quattro sedie, finto antico, carine anche, potevano magari rifasciarle, quattro sedie. Cioè chiama Amiu, viene a prenderle gratuitamente. Cioè, ma queste cose le sanno anche il povero Pancio Gatto Buonanima, no? Ormai, santo cielo, non facciamo la nostra parte e poi insomma, l'azienda faccia la sua. Pagare paghiamo, praticamente quei 350 euro significa un euro al giorno. Oggi il nostro euro l'abbiamo dato ad Amio, no? Una famiglia di tre persone, casa di 100 metri, giusto? Andiamo sui 350? Andiamo sui 350. Un euro al giorno, no? Un euro al giorno. Oggi è 17... Siamo a metà anno, quanti euro abbiamo già dato? 200, 37 per 3, 20, sì, 210, 220, 220 euro li abbiamo già dati ad Amio. Ognuno, ogni famiglia. Grazie per la nuova telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao Enrico.
1: Ah, Marco, buongiorno.
2: Sì, niente, mi collegavo alla signora di prima, che una famiglia di quattro persone comunque Enrico paga 450 euro all'anno di spazzatura, giusto per chiarire. Più la

0: la tazza finale, che è la sorpresa quando arriva di,
1: sì,
0: a fine anno.
1: Sì, arriva dopo la tredicesima, arriva dopo,
0: esatto,
1: la tredicesima.
0: Che
1: sì,
0: ti giochi in metà tredicesima.
1: Come mai?
0: Il problema, è come dice la signora, e che lo diciamo sempre noi spettatori di te e della trasmissione, che è bellissima, che veramente paghiamo tantissimo di spazzatura e non abbiamo il servizio che dovremmo avere noi tutti genovesi. Perché in un'altra città con questa cifra penso che ti puliscono anche i vetri di casa come minimo, cioè con qua
1: sì, è quello, dici, guarda, paghiamo tanto, però ragazzi ti puoi specchiare, no? Paghiamo tanto, però per terra ci puoi mangiare, per dire. Paghiamo tanto, però ragazzi, pulita non si può dire niente, che non c'è neanche la cicca. E in realtà paghiamo tanto, ma c'è un forte ma, hai capito, Marco?
0: Con il centro storico è pieno di pisciate, di odori strani, e questo non è bello, insomma,
1: certo,
0: no?
1: Certo. Beh, è chiaro che è complicato dal punto di vista pulizia, centro storico è complicato, ci sono le lastre per terra, tra una lastra e l'altra ci sono delle canalette, la cicca finisce ovviamente lì, la deiezione e tutto quanto riguarda pulizia. Però dici, guarda, paghiamo poco, la città fa un po' schifetto, però paghiamo poco, chi se ne frega. Paghiamo tanto vederla pulita, una volta. Pensate che sogno. Arrivi a Genova, dici, ma cos'è successo che mi sembra, no? Come arrivare a casa a trovare il letto disfatto, no? Torni a casa e trovi il letto già fatto. Che bello, dici. Sui mobili, come a casa, no? Sui mobili non c'è la polvere. Dici, come mai? Dici, sento odore di, no, di fresco, di pulito. Pensate che è bello poter arrivare in città, arrivi al casello da un lungo viaggio, ritorni e dici, ma cos'è che è cambiato? E poi dici, oh, è pulita. Ah! Oh, che meraviglia, no? Devo andare in regia, direi, sì, sono quasi le 11.30, intanto ben ritrovati, oggi è il 17 agosto, noi saremo insieme questa settimana, poi non ci vediamo per un paio di settimane e poi torneremo insieme, spero, no? Per una nuova stagione. Intanto chiamatemi, prenotate la telefonata, tra poco.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trabimeteo. Ci attende un peggioramento del tempo per l'avvio della nuova settimana in Liguria, con venti a tratti moderati. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa. Adesso con nubi alternate a schiarite, massime in calo e non oltre i 30 gradi. Sulle Savonese non mancheranno degli spazi assolati con solo qualche nube di passaggio di tanto in tanto, con clima caldo ed estivo ma senza eccessi. Per quanto riguarda, soprattutto sui settori orientali, qualche isolato fenomeno e con temperature non oltre i 28-30 gradi. Sul Tigullio invece attesa una maggiore instabilità con rovesci sparsi nel corso della giornata. Temperature massime anche qui intorno ai 30 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, fenomeni che saranno sparsi a tratti anche a carattere temporalesco, con un contesto quindi instabile con massime fino ai 30 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria caratterizzata da un miglioramento del tempo, con sole protagoniste e temperature massime fino ai 32-33 gradi. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebimeteo.

11:31 nel frattempo, ma è la telefonata, no? Come mai? Allora, un'altra notte, beh, questo è un, si riguarda quel fatto, la tragedia. Un'altra notte di ricerche senza esito a Porto Venere, nessuna traccia di Sebastiano, scomparso in mare a Ferragosto. Per questo insistiamo anche oggi che i festeggiamenti della Madonna Bianca debbano essere rimandati. Non è tempo di festa, ma è tempo di silenzio, rispetto e vicinanza. C'è anche questo tra i messaggi, c'è anche questo. Pronto, buongiorno.

0: scusa, sono sì. Lucia,
1: sì,
0: ma voglio dirti una cosa, ma tutti i giorni parlare di spazzatura, ma scusa, ma perché questa gente non va in via Dante, piazza Dante, come si chiama, sale al primo piano, chiama il direttore che c'è o la direttrice, ci sono 30 impiegati lì che vanno a discutere per pagare, non pagare, eccetera, e invece di telefonare al primo canale e parlare sempre di spazzatura, se hai la spazzatura, a un certo punto raccoglitela, scopati la strada, però non mi piace assolutamente che la gente telefoni al primo canale per parlare in continuazione della spazzatura. Se invece vuole criticare la sindaca, la Salis, che non di certo prende la scopa in mano a spazzare, ecco, perché non lo farà manco a casa sua, quindi non lo fa di certo per la strada, non c'entra niente, c'è un dirigente dell'Amnium, come cavolo si chiama, ed è lui che semmai bisogna dirglielo, ma non al primo canale dove uno dovrebbe parlare di cose più divertenti o comunque più di livello. Scusa, ma lo dovevo proprio dire.
1: Ma guarda che il livello è uguale per tutti, dipende poi da come dici le cose. Il livello, puoi parlare di energia atomica, puoi parlare di astrofisica, ma puoi parlare anche di spazzatura, ma è come ne parli che se lo fai bene porta tutto allo stesso livello comprensibile. Allora, i fatti sono diversi, il primo è che è molto sentito a Genova questo, tu sei a Santa Margherita, probabilmente non siete zozzoni come noi, posso dirlo tanto non so offendere nessuno, qui è molto sentito, ripeto, perché costa e a quello che sembra alla città, quello che sembra la percezione che ha la cittadinanza è che per quello che paga non ci sia la pulizia che meritiamo, visto che costa dei soldi, visto che paghiamo, quindi non ci sia quella pulizia che meritiamo. Poi inevitabilmente se ne parla, ti ripeto, perché il problema è molto sentito e non c'è una soluzione, perché se andiamo avanti così sarà sempre peggio per noi, nel senso la città probabilmente sarà più pulita, ma noi continueremo a pagare sempre di più. E diciamo, ma perché devo pagare il doppio di quello che pago uno spezzino? Tutto qua. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Sono Luciano da Sant'Olcese.
1: Sì, Luciano, buongiorno.
2: Allora, è inutile che la gente si lamenta della sindaca, questo, quello, quell'altro. L'hanno votata. E allora prendono quello che c'è, no? Dico bene o dico male?
1: Sì. Sì, sì, ma guardi, e da quando siamo insieme, che sono passati i 10 sindaci, normalmente si attribuisce al sindaco, è un fatto automatico, poi non è che il sindaco, si attribuisce al sindaco, ai tempi Burlando, Vincenzi, la responsabilità della città pulita, ma non è che Salis debba venire con la scopetta a pulire, si attribuisce al sindaco, domani sarà un altro e quello che ci diremo adesso sarà prima era Bucci, la colpa di Bucci, prima era Doria, colpa di Doria, eccetera, eccetera. Quindi non è è il sindaco, così per antonomasia è il sindaco il responsabile, tutto qua, non è che uno ce l'ha con la sindaca per questo.
2: Non è mai stata così sporca a Genova, comunque vabbè, ognuno fa quello che vuole.
1: Non so Sant'Olcese, no?
2: No, Sant'Olcese è pulita. Passano quei mezzi del comune con i contrattori, facciano l'erba dai lati, gli alberi, tagliano gli alberi, i rami che vengono in strada.
1: Sì, sì. Poi normalmente nei paesi più piccoli si è tutti un po' più puliti perché la gente ti conosce, lo vede, se tu ti sbarazzi del modo del comò lo sanno che è il tuo, cioè ti beccano, lo sanno, normalmente nei paesi c'è questa ti trovano, se vai col mobile ti vedono in una città, sei in un formicaio e quindi chi lo sa di te, che ne sei tu, che cosa ne sanno, se tu da Borgoratti prendi il tuo materasso e lo smaltisci a Voltri, che ne sanno di te, in un paese ti beccano, no? E quindi si è per natura un po' più puliti, o comunque puliti, non cadi in certe tentazioni, questo senz'altro. Però è un problema sentito, lo ripeto a Lucia, è sentito perché si pagano dei soldi e la sensazione è che non sia un servizio

0: all'altezza di quello che paghiamo, punto, tutto qua. 11.37, vado ancora avanti, aspetta, ci sono un po' di WhatsApp. Allora, Enrico, non c'è audio? Possibile, no? Buona giornata, no, questo è di un'ora, questo è di mezz'ora fa, a San Fruttuoso, no? No, no, si sente. Buongiorno Henry, ieri domenica a San Pietro d'Arena, sotto i portici, dove una volta c'era il Banco San Paolo, c'erano poveri barboni a chiedere l'elemosina, giro l'angolo e dagli uffici AMT, uomini che bevevano seduti per terra, sporcavano ovunque. Grazie a quel negozio di frutta e verdura sempre aperto e sporco a sua volta, un gruppo di stranieri che guardava schifato in attesa del bus. Non è un bel biglietto da visita, Giusy. Lo so, non è un bel biglietto da visita. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, chi è?
1: Sì, sono Carmen.
0: Carmen?
1: Sì.
0: Buongiorno Carmen, da dove?
1: No, volevo solo da Genova, Regina.
0: Oh Regina, un'altra Regina.
1: Posso lanciare un appello?
0: Prego.
1: Sì.
0: Abbassi il televisore, sì. Carmen, abbassi il volume.
1: Sì, ha ragione, ha ragione. Niente, volevo lanciare un appello, perché il 12 di, il 12 quando sono le eclisse, mia figlia non sa se l'ha dimenticato, se l'hanno portato via, uno zaino con dentro tutti i documenti, tutto quello che ne è. E in più c'aveva un computer che non è nemmeno di valore, ma c'erano dentro delle cose importanti a livello di agenzia delle entrate, tasse da pagare, tutte quelle cose lì, e codici. E volevo lanciare l'appello, almeno se mi possono mandare il computer anche pagando. Ah. Poi il resto, borsellino, i soldi, quello che è, cioè patente, tutto dentro.
0: Che pasticcio.
1: Volevo lanciare questo appello qua, se è possibile, se qualcuno l'avesse trovato, e magari anche il mio indirizzo ce l'ha, ci sono le chiavi anche di casa.
0: Sì. Quindi, ma dov'era? Ha detto il giorno dell'eclissi?
1: In Piazza della Vittoria.
0: In Piazza della Vittoria. Le hanno rubato lo zainetto?
1: Non lo sa se gliel'hanno rubato o se nella confusione l'abbiano lasciato lì per terra.
0: Beh, lei era suo lo zainetto, lo saprà.
1: Un gruppo di amici e prendi tu, prendo io, alla fine poi questo zainetto è sparito. È venuto a casa, cioè mi è andata in macchina a prendere il zainetto in macchina e non ce l'aveva più.
0: Vuol dire
1: che l'ha lasciato lì o gliel'hanno rubato lì, non lo so. Però la cosa importante era sto computer, perché purtroppo ci sono tutte delle tasse da pagare, codici.
0: Sì.
1: Diciamo, roba che a farla non è possibile più farla, capisci? Ho ricevute fiscale. Insomma, tutte queste cose qua a livello commerciale.
0: Dispiace.
1: Per loro è niente. Invece per mia figlia sì, perché non riesce, non ha più ricevuto in mano, non ha più...
0: Quindi disperso in Piazza della Vittoria.
1: Soldi, documenti almeno.
0: Quelli ormai...
1: Tanto l'indirizzo ce l'hanno di casa, detto, lancio questa pella a vedere se qualcuno l'avesse trovato, può darsi che l'ha dimenticato per terra.
0: Cioè nello zainetto c'è l'indirizzo della ragazza.
1: Sì, ci sono tutti i documenti, ci sono anche gli indirizzi sul documento.
0: Sarebbe una bella... Sarebbe un bel gesto, no? Quello di riportarlo, anche perché ormai c'è un computer, ce l'abbiamo tutti, no? Piccolo, grande che sia, più o meno di valore, ce l'abbiamo tutti, il computer, però... Però c'è l'indirizzo della ragazza, sarebbe bello se almeno il computer tornasse a casa. La ringrazio Carmen, più
1: Ti
0: che
1: ringrazio
0: sperare.
1: A tutti quanti che siete veramente meravigliosi.
0: Ci mancherebbe. Più che sperare, pregare. Cosa dice il comitato? Dite che ritorna il computer a casa?
1: Ah, non lo so.
0: Ma però ce l'abbiamo tutti un computer, no? Non è che
1: sì.
0: Però nei due.
1: Vabbè, è andata a comprarne un altro, ma non è quello, è il problema.
0: No, è quello che c'è nel computer, certo. Quello che c'è nel computer.
1: Non c'è cose volgari, non ci sono tutte le foto, ci sono dei filmini.
0: Ma per carità.
1: Il lavoro che lei ha fatto in questi anni. Insomma, è tutta roba che non ha valore, però per noi sì, perché.
0: No, ma è però valore per la ragazza.
1: Più che altro per l'agenzia delle entrate, tutte queste cose qua, avvocati, perché siamo tramite via legale per altre cose.
0: Mamma mia.
1: Insomma, c'è delle cose che a loro non servono.
0: Certo. Dice almeno quelle, più che pregare, forse pregare, sperare, pregare. Carmen, grazie. Devo dire io, chi sono io per dire mettetevi la mano sul cuore, accade anche questo, è successo mercoledì direi, perché era il giorno dell'eclissi, ma dovrebbe essere già, no? Avrebbero già potuto recapitarlo. Il computer, senti come suona.

0: Senti come suona. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, sono Luciano da Santo Cese.
0: Sì, buongiorno Luciano.
1: Senta un po', volevo sapere una mia curiosità, se quella Lucia lì che chiama era una che era nata a Sant'Ilario, conoscevo, io sono di Sant'Ilario, ora abito a Santo Cese.
0: Può darsi, se una conosci, dottoressa in pensione.
1: Conoscevo tuo papà Ilario e volevo sapere se era di Sant'Ilario. Ah, una dottoressa, non lo so. Non so se era dottoressa perché eravamo giovani a quei tempi.
0: Sì, può darsi, tanto lei ci ascolta, se era la Lucia di Sant'Ilario, un po' più grande di me.
1: Sì, più o meno io ho 73 anni, va bene.
0: Potrebbe essere. Cioè come età, sì, potrebbe essere 73-74. Ha un figlio. Va bene,
1: dottore.
0: Vediamo. Grazie.
1: Buon lavoro, salve.
0: Buone cose, Luciano. Allora, che via via si scoprono, no? Scopriamo tante cose di noi parlando. Allora, dimmi, Alessio. Ah, pubblicità. Qui siamo, sì, giusti da San Pier d'Arena, abbiamo letto, pubblicità. Prenotate la prossima telefonata, se no chiama Lucia.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
4: San

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Undici e 46, sentiamo se poi Lucia è quella di Sant'Ilario. Buongiorno da Molassana, via Bernardini, saluti Pier, spazzatura, in via Bernardini. Pronto, buongiorno.
3: Ciao Enrico.
2: Ciao.
3: Sono Flaviana.
2: Flaviana, sì, buongiorno Flaviana, da San Pietro d'Arena.
3: Allora, sì, San Pietro. Allora, io ti volevo dire una cosa, la dottoressa Lucia parla bene, tanto lei abita a Santa Margherita, non sa mica i nostri i problemi nostri.
2: È mica una proletaria come noi.
3: È una dottoressa con il figlio. Esempio, io, per farmi portare via la spazzatura, perché devo pagare, poi in più devo pagare anche le tasse della spazzatura. Pensa, sono proprio nella M più o meno.

0: fare. Ti volevo capire. Pensa quali parla la dottoressa che e chiama una volta, potessi chiamare una volta al giorno, non due o tre volte, perché devi far sentire
1: una volta. Era una vecchia regola, no? Chiamate una volta sola. Poi uno dice: ma guarda, però rettifico, uno ha detto questo, quindi desidero ricambiare. Sai com'è, poi ci si lascia andare. Però la buona norma, sì, è chiamare una volta sola, per non annoiare, insomma, le persone, dare un po' di diversità. Flaviana, grazie. Flaviana chiama da San Pier d'Arena, per esempio, perché sapete, vivendo tanto con voi, con le vostre telefonate, poi ci si conosciamo un po' tante vostre cose. Allora, via Bernardini, Molassana, spazzatura a più non posso. Poi. Dunque, Lucia, buongiorno. Rapallo e Santa Margherita sono molto pulite, ma anche altre città del nord Italia sono pulite. Genova è tradizionalmente una città sporca. Bernardo, siamo degli zozzoni? Sentiamo la telefonata? Poi, dunque, sì, Conigliano, voglio far presente la piccola rotonda che hanno messo sulla strada principale, molto pericolosa, non si vede, ci sono sempre incidenti. Quella rotondina che c'è a Conigliano, sono cambiate giunte, architetti, nel frattempo è successo di tutto, ma quella rotondina che c'è al centro via Conigliano c'è sempre. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Peter, si ricorda, quello della persiana.
1: Ah sì, delle persiane.
2: Delle persiane, sì, scusi.
1: Com'è finita poi?
2: No, non ce l'ho ancora, no.
1: Ma lei è ancora senza persiane?
2: Sì.
1: Con le tende?
2: Ho passato il mio calduccio, mi sono scaldato bene, che così, prendo fuoco tra un po', va bene. Stia a sentire, io volevo dire una cosa. Sì che siamo in torto se non paghiamo le tasse. Sì. Io ho 350 euro di non autosufficienza. Per averli devo avere una donna delle pulizie, come minimo, e pagare tutti questi soldi di tasse e stipendio. In più ce ne aggiunge la provincia. Allora, cosa succede? Che pian piano sono sempre aumentati questi soldi, ma non è che la provincia ce li ha messi lei, ce li metto io. Adesso siamo arrivati a 70 euro tutti i mesi, e va bene.
1: 370.
2: Però, sì, che io che vada in galera o che venga frustato da qualcheduno, io non faccio più. Prendo una donna in nero, fate pubblicità di levare queste tasse, perché sono troppe le tasse. Non è che siamo noi che non vogliamo avere le donne in regola, le donne, gli uomini, qualsiasi persona. Sono troppe le tasse. Non è che uno non lo fa perché vuole sgarrare o andare fuori dai limiti, che c'è troppe tasse. Su 200 euro io ne spendo 600, capisce?
1: Sì.
2: E non va bene. Non va bene. Io prendo una donna in nero e basta, e la pago in più, mi levano i 350 euro, va benissimo, e la pago in nero con la mia pensione. E basta, che vada in galera, pazienza, fuori. Io andrò in galera perché tengo una persona in nero. Arrivederci, grazie.
1: Per carità. Ma volevo capire se questi soldi lei li prende se previa l'assunzione della persona, cioè questi 350 che sono diventati 370 li prende, ma se poi certifica che li dà ad una persona che quindi li deve dichiarare. Certo, lei capisce che quando mezzo paese con la P maiuscola, nel senso d'Italia, non paga le tasse, lei, io, Calcinai, Mario Boccuni, l'editore Rossi, paghiamo anche per un altro che non le paga. Capisce che quando il balneare guadagna meno del suo bagnino, quando il gioielliere guadagna meno del commesso che c'è alla cassa, ci facciamo dei pensieri, no? Pensiamo che magari le cose non dovrebbero andare, dovremmo istituire delle giornate per questi poveri, povere persone che appunto sono in una situazione di indigenza, no? Pronto, buongiorno.
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno.

0: Buongiorno, volevo segnalare a Primo Canale una cosa.
1: Sì.
0: Cosa devo fare?
1: No, dica, dica, in diretta, dica.
0: Sì, perché c'ho il televisore acceso, ma non...
1: No, no, lo spengo, guardi, lo lasci perdere il televisore. Lei è in diretta col telefono, quindi parli pure dal telefono.
0: Sì, ti a sentire, mi chiamo Giancarlo.
1: Sì.
0: Dalla camera di casa mia vedo la torre...

0: spenta. Alla sera prima c'era la lucetta rossa, una fissa, una lampeggiante, adesso invece è spenta. Non so a chi segnalarlo, io guardi, ho 89 anni, non è che posso uscire o posso andare a cercare qualcuno. Lo segnalo a voi se per piacere trovate chi contattare perché la mettano in sicurezza.
1: Ma lei parla di Torre Lambruschini, di che torre parla?
0: A Brignole.
1: A Brignole, sì.
0: Quella che era della SIP una volta, no?
1: Di Confindustria forse, la torre.
0: Sì, dove c'è Confindustria.
1: Sì, ecco.
0: Va bene?
1: Ho capito, grazie. Capito Giancarlo, allora, sulla torre ex SIP, anche di Confindustria, c'è un'antenna. Questa antenna, come giustamente tutte le antenne, ha una luce rossa intermittente. Il signore diceva che questa luce rossa è intermittente e spenta e quindi può essere un pericolo per chi vola, perché deve essere accesa. Bisognerebbe, ci sarà un amministratore di torre, della torre, ex SIP, e dire a lui guardi che c'è la luce spenta. Quindi se siete nei paraggi, l'amministratore dice guardi che c'è la luce spenta. Si nota anche questo. Allora un minuto direi prima del TG55. Ok, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, guardi, riprendo il discorso se non vi annoio.
1: Prego.
2: Allora, non so, sì, è obbligatorio prendere una donna delle pulizie, per forza. E poi non sono 370, sono 420 che tiro fuori. 70, li devo tirar fuori dalla mia pensione,
1: dall'altra
2: pensione.
1: Sì, non conviene, ma certo, con quelle cifre lì.
2: La ringrazio molto.
1: Grazie, grazie, ma avevamo capito. Certo, fate voi i conti, ma non è un grande evasore, no? Lo perdoniamo. Io penso che il paese può sopportare il signore che darà qualcosa in nero ad una signora, e no? Il paese può sopportare, questo non incide nel debito pubblico che è di 3.300 miliardi, penso, Allora andiamo col TG55, cari telespettatori, lo vediamo insieme, poi torniamo ancora mezz'ora fino alle 12.30, poi c'è un altro grande telegiornale. A tra poco, TG55.
3: Buongiorno e benvenuti in questa nuova edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Partiamo dalla cronaca, all'ennesima notte di ricerche senza esito per il ragazzo di 21 anni, Sebastiano Piaggi, caduto dal gommone mentre tornava dal boat party a cui era andato con gli amici alla Palmaria. Questa mattina sono riprese le ricerche lungo la costa spezzina. Secondo i racconti degli amici, quel giorno Sebastiano sarebbe stato sbalzato dal gommone insieme a un altro giovane sotto San Pietro. Nel giro di pochi secondi il gruppo si è accorto dell'accaduto ed è tornato indietro per recuperare i due, ma non avrebbe più trovato Sebastiano. Inutile l'ora passata a cercarlo, urlando il suo nome. Di Sebastiano non c'era più traccia. Nelle ricerche sono stati impegnati Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco e Carabinieri con barche ed elicotteri. Anche molti volontari stanno controllando dalla costa. Di Rico del Golfo, conosciuto e amatissimo in paese, Sebastiano coltiva da anni una grande passione per il motocross, in cui gareggiava insieme al fratello più piccolo di pochi anni, e proprio il paese, insieme ai cittadini di Porto Venere, attende con ansia notizie e cerca di stare vicino alla mamma, al fratello e alla sorellina. Passiamo oltre il passaggio perturbato questa notte, nelle scorse ore è arrivato sulla Liguria, ma non ha portato il calo di temperature che tutti ci aspettavamo, che tutti attendevano, dopo settimane di caldo intenso. Quindi sentiamo l'evoluzione del quadro meteorologico, proprio Elisabetta Del Ponte di Arpa a spiegarcelo.
4: Notte c'è stato questo primo passaggio, diciamo così, prefrontale, quindi un passaggio perturbato di solito a due fronti. Un primo è proprio quello che è passato nel corso di questa notte, che ha portato piogge e temporali, ma ahimè per tutti quanti noi che speravamo in un po' di raffrescamento dovuto all'arrivo di queste piogge temporali, la maggior parte sono finiti soprattutto sulla zona marina. Per il resto della settimana ci aspettiamo comunque un cielo che a parte ancora per

0: però oggi un po' di instabilità, il cielo nei prossimi giorni, domani sarà sereno e le temperature, ahimè, saranno di nuovo in salita. Un dato positivo potrebbe essere quello dell'umidità, che essendo un po' più basso causerà un disagio meno forte rispetto a quello che abbiamo provato nelle ultime settimane.
1: La nostra perla nel Tiguglio, Portofino, si conferma ancora una volta la meta, la location per eccellenza a delle celebrità mondiali. In questa occasione, in questo weekend di Ferragosto, sono stati trovati Beckham, Victoria, David con alcuni loro figli. Sentite Carlotta Nicoletti.
2: Portofino ancora una volta conquista le star internazionali. David e Victoria Beckham sono tornati nella perla del Tiguglio e lo hanno fatto in un luogo per loro davvero speciale, lo Splendido Hotel. È qui che nel 1997, quando ancora nessuno sapeva della loro relazione, la coppia visse uno dei primi momenti della propria storia d'amore. 29 anni dopo sono tornati nello stesso hotel e David ha condiviso sui social una foto accompagnata da una dedica romantica. 29 anni fa siamo venuti a Portofino, prima che chiunque sapesse che ci stavamo frequentando, ed eccoci di nuovo qui. Un legame così forte da aver ispirato anche il profumo Portofino 97 di Victoria Beckham. Ma i Beckham non sono gli unici VIP di questi giorni. A Portofino è arrivata anche Dua Lipa, una nuova conferma del fascino internazionale del borgo. E il sindaco Matteo Viacava sottolinea proprio questo. Portofino è una destinazione iconica capace di attrarre il mondo senza perdere la propria identità.
1: Tornato anche quest'anno il premio internazionale fedeltà del cane a San Rocco di Camogli. Quest'anno abbiamo incontrato tanti amici quattro zampe che si sono distinti per la propria storia di eroismo, di bontà e di fedeltà del proprio umano. Sentite.
3: 65esima edizione del premio internazionale fedeltà del cane qui a Camogli, a San Rocco di Camogli, per celebrare l'amore tra l'uomo e il cane. I nostri amici a quattro zampe, tante le storie di eroismo, di amore, di fedeltà nei confronti dell'uomo da parte dei nostri amici a quattro zampe.
4: Praticamente si è staccata la canna del camino e si è incendiato il controsoffitto, però non si sapeva cosa si fosse incendiato. Era il controsoffitto che bruciava. Io dormivo, lui è saltato sul letto a un certo punto e mi ha snasato col muso e mi ha svegliato. Raful mi ha salvato la vita il 20 gennaio, ha salvato la mia, la sua, la casa.
5: Certo, la nostra salvezza. Noi abbiamo aiutato lui perché forse sarebbe finito un canile e lui ha aiutato tanto noi a rivivere, a trovare la gioia di andare avanti comunque, perché senza cane eravamo proprio due sperduti.
6: Siccome io ho avuto una apnea notturna durante il sonno e mi ha salvato la vita, per quello è stata premiata Dea. Noi veniamo da Monfalcone. Lei viene fuori da maltrattamenti e come io ho salvato la sua vita, lei ha salvato la mia.
7: Allora, Spugna è un cane da assistenza in mare. È nato con un glaucoma all'occhio, quindi con un occhio morto, nessuno lo voleva e allora ho deciso di prenderlo io. Ma è stato, non ho fatto io un regalo a lui, ma è lui che ha fatto un regalo a me sicuramente.
1: Con questo l'edizione del TG55 finisce qua. Io vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul nostro sito primocanale.it, ovviamente su tutti i nostri social. Io vi auguro buon proseguimento sempre qui su Primo Canale. Non andate via.
8: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
9: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
10: Madre, quando si dona?
11: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
9: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi.

0: Tre minuti dopo mezzogiorno, ben ritrovati. Salutiamo anche Ricky che ci sta seguendo. Ci sta seguendo, è un nostro neo telespettatore. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno dottor Cirone, senta, sono Franco di Sant'Olcese, sì. Quello che ha la materia griglia che perde qualche colpo, si ricorda?
0: Sì.
1: Ecco, le volevo fare un piccolo appunto. Ho sentito il ministro dei trasporti Salvini che ha chiesto di fare un passo indietro a Ranucci.
0: Sì.
1: Ma io a questo punto dico, ma se dovessero fare un passo indietro tutti quelli che hanno qualche problema con la giustizia o con le cose, tutto il governo dovrebbe imparare a camminare come i gamberi, perché sì. Se no, non so, o almeno se non tutto, una buona parte. Ecco.
0: Certo.
1: La salute la ringrazio.
0: Grazie, grazie, grazie. Ma il problema è che Ranucci ha un ruolo nel servizio pubblico, per cui è pagato anche dal nostro canone. E allora, al di là di Salvini, che ce ne può importare di meno, Salvini dovrebbe pensare a far risalire la Lega dal 35%, l'ha portata al 4%, ma uno dice, ma c'è un po' di malumore, quindi al di là del fatto. Il problema è la credibilità della persona, persona pagata col servizio pubblico, è questo. Quindi il passo indietro per quanto riguarda l'onestà dei ministri, degli avvocati, degli ingegneri, dei presentatori televisivi è un fatto a parte, ma io sono in una TV privata, voi non mi dovete nulla, io non vi devo nulla. Ranucci rappresenta il servizio pubblico, quindi con i soldi pubblici lui fa le sue inchieste. Ci si domanda, queste sue inchieste sono indirizzate per qualche scopo? Con quello che è accaduto la gente si pone delle domande. Ricordiamo che quando vinse il no, quel no che voi avete dato perché vi interessa tantissimo, sono sicuro, sicurissimo della carriera dei magistrati, e avete votato no, Ranucci venne portato in trionfo a Napoli dall'Associazione Nazionale Magistrati. E quindi che cosa rappresenta? Ripeto, è servizio pubblico, quindi deve essere per tutti, non deve essere influenzato o indirizzato da alcunché, giusto, ma deve lavorare per il bene di tutti. Con quello che è accaduto qualcuno si pone dei problemi, tant'è vero che si pensa al successore, può essere Iacona, possono essere quelli che lavorano nella redazione con lui, per esempio. La Cuffaro si chiama, la giornalista del TG3, benissimo. Cioè non è un problema, ecco perché Salvini si permette, ha detto quello, ok? 12:06, se fosse stata una rete privata nessuno avrebbe chiesto nulla, o magari l'avrebbero chiesto ma non ci sarebbe motivo di chiederlo. Lo stesso se Ranucci fosse stato un giornalista della 7, di Berlusconi, di Canale 5, non si chiede un allontanamento di nessuno, ma perché è servizio pubblico. Pronto, buongiorno. È caduta anche questa, Mario. Devi aspettare il secondo squillo. È giù adesso il telefono? Dai. Ecco, adesso torna libera la linea, ok? 800-640-771. WhatsApp. Ah, ecco, c'è, al di là delle polemiche, invece, c'è qualcosa, sono qua, C'è una... Registrate questo, Mari da San Piero d'Arena manda foto, non stiamo scherzando, purtroppo non posso farvele vedere, di un Ferragosto pulito, grazie ad Amiu, non sto facendo ironia, mi ha mandato 10 foto intorno ai cassonetti perfettamente puliti di San Piero d'Arena, sono dei vicoli di San Piero d'Arena, Ferragosto pulito grazie a Amiu, quindi c'è anche questo, bene, no? Bene, bene, fosse tutto così. Così, anche a Ferragosto, anche in un giorno come questo. Bene. Oh. Pronto, buongiorno.
2: Per un appunto, scusa Cirone,
0: prego.
2: Metto giù subito. Per sentire, Ranucci si è spinto oltre la notizia perché è un giornalista ed è lecito anche avere certe amicizie per avere certe fonti. Per l'amor del cielo, andremo a vedere fino in fondo. Per quanto riguarda Salvini,

0: Non credo che sia un problema di politica, non capisco perché vuol cavalcare la tigre. A un certo punto c'è la commissione Rai e secondo me questo qua, anche perché Ranucci, a quanto capisco, a quanto ho visto, ha sempre fatto delle inchieste anche contro la sinistra in passato.
1: Renzi.
0: Non è stato un problema di destra o di
1: Come
0: sinistra.
1: No? Come
0: L'unica
1: no?
0: cosa è che adesso praticamente vogliono praticamente dargli... mi reso conto. E un'altra cosa, per quanto riguarda la pulizia, io non so te, io penso che vai a lavorare a una certa ora... Ma tutti quelli che si lamentano, c'è il centro storico che c'è un servizio 24 ore su 24, lo posso garantire. Quando passano tutte le pattuglie di quegli operai che fanno pulizia nel centro storico, è linda, è profumato il centro storico. Dopo un quarto d'ora che hanno finito di passare come prima, te lo dico per certezza, perciò certe cose secondo me bisognerebbe un pochettino più verificarle. Ma avere anche delle amicizie, io adesso non voglio schiacciare i piedi, prima parlavi praticamente di Toti che è stato praticamente non condannato, va bene. Però ricordiamo che Toti ha patteggiato, è stato condannato e in tutto ciò paragonato Ranucci con Toti, a un certo punto avevamo anche certe persone che frequentavano Toti, però sono state persone pulite alla fine. Con questo ti saluto, una buona giornata.
1: Grazie Fuci. Allora, buongiorno, Berto Damarassi, Wonder One? Berto Damarassi? Buongiorno Henry, mi sembra, allora Bernardo, grazie, Pisano del primo canale, Renato, abito a Pra, frequento la spiaggia libera di Genova Vesima, al confine di Arenzano, volevo fare un elogio al signor Dino, che con la moglie Pina frequenta la stessa spiaggia. Io nel mio piccolo raccolgo la mia spazzatura, il signor Dino tutte le mattine porta via bottiglie di vetro, di plastica e quant'altro, che le persone poco educate lasciano. Grazie Dino, complimenti per i vostri servizi, quindi questo è il primo canale, su Genova e la Liguria. Va bene, ci sono poi sempre persone per bene. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Cirone, sono Rolando.
1: Sì, Rolando, buongiorno.
2: Buongiorno, allora volevo dirle questo. Il report San Frontiere, che sarebbe chiaramente quello che stila la classifica a livello mondiale, l'Italia è passata dal 2022 al 2026, nel 22 al 46esimo, nel 24 al 49esimo e nel 26 al 56esimo posto. Questa è la situazione della libertà di stampa in Italia. Dopodiché c'è un piccolo problemino che io dico sempre, la lottizzazione, finché la RAI non verrà liberata dalla lottizzazione, se è questo, adesso il governo in carica, che verrà sanzionato da Bruxelles, non sta volutamente applicando la normativa European Freedom Act al servizio pubblico RAI, che sarebbe una norma che libera il servizio pubblico dal gioco della politica. E per me, che io sono, non ho, come dico sempre io, la lente del tifoso. Mi ricordo cosa ha fatto Renzi, no? Perché non è che io la memoria ce l'ho buona, non ho la vista, ma la memoria è fantastica. Per cui qui il problema è uno, che abbiamo uno stato del servizio pubblico che oggi la politica, oggi, poi che si diverse di sinistra, abbiamo visto chi ha parlato Salvini, che è il vicepresidente dell'italiano, e addirittura quello che dovrebbe essere una persona di garanzia e di terzietà come presidente del Senato, peggiore della storia d'Italia, che interviene pubblicamente a dire, quello che ha detto ai giornali. Questa è una vendetta, della politica in generale, ora come ora, chiaramente dalla politica governativa, nei confronti di una trasmissione, io parlo della trasmissione, non del giornalista, il giornalista è un giornalista, la trasmissione che ha scoperchiato pentole di letame, di corruzione e di tutti i tipi ai cittadini. Per me il report

0: comune intoccabile e inalienabile. Dopodiché, se Ranucci, che è per ora parte lesa, ha fatto o ha per qualcuno, e io penso che questo si possa ragionare col tempo e vedere, ha diciamo magari sottovalutato la presentazione di un individuo con la Vintola, purtroppo può essere che succederà qualcosa, anche perché ora vogliono parlare tutti, perché ora devono stare in carcere e in carcere si sta male, per cui qualche problemino c'è. Però il problema di base è che abbiamo un paese che è arrivato al 56esimo posto e che la politica non vuole applicare una norma europea per liberare il servizio pubblico dalla politica e dal gioco della politica che condiziona anche i palinsesti della RAI. La saluto.
1: Grazie. Allora, beh, basta vedere un telegiornale RAI, parlo del RAI 1, RAI 2, ma se voi leggeste, perché io devo anche avere l'onere, non l'onore, l'onere di leggere cosa ha scritto Sigfrido Ranucci. Se aveste la voglia di leggere, oppure ve lo dico io, le cronache di Ranucci nel suo libro, dove mischia anche, questo è abbastanza curioso, le sue avventure sentimentali, insomma, con le stagiste, con alcune figure femminili, leggerete che tutti i partiti, dai tempi di Andreotti, tutti i partiti, hanno pagato, sono entrati in tutti i giornali, hanno pagato per entrare in tutti i giornali, tutti i partiti, e per sistemare le proprie cose, le proprie amicizie, o all'interno dei giornali o attraverso i giornali. E con questi parametri la libertà di stampa dove volete che vada? Ci sono 5 criteri dell'associazione che riguardano il contesto per giudicare la libertà di espressione di un paese, che sono il contesto politico, quello normativo, quello economico, socioculturale e anche quello della sicurezza. Sono 5 parametri attraverso i quali l'organizzazione citata da Rolando valuta la libertà di stampa. Basta vedere quel polpettone, sapete che è la cosa più odiosa, e mi stupisce che colleghi giornalisti bravissimi, meravigliosi, professionisti, benestanti, molto molto benestanti, si assoggettino a dover preparare quel pastone, quel polpettone che nel TG1, nel TG2 e nel TG3 avviene dopo le notizie principali. È una cosa tremenda. Dove volete che andiamo con la libertà di stampa? Precipitiamo sempre di più. Ma per quanto riguarda Ranucci, vi assicuro che attraverso i suoi scritti, nel suo libro, il penultimo firmato da lui, sono tutti coinvolti nei maneggi che riguardano la, tra virgolette, stampa, e quindi la presunta libertà di stampa. Chiuso. Tutti. Sì, pubblicità. Pubblicità, a tra poco.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi, spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato Evento Autentico Ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto.

0: con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I colori delle baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Telefonata bene oggi, direi. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, senta, sono in linea?
2: Sì, sì, è in linea, in diretta. Buongiorno.
3: Allora, devo spegnere la televisione.
2: Sì, sì, spenga. Se ha l'auditel, no, lascia
3: accesa. Allora, senta, io sono informato sulle leggi che arrivano dalla Lombardia, dalla Liguria non so mai niente. C'è una legge che vogliono rendere l'Italia neutralizzata, neutrale, in base all'articolo 11 della Costituzione. Sì. Però nessuno dice niente, perché noi significa restare neutrali, sì, e che non ci arrivino dei missili sull'Italia, come è successo all'aeroporto in Germania e in Bulgaria, che sono arrivati gli aerei spagnoli. Quindi, se non stiamo attenti, ci può arrivare benissimo anche su noi. Quindi si tratta di illuminare le persone, che chi ha internet si dia da fare, a firmare, se c'è tempo fino a metà settembre, oppure vada nei municipi, però fino a metà prossima settimana non c'hanno i documenti, perché non arriva da questa istituzione. Come la mettiamo su questa faccenda?
2: Ma lei mi parlava della Lombardia?
3: Io queste leggi le ho saputo dalla Lombardia, perché in Liguria non dicono niente. Infatti stamattina sono andato in comune a chiedere informazioni, però mi hanno detto che non è ancora arrivato niente di questa documentazione, devo andarci settimana prossima a firmare. Però chi ha internet può andarsi a documentare e fare la firma digitale per dire l'Italia resti neutrale.
2: Sì.
3: Perché io parlo perché ho fatto il servizio militare, ma l'ho fatto il servizio militare per difendere il sacro suolo italico, non per andare a ammazzare dei coloni,
2: no, certo,
3: di quegli assassini che vanno ad ammazzare i palestinesi, capisci il discorso?
2: Sì, e certo, ma per carità, non siamo certo complici dell'assassino Netanyahu.
3: Non è questione di essere complici, si tratta che gli italiani devono avere il cervello, levarsi la spazzatura dal cervello.
2: Sì.
3: Perché con tutti quanti lamentarsi, io mi sono, per esempio, sulla raccolta differenziata, mi sono lamentato con persone benestanti perché non sono capace a schiacciare la bottiglia di plastica. Capisci? Lei mi dirà una cosa, salta un'altra.
2: Ho capito.
3: Però c'è quel detto genovese: per fare una cosa dita meno la lite. Lo dicevano 50 anni fa, però non si ricava niente. Quindi, chi vuol pensare alla sua salute, alle future generazioni, si dia da fare a cercare questa legge, l'articolo 11 della Costituzione.
2: Ok. Okay.
3: La saluto, arrivederci.
2: Grazie,
3: buongiorno.
2: Grazie. Ma senza andare a vedere l'articolo in cui si dice che l'Italia ripudia ogni guerra, ripudia la guerra e ripudia ogni guerra. Penso che sia il pensiero di ognuno di noi, no? Il problema è quando qualcuno fa la guerra a te. Cosa fai? Ti devi difendere? Ti puoi difendere? Vuoi difenderti? Dovere, volere, potere sono tre verbi servili che dicono la stessa cosa, ma ci deve essere l'unione di tutti e tre. Noi non dobbiamo attaccare nessuno, né essere vicini a chi, o essere vicini a chi il nostro amico viene attaccato all'interno della NATO. Ma se noi venissimo attaccati, cosa dobbiamo fare? Deponiamo le armi? Purtroppo? Non controbattiamo? Ci facciamo prendere il nostro paesello, il nostro paese, senza colpo ferire? E questo è il busillis, questo è il problema, il sottile problema. Certo che ripudiamo la guerra, assolutamente, penso che chiunque dalla Val d'Aosta a Pantelleria, a Lampedusa, ripudi le guerre, no? Assolutamente, è scritto, ce lo siamo detto, però se domani qualcuno ci attaccasse cosa dobbiamo fare? È guerra la controffensiva?

0: difensiva, è guerra la difesa? Il ministero si chiama della difesa, non dell'attacco. Cosa facciamo? Cosa dobbiamo fare? Cosa vogliamo fare? Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico.
0: Ciao, chi sei?
1: Sono Paolo da Certosa.
0: Paolo da Certosa. Sì, Paolo, buongiorno.
1: Ascolta, io chiedo sempre, avevo già chiamato in passato, ma i vigili urbani che fine hanno fatto?
0: Non lo so, probabilmente non li hai visti, in che occasione?
1: No, non si vedono loro, sono spariti, perché la gente parcheggia dove vuole, all'ex filea c'è un casino, nelle strade, qua sotto dagli autobus parcheggiano chi vuole, vanno a prendere caffè, cioè i vigili non ci sono. Sono andato anche a Bolzaneta a chiedere qualcosa, mi ha detto che sono in pochi.
0: Sono in pochi. Sì,
1: sono
0: sempre
1: in pochi, perché la sindaca dice che sono in pochi e non li vuol mandare. Ma sta sindaca, ma cosa ci sta a fare lì?
0: Vabbè, tu comunque, al di là delle cose che si dicono, a Genova sono un migliaio i vigili urbani, la polizia municipale. Ci sono tanti che lavorano, svolgono lavori di ufficio, anche perché il lavoro è cambiato. Sì, vederli sulle strade penso che renderebbe tutti noi un po' più sicuri, proprio la visualizzazione, no? Poterli vedere.
1: Esatto, esatto.
0: Io li vedo, sono sicuro.
1: No, io non li vedo, perché io abito a Certosa, giro a piedi al mattino, al pomeriggio, sono spariti.
0: Sì, che ti devo dire, questa è la tua percezione, speriamo di vederli, cosa ti posso dire?
1: No, perché non è possibile che parcheggiano dai disabili, parcheggiano sulle strisce, parcheggiano ovunque, sui marciapiedi,
0: certo,
1: a Certosa e Rivarolo è uno schifo, e bisogna che la sindaca si svegli, perché questa pensa solo a guadagnare i suoi soldi e basta.
0: No, beh, insomma, questo è un po', cioè, arrivi a questo giudizio in maniera un po' forte, Paolo. Rimaniamo sui vigili. Sì, vederli un po' di più rassicurerebbe tutti noi che viaggiamo nelle norme, seguendo le norme, ok? Per esempio, vorremmo vederli quando ci sono, e capitano purtroppo spesso, quelle criticità per cui l'incidente sull'autostrada blocca l'autostrada, avviene una volta ogni settimana, tutto il traffico si riversa sulla viabilità normale di Genova, e sarebbe bello in quel momento. Cioè, il vigile dovrebbe essere lui a dire: guarda, comandante, io vado perché il lavoro mi chiama. Cioè, dobbiamo andare ad aiutare gli automobilisti, c'è la città bloccata, io sono un vigile, sento proprio dentro di me la voglia, devo andare. Ma dove vai? No, vado, prendi il motorino, vai, presto, colleghi, andiamo ad aiutare la città che è in crisi. Ecco, questo mi piacerebbe vedere in quei momenti appunto di crisi del traffico in cui ci vorrebbe un piano B. Giù. Era Paolo, giusto? Torna libera la linea, Mario? Allora direi, beh sì, mi regalate l'ultima, poi ci sentiamo domani, poi ci sentiamo tutta la settimana, poi per due settimane mi mancherete, non arriva l'ultima? Ah, ecco che c'è. Allora, visto che è stato citato durante il referendum sulla separazione delle carriere, se voglio specificare, non c'era solo la separazione delle carriere, ma c'erano anche inseriti cambiamenti importanti sulla parte disciplinare PM giudici. Il messaggio è un po' lungo, però bene se mi scrivete anche su questo. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Sono buongiorno. Quello che ha scritto il messaggio che stava leggendo adesso, quindi
0: sì.
2: Praticamente ha già...
0: Bene. Un minuto.
2: Semplicemente per specificare che c'erano altre norme all'interno della separazione delle carriere che non andavano bene, perché l'imparzialità della fase di giudizio dei PM e dei giudici sarebbe un po' venuta meno. Adesso c'è Mattarella con il suo CSM che giudica l'operato di PM e giudici. Con quella norma sulla separazione delle carriere, su cui tutti potremmo essere d'accordo, si sarebbe creata un'alta corte con 15 membri, di 6 di nomina politica, è una cosa un po' tecnica, e spariva, diciamo, la figura di Mattarella, Presidente della Repubblica di turno, come giudice dell'operato di PM e giudici. E diciamo questo, a tanti che hanno votato no, che sono entrati nel merito della legge stessa, non è piaciuto. Per questo tanti hanno votato no a quel referendum, non solo per la separazione delle carriere in sé.

0: Ecco, era, ci tenevo a specificare questa cosa.
1: Assolutamente. La ringrazio perché mi fa piacere parlare anche di questi temi. Io credo che sia stato comunque un voto politico, perché la spiegazione perfetta del nostro telespettatore che ha chiamato adesso non penso che fosse arrivata a tutti noi. A mio avviso è stato un voto politico, chi ha voluto dare un segnale al governo di insoddisfazione. Tra le altre cose, non ha perso l'occasione, ha votato no in quel tempo. Non penso che si sia perso in queste ottime, no, spiegazioni della legge. Io vi ringrazio, bellissima puntata. Non andate via, perché adesso c'è una pagina informativa enorme, ci sono tante cose da sapere, di cui sapere gli sviluppi. Se va bene, se Dio vuole, domani alle 10 ripartiamo sempre qui sul Primo Canale. Grazie, arrivederci.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Martedì tornano condizioni soleggiate su tutta la Liguria, con l'impulso instabile che si è spostato verso il basso Adriatico. Dunque cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature in diminuzione, soprattutto nei valori minimi sulle aree interne. Anche l'umidità e l'afa saranno in calo. Andiamo a vedere i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, con questa giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione generalmente debole con mare poco mosso, temperature massime ancora tipicamente estive intorno ai 30-32 gradi, ma meno afosi. Andiamo a vedere poi il dettaglio della provincia di Savona, anche in questo caso giornata soleggiata, pochissimi disturbi nuvolosi anche al pomeriggio sui settori montuosi, vedete temperature minime anche sotto i 18 gradi sulle aree interne, mentre sulla costa di notte farà un po' più caldo, ma le massime saranno poi intorno ai 30 gradi. Anche sulla provincia di Genova avremo questa giornata caratterizzata dal sole, pochissimi disturbi nuvolosi, al più qualcosa sull'Appennino nelle ore pomeridiane ma senza rischio di fenomeni, con temperature in diminuzione anche in questo caso soprattutto nei valori minimi. Sulla Tiguglio, giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione che nel complesso sarà piuttosto debole e temperature massime intorno ai 30 gradi sulla costa. Infine uno sguardo allo Spezzino, anche qui la situazione ovviamente non è diversa rispetto al resto della regione, con questa giornata caratterizzata dal sole e dal clima tipicamente estivo. Nel corso di mercoledì avremo ancora condizioni in prevalenza stabili, asciutte e soleggiate sulla Liguria, seppur con qualche annuvolamento in più, soprattutto sulla Riviera Centrale, e al pomeriggio già possibile qualche acquazzone temporale, in particolare sulle aree montuose interne. Temperature senza particolari variazioni. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Nessuna notizia ancora di Sebastiano, il giovane di 21 anni scomparso in mare nella giornata di Ferragosto. E poi il caos AMT e paura per il ritorno a scuola e per lo spopolamento dell'entroterra. E chiudiamo con il polverone sulle dichiarazioni di Silvia Salis durante la commemorazione del crollo di Ponte Morandi. Il presidente di Regione Liguria Marco Bucci dice: Genova non merita annunci senza certezze. Di queste notizie e di molto altro parleremo quest'oggi a Newsroom 28, ma ci andiamo subito a collegare con Elisa Ricci per raccontare di quello che sta accadendo nello Spezzino a Porto Venere con le ricerche di Sebastiano. Buongiorno Elisa.
1: Esattamente, buongiorno Aurora e buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo. Parliamo della tragica scomparsa di Sebastiano Piaggi, 21 anni, scomparso nella serata di Ferragosto, sabato 15 agosto. Il ragazzo si trovava su un gommone, era di ritorno con gli amici da un boat party, da una festa e è caduto in acqua. Qua insieme a un amico, il giovane è tornato a galla ed è risalito nel gommone, ma purtroppo di Sebastiano invece si sono perse le tracce. È inutile infatti l'ora passata a cercarlo, non si è trovato. Da lì sono scattate poi le ricerche, che hanno coinvolto infatti la Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Da domenica infatti l'elicottero della Guardia Costiera sorvola il mare, ma purtroppo di lui ancora nessuna traccia. Anche questa mattina sono continuate le ricerche, ma il giovane non si ritrova. Il giovane di Ricò del Golfo, conosciuto e molto amato da amici e famiglia, lo attendono infatti la mamma, la sorellina, nel fratello, che naturalmente sono molto in ansia e stanno cercando di ottenere informazioni riguardo al giovane che purtroppo ancora è scomparso. A te Aurora.
0: Grazie Elisa. Continuiamo con la cronaca, perché questa mattina c'è stato l'ennesimo investimento per le strade della città di Genova. È successo in via Murcarolo nel Levante genovese. Un uomo di circa 75 anni è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada. Ancora non è chiaro se l'uomo stesse camminando sulle strisce pedonali. Sul posto il 118 con due ambulanze, l'automedica. 75enne è stato soccorso in gravi condizioni, intubato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. La strada è stata chiusa al traffico dalla polizia locale per permettere al nucleo della sezione infortunistica di effettuare i rilievi. L'accaduto, chiaramente queste le immagini che arrivano da via Murcarolo. La strada è stata chiusa per diverse, quasi per più di un'ora, quindi chiaramente tanto tempo per permettere i rilievi del caso. Ma cambiamo argomento, do il mio buongiorno a Giorgia Fabiocchi per parlare di quello che sta accadendo. Lo abbiamo detto in apertura, si parla di un polverone sulle parole della sindaca Silvia Salis durante la commemorazione del crollo di Ponte Morandi.
2: Ciao Aurora, buongiorno, ben ritrovati. Sì, è così, è stato un 14 agosto caldo, non solo dal punto di vista delle temperature, ma anche dal punto di vista di quello che ha rappresentato. Era l'ottavo anno per commemorare le vittime del crollo, tra l'altro il primo anno con il processo, la sentenza di primo grado, e le parole di Silvia Salis hanno alzato un polverone che già racconta la storia di una città sicuramente molto competitiva da un anno a questa parte, da quando Salis al giugno dell'anno scorso è stata eletta sindaco di Genova. Le parole di Salis insomma fanno capire, o comunque fanno sperare, in un ulteriore risarcimento dopo il processo.

0: processo per Genova, per quello che ha subito, i danni che ha subito materiali e morali del crollo del Morandi, quindi le sue parole hanno però alzato un polverone in realtà, come dicevi giustamente tu, perché da una parte c'è stata credo anche la reazione un po' aggressiva da parte di chi forse ha vissuto, pensiamo alla famiglia Altadonna che ha detto non è vero, non facciamoci false illusioni. Su questo è intervenuto sia l'ex vice sindaco Pietro Picciocchi che il sindaco ex, anzi lui si fa ancora chiamare così ma in realtà è presidente della regione, Marco Bucci. Entrambi hanno spiegato, soprattutto con una lettera dettagliata che trovate sul sito primocanale.it del presidente Bucci, hanno spiegato come ci siano già stati dei risarcimenti e come in realtà non sia così facile. Quindi qual è la risposta del centrodestra? Non illudiamo Genova. Su questo poi è intervenuto anche il sindaco, il vice sindaco attuale Alessandro Terrile del Partito Democratico, ha detto non capisco perché reagiscano così, quale sarebbe il problema, anzi dovreste remare tutti dalla stessa parte. Quindi una situazione abbastanza complicata che comunque racconta di una Genova che da un anno a questa parte sicuramente sotto il faro della politica e non solo, per tanti altri motivi che sappiamo.
1: E Giorgio, appunto, la politica comunque è andata in vacanza, se non per qualche problema rispetto a queste dichiarazioni della sindaca, ma a sinistra naturalmente si lavora.
0: Sì, è così, si lavora perché la prossima settimana, venerdì prossimo, dal 28 agosto, partirà la festa dell'unità in piazza Caricamento, torna dopo 10 anni, quindi sono passati molti anni, si è visto scorrere molto acqua sotto i ponti, un Partito Democratico che ci riprova, riparte da una festa dell'unità che è stata un punto di ritrovo per anni, poi si è consumata, si è sciolta un po' come neve al sole in questi ultimi anni, è stata itinerante, però non aveva più lo stesso spessore rispetto al passato. Ci sarà, lo abbiamo visto nelle immagini, il nuovo segretario provinciale Francesco Tognoni, vedremo, per lui è una sfida importante perché chiaro che è un ragazzo che fa, perché poi è molto giovane, fa politica da tanti anni, ha seguito per anni il ministro Orlando, poi il parlamentare Pandolfo, quindi è uno che conosce la politica, ma fare il segretario è un'altra cosa, questa è una città complicata, il Partito Democratico è complicato, quindi c'è questo tema. Primo Canale, lo ha scritto anche l'editore presidente Maurizio Rossi, seguirà molto la festa dell'unità, ci saranno ospiti importanti, verrà sicuramente Elly Schlein, vedremo quanto ci sarà e come ci sarà la sindaca Silvia Salis e poi ospiti anche nazionali che comunque macinano politica tutti i giorni. E poi c'è tutto il tema, ne parleremo in queste ore, magari anche domani, allora, tutto il tema del Partito Democratico, perché si guarda alle elezioni dell'anno prossimo e quindi chi saranno i candidati, quale legge elettorale, c'è molto da dire. È un PD che come sempre un po' si fa la guerra, che però deve dare risposte in tutto questo. Se Salis dovesse prendere l'aereo per Roma, si tornerebbe a votare anche per il sindaco di Genova.
1: Grazie Giorgia, si lavora quindi da entrambe le parti, entrambi gli schieramenti, la politica non va completamente in vacanza. Cambiamo argomento, parliamo di sport perché quest'oggi in centinaia si sono messi in coda al Genoa Store, questo perché alle 10 in punto ha aperto le sue porte il locale al Porto Antico per la vendita libera degli abbonamenti. Circa 4.000 tra gradinata Zena, la tribuna laterale, la tribuna inferiore e quella laterale, che appunto c'erano tante persone che speravano di accaparrarsi. Sentiamo.
2: Scatta lunedì 17 agosto la vendita libera degli abbonamenti per il Genoa. Infatti diversi tifosi sono corsi sul posto proprio per non perdere l'occasione e godersi il nuovo campionato. E allora noi siamo qui proprio per chiedere il sentiment, per chiedere cosa pensassero anche della partita avvenuta sabato 16 agosto. Che cosa pensano quindi i genoani? Lo chiediamo a loro.
3: Ma abbastanza bene come prima prova, c'è ancora da lavorare come abbiamo visto nel primo tempo, però siamo fiduciosi, dai, siamo qui a fare l'abbonamento, forza Genoa.
4: Abbastanza bene, diciamo che dopo il gol subito sono stati compatti, sono riusciti a fare il bene.
5: Non mi è piaciuto molto, manca qualcosa al centrocampo e almeno anche sulla fascia. Lascia un pochino a desiderare.
6: Ne sono soddisfatto, ma non tanto per il risultato, per il gioco espresso. Certo, è ancora presto per estrarre giudizi definitivi, però come tifoso sono soddisfatto.
7: Abbiamo giocato praticamente nella loro area, abbiamo avuto più occasioni, poi loro hanno

0: fatto colazione l'incontro piede, hanno fatto il gol, dovuto anche al fatto che il difensore è scivolato, onestamente, perché io ce l'avevo lì sotto, l'ho visto bene.
1: Per quanto riguarda i nuovi acquisti che hanno giocato comunque ieri, cosa ne pensa?
2: Ma ho visto Havel che ha giocato abbastanza bene e Sow anche, insomma. Speriamo bene.
3: Ma soprattutto quelli più giovani sembrano promettenti e speriamo riescano a dimostrare il loro potenziale anche durante il resto dell'anno.
4: Mi è piaciuto Puskas, mi è piaciuto, deve essere un ragazzo che può andare, vedremo.
5: Allora, qua siamo sempre fiduciosi, speriamo bene, c'è fiducia nei nuovi acquisti e niente, forza Genoa!
6: E oggi il primo impegno stagionale per la Sampdoria, invece che appunto a Bolzano sul neutro del Druso si scontrerà contro la Cremonese per la Coppa Italia, la Cremonese di Giampaolo nel 32esimo turno. Giampaolo, ex allenatore, quindi sicuramente animi tesi per questo match. Parliamo però di meteo, perché quest'oggi c'è la buona notizia: dopo due giorni di bollino giallo continua a essere il secondo livello di allerta e non il terzo, ovvero il bollino rosso, che invece ci ha accompagnato nella città di Genova per più di 13 giorni. C'è da dire però che aspettavamo questi temporali con speranza per forse portare via un po' dell'umidità, e così non è stato. Andiamo a sentire le parole di Elisabetta Dal Ponte di ARPAL.
7: La notte c'è stato questo primo passaggio, diciamo così, prefrontale, quindi un passaggio perturbato di solito a due fronti. Un primo è proprio quello che è passato nel corso di questa notte, che ha portato piogge e temporali, ma ahimè per tutti quanti noi che speravamo in un po' di raffrescamento dovuto all'arrivo di queste piogge temporali, la maggior parte sono finiti soprattutto sulla zona marina, come si vede dalle immagini che stiamo mostrando in questo momento, appunto nel corso della notte verso le 2 e poi verso le 7 del mattino si è spostato di più verso la Toscana. Quelle che stiamo vedendo sono immagini un po' dal radar e un po' di fulmina, che quindi mostrano come la notte sia stata attiva, perché le energie in gioco con il mare caldo e con queste differenze di temperatura che sono molto elevate, il fenomeno che si forma sono appunto temporali con tante fulminazioni. Ogni crocetta dell'immagine rappresenta un fulmine che viene visualizzato a orari diversi, quindi i colori sono gli orari diversi, e questa è l'immagine in particolare, quella delle 7 di questa mattina, in cui si vedono attività temporalesca sul levante della nostra regione, come ci aspettavamo, quindi verso la Toscana, ma l'effetto forse di raffrescamento è parziale per ora. Per il resto della settimana ci aspettiamo comunque un cielo che, a parte ancora per oggi un po' di instabilità, il cielo nei prossimi giorni, domani, sarà sereno e le temperature, ahimè, saranno di nuovo in salita. Un dato positivo potrebbe essere quello dell'umidità, che essendo un po' più basso causerà un disagio meno forte rispetto a quello che abbiamo provato nelle ultime settimane.
6: Per questa edizione di Newsroom 28 è tutto. Ricordo che trovate tutte le notizie sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it, sui nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Martedì tornano condizioni soleggiate su tutta la Liguria, con l'impulso instabile che si è spostato verso il basso Adriatico. Dunque cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature in diminuzione, soprattutto nei valori minimi sulle aree interne. Anche l'umidità e l'afa saranno in calo. Andiamo a vedere i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, con questa giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione generalmente debole con mare poco mosso, temperature massime ancora tipicamente estive intorno ai 30-32 gradi, ma meno afosi. Andiamo a vedere poi il dettaglio della provincia di Savona, anche in questo caso giornata soleggiata, pochissime

Nei disturbi nuvolosi anche al pomeriggio sui settori montuosi, vedete temperature minime anche sotto i 18 gradi sulle aree interne, mentre sulla costa di notte farà un po' più caldo, ma le massime saranno poi intorno ai 30 gradi. Che sulla provincia di Genova avremo questa giornata caratterizzata dal sole, pochissimi disturbi nuvolosi, al più qualcosa sull'Appennino nelle ore pomeridiane, ma senza rischio di fenomeni, con temperature in diminuzione anche in questo caso, soprattutto nei valori minimi. Sulla Tiguglio, giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione che nel complesso sarà piuttosto debole e temperature massime intorno ai 30 gradi sulla costa. Infine uno sguardo allo Spezzino, anche per tutto il resto della regione con questa giornata caratterizzata dal sole e dal clima tipicamente estivo. Nel corso di mercoledì avremo ancora condizioni in prevalenza stabili, asciutte e soleggiate sulla Liguria, seppur con qualche annuvolamento in più, soprattutto sulla Riviera centrale, e al pomeriggio già possibile qualche acquazzone temporale, in particolare sulle aree montuose interne. Temperature senza particolari variazioni. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Centinaia di migliaia di passeggeri diretti per e da il porto di Genova e risultati diversi in termini di impatto sulla città rispetto all'anno scorso. Ne parliamo con il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Anzi, grazie di averci ospitati nel suo ufficio per commentare questi risultati, perché sono tantissimi anche quest'anno i passeggeri che si sono imbarcati o sbarcheranno o stanno sbarcando al porto di Genova, ma quello che avevamo segnalato e denunciato l'anno scorso come primo canale non si è ripetuto. Evidentemente ciò che è stato fatto nel frattempo e di cui abbiamo anche parlato in diverse trasmissioni ha funzionato molto bene.
1: Devo ringraziare la vostra emittente perché mi ha segnalato, ero appena arrivato da un mese e mezzo lo scorso anno, uno dei problemi che maggiormente impattava sulla città originato dal nostro porto, cioè il grande afflusso turistico estivo ovviamente andava a congestionare da anni, credo da almeno 20 anni, la viabilità cittadina. Nel nostro sforzo di rendere il porto il meno impattante possibile con la vita di chi intorno ad esso vi abita, abbiamo subito messo in piedi insieme al concessionario di riferimento che è Stazioni Marittime, un nuovo impianto, lavorandoci già dal settembre dello scorso anno per poter arrivare in prospettiva all'estate 2026 con una situazione diversa rispetto a quella che per gli ultimi 20 anni aveva caratterizzato il nostro porto e la nostra città. Abbiamo quindi aperto infrastrutture anticipandone l'esecuzione dei lavori, in particolar modo la sopraelevata del Papa che doveva essere inaugurata alla fine dell'anno 2026, l'abbiamo anticipata a giugno proprio per togliere circa 1000 camion dalla strada cittadina, sono camion destinati all'imbarco e quindi avevano la necessità di un accesso diretto alla nostra infrastruttura portuale. Questo ha dato una svolta rispetto a quello che è l'intasamento delle arterie principali della città. In più, gli sforzi fatti insieme alla polizia locale, con la quale abbiamo sottoscritto all'inizio di quest'anno una convenzione per gestire i grandi flussi turistici di afflusso e deflusso dalle nostre strade, ha consentito di avere in tempo reale una situazione gestita dalla banchina fino al casello autostradale. Tutto questo ha comportato quello che abbiamo registrato in questi giorni, cioè un traffico fluido, senza intasamenti, senza ripercussioni né per i cittadini di Genova né per i traghettisti, che ovviamente in grandi numeri, consideri che nel ponte del primo di agosto abbiamo avuto 135.000 imbarchi in 3 giorni, lo stesso numero di passeggeri si è riversato sulla nostra infrastruttura portuale per il ponte di Ferragosto. Tutto questo senza nessun tipo di ingorgo, congestione stradale. È la dimostrazione che quando il porto si impegna, il disagio che esso arreca alla città può essere assolutamente limitato, financo in alcuni casi addirittura, come nel caso specifico, azzerato. Quindi la convivenza di un porto moderno, efficiente, con una città che giustamente reclama il proprio diritto di spostare i propri cittadini in facilità, è un obiettivo acquisibile, acquisito, vinto nel caso specifico. Devo ringraziare anche Stazioni Marittime. L'amministratore delegato e presidente Minoia ha dato una grandissima

A mano hanno anche loro dato un contributo con cartelli di instradamento all'interno delle banchine portuali a messaggio variabile che hanno consentito ai crocieristi di poter individuare immediatamente, una volta arrivati al varco portuale, la banchina di destinazione. In più una app che è possibile scaricare contestualmente all'acquisto del biglietto di trasporto che consente al traghettista di essere condotto fino al bar.

0: al traffico stradale genovese, arrivando direttamente al varco di imbarco per poi da lì essere accompagnati con i cartelli a messaggio variabile a cui facevo riferimento prima fino alla banchina di partenza. Quindi infrastrutture, tecnologia, un minimo di coordinamento con i servizi di polizia locale hanno consentito oggi di poter dire che ciò che per 20 anni ha originato preoccupazioni per i genovesi durante il periodo delle ferie estive è stato superato in maniera, devo dire, egregia.
1: Ecco, lei descrive un insieme di interventi. Credo però che ciò che è stato fatto sul piano infrastrutturale sul Ponte del Papa sia oggettivamente qualcosa che ha cambiato il destino, perché certamente una migliore segnaletica e una buona app da utilizzare mi consente, se sto entrando in porto, di perdere meno tempo, di smarrirmi di meno nei meandri delle strade, e quindi certamente un vantaggio. Però è chiaro che togliere tanti camion dalla strada significa rendere la percorrenza molto, molto più semplice. Peraltro questa infrastruttura sarà ancora ulteriormente completata. Vorrei entrare un attimo anche in questo aspetto, visto che insomma, c'è
0: Certo.
1: anche il futuro oltre a un buon presente.
0: Il futuro, che è un futuro prossimo, perché l'infrastruttura di Ponte del Papa sarà completata a dicembre del 2026, quindi fra pochi mesi, e consentirà di collegare direttamente il varco di Ponente con l'ingresso in porto a San Benigno, andando a bypassare totalmente ogni tipo di interferenza dei mezzi pesanti destinati all'imbarco rispetto al flusso veicolare urbano cittadino. L'opera doveva essere nella sua integralità inaugurata a dicembre.

0: distanti dalla città. È chiaro, la tecnologia aiuta, ma l'infrastruttura da questo punto di vista rimane determinante. Sapete che stiamo investendo, abbiamo investito moltissimo, non soltanto sulla parte stradale, ma anche sulla parte ferroviaria, dove sono circa 68 milioni di euro che questa autorità di sistema portuale ha investito per potenziare la rete ferroviaria. Maggiori treni in uscita dal nostro porto significano meno camion e quindi ovviamente un traffico stradale molto più fluido, molto più snello. Non siamo contenti di quanto oggi sia utilizzata la ferrovia rispetto al mezzo su gomma. Il nostro obiettivo è di potenziare enormemente l'utilizzo di questa risorsa di trasporto. Non dipende purtroppo soltanto dall'autorità di sistema, anche se abbiamo in mente una strategia di stimolo dato al terminalista nei prossimi anni affinché l'infrastruttura sia maggiormente utilizzata.
1: Vediamocela questa per l'ultima domanda, perché insomma, mi piace come scenario futuro, però per concludere questo buon momento e questa capacità di resistere all'impatto del grande flusso di croceristi, vorrei perlustrare un po' la convenzione che avete sottoscritto con la polizia locale di Genova. Come si configura? Si apre una sorta di tavolo permanente di dialogo con la polizia locale, orari di arrivo delle navi, partenze, segnalazioni varie?
0: Guardi, devo ringraziare l'amministrazione comunale, perché in 30 anni di porto è la prima volta che sono riuscito a sottoscrivere un accordo con un organo di polizia municipale.
1: Quindi neanche negli altri porti
0: no,
1: è stato possibile.
0: Le posso assicurare che ogni volta che nel mio ruolo di dirigente, di segretario generale, ho chiesto una collaborazione alle amministrazioni locali con le quali mi sono trovato a confrontarmi, la risposta è sempre stata: noi in porto non abbiamo competenze, come se il porto fosse un territorio extracomunale.
1: Un'isola.
0: Ecco, qui devo dire, grazie alla sindaca, grazie all'amministrazione comunale, questo tipo di rapporto è diverso. Abbiamo sottoscritto con la polizia municipale, con la polizia locale, questa convenzione che ci consente di utilizzare le consapevolezze e le conoscenze della polizia locale in riferimento agli afflussi di traffico e alle criticità che si possono verificare su alcune arterie in particolare, per avere un tempestivo intervento di una pattuglia specifica per poter andare a far fluidificare il flusso di traffico che dovesse avere un'interruzione. Anche in via reciproca, naturalmente, nel momento in cui sulle banchine potevamo registrare delle criticità, ovviamente abbiamo avvertito la polizia locale perché potesse contingentare gli afflussi in porto in modo da evitare imbottigliamenti. Quindi una cosa, se mi consente, semplice, molto efficace tuttavia, e che però non è così scontato, perché in altri porti, come le dicevo, non sono riuscito in alcun modo mai in 30 anni a renderla operativa. Quindi quando le amministrazioni pubbliche riescono a dialogare senza gelosie di competenza o di rispettive supremazie, vedete che i risultati poi si ottengono, e si ottengono in maniera assolutamente evidente. Proprio stamani alla cerimonia per la commemorazione del crollo del Ponte Morandi, mi sono confrontato con il comandante della municipale e anche lui era estremamente soddisfatto di questa iniziativa, che ovviamente replicheremo anche per i prossimi anni, senza dubbio.
1: Anche perché poi i croceristi dispersi o in coda in città sono comunque un problema della polizia locale.
0: Certamente.
1: Che lo voglia oppure no, quindi è sicuramente importante questo accordo. Allora, chiudiamo proprio con questo aspetto, visto che lei si è mostrato molto vicino alla nostra linea, magari così anche inconsapevolmente. Noi abbiamo lavorato da sempre su quest'idea che il porto si deve sviluppare senza incidere in maniera pesantemente negativa sulla città. Lei sta lavorando su questo, io l'ho intervistata più volte, abbiamo fatto veramente molti approfondimenti su ciò che state facendo dal punto di vista ambientale, dal punto di vista del traffico. La questione ferroviaria è importantissima, ci sono opere che sono concluse o in via di conclusione, il nodo di Genova, i binari in porto, ovviamente il terzo valico quando sarà finalmente disponibile. Però lei parlava giustamente di non dipende solo da noi e non dipende solo dall'infrastruttura. In passato sono state perlustrate ipotesi tipo il ferro bonus o cose che potessero spingere, perché chiaramente mettere i container sul treno è meno agile rispetto ad un camion che ti arriva direttamente in fabbrica. Quali sono allora le idee che spingeranno l'intermodalità ferroviaria
0: su Genova? Tutto ciò che lei ha citato è servito per rendere consapevole l'opinione pubblica che il trasporto su ferro è un veicolo di enorme defluidificamento del traffico. Quindi

0: servito parlare di ferrovie, è servito investire sugli incentivi ferroviari, è servito senz'altro, non è però sufficiente. Oggi noi su Genova abbiamo un tasso di smistamento delle merci su ferro intorno al 12,5%, consideri che su Savona raggiungiamo il doppio della percentuale a cui facevo riferimento. Quindi possiamo crescere, possiamo migliorare enormemente. Tutto ciò che migliora rispetto alla situazione attuale ovviamente ha una ripercussione positiva anche sul traffico urbano e cittadino, oltre che autostradale. Non abbiamo grandissimi strumenti diretti perché non siamo nelle condizioni di poter erogare incentivi in maniera significativa per andare a stimolare un caricamento su carro ferroviario piuttosto che su camion. Però abbiamo degli strumenti che stiamo approfondendo e che stiamo ovviamente valutando e che in riferimento alle future concessioni demaniali che andremo a rilasciare credo che debbano essere valorizzati.
1: Una sorta di premio per chi è particolarmente
0: Sorta di esattamente incentivo al terminalista che vada a migliorare le percentuali di carico su ferro rispetto che su gomma. È chiaro che caricare un camion è molto più semplice che caricare un treno. Il camion è snello, arriva quando serve, parte subito dopo che è stato caricato e servito e impatta pochissimo sulle dinamiche gestionali di un terminal. Il treno va servito, quindi servono operatori, servono gru, servono mezzi e quindi tutto questo comporta dei costi che comprendo benissimo e che il ferro bonus solo in parte compensa. Questo però non significa che lo Stato ha buttato miliardi di euro sulla propria infrastruttura nazionale per poi renderla non utilizzata. Sarebbe una follia. Lo Stato ha investito molto, l'autorità portuale ha investito in proporzione moltissimo del proprio bilancio. Adesso bisogna che il privato investa da parte sua perché questa infrastruttura sia sfruttata appieno. Perché ciò avvenga, noi avremo tutta una serie di strumenti che metteremo in piedi nelle future concessioni demaniali che andremo a rilasciare ai grandi termini, perché chi si dimostrerà più virtuoso abbia delle compensazioni anche sulla base del mero costo della concessione. Sei più virtuoso e carichi più treni, avrai diritto a sconti sul canone demaniale.
1: Giusto, del resto è sempre l'argent che fa la guerra ed è peraltro anche vero che già prima delle nuove opere ferroviarie gli slot ferroviari non erano tutti occupati, quindi evidentemente è proprio necessario fare un'opera di convincimento e di sostegno a questa transizione. Abbiamo concluso, ma insomma siamo a Ferragosto, dove fa le ferie il presidente del porto di Genova? Immagino insomma nella sua terra oppure preferisce l'estero? Mi racconti un po' di sé.
0: Io le faccio sul mio trattore in campagna a trinciare erba, pulire strade e a preparare i campi per la coltivazione invernale.
1: Non si ferma proprio mai.
0: No, ieri sera ho fatto l'ultimo bagno di polvere perché purtroppo le temperature di questi giorni ci impongono, per chi come me non ha i trattori refrigerati, ma un trattore a cabina aperta, ci impongono di lavorare di notte, quindi con i fari accesi, ma la polvere le assicuro che anche se non la vede la respira e continuo tra l'altro a spurgare polvere dagli occhi perché ne ho respirata talmente tanta che mi si è infilata anche negli occhi e quindi continuerò le mie vacanze a casa, in famiglia, divertendomi lontano dal mare, lontano dalle banchine, ma sul trattore e in campagna.
1: Non so se augurarle buon lavoro, buone vacanze, faccia lei. Ci rivediamo a settembre e facciamo un po' il punto anche in vista degli ulteriori sviluppi infrastrutturali che il porto di Genova
0: sta aspettando.
1: Grazie Presidente.
0: Grazie, grazie a voi.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fair.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione

0: formazione genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in Fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi, spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico Ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, burrata pugliese, sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Questa sera raccontiamo sei storie di vite che rinascono e rinascono, sono rinate, grazie a un dono grandissimo che qualcuno ha deciso di fare in un momento drammatico oppure, si spera, di aver deciso prima, per tempo, di diventare donatore di organo. Questa sera a People raccontiamo storie di doni e di rinascite.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata dove parliamo di storie di rinascita, vite che sono ripartite grazie a un dono. Cercheremo di capire come stanno andando, come sono andate le donazioni, quali sono le novità nei trapianti. Cercheremo un po' di affrontare tanti punti di vista, tante prospettive diverse, come insomma è consuetudine qui a People. Partiamo con una storia che ne mette insieme tante, tutte insieme. Buonasera Francesco Iacono, trapiantato di rene, ma in attesa di un altro trapianto, mi hanno detto, ed Elisa Porcile, coordinatrice operativa regionale trapianti Liguria, che incidentalmente è anche la moglie.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Sì. Allora, ci raccontate un po' la vostra storia. Francesco, partiamo da lei.
2: Allora, io ho iniziato a fare dialisi molto giovane, 18 anni circa, sono stato trapiantato.
0: Ah, vede, intanto non arriva al suo microfono, quindi do questo, vada.
2: Sono stato trapiantato nel

0: 2006 per la prima volta, un trapianto che mi ha dato molte speranze, ma che è durato pochi mesi. Uh-huh. Dopo circa 8 mesi ho avuto un rigetto acuto, quindi sono dovuto tornare in dialisi. Ho iniziato quindi una nuova vita in emodialisi, che è durata fino al 2012, quando sono stato chiamato dal centro di Genova per il secondo trapianto.
1: Però in quell'occasione
0: è successa una cosa un po' strana.
2: Sì.
1: Il microfono funziona. Vediamo.
2: Okay. La prima notte, una notte che facevo, perché io faccio l'anestesista, mi chiamano dicendo che il trapianto di rene del giorno prima dolore al torace, che per noi medici è una cosa un po' pesante, perché dobbiamo fare tutti gli accertamenti. Quindi mi approccio a mezzanotte a questo giovane ragazzo che è lì nel letto, e aspettando gli esami e i controlli abbiamo iniziato a parlare. Era molto giovane, i nostri pazienti di solito sono un pochino più anziani, quindi mi ha fatto molta tenerezza questo ragazzo. Ai tempi quanto ne avevi?
0: 26.
1: Ma di solito sono i maschi che fanno queste domande.
2: Anche io me lo sono trovato più giovane.
1: Ah, anche io.
2: Esatto. E quindi ai tempi, per cui ci siamo messi a parlare, e poi piano piano nel tempo l'abbiamo tenuto ricoverato un bel po', perché il rene è partito con un po' di fatica, quindi è stato ricoverato un mese. Abbiamo avuto modo di conoscerci, anche perché lui è di Andorra, e quindi i suoi genitori lo venivano a trovare, però vicini, lontani, riuscivano a venire, per cui magari ho iniziato a proporgli: ti porto due libri, non lo so, come possiamo fare? Ci siamo innamorati.
0: Poi i controlli post trapianto erano molto ravvicinati e ho dovuto trovare una scusa per fermarmi.
2: E quindi?
1: Bravo, facciamo un applauso intanto. Allora, perché siamo partiti da questa storia, e adesso poi insomma ce la facciamo raccontare meglio, che Elisa definisce un po' la Grey's Anatomy, no? In realtà anche in redazione, quando io ho un po' raccontato la vostra storia, mi hanno detto: ah, proprio come nei film, eccetera eccetera. Perché mette insieme tante fasi della vita di un paziente che è in attesa, che viene trapiantato, che conosce anche la fatica magari di un trapianto che non va, che incontra anche l'amore, quindi insomma c'è questa nota lieta. Però lei ci può anche raccontare questa sera che cosa significa essere in attesa un'altra volta.
2: Perché?
0: È spaventoso. Essere in attesa per la terza volta è molto spaventoso, perché bisogna trovare un rene o comunque un organo che sia perfetto per me, perché l'organismo ovviamente ha creato degli anticorpi verso tutti gli organi che ho già ricevuto. Quindi
2: sì, ma diciamo anche perché hai perso il rene, perché purtroppo in pieno Covid lui ha sviluppato febbre, è stato infamato da me malissimo perché pensavo si fosse preso il Covid perché era uscito.
0: E invece in realtà era un linfoma.
2: Che è una malattia del sangue che è più facile venga ai pazienti immunodepressi, e quindi è un rischio in tutti i trapiantati, perché fanno dei farmaci che riducono il sistema immunitario e quindi possono sviluppare questa, che è un tumore del sangue. Quindi facendo chemio ha perso il rene secondo che avevamo trapiantato a dicembre 2012,
1: ed è per questo che
2: è di nuovo in dialisi.
0: Di nuovo in dialisi e quindi di nuovo in lista.
1: Che cosa significa la dialisi? Che cosa significa quel momento di attesa di una vita che è una vita limitante, giusto?
0: Assolutamente. È una sensazioni un po' contrastanti, nel senso sai benissimo che è l'unica cosa che ti tiene in vita, ma allo stesso tempo odi quel momento in cui sei in terapia. È un'attesa continua nella speranza che arrivi un organo.
2: Non possiamo andare in ferie, cioè dobbiamo. Possiamo andare in ferie perché esiste in realtà una rete che la gente non conosce, esistono le crociere con la dialisi, per esempio su alcune navi da crociera ci sono le crociere, i gruppi di dialisi, devi essere in buone condizioni, però puoi andare. Noi andiamo in vacanza tipicamente in Emilia Romagna, dove sono perfettamente organizzati per fare dialisi vacanze alla sera, quindi andiamo al mare e poi lui alle 18 lo attaccano e gli offrono la piadina e alle 24 è a letto, sì. Però bisogna un po' insomma organizzare.
0: Sì.
2: Noi abbiamo una figlia e anche lei, insomma, avere il papà che 3 volte la settimana non la può andare a prendere, è legato all'ospedale, insomma, è pesante.
0: Il ritmo della vita è scandito da

0: dalla dialisi
1: purtroppo.
2: Senta, lei che già ha ricevuto due organi, che cosa pensa, che cosa prova per chi ha deciso di dire quel sì, lui oppure la sua famiglia?
1: L'estrema gratitudine. Mi ha ridato la vita a tutti gli effetti. I momenti di dialisi sono momenti, il periodo in cui sono stato in dialisi sono sempre stati molto pesanti, e ricevere l'organo mi ha dato molta più forza di vivere, molta più energia, stavo effettivamente bene, mi sentivo una persona normale.
2: Cosa vuol dire sentirsi una persona?
1: Una persona che non ha limitazioni, che non si sente stanco nel fare i gesti di tutti i giorni.
2: Senta, e questa moglie così medico e anche ironica, cioè la sprona, o come riesce a tenerla un po' a bada?
1: Non ci riesco, non ci semplicemente. No, sa benissimo come prendermi, quindi quando vede che sono giù fa di tutto
3: per cambiare. Io lo capisco perfettamente, a volte lui mi dice tu non capisci la vita che faccio, io lo capisco perfettamente, ma se ci mettessimo a piangerci addosso non ne usciamo. È un padre, è una persona che lavora nonostante tutto, è un ragazzo giovane, cioè, quindi voglio dire, se si piange addosso non dobbiamo tirare avanti, e quindi a volte lo sprono fin esageratamente. Quindi insomma un po'
1: molto
2: ma molto, però non vogliamo mica mettere litigio stasera.
3: No.
2: Però,
1: zizzagna,
2: no lungi da me. Però vorrei anche da lei, diciamo, un appello diciamo che potrebbe essere insieme, proprio perché voi mettete i due punti di vista, no? Il sottotitolo di People è cambia il tuo punto di vista, ma vedere le cose da due punti di vista. Una coppia dove c'è un paziente, un trapiantato, un medico, una coordinatrice adesso insomma del centro. Qual è il vostro appello in questa serata?
3: Beh, sicuramente che riflettere bene prima di dire no, nel senso che davvero io non trovo un motivo per cui uno non debba donare da morto i suoi organi, e mentre invece qui avete l'esempio e le vedrete tutta la sera di come può cambiare la vita una persona giovane che altrimenti sana, che non ha fatto nulla nella vita. Lui è diventato insufficiente renale a 13 anni, cioè che colpa ha? Perché? Non dargli un'altra possibilità. Quindi questo, chiedo a tutti di riflettere su questo pensiero. Pensate un attimo che il vostro no cosa comporta per persone come mio marito e come tutte le storie che sentirete stasera.
1: Direi che c'è poco da aggiungere.
3: Perché? Modestamente.
2: Ma senta un po', lei invece, Francesco, mi dica questo, ma quando, diciamo, chi è che si è dichiarato per primo? Perché a me le storie romantiche mi piacciono tanto.
1: Diciamo che lei ha fatto di tutto e io ero estremamente...
3: Sì, si è messa agli atti, siccome c'è il presidente dell'Ordine dei Medici, sì, che deontologicamente io mi sono studiata
1: bene. Ci ho messo un po' a capire che...
3: No, perché non vorrei... No, nel senso, per me è stato anche un problema, perché in teoria...
2: Ah, beh, certo, adesso non ci pensavo.
3: Il paziente può essere sotto l'effetto del fatto che io sono un medico, e quindi... Io me la sono poi studiata tanto, devo dire, un problema me lo sono fatto, ma lui è un paziente che ha sempre avuto contatto fin dai 17 anni col personale medico, cioè lui in dialisi vive a contatto costante con le nefrologhe, con gli infermieri. Per lui il medico non è questa figura che può avere un'altra persona che non
2: quindi
3: conosce.
2: Quindi è, diciamo, l'eroina,
3: il medico, esatto,
2: il
3: per
2: salvatore.
3: Lui il medico è un compagno di vita praticamente. Ancora un'infermiera della dialisi di Albenga ci starà guardando probabilmente, sì. E si sentono ancora adesso che lei è in pensione, perché comunque si creano dei rapporti, e quindi mi sono detta
1: viviamo queste 12 ore a settimana a strettissimo contatto
3: col personale sanitario, quindi mi sono detta che l'influsso dell'idea del medico fa bene, Alessandro, irradia
2: no, ci mancherebbe, visto che insomma sei anche coordinatrice. Grazie a Francesco ed Elisa, grazie. Allora, Alessandro Bonsignore, coordinatore regionale trapianti Liguria, come vanno le donazioni in Liguria, Bonsignore?
4: Le donazioni vanno bene, nel senso che ci collochiamo in maniera crescente, quindi stiamo migliorando per il terzo anno consecutivo, siamo in termini assoluti al 10° posto in Italia e rapportata

0: La popolazione siamo la settima regione in Italia per trapianti, quindi dei numeri importanti ma con un enorme margine di crescita, un margine di crescita che crediamo fortemente verrà facilitato da quella che è la nuova delibera regionale sui trapianti del dicembre 2025, che di fatto ci ha consentito di creare per la prima volta nella storia in Liguria una vera e propria rete regionale trapianti. Quindi il procurement, quindi l'individuazione dei potenziali donatori e la successiva fase di trapianto, questo parliamo di organi ma anche di cellule e di tessuti, è diventato dal dicembre 2025 un obiettivo strategico di Regione Liguria e quindi avremo delle figure dedicate. Oggi non è stato così, oggi devo dire che abbiamo raggiunto questi numeri così importanti su base quasi volontaristica, quindi è un risultato straordinario nella nostra regione. Adesso diventa un sistema strutturato che abbiamo fortemente voluto, c'è stato un anno di lavoro dietro per scrivere quello che sono i contenuti di questa nuova legge. Devo ringraziare anche tutto il personale, gli infermieri del coordinamento che mi hanno aiutato, me ed Elisa, in questo percorso che ha portato poi la regione a deliberare questa legge, e ci aspettiamo quindi dei grandi risultati. La nostra speranza è quella di riuscire a garantire a tutti i nostri cittadini liguri di avere nel minor tempo possibile quell'organo che in alcuni casi, penso al fegato, può essere salvavita, in altri, pensiamo al rene, può essere ciò che ti cambia radicalmente la vita. Quindi sono molto felice che sia stato recepito dalle istituzioni che questo è un obiettivo strategico che è fondamentale per i nostri cittadini, i nostri pazienti, per la società, e adesso sta a noi essere bravi a veicolare l'importanza del dono nella popolazione. Quindi vi ringrazio anzi per darci questo spazio, perché è l'occasione di far capire a chi ci ascolta quanto sia importante donare, perché è un gesto di grandissimo altruismo che viene fatto in un momento della vita in cui purtroppo non abbiamo una seconda possibilità, mentre ci sono tante persone che questa seconda possibilità l'aspettano, e credo, e lo sentiremo questa sera, quanto sia importante sentire poi le storie di chi ha vissuto dai vari punti di vista queste vicissitudini, perché credo che non ci sia miglior testimonianza di chi l'ha vissuto sulla propria pelle.
1: È così, grazie Monsignore, insomma poi ci sarà modo di parlare con lei anche dopo. Enzo Andorno, direttore del centro trapianti, IRCCS, AOM, Policlinico San Martino di Genova. Mi dà un po' qualche dato, Andorno, di quanti trapianti diciamo e quanti sono in lista?
2: Ma sì, certamente. Prima di tutto però vorrei ringraziarlo per questa iniziativa e la sensibilità che dimostra sempre verso questo problema.
1: Grazie.
2: Perché insomma la storia che abbiamo già sentito è significativa. I numeri del centro, intanto questo centro ha una grande storia, no? Si pensa che il primo trapianto di rene è stato fatto nel 1982, quindi tanti anni fa, e i numeri dei trapianti di rene sono ormai superiori ai 2400, quindi c'è una grossa esperienza. Il trapianto di fegato ha superato i 1000, siamo sui 1050, 1052, quindi sicuramente siamo in pratica sui 3500 trapianti, no? Quindi poi ci sono i trapianti di rene pancreas, ci sono i trapianti combinati, ci sono i trapianti pediatrici, perché in tutto questo sicuramente ha avuto un peso importante anche l'Istituto Gaslini, quindi come riferimento non solo nazionale ma anche per altri bambini fuori Italia, soprattutto in questi periodi da Gaza. Quindi questi sono i numeri, dei professionisti, di tutti i professionisti che hanno lavorato, non mi riferisco solo ai medici, ai rianimatori, ma agli infermieri, a tutti. Quindi, però insomma sono anche numeri, sono 3500 trapiantati,
1: sì.
2: Quindi quasi tutti liguri, non tutti liguri, ma quasi tutti liguri, ma sono anche 3500 donazioni, 3500 sì, di quasi tutti liguri, non proprio tutti perché alcuni organi vengono da fuori regione, però sono quasi tutti, e purtroppo, purtroppo, forse per fortuna, ma comunque la regola della regionalizzazione della sanità impone che, tranne i casi urgenti, la risorsa te la devi trovare nella tua regione. E finora questa Liguria, pur con dei numeri che vogliamo far crescere, però ha sempre stentato.

0: fatto. Questi numeri, questi 3.500 sono le pagine che abbiamo scritto, però ne dobbiamo scrivere altre e queste sono le liste di attesa. Abbiamo più di, poi specificheranno meglio i chirurghi e la dottoressa Gandolfo, ma abbiamo più di 200 pazienti in attesa di trapianto di rene, 35 in attesa di trapianto di fegato, quindi questi per noi pesano molto.
1: Perché sono 235 persone che aspettano quel dono che può cambiare e salvare loro la vita. Grazie al dottor Andorno, insomma ci sarà modo durante la puntata di parlare ancora con voi. Noi ci fermiamo per una piccola pausa e continuiamo nel racconto di queste storie. Storie che ci dimostrano fisicamente come quel sì abbia cambiato loro la vita. A tra poco.

0: Eccoci. Eccoci, allora l'avrete capito, in questo periodo voglio essere super romantica e quindi anche la seconda storia in qualche modo l'ho messa perché racconta il dono di un rene che una moglie ha fatto a un marito. Buonasera al signor Nestor, buonasera. Trapiantato di rene, buonasera. Vivente, buonasera alla signora Mercy.
1: Buonasera.
0: Allora, ci raccontate un po' la vostra storia prima di arrivare a capire, insomma, con i medici chi può fare il trapianto da vivente. Ci raccontate un po' la vostra storia e quindi come siete arrivati a questa decisione.
1: Allora, la decisione l'ho presa io perché vedevo che mio marito ogni giorno andava avanti con il suo problema che peggiorava. Leggendo delle riviste ho visto una volta che una moglie aveva donato il suo rene al marito, ha detto sì, se lo propongo alla dottoressa, vediamo cosa mi dice. Infatti l'ho proposto e mi ha detto, ah, quando se l'ho proposto le ho portato anche gli esami miei, le ha guardato e mi ha detto, lei è... non mi ha detto così. E la dottoressa, a proposito della colletta dove ci hanno seguito, la dottoressa Denise Parodi, meravigliosa, e abbiamo cominciato a fare, almeno io ho cominciato a fare tutti gli esami pertinenti per poter vedere se eravamo compatibili.
0: Ma lei l'aveva detto a suo marito o all'inizio era una decisione che aveva all'inizio, un po' preso da sola?
1: All'inizio io se l'ho proposto alla dottoressa, a lui non le ho detto, o sea, lo
0: prima
1: sapevo.
0: Me ne occupo io con la dottoressa, esatto. Come si fa, ecco.
1: Sì.
0: Ha passato, preso l'iniziativa,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì. E col tempo, andando al San Martino, hanno fatto tutti questi accertamenti, e il risultato che eravamo compatibili. Quando me l'hanno detto la dottoressa qui presente, quando mi ha dato Gandolfo, e mi ha dato la data, è stata la prima volta che mi sono proprio spaventata. Il giorno che me lo ha detto ho detto, oh, sta a vedere che adesso sento paura, no? Però ho detto no, devo farlo. Con la dottoressa lì le ho chiesto, lei lo farebbe dottoressa? E mi ha detto, guadagnerebbe molto, mi ha detto, se si fa questa cosa. E allora lei mi ha dato come ancora il più il coraggio e abbiamo proseguito perché era già più o meno, si avvicinava la data. Io ho avuto paura, devo dire.
2: Prima no.
1: Sì. Però mio marito non voleva in quel periodo, una volta abbiamo anche bisticciato perché mi ha detto io non voglio che tu col tempo soffra la stessa situazione mia, no? Mi dice no, io parlerò con i medici, io devo fermare questa cosa. E allora io mi sono arrabbiata perché era già vicina la cosa, no? Le ho detto, guarda, le ho detto, io non lo farò mai. Io sono decisa.

0: decisa, se tu parli con i medici, io però no, io non lo faccio e io sono convinta. Lui mi ha guardato e ha pensato, non l'ho fatto, abbiamo continuato finché è arrivata la data in che...
1: Che avete fatto?
2: Abbiamo parlato con dei bravi medici, come il dottor Barotti, e lui come quien dice ci ha dato più speranza di che poteva andare tutto bene.
1: Senta, me la racconta la sua vita prima del trapianto?
2: La mia vita prima del trapianto è stata un po' abbastanza faticosa, sempre... controlli medici, il problema mio della pressione. Uh-huh. Poi sono arrivato a Renzano, nella dottoressa Denise Parodi,
1: sì,
2: che mi ha portato a fare tutti gli esami, sempre a controllare ogni mese. Uh-huh. E poi sono arrivato a fare peritoneale. Uh-huh. E poi dopo di quello si hanno mandato al San Martino, abbiamo trovato dei bravi medici, un bravo dottore ci ha consigliato che se poteva fare questa cosa qua di mia moglie e così siamo arrivati al...
1: Ma senta, quando sua moglie le l'ha detto quel giorno se lo ricorda?
2: Sì.
1: E che cosa le ha risposto?
2: No.
1: Non si può dire televisione? Ah, no.
2: Mi sono preoccupato per lei. Ah. Tanto. No, mi sono preoccupato.
1: Non era convinto lei?
2: Sì, sì. Mi sono preoccupato perché non vorrei che dopo che fa questa cosa qua mi viene... va a soffrire per colpa mia, no? Però poi dopo che i medici ci hanno parlato...
1: Allora, intanto vi facciamo un applauso, vi facciamo prendere un po' di fiato. Tra poco arrivo da voi per quel giorno, diciamo, del trapianto. Però prima volevo dare il buonasera anche a Giovanni Varotti, chirurgo dei trapianti, RCCS OM Policlinico San Martino di Genova, perché è giusto spiegare chi può fare un trapianto da vivente come quello di cui stiamo parlando.
3: Certo, buonasera. Beh, innanzitutto bisogna dire che il trapianto da vivente è un tipo di trapianto. Bisogna forse fare un piccolo cappello su dire che cos'è il trapianto di rene, innanzitutto. Uh-huh. Il trapianto di rene è ad oggi la terapia più efficace per chi soffre di un'insufficienza renale di tipo terminale. Ci sono purtroppo tantissime patologie che possono colpire il rene e fin dall'infanzia fino all'età avanzata che possono portare a deteriorare il rene fino ad arrivare a un'insufficienza uh-huh. renale di tipo terminale che richiede quindi una terapia sostitutiva che può essere la dialisi o ancora meglio il trapianto. Il trapianto di rene infatti è la terapia più efficace, come ci diceva anche prima appunto Francesco, e sia in termini di sopravvivenza ma anche in termini proprio di qualità di vita, e oltre ad essere anche quella che richiede un costo minore per uh-huh. la società. E, ovviamente il problema è che non si può fare il trapianto di rene a tutti perché c'è un gap tra gli organi disponibili e i pazienti in lista
1: d'attesa. E allora per qualcuno, in quali casi si può fare il trapianto da vivente?
3: Il trapianto da vivente si può fare quando si trova una persona, che normalmente è un caro, è un parente, che decide attraverso ovviamente una scelta libera, consapevole, e di donare il proprio rene per il proprio caro. E questa persona ovviamente viene sottoposta a un lungo screening che richiede settimane, mesi e comporta studi che riguardano i colleghi nefrologi, noi chirurghi, gli anestesisti, ma c'è anche un percorso psicologico.
1: Certo.
3: E una volta che si capisce che questa persona può donare perché è compatibile sia dal punto di vista del gruppo sanguigno uh-huh. ma anche che non ha patologie concomitanti, allora si può poi procedere per l'organizzazione di questo intervento, che ovviamente è un intervento molto particolare per noi medici perché si tratta di andare ad operare una persona sana, quindi è un po'
1: un discorso etico forse,
3: un discorso etico perché noi ovviamente medici dobbiamo occuparsi di chi è malato e quindi operare una persona sana ci pone

0: di fronte a un dilemma che però poi viene superato da quello che è controbilanciato, da tutto quello che è il beneficio.
1: Da quello che vediamo, esatto, diciamo anche esatto. Qui questa sera. Senta, come si fa il trapianto da vivente? Cioè voi usate il robot, lo usate in generale anche per gli altri trapianti?
0: Allora, proprio perché appunto bisogna cercare di minimizzare il più possibile l'impatto di questa procedura sulla persona che dona, che appunto è una persona sana, e questo tipo di trattamento chirurgico ha preso particolare impulso negli ultimi 2 decenni attraverso delle metodiche mini-invasive, cioè sono quelle metodiche appunto come la laparoscopia o la laparoscopia robot assistita, in cui si minimizza il più possibile l'impatto della chirurgia sul paziente che dona.
1: E quindi qui diciamo abbiamo fatto l'assist per il dottor Marco Migino, che è chirurgo dei trapianti RCCS OM Policlinico San Martino, perché voi siete un grande team, no? Di chirurghi dei trapianti, il che significa che poi ognuno di voi magari fa più il fegato, qualcuno fa un po' più il rene, ma in realtà lei mi hanno detto che è l'esperto del robot. È giusto o no? È giusto o no? Mi hanno detto così? Allora, come la chirurgia robotica in un intervento come questo ha cambiato l'intervento?
2: Beh, intanto...
1: Più vicino?
2: Intanto effettivamente sì, siamo un'equipe e non potrebbe essere altrimenti col lavoro che facciamo e con le ore che dedichiamo al nostro lavoro, notti perse insomma, e dobbiamo lavorare insieme in maniera unitaria. In particolare la donazione di vivente richiede un'equipe che preleva il rene e un'equipe che invece poi lo trapianta nel ricevente. Allora

0: gradi, quindi tutto questo ci permette di fare una chirurgia di grande precisione e che nell'adozione di eventi in particolare è piuttosto utile, insomma.
1: Okay. Grazie al dottor Migino. Senta, com'è cambiata la sua vita dopo questo dono di sua moglie?
2: Bene. Mi sta andando bene, sono contento. Anche lei sta bene, sono più contento per lei anche. La mia vita ha cambiato totalmente. Ho ripreso a vivere, per dire una cosa così.
1: Senta, anche se il vostro è un trapianto diverso, no? Perché è un trapianto, insomma, tra un marito e una moglie, qual è il messaggio che voi volete dare in questa serata di sensibilizzazione alla donazione, anche se il vostro è un caso diverso, però?
3: Beh, incentivare le persone, che non è tanto brutto come uno dovrebbe pensare, aver paura, no? Per questa cosa, perché quando mi hanno parlato che io continuavo a fare tutto quello che io avevo fatto e ora lo sto vedendo, ho cominciato a fare tutto, io penso che tutti dovremmo pensare qualche volta quando vediamo, io non lo potrei fare più perché l'ho fatto, infatti le dico a mio marito, con me non contare più.
1: Brava! Io ho già dato,
3: Non posso farlo più, ma è una cosa bella poter vedere, aiutare una persona.
1: Soprattutto vedere una vita che riprende.
3: Sì, esatto.
1: E quel giorno se lo ricorda, Nestor?
2: Sì.
1: Ce lo vuoi raccontare?
2: Del dono?
1: Sì.
2: Sì. Vabbè, siamo stati tutti e due ricoverati nello stesso momento, all'ospedale. Lei è andato prima di me e dopo sono andato io. E così è passato tutto.
1: E quando si è svegliato?
2: Mi sono svegliato lo prima che ho chiesto per lei, come stava lei.
3: La stessa cosa per bene, me quando mi hanno fatto...
2: Che stava bene.
3: La mia preoccupazione era perché mio marito è già operato.
2: Del cuore.
3: Del cuore, no? Oh. E allora aveva una percentuale del rischio che ci hanno detto che poteva farlo perché lo hanno visto i chirurghi,
1: certo,
3: i cardiologi.
1: Però lei dice avevo un pensiero avuto, in più,
3: sì,
1: ecco.
3: Sì, sempre ho avuto questa paura. La paura mia era chissà che per fare il bene sto facendo una cosa che poi mi pento, che era meglio che continuasse così com'era, no? È stata sempre, non ho pensato tanto a me, ho pensato sempre a lui, che non ce la facesse. Io non so perché, io pensavo di farmela, come si dice, no? Non lo so, ora che lo penso, dico, anche io potevo, però non ho avuto paura tanto per me, tanto
1: quanto per lui.
3: Sì.
1: Grazie per averci raccontato questa storia. È una storia, insomma, di amore e di dono, un altro tipo di trapianto tra i tanti trapianti di cui parleremo questa sera. Grazie mille, ci rivediamo tra pochissimo.
3: Grazie.

0: Continuiamo a raccontare storie di trapianti, il dono che cambia la vita. Buonasera a Serena Scaramella, trapiantata di rene, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, Serena.
1: Allora, io sono stata dializzata 8 anni e mezzo e sono sempre stato un caso difficile da trapianto perché ho una situazione anticorpale abbastanza complessa. Quindi per me era proprio un percorso molto difficile. Nella vita ho avuto tante delusioni. Dopo 5 anni si fece avanti mia sorella per donarmi il suo rene, facemmo tutti quanti accertamenti, poi andò tutto in fumo per un problema genetico, quindi non arrivava mai. Ormai ero quasi rassegnata perché

0: Per me era la mia vita in part time, perché chi fa la dialisi tu vivi 12 ore alla settimana sempre attaccata a una macchina. È una vita, io ringrazio la dialisi perché senza dialisi non si potrebbe vivere, però diciamo che uno si metterebbe una vita un po' più dignitosa, perché è una vita molto complessa che ti occupa tanto spazio, non puoi andare, come diceva prima la dottoressa, è sempre difficoltoso andare in vacanza. C'è tanto dietro la dialisi che molti non sanno. Per esempio, per me è stato il discorso del bere acqua. C'è l'acqua, che è una cosa comunissima per tutti quanti, che ti insegnano sin da piccolo a bere acqua. Da dializzato tu non puoi bere acqua. E per me era una cosa.
1: Non si beve acqua se si fa.
0: No, perché non funzionando i reni, ovviamente tutti i liquidi che tu assumi, da un caffè, dal mangiare,
1: certo.
0: E non riesci a spellerli, li spelli soltanto con la dialisi. Quindi io proprio sono andata anche dalla psicologa, perché non riuscivo a smettere di bere acqua, come quelli che vogliono smettere di bere alcol, io era l'acqua, cioè era quello il mio problema.
1: E sicuramente credo anche, facciamo una battuta, come dire, anche la psicologa forse sarà la prima volta, no?
0: Sì, penso di sì, sicuro. Sicuro.
1: Però ecco, lei con molta semplicità e ironia ci ha fatto capire come in una cosa così semplice, no? Come per tutti noi, no? Bere un bicchiere d'acqua,
0: sì.
1: Soprattutto d'estate, dissetarsi, per chi fa la dialisi è qualcosa di complicato.
0: Sì, guardi, io che dico, è vero che ci sono tante malattie peggiori, però guardi, la vita del dializzato non si conosce fino in fondo, perché molti non sanno cosa c'è dietro. E a parte il bere, ti manca proprio la libertà delle cose. E, dalle stupidaggini, appunto, da potersi organizzare un viaggio. Io non sono mai stata all'estero, per esempio, oppure andare appunto bere mentre gli altri si mangiano tante cose e tu stai sempre là con i sensi di colpa: oddio, mi sono mangiata questo, oddio, ho bevuto questo, oddio, quanto porterò in dialisi. Cioè, io ho sempre vissuto con mille paranoie, sempre.
1: E così sono passati 8 anni e un pezzo.
0: 8 anni e un pezzo, che ormai ci avevo messo una croce sopra. Poi un giorno mi arriva una sera una chiamata da un numero di WhatsApp. Sì. Però c'è prima da dire una cosa, cioè
1: sì.
0: Devo ringraziare veramente di cuore la dottoressa Gandolfo, che ha seguito tutto questo percorso, e anche l'equipe di Milano che ha studiato questo caso, proprio il mio caso, perché io ho sempre avuto questo problema anticorpale, uh-huh. Dove appunto ho avuto sempre queste difficoltà per essere chiamata. E poi il mio angelo è il dottor Barotti, che appunto mi chiamò una sera dicendomi: guarda, c'è un bel rene. Io così, cioè proprio scioccata, mi preparai di corsa e cominciò tutta il 15 novembre incominciò il mio switch di vita.
1: Di che anno?
0: E quest'anno, dopo
1: quest'anno?
0: Così sono 2 mesi.
1: Ah, fresca,
0: sì,
1: fresca.
0: Si vede un po' dalla faccia, un po' dal cortisone, però insomma.
1: Allora, quindi un applauso, diciamo, per novembre, dicembre, gennaio, tre mesi.
0: Sì.
1: Che cosa si ricorda di quei momenti? Insomma, sono freschi, però la sensazione quando ha riaperto gli occhi.
0: Guardi, io sono stata un mese ricoverata. In questo mese ho vissuto in una bolla. Ero felice per ogni cosa, contenta per ogni cosa. Poi, pur sapendo che io non mi sento arrivata, perché arrivata non sono, però per me la chance è proprio un dono. Cioè, a me mi è stata data questa chance che non mi era mai stata data. E dopo 8 anni e mezzo, per me veramente, cioè, io mi sento miracolata e grata veramente a tutta l'equipe del San Martino, che chirurghi, nefrologi, che hanno veramente, mi sono stati accanto in tutto questo percorso, veramente con amore e con dedizione. E io tuttora sono felice, cioè, sono felice da due mesi e mezzo che non faccio più la dialisi, che mi sento libera di vivere la quotidianità, mi sfondo di tisane, tè, faccio di tutto, bevo minestre, cioè veramente faccio tutto quello che non riuscivo a fare prima.
1: E poi, qual è la prima cosa che ha fatto, che ha voluto fare? Quando è stata meglio dopo il trapianto?
0: Allora, la prima cosa è stata carina, ho detto: mi voglio ordinare una bottiglia d'acqua da qualche parte del mondo. Allora mia sorella mi ha regalato, che costava troppo.

0: l'acqua da parte, mi ha regalato la bottiglia di Armani di acqua. Cioè, sì.
1: E me la sono bevuta.
0: Sì. Sì. Sì. E poi mi ricordo il mangiare dell'ospedale, mi sembrava tutto buonissimo. Veramente, sì, sì, le minestre, tutto, cioè ho mangiato tutto, tutto proprio. Perché ero troppo felice, cioè veramente una felicità. Ripeto, il percorso è ancora lungo,
1: certo.
0: E anche il trapianto non si esce mai dalla malattia, questo ne sono consapevole, cioè non è che tu sei guarita, perché comunque ci sono anche dei farmaci abbastanza seri e devi comunque sempre avere un regime di vita comunque sano, che insomma non fa male quello. Però
1: l'inizio di una nuova vita. Senta, torno da lei tra poco,
0: sì.
1: Però vado a salutare la dottoressa Maria Teresa Gandolfo, responsabile lista d'attesa trapianto di Irene, di RCCS OM Policlinico San Martino di Genova. Buonasera. Allora, intanto ci racconta un po' questo caso difficile di Serena.
2: Certo. Purtroppo nella lista d'attesa noi abbiamo pazienti che veramente hanno difficoltà a trovare un donatore. Sono pazienti già trapiantati come Francesco o persone che hanno avuto tante gravidanze o pazienti che hanno fatto tante trasfusioni. Sono pazienti che hanno difficoltà a trovare un donatore compatibile perché hanno tanti anticorpi contro questi donatori. Oggigiorno, per fortuna, esiste la possibilità di una lista nazionale che dà una priorità a queste persone dopo tanti anni però di attesa in dialisi. E nonostante esista questa lista nazionale, alcuni di questi pazienti ancora hanno difficoltà. Quindi il lavoro che diceva Serena, che è quello che facciamo per tanti pazienti, è proprio indagare in maniera approfondita questi anticorpi, catalogarli e vedere se possiamo effettivamente trovare anche un donatore verso cui il paziente ha degli anticorpi magari deboli che noi siamo in grado di combattere con la nostra terapia. E tutto questo viene fatto anche col laboratorio di immunologia di Milano, che è una parte fondamentale del nostro, diciamo, lavoro di trapianto.
1: Senta, quante sono oggi le persone in lista per un trapianto di rene?
2: Attualmente in Liguria noi abbiamo 221 pazienti in lista, di cui in lista attiva, cioè chiamabili, 108. Questo per la lista adulto,
1: sì.
2: Invece abbiamo anche una ventina di pazienti in lista pediatrica.
1: E la media, diciamo,
2: di attesa
1: qual è?
2: Attualmente l'attesa media è circa 3 anni per ricevere un rene. Per i pazienti già trapiantati e immunizzati, quindi con tanti anticorpi, i tempi possono raggiungere anche e superare gli 8 anni.
1: Grazie, grazie alla dottoressa Gandolfo. Serena, chiedo anche a lei l'appello. Prima però mi permetto, diciamo, di... cioè, per chi riceve un organo, chi è per lei il suo donatore? Lei se lo immagina mai?
0: Allora,
1: che cosa prova?
0: Sì, io, a parte, provo gratitudine per la famiglia e per questa persona che ha deciso di donare, perché è anche importante deciderlo in vita, adesso, per dare un futuro alle persone. E oltretutto voglio anche dire, ci tengo anche a dirlo, che è facilissimo anche dare il consenso, basta anche andare al comune, rinnovare la carta d'identità e dare il tuo consenso, è una cosa importantissima. E io questa persona so solo che è un uomo toscano, perché appunto io, venendo dalla lista speciale, il mio rene veniva da fuori,
1: sì.
0: e tante, veramente sono grata a lui, tante volte penso, cioè io mi sento

0: l'appello per chi la sta ascoltando, in parte l'ha già detto, ma glielo faccio fare proprio mirato.
1: Sì, di donare adesso, subito, per un futuro, per dare futuro, così poi le liste di attesa si riducono e dà più possibilità alle persone di essere trapiantate, perché è giusto dare una seconda possibilità, perché ripeto, grazie sia alla dialisi, ma non è vita, non è vita, e è giusto dare l'opportunità. Io ringrazio, ripeto, la famiglia del donatore e il donatore di aver detto sì. Il sì è importante, è straimportante, e questo ci tengo, ecco.
0: È fatto bene a sottolinearlo, perché molte volte, no, anche con Andorno, con Bonsignore, diciamo, a volte anche quando uno fa, no, il rinnovo della carta d'identità, a volte nella fretta uno non ci pensa, dice quel no, e quel no pesa molto di più.
1: Sì.
0: Insomma, speriamo che questa sera possa portare, diciamo, tanti sì. Tanti cambi di punti di vista. Grazie Serena per averci raccontato la sua storia. Tanto era evidente che io sarei stata in super ritardo questa sera, come sempre, del resto tra poco.

0: eccoci ancora insieme per raccontare la storia di Marta Piazza, della sua famiglia, in particolare di uno dei suoi due figli, perché Marta, buonasera intanto, benvenuta.
1: Buonasera.
0: Buonasera, suo figlio ha vinto diverse medaglie agli ultimi giochi mondiali dei trapiantati, ma per arrivare, diciamo, a queste medaglie, ci racconta un po' la storia di suo figlio?
1: Sì, buonasera a tutti. Allora, Giona è nato che non aveva nulla, era un bimbo sano, all'età di 4 mesi. Ci siamo svegliati una mattina, aveva la pancia gonfia in un modo strano e quindi in breve siamo arrivati al Gaslini, che approfitto per salutare e ringraziare per tutto quello che fanno e che fanno ogni giorno. E, è stato un mesetto al Gaslini, dopodiché ci hanno trasferito a Bergamo perché la situazione peggiorava e c'è una bellissima collaborazione tra il Gaslini e Bergamo, il Papa Giovanni di Bergamo, e i trapianti di fegato sui bambini vengono mandati appunto a Bergamo. Dopo circa un mese ha fatto il trapianto, dopodiché il primo periodo è andato bene, poi dopo qualche anno purtroppo ha cominciato a non funzionare più tanto bene il fegato e il rigetto, e nel 2022 ha fatto il secondo trapianto. Adesso va bene, sta bene, e appunto quest'estate siamo andati a fare. Si è andata allo sport.
0: E come ci siete arrivati? Come ci è arrivato allo sport diversi? Insomma, poi adesso ci racconta, tanto stiamo vedendo le immagini, e a questi campionati. Tra l'altro il più giovane, no? Anche portabandiera.
1: Sì, allora noi crediamo molto nello sport, che fa bene nella vita in generale, e tanto più se c'è da affrontare una malattia, ci crediamo che serva, che faccia bene. Quindi abbiamo sempre cercato di fargli fare sport come a suo fratello, ecco, chiaramente quando stava bene. Poi tramite Aned, che ci ha accolto, anche se noi siamo trapiantati di fegato, ci ha accolto e ci ha accolto a braccia aperte, l'hanno trattato un po' come la loro mascotte. E sono venuta a conoscenza dei World Transplant Games un po' per caso, poi tramite Aned ho preso i contatti e basta, se l'hanno iscritto. Era il più giovane, gli hanno fatto fare il portabandiera insieme al più vecchio, entrambi trapiantati di fegato, ed è stata una bellissima esperienza.
0: E ha vinto, mi sembra, 5 medaglie, giusto? In quali sport, quali discipline?
1: Sì.

0: Sì, ha fatto tennis, nuoto e atletica. Atletica la faceva già un po' a Varazze, dove viviamo, tennis anche, nuoto, diciamo che essendo liguri nuotava sempre in mare. Quest'estate poi si è un po' allenato in piscina perché comunque l'ha presa seriamente, si è andato un po' allenare e è stato bello.
1: Eh beh, insomma, certo. Senta, che cosa ha significato per la sua famiglia questo trapianto e anche che cosa le racconta suo figlio?
0: Allora, inizialmente è stato tutto molto veloce, non ci siamo resi molto conto. Il secondo trapianto sicuramente è stato più pensato e più capito. Lui, io credo che il trapianto tra bambini e adulti forse sia un po' diverso. Per lui è normale essere trapiantato, perché chiaramente dall'età di 6 mesi e mezzo che è trapiantato. E lui dice che ha cambiato un pezzettino. Per lui è la normalità.
1: E per lei, per suo marito, che cosa ha significato? Che cosa significa quel dono?
0: Beh, questo dono è una cosa importantissima. Chiaramente siamo estremamente grati a chi ha detto sì, alla sua famiglia. E ha tenuto in vita mio figlio, quindi per ben 2 volte, e quindi è un sentimento che forse non si riesce neanche a esprimere a parole. Ai World Transplant Games erano presenti anche, oltre alle varie nazionali, un gruppo di donatori e familiari donatori. E questo ha portato momenti davvero emozionanti e ricchi di significato.
1: Perché ovviamente è il cerchio, no? È la vita che da una parte si ferma, ma dall'altra continua in un'altra forma, in un'altra persona. Appello finale, come insomma ho fatto fare a tutti questa sera, proprio per sensibilizzare alla donazione.
0: Beh, io dico chiedo di dire sì quando si va a fare la carta d'identità, e ringrazio tutte le famiglie che riescono a dire sì in un momento tragico della vita. Io posso dire che ho visto tanti bimbi aspettare un organo, stare male e poi rinascere, e questo è una cosa bellissima. E un adulto col fegato addirittura può salvare 2 bambini, ed è una cosa gigante, una cosa bellissima.
1: Grazie, grazie a Marta.
0: Grazie a voi, grazie di tutto.
1: Grazie per averci raccontato la storia di suo figlio e della sua famiglia e per la sua emozione, insomma, nel condividerla con noi. Buona serata.
0: Grazie, buona serata a voi.
1: Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Continuiamo a raccontare storie di trapianti, storie di doni che cambiano la vita. Buonasera, benvenuto a Renato Ambrogio, buonasera.
1: Buonasera.
0: Renato, ci racconta un po' la sua storia?
1: Sì, nel 2014 mi viene diagnosticata in seguito ad analisi una colangite biliare che porta a incidere negativamente sulle vie biliari. Inizia così una fase di cure e di controlli periodici, inizialmente annuali, poi semestrali, per insomma tirare avanti. Dopodiché, nella primavera del 2024, in seguito proprio a una di queste verifiche e controlli programmati, emerge che la necessità urgente, inderogabile, di arrivare al trapianto, perché evidentemente era un periodo già che non stavo tanto bene.

0: e peggiorava continuamente. Quindi tramite il professor Rosina che mi aveva seguito, prendiamo contatto. Io adesso uso quasi sempre, finché ci riesco, il plurale per evidenziare il fatto che in un percorso come quello che di lì in poi ho affrontato, credo che da soli non si vada da nessuna parte, senza l'aiuto di moglie, familiari, che nel caso mio c'è stato piuttosto importante. Quindi prendiamo contatto con il professor Enzo Andorno al San Martino di Genova. E quindi ci troviamo nel suo studio per le prime analisi, controlli, eccetera. Emerge che mi restano 6 mesi di vita, 6-8 mesi di vita, e che quindi è indispensabile il trapianto, e che però occorre di lì in avanti affrontare un percorso di controlli, analisi, controlli strumentali, analisi e quant'altro per verificare lo stato generale di salute dell'organismo, letteralmente dalla testa ai piedi i controlli che vengono fatti. Quindi sotto il coordinamento del professor, dottor Paolo Bontanelli, e della dottoressa Simona Marenco iniziano tutte
1: Esami,
0: questi
1: visite,
0: esami, controlli,
1: certo.
0: visite che durano siamo più o meno a metà fine maggio, durano da metà fine maggio fino ai primi di luglio. Tutti questi controlli evidentemente hanno dato risultato positivo perché credo sono entrato in questa lista. E magicamente il 19 di luglio, proprio di quel mese lì, vengo chiamato. Io aspettavo questa chiamata
1: Quindi
0: proprio
1: c'è
0: come.
1: stato poco, pochissimo.
0: Sì, diciamo che questi controlli e analisi sono durate circa 2 mesi, ma poi da quando
1: Le hanno dato l'ok,
0: diciamo
1: diciamo.
0: che io ho percepito che c'era questo ok. È passato proprio pochissimo, ma io lo sentivo, non so
1: Se lo
0: bene come
1: sentiva.
0: mai, ma lo sentivo perché quando il 19 di luglio al mattino ricevo
1: Di che anno?
0: del 2024,
1: 2024?
0: sì,
1: Riceve la telefonata.
0: ricevo la telefonata della dottoressa Marenco, mirata a preallarmarmi, mi dice guarda che nel pomeriggio può darsi ci sia la possibilità di eccetera eccetera, e mirata anche a vedere come stavo, se c'era
1: Certo.
0: febbre o non febbre, sono
1: Va
0: tutto
1: bene.
0: bene, sono già lì che sui blocchi di partenza. Pomeriggio ricevo poi questa telefonata e accompagnato appunto dai miei figli e da mia moglie. Arriviamo a San Martino e quella sera stessa, quindi la notte tra le 19 e le 20, viene il trapianto. Il trapianto che è andato bene, io sono rimasto fino al 31 luglio in degenza, i primi giorni in terapia intensiva, poi in reparto, poi vengo dimesso, poi iniziano i controlli periodici, inizialmente diciamo settimanalmente, poi 15 giorni, poi 3 mesi, che peraltro continuano. Io
1: Senta, ma
0: adesso
1: com'è cambiata la sua vita
0: è
1: dopo il trapianto?
0: cambiata immediatamente, è diventata una vita diversa, un'altra vita, proprio rinato completamente. È ovvio che non sei in piena salute perché, come già detto qualcuno prima, diciamo le terapie sono importanti, non è che sono acqua fresca e quant'altro, però ti senti di avere un'altra vita davanti. Tu eri arrivato al termine, perché era chiaro, al termine del tuo percorso e improvvisamente qualcuno ti fa rinascere.
1: Senta, lei ci pensa al suo donatore?
0: Sì. No, no, certo. No, proprio tutto questo non sarebbe mai stato possibile se da qualche altra parte non ci fosse questo donatore che io non so chi sia, di dove
1: Certo, perché non
0: arriva,
1: si può
0: eccetera,
1: sapere.
0: eccetera, ma che non smetto mai di ringraziare, ovviamente. Per evidenziare proprio l'importanza di queste donazioni, senza le quali ovviamente la seconda vita di chi riceve la donazione

0: situazione non sarebbe mai stata possibile.
1: Devo dire che tutti voi, no? Mentre parlate del vostro donatore, avete gli occhi che si illuminano, no? Proprio perché, e questo è l'obiettivo di questa trasmissione, far vedere concretamente come la vita possa cambiare, possa rinascere grazie a quel sì, grazie a quel dono. Ed è vero che non si può sapere quell'organo a chi è andato, ma il ringraziamento, no, che abbiamo sentito di Serena, il ringraziamento di Renato, in realtà è un ringraziamento che magari questa sera arriva a qualcuno che ci sta guardando e che ha detto sì in un momento tragico in cui ha perso un familiare carissimo, se non c'era già l'indicazione prima. E quindi credo che in qualche modo anche questo vostro grazie possa arrivare e scaldare un po' questi cuori. Quindi facciamo anche un applauso in questo momento per tutte quelle famiglie che si sono trovate in questa situazione di difficoltà atroce, no? Di dover salutare e hanno deciso di donare. Ritorno da lei tra poco perché con il dottor Migino, sempre chirurgo dei trapianti, volevo un po' capire se sono cambiate anche le indicazioni, cioè ci sono nuove indicazioni, trapianti che magari una volta non si facevano, oppure no, non so se sia per il suo caso in generale, cioè è andato un po' avanti oppure no?
2: Sì, siamo andati avanti. Tanto mi faccio fare una premessa perché sì, sinceramente trovo anche per noi operatori emozionante sentire le storie dei nostri pazienti, perché li vediamo in effetti poi nel nostro ambito lavorativo in ospedale, poi vederli ritornare a una vita normale lo vedo anche negli occhi dei miei colleghi, emozionante, e ci ripaga forse della fatica che si fa, insomma, e ci dà un senso di possiamo fare la differenza.
1: Bravo, applauso a tutti voi. Tutto il grande giorno, no. No, ma lei no, aspetta, adesso non possiamo perché non ci abbiamo il microfono, aspetti, regia. Perché lei è proprio un cuore d'oro, tutte le trasmissioni poi mi dicono che la faccio sempre piangere.
3: Non lo so, evidentemente c'è qualcosa.
1: Sono io che la faccio piangere, no?
3: Evidentemente c'è qualcosa, o le storie che portiamo.
1: Però credo, insomma, la sua emozione quelle. Credo che sia anche quella, no, del dottor Migino.
3: Beh, l'ho vista negli occhi di Marco.
1: E anche negli
3: di Giovanni,
1: occhi,
3: di tanti altri, ecco. Quindi è veramente... forse il più grande ringraziamento, ecco, questo sì.
1: Grazie.
3: Veramente.
1: E Serena, come credo, insomma, Renato, dicevano grazie a voi,
0: sì.
1: No?
0: Sì, io vorrei dire la mia sensazione di del primo giorno che sono entrato al San Martino,
1: sì.
0: E dei giorni successivi. Io ho sempre avuto la certezza immediata di essere, non so perché, di essere arrivata nel posto giusto per risolvere i miei problemi. Non so da dove mi venisse, ma quello era, ed aiuta molto. Infatti sono stato in cura presso un team veramente di persone, prima gentili, disponibili, poi professionalmente veramente bravi.
1: Anche perché lei viene da fuori regione, no? Direi,
0: sì,
1: dall'accento.
0: Io arrivo da fuori regione, ma non andiamo a
1: no, no, vabbè,
0: capire
1: però
0: perché,
1: lo dico,
0: per
1: no, no, non mi interessa,
0: siamo,
1: però insomma, l'accento
0: stare.
1: Si sente, non quindi...
0: Non è il caso, non serve.
1: No, no, ma non volevo chiederlo, ma insomma, l'accento mi fa capire che lei viene da fuori regione.
0: Vengo,
1: ecco,
0: da fuori regione, vengo dal Piemonte, vengo dall'Albese, dove ci sono buoni vini che non posso più bere.
1: Ecco, vabbè, se ne fa la ragione.
0: Pazienza.
1: Ciao, però lei ha detto, io ho sempre avuto questa sensazione di essere nel posto giusto.
0: Sì, vorrei sottolineare proprio la professionalità e la competenza di queste persone che dedicano veramente, ogni tanto qualcuno si lamenta della sanità che ha dei problemi, ma quando vedi dentro come funzionano le cose, stai zitto e ringrazi solo.
2: Ritornando alla domanda, no, assolutamente sì, ci sono delle novità importanti in ambito trapiantologico e direi che le novità più importanti riguardano l'ambito oncologico, in quanto adesso riusciamo a trapiantare pazienti con metastasi epatiche da carcinoma colorettale.

0: Allora, per dare una dimensione del problema, il tumore del colon è uno dei più diffusi, è secondo in Italia, per incidenza e per mortalità. E circa 50.000 nuovi casi all'anno, circa 500.000 persone si sono malate o sono malate di tumore del colon retto, in Italia, insomma. Diciamo che il 50% di queste persone però sviluppa delle metastasi, che nel 50% dei casi sono trattabili con chirurgia e chemioterapia, l'associazione dei due trattamenti, con buoni risultati, ma c'è una grande fetta di questi pazienti che ha metastasi che non sono trattabili chirurgicamente, ma solo con chemioterapia. Allora, sappiamo che solo la chemioterapia non dà sopravvivenze mediane così importanti, insomma. E quindi non sapevamo bene come trattare questi pazienti. Allora, sono usciti negli ultimi anni due studi, soprattutto uno norvegese e uno anche italiano, perché è italiano, francese e belga, che hanno dimostrato che in realtà trapiantando questi pazienti, se la malattia, ovviamente con criteri molto stretti, se la malattia è confinata nel fegato, se il tumore del colon è già stato asportato, e se abbiamo un tempo di latenza, insomma, non c'è malattia altrove,
1: È possibile,
0: è
1: diciamo, quello
0: possibile.
1: che prima non era possibile.
0: Esattamente. Paradossalmente i pazienti trapiantati fanno una terapia immunosoppressiva, quindi abbassiamo le loro difese, e trapiantarli con delle metastasi non sembrava di partenza una buona idea, insomma. Invece abbiamo visto che otteniamo risultati importanti con più di due pazienti su tre che sopravvivono a 5 anni, insomma. Quindi sono risultati veramente strabilianti per malati che in realtà prima non avevano assolutamente speranza, insomma.
1: Senta, dottor Mingino, prima il signor Renato diceva io ho avuto subito la sensazione di essere nel posto giusto. Un posto giusto che, insomma, recentemente è anche riuscito a fare un intervento che mi sembra di aver capito sia tra i pochi al mondo che avete fatto, è così?
0: Sì.
1: Me lo dica semplicemente, sinteticamente, però, insomma, ogni tanto bisogna dirsene queste cose, no?
0: Sì, beh, no, sinteticamente è difficile perché è un argomento abbastanza complesso. Diciamo che l'intervento si basa sull'utilizzo di nuove tecnologie che sono le macchine da perfusione. Allora, normalmente il fegato lo tenevamo in ghiaccio a meno 4 gradi, a 4 gradi, insomma, ed era il freddo che conservava l'organo, ci permetteva però dei tempi di conservazione piuttosto brevi, per il fegato 8-10 ore, il rene anche 24, per il cuore solo 4-6 ore, per esempio, insomma. Queste macchine di perfusione che sono entrate adesso in trapiantologia ci permettono di conservare il fegato, gli organi molto più a lungo, insomma. Praticamente come funzionano? Sono delle pompe che perfondono in continuazione l'organo con dell'ossigeno e con delle sostanze simili al sangue, insomma. Questo ci permette di rigenerare l'organo, insomma, e ci permette anche di studiarlo, perché quando è in macchina noi riusciamo a capire se il fegato effettivamente può funzionare dopo o meno. Questo ci permette a volte di utilizzare organi che prima pensavamo di non poter utilizzare, o troppo vecchi o troppo grassi, insomma, per dirsi atosici, e ci ha permesso di utilizzare questa tecnica, cioè abbiamo attaccato. Abbiamo deciso di provare anche noi a utilizzare questa metodica. Praticamente ci permette di mettere in macchina da perfusione il fegato direttamente nel donatore e di non staccarlo mai dalla perfusione. Quindi il fegato non ha mai un tempo di ischemia, non ha mai un tempo in cui non è perfuso, e lo trapiantiamo nel ricevente, sempre in macchina, non staccandolo mai dalla macchina, insomma. L'ischemia è collegata alle complicanze più frequenti nel trapianto di
1: Sì.
0: fegato, quindi togliendo un po' questo tallone di Achille, probabilmente
1: Diminuisce.
0: miglioriamo i risultati del trapianto, insomma.
1: Grazie,
0: Prego.
1: bravissimo, sintetico, si è capito. Grazie. Ricordiamo anche Salvatore Giuffrida, proprio perché queste macchine che sono arrivate, insomma, questa battaglia che è stata fatta era stata accolta proprio da Salvatore Giuffrida. Il suo appello, Renato, per la donazione.
2: Sì, ovviamente tutto questo avviene solo se qualcuno dona i suoi organi. E questo gesto di altruismo, di gentilezza, costa poco, basta farlo andando in fase di rinnovo della carta d'identità, dichiarando di essere disponibile, iscrivendosi all'AIDO.

0: Cessa una vita, ma ne può nascere un'altra, anzi due, ho sentito prima.
1: Sì, certo, per esempio
0: Beh,
1: diceva
0: nel
1: del fegato,
0: caso
1: no? Di un adulto si fa per due bimbi,
0: esatto.
1: certo.
0: E quindi facciamolo, se diciamo questa trasmissione porta anche
1: Anche
0: qualcuno
1: uno
0: più,
1: solo.
0: uno solo, a pensare che il suo gesto di altruismo possa dare un grande risultato, beh, non è inutile.
1: Grazie, grazie signor Renato. Noi ci rivediamo tra pochissimo, sempre qui a People.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio.

0: una serata per raccontare come un sì, come un dono possa cambiare la vita delle persone, raccontando un po' diversi tipi di trapianto. Buonasera Diego Ardenghi.
1: Buonasera.
0: Trapiantato di cornea, buonasera.
1: Di cornea.
0: Ci racconta un po' la sua storia.
1: Diciamo che fino ho 66 anni, fino intorno ai 60 anni ci ho sempre visto benissimo, poi ho avuto un calo di vista e ho dato la colpa alla cataratta, diciamo,
0: all'età
1: ci potrebbe stare. E quindi mi sono rivolto alla clinica universitaria di San Martino, clinica oculistica, e mi hanno diagnosticato una cornea guttata. Guttata penso che voglia dire goccia, ovvero sia, tanto per farci capire,
0: sì,
1: come se fosse un vetro, perché la cornea è trasparente, diciamo, uh-huh, normalmente, come se in un vetro, oggi è piovuto, tante gocce di pioggia vanno su questa cornea, che non sono gocce d'acqua ovviamente,
0: certo,
1: ma sono mancanza di cellule, e allora questa cornea si vede come se fosse un vetro dove in molti punti è offuscata. E il risultato di questo è che subito hanno detto aspettiamo un attimo, vediamo come va, poi ovviamente passando altri 2 anni eccetera è ancora peggiorata, e questa è una malattia congenita, è una distrofia corneale, penso che si chiami distrofia di Fuchs, se non sbaglio, qua ci sono dei medici, penso che
0: vabbè,
1: è una cosa, okay, è una cosa anche abbastanza rara, cioè,
0: ecco,
1: quindi voglio dire magari
0: tanti anni, però questa l'ho ancora
1: e quindi è arrivato il momento di dire, anche perché oramai era come guidare in Valpadana, cioè il risultato è che tu sei nella nebbia praticamente, cioè avendo questa cornea,
0: sì,
1: offuscata, praticamente
0: quindi
1: non,
0: anche fare le cose della vita quotidiana
1: non
0: era
1: guidavo
0: difficile.
1: Più, cioè voglio dire, no, soprattutto al mattino, uh-huh, quando ti alzi proprio non vedi niente, perché durante la notte questo edema, cioè questo strato di cornea che non funziona, fa passare liquidi dentro l'occhio e quindi praticamente non. Poi durante il giorno un po' la vista migliora, comunque insomma è una cosa abbastanza. E quindi mi è stato prospettato questo trapianto, mm-hmm, e accettato, e ad aprile dell'anno scorso il professor Venzano mi ha operato, e il mattino quando ho aperto gli occhi ho rivisto i colori, la cosa, uno al mattino entra in bagno, la cosa più che mi è rimasta impressa è il bidet, che lo vedi nuovo lucido e non opaco come lo vedevo, cioè, quindi proprio una sensazione di...
0: beh, guardi, le facciamo un applauso, ma grazie tanto a queste immagini. Grazie a queste immagini si capisce come cambia la vita e come cose normalissime, no? Come bere l'acqua per serena prima, o anche vedere la lucidità di un bidet.
1: Sì, sì, era, cioè non ti rendevi più conto,
0: esatto,
1: di come ci vedevi, no?
0: Esatto.
1: E quindi, oltretutto mi hanno fatto solo un occhio, però, mm-hmm, non uso più occhiali, già adesso sono in attesa dell'altro occhio, è già così, e io adesso... Ha detto che assolutamente mi devono fare anche l'altro occhio, perché funziona così, non ti possono fare un occhio solo, eccetera.
0: Okay.
1: E quindi penso di vederci ancora meglio. Devo però precisare che non è stato un trapianto di cornea tutto lo spessore della cornea, perché,
0: sì,
1: la cornea è formata da 5 strati.
0: Sì.
1: E praticamente questo difetto mio è sull'endotelio, cioè la parte più interna.
0: Mm-hmm.
1: E quindi praticamente è stato un trapianto lamellare, cioè solo lo strato dove c'era questo difetto cellulare.
0: È diventato medico lei ormai, parla con l'ermologia.
1: Diciamo che ho letto qualcosa su internet prima di venire qua.
0: Non
1: perché,
0: si dice, cioè, davanti ai medici, non si dice.
1: No, nel senso che... Perché gli ho detto...
0: Non si dice, dottor Google,
1: chiesto,
0: non si dice,
1: no,
0: AI.
1: Gli ho chiesto al professor Venzano,
0: no,
1: viene anche lei per supportarmi? No, no,
0: no,
1: allora
0: no, fai
1: dovuto,
0: tutto tu.
1: Dovuto.
0: Senta, faccio anche a lei, prima di arrivare alla conclusione, questa domanda, cioè il suo messaggio per la donazione.
1: Beh, hanno già detto quelli che mi hanno preceduto, quasi tutto, e credo che dire un sì non costi niente, cioè voglio dire, però dà la possibilità molto.

0: molte persone, di, nel mio caso cornea, se mi ha sentito fegato e reni, di riprendere, ovviamente forse i casi che abbiamo sentito, alcuni forse erano peggiori del mio, nel senso che, però anche nel mio caso, riprendere a vederci bene, voglio dire, è una cosa molto importante.
1: Grazie, grazie a Diego Ardenghi. Allora, siamo arrivati alla fine. Allora, professor Bonsignore, il messaggio di questa serata e anche a lei, diciamo, no? Queste storie che cosa hanno lasciato?
2: Ma intanto c'è una cosa che ho sempre notato quando mi sono affacciato al mondo delle donazioni dei trapianti nella mia attività professionale, che è un mondo ancora molto intriso di umanità, di partecipazione, di quell'empatia medico-paziente che per vari motivi ogni tanto sfugge in sanità e nella percezione anche del cittadino. E quindi devo dire che mi piace molto, perché credo che è da qui che si debba ripartire per avvicinare i medici ai pazienti e viceversa. E quindi questo credo che sia un messaggio che vale per tutta la sanità, non solo per il mondo dei trapianti. Dopodiché abbiamo ascoltato delle storie che ci emozionano, perché ci fanno capire come da una vita che finisce e che non ha seconde possibilità, tante persone invece possono avere una seconda possibilità. E quindi questo ragionamento che noi facciamo sul dire sì è un ragionamento che vale anche nell'affrontare nelle case di tutte le famiglie i momenti di felicità e di serenità, affrontare questa tematica, ragionare insieme nell'ambito familiare sulla scelta del dono, per arrivare a dire sì in maniera convinta quando qualcheduno ce lo chiede, tipicamente al rinnovo della carta d'identità. Perché se non ci abbiamo mai ragionato, non ci abbiamo riflettuto, posso anche capire che nella fretta di devo andare a lavorare, devo rinnovare la carta d'identità, mi chiedono vuol donare gli organi, ma anche no, perché sto bene e non ce n'è bisogno. Oppure un'altra cosa che abbiamo scoperto: moltissimi soggetti dicevano no perché pensavano, cittadini, di dire sono ormai troppo grande per donare, quindi dico no. Attenzione, ormai si dona a qualsiasi età, quindi la possibilità di prelevare e di donare è ormai ha superato le barriere anagrafiche. Quindi se questo è uno dei motivi del no, facciamo chiarezza e diciamo a tutti: mi raccomando, dite sì, perché non c'è un limite all'età di donazione. E poi davvero io che facendo l'attività di coordinamento spesso mi interfaccio con le famiglie dei donatori, il fatto di dire sì alleggerisce in un momento drammatico l'assunzione di responsabilità di una scelta, perché se io so qual era la volontà del mio caro, è un pensiero in quel momento che ho in meno, perché anzi io non faccio altro che rispettare la volontà del mio caro. Se invece devo iniziare a ragionare che cosa avrebbe voluto, e magari non lo so perché non abbiamo mai parlato e non c'era né un sì né un no in vita, diventa un ulteriore momento di stress in un momento già difficile. Quindi è anche una forma di altruismo verso i propri cari, quella di dire sì al momento di nuovo la carta d'identità, perché so che se mai dovesse succedere qualcosa li andrò ad alleggerire di un peso, di un fardello importante. Quindi questo è l'altra cosa che ci tenevo a dire. E da ultimo, dei dati statistici, cioè è stato stimato che nel corso della vita, come abbiamo ascoltato questa sera tante famiglie, la probabilità di dover andare incontro, di ricevere un organo, un tessuto, delle cellule, è 7 volte superiore alla probabilità di essere il donatore, quindi di trovarsi in quella sfortunata situazione di essere il donatore. Bene, riflettiamoci, perché se noi con questo spirito diciamo sì, cioè allarghiamo la platea dei possibili donatori, i primi benefici saremo proprio noi, perché avremo più probabilità di avere l'organo nel momento in cui dovessimo averne bisogno.
1: Grazie, grazie al professor Bonsignore. Andorno, qual è il messaggio finale di questa serata?
3: Ah, il messaggio finale, abbiamo sentito tante cose, no? Tante storie, anche tanta tecnologia nuova, no? Macchine, tante cose nuove. Però credo che la riflessione è che la medicina, in particolare poi tutto questo ambito trapiantologico, è carica di molta umanità. E questo è, secondo me, è

0: la trapiantologia può insegnare questo a molta parte della medicina, perché mette insieme proprio queste storie, mette insieme le professionalità, mette insieme il senso di equipe, il senso di squadra, altrimenti non si riuscirebbe a ottenere questi risultati e a ridare quel. Noi professionisti dei trapianti abbiamo una fortuna, io lo dico sempre, riusciamo a trasformare in dono di un altruismo in una possibilità di vita. Questo è molto bello, è molto, diciamo, gratificante, ecco. L'altra cosa che voglio dire è che noi spingiamo molto per i nostri pazienti, spingiamo molto, tuteliamo la salute, però la tuteliamo fino ad un certo punto, oltre quel limite non possiamo andare, perché ne andrebbe di mezzo la dignità di quella persona, saremo nella, diciamo, nell'accanimento terapeutico, non saremo più in una proporzionalità delle cure, non lo faremo più per quella persona, e quindi a quel punto dobbiamo fermarci, ok? Questo è l'accertamento della morte, molto semplicemente, che può avvenire con una metodica neurologica o con una metodica cardiologica. A quel punto quegli organi per quel corpo non servono più, mentre invece possono essere la vita per poter continuare a respirare, continuare a vedere, continuare a vivere per il fegato, continuare la vita, togliersi dalla dialisi, riprendere una circolazione con il cuore. Questo è il messaggio che... E poi, siccome ho sempre un aneddoto per le spettatrici e gli spettatori e per lei, questo è il mio regalo, sì. lo faccio volentieri e chiudo, è anche sì. Molto semplice. Una settimana fa uno dei miei collaboratori mi chiama e mi dice: Enzo, ma guarda che hai visto, c'è un signore che ti sta cercando. Lo vado a vedere, era il signor Aloisio, che mi incontra e mi dice: dottor Andorno, sa, io ho 84 anni adesso. Poi mi si avvicina ancora di più e tutto fiero e mi dice: e il mio fegato ne ha 110.
1: Grazie. Grazie a Enzo Andorno e al professor Alessandro Bonsignore, così come a tutti i medici e i sanitari che sono venuti qui questa sera e quelli che invece sono in corsia, sono in ospedale, quelli che sono a casa e che in questi anni, in questi decenni hanno contribuito a fare quelle migliaia di trapianti di cui parlavamo all'inizio. Grazie a tutti coloro che sono venuti qui questa sera per raccontarsi, per far capire come può cambiare la vita grazie a quel sì, grazie a quel dono. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, di Andrea Benegiamo e qui con me in studio a Gianluca Messina. Ci rivediamo come sempre alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fe-

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Martedì tornano condizioni soleggiate su tutta la Liguria, con l'impulso instabile che si è spostato verso il basso Adriatico. Dunque cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature in diminuzione, soprattutto nei valori minimi sulle aree interne. Anche l'umidità e l'afa saranno in calo. Andiamo a vedere i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, con questa giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione generalmente debole con mare poco mosso, temperature massime ancora tipicamente estive intorno ai 30-32 gradi, ma meno afosi. Andiamo a vedere poi il dettaglio della provincia di Savona, anche in questo caso giornata soleggiata, pochissimi disturbi nuvolosi anche al pomeriggio sui settori montuosi, vedete temperature minime anche sotto i 18 gradi sulle aree interne, mentre sulla costa di notte farà un po' più caldo, ma le massime saranno poi intorno ai 30 gradi. Che sulla provincia di Genova avremo questa giornata caratterizzata dal sole, pochissimi disturbi nuvolosi, al più qualcosa sull'Appennino nelle ore pomeridiane, ma senza rischio di fenomeni, con temperature in diminuzione anche in questo caso, soprattutto nei valori minimi. Sul Tiguglio, giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione che nel complesso sarà piuttosto debole e temperature massime intorno ai 30 gradi sulla costa. Infine uno sguardo allo Spezzino, anche qui la situazione ovviamente non è diversa rispetto al resto della regione, con questa giornata caratterizzata dal sole e dal clima tipicamente estivo. Nel corso di mercoledì avremo ancora condizioni in prevalenza stabili, asciutte e soleggiate sulla Liguria, seppur con qualche annuvolamento in più, soprattutto sulla Riviera Centrale, e al pomeriggio già possibile qualche acquazzone temporale, in particolare sulle aree montuose interne. Temperature senza particolari variazioni. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Dalla Sala Sud, Terrazza Colombo Rooftop presenta.
2: Viviamo in un mondo che viaggia a una velocità impressionante. Intelligenza artificiale, robotica, medicina del futuro. Eppure, quando parliamo di innovazione, non pensiamo subito a luoghi lontani, non sicuramente a Genova e alla Liguria.
3: Ma forse il vero cambiamento parte proprio da qui. Dai giovani, da chi ha deciso di restare, di costruire e di sperimentare.
2: Questa è la storia di Top Apps, un gruppo di giovani ricercatori che ha avuto il coraggio di rischiare e ha trasformato le proprie idee, che sembravano folli, in qualcosa di concreto, di reale. Questa è la generazione Z.

0: Benvenuti in questa nuova trasmissione che parla ai giovani. È l'ora della Gen Z, è l'ora di ascoltare la voce della generazione Z, dare voce ai giovani, e al centro di questa trasmissione sono proprio loro, ragazzi, giovani universitari che si sono contraddistinti per il loro talento, per i loro progetti, per le loro idee, la creatività, insomma. Terrazza Colombo ha deciso di dare spazio, luce e riconoscimento a questo progetto, EduPubs, e adesso vi racconteremo che cos'è. Anche per far capire chi è a casa e ci ascolta, che cos'è EduPubs? È una realtà, un'associazione no profit, una realtà che nasce nel 2023, è nata nel 2023, 3 anni fa. Una 15 di componenti, e dopo 3 anni è arrivata, pensate, a oltre 150 membri, componenti. Insomma, una realtà che si evolve nel tempo. E allora andiamo subito a scoprire che cos'è EduPubs. Ci facciamo spiegare tutto da coloro che hanno fondato questa associazione. Da una parte abbiamo, presento i miei ospiti, gli onori di casa. Da una parte Sebastiano Raggi, il presidente di EduPubs.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie, grazie di essere qui con noi. Dall'altra parte

0: Luca Di Domenico, il CEO, l'amministratore delegato, ormai noi lo chiamiamo così, di DOPUBS.
1: Buonasera.
0: Eccoci, buonasera. Siamo tutti insieme qui intorno a me, componenti, alcuni dei membri componenti di DOPUBS. Insomma, vogliamo raccontare che cos'è? Quando nasce ha una storia particolare. Luca, inizierei da te. Che cos'è DOPUBS?
1: DOPUBS è stata tante cose, è nata dalla volontà e dall'esperienza degli studenti che volevano mettersi nel concreto ad applicare le cose che imparavano sui libri e sulle aule dell'università, e in pochissimo tempo è maturata in qualcosa di più grande, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di applicare le cose che conoscevamo nel mondo reale. Quindi, incontrando le persone, parlando, ci siamo resi conto di tutte quelle che erano i bisogni e le necessità, in primis degli studenti, come ho già detto, fare esperienza pratica. Poi mancava un ponte tra l'ambito accademico, la ricerca e il mondo del lavoro, e quindi anche lì ci siamo interfacciati con le aziende.
0: Quindi nasce proprio da una necessità.
1: Nasce da una necessità, e dalla necessità trova il suo alimento nella potenzialità di tutte quelle cose che possono essere fatte. Quindi dopo, alla fine, è sempre stato come qualcosa di plastico, come un pongo che va modellato,
0: certo,
1: e prende la forma di quelle che sono le necessità. Quindi in questo è stato qualcosa per gli studenti, lo è ancora, è qualcosa per i giovani ricercatori, è qualcosa per le persone, per esprimere appieno il proprio potenziale, ed è qualcosa che va al servizio di tutto il territorio e di tutta la società. Cioè, a prendere la tecnologia, a prendere la passione, l'esperienza, l'ambizione, e calarla e applicarla nel contesto di tutti i giorni, nella vita pratica delle persone.
0: Grazie, grazie Luca. Sebastiano, una domanda. I componenti di DOPUBS provengono da diverse facoltà dell'università, non ce n'è una in particolare, giusto?
2: No, assolutamente. L'idea di DOPUBS, diciamo l'intuizione che abbiamo avuto nel settembre 24, è stata proprio quella di espandere DOPUBS al di fuori del dominio aerospace. Il dominio aerospace era il dominio iniziale con cui siamo nati. Siamo nati come un'associazione studentesca di razzi modellismo. All'inizio facevamo dei semplici razzi ad acqua con delle bottiglie di plastica, veramente una cosa molto molto semplice e basilare. E poi il gruppo si è evoluto e abbiamo avuto questa intuizione che non era tanto quello che facevamo quello che importava, ma l'importante era fare esperienza pratica, era chiudere il gap fra l'università e l'industria, era veramente mettersi in gioco e completare la preparazione, spesso, ho detto, di molti studenti, un po' troppo teorica. E quindi abbiamo avuto questa rapida espansione di DOP. L'intuizione è arrivata a settembre 24, nel marzo 25 poi abbiamo avuto questa rapida espansione e siamo passati da un gruppo di appena 30 studenti a oltre 130 studenti. E ci siamo aperti all'healthcare, all'AI, digital, alla robotica.
0: Ci sono tanti settori, tanti progetti che voi portate avanti, dalla cyber security all'healthcare, quindi salute, benessere della persona, ma non solo, aerospazio, si parla di intelligenza artificiale, che è uno dei argomenti forse più a livello ultimamente se ne parla sempre più spesso. Voi la utilizzate?
2: Assolutamente, l'AI è parte integrante del nostro gruppo e non potremo assolutamente farne a meno. È parte dei nostri progetti e ci aiuta a completare, diciamo, tutte le task e i vari compiti.
1: Ma nella nostra filosofia quello che conta è codificata nella una frase che è humans keep purpose, cioè che l'essere umano, le persone ne detengono il fine, il perché. Cioè, noi non lasciamo che l'intelligenza artificiale diventi il fine, ma che ne rimanga lo strumento. Sembra filosofeggiare, ma è molto,
0: certo,
1: pratico.
0: È uno strumento che voi utilizzate, ma non deve poi sostituire.
1: Esattamente, è quello che solleva da tutte quelle mansioni più o meno appaganti per chi vuole sviluppare la propria idea, e ne lascia spazio a tutto il tempo a disposizione per la creatività, per dare energia alla propria, certo, ambizione.

0: passione e avere uno strumento che è in grado di fare moltissimo.
1: E farà molto anche nel futuro. Ma con me una compagna di viaggio speciale, lei si chiama Lucrezia e darà voce a i ragazzi, il pubblico, cioè coloro che fanno parte di DOPAPS. Lucrezia, mi sa che hai qualcosa da chiedere ai ragazzi.
2: Sì, Chiara, ho una curiosità che mi voglio levare fin dal primo momento in cui siamo cominciati a entrare nel mondo di DOPAPS. Tra la coesistenza di così tanti settori, io ho notato la mancanza di uno che forse, vista anche la città in cui è nata DOPAPS, pensiamo fosse magari tra i primi in realtà a nascere, cioè il settore marittimo. Ecco, la mia domanda è: questa mancanza è più dovuta al fatto che volevate portare nuove realtà nella città di Genova o comunque avete un po' l'intenzione di, diciamo, anche espandervi in quella direzione, in quel settore?
3: Ma diciamo che quando DOP è nata c'erano già associazioni attive in questo ambito, perché siamo nati ovviamente dal basso, dagli studenti, c'erano già associazioni studentesche di questo tipo. La nostra ovviamente intenzioni sono di toccare sicuramente ogni settore. Possiamo dire che uno dei motivi per cui è nata DOP è proprio dalla carenza, dalla mancanza, è nata proprio nell'aerospace, perché manca all'Università di Genova un dipartimento di aerospazio vero e proprio. E quindi è nata proprio da una mancanza. Ovviamente, sì, direi perché no in futuro, perché non espanderci?
1: Perché no, Luca?
0: Assolutamente.
1: Siete tanti, continuerete a essere sempre più. Ovviamente c'è sempre spazio per nuovi progetti, giusto?
0: Sicuramente i progetti non sono lungo un unico settore, ma semplicemente lungo le persone che incontriamo e le idee che portano. Quindi se domani arriva qualcuno con una bellissima nuova idea da sviluppare, la facciamo, punto. Il mare però è un tema importante e ce lo portiamo dentro in un modo un po' particolare. Nel senso che io credo che tanto del carattere delle persone che fanno parte di questo progetto è influenzato dalla città, da una cultura che ci portiamo dentro.
1: Certo. Si pensa a Genova, si pensa al mare.
0: Esattamente, ma infatti è un elemento più culturale il nostro, perché noi pensiamo al mare più che lavoriamo col mare, perché cos'è che facciamo realmente? Facciamo in modo che noi sotto sotto, con un minimo, una punta di umiltà, facciamo i pionieri, gli avventurieri. E come lo facciamo? Anzi, lo rendiamo sistematico, perché immaginatevi la persona di DOP che è uno studente, un ricercatore che ha questa passione e che, se non ci fosse un'infrastruttura come quella che stiamo cercando di costruire, avrebbe paura.
1: Certo.
0: Come un marinaio che non partirebbe mai da solo con la sua piccola nave. Il mare fa paura, ma se tu hai una nave e un bel equipaggio di persone che non dormono la notte
1: perché anche questo è DOPAPS,
0: esattamente,
1: non si dorme la notte, giusto?
0: Non dormono la notte
1: per pensare ai progetti,
0: non dormono la notte pensando alle stelle,
1: le stelle,
0: perseverando per le stelle, e quindi lo spirito del mare ce lo portiamo dentro e lo applichiamo. Forse lo incarniamo più che facendo i progetti stessi nell'ambito del mare, quindi...
1: Beh, io direi, siete curiosi di vedere concretamente che cosa fanno questi ragazzi? Abbiamo capito che cos'è DOPAPS, quali sono i loro progetti, ma li andremo poi a vedere. Adesso però è il momento di entrare nel loro mondo. E allora entriamo insieme nel laboratorio di meccanica, dove tutto prende forma. Guardate.
4: Ciao, benvenuti nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Genova. Io sono Edoardo e faccio parte dell'associazione studentesca DOPAPS. Oggi vi accompagnerò nel laboratorio di tecnologia meccanica dove prenderò vita il nostro progetto.

0: qui i ragazzi del team UAS si stanno preparando per la gara del 2026 che si svolgerà in Inghilterra. In questo momento si stanno occupando dell'assemblaggio della fusoliera per il drone che parteciperà alla UAS Challenge 2026. E cosa state facendo?
1: Stiamo preparando quello che sarà poi il vero cuore pulsante del drone, ovvero la struttura che dovrà reggere tutti i carichi. E questa verrà realizzata con due lastre di Kevlar, che vedete qui gialle, che racchiuderanno un'anima a nido d'ape in alluminio, al cui interno verranno inseriti degli inserti in legno e a cui poi andrà ancorato tutto ciò che è l'ala, il motore

0: e il serbatoio del drone.
1: Bene, ci spostiamo allora intanto verso i Teams Robotics e si sta invece occupando dell'assemblaggio ed è giunto di un braccio robotico. Cosa state facendo?
2: Allora, stiamo assemblando appunto il primo giunto di quello che dovrebbe essere un braccio robotico umanoide. Come potete vedere, siamo a buon punto con la costruzione e poi procederemo con l'attuazione una volta che arriveranno i componenti elettronici.
1: Ci spostiamo ora verso la zona in cui prende forma la stampa 3D, dove possiamo incontrare il professore Enrico Lefra. Professore, che cos'è una stampante 3D?
3: Una stampante 3D è una stampante, come dice la parola stessa, che però non lavora solo su un piano, lavora su delle figure tridimensionali. Quindi possiamo veramente andare a creare un oggetto partendo da un disegno, come possiamo vedere anche sul computer, dove i suoi colleghi stanno divertendosi e fa impostare la stampante. E una volta che ha impostato il disegno, viene lanciato la macchina e strato per strato viene costruito l'oggetto. Quindi, come si vede, questi oggetti che si possono vedere, questo è un piccolo oggetto, un tentativo, una prova di stampa, è il muso di un aereo. Cioè, noi abbiamo provato a stampare in maniera molto ridotta questo piccolo muso, è un materiale molto particolare perché è leggerissimo, poi deve volare. E quindi diciamo che questo per noi è sicuramente un valore aggiunto per poter fare pezzi anche di geometrie molto particolari, molto strane.
1: Qui cosa state disegnando e cos'è in stampa in questo momento?
4: Allora, in questo momento è in stampa il piano di coda del nostro drone, che sostanzialmente è una superficie che serve per manovrare e dare stabilità al drone. Abbiamo qui invece un pezzo già stampato. Questo è un winglet in asa lightweight, è un materiale estremamente leggero, infatti questo pezzo pesa soltanto 72 grammi e va piazzato alla parte, diciamo, terminante della coda per ridurre i vortici e avere un aereo molto più efficiente.
5: Ciao a tutti, sono Andrea Beverini, il Vice Project Manager del progetto Rocket. In questo momento sto assemblando il vano del paracadute principale del nostro prototipo. Il nostro obiettivo è quello di partecipare alla European Rocket Challenge a ottobre, che è una sfida che si svolge ogni anno in Portogallo, dove partecipano le università più prestigiose di tutta Europa. Il nostro obiettivo è quello di costruire un prototipo che volerà fino a un apogeo massimo di 3000 metri, il più precisamente possibile. Vediamo un sistema con dei servomotori, in questo momento ne vediamo solo uno, che daranno la possibilità di aprire appunto il vano e paracadute, che è qui, che sarà

0: una piattaforma che possa riorganizzare e gestire meglio la sanità. Questo lo vogliamo fare creando un'applicazione che possa permettere a chiunque di avere tutto il proprio controllo di tutta la propria sanità, tutto all'interno di un'app, e avendo all'interno del board referti, cartelle mediche, tutto quello necessario al medico per poter avere una visione cronologica e organizzata di quello che deve sapere sul paziente.
1: Noi siamo il Team Zoologie, siamo un team di studenti principalmente di fisica, con una piccola aggiunta di studenti di ingegneria, che sostanzialmente si sono occupati di condurre un esperimento di fluidodinamica in gravità variabile. Questo esperimento è stato caricato sopra un piccolo aereo di aviazione generale che, eseguendo varie traiettorie paraboliche, ci ha permesso di ottenere una gravità variabile compresa tra 0 e 2 G. A bordo dell'aereo, insieme all'esperimento, sono saliti due di noi, uno dei quali comandava una telecamera che riprendeva le bolle durante tutto il volo e l'altro che controllava la pompa, con cui abbiamo insufflato aria all'interno della cella a vari rate. Si può notare che le bolle, partendo dal lago, formano all'inizio una sorta di oscillazione sinusoidale, dopodiché si aprono interagendo tra loro, sia unendosi che dividendosi. E noi volevamo riuscire a capire se si poteva studiare il momento in cui si passava da regime sinusoidale a normale.
2: Grande sostegno da parte dell'Università di Genova, che mette a disposizione le sue officine per permettere a questi giovani ricercatori di realizzare i loro progetti. Ecco, sicuramente tra le grandi realtà che hanno creduto in voi ce n'è una che è prestigiosissima, la Camera di Commercio di Genova, che crede talmente tanto in voi che ha addirittura brandizzato, permettetemi la parola, uno dei vostri progetti, che poi è diventato uno dei vostri fiori all'occhiello, vorrei dire. Ecco, come è stata accolta DOPAPS da realtà così tanto prestigiose sul territorio ligure?
3: Sebastiano.
4: Beh, diciamo che per noi è un vanto essere assolutamente supportati da Camera di Commercio, dal Centro Ligure di Produttività. Il nostro vanto principale è proprio quello di aver messo d'accordo moltissime istituzioni qua di Genova. Spesso si dice, no, che è una città molto chiusa all'innovazione, e invece siamo riusciti, dimostrando che eravamo dei giovani che volevano innovare, che volevano fare, a convincerli, e in questo modo ci hanno supportato tantissimo. Camera di Commercio ha supportato l'intero progetto UAS e il nostro viaggio in Inghilterra.
3: È stata forse una delle prime istituzioni, o comunque realtà, a credere in voi, a supportarvi, insomma.
4: Sì, direi di sì. Anche in realtà anche altre aziende ci sono state, ad esempio JP Droni è stata la prima a supportarci, e poi sì, è arrivata assolutamente Camera di Commercio, che è stato una mano dal cielo per
3: noi. Hanno creduto in voi. Luca, un aspetto che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi ripetete spesso questa cosa: Genova, volete che rimanga comunque il centro del vostro progetto, poi aprirvi ovviamente fuori Genova, ma che Genova rimanga il fulcro.
5: L'obiettivo è quello di costruire una grande rete che parte prima a livello nazionale e poi a livello europeo, portando la stessa identica struttura al modello nei vari atenei. Perché questa struttura funziona sulla base del fatto che bisogna trovare una maniera per esprimere la potenzialità della nostra generazione, e questo è la sfida tecnologica, è forse il modello migliore per poterlo fare, ma poi soprattutto serve che ci sia qualcosa di nuovo che riesca a unire tutte queste istituzioni, università e mondo delle imprese insieme nel collaborare in questa realtà. Quindi e ce l'abbiamo fatta qui a Genova, e insieme, uniti, veramente abbiamo la potenzialità di fare tutto e di riuscire a attirare qui i migliori talenti ovunque si trovino.
3: E questa è una cosa molto importante, anche perché Genova si parla sempre di una città anziana, pochi giovani. In realtà voi invece volete che rimanga il fulcro, e diciamo che non è da tutti i giorni. Ma vorrei andare a sentire anche alcune voci del pubblico. Quindi Lucrezia, io direi di iniziare a sentire alcune voci dei ragazzi.
2: Assolutamente. Secondo voi, cos'è che manca a Genova, non solo per attrarre dei giovani, ma anche per avvicinarli man mano

0: mondo del lavoro, per passare dall'università al mondo lavorativo?
1: Diciamo che Genova è una città con una realtà industriale molto variegata, in cui coesistono multinazionali e piccole e medie imprese, per cui a volte la difficoltà è un po' quella di riuscire a trovare proprio il proprio posto. E nonostante si debba rendere merito all'Università di Genova, che pone comunque molta attenzione in quello che è l'orientamento in uscita e la collaborazione con le aziende, che poi è comunque quello che si può rivedere anche nelle nostre costruzioni.
2: Edoardo, ecco, allora mi collego, parlando di lavoro, esiste un progetto che voi portate avanti insieme a quello di DOPAPS, in cui è una sorta di ponte tra quello che fate, quindi i progetti, l'università e il mondo del lavoro. Si chiama Firmamento.
3: Sì, Firmamento Technologies è una società cooperativa che con DOPAPS forma un unico ecosistema che dà la possibilità alle persone, agli studenti, ai ricercatori di avere un unico percorso che non forma tanto il progetto in sé, ma forma la persona e le persone in gruppo, certo, capaci di realizzarli, perché tu parti come persona singola che ha un'idea, un'ambizione, e questa muore nella tua testa perché ci sono mille cose che fanno paura ancora prima di cominciare, come la burocrazia, l'essere da soli, tutti gli ostacoli che possono passare per la mente di una persona vengono piano piano cancellati dal fatto di iniziare a mettere alla prova le proprie capacità in gruppo in DOPAPS, dove tu entri, inizi per gioco, poi piano piano inizi a maturare sempre più fiducia in quello che stai facendo.
2: Si può trasformare in qualcosa di concreto.
3: Esattamente. E una volta che dall'esperienza fatta in DOP uno è cambiato, è diventato qualcosa, ha maturato questa voglia di fare, di mettersi alla prova, può trasformare questa volontà in lavoro, diventando socio lavoratore della cooperativa e quindi facendo ancora un passo intermedio in cui si lavora e si guadagna qualcosa che da statuto viene messo da parte, per poi la terza fase, quella di aprirsi la propria startup. Quindi in tutto questo non si è da soli, ci si divide il rischio, ci si divide la fatica, la paura, e così non è tanto la questione di non avere le persone, non avere magari le risorse, è proprio la paura che deve essere cancellata.
2: Certo, magari sì. In un momento anche in cui i giovani fanno difficoltà a trovare lavoro.
3: Essendo poi in pochi, come dicevamo, la demografia non è dalla nostra parte, però qual è la questione? Che anche in una grande città con moltissimi giovani, quanti di questi se la sentono di lanciarsi in un'impresa del genere? Pochissimi. Ma se li prendi per mano e li fai arrivare fino a quel punto, cambia tutto.
2: Sicuramente cambia tutto. Sebastiano, c'è stata la fatica di adeguarsi a un ecosistema più adulto? Cioè, siete presi sul serio in questo senso?
4: Ma io direi di sì, perché dopo è proprio la prova che sappiamo fare, e grazie a dopo ci siamo fatti strada tra le istituzioni genovesi, e quindi si arriva già alla parte della cooperativa Firmamento Technologies con della credibilità alle spalle, sicuramente. Questo è un po', diciamo, il concetto dietro. Quindi DOP serve anche per diciamo, sì, per avere questa credibilità.
2: E l'avete anche ricevuta nel corso del tempo, insomma, questa credibilità, ve la siete...
3: Ce la stiamo guadagnando coi fatti.
2: Guadagnando, Luca, hai ragione.
3: E ripeto, questo discorso che ho già fatto all'inizio e che è ancora più vero per Firmamento: noi stiamo cercando di fare qualcosa di innovativo nel momento in cui cerchiamo proprio di portare la tecnologia nella vita di tutti i giorni. Quindi ora una buona parte del lavoro è quella di parlare con le persone, capirne i bisogni, come abbiamo fatto all'inizio per dopo per gli studenti, e capire come portare una tecnologia che all'apparenza è pionieristica, come intelligenza artificiale, che la sentiamo dire troppe volte tutti i giorni.
2: Siete stufi di sentire
3: assolutamente
2: questa parola. Però purtroppo ritornerà.
3: Esattamente.
2: Ve la rifarò più volte.
3: E la robotica, riuscire ad applicarla nell'agricoltura, risolvere quelli che sono i problemi e i bisogni
2: concreti,
3: nella vita di tutti i giorni.
2: Reali.
4: I bisogni anche territoriali, se posso aggiungere.
2: Territoriali
4: perché,
2: anche.
4: Uno dei progetti, il nostro progetto di punta, il primo che abbiamo ottenuto con Firmamento Technologies, è il progetto AIL. È uno studio di fattibilità, per ora, di un drone solare che svolge le funzioni di pseudosatellite, ed è partito

0: proprio da un assieme di cooperative dell'entroterra ligure e sì, dei dintorni di Genova, quindi proprio dal territorio.
1: E andremo a scoprire.
2: Dobbiamo ringraziare molto il mondo delle cooperative che ci sta aiutando un sacco.
1: Vi hanno sostenuto, insomma, mi sembra di aver capito. Andremo a scoprire questi e tanti altri progetti tra pochissimo. Non andate via.

abbiamo scoperto i progetti, le idee, l'innovazione di DOPUBS. Adesso però vorrei capire come si vive all'interno del lab, all'interno del laboratorio, dove tutti i progetti coesistono, insomma, in questa nuova realtà. E lo scopriamo insieme a chi vive lab quotidianamente. Allora andrei subito a presentare i tre gruppi, i tre settori che abbiamo questa sera, che fanno parte di DOPUBS, si occupano di tre cose diverse. Allora andiamo subito a presentarli. Partiamo dal primo gruppo. Il gruppo si occupa di aerospazio. Aerospazio impegnato nello sviluppo di progetti legati al mondo aerospaziale. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E allora proseguiamo con il gruppo Healthcare, coloro che si occupano di salute, benessere della persona, innovazione tecnologica applicata a questi settori. Grazie ragazzi anche voi di essere qui. E poi concludiamo, ultimo ma non per importanza, il gruppo misto. Gruppo misto perché non si dedicano solo a uno specifico argomento, ma più settori.

0: Google Meet e ci aggiorniamo sulle nostre ricerche, su qualche altra idea o spunto che ci possa venire in mente, e in questo modo buttiamo giù più idee, più progetti, certo. E
1: collaborate,
0: esatto, crescendo
1: lavoro
0: come
1: di squadra.
0: Esatto.
1: C'è tanto questo senso di lavoro di squadra in Dopapps, giusto?
2: Sì, buonasera, sono Luigi Tea e sono il coordinatore dell'elettronica di Dopapps. E lo spirito di squadra è quello che ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Diciamo che senza il lavoro di squadra, e parlo come ex membro di UAS25 che ha partecipato alla competizione in Inghilterra, non saremmo neanche partiti per l'Inghilterra.
1: Ecco, questa è una cosa interessante. È bello proprio parlare di squadra. Giusto, in Dopapps.
2: Sì, sì, siamo assolutamente una squadra, da, come diceva la mia collega, dalla pianificazione settimanale dei compiti al loro svolgimento, fino anche, se vogliamo, anche aspetti di socialità, e poi le prove sul campo che svolgiamo tutti insieme, per esempio per il drone ai campi volo per testare le capacità dell'aeromobile, che si è dimostrato ottimo nei suoi applicativi.
1: Beh, quante ore passate all'interno del laboratorio? E una domanda mi sorge spontanea: un lavoratore potrebbe comunque partecipare, potrebbe conciliare, ecco, il tutto?
3: Beh, buonasera anzitutto, io sono Vittoria De Marco e sono project manager del gruppo di ragazzi che quest'anno a luglio parteciperà alla competizione dei UAS 2026. Sono studente, ma sono anche lavoratore, in particolar modo ho un lavoro full time oltre all'università, e sicuramente non è facile conciliare il tempo, perché la giornata ha 24 ore per tutti, ecco. Però è assolutamente possibile, soprattutto per via dell'elasticità che ci viene fornita anche grazie appunto a questi mezzi elettronici. La possibilità di sentirsi via telematica è sicuramente un aiuto molto grande, soprattutto perché orari un po' più stretti. Inoltre, diciamo che fare qualcosa di così bello ti dà la motivazione di investirci
1: quell'energia in più.
3: Esatto, l'energia che magari uno pensa di non riuscire a trovare e il tempo che uno pensa di non riuscire a ritagliare, poi alla fine si trovano, ecco.
1: Il tempo si trova, mi sembra, esatto, di capire. Ma cosa vi ha spinto a fare domanda a Dopapps? Cioè, com'è nata questa idea di entrare all'interno, ecco, del laboratorio?
4: Beh, sicuramente l'idea di voler partecipare a questo progetto di Dopapps è di avere un impatto concreto sulla realtà e sul territorio, e quindi fare anche noi la nostra parte al di fuori di quello che si studia solitamente in università, ma anche nel mondo reale.
1: Prima vi ho presentato un po' i tre gruppi, i tre settori che fanno parte di questa realtà che è Dopapps. Inizierei quindi a fare delle domande più nello specifico per andare a capire di che cosa vi occupate nella realtà e far capire anche a casa di che cosa vi occupate. Inizierei dal gruppo che appunto si occupa del mondo aerospaziale. Abbiamo proprio qui una vostra prova pratica di quello che avete portato a casa. Avete già partecipato a diverse competizioni. Volete raccontarci, insomma, come è andata questa competizione? Mi sembra molto molto bene.
2: Ma, sì, diciamo che è andata ben oltre le aspettative. Siamo arrivati sesti su oltre 40 team nella competizione internazionale di droni a guida autonoma.
1: Portando questo drone.
2: In pieno spirito genovese ligure.
1: In pieno spirito genovese,
2: certo.
1: Anche qui la genovesità è presente.
2: Diciamo che il progetto è andato appunto ben oltre le aspettative, perché siamo riusciti a fronteggiare team da tutto il mondo, sia europei che extraeuropei, e abbiamo portato alto il nome di Genova, soprattutto perché la posizione che abbiamo raggiunto non è stata raggiunta nella migliore delle condizioni, se così possiamo dire, in quanto durante l'ultimo volo, che è quello che ci ha valso la posizione, abbiamo affrontato dei venti impetuosi, per non dire catastrofici, e siamo l'unico drone dopo 3 ore a essere atterrato intatto.
1: L'unico drone?
2: L'unico drone.
1: Insomma, tutte le missioni precedenti.

0: Sì.
1: Perché, anche... perché siamo arrivati sesti, perché non conta solo l'ultimo volo, ma contano altri.
0: So che però avete anche dei progetti futuri. Ci racconti?
2: Esatto, come accennavo prima, anche quest'anno abbiamo intenzione di partecipare e di fare del nostro meglio per appunto rendere fiera Genova, l'università e anche le realtà che ci accompagnano. E, il drone che parteciperà quest'anno sarà un pochino diverso, sempre molto genovese. E,
0: come
2: però,
0: si chiamerà?
2: Panissa.
0: Panissa, e dopo Acciuga
2: sarà
0: direi che Panissa era il nome.
2: Piccolo spoiler, molto giallo.
0: Un grande applauso per Panissa, un nome azzeccatissimo. Parteciperete a giugno, tra pochissimo.
2: A luglio. Sì, a cavallo tra giugno e luglio ci sarà la competizione in Inghilterra, nello stesso sito dell'anno scorso, sempre a Buckminster. E abbiamo portato qui un piccolo souvenir, se così possiamo chiamarlo, per far vedere appunto le differenze che comunque ci saranno. E questo sarà il pianale di coda. E se notate,
0: vediamo
2: lì
0: subito le differenze.
2: Esatto, è molto diverso, proprio perché una grande possibilità che ci dà questa competizione, che varia appunto i suoi requisiti ogni anno, è l'esplorare nuove tecnologie, esplorare nuovi materiali, nuovi compositi. Ho un altro souvenir, sono la ragazza di souvenir.
0: Lo guardiamo, lo vediamo. Eccolo, che cos'è?
2: È un piccolo cubetto, diciamo, composto da tre strati. I due più esterni sono in Kevlar e quello al centro invece è alluminio. Ed è una tecnologia totalmente nuova per il nostro team, che non è stata usata l'anno scorso e che invece quest'anno abbiamo deciso di implementare, sia nel nostro team sia in altri progetti che comunque stanno cercando appunto di sfruttare al meglio la tecnologia del materiale composito.
0: Ecco, qual è l'atmosfera che si respira durante queste competizioni? Pesa oppure...
3: Il team a ridosso della competizione sicuramente subisce una tensione maggiore.
0: Ecco.
3: Ma questa tensione io penso che sia poi esplicitata in maniera positiva con un impegno ancora maggiore proprio a ridosso nelle fasi finali, anche per il fatto che comunque ci sono ragazzi che lavorano a questi progetti da mesi, se non da anni, e quindi c'è la volontà di far fruttare tutto il lavoro fatto in precedenza e di ottenere dei risultati sempre già stati. Non ci vogliamo fermare, vogliamo fare ancora di più. Sesti è stato sicuramente un inizio ottimo, ma si può fare, c'è ancora margine di miglioramento, diciamo.
0: È un buon inizio, ma non
3: diciamo. Ma non è sicuramente la fine, diciamo.
0: La fine. Allora, io passerei al prossimo gruppo, perché dopo Ups non si parla solo di aerospace, di droni, ma si parla anche di salute, di healthcare. Ci spiegate un po' quali sono i principali progetti che voi portate avanti e se c'è stato insomma, un momento in cui avete pensato questa tecnologia può davvero aiutare qualcuno?
4: Salve, buonasera di nuovo. E il nostro progetto in realtà è appena nato. È nato a febbraio da poco e stiamo proprio sviluppando che cosa fare. Stiamo selezionando anche i partner accademici, ovvero i professori con cui poter realizzare il nostro progetto. Noi vorremmo esplorare il mondo di BioBrick, ovvero sono dei mattoncini Lego con cui si può giocare, diciamo, istruendo le cellule a fare determinate cose. E la nostra idea è proprio andare a istruire dei sistemi biologici che sono gli organoidi, quindi ingegnerizzare questo campo in modo tale da migliorare l'innovazione tecnologica e sanitaria. È un progetto ambizioso e non vediamo l'ora di realizzarlo.
0: Più o meno tra quanto prevedete di realizzarlo?
4: Come primo passo avremo intenzione di competere a una competizione il prossimo anno.
0: Un'altra competizione,
4: esatto.
0: Attenzione, poi, cioè, si crea già.
4: Si chiama iGEM, è una competizione di biologia sintetica in cui vari gruppi di ricerca da tutto il mondo progettano questi appunto BioBrick, questi mattoncini, e vince il migliore praticamente, ovvero quello più funzionale, più innovativo.
0: Certo, c'è un argomento che abbiamo già citato prima e ritorna in questo momento, l'intelligenza artificiale, ecco, all'interno del settore healthcare, come viene utilizzata e se sì, in che modo, insomma anche qui è uno strumento decisivo.
5: Assolutamente sì, intanto mi presento, mi chiamo Daniele Di Stefano.

0: E sono project manager di Sinco. E come ha detto il nostro CEO Luca prima, l'intelligenza artificiale viene usata tutti i giorni in tutti gli ambiti, e sicuramente una cosa che ha poi portato alla nascita delle nostre idee è stato il perché non viene utilizzata l'intelligenza artificiale nella medicina. E questo sicuramente ci ha aiutato a creare degli obiettivi, e l'intelligenza artificiale sarà il fulcro di questi. E proprio ad esempio uno dei progetti di cui ci stiamo occupando è quello di creare una piattaforma che possa aiutare il medico proprio attraverso l'intelligenza artificiale, quindi analizzando dati, dandoci idee, dandoci suggerimenti, che possono sicuramente aiutare il medico e i pazienti a rendere molto più veloci le diagnosi e sicuramente...
1: Ah, bellissimo questo!
0: Creare una nuova medicina. Quindi stiamo cercando di raggiungere una medicina nuova, una medicina del futuro, possiamo chiamarla.
1: Una medicina del futuro.
0: Esatto, e il prima possibile, speriamo.
1: E ve lo auguro. Allora, parliamo con te invece dell'utilizzo pratico dei vostri progetti, cioè in che modo poi si risolvono concretamente?
2: Diciamo, noi come settore healthcare ci occupiamo in realtà di cose completamente diverse.
1: È più ricerca, forse?
2: Sì. Siamo più, esatto, nella ricerca fondamentalmente. Sara si occupa di BioBrick, io mi occupo in realtà di algoritmi quantistici per diagnostica medica e... Daniele si occupa di fondamentalmente AI per l'healthcare. Quindi dal nostro punto di vista è una sfida dal punto di vista della ricerca. Noi come team siamo alla frontiera di quello che poi sarà la ricerca futura. BioBrick sono ancora in studio nelle più grandi università del mondo. Gli algoritmi quantistici, perché sono quelli che più o meno so io, sono ancora inesplorati nel mondo healthcare. Quindi noi cerchiamo di colmare questo gap tra le università, in cui si imparano tante cose importantissime, e quello che poi sarà uno use case, fondamentalmente, applicandolo al mondo healthcare.
1: Una medicina del futuro, mi sembra di capire, di riassumere, insomma, le vostre voci. Passerei direttamente al terzo gruppo, che è un gruppo un po' diverso, è un gruppo misto, perché vi occupate di tre cose completamente diverse. Quindi andiamo a spiegare quali sono i vostri settori e di che cosa vi occupate.
3: Buonasera di nuovo, io mi chiamo Bianca Perasso e sono project manager di Explain, che fa parte di Dope AI, e sono una borsista all'interno dell'Università di Genova, e il mio progetto si occupa di rendere l'intelligenza artificiale spiegabile, quindi andare oltre alla semplice risposta ma anche capire i processi che stanno alla base della risposta che ci viene data.
1: Quindi parliamo di intelligenza artificiale, questa volta invece con te di cyber security.
4: Esattamente, sì, noi ci occupiamo di cyber security e vabbè, in particolar modo quest'anno abbiamo scelto di imbarcarci in quella che è la cyber security a bordo delle navi, e appunto restando fedeli a quella che è Genova, però non solo, cioè la cyber sicurezza è comunque, ecco, potete vedere quello che è stato l'attacco.
1: Questo è una simulazione,
4: sì,
1: giusto?
4: Esattamente, è una simulazione
1: che cosa stavate...
4: di attacco. In alto vedete alla voce del cartografico quella che è la nave, e invece sotto il computer dell'attaccante, che vede praticamente quello che si può vedere a bordo della nave, e invece in basso a destra c'è tutto lo scambio dei dati, e in alto invece su sfondo bianco possiamo vedere quello che è l'autopilota, e in particolar modo c'è la voce heading che è puntata adesso a 340 gradi, che è l'indicazione per entrare nel porto di Genova. A breve però ci sarà invece un attacco, noi implementiamo un attacco in cui inviamo sostanzialmente dei dati fasulli e facciamo credere alla nave che invece debba puntare a quelli che sono 90 gradi, ma noi mandiamo talmente tanti dati che arriviamo alla fine e sostanzialmente la nave inizia a dirottare.
1: Quindi avete,
4: diciamo, che non
1: poche parole, sventato, giusto?
4: Esatto. Sì, no, vediamo proprio che cambia direzione. E invece poi applicando quello che è il nostro codice vediamo che i dati vengono filtrati e sostanzialmente si ritorna verso quella che è la direzione corretta, appunto, quindi l'ingresso nel porto di Genova.
1: Beh, la cybersicurezza, ormai si parla tanto di questo tema, è sempre più importante, utile, ormai utilizziamo tutti,
4: sì,
1: insomma, questi dispositivi informatici, quindi è importante avere una sicurezza anche da quel punto di vista. Non ci fermiamo alla cyber security perché passiamo anche alla robotica, c'è davvero tutto in DopeApps. Se vuoi magari raccontarci un tuo progetto che ha magari

0: un utilizzo pratico. So che vi state occupando di un braccio robotico.
1: Esatto, un braccio robotico umanoide, l'idea sarebbe quello. Ovviamente è un processo lungo, difficile, ingegneristicamente complicato, e l'idea ovviamente poi sarebbe quella di applicarlo nel mondo di tutti i giorni. Come ecco, potete vedere, diciamo, questa è la prima versione, il prototipo.
0: E come funziona?
1: E beh, appunto, possiamo vedere dei giunti che dovrebbero simulare appunto replicare una spalla umana, un gomito umano, al termine del quale appunto abbiamo una mano con movimenti agili, e appunto le applicazioni sono potenzialmente infinite, nel senso qualunque campo,
0: per tantissimi campi,
1: sostanzialmente sì, manlevare o comunque aiutare l'uomo a svolgere lavoro fisico.
0: Ultima domanda, una curiosità anche qui: quello che state sviluppando potrebbe avere applicazioni reali, magari in aziende o in infrastrutture?
2: Allora, assolutamente sì. Io parlo nello specifico per quanto riguarda la cybersicurezza, ovunque, lo sappiamo tutti, nelle aziende assolutamente è molto importante. Poi adesso, con l'avvento anche di Mythos, la nuova intelligenza artificiale, di cui non so se avete sentito parlare, sembra essere molto brava a trovare quelle che sono tutte le vulnerabilità all'interno dei sistemi, il motivo per cui è stata rilasciata solamente a grandi aziende, appunto per mettere in sicurezza prima i sistemi. E nel nostro caso specifico noi appunto ci siamo occupati di quello che è l'ambito navale, quindi per dire che la cybersicurezza è ovunque, non solo nei computer ma anche appunto nelle navi, nelle infrastrutture critiche e ovunque. E quindi sì, assolutamente è applicabile al giorno d'oggi, ovunque, in tutto l'ambito.
0: Grazie, grazie ragazzi, abbiamo fatto un po' un viaggio all'interno di questo magico mondo di DopApps, però adesso la domanda mi sorge spontanea, insomma, l'università vi ha supportato? Sentiamo subito la risposta direttamente proprio da una professoressa che abbiamo incontrato al laboratorio di meccanica.
3: Che cos'è la terza missione? Ecco, l'università tradizionalmente ha due missioni, la missione di ricerca e di didattica. Accanto a queste due realtà però negli anni ha preso sempre più piede quella che è la terza missione, composta in modello anglosassone. Rappresenta tutte quelle attività che permettono un po' un coinvolgimento più attivo del territorio, delle istituzioni. Quindi parliamo di trasferimento tecnologico, parliamo di divulgazione scientifica, parliamo anche di formazione continua, non solo in ambito universitario. Quindi l'obiettivo è un po' che il sapere, insomma, universitario, la ricerca scientifica non resti all'interno delle mura universitarie, ma vada incontro ai cittadini e generi poi un impatto positivo sul territorio. E nell'ambito di questa attività abbiamo appunto deciso di sponsorizzare DOP, perché pensiamo che DOP nasce come associazione studentesca, ma di fondo negli anni si è evoluta fino a diventare un vero e proprio ecosistema, un ecosistema che coinvolge istituzioni e cittadini, quindi genera una sorta di dialogo con le istituzioni e con il territorio.
4: Parole di grande stima da parte della professoressa Flavia Libonati. Ma io sono anche curiosa di sentire come vivono anche i ragazzi un po' l'immersione dentro a questo mondo degli adulti, dentro l'università, e sono qui con Laura proprio per chiederle, ma te ti senti supportata sia nell'università ma anche fuori dall'università?
5: Allora, sicuramente ci sentiamo molto supportati perché abbiamo trovato dei professori che sono stati estremamente collaborativi, sia nel fornirci delle postazioni di laboratorio in cui poter lavorare, sia nel fornirci dei materiali e delle strumentazioni da poter utilizzare. È anche vero che questo supporto noi abbiamo dovuto guadagnarcelo, perché la prima cosa che fa un team, diciamo, quando si crea o quando anche quando nasce una nuova branca di DopApps e quindi ci si sposta verso un nuovo orizzonte, un nuovo ambito, e cercare sicuramente dei professori che sono disposti ad aiutarci a fornirci questo materiale. Quindi sostanzialmente è un supporto che ci siamo guadagnati facendoci conoscere e dimostrando il nostro talento.
4: Quindi adesso il supporto c'è, ma c'è stato tanto tanto tanto lavoro dietro.
5: Esattamente. Quindi noi ce l'abbiamo, ma l'abbiamo guadagnato.
4: Beh, direi che se lo sono più che guadagnato i ragazzi adesso questo supporto. Ma in realtà poi ho anche un'ultimissima curiosità, e per questo ho qui vicino a me il presidente di DopApps. che in realtà poi in passato è stato anche progetto

0: project manager, perché quando siamo andati a conoscere questi ragazzi, noi abbiamo anche chiesto: ma come fate voi effettivamente a scegliere quali ragazzi incarnano non solo i valori di Dopaps, ma anche le qualità che un pochino di più vi interessano?
1: Allora, Dopaps è aperto a tutti. Avete visto prima parlare ricercatori, studenti magistrali, ma è aperto anche a studenti triennali, studenti e studentesse del primo anno. Noi quello che cerchiamo è la motivazione. Uno studente, una studentessa che abbia passione nel team, passione in quello che fa. Ovviamente questa è la cosa fondamentale, un impegno costante. Per molti poi è diventato addirittura un sorto di fuoco che ci arde dentro, una cosa, diciamo, per molti dopo è il primo pensiero prima di andare a letto e il primo anche quando ci si sveglia, diciamo.
0: Beh, così è bellissimo, posso dirlo. Quindi siamo anche, diciamo, pratici, non serve un avere curriculum stellare oppure medie altissime di voti di esame. In questo caso basta avere la passione.
1: Assolutamente, assolutamente. E inoltre voglio anche specificare che non cerchiamo solo studenti e studentesse STEM, ma anche persone che si occupino di altre cose fondamentali come la comunicazione, come la burocrazia, che è molto pesante per noi, ecco.
0: Grazie Sebastiano, hai chiarito anche quest'ultimo punto.
2: Grazie, grazie Sebastiano, grazie ai ragazzi, abbiamo ascoltato le voci di chi vive quotidianamente l'Hub, ma insomma la vera domanda è: dove vogliono arrivare? Lo scopriremo tra pochissimo, non andate via.

0: Abbiamo visto chi sono e che cosa fanno i ragazzi di DOPUBS, ma adesso la domanda sorge spontanea, come vi dicevo prima, che cosa faranno nel futuro? E allora è giusto andarlo a chiedere a coloro che hanno fondato, quindi il presidente di DOPUBS, Sebastiano Raggi, e torniamo con Luca Di Domenico, l'amministratore delegato, il CEO di DOPUBS. DOPUBS, nel futuro, come ve la immaginate? Una domanda un po' difficile, ma...
1: No, non è così difficile, abbiamo le idee abbastanza chiare. Non sarà semplice realizzarlo, ma vogliamo costruire questa rete europea. Quindi ci immaginiamo di replicare quello che abbiamo fatto qui, ma senza neanche fossilizzarci, perché altrimenti magari replicheremo quelli che sono quello che è un errore classico che magari si succede nel voler mantenere il controllo su una cosa che si è creato, quindi anche lasciarlo poi maturare alle future generazioni, che nuovi giovani e nuovi studenti che porteranno avanti questa cosa che abbiamo iniziato. E io il futuro che vedo è quello in cui riusciremo a coinvolgere sempre di più, e anzi colgo l'occasione per invitare tutte le forze, tutte le energie di questa città, dalle aziende, dalle istituzioni, tutti quelli che hanno la volontà di realizzare questa visione, collaborare insieme e amplificarne la potenzialità e riuscire a andare oltre Genova per riportare qui talenti e attrarne di nuovi. Questa missione non sarà una passeggiata.
0: Assolutamente no, ma forse quello è il bello. No?
1: Esattamente, noi dobbiamo perseverare, il nostro motto è perseverare per le stelle, e lo facciamo credendo in qualcosa che sapremo di vedere tra molto tempo, forse, ma andiamo avanti comunque, quindi non è neanche una corsa di scatto, è una lunga marcia che impegnerà il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità.
0: Sebastiano, invece a te chiedo, sono tanti i settori che portate avanti, eravate partito da uno e poi siete arrivati a quanti settori portate avanti?
2: Cinque.
0: Sono cinque. Ecco, nel futuro punterete su tutti e cinque, ne vorrete sviluppare di altri, insomma, qual è la vostra visione?
2: Vabbè, assolutamente punteremo su tutti e cinque. Diciamo che per la mia esperienza personale sono passato un po' dalla visione del project manager, che vede solo il suo singolo progetto, a una visione più da presidente, che abbraccia e cerca di comprendere sempre più dai vari dipartimenti che conosco meno.
0: Ecco. Certo.

0: spieghiamolo a casa, cioè come sono organizzati i gruppi? Ci sono i gruppi e c'è un project manager, cioè colui che coordina tutto il gruppo, giusto?
1: Sì. Ogni gruppo è abbastanza a sé stante, indipendente, però ovviamente collabora con gli altri quando ha bisogno di competenze. Ovviamente la nostra forza è quella di essere comunque un hub solo, ecco, una famiglia sola. Il project manager è ovviamente il capo del gruppo e si crea il suo team. Quando un gruppo è sufficientemente grande, viene suddiviso in sottodipartimenti, con a loro volta dei direttori di questi sottodipartimenti, nominerà poi un vice che lo affianca nelle decisioni importanti, nei momenti difficili lo aiuta sempre. Questa è un po', diciamo, come si viene a creare un gruppo in DOP.
0: Il futuro invece tu come lo vedi? Oltre a quello che ha detto Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, magari riferito proprio ai progetti che state andando a realizzare e continuerete a farlo, visto la competizione a luglio, insomma ce ne saranno tanti altri.
1: Uno dei miei sogni è quello di elevare sempre di più la qualità dei singoli progetti. Sta succedendo, piano piano, lo vediamo, implementando sempre più ricercatori all'interno dei team, dottorandi, che supportano e che veramente danno un qualcosa di più al gruppo. E sì, in generale avere sempre più progetti di ricerca e inoltre l'espansione, la creazione di hub a livello europeo è sicuramente l'obiettivo ultimo, ecco. Di DOP.
0: Partire da Genova, ma come abbiamo detto prima,
1: sì, Genova
0: creare...
1: mantenere sempre Genova a capo, ovviamente. Assolutamente.
0: È giusto. Un applauso, dai, ragazzi. Genova è comunque la nostra città.
1: Ci piacerebbe creare tanti hub europei dove andiamo a scovare giovani appassionati come noi, ecco. E sì, espandere, diciamo, il diffondere il verbo DOP ovunque.
0: Diffondere il verbo DOP, questo mi piace. Quindi siete aperti a nuovi ragazzi, nuove leve, insomma.
2: Non solo siamo aperti, ma li cerchiamo disperatamente in ogni angolo.
0: In ogni angolo della città.
2: Sì, quelli che
0: ma anche da fuori però.
2: Che non dormono la notte, soprattutto ora da fuori, assolutamente.
0: C'è posto anche per chi viene da fuori, quindi anche uno straniero, insomma.
2: Assolutamente, sì, soprattutto, anzi... Quello che stiamo cercando, la sfida adesso è di riuscire a proiettarci all'esterno, però comunque c'è ancora tanto qui, ci sono ancora tanti talenti, tante persone a scovare, quindi anche magari chi ci ascolta, se fateci un pensierino.
0: Ecco, facciamoci un pensierino un po' tutti. Ma torniamo a parlare di un argomento che Luca a te non piace molto, l'intelligenza artificiale, ma sostituirà, diciamo, le persone?
2: Se la usano male, sì. Se impari ad usarla e ad esserne affiancato, anche noi in realtà internamente stiamo lavorando a qualcosina per firmamento che vedremo. Comunque l'obiettivo è quello di riuscire a adattare e a cambiare la mentalità, perché tanto spesso questa tecnologia non viene usata nella... viene o mal compresa, non usata nella sua piena potenzialità in vita di tutti i giorni, però il punto è non tanto... fare in modo che le persone si adattino alla tecnologia, ma che la tecnologia si adatti alle persone e soprattutto che le persone la capiscano e la imparino a usare nella maniera corretta.
0: La comprendano fino alla fine. Sebastiano, un'altra domanda. Ma come si entra in DOPUPS? Perché abbiamo raccontato che cos'è, i progetti, però non abbiamo raccontato come si entra, cioè come si inizia a far parte di questo gruppo?
1: Beh, è molto semplice, basta... seguire i link sui nostri canali social.
0: Siete molto attivi anche sui social, no?
1: Sì. Diciamo che negli scorsi anni non eravamo così forti, ma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze molto volenterosi che stanno lavorando per questo, e quindi abbiamo un profilo sempre più attivo.
2: Però siamo apertissimi, anzi qualcuno che studia comunicazione, sapete,
0: forse manca quell'aspetto.
2: Sì, ci farebbe
0: anche
2: molto piacere.
0: Mezzo di informazione, ormai i social purtroppo molti non sono d'accordo, ma è così.
2: La filosofia è sempre stata quella di più... diciamo comunicare coi fatti, quindi era più il diciamo essere un po' sulla bocca di tutti per i risultati che portiamo, però in ogni caso la comunicazione serve anche per diciamo diffondere il verbo, come ho detto prima.

0: Seba.
1: Certo, e quindi concludendo, dal sito uno presenta la propria candidatura, non si deve spaventare nel
0: caricare un modulo, c'è un modulo un po' lungo,
1: modulo un po' lungo che ha fatto Luca.
0: Ce l'ho fatto io, la smetto giù, sono un po' burocrate ormai, un grigio.
2: Bene, allora nessun'ansia per entrare a far parte di DopUps, sono molto aperti, mi sembra di capire.
0: È difficile uscire, molto
2: ecco,
0: più
2: ecco. Molto. Beh, io andrei a sentire anche qualche voce dal pubblico, i sogni dei ragazzi che fanno parte di questa realtà. Lucrezia?
3: Eh sì, Chiara, perché essendo stata questa sera la voce del pubblico e fra il pubblico ho preso con me Vittoria e Daniele proprio per chiedergli, voi, tra 5 anni, come vi vedete? Quali sono i tuoi sogni?
4: Beh, sicuramente essendo ancora al secondo anno della triennale e fra 5 anni sicuramente mi vedrò ancora a studiare in una magistrale, e uno dei sogni sicuramente sarebbe di rimanere nel centro di DOP e di continuare magari con anche nuove idee e portare avanti il verbo mantenendo questo...
2: il verbo di
3: un grande verbo vorrei anche dire
4: assolutamente, e chissà, magari entrare anche con qualche progetto in firmamento e poter, grazie a questa opportunità che ci è stata data, andare avanti e poter entrare in aziende e portare avanti, ecco.
3: Ti hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè voglio continuare ad andare avanti in DOP e in firmamento. Se non ci fossero state DOP e firmamento, tu forse avresti lasciato Genova e più in generale la Liguria?
4: Non lo so, sicuramente.
2: Questo era difficile,
3: esatto. Un po' trabocchetto.
0: Se però... posso contribuire, abbiamo alcune belle storie di ragazzi che al salto tra la triennale e magistrale, che spesso è critico e si fa magari la triennale qua e la magistrale fuori. Alcuni hanno scelto di rimanere, tra l'altro alcuni veramente talentuosi, hanno scelto di rimanere qui proprio per l'opportunità che dava dopo.
2: Cavolo, questa
3: esatto.
2: Una...
3: Ma diciamo che in soccorso di
2: Daniele.
3: Sì, moltissimo. In soccorso di Daniele, provo a chiedere a Vittoria, che magari lei ha le idee un po' più chiare da questo punto di vista,
2: Vittoria.
3: Anche essendo un po' più grande, direi.
5: Più o meno più grande, però. Devo dire
2: ricordo che il più grande ha 26 anni, forse 27.
1: No, più grande. È da Luca,
3: Più prossima alla laurea, forse. Devo dire. Ecco, così è meglio.
5: Però, sinceramente, no. Posso dire con tranquillità che non sarei rimasta a Genova, non tanto per motivi personali, che possono ovviamente esserci, piuttosto per un velo di pregiudizio che aleggia su Genova, ma in generale anche sul nostro paese proprio, ovvero che restare significhi accontentarsi, che le vere possibilità siano altrove. E devo dire che uno dei meriti invece di DOP è proprio diradare questa nebbia e anche attraverso appunto l'entrare in contatto con le aziende capire che anche il nostro territorio ha molto da offrire.
3: Beh, Chiara, questa è una cosa veramente interessante, il fatto che DOP non riesca solo ad attrarre dei ragazzi sul territorio, ma che riesca anche a farli rimanere dopo l'università, non solo per studiare.
2: Assolutamente.
0: Stiamo cercando di costruire il contesto.
2: Uno degli obiettivi vostri.
0: È costruire il contesto, è tutto qua.
2: Io stiamo tirando un po' le somme. Chiuderei con una domanda, una Luca e una a Sebastiano, in realtà è la stessa. Il vostro sogno, queste scalate americane, si parla di questi sogni immensi, ditemi i vostri.
0: Dare le dimissioni, problema. No,
2: no.
0: I sogni sono tanti e spesso magari c'è una punta di ambizione che magari è
2: proprio,
0: anche...
2: È proprio l'ambizione che poi...
0: È l'ambizione che tante volte magari diventa irrealistica oppure spaventa un po', oppure ti dà l'idea di stare esagerando e di essere anche un po' arrogante, però il punto è quello di... diciamo fare le cose e fare in modo che succedano, cioè arriva l'opportunità senza neanche doverci stare tanto a pianificare, ma come dicevo prima, costruire il contesto in cui le opportunità arrivano per il semplice fatto che c'è un grande bacino di possibilità che si è andato a costruire. Poi quello che succede succede e
2: staremo a vedere.
0: Esatto, e staremo a vedere, non serve pianificare, serve solo diciamo dare una possibilità a tutti.
2: A tutti. Sebastiano, concludo con te, il tuo sogno, chiamiamolo americano,
1: sicuramente vedere in futuro, dopo prosperare, camminare sulle sue gambe senza magari un aiuto.

0: una presenza così forte mia di Luca e per firmamento invece personalmente da ingegnere aeronautico ricavarci un nostro piccolo posto nella storia dell'aeronautica sarebbe bellissimo, però
1: assolutamente ve lo auguriamo tantissimo. Lucrezia, io vieni qui vicino a me, andiamo a concludere questa bellissima serata. Abbiamo spiegato che cos'è DOPAPS, quali sono i progetti che avete portato avanti e che porterete in futuro, il vostro futuro, che cosa farete nel futuro nei prossimi 5-10 anni. Io quindi ringrazio prima di tutto il presidente Sebastiano Raggi, il CEO Luca Di Domenico, ma poi soprattutto anche i ragazzi che sono venuti qui stasera e che comunque fanno parte di DOPAPS. Io vorrei fare un grande applauso a loro. Grazie ragazzi. Io farei anche un grande ringraziamento alla mia compagna di viaggio, grazie Lucrezia.
2: Grazie a te Chiara e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e accompagnato in questo viaggio particolare.
1: Insomma, questo è chiaro, la generazione Z, abbiamo dato voce a loro e non vuole semplicemente subire il futuro, ma vuole prenderne parte, guidarlo e in qualche modo riscriverlo. Arrivederci!

0: presa diretta ci accoglie in questa puntata sfruttando una bellissima giornata di sole nel porticciolo di Camogli. Una puntata alla scoperta intanto del mondo della pesca, che qua è presente in ogni punto con le reti, le barche dei pescatori, e poi un viaggio attraverso la tonnarella di Camogli che purtroppo è chiusa ormai da qualche anno, ne parleremo, ma è un, al momento possiamo definirlo un reperto storico sicuramente di grande interesse, e c'è la speranza del comune che poi possa ripartire con l'ingresso magari di un privato o comunque di qualcuno che possa risollevarla. Allora, al non volante, al timone, vediamo intanto Ettore che ci sta portando fuori dal porto, ed è un pescatore storico, direi, dal colore dei capelli di Camogli, e Giovanni Anelli che è il sindaco. Allora, io parto in questa fase con Ettore perché voglio intanto raccontare in questo periodo dell'anno che cosa offre il nostro Mar Ligure. Siamo quasi all'ingresso della primavera. Ettore, intanto le chiedo da quanti anni lei fa il pescatore?
1: Dall'età di 10 anni.
0: Com'è iniziato? Così, per familiarità?
1: Sì. Sono nato qua nel porto. No?
0: Il papà faceva il pescatore?
1: No. Era carabiniere.
0: Ok. E però lei perché si è appassionato al mondo della pesca da così piccolo?
1: Sì, perché sono nato qua, nato in barca io. No?
0: Adesso quanti anni ha?
1: 75 il mese prossimo.
0: Quindi è da 65 anni che fa il pescatore?
1: Da 65 anni che faccio il pescatore.
0: È cambiato il mondo della pesca?
1: Beh, è cambiato tanto.
0: Com'era quando lei era giovane e come oggi?
1: Allora c'era più pesce.
0: Perché c'era più pesce secondo lei?
1: Quello non lo so. Poi adesso poi con le nuove tecniche è più facile pescare.
0: Prima si faceva tutto solo a mano?
1: Tutto a mano. A mano e...
0: Che cosa si pesca in questa stagione, Ettore?
1: Adesso è il periodo dei rossetti.
0: Wow!
1: Che adesso finisce, perché a fine del mese...
0: Quando iniziano i rossetti?
1: Iniziano da febbraio... Da novembre. Da novembre fino a marzo, a fine di marzo.
0: Ce n'è, lei stamattina è uscito prima di vedere noi, ma...
1: Adesso sta ammolando, sta finendo.
0: Ma solo rossetti adesso, null'altro?
1: C'è poco, con le reti sì. Pescano qualcosa lì, pescherecce a strascico, ma con la piccola pesca, le reti no.
0: A strascico cosa si pesca?
1: Prendono trilia, gamberi, scampi, insomma, quelle cose lì, moscardini.
0: La tecnologia come vi aiuta?

0: cresciuta oggi rispetto a come lei pescava prima?
1: Beh, adesso si fa tutto, i vericelli, il motore, qui si andava anche a remi una volta.
0: Mamma mia, è vero. No. Ha remato tanto?
1: È un po' remato, parecchio.
0: La tecnica invece della rimagliatura delle reti, della loro rimessa in sesto, la conserva?
1: Sì, quello sì.
0: Quello tutto manuale per forza?
1: Quello...
0: Per quanto riguarda le acciughe, adesso è iniziata la pesca delle acciughe, ci vogliono le lampare, quindi sono barche forse particolari rispetto a quella su cui siamo?
1: Sì, sono barche grosse. Una volta facevamo anche noi la pesca delle acciughe, ma ormai a Camogli non ce n'è più, c'è più nessuno che fa quella pesca.
0: Ma lei si è abituata a questi paesaggi bellissimi, oppure se ne stupisce lei stesso tutte le volte quando esce? Ci si abitua a questa bellezza?
1: È bello, sì. Ci rendiamo conto che è veramente bello.
0: Lei campa con la pesca?
1: Sì.
0: Si riesce ancora?
1: No.
0: Quanti siete rimasti pescatori a Camogli?
1: E pochi, saremo, non sono una decina, una quindicina, proprio pochi.
0: Invece nel periodo migliore, a 40-50 anni fa, quanti saranno stati i pescatori?
1: C'erano degli equipaggi, che c'eravamo 5-6 per equipaggio, c'era lampare, c'era... Si faceva un po' tutte le pesche, c'era pieno di pescatori a Camogli, ma tanti.
0: Ma lei pescava anche nella tonnarella?
1: Sì, ultimamente, negli ultimi anni, io ho sempre fatto altre pesche, però poi mi sono messo a pescare con la tonnarella.
0: Nella tonnarella c'è tutta una tecnica particolare, adesso poi quando ci arriviamo lei un po' me la racconta, un altro mondo.
1: Un altro mondo, sì.
0: Mi dispiace che sia chiusa.
1: Sì, molto, è un peccato veramente.
0: Qual è il pesce che le dà più soddisfazione pescare?
1: E lì con la tonnarella le ricciole. Ricciole, poi si prende orate, palamite, insomma, pesce azzurro. Ma la ricciola è quella che dava più soddisfazione.
0: Sì.
1: Pesci grossi.
0: Invece come polpi, cose del genere, li pesca anche?
1: No. Quello sono altro tipo di pesca.
0: Giovani che fanno i pescatori ci sono?
1: Siamo quasi tutti pensionati, quasi tutti.
0: Quindi siete un po' una razza in estinzione,
1: sì,
0: voi pescatori?
1: Sì.
0: Chissà quante foto vi fanno i turisti,
1: eh?
0: Fate parte del, diciamo, dell'arredamento umano di questo bellissimo paesaggio. Sindaco, lei ha mai pescato?
2: Beh, io sì, sono un appassionato di pesca, su quello... Devo dire che sono nato a Camogli, ho vissuto la mia barchetta e quindi direi che la pesca ce l'ho dentro, senz'altro.
0: Chiedevo ad Ettore se ci si abitua a panorami di questo genere. Oggi la giornata ovviamente ci viene in aiuto, però sono paesaggi veramente, infatti, fotografatissimi, e un po' in tutte le stagioni quando vengo a Camogli trovo comunque turisti.
2: Sì, direi che sono paesaggi unici, direi spettacoli dal punto di vista di quelli che sono i colori, assolutamente. Poi io sono un po' di parte, quindi non posso aggiungere troppo, nel senso che basta guardare ovviamente e uno si rende conto veramente di quello che è lo spettacolo di Camogli visto dal mare.
0: Ecco, sindaco, da quanto è chiusa la tonnara?
2: E sono quasi 2 anni, 3 anni direi, quest'anno andiamo sul terzo anno.
0: Cosa è successo, ricordiamo?
2: Semplicemente l'aspetto economico è quello che ha inciso più di tutti, nel senso che abbiamo la cooperativa che purtroppo per questioni gestionali o di altro tipo ha lasciato ovviamente questa situazione di cooperativa e di conseguenza è venuto a mancare l'aspetto economico, quello che è determinante per quanto riguarda la gestione della tonnarella.
0: Quanto
2: poi
0: costa gestire, cioè, la tonnarella?
2: Allora, direi che i numeri che ho io sono dai 350 ai 400 mila euro all'anno. È una cifra importante, una cifra che una cooperativa può in qualche modo gestire, un privato, se non è un privato che potenzialmente ha delle disponibilità importanti, direi che è un po' difficile trovarlo in questo senso. E poi c'è da dire che la situazione soprattutto principale è quella del pescato, perché se c'è rientro economico è chiaro che anche lo sforzo di un privato può avere un senso. Se non c'è rientro economico, quindi il pescato dipende probabilmente dagli anni, dipende da tante cose e di conseguenza poi si va in rosso senz'altro.
0: Allora, adesso ci avviciniamo

0: Chiamiamo la Tonarella e poi ci facciamo spiegare anche da Ettore come funziona, ma approfittiamo, sindaco, di questa vista meravigliosa per raccontare un po' anche il paesaggio che stiamo vedendo. Allora, di fronte a noi vedo Francesco sta inquadrando Punta Chiappa.
1: Punta Chiappa, sì, e la zona di Punta Chiappa interessata per la Tonarella è lì proprio davanti al Generale, c'è una villa che viene detta del Generale.
0: Perché?
1: Beh, devo dire francamente che non lo so, è sempre stato detto così, probabilmente penso di poter dire che in passato ci fosse un generale che magari abitava in quella parte lì.
0: E poi proseguendo appunto, seguendo le immagini, sopra c'è San Rocco di Camogli, che è una meraviglia.
1: Camogli, che anche quella direi è una zona bellissima di Camogli, con una vista stupenda, forse unica, traguarda Genova dall'alto e quindi direi che c'è tutta la costa di Ponente molto bella che in qualche modo dalla sua merita di essere vista.
0: Per poi arrivare alle casette colorate tipiche di Camogli, qua ci sono diverse dicerie sul motivo per cui le casette fossero tutte colorate, vero?
1: Sì, insomma direi che il trascorso è legato al fatto che si diceva che c'erano tante persone che navigavano, quindi era detto casa delle mogli. In realtà poi poteva essere anche case a mucchi, come la parola stessa può identificare.
0: Camuggi, mucchi.
1: Esatto. Poi quale fosse veramente l'origine di questo nome a me non mi è noto, se non in queste due declinazioni che in qualche modo sono rimaste e sono le stesse che in qualche modo di anno in anno vengono trasferite a chi fa queste domande.
0: Ecco, il fatto che siano tutte di colori diversi o quasi, forse perché da lontano i marinai potevano riconoscerle durante il passaggio, vero?
1: Esattamente, sono abbastanza particolari e soprattutto i colori stessi davano un'indicazione, soprattutto di chi passava con le navi, di quello che poteva essere la casa di proprietà. Dimentichiamoci che spesso e volentieri per saluto chi era comandante o direttore o navigava sulle navi anche mercantili e passeggeri, spesso e volentieri

0: anche capire che tipo di fondale c'è qua. Ettore, che tipo di fondale offre questo mare qua appena fuori dalla, diciamo, dalla diga, dal porticciolo di Camogli?
1: Qui ci sarà 25 metri di profondità. Parte da zero, poi aumenta sempre il fondale. E questo punto qua sono sui 25 metri.
0: Il fondale condiziona il tipo di pesci che ci sono o no?
1: Sì.
0: Mi fa un po' qualche esempio, Ettore?
1: Non so che esempio fare, ma...
0: Cioè, tipo nei fondali bassi ci sono certi tipi di pesci, nei fondali alti diversi?
1: Esatto, sì.
0: Tipo nei fondali bassi cosa si trova?
1: E lì si prende, adesso scannano le reti qui, si prendono orate, ricciole piccole, e, insomma...
0: E invece nei fondali più alti?
1: I fondali più alti si va da naselli, pesci, le triglie anche, moscardini, stanno fuori quei pesci.
0: A parte le acciughe, ci sono dei pesci, a parte le acciughe e i rossetti, ci sono altri tipi di pesci stagionali? Oppure tutti gli altri che mi ha citato, naselli, triglie, branzini, orate, ci sono tutto l'anno?
1: Una volta c'erano tutto l'anno, perché i naselli c'erano tutto l'anno, adesso sono spariti.
0: Perché?
1: Non lo so.
0: E le triglie, le orate, le ricciole ci sono tutto l'anno?
1: Quelle ci sono. Le ricciole adesso sono piccole, poi più avanti sono più grosse. È tutto
0: La pesca più favolosa che ha fatto ultimamente, se la ricorda, Ettore? Che papà ne ha presi tanti.
1: Con la tonnara, le ricciole.
0: Le ricciole. Allora, adesso ci immergiamo proprio nella scoperta della vecchia tonnara di Camogli.

0: presa diretta alla scoperta della antichissima tonnara di Camogli con Ettore, che è un pescatore, pensate, da quando ha 10 anni, adesso ne ha 75, quindi da 65 anni che fa il pescatore. Giovanni Anelli è il sindaco di Camogli. Intanto ci siamo avvicinati a questa costa meravigliosa di Punta Chiappa, sotto San Rocco di Camogli, e qua c'è il piccolo nucleo abitativo di San Nicolò. Ma ci abita qualcuno fisso tutti i mesi dell'anno o no?
1: Sì, a San Nicolò
0: quindi
1: sì.
0: Quindi queste case qua sopra?
1: Sì, sì, esatto. Sono quelle finestre che vedete aperte, e c'è qualcheduno che abita senz'altro.
0: Ma sono giovani, anziani?
1: E c'è un po' di tutto.
0: Ecco, glielo chiedo perché per andare alla loro casa, loro devono scendere a piedi da là.
1: Sono circa 20-25 minuti, è una salita abbastanza importante.
0: Una pendenza notevole.
1: Esatto, esatto. L'alternativa è utilizzare il servizio di battelli del Golfo Paradiso, che attracca qui a Porto Pidocchio.
0: Ma tutti i giorni?
1: Sì, diciamo che il servizio del Golfo Paradiso con mare calmo praticamente sempre tutto l'anno, tutti i giorni,
0: come per la Palmaria quando siamo andati a Porto Venere, abbiamo visto che c'è una barchetta.
1: Sono corse fisse sia al mattino sia al pomeriggio. Di solito chi al mattino parte anche per farsi un bel giro a San Fruttuoso o a Punta Chiappa, prende la barca al mattino alle 9 alle 10 e poi ritorna al pomeriggio.
0: Allora Ettore, un tempo in questa zona però c'erano tanti anche pescatori che vivevano qua nella zona di Punta Chiappa?
2: Sì, sì, San Nicolò, San Rocco, venivano giù, ma ce n'erano tanti pescatori.
0: Venivano giù alla tonnarella a pescare?
2: Venivano anche alla tonnarella, sì. Andavano a pescare con le reti e anche con la tonnara, perché facevano una settimana a turni, c'erano i turni, no?
0: Ah, quindi una settimana a rete, una settimana a tonnare.
2: Una settimana a tonnare.
0: E poi se prendevano tanto pesce a piedi su a casa?
2: Sì, anche va bene. Mare calmo li portavano anche con la barca, però a remi li portavano a Camogli. Era una vita...
0: Una vita dura.
2: Poi le reti allora si dovevano mettere a asciugare, lavare, asciugare, perché era cottone, non c'era nylon. E poi era una vita...
0: Oggi invece sono di nylon,
2: Adesso stanno meglio nell'acqua, che patiscono solo il sole.
0: Okay.
2: Il nylon patisce il sole e basta.
0: Raccontiamo come funziona la tonnarella, o tonnara, è la stessa cosa a dire.
2: Perché è una tonnara un po' particolare, questa.

0: quando, come le ali.
1: Allora, intanto quando nasce la Tonnarella di Camogli, sindaco, nel 1600 forse le prime note?
2: Sì, esatto, nel 1600, la data precisa non la conosco, però è veramente una Tonnarella storica che rappresentava per Camogli anche nei primi del Novecento una, diciamo, una situazione lavorativa importante. Prima è stato detto, alcuni abitavano a San Rocco, quindi i pescatori venivano giù al mattino presto, facevano ovviamente le attività di pesca in questa zona, qualcheduno era imbarcato sulla Tonnarella, e quindi la Tonnarella è sicuramente qualcosa di significativo per Camogli.
1: Allora, Tonnarella verrebbe in mente il tonno, cioè io ad esempio pensavo che si pescassero i tonni nella Tonnarella.
0: Una volta pescavano i tonni. Adesso ne passano pochi tonni qua. No?
1: Ecco, però oggi non si potrebbero comunque pescare i tonni.
0: Non si possono, il tonno rosso non si può pescare.
1: Perché ci sono delle normative?
0: Va bene, quelli gli alletterati, insomma, della famiglia, quelli si possono prendere. Ma palamite, ma il tonno non si può pescare.
1: Ecco, la Tonnarella è fatta a camere, come dire. Me la racconta un po' sì. Come è fatta? Cioè qua sotto, adesso abbiamo detto che è da 2 anni che è inattiva.
0: Parte da quello scoglio lì là. E va a finire in 40 metri di fondale.
1: Cioè ci sono delle reti, cosa c'è sotto il mare per definire la Tonnarella? Parte da quello scoglio e sott'acqua poi?
0: È una rete fatta che la facciamo a mano tutti gli anni di fibra di cocco.
1: Sì, che quando perché cocco?
0: Cocco perché quando finisce la stagione si taglia e si lascia andare.
1: Ah, è ecocompatibile, diciamo.
0: Sì. Però la parte dove poi vanno a finire i pesci è nylon. E quello lì si tira su, quando finisce la stagione, si tira okay. Su perché...
1: Quindi mi dice, parte da quello scoglio e va sott'acqua verso di là per quanti metri?
0: Andremo a 500 metri almeno.
1: E com'è sotto fatta? A camere, dicevo, com'è fatta?
0: Sì, sì, no, è una rete normale.
1: Appoggiata sul fondo?
0: Sul fondo, però sta il tank.
1: In verticale?
0: E parte dal fondo, ma viene anche sì. a galla. Si viene... si forma come una vasca, sì. una camera che i pesci quando entrano non dovrebbero più uscire, ma però tante volte escono anche.
1: Ecco, ma con che ritmo si pescava? Cioè la Tonnarella era fissa e quindi fissa. Si veniva a guardare cosa c'era rimasto dentro?
0: Si faceva 3 levate al giorno, ecco, si tirava okay. Su al mattino all'alba.
1: Per vedere cosa era arrivato la notte.
0: Poi dopo si stava lì perché c'era il guardiano che guardava quando entra i pesci.
1: Ecco, me lo racconti un po' cosa faceva sto guardiano? Aveva
0: una barchetta con uno specchio. Quando entrava il pesce, allora tiravano, diceva Issa.
1: Lui cosa diceva? Urlava?
0: Issa. E chiudeva, e una volta che hanno tirato su, il pesce non può più uscire.
1: Ok, e se ne trovavano?
0: Sì.
1: Di tutti i tipi abbiamo detto, però se si trovava un tonno bisognava buttarlo, cioè non buttarlo via, bisognava liberarlo.
0: Liberarlo, sì.
1: E poi la seconda levata?
0: La seconda levata si fa verso le 11.
1: Ok.
0: E poi al pomeriggio si parte, si va alle 4, si parte da Camogli e si viene a fare un'altra levata.
1: Per tutto l'anno?
0: No.
1: Stagionale?
0: Fino a settembre.
1: Quindi da
0: Da aprile a settembre.
1: E poi il resto dell'anno invece si lasciava lì?
0: Si toglie tutto, il cocco si lascia andare, si recupera il nylon, ci sono anche le ancore da tirare su. C'è un
1: sistema complesso.
0: Complesso.
1: Ma quanti metri di rete ci saranno sotto la Tonnarella? Tante. Decine e decine.
0: No, come lunghezza anche 1000 metri. Tutto.
1: E che tipi di pesci alla fine a parte i tonni?
0: Si prende un po' di tutto, pesce azzurro.
1: Ma adesso che è abbandonata da 2 anni, qua sotto cosa è rimasta? La rete di cocco, l'ultima?
0: Sparisce.
1: Non c'è più niente qua sotto?
0: Un anno all'altro proprio no.
1: Non c'è più niente. Mi piace perché Ettore ne parla ancora al presente, anche se
0: sì,
1: è come una malinconia.
0: Sì, sì.
1: Ma con la Tonnarella se ne pescavano di più rispetto alle reti a strascico?
0: Sì. Sempre tanti pesci.
1: Ma lei ricorda un record di pesce o con la Tonnarella?
0: Sì, l'abbiamo con gli alletterati.
1: Allitterati?
0: Alletterati. Di tonnellate. in una levata solo delle tonnellate.

0: parte proprio che non ce la facevamo neanche a tirare su.
1: Fu un evento, eh? Che anno sarà stato, Ettore?
0: Non mi ricordo l'anno. Non so, una decina di anni fa, non è proprio. Insomma, sono state delle levate grosse.
1: Che bello. E lei spera che venga riaperta?
0: Speriamo, ma sarà difficile, speriamo.
1: Intanto spieghiamo un attimo anche per i nostri telespettatori che come me non sono del campo, perché i tonni non si possono pescare invece.
2: Beh, c'è una regola, una normativa che prevede che la pesca del tonno sia regolamentata in maniera chiara e precisa dalla Comunità Europea. La pesca del tonno è consentita al pescatore dilettante, ad esempio.
1: Non al professionista?
2: Al professionista sì, ma in un contesto diverso, certo. Non quello direi della tonnarella, ad esempio. E quindi ci vuole anche lì un'autorizzazione. Il dilettante deve richiedere l'autorizzazione alla capitaneria, deve essere rilasciata, ma soprattutto ha soltanto un periodo dell'anno che può pescare il tonno.
1: Più o meno che mesi sono? Cioè, sono 15 giorni?
2: I periodi sì, saranno 15 giorni all'anno, dipende dal numero di catture che vengono effettuate e di conseguenza poi la Comunità Europea chiude subito previsto a tutti gli effetti. Direi che a volte ci sono degli anni che per 10-15 giorni si può pescare, altri che magari dopo una settimana la pesca è già chiusa a tutti gli effetti.
1: Se ne può prendere uno solo?
2: Uno al giorno, esatto. Tutto è regolamentato anche da una dimensione, da un peso e da una lunghezza. Deve essere poi registrato tramite la capitaneria di porto, quindi c'è tutto un discorso di segnalazione e di gestione del pescato secondo un criterio ben preciso dalle norme previste.
1: Allora, intanto la invito a venire di qua così aiutiamo un po' Francesco con il controluce, se lui si può riuscire a spostare. Sediamoci anche, sindaco, così ci mettiamo all'altezza. Allora, tempo fa aveva lanciato anche dal suo primo canale, cioè su primo canale, un appello: salviamo la tonnara di Camogli.
2: Esatto.
1: Si cerca un socio, qualcuno che possa, come era prima la cooperativa dei pescatori, poterla gestire. Ha detto già che costa 350-400 mila euro all'anno mantenerla, ma poi ci si guadagna, si va in perdita, si va in pareggio, secondo lei?
2: Beh, secondo le mie opinioni però valgono poco, nel senso che bisognerebbe chiedere un po' di più alla cooperativa e così via. I ragionamenti che sono stati fatti in questi anni era quello comunque di riuscire a garantire almeno un minimo di guadagno, tant'è vero che un privato che si era direi posto come direi possibile gestore di questa tonnarella poi ha rinunciato perché ha visto che proprio le situazioni erano al limite, quindi direi che tra le spese, la gestione del personale, che non dimentichiamoci che comunque ci vuole una decina di persone, quindi non è un numero abbastanza direi banale da gestire. Poi c'è la questione ovviamente dei costi del materiale, che non è così banale. Il costo del cocco è un costo che in qualche modo incide in maniera forte, perché è materia direi nobile, importante.
1: Per le reti abbiamo detto che poi possono essere lasciate.
2: Garantisce una gestione direi ambientale importante, però al tempo stesso tutti gli anni deve essere fatta. Quindi deve essere fatta vuol dire intanto la materia prima e poi la stessa costruzione della rete è una costruzione importante. Ecco, tornando alla tonnarella, tanto per dare un significato un po' a quello che può essere l'utilizzo in termini anche tecnici, c'è questa rete di cocco, ecco, che ha maglie larghe.
1: Cosa saranno le maglie, così?
2: No, sono di...
1: Ah, grosse.
2: Esatto. Questa rete di per sé non cattura
1: 60
2: nulla.
1: Centimetri.
2: Questa rete lo convoglia in una camera della morte. Questa camera della morte è ovviamente la rete che è quella importante, dove permette la cattura. Tutto il cocco, che è questa diciamo barriera che il pesce si trova, viene poi, come detto prima, depositato sul fondo al fine della stagione.
1: Non si può riciclare?
2: Si potrebbe riciclare, ma direi che poi comunque è un qualcosa che
1: si deteriora.
2: C'è anche un accumulo di fango, di...
0: Non farcisce proprio, no?
1: Okay. Quindi è un dispendio. Esatto.
2: Viene depositato sul fondo. La tonnarella di solito veniva installata a metà aprile e veniva poi a metà settembre, direi, abbandonata. È una pesca che è con

0: compatibile, nel senso che bene o male, direi, Accamogli ha dato anche un'impronta importante per quanto riguarda la tradizione, quindi direi che c'è tutto un discorso che è veramente legato a un affetto che Camogli stessa ha per quanto riguarda questo tipo di pesca.
1: Ma Ettore, la tonnarella secondo lei può essere in guadagno o deve essere in perdita o pareggio? Cioè, ci si guadagnava con la tonnarella o no?
2: No, si guadagnava. Intanto quelli che venivano a pescare erano stipendiati, venivano stagionali.
1: Ah, erano stagionali fissi qua, quanti? Una decina, come diceva?
2: Una volta no, una volta anzi a parte, se si pescava si guadagnava, se non si pescava non si guadagnava, no. No.
1: Però secondo lei ci si potrebbe guadagnare ancora con i pesci?
2: Sì, sì.
1: Però al momento nessuno si è offerto di gestirla, sì, chi potrebbe entrare?
0: Che Ettore è molto generoso in queste parole, devo dire che un tanto lo ringrazio perché le sue parole hanno un significato importante anche legato a quello che è stato il suo mestiere che ha vissuto. Però c'è da dire una cosa, che il privato di solito, se non è una cooperativa o non è supportato da un elemento ovviamente legato alla pesca tradizionale, cerca un guadagno, e questo guadagno spesso e volentieri è tiratissimo, e sì, di conseguenza direi che spesso magari qualcuno rinuncia per questo motivo.
1: Vabbè, voi ci credete ancora, rinnovate l'appello?
0: Noi ci crediamo, rinnoviamo l'appello, e devo dire che comunque, come ha detto Ettore, il guadagno ci può essere, dipende dalla stagione, dipende da tanti fattori, però chi lo sa, almeno si porta avanti una tradizione per Camogli che tutti direi ci tengono ad averla, e comunque è una pesca che ovviamente dà anche la possibilità di vedere del pescato a Camogli, che è un pescato fresco soprattutto.
1: Allora chiudiamo anche con la sua speranza, quasi alla lacrimuccia, vero? Pensando, mi sembra di vedere quasi gli occhi lucidi pensando alla tonnarella.
2: Credo poco, però si spera.
1: Va bene. Grazie Ettore, grazie a Giovanni Anelli, grazie a Francesco Righi per le immagini. Presa diretta, torna un'altra puntata.

0: Buonasera a voi tutti, Progetto Genova prosegue nei suoi programmi e questa volta scende sotto la città. Perché? Per vedere a che punto è questa grande opera che è la metropolitana e che dovrà cambiare il volto del traffico della nostra città. Forse voi passando sopra vedete poco, cantieri puliti, ordinati, senza grossi movimenti, ma in effetti poi sotto che cosa succede? Ecco, è quello che noi abbiamo voluto vedere così attraverso le nostre immagini, attraverso anche le dichiarazioni degli esperti e sia dei governanti nostri sia dei tecnici delle imprese costruttrici. Ecco, qui siamo, con noi c'è intanto l'assessore Romano Merlo. Assessore, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ecco, siamo venuti proprio, così direi, per aggiornarci un po' su questa metropolitana. Qui siamo ad un certo punto, mi pare, molto avanzato. Siamo proprio a così quasi in fondo. Adesso lei me lo spiegherà bene, perché la gente passa sopra e dice: ma sotto che cosa succede? Ecco, noi vorremmo adesso, attraverso anche le sue parole, far capire alla gente a che punto è arrivata la metropolitana.
1: Certo. Lei ha rilevato una cosa giustissima, è che purtroppo la stragrande maggioranza dei cittadini genovesi non si rendono, ma non per loro colpa, conto a che punto stanno i lavori della metropolitana. Necessariamente i lavori di una metropolitana si svolgono sottoterra, quindi non è possibile far apprezzare alla gente come si evolvono i cantieri. Lei avrà avuto occasione di vedere, cioè spero con una qualche sorpresa in positivo, che noi attualmente stiamo lavorando sotto, in un'area che è sconosciuta, credo, anzi sono sicuro, alla stragrande maggioranza dei cittadini genovesi, ed è l'impalcato di via Bruno Buozzi. Sotto via Bruno Buozzi c'è quest'area che prima era delle ferrovie dello Stato, si tratta di circa 7.000 metri quadrati che erano adibiti in parte a magazzini, che è la zona di fronte a noi, sì, più verso il porto, più verso la ferrovia, e c'era una via di corsa invece qui dove siamo attualmente noi. Questa è stata, come dire, bonificata, si trattava di magazzini in parte fatiscenti ma in parte ancora occupati, sono stati allontanati gli occupanti con una trattativa bonaria, naturalmente non si è cacciato via nessuno, e si è provveduto a demolire

0: pulire tutte quelle che erano questi magazzini che si susseguivano senza soluzioni di continuità. Fino, quindi partendo grosso modo da Calata Zingari, dalla zona antistante alla stazione marittima, si è giunti con questi lavori di risanamento e di bonifica che poi vediamo anche a Ferrari, fino grosso modo, anzi senza grosso modo, fino a Di Negro. Cosa si è fatto? Si è abbattuti questi magazzini, si è abbassato il livello sul quale correranno i binari perché non c'era l'altezza sufficiente, si è risanata questa struttura che voi potete vedere, qui sopra corrono gli autobus, corrono le macchine, corre uno dei tracciati principali più nevralgici per la nostra città.
1: Ecco, si è procedito. Prego. No, dicevo, qui siamo a metà, mi pare, di via Bruno Buozzi, no? Grosso modo. Cioè, sì, via Bruno Buozzi, lo ricordiamo, è la strada che unisce, diciamo, Di Negro a via Milano, cioè all'inizio. Poi di via San Benedetto e di via Adua.
0: Esatto. Si biforca in via Adua, sì.
1: Esatto, ecco, quindi qui siamo quasi a metà, però mi pare che i lavori ormai siano arrivati praticamente in fondo, all'altezza della fine di via Buozzi.
0: Sì, in fondo abbiamo ancora qualche piccolo problema perché dobbiamo spostare alcuni magazzini, naturalmente dobbiamo consentire alle Ferrovie dello Stato, ad esempio, di ricostruire dall'altra parte un loro magazzino. Comunque lei ha visto, poi credo che si possa vedere dalla metro, dalla camera, che sostanzialmente il lavoro ormai è a buon punto, si tratta veramente di lavoro ormai di definizione per poter poi posare il solettone sul quale verranno posati i binari. È importante dire che in questa parte ci saranno i due binari che correranno della linea, mentre nella parte, in questo momento alla mia sinistra, lato mare, ci sarà il deposito provvisorio e diciamo una specie di officina, perché ci saranno alcune operazioni di manutenzione che verranno fatte. Ma è importante sottolineare ancora una cosa, che quello che oggi provvisoriamente è il deposito, sarà il deposito provvisorio delle vetture, potrà divenire, come tutti ci auguriamo, il binario di prolungamento verso Ponente, verso San Pier d'Arena e oltre, della futura prosecuzione della metropolitana.
1: Ecco, assessore, adesso ci stiamo avvicinando, mi pare, al termine della vecchia galleria della Certosa.
0: Della Certosa, esatto, siamo nella zona più propriamente chiamata di via Brin, dove noi vediamo sorgere, anzi ormai poi è sorto, il posto centrale operativo, il DCO, che è il cuore della metropolitana, quello da cui si comanderanno poi i treni che sono ad alta definizione automatica. Beh, qui come parleranno forse le immagini meglio di quanto possa dire io, si comincia a vedere sorgere quello che sarà poi l'edificio più delicato e più importante della metropolitana. Oltre questo poi ci sarà la costruzione della stazione, adesso noi forse la vedremo in prospettiva, e andremo a congiungerci da questo tratto mano a mano, sempre in pianura per quanto riguarda il tracciato della metropolitana, ma sollevato poi rispetto alla vecchia strada di via Brin, col rilevato ferroviario che vediamo sullo sfondo.
1: Ecco, questa sarà la stazione di Brin, si chiamerà?
0: Si chiamerà stazione di Brin, non è questa, come ripeto, sì, questa è il DCO, è più avanti, è un centinaio di metri più avanti.
1: E poi invece l'estremo, quindi l'inizio vero della metropolitana,
0: poi continuerà ancora fino a congiungersi, come ripeto, con i binari, che andremo sopra i binari, ovviamente lì saremo su un ponte, come dire, sopraelevato rispetto ai vecchi binari che congiungevano con Rivarolo.
1: Ecco, la cosa davvero affascinante, forse unica per il progetto Genova, vi fa andare in metropolitana per la prima volta. Stiamo tornando da Brin, dalla stazione di Brin, a Di Negro, assessore.
0: Certo.
1: Ecco, qui fra l'altro vediamo anche tutta una serie di apparecchiature che stanno per mettere a punto anche le vetture e tarare un po' tutta la parte tecnica delle vetture.
0: Sì, una cosa molto lunga è questa, proprio della messa a punto del collaudo della vettura stessa, nel senso che la vettura stessa è dotata di apparecchiature automatiche. Infatti la guida delle vetture ci sarà pur sempre il guidatore a bordo, per ragioni psicologiche, per ragioni anche che le leggi oggi non ce lo consentono in Italia, ma è possibile che la vettura vada da sola,
1: ecco.
0: E può essere guidata da quel posto centrale operativo che abbiamo visto prima. Quindi questo attiene proprio al controllo di tutta questa strumentazione, che è così particolarmente delicata in quanto...
1: Andiamo velocissimi, mi pare.
0: Sì, dovremmo sviluppare, adesso non so se lo sviluppo di questo momento, ma la velocità è intorno ai 70-75 km all'ora.
1: Ecco, senta, dall'inizio, dalla partenza all'arrivo, diciamo a Di Negro, quanto ci metterà questa...
0: Dunque, sono 2,5 km, adesso io non so fare i calcoli molto velocemente, ma credo che siamo sul paio di minuti e mezzo, ecco, minuto e mezzo a coprire...

0: questo percorso. Naturalmente poi la velocità commerciale sarà un po' meno elevata per tante ragioni di sicurezza ed altro, ma comunque diciamo non ci discostiamo molto da questi tempi.
1: La vettura tiene, mi diceva lei,
0: la vettura che tiene 210 persone, le vetture possono camminare accoppiate fino a un numero di 3, quindi sono 600-700 persone che possiamo trasportare complessivamente.
1: Ecco, quindi mi pare, ecco, avete visto, stiamo arrivando, mi pare che sia molto molto bello tutto questo, insomma.
0: Sì, sono già 6 vetture praticamente in esercizio che affinano mano a mano questi delicati strumenti per questa messa a punto che abbiamo detto prima, però sono già 6 vetture pronte a percorrere questa linea.
1: Ecco, siamo arrivati, se permettete ancora un attimo vorrei parlare con il guidatore, così lo vogliamo, se può scendere, eccolo qua.
2: Prego.
1: Ecco.
2: Abbiamo bisogno.
1: Senta, è andato tutto molto bene, le cose come stanno andando? Lei come si chiama?
3: Gallo.
1: Ecco, lei è il sovrintende a tutto?
3: No, faccio parte della, come assistente lavori, ecco, e alla direzione lavori, e mi occupo appunto del coordinamento delle attività in galleria.
1: In galleria.
3: In modo particolare per i veicoli.
1: Per i veicoli. I veicoli mi pare che funzionino, come vanno?
3: Ma perfettamente. Perfettamente, stiamo attrezzandoli appunto con l'impianto di automazione e come vede le apparecchiature.
1: Certo.
3: E sono in fase sperimentale e stiamo portando avanti un'attività che si ultimerà nell'88.
1: Siamo all'avanguardia massima, mi pare.
3: Sì, sì, sì. A livello internazionale come sistema di automazione.
1: Da Brin a Di Negro, ecco, abbiamo così idealmente già percorso questo tratto di metropolitana, siamo arrivati appunto alla stazione, a quella che sarà la stazione di Di Negro. Ecco, le immagini vedete stanno inquadrando una grande voragine che dovrà costituire proprio la stazione di Di Negro. Qui siamo con l'assessore Romano Merlo, con lui abbiamo già visitato in passato i sotterranei, cioè abbiamo già visto tutta la parte sotto la città, adesso siamo all'aperto mentre il traffico scorre nutritissimo di fronte a noi. Qui però abbiamo questa grande voragine, mi pare, assessore, che i lavori stiano procedendo bene.
0: Sì, ripercorrendo idealmente, come hai detto tu, il percorso da Brin a Fina di Negro. Intanto vorrei ricordare che si tratta di circa 2,5 km di linea, che è sempre un tratto ragguardevole. Arriviamo sotto Di Negro,
1: sotto,
0: perché proprio per intralciare naturalmente il traffico dalla città, ormai è opinione dominante e comune che tutta la metropolitana non debba mai interferire col traffico stesso, per cui saremo sempre o in sottosuolo o in soprasuolo, come sarà il tratto poi vedremo verso Rivarolo. Questa è la stazione di Di Negro, questa voragine, questo buco che noi abbiamo davanti, che ha necessitato di opere molto delicate e lente, che sono state quella di spostare tutti i sottoservizi, cioè tutte le utenze, chiamiamole così, che sono aggrappate a questa passerella che voi vedete, e nonché naturalmente una palificazione di tanti micropali che però avevano la funzione di sostenere, e il caseggiato che abbiamo alla nostra sinistra e naturalmente questa stradina che abbiamo alle nostre spalle. Questa è una stazione in profondità, quella di Brin invece sarà una stazione sopraelevata, quindi abbiamo già i due moduli compositivi che riguarderanno poi l'intera tratta. Ci sarà sempre un avvicendamento tra stazioni sopraelevata e stazioni sotterranee.
1: Parlavi della fine dell'89 e del 90, anno importante per Genova, perché
0: certo,
1: arrivano i mondiali, lo stadio sarà prontissimo, ovviamente la viabilità costituirà un elemento importante e in questa viabilità ovviamente si inserirà anche la metropolitana.
0: Sì, noi cerchiamo anche di prevedere un qualche cosa, che però per ora è ancora lo stato molto embrionale, non vorrei sbilanciarmi a dire, ma un qualche collegamento, anche se embrionale, sì, di pre-metro col Marassi, con lo stadio, con lo stadio, per vedere se è possibile fare un qualche congiungimento. Cioè cerchiamo di agire anche qui prefigurando quelle che saranno purtroppo le grandi difficoltà che avremo, ma per da questi avvenimenti, sia questo dei mondiali sia delle colombiane, naturalmente devono essere un momento di stimolo per la città a fare ancora prima realizzare queste opere. Ecco, deve essere un'occasione, non può essere un fine a se stesso.
4: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world. We're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale.

siete a Genova e state girando per le strade, volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento, quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: Lui aveva un fucile in casa perché era un ex cacciatore, prese il fucile e un colpo secco. Colpo secco, io sentii il fucile, uscii di casa e vidi mia mamma morire, perché l'ultimo respiro l'ha fatto davanti a me.
1: Quello che colpisce di Anto è che racconta con grande naturalezza, neanche leggesse il copione di un film, del femminicidio della madre, uccisa 32 anni fa, davanti a lei, allora 17enne, dal padre padrone, con un colpo di fucile dopo l'ennesima lite. E svela come un automa di violenze subite da bambina, dal nonno pedofilo e anche dalle tante botte prese dai genitori. Ma l'Anto di quella vita, vissuto a due passi da Roma, ora non c'è più. Ha lasciato spazio a una nuova donna, forte, strutturata, rinata nella sua seconda esistenza a Genova, sbocciata a tal punto da sopportare tutto l'orrore della sua infanzia, piena di orchi, annidati, come spesso capita, fra le mura domestiche. L'Anto che ora si racconta perché vuole evitare l'ultima beffa, che le ceneri della mamma possano essere affidate al papà che l'ha uccisa. L'Anto che si racconta perché parlando si libera di tutto e può godersi appieno della nuova vita, con Paolo e la sua famiglia, in Liguria, dove ha scoperto che esistono uomini non violenti, dove ha capito che un'altra vita è possibile. E non importa se mettere i panni sporchi fuori dalla finestra fa arrabbiare il resto della famiglia. Ora Anto vuole solo respirare, guardando il mare di Genova, la sua nuova casa, il suo nido. Anto, la tua storia è una storia di violenze, di abusi sessuali, è una storia davvero drammatica. Mm-hmm. Vogliamo raccontarla? Iniziamo, tu non sei di Genova, no. Raccontaci dall'inizio questa storia.
0: Allora, io sono nata a Roma nel 1975 e sto in questa famiglia apparentemente normale. Mamma era giovanissima, aveva 17 anni e mio papà ne aveva 21-22. Ci siamo trasferiti poi ad Anguillara Sabazia e da lì è iniziato un po' il delirio, perché papà era abbastanza violento. Mamma era teletirava proprio, perché gli andava praticamente sotto a dirgli quello che pensava e lui gliene dava di santa ragione. Io ricordo il famoso giorno, avevo 5 anni, in quei 5 anni ero in braccio a mia mamma che piangeva e scappava di casa e papà l'aveva appena picchiata. Questo è stato l'iter fino a quando avevo 14 anni. In questi anni chiaramente ce le dava come meglio.
1: Come li picchiava?
0: Lui aveva un nervo di

0: animale, un nervo di animale secco.
1: E la frusta.
0: Una frusta. Me le dava con la frusta. E ricordo quando già mamma non era più in casa, che ne so, è capitato una volta che io non avevo accompagnato mio fratello alla fermata dell'autobus, vivevamo da soli senza mia sorella e questa cosa fece girare le scatole e me le do di santa ragione. Essere picchiata con la frusta significa cadere a terra e c'è tanta pelle così, perché comunque me le dava con le
1: Ma
0: mani
1: c'era
0: mai.
1: C'era un motivo?
0: Non c'era
1: beveva.
0: Mai un... No, lui non beveva, lui era semplicemente una persona debole e non era in grado di parlare e quindi te le dava così. Se facevi qualcosa che non andava a tuo genio, a suo genio, te le dava. Non c'era un motivo reale. Il motivo poi fu ancora peggio quando andavamo a vedere mia madre di nascosto. Lui lo scoprì e sfasciò la casa completamente, mobili fuori. Io e mia sorella dovettimo andare a vivere da un'altra parte per un po'.
1: Ecco, il tragico epilogo di questa storia è che tua madre viene uccisa dal papà.
0: Sì.
1: Raccontaci quando, come
0: era...
1: successo, tu c'eri?
0: Io c'ero. Era il 1992, era il 12 settembre, era un sabato. Ero andato dalla parrucchiera a farmi i capelli, quindi al ritorno, come al solito, vado da mio padre per fargli vedere i capelli se gli piacevano. Lui era già arrabbiato e a quel punto mi disse: prendi il computer che tua mamma ha regalato a tuo fratello e portaglielo indietro. Mia mamma era lì in casa di mio nonno con il suo compagno e sua figlia, quindi presi il computer, lo portò a mia madre e mia mamma cominciò: no, perché tuo padre ne disse di ogni su mio padre. Vado da mio padre, idem con patate su mia madre, ritorno da mia madre, a un certo punto mi arrabbiai e dissi: ho 17 anni, gestitevela voi. Appena detto questo, mamma prese un bastone di legno e cominciò a sbatterlo sopra la tapparella di legno, la tapparella dove stava mio padre, noi vivevamo in piano terra, cominciando a dire, insomma, gliene disse di ogni, non sto qui a elencare tutte le brutte parole, comunque il senso era: non voleva niente come uomo, padre e marito. Lui chiaramente aveva un fucile in casa perché era un ex cacciatore, prese il fucile e un colpo secco, io sentii il fucile, uscii di casa e vidi mia mamma morire, perché l'ultimo respiro l'ha fatto davanti a me. Io ricordo ancora, c'aveva questi fuson neri, la casacca a fiori e una fascia nera con i suoi capelli ricci. Al che iniziò un altro capitolo della vita, perché lei, papà, chiamò carabinieri, i suoi fratelli che si vennero a prendere me e mio fratello che all'epoca aveva 10 anni, e da lì un altro
1: capitolo.
0: Ecco,
1: tu lo racconti come se raccontassi una storia che non ti appartiene, forse la tua difesa, forse
0: no,
1: sono gli anni.
0: No, io ho fatto all'incirca 20 anni di terapia. Perché nei primi anni ho avuto tantissime sindrome, ho avuto la sindrome abbandonica, la sindrome la sindrome della personalità, insomma, problemi psichiatrici. Ho mai preso farmaci perché all'epoca non ne avevo alcun bisogno, però ho fatto tanta terapia. La terapia ha fatto sì che io perdonassi me stessa, perdonassi anche mio padre e perdonassi mia madre. E a quel punto è nata la seconda opportunità di fare una vita diversa.
1: Si può rinascere dopo traumi così
0: assolutamente
1: forti, così
0: sì.
1: Lunghi?
0: Assolutamente sì.
1: Ci vediamo serena.
0: Io sono serena. Sono serena perché ho superato il trauma, non ho più avuto la sindrome abbandonica, non ho più avuto...
1: Com'è stata questa terapia? Perché può essere utile a qualcuno?
0: Allora, ho fatto una terapia a me inizialmente a Roma, però a Roma fu sbagliato perché a Roma mi diagnosticarono il disturbo della...
1: Ma che servizi?
0: Servizi sociali non ci... no. Non c'erano all'epoca, non c'era nessuno all'epoca, era semplicemente un CPS, centro psicosociale. E poi sono andata a Saronno.
1: Servizio pubblico.
0: Sono andata a Saronno dallo stesso servizio pubblico, solamente che Saronno si chiamava un altro modo.
1: Cosa è finita Saronno?
0: Vabbè. Padre di mia figlia, anche lì c'è un'altra storia.
1: Vabbè.
0: Ne avremo modo. E, DSM, una cosa, Dipartimento Salute Mentale. Lì la dottoressa che mi seguiva all'epoca, la dottoressa Palidoro, la mia psicologa, siamo stati un po' di anni solo io e lei, poi ho fatto dei gruppi della mindfulness, che adesso la mindfulness va via come...
1: Di autoaiuto.
0: Autoaiuto.
1: Sì, sono quelli che facciamo spesso in questa storia.
0: Esattamente, quindi ho fatto un gruppo con loro e poi ho fatto il resto, l'ho fatto da sola.
1: Ecco, tu mi hai parlato anche di abusi.

0: da parte
1: mio
0: del
1: nonno. Sì.
0: Che era pedofilo.
1: Era un pedofilo, nonno. Era un pedofilo, all'epoca non si definivano così. Io dormivo.
0: Come li definivano?
1: Non li definivano, perché succedeva solo in famiglia. Prima no? C'erano.
0: Era pedofilo solo in famiglia.
1: Esatto, no, era pedofilo solo in famiglia, sì, assolutamente.
0: All'esterno
1: però,
0: no.
1: L'esterno no, perché non aveva. Aveva problemi anche con. Era un. Adesso non mi viene il nome. Però soltanto in famiglia. Eravamo tante noi nipotine, quindi.
0: Cioè, lui ne approfittava.
1: Uh-huh. Non so se con tutte.
0: Anche lì, quanti anni avevi?
1: Avevo 6 anni la prima volta. La prima volta avevo 6 anni.
0: Quante volte è successo?
1: Tante, perché io mamma mi lasciava dormire da loro, quindi.
0: Però mamma mi dicevi che.
1: A sua volta era stata molestata. Però la molestia sessuale, quando è talmente, come dire, brutta, cioè già è brutta di per sé, però se lo fa tuo padre, lo fa tuo nonno, il nostro cervello tende a nascondere, ma lo nasconde per difenderti, solo per quello. Infatti,
0: capito,
1: io,
0: ma ci lasci tua figlia, la lasci.
1: Ma lei non se lo ricordava neanche, lei aveva tutti i suoi disturbi, anche
0: e
1: lei.
0: Tu l'hai detto a tua mamma?
1: L'ho detto quando avevo 12 anni, mia mamma cazziò, scusate, e litigò con il padre, e però poi finì lì. Poi
0: nessuna
1: da quel
0: denuncia, ovviamente.
1: Nessuna denuncia. Da quel giorno lì però non dormì chiaramente più con mio nonno. Però mio nonno, quando avevo 17 anni, eravamo seduti vicino su una sedia, mi mise la mano tra le cosce e io lì a quel punto risposi malissimo e poi non è mai più successo. Però una volta sola, a 20 anni, gli mancai di rispetto. Io non ho mai mancato di rispetto a nessuno. Gli mancai di rispetto, la sorella maggiore, la figlia maggiore mi sgridò e io a quel punto vomitai tutto quello che avevo dentro, quindi
0: davanti a tutti.
1: Esatto, e nessuno fece niente allo stesso. C'era questo silenzio assenso, no? Io non so, quindi non vedo.
0: Sapevano
1: tutti. Lo sapevano tutti e nessuno fece niente. E io sono stata l'unica poi in realtà a parlare, come sono stata l'unica a evitare il cimitero quando lui morì. Non sono andata, anzi, mi sono bevuta una bella bottiglia con un'amica a festeggiare la sua
0: ecco,
1: morte.
0: Ecco, la tua ultima battaglia, diciamo, tu ora che sei consapevole, stai bene nonostante
1: sì.
0: questa infanzia terribile.
1: Sì.
0: Qual è?
1: Allora, voglio evitare che mio padre firmi per le ceneri.
0: Tuo padre dov'è adesso?
1: Mio padre è a Roma. Non so dove vive perché non ci parlo
0: ma
1: da anni.
0: Ha scontato una pena?
1: Sì, 7 anni.
0: Se sì. ammazzi una persona, una mamma?
1: Esattamente. Gliene avevano dati 14, con la buona condotta e tutto il resto sono arrivati.
0: Un omicidio volontario, cosa l'hanno accusato? Per cosa l'hanno condannato?
1: Omicidio volontario, adesso non ricordo. Stiamo cercando di tirar su la sentenza in questo momento con con l'avvocato. E niente, adesso lui è a Roma.
0: Ha fatto alla fine 7 anni di galera.
1: 7 anni di galera.
0: È uscito, come l'hai trovato? L'hai incrociato?
1: Come prima, se non è cambiato, nel senso inizialmente voleva ricucire, abbiamo ricucito, poi mano a mano passando gli anni è rimasto lo stesso, non era violento perché poi sai passano gli anni, però è rimasto lo stesso, quindi lo stesso che ci veniva contro a prescindere. L'ultima volta che l'ho visto 2 anni fa per il 18° di mio nipote, quando ancora ero in rapporti con mia sorella, e gli ho detto ciao, ma era basta, lui non mi ha mai più cercato. No, mio suocero, che è la persona credo migliore al mondo, che mi fa da padre poi adesso, lui ha chiamato una volta mio padre dicendogli guarda che tua figlia magari non sta benissimo, è un po' in crisi, chiamala, no? E lui non l'ha mai fatto, lui ha detto è sempre stata così, quindi non mi ha mai più chiamato, io non so mio padre se sta bene, se non sta bene, non so niente. Sono passati 32 anni, la salma di mia madre deve essere tolta dal cimitero di Roma. E a quel punto io credevo dovessimo firmare noi, in realtà deve firmare lui, perché lui risulta vedovo. E noi stiamo facendo tutti i passi possibili con il mio avvocato, un suo collega che è un penale, per cercare di tirar fuori tutti i documenti e far capire che lui non è idoneo per fare questa cosa.
0: L'ha ammazzata, non è idoneo.
1: Ma nel 92,
0: non ha neanche diritto.
1: Nel 92 molto probabilmente non c'erano le leggi adatte. Tu adesso se uccidi qualcuno decade la tua responsabilità genitoriale o se sei marito. A oggi, cioè allora non c'era, perché sennò non si spiega, sennò non.
0: E ceneri le vuoi tu di tua mamma?
1: A questo punto sì, prima le voleva mio fratello, però siccome mi stanno venendo tutti contro, tutti addosso,
0: perché?
1: Direi, ma perché io alzo il problema.
0: Perché tu ne parli?
1: Io ne parlo, e di certe storie sono passati 30 anni, non
0: perché
1: bisognerebbe parlare.
0: Perché tu ne parli anche in televisione?
1: Io ne parlerei ovunque adesso, perché io vorrei una legge che difendesse le persone come me.

0: non solo vittime di femminicidio, di violenze, ma anche come in questa situazione che mamma, cioè può essere mio padre il suo carnefice a decidere del tutto, no, io voglio essere, mi voglio sentire difesa in qualche modo, e solo una legge può difenderci in questo, perché io personalmente non sono nessuna, non posso fare nulla, però di sicuro posso dare voci a chi voce non ne ha, cioè non tutti quelli che hanno il mio problema possono parlare. Io ho coraggio in questo, nel senso, io mi posso raccontare in mille modi, però deve essere qualcuno più in alto di me a fare qualcosa. Io ne parlo e spero, ecco, che qualcuno ne faccia qualcosa.
1: La tua è una storia tragica, drammatica, sì, di abusi, di violenze, sì, di femminicidi, sì, che si svolge a Roma. La rinascita, sì,
0: è qua,
1: qui a Genova, Spianata Castelletto, esatto, un paradiso.
0: Esatto, è qua, sei? La mia rinascita, è qua.
1: Come sei arrivata a Genova?
0: È comica, perché allora io così cercavo un compagno, no? Perché ero single,
1: un compagno.
0: No. Ero single, e quindi
1: di quanti anni fa stiamo parlando?
0: 10 anni fa, sì, quasi 11 ormai.
1: Cosa fai nella vita tu?
0: Adesso faccio l'aiuto cuoca, quindi e impasto come se non ci fosse un domani in casa, e mi iscrivo su Meetic. Su Meetic becco questo omino, Paolo, e ci scriviamo per 3 giorni. Lui scende, viene a trovarmi, e non ci siamo più mollati. Era il marzo di 10 anni fa, e quindi è marzo di 10 anni fa. E lui, infatti, per il mio matrimonio, e ti dico, qui lo dico e qui lo nego, avevo un kimono originale giapponese quando mi sono sposata, quindi è una ragazzina a bocca d'asse, si è fatta una fotografia con me, una ragazzina che adesso
1: avrà... Cioè, siete sposati col kimono?
0: Io sì.
1: E lui?
0: E lui aveva, lui è un Parodi, per bene, vestito, giacca e cravatta, in Corso Torino, perché né io né lui siamo credenti.
1: Perché il kimono?
0: Perché sono amo il Giappone e amo la cultura giapponese, infatti i miei tatuaggi ricordano molto la cultura giapponese. E quindi
1: dove
0: niente.
1: Dove nasce questa passione per il Giappone?
0: Dai manga.
1: Dai manga.
0: Dalle anime. E qua dietro si vede tutto, perché c'ho un'araba fenice che prende tutta la mia schiena, è la rinascita che mi ha regalato mio marito. In più, vabbè, c'ho tutte le carpe, fiori, mia madre e mia figlia, insomma sono un quadro. Conosciuto il buon Parodi, e sono venuta a vivere qua. Inizialmente ho avuto un po' di crisi, perché la novità, le cose, è diverso Genova rispetto a Roma, rispetto a Milano.
1: Com'è Genova?
0: Genova è meravigliosa, già che è in altezza e non è in piano, io non ero abituata a tutta questa altezza, però Genova credo
1: poi
0: che
1: da
0: sia...
1: Qui
0: da qui è uno spettacolo. E Genova è meravigliosa, ma la meraviglia di Genova sono proprio i genovesi che sono chiusi come non si sa cosa, e io ho conosciuto genovesi centenari, perché nonna Luisa è morta a 101 anni e quando mi sono sposata mi ha detto: adesso sei tu che comandi. Quindi voglio dire, una donna di 100 anni che ti dice così ha detto tutto. E è una famiglia, dove sono oggi, è una famiglia normale, dove
1: gli uomini sono rispettati.
0: Sono favolosi, sono tutti, cioè il mio è un architetto.
1: C'è l'uomo normale, l'hai incontrato?
0: C'è, l'ho conosciuto qua, però ho dovuto aspettare qua, perché fino ad ora non c'era normalità, non c'è mai stata normalità. Poi sono venuto qua, ho conosciuto una famiglia vera, un marito vero, dove mio marito cioè noi siamo al pari, nel senso, a parte che l'intelligente è lui, perché è lo studioso, però siamo al pari noi, no? Poi comunque vengo da una famiglia...
1: Che lavoro ha fatto?
0: Mio marito lavora per... è un architetto, ma non fa l'architetto, lavora per una grande ditta di qua, non faccio...
1: Un'ultima domanda che facciamo a tutti, da bambina, cosa sognavi di fare? E cosa pensi di fare, ti aspetti ancora dalla vita?
0: Allora, da bambina volevo fare quello che faceva mia mamma. Mia mamma era una fungaia e io avevo scritto proprio, volevo fare la fungaia come mamma.
1: Cercare funghi nel professione.
0: Esatto, chiaramente per fortuna sono cresciuta. Io a oggi mi aspetto ancora tante cose da fare. Io adesso sto cercando un po' di organizzazione contro la violenza e già ho i nominativi dove andare. Se ne potessi aprire una mia, tanta roba. Se potessi aiutare il prossimo...
1: Un centro antiviolenza.
0: Sì, esatto. Se potessi aiutare chiunque, le altre donne che hanno passato quello che ho passato io sono...
1: Tu sei
0: sempre...
1: un condensato di abusi.
0: Esatto.
1: Raccontati col sorriso.
0: Col sorriso, poi.
1: Allora possiamo finire con questo.
0: Sì,
1: con l'augurio, con i bambini che corrono alle nostre spalle.
0: Esatto,
1: e un sorriso.
0: Esatto, va bene.
1: Grazie, Anto.
0: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Grazie. Grazie a te.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo a Londra oggi a salutare Margherita Deri. Buongiorno Margherita.
1: Ciao, buongiorno, grazie per avermi invitata.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come e quando hai deciso di lasciare la Liguria e sei arrivata a Londra?
1: Allora, in realtà è stata una decisione rapida, perché nel 2014 feci i provini per l'Accademia di Teatro a Roma e a Genova, non fui presa e allora pianificai di riprovare poi l'anno successivo a settembre e avendo questo anno libero di tempo decisi di venire a Londra per imparare l'inglese, che non sapevo assolutamente. E in realtà poi dopo qualche mese qua mi resi conto che per quanto riguarda cinema, teatro, produzioni, Londra è più affine a me rispetto all'Italia e quindi provai a entrare nell'Accademia di Teatro qui ed entrai prima alla London School of Dramatic Art a South Kensington per un foundation course e poi l'anno successivo al triennio di East 15 e quindi poi da lì fondai la mia compagnia teatrale e insomma basta, sono qua.
0: Senti, tanto congratulazioni e complimenti. Tu dicevi, mi sono accorta che era più affine il modo londinese e anche direi forse le opportunità rispetto a quello che avevo visto in Italia. Quali sono le differenze principali nel tuo settore che hai trovato?
1: Allora, la differenza principale per me è di genere, come noi donne veniamo, o almeno come io sono stata trattata ai provini rispetto all'Italia. Non voglio fare di tutta l'erba un fascio, però per me spesso io quando andavo ai provini in Italia, e non mi riferisco a scuole ma più che altro a provini per film, c'era sempre un... vabbè, intanto i registi erano tutti uomini e poi c'era sempre un'aspettativa dopo il provino, e mentre qui Londra fin dall'inizio io mi sono sentita provinata per chi sono, cioè anche con onestà. Io mi ricordo il primo provino che ho fatto alla RADA, la Royal School of Dramatic Art, il Royal Academy of Dramatic Art, che è la scuola migliore al mondo. Io andai dopo 4 mesi che vivevo a Londra e mi ricordo che feci questo monologo di Shakespeare e mi guardarono e la scrutinante mi disse: sembra che tu non abbia capito quello che stai dicendo. Che è vero, cioè non sapevo l'inglese, quindi figuriamoci Shakespeare. Quindi in realtà c'è tantissima onestà da quel punto di vista, però nonostante questa onestà cruda io mi sentivo molto più a mio agio personalmente. E poi c'è anche una questione di produzioni, cioè qua si produce molto di più che in Italia.
0: C'è anche una sensibilità maggiore secondo te? Cioè, si va più a teatro, si va, poi insomma la storia la conosciamo tutti anche, insomma, no, però te lo volevo far dire.
1: Sì, allora qua a teatro, qua le lezioni di drama per esempio, che sono recitazioni, si fanno dalla scuola, cioè è una delle attività in alcune scuole curricolari o extracurricolari, però tutti i bambini, tutti i ragazzi hanno fatto, arrivano a 18 anni che hanno fatto almeno un po' di drama nella vita, di lezioni di recitazione, quindi comunque sì, i bambini vanno a teatro qua. Noi, io ci andavo a teatro perché vengo da una famiglia di artisti, però mi ricordo che a scuola io ho fatto il Doria, c'era la possibilità di andare, però non era proprio nella cultura come è qua.
0: Come si vive a Londra?
1: Ah, io benissimo. Io sono felice a Londra, ovviamente con Brexit e Covid le cose sono cambiate,

0: Prima di Brexit c'erano molti più europei, molti più immigrati, era proprio anche a livello artistico, era più meno di nicchia l'arte e più variegata. Adesso invece è variegata, ma solo nei livelli di nicchia, diciamo. E ovviamente i prezzi di tutto sono alzati, ma vedo anche in Italia, anche in Spagna. Però io qua mi sono ricreata la mia, ho la mia comunità, poi viaggio, ho la libertà di viaggiare, cioè io sono fortunata, sono sana, viaggio, lo scorso weekend ero a Genova, quello prima ero in Belgio, faccio un lavoro che mi permette di viaggiare, quindi insomma riesco, io ci sto bene. Può essere una città molto difficile, se non hai un obiettivo è una città molto difficile.
1: È effettivamente così cara oppure si riesce a vivere conoscendo determinati accorgimenti o tenendo i piedi per terra?
0: No, è carissima. Cioè, per dire, io adesso da 2-3 anni a questa parte non si riesce a spendere meno di £900 per una camera in affitto in una casa condivisa.
1: Una camera?
0: Una camera, sì, sì, sì. Cioè, vivere da soli se uno ha un lavoro normale è difficilissimo.
1: Ci racconti un po' qualcosa invece del tuo lavoro?
0: Allora, il mio lavoro è bello perché qua rispetto all'Italia si fa teatro ovunque, si fa teatro nei pub, si fa teatro, ci sono i festival di teatro fringe, che vuol dire appunto, il festival più grande europeo è quello di Edimburgo, il Fringe Festival che c'è ad agosto, però anche poi durante l'anno, anche nelle cittadine piccoline si fa teatro, a volte ci sono degli spazi teatrali che hanno 5 posti. E poi ovviamente c'è il National Theatre, il West End con i musical. Tra l'altro c'è un ragazzo di Genova, Marco Venturini, che è venuto a Londra e è diventato un grandissimo artista di musical.
1: Però dobbiamo cercare di metterci in contatto ovviamente per fare anche lui.
0: Perché lui assolutamente, lui è proprio la persona che volete per parlare di musical e lui è proprio il successo, cioè lui è partito dalla scuola di danza a Genova, è arrivato a Londra e ha fatto il tour mondiale di Cats. Quindi ecco, qui le cose succedono, se uno vuole riesce a farle succedere, tutti sono artisti, c'è una sensibilità per l'arte, anche proprio l'avvocato è uno che va a teatro, che porta i bambini a teatro, che va al circo, che ha fatto un po' di teatro, quindi si parla di arte spesso, c'è chi scrive, chi ceramisti, poi magari io sono circondata, però c'è una sensibilità più rispetto all'Italia, secondo me, più ampia.
1: Dal punto di vista delle amicizie, quando tu sei arrivata è stato facile, tu dicevi io sono arrivata per imparare la lingua e all'inizio non la conoscevo, il tuo gruppo di amicizie poi l'hai fatto fra expat, com'è andata? È facile fare amicizie oppure no?
0: Beh, per me sì, ovviamente all'inizio erano tutti immigrati come me, perché le mie prime amiche erano un gruppo spagnole che sono ancora le mie amiche, che ho conosciuto al college d'inglese dove studiavo inglese. Però parlavo ad un certo punto, dopo 3 mesi, parlavo spagnolo benissimo, non parlavo inglese perché a parte le lezioni. Allora lì ho cercato un lavoro solo con inglesi, l'ho trovato e lì in questo coffee shop deli a Chelsea, che è lì dal 1986, un'istituzione di Chelsea che si chiama Finns of Chelsea Green, e lì ho trovato le mie amiche inglesi, cioè sì, lì ho iniziato a fare amicizia con gli inglesi, poi studiando qua ovviamente io studiavo con inglesi, quindi da lì poi poi imparando la lingua, sì, insomma, le amicizie diventano, chi c'è c'è, cioè ogni tanto alle feste bisogna capire che lingua dobbiamo parlare,
1: che bello.
0: Tipo cosa parliamo? amo, perché tutti parliamo più di due lingue almeno, quindi decidiamo cosa parlare e poi andiamo avanti su quella lingua.

0: comunque adesso spesso, specialmente da Brexit, la lingua parlata è l'inglese, diciamo.
1: Margherita, se tu arrivi dall'entroterra, che salto è stato?
0: Sì. Da Savignone.
1: Sì. Triplo carpiato con avvitamento.
0: Allora, io sono stata, vabbè, andavo al liceo a Genova, quindi sì, cresciuta a Savignone, però andavo al liceo a Genova e poi ho vissuto un po' in Spagna, un po' in Egitto, poi nel centro

0: Senti, che cos'è che ti manca di più? Se c'è qualcosa di Genova, della Liguria?
1: Allora, vabbè, la mia famiglia ovviamente e le mie amiche. E poi no, la cosa che mi manca è stare seduta in piazza a prendere il caffè o in via San Lorenzo e vedere la gente che passa e riconoscerla, fermarmi, cioè riconoscerla, ci riconosciamo, incontrare la gente per caso, quello sì. Mi capita anche a Londra, però a Londra la vita è più frenetica e non ci sono piazze con il bar. Invece sì, proprio il caffè in piazza mi manca.
0: Sai che sei la prima che ci ha raccontato questa sensazione, diciamo, questa mancanza. Allora, prima di salutarti, volevo chiederti questo. Che consiglio ti senti di dare a un ragazzo che oggi vorrebbe intraprendere la tua professione? Tu hai detto prima, mi ha molto colpito, hai detto qui, se li vuoi, se vuoi, i sogni si possono realizzare. Qual è il tuo consiglio?
1: E il mio consiglio è quello di fare, beh, intanto di chiarire veramente se è quello che vogliono fare, cioè andare tanto a teatro, andare al cinema, capire veramente se è quello che vogliono fare e poi buttarsi a farlo. Cioè, tanto tutto il mondo, tutti ti diranno è difficile, è difficile, è difficile, tutto è difficile. Io ho amici banchieri che non trovano lavoro, e qua. Che è il nucleo della finanza, appunto St. Paul, dove ci sono. Quindi tutto è difficile. Se il desiderio è forte, io consiglio di andare perché quella, se proprio si viene sentito nel corpo, andare, fare e seguire il proprio istinto, seguire proprio quello che è in the gut, nello stomaco. Cosa dice lo stomaco? Quando sentire le farfalle nello stomaco e andare per quella cosa lì. Perché
0: Il tuo
1: anche
0: prossimo
1: se
0: progetto?
1: allora adesso ho mandato un'application per tradurre lo spettacolo di Lorenzo Terenzi, Vomito, e portarlo all'Edinburgh Fringe Festival. E poi la mia compagnia sta facendo Miu Miu, un nuovo spettacolo che andrà in scena a giugno.
0: Grazie,
1: E oggi
0: allora. Dimmi. No,
1: grazie.
0: non ti volevo interrompere, Margherita, dimmi.
1: No, che mi è arrivata una proposta per un film stamattina, me l'ero dimenticata.
0: Ah, wow, però si dice
1: Non si può
0: niente.
1: dire. Hush
0: Non si dice
1: hush.
0: niente. Psh, silenzio,
1: Niente.
0: silenzio. Grazie mille, Margherita. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
1: Thank you very much. See you soon, everybody.
0: Ciao, grazie Margherita, a
1: Ciao,
0: presto,
1: grazie.
0: complimenti, ciao.
1: Arrivederci. Ciao.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Benvenuti in questa nuova puntata di Non ho l'età, questa volta però un po' particolare, una puntata un po' particolare perché non avremo ospite, ma saranno Mario e Franco i miei ospiti, i protagonisti di questa puntata. E allora io sono una giovane ragazza che si sta approcciando a questo mondo, al mondo del giornalismo e della comunicazione, quindi sono molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, le vostre storie e entrando poi nel focus della puntata, i vostri racconti sui cosiddetti anni di piombo che avete vissuto in prima linea da giornalisti, dove il mestiere del giornalista era davvero un mestiere particolare in quei tempi. E allora sono molto contenta e molto curiosa di ascoltare i vostri racconti perché non ho l'età. Mario, Franco, direi di iniziare questa puntata dove voi sarete i veri protagonisti. Mi racconterete tutto quello che c'è da sapere sul lavoro, sul mestiere del giornalismo. E allora iniziamo. Come avete iniziato? I vostri genitori erano felici?
3: Beh, i miei genitori erano contenti, ma volevano che provassi altre cose, quindi mi hanno preteso che io mi laureassi in legge prima di incominciare a fare il giornalista. Quindi c'era questo step. Poi però ho incominciato subito e mi hanno affidato la redazione di due pagine marginali di un giornale che non esiste più, il Corriere del Pomeriggio, dove mi occupavo degli spettacoli e della terza pagina. Pensate, è una cosa molto intellettuale, ma pensavano che essendo un giovane laureato,

0: fatto ne avevo la capacità, però sono poi rapidamente passato alla cronaca.
1: E a quella terza pagina ha chiesto a me di collaborare. Io in quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, dopo la maturità facevo teatro cabaret. Con
2: so che è stata una tua grande passione il teatro.
1: Totale, la compagnia del Caracalla, era il nostro modello, erano i Gufi, e la cosa aveva preoccupato, da un lato divertito, perché venivano i miei spettacoli, dall'altro preoccupato abbastanza i miei genitori. Anch'io, in qualche maniera, sono stato invitato a portare la cosiddetta cosa scritta, che era una laurea in giurisprudenza, e quindi anche io sono andato a fare giurisprudenza, però assolutamente pensando che non avrei fatto mai il mestiere di mio papà, che era medico.
2: E allora, quindi avete capito di voler intraprendere questa strada, e pensando agli esordi, ai vostri esordi, qual è stato il primo articolo, il vostro primo articolo che vi ricordate?
1: Io ti posso dire che il primo articolo l'abbiamo scritto qua in quarta o quinta elementare, eravamo compagni di banco alla Celesia di Castelletto, e abbiamo fatto il classico banalissimo tema, il tuo compagno di banco, e ognuno all'altro.
0: In realtà io avevo già scritto a lungo un romanzo in quarta elementare che era intitolato Lo sceriffo traditore, ma mi ero reso conto che un romanzo era troppo lungo e che quindi era molto meglio scrivere breve, e allora ho pensato, giornalista è la mia strada, scrivo degli articoli che sono delle cose più contenute. Non sapevo che poi l'avrei fatto sul serio.
1: Come abbiamo cominciato? Guarda, molto semplicemente, subito dopo la laurea ho fatto per un anno l'assistente universitario a diritto industriale, dove mi divertivo anche. Poi a un certo punto un amico, un carissimo amico che si chiamava Peo Campodonico, proprio di quell'ambiente teatrale, oltre ad essere anche assessore, mi ha fatto un classico bigliettino di presentazione per andare al lavoro, che era il vecchio quotidiano socialista in salita di Negro. Sono andato lì, dove Umberto Merani, uno straordinario direttore, mi ha fatto andare a lavorare.
2: Beh, allora, abbiamo ricordato il vostro primo articolo, già da piccolini, voi eravate proprio in classe insieme,
1: compagni
2: giusto?
1: Di banco. Sì,
2: insieme. Compagni di
0: quarta
2: banco.
0: Elementare, per specificare.
1: Dalla quarta elementare al liceo.
2: Una vita insieme, insomma.
0: Direi di sì, perché insieme abbiamo giocato, scritto, studiato, lavorato.
1: Fatto gite scolastiche.
0: Fatto gite scolastiche, qualsiasi cosa, maturando questa decisione sempre più forte di fare giornalisti. E ci siamo riusciti in un'età giovane, con grande fortuna rispetto alle difficoltà che ci avete voi adesso.
1: Sì, noi siamo,
0: noi siamo la generazione più fortunata.
1: I giornali erano fortissimi. Mestiere.
2: Anche il ruolo del giornalista era magari
0: era
2: visto diversamente,
0: era importante,
2: più in alto.
0: È molto riconosciuto, però dovevi avere la qualità. La qualità di partenza, e se non ce l'avevi i tuoi capi te la facevano venire perché ti stracciavano i pezzi,
1: cioè la cosa, la qualità di partenza era porta le notizie, perché non è che
0: scrivile bene
1: e poi scrivile bene, ma intanto portale, quindi bisognava andarla a cercare.
2: A proposito di notizie, qual è il primo vostro scoop che avete fatto, che avete dato?
0: Io credo che il mio primo grande scoop sia stato quello che ha individuato la storia del mostro di Bargagli. A Bargagli c'erano una serie di assassini terribili che erano una coda di regolamenti di conti durante la Resistenza, tanti omicidi messi insieme, noi indagavamo, non capivamo, interrogavamo gli inquirenti. Un giorno un magistrato in un corridoio, alla mia domanda, ma non sarà mica un mostro quello di Bargagli? Mi ha risposto, sì, è un mostro. Io feci il titolo sul mio giornale, che allora era il giornale di Montanelli, dove io facevo la cronaca giudiziaria di Genova, titolammo è un mostro che uccide a Bargagli, e da lì è incominciata una lunghissima storia, quindi con orgoglio dico che quello è stato il mio primo scoop.
2: E a
1: io
2: proposito,
1: scoop non me ne ricordo molti, però ti posso dire che me ne ricordo un piccolo buco dato a tanti.
2: Parliamo anche di buchi.
1: Perché il buco è importante.
2: Sono spieghiamo che cosa sono,
1: certo,
2: i buchi.
1: Il buco è avere la notizia
0: che gli altri non hanno.
1: Uscire con la tua notizia, che poi logicamente saranno costretti a copiare il giorno dopo. Con Umberto Bossi. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, accetta di fare una intervista a Primo Canale, questa la voglio raccontare. Arriva di notte con mille difficoltà, eravamo in questi studi, e si siede parlando così del più e del meno. A un certo punto mi dice, sono qui a Genova perché ho proposto di aprire l'Istituto Italiano di Tecnologia. E da lì abbiamo dato la notizia, e poi è successo.
0: I primi
1: ma già,
0: in Italia.
1: Abbiamo già fatto un po' di esperienza.

0: giornalista.
1: Eri già vice
0: 27
1: direttore.
0: Anni al Secolo.
2: Ma entriamo nel vivo della puntata. Cosa dite?
0: Sì,
2: entriamo
0: certo.
2: nel vivo della
0: anni.
2: Puntata. Esatto, in quegli anni. Raccontiamo un po' come avete vissuto da giornalisti gli anni di piombo. Quindi stiamo parlando degli anni 70, 80.
0: Gli anni di piombo sono anni che vanno dalla fine a Genova, vanno dalla fine degli anni 60 in avanti.
1: Fino a metà degli anni 80.
0: Quasi a metà degli anni 80. Quindi sono tanti.
1: Io li ho vissuti molto intensamente all'inizio perché ero un cronista giudiziario che si doveva occupare di terrorismo. Quindi ho incominciato a indagare sulla colonna genovese delle Brigate Rosse, che era definita, come poi è successo in un libro famoso, Gli Imprendibili di Andrea Casazza, perché non se ne sapeva niente. Questi compivano azioni sempre più gravi. Io ricordo la prima, il sequestro di un capo personale dell'Ansaldo che si chiamava Casabona, rapito la mattina, processato, praticamente denudato davanti a una grande bandiera delle Brigate Rosse e poi rilasciato. Non si sapeva chi erano, da dove venivano, si sapevano solo che erano Brigate Rosse perché poi scrivevano dei volantini incomprensibili, massicci.
0: Questa direi che è la parte forse più interessante. Io facevo il cronista politico
1: e dovevo interpretare.
0: La prima cosa era averli. Cioè. Arrivava la telefonata, io mi ricordo al lavoro, arriva la telefonata. O era al lavoro il giorno, forse no, arriva la telefonata al giornale, arriva la telefonata e le Brigate Rosse dicono: abbiamo lasciato un comunicato nella cabina telefonica di via Sant'Alberto a Sestri. Si partiva cronista e fotografo, grandi fotografi,
1: certo.
0: Grandi fotografi,
1: grandi
0: Paolo
1: nomi.
0: Welters, Dino Nazzaro, il Francesco Leoso, erano i grandi della fotografia. E si va, questo succedeva sempre: si va alla cabina telefonica, aprivi la cabina, prendevi l'elenco telefonico, c'era dentro il messaggio. Prima cosa, fotografia avanti e indietro, riposto il messaggio in cabina, si tornava in redazione, si chiamava la polizia. E tu eri il primo a leggere il messaggio.
2: Quindi eravate proprio in prima linea.
1: In primissima linea, tant'è vero che rischiavamo
2: esatto.
1: molto. Abbiamo avuto momenti di paura vera, perché per fare il tuo mestiere...
0: Soprattutto quando eravamo al giornale.
1: Perché
2: allora,
1: le Brigate Rosse ci minacciavano.
2: Ecco, entriamo proprio... in questo, nel vivo del racconto, quindi un vostro racconto personale, di un'esperienza personale che vi ha particolarmente segnato colpito.
1: Io mi ricordo quando ero di guardia una sera da solo in redazione e il problema era poi tornare a casa. Siccome eravamo minacciati, nessuno ci accompagnava, allora ci accompagnavamo noi due. Se ero di turno io, mi veniva a prendere Mario, se era di turno Mario, lo veniva a prendere io. Una sera io ho avuto una telefonata che mi ha detto: attento che fra poco ti scoppia una bomba.
2: Immagino.
1: E allora cosa ho fatto? Sono uscito di corsa e sono andato in questura, che era a pochi passi dalla redazione, e una pattuglia della questura è arrivata in redazione. In realtà non era solo una minaccia, però certo. Era una minaccia vera, insomma.
0: Io ricordo invece quella mattina, era il 1978, io ero da poco arrivato al Secolo XIX, quella mattina che arrivò la telefonata che annunciava l'uccisione di un sindacalista. Non si sapeva ancora niente, ci siamo precipitati nella zona di Via Fracchia e era stato il delitto di Guido Rossa, che ha segnato poi una svolta totale. Guido Rossa, sindacalista, comunista,
2: certo,
0: che aveva denunciato uno che in fabbrica diffondeva i volantini delle BR, quindi ha sconvolto tutto.
1: E pensate che quel Guido Rossa io l'ho visto deporre davanti al tribunale,
0: certo.
1: E indicare il suo questo Francesco Berardi, che era il postino delle Brigate Rosse, che lui denunciava con grande coraggio da solo quest'uomo, me lo ricordo, con l'eschimo,
0: gli
1: un uomo atletico
0: che
1: faceva il brigatista che era nella banco degli imputati, lo indicava facendo questo gesto, come dire, è quello che poi è successo. E io mi ricordo che lo scrissi, ero ancora al giornale allora, e fui l'unico a scriverlo. E pensavo che ci sarebbe stata una reazione da parte degli inquirenti che avevano visto quella scena. Non ci fu reazione, e un mese e mezzo dopo Rossa, come raccontava Mario prima, fu ucciso all'alba sulle alture di Regina.
0: So, quando ti arrivava la telefonata molto presto, al mattino, voleva dire che era successa qualche cosa.
1: Una tragedia.
0: Cioè, non c'era il telefonino.

0: tornava così, quindi partivi, andavi a vedere cosa era successo sul posto e ti trovavi di fronte a queste situazioni. E succedeva, vedi, per un certo periodo di anni, diciamo tra il 76 e il 78 soprattutto, non ti dico che fosse quotidiana, ma
1: quasi,
0: quasi, due o tre volte al mese.
1: Tutte le mattine c'era uno sparato alle gambe, un professore universitario, un sindacalista,
0: infatti
1: un capo
0: fu
1: del
0: inventata
1: personale,
0: la parola gambizzazione, che
1: oppure bruttissimo. C'era qualcuno che veniva sequestrato, processato, come certo. Il famoso professor Filippo Peschiera.
0: Pazzesca.
1: L'unico che riuscì a dialogare polemicamente con i brigatisti prima di essere gambizzato,
0: fece sostanzialmente una sorta di esame al brigatista, dicendo chi vi fa venire, perché, qual è il motivo politico. A un certo punto questi qua hanno detto: ci sta prendendo in giro.
1: E le gambizzazioni erano delle cose serie che potevano andare bene per
0: certo.
1: Il ferito, ma anche male. Ricordiamo il professor Castellano, uno dei primi a essere sparato, che ancora adesso con grande coraggio porta i segni. Di quelle ferite, o altri che invece sono usciti bene dalla ferita, ma hanno sofferto per altri
0: anche
1: motivi.
0: Psicologicamente. Era pesante. Ci raccontava Lorenzo Cuocolo di suo papà Fausto, grande professore universitario, che girava con una borsa con dentro una sorta di scudo d'acciaio per proteggersi dai colpi di pistola.
1: E i lacci emostatici.
0: Per legare la gamba, e gli hanno sparato proprio uscendo.
1: Mentre stava
0: uscendo
1: facendo lezione.
0: Dalla lezione.
1: E si è.
2: Mario Franco, sì. Io direi di andare avanti in un'altra puntata, abbiamo
0: siamo
2: ancora
0: troppo
2: tanto
0: lunghe, sai, quando,
2: da raccontare, quando ti, lo so.
0: Quando fai le domande agli anziani sono pericolosissimi, perché
1: non
0: anche noi
1: fermano,
0: non abbiamo l'età.
1: Non
0: per
1: si fermano più, perché anche noi non abbiamo l'età,
0: esatto.
1: Mario.
2: Se non l'avete voi, direi che io non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Ci avete fatto entrare, Mario e Franco, nella Genova delle Brigate Rosse. Un argomento che ha letteralmente spaccato su tutte le nostre piattaforme, ma soprattutto in quella social. Però è un mezzo di comunicazione e informazione che ormai dobbiamo tener conto.
0: Anche se noi non abbiamo l'età per i social, decisamente.
1: Non ce l'abbiamo, però cerchiamo di capirli, Mario. Anche
0: dobbiamo.
1: Perché è fondamentale,
2: dai,
1: è il nostro lavoro poi raccontare.
2: Vi aiuto io.
0: Ci aiuti tu.
2: Benissimo. Dai, aiutiamoci a vicenda.
0: Ci porterai
2: quindi,
0: nei social.
2: Esattamente. Bene. Quindi continuiamo a parlare di Brigate Rosse, argomento che vi ho raccontato essere di grande interesse per il nostro pubblico, e quindi continuiamo anche in questa nuova puntata di Non ho l'età. Mario, Franco, continuiamo a parlare di questo argomento, le Brigate Rosse nei cosiddetti anni di piombo. Voi le avete vissute in prima linea, e quindi inizierei chiedendovi, in questi momenti di tensione e di paura, ci sono state delle intimidazioni proprio dirette nei vostri confronti che avete ricevuto?
1: Ma guarda, intanto bisogna dire una cosa, almeno io avevo la febbre di scoprire chi erano le Brigate Rosse, per cui non c'era inizialmente da parte mia nessuna cautela, cercavo qualsiasi fonte possibile per avere delle informazioni su di loro, perché non si sapeva nulla.
2: Da buon cronista, dai, direi che
1: alcune cose abbiamo incominciato a scoprire, il nome del capocolonna, Rocco Micaletto si diceva, un nome leggendario, una figura mitica, e ovviamente questo nostro tentativo di penetrare nei loro segreti ha provocato delle reazioni da parte loro, perché i nostri nomi, sia il mio che quello di Mario, a un certo punto sono stati trovati nel covo delle Brigate Rosse.
2: Ecco, come avete reagito quando avete scoperto i vostri nomi in questo elenco?
1: Almeno dal mio punto di vista, l'importante era cercare di capire e raccontare, okay. Rischiando anche, certo, non pensavamo di rischiare la vita.
2: Ah no?
0: Quando hanno incominciato a sparare i giornalisti,
1: sì.
0: Non abbiamo. Però
1: hanno sparato a
0: Walter Tobagli,
1: al nostro direttore Indro Montanelli, hanno sparato al direttore, al vice direttore Vittorio Bruno, il primo
0: a Genova, giornalista
1: sparato alle gambe,
0: primo giornalista.
1: È stato il vice direttore del Secolo.
0: All'uscita della tipografia, dietro via Varese, gli hanno sparato lì. Ecco, una cosa, a me non è capitato di vivere, sì, certo, le ho vissute, come da cronista politico puoi immaginarti.

0: allora io mi occupavo tanto di teatro, di musica, di spettacolo, di cose del genere, e quindi
1: occupavi di scrivere testi teatrali,
0: testi, sì, ma poi soprattutto andavo tantissimo. Io ho assillato quel grande genio del teatro che è stato Ivo Chiesa per anni, andando a vedere gli spettacoli, le prove. Poi lui era un giovane giornalista, mi faceva andare con molta gentilezza, e poi c'era un mio carissimo amico che poi diventerà direttore del Teatro Stabile, che era Carlo Repetti. Ecco, quindi, però poi il fenomeno chiaramente lo vivevo anch'io, ci mancherebbe, perché poi di politica
2: vivendo nella redazione,
0: cioè, poi quando facevi il turno di notte, se ti arrivava il comunicato andavi tu,
1: certo.
0: Se sparavano a qualcuno andava quello che faceva il cronista di notte,
1: certo.
0: E quindi era così, ecco, però quello che è importante è che la nostra vita era la solita, non è che cambiavamo vita. Sì, a me una volta mi hanno detto cambia percorso per tornare a casa, ma avevo due possibilità, mi mandano con l'elicottero.
2: Sai, avevamo più cautele sicuramente negli spostamenti, stavamo attenti alle facce di quelli,
0: esatto,
2: che erano intorno.
1: Beh, allora sì,
2: io avevo una motivazione particolare in quel periodo, lo posso dire, perché mio padre era presidente degli industriali, e il precedente presidente degli industriali, cioè, di mio padre, Felice Schiavetti, era stato sparato alle gambe sotto casa mia, per cui temevo anche quello. Quindi da una parte cercavo le notizie, dall'altra parte ero preoccupato, e più andava avanti queste azioni di terrorismo quasi quotidiane, le sentivo vicino a me, ma non potevo fare altro. La mia vita non aveva distrazioni da un punto di vista professionale, la distrazione da un punto di vista professionale era la vita del giornale. Poi sono diventato capocronista di quel giornale, quindi avevo un po' la responsabilità di tutto quello che succedeva in città, ma pesavo sempre di più il terrorismo come un fatto importante, quasi decisivo nella nostra vita. E infatti in tutta la città, Mario lo possiamo testimoniare bene, in tutta la città gli anni di piombo hanno pesato anche al di là dei fatti stessi di sangue, delle sparatorie, la politica.
0: Sì, però sai, sì, certamente la città, diciamo che però viveva anche molto una stagione straordinaria, perché la stagione, gli anni 70 sono stati per il teatro la stagione rivoluzionaria, i grandi spettacoli di Ivo Chiesa e Luigi Squarzina. Io ricordo che quando tiravo tardi la notte in redazione, poi finivo all'Europa, il ristorante di Galleria Mazzini, perché a una certa ora arrivavano tutti gli attori, e allora ci mettevamo tutti in tavolo insieme con Lina Bolonghi, Ero Spagni, Mariangela Melato, insomma era una cosa veramente stupenda, molto bella. E poi però ecco, la vita era, a me una volta dei ragazzi mi hanno detto: ma come vivevate?
1: C'era
0: ma...
1: forse un po' di ingenuità?
0: Ma un po', magari sì, anche un pochino sì. Sai, poi a un certo punto, negli anni 70, alla fine degli anni 70, eravamo sposati con figli, quindi pensavi un po' anche a quello, insomma, stare un pochino attento.
1: Certo.
0: Ma l'attenzione era quella che diceva Franco, guardare se c'erano magari una stessa macchina posteggiata davanti a casa per due o tre giorni di seguito.
1: Lì
2: stavamo attenti, anche perché ogni tanto compariva qualche scritta sui muri col tuo nome.
1: A me
2: è successo sotto casa mia, e questo con delle minacce.
1: Oh.
2: E quindi ti capitava di andare a chiedere consigli alla polizia, ai carabinieri, cosa devo fare. Allora ti dicevano: stai attento, come diceva Mario prima, cambia percorso,
0: sì,
2: guarda le facce che hai intorno. Però non eravamo protetti.
0: Io mi ricordo sempre la provocazione di Luigi Vassallo, capo della redazione del giornale, il giornale di Montanelli non era amato dalle Brigate Rosse,
2: per
0: che
2: niente.
0: Un giorno ci ha detto: domani mattina appuntamento alle 7 al poligono di tiro. Al poligono di tiro! Poi era uno scherzo, però questa era l'atmosfera.
1: Certo.
0: Ci scherzavi, perché sennò diventava una cosa da incubo.
1: Per voi giornalisti era diventata quasi, mi sembra di capire, quasi un'ossessione.
2: Sicuramente per me lo era, era l'ossessione di capire chi erano, da dove venivano, perché allora, soprattutto agli inizi, non c'era chiarezza.
1: E ci sei mai riuscito di capire?
2: Beh, piano piano sì, però per intero l'ho capito dopo. Se tu pensi che il personaggio principale delle Brigate Rosse a Genova, Riccardo Dura, era uno sconosciuto il cui nome è venuto fuori solo dopo che è stato ammazzato nel covo di Via Fracchia dai carabinieri che hanno fatto l'irruzione decisiva, ed era un cadavere senza nome, e neanche le Brigate Rosse volevano

0: fare il loro nome. Poi un giornalista noto, tra l'altro genovese, Andrea Marcenaro, scrisse,
1: nostro compagno di
0: nostro
1: classe,
0: compagno di classe, ecco, scrisse, se, scrisse alle Brigate Rosse indeterminatamente:
1: ma quello...
0: se non fate quel nome lo faccio io.
1: Esatto.
0: E allora uscì un comunicato delle Brigate Rosse che diceva chi erano i quattro morti. Per cui l'ossessione di capire chi erano era una febbre. Rompevi le scatole, certo, al PM, rompevi le scatole ai giudici istruttori, rompevi le scatole ai colonnelli dei carabinieri.
1: Io la vivevo invece deviata, sì, sulla, sì, politica, cioè, certo, andando a cercare, per esempio, era l'epoca in cui a Genova governava Partito Comunista e Partito Socialista, era,
0: quindi,
1: stata una cosa notevole, cioè il fatto che le Brigate Rosse fossero di fondazione, sì, marxista era importante. E allora lì era tutta la vita politica, poi viveva attorno a queste cose, anche attorno a queste cose, anche se erano gli anni del grande cambiamento di Genova, però aveva, cioè, i funerali di Guido Rossa, è arrivato Berlinguer, cioè, è arrivato, ha fatto uno dei 200, discorsi più emozionanti, di
0: Luciano,
1: quelli che ho sentito,
0: Luciano Lama 250.000 persone intorno a Piazza dei Ferrari in un giorno di pioggia gelida, una tragedia.
1: Pazzesca,
0: biblica,
1: sì, una cosa,
0: sembrava una vicenda biblica quella,
1: così,
0: quel
1: come,
0: funerale.
1: Così come quando c'è stato il blitz del generale Dalla Chiesa nel
0: borgo
1: di Via Fracchia e si sono trovati questi cadaveri per terra in mutande e abbiamo scoperto,
0: con la bomba,
1: io ho scoperto che la ragazza che veniva uccisa era una che mia moglie frequentava tutti i giorni, perché lavoravano insieme al centro, certo, culturale francese. E beh, sono quelle cose che ti fanno un po' pensare, dici, ma insomma,
0: tu chiedevi chi erano. Poi abbiamo scoperto che alcuni erano compagni di scuola di nostri,
2: ecco,
0: amici,
2: certo,
0: erano ragazzi, ragazzi del nostro giro,
2: molti di loro magari li conoscevate,
1: anche
2: magari
1: universitario, diciamo la verità. Insomma,
0: beh, all'università,
1: alla fine degli anni 68, 69, 70, quando c'era quell'area di golpe fascista,
0: sì,
1: c'erano anche questi movimenti,
0: c'erano le reazioni, e c'erano i cattivi maestri,
1: i cattivi maestri
0: che erano i professori, di lettere,
1: Faina.
0: Faina e Enrico Fenzi, che c'è
1: Enrico
0: ancora,
1: Fenzi, un genio
0: della letteratura,
1: più studioso di Petrarca,
0: però è entrato nelle Brigate Rosse, catturato, ha fatto il palo quando spararono al professor Castellano in via Corsica, perché poi questi fatti avvenivano nelle strade dove noi vivevamo,
2: certo, dove
0: è questo che è,
1: cioè,
0: oggi sembra incredibile.
1: Genova, c'è una topografia del terrore, sì, che è impressionante. Non esiste quartiere dove in una strada, in una piazza, in un palazzo non ci sia stata un'azione delle Brigate Rosse.
2: Sì. Io da poco ho scoperto, proprio, abito a San Pier d'Arena, da poco ho scoperto proprio in via Cantore,
0: due carabinieri ammazzati in un bar.
1: Certo.
0: Battaglini ammazzati mentre prendevano il caffè in un bar da un comando delle Brigate Rosse, poi
1: banco,
0: scomparso, e di cui non si sapeva nulla.
1: Niente,
0: capisci che per noi allora la sfida a scoprire, a ricostruire, era proprio un'ossessione.
1: Considera che poi c'erano gli informatori, o quelli che si spacciavano, ecco, per informatori.
2: A volte risultavano essere falsi,
0: a volte erano
1: quasi sempre
0: erano delle fake, quelle oggi le chiameremo
2: fake news. Esatto.
0: Vedete
2: che in realtà
0: avete l'età.
2: Quindi, per concludere, siete orgogliosi del lavoro che avete fatto in quegli anni?
0: Beh, io sì, devo dire onestamente che un impegno di quel genere così totalizzante ha formato la mia professionalità in modo determinante, cioè la ricerca del particolare, la ricerca della verità, che è la vera missione del giornalista. Lì la facevi, e non solo perché bisognava farla, ma anche perché diventavi
1: io
0: più
1: grande. Sono contento soprattutto di aver avuto la possibilità di lavorare con dei direttori che sono stati maestri di giornalismo. Penso a Michele Tito, penso a Indro Montanelli, penso a Carlo Rognoni, a Tommaso Giglio, Antonio Di Rosa. Devo dire, veramente una cosa incredibile. E alle conoscenze perché insomma la redazione del Secolo in quegli anni era il punto di riferimento di tutti gli altri giornalisti. Io ricordo delle magnifiche giornate passate con Giorgio Bocca.
0: Certo, che veniva a chiedere notizie a noi.
1: E
0: io posso aggiungere a quell'elenco nobilissimo che tu hai fatto Eugenio Scalfari,
1: perché
0: ho lavorato 20 anni a Repubblica e quindi ho avuto anche quel maestro.
2: Direi che questo è il racconto della Genova delle Brigate Rosse. Insieme a Mario e Franco abbiamo fatto un bel recap di quelli che sono stati gli anni di piombo in questa nuova puntata di Non ho l'età.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
3: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
2: io leggendo
0: insieme.
2: Questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, eh? Le elementari?
3: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo
3: prima
2: la
3: delle...
2: guerra. È lì che abbiamo deciso di fare quale giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
3: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
3: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità

0: Genovese è un po' così e così, è vero, professore?
1: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
2: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
2: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
0: Ah.
2: E io avevo l'idea che
0: vabbè, liguri su liguri.
2: Il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
3: domani.
2: E gliel'ha regalata a Genova.
0: Cavolo, gliel'ha anche regalata. Generosi siamo, quindi.
4: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world. We're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset, but we have a wonderful solution, broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa.

siete a Genova e state girando per le strade, volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento, quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Massimo Calabrese, direttore della radiologia oncologica e senologica dell'IRCCS, azienda ospedaliera metropolitana, Policlinico San Martino di Genova, sempre più lungo, Calabrese, sempre più lungo, buongiorno.
1: Sì, sì, sempre più lungo, speriamo sempre più denso di significato.
0: Speriamo.
1: Vediamo il futuro.
0: Numero verde per le vostre domande in diretta è l'800 640 771 oppure le vostre domande via WhatsApp.

0: al 347-6766-291. Calabrese, partiamo ovviamente parlando di prevenzione, ma cercando di capire quando dovrebbe partire la prevenzione per il tumore al seno.
1: Allora, tendenzialmente le linee guida parlano dai 45 ai 74 anni per quanto riguarda lo screening, con cadenza biennale, annuale, non tanto legata all'età, ma quanto legata al tipo di densità mammaria, quindi le mammelle trasparenti mammograficamente, tendenzialmente entro 2 anni, e le altre, tutte le altre, una volta all'anno. Però c'è una fascia, diciamo, grigia di controlli che va sotto i 45 anni, che non è esente da patologia, purtroppo, e c'è anche la fascia grigia dei 74 anni in su, che anche in questo caso non è esente da patologia. La comunità scientifica internazionale dice comunque di iniziare almeno a 40 anni e dice, diciamo, nelle fasi più tardive di vita delle donne, di fare i controlli mammografici quando si hanno almeno 5 anni di aspettativa di vita, il che vuol dire quando non hanno un'altra patologia grave. Ecco, quindi diciamo tendenzialmente bisogna mantenersi su queste linee. Una cosa ovviamente è quello che garantisce il nostro sistema sanitario nazionale, che con fatica però in maniera molto importante nelle varie regioni, in alcune ancora già iniziato dai 45 ai 74 anni, in altre fa un pochettino più fatica, ma comunque diciamo quella fascia abbastanza garantita. Sotto bisogna comunque ricordarsi che gli esami devono essere fatti.
0: Anche perché poi ovviamente, come abbiamo imparato ormai nell'ultimo periodo, non si può mai troppo generalizzare, e quindi dipende anche dalla mia familiarità, oppure evidentemente se io sento qualcosa di diverso nel mio seno, anche se non rientro in quell'età e in quello schema, giusto?
1: Assolutamente, quando la familiarità, soprattutto la familiarità geneticamente determinata, ha delle altre linee guida molto più complesse, al cui interno rientra anche la risonanza, tendenzialmente, queste famiglie ormai facilmente si riescono a identificare, perché si studiano i tumori, soprattutto alcuni tumori molto aggressivi sono legati a questo tipo di familiarità, quindi ce ne sono sempre di più e vengono studiate con una tempistica molto particolare. Addirittura in alcuni casi si fa la risonanza magnetica una volta ogni 6 mesi. L'altro discorso che tu, Tiziana, hai correttamente evidenziato è quello del reperto, del sintomo, che è il sintomo principe nodulo palpabile. In questo caso, all'interno delle strutture come quelle da me diretta, si entra in modo praticamente diretto, o attraverso il medico di medicina generale, o con diciamo, arrivo diretto della persona con una richiesta di urgenza, e si fa tendenzialmente in età più giovanile l'ecografia, quindi sotto i 40 anni, dai 40 anni in su si fa mammografia ed ecografia.
0: Allora, quali sono gli esami da fare per la prevenzione del tumore al seno?
1: Allora, l'esame preventivo principe è la mammografia, tranne che nelle donne ad alta familiarità, in cui l'esame preventivo principe è la risonanza magnetica con mezzo di contrasto. Poi tutto il resto viene fatto a corollario di questi esami.
0: E come si svolge una mammografia? Che esame è? Perché spesso se ne parla, no? Moltissime donne poi lo fanno, però ci sono ancora un po', non vorrei dire dei falsi miti, però un po' sì.
1: Allora, l'esame mammografico è insieme al Pap test l'unico esame diagnostici nella storia della medicina che hanno realmente a livello mondiale abbassato la mortalità, per cui diciamo è difficile in qualche modo non farlo.
0: Anche se però, mi corregga se sbaglio, è vero che l'aderenza, diciamo, anche allo screening mammografico potrebbe essere molto più alta, no?
1: Sì, potrebbe essere molto più alta, e c'è un gradiente in Italia nord-sud piuttosto, è uno zoccolo duro, piuttosto, purtroppo è sempre presente. C'è anche tutto il discorso dello screening spontaneo, perché lo screening organizzato è quello che il Sistema Sanitario Nazionale offre gratuitamente alle donne. C'è poi tutto un sistema di screening spontaneo in cui sono le donne che preferiscono andare in un posto preciso, oppure c'è anche
0: da un medico preciso,
1: quindi le attività libero professionale. Quindi diciamo, in teoria bisogna

0: per capire non è facile capire l'effettiva copertura delle indagini mammografiche, mammografiche a livello nazionale. Non è comunque il 100%, su questo sono assolutamente d'accordo. Vorrei in qualche modo dire a tutte le donne che la mammografia, cioè le radiazioni ionizzanti utilizzate alla mammografia con le tempistiche utili, quindi annuali o biennali, sono risibili, quindi non si devono spaventare, nel senso che tendenzialmente basta fare un viaggio in aereo e si ha la stessa dose di radiazioni ionizzanti. Quindi, diciamo, e poi l'effetto sono talmente basse che danno un effetto che non viene chiamato, non è un effetto cumulativo, cioè più ne faccio e peggiora è la mia probabilità di ammalarmi, ma è un effetto che viene chiamato stocastico, quindi casuale. Diciamo, è come vincere, un gatto vince al contrario, ecco,
1: Certo,
0: tendenzialmente. Quindi
1: quindi
0: non bisogna preoccuparsi, se si usano le tempistiche che noi operatori del sistema consigliamo, no, non ci sono problemi.
1: una mammografia oggi da linee guida, chi la deve fare e ogni quanto? Glielo faccio ripetere perché insomma vedo già dei messaggi che stanno arrivando, quindi lo ripetiamo.
0: La comunità scientifica consiglia dai 40 anni in su fino a che si hanno almeno 5 anni di aspettativa di vita, cioè fino a che non si ha altre malattie più gravi, a cadenza biennale o annuale a seconda del tipo di seno, ma la cadenza biennale o annuale la identificherà il medico radiologo che referta la prima mammografia, cioè
1: E invece,
0: il tipo di
1: quando si
0: seno.
1: fa un eco al seno?
0: Sotto i 40 anni, ma non è dimostrata la capacità di una, diciamo, identificazione precoce nelle donne asintomatiche, ma sicuramente sempre sotto i 40 anni come primo esame se c'è un sintomo.
1: Con lei volevo fare anche una riflessione sulle liste d'attesa, se ne parla molto in sanità, molto in medicina e anche quando si parla per esempio di mammografie, anche se abbiamo detto c'è poi questa diciamo, situazione un po' particolare no? Dell'aderenza allo screening mammografico che però insomma, ci ha spiegato ha delle motivazioni anche diverse e composite. Qual è la situazione per esempio da lei?
0: Allora, intanto c'è una peculiarità della struttura che dirigo. La struttura che dirigo è una struttura di tipo clinico all'interno di un importante IRCCS oncologico, uno dei più importanti d'Italia, quindi è una struttura un po' particolare. E quindi noi non facciamo screening, tanto per dire. Il problema della lista d'attesa è un problema, almeno per quello che conosco io, in quello che faccio io, assolutamente risolvibile e gestibile. Parte da due principi fondamentali. Bisogna conoscere lo storico, bisogna conoscere lo storico in maniera piuttosto profonda, lo storico del territorio in cui si lavora, quindi sapere quanta patologia mammaria c'è, perlomeno negli ultimi 30 anni. E conoscere anche quello che ci si aspetta nel futuro, cioè che tipo di patologia ci si aspetta in qualche modo negli anni a venire. Quindi se non si conosce lo storico, le liste d'attesa non si possono gestire. L'altra cosa fondamentale, questo devo dire grazie anche al sistema sanitario nazionale, al sistema sanitario regionale che le hanno introdotte anche diciamo, nel nostro territorio, è le cosiddette liste a priorità. Le liste a priorità nascono nel mondo anglosassone. Una ventina di anni fa, proprio per organizzare liste d'attesa, poi sono state portate anche in Italia e devo dire, se gestite e flessibili, sono estremamente funzionali. Le liste di priorità vanno da urgenza, quindi entro 3 giorni, alla breve, alla differita, alla programmata, sono liste molto diverse. La programmata, ad esempio, quella della mammografia col controllo biennale ed annuale, le liste devono essere sempre aperte, sempre visibili dall'ente regolatore, ma mentre la lista programmata può essere in qualche modo gestita anche a livello proprio territoriale e il più ampio possibile, le liste invece urgenze, brevi e differite sono liste di appropriatezza, quindi devono essere come nel caso dell'unità che dirigo, visibili dall'ente regolatore ma gestite dall'unità operativa. Proprio perché per entrare in queste liste, che sono le più delicate,

0: perché le liste, potete immaginare, le liste d'urgenza, la possibilità di trovare una neoplasia mammaria maligna è molto molto alta e l'ansia della donna che rientra in queste liste molto molto alta devono essere ovviamente gestite in modo flessibile dall'unità operativa. Gestite in modo flessibile vuol dire che ad esempio nell'unità operativa che dirigo i turni sono estensibili e flessibili. A seconda di quanta patologia c'è in quella settimana e quanta me ne aspetto in quel periodo, perché la patologia è anche paradossalmente stagionale, nel senso è legata in qualche modo anche a delle regole che non sono proprio regole, diciamo, precise, ma che noi conosciamo. Estensibile e flessibile, voglio dire che faccio un esempio: il giovedì mattina in cui noi facciamo le biopsie sotto guida ecografica. Dei noduli mammari visibili con la mammografia, con la risonanza o con l'ecografia, in cui anche lì la possibilità di patologia è molto molto alta, i miei medici sanno che ovviamente all'interno delle loro 7 ore e 36 possono fare un numero di esami assolutamente variabile. E questo ci permette, ad esempio, di far sì che tutte le biopsie noi le facciamo praticamente entro la settimana da quando facciamo la diagnosi della presenza di un nodulo.
1: Quindi sostanzialmente lei è un po', diciamo, una mosca bianca, mi sembra di capire. Cioè, liste d'attesa da lei ce ne sono?
0: C'è la lista d'attesa solo del più o meno annuale delle mammografie, poi il resto non c'è lista d'attesa.
1: Cioè, vuol dire che le persone da un
0: Gestiamo
1: anno
0: noi la lista
1: all'altro.
0: d'attesa, si prendono l'appuntamento direttamente. Ricordo che sempre l'unità operativa che dirigo dà direttamente l'appuntamento alle donne operate. Quindi noi vediamo le donne operate di tumore al seno e cerchiamo ovviamente, quasi sempre ci riusciamo, di far tutto in giornata e poi diamo noi direttamente via mail o via telefonica l'appuntamento per l'anno successivo, anno che può essere un range dai 11 ai 13 mesi, quindi non è proprio il range corretto è questo qua, e noi diamo direttamente la signora che ha avuto una patologia pregressa sa che da noi viene e non deve andare al CUP, non deve andare in farmacia, ma l'appuntamento poi, sempre in queste liste programmate e sempre controllate dall'ente regolatore, questo ci tengo a dirlo, l'ente regolatore deve assolutamente controllare le liste d'attesa, sono, diciamo, gestite per le donne operate direttamente da noi.
1: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme cominciamo con le domande dei nostri telespettatori, delle nostre telespettatrici.
0: Grazie.

0: Eccoci, siamo a Massimo Calabrese, stiamo parlando di prevenzione del tumore al seno, in particolare quali esami fare, mammografie, ma anche eco. Allora partiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, io ho saltato la mammografia del 2025 che devo fare annualmente per mancanza di posti a causa delle agende chiuse. Angela, è possibile?
1: Non nell'unità operativa che dirigo io e mi sembra anche difficile che siano chiuse a livello regionale, sinceramente.
0: Il consiglio comunque che si può dare è quello: io faccio la mammografia, diciamo, oggi e mi prendo, a prescindere che sia nella sua unità operativa o da un'altra parte, l'appuntamento già fra un anno.
1: Assolutamente, se la signora che ha
0: Sì.
1: scritto la domanda gli scadeva la mammografia, faccio un esempio, il 15 dicembre 2025 è la mammografia annuale e voleva prendere appuntamento il primo settembre 2025, sicuramente non ha il posto. La lista programmabile è fatta per gli esami programmabili. L'unica cosa che si devono ricordare, a parte nella operativa che dirigo le donne operate, perché lo facciamo noi, ma l'unica cosa che si devono ricordare le donne è che devono prendersi l'appuntamento di anno in anno, perché è un esame che viene fatto annualmente o biannualmente. E se deve essere fatto annualmente o biannualmente, lo scriviamo noi nei referti precedenti. Noi e tutti coloro che fanno il mio mestiere.
0: Buongiorno, volevo sapere quanto conta la modernità dell'apparecchio della mammografia. Questo è un
1: Conta
0: argomento.
1: molto.

0: Devo però dire che nella nostra regione gli apparecchi sono tutti nuovi e vengono controllati, la loro, diciamo, vetustà viene controllata sia a livello regionale che a livello ministeriale, e poi quelli che invece non erano, e parlo ovviamente di strutture pubbliche, strutture private non le conosco. E quello che non era moderno è stato rimodernato per i fondi del PNRR. Quindi non ci sono problemi.
1: Senta Calabrese, i numeri del tumore al seno sono in aumento e sono anche, riguardano sempre donne più giovani. Come mai? Com'è possibile? Perché si fanno più controlli? C'è una maggiore sensibilità oppure c'è qualcos'altro?
0: Allora, ci sono dati positivi e dati negativi. I dati positivi è che la mortalità sta diminuendo, soprattutto diciamo, nelle aree territoriali come la nostra, dove si fa screening e comunque una diagnosi estensiva. Il dato negativo è che purtroppo stanno aumentando i tumori aggressivi e soprattutto stanno aumentando nelle donne giovani. Non è dovuto in questo caso all'incremento della diagnostica. Purtroppo è proprio dovuto all'incremento di questo tipo di tumori aggressivi. Dati ne stanno uscendo e i tumori della mammella sono multifattoriali nella loro, diciamo, genesi, e probabilmente, ma non c'è ancora una certezza, è tutto legato a situazioni di tipo ambientale degli ultimi 20, 30 o 40 anni. Diciamo,
1: Ma
0: purtroppo
1: allora
0: c'è.
1: anche voi nella comunità scientifica vi state insomma domandando se si può fare qualcosa di più, anche di più strutturale per le donne, le ragazze più giovani?
0: È la principale domanda che ci facciamo in tutti i convegni, o una delle principali, non solo nelle donne giovani, ma anche ad esempio nelle donne con mammografia di età diversa, ma con mammografia estremamente densa, in cui la possibilità di non vedere un tumore un po' più alta. E stiamo anche a livello della comunità scientifica nazionale e internazionale cercando di studiare delle metodiche di screening alternativo o comunque in qualche modo che vadano a coadiuvare la mammografia. E siamo molto interessati all'utilizzo adeguato dell'intelligenza artificiale che ci potrà dare veramente un grandissimo aiuto, soprattutto nella valutazione dei cosiddetti big data, quindi tutti i dati che quella persona ha, perché ha quell'età, quella struttura fisica, quelle abitudini alimentari e via dicendo. Quindi diciamo prospettive interessanti e ottimistiche ce ne sono tante, perché purtroppo il tumore, come dicevo prima, sta crescendo nei numeri e sta crescendo nella sua aggressività.
1: Ma l'intelligenza artificiale è già arrivata da voi?
0: Allora, è già arrivata dal punto di vista in qualche modo della utilizzazione scientifica, non è ancora arrivata nell'utilizzo, o comunque non è pienamente arrivata all'utilizzo clinico, perché ovviamente, diciamo, soprattutto in una patologia che interessa milioni di persone nel pianeta, non è che si possono fare delle scelte. E soprattutto con dei costi, ovviamente, visto che interessa a milioni di persone, dei costi
1: Certo.
0: enormi, non è che si possano fare delle scelte così, diciamo, all'ultimo momento.
1: Certo.
0: Però le potenzialità dell'intelligenza artificiale, anche di alcune nuove metodiche, sono enormi, secondo
1: Da voi
0: me. Ci
1: ovviamente
0: arriveremo.
1: è diciamo, mettere insieme, diciamo, i dati, leggere i dati anche più velocemente, forse.
0: Questa è la prima cosa. Leggere i dati più velocemente, ma ad esempio, un piccolo esempio, ma estremamente utile, è quello, ad esempio, nello screening, di poter, in qualche modo far sì che l'occhio umano si interessi soltanto delle mammografie con più alta possibilità di avere un tumore all'interno, e che tutto il resto lo faccia intelligenza artificiale. Ovviamente io vi parlo di cose che non sono ancora, diciamo, attuali, nella clinica, quindi nell'attività reale, ma che hanno veramente grosse potenzialità e che sono state studiate con grossi numeri in centri estremamente qualificati, compreso ad esempio, in alcune situazioni anche quello che dirigo io.
1: Buongiorno, 70 anni, ho partecipato già due volte alla sperimentazione di un nuovo tipo di mammografia senza radiazione.

0: azioni. Al San Martino, a che punto sono con questa ricerca? Grazie Carmen da Genova.
1: Beh, siamo gli unici a farla, nel senso che questa, non vi dico il nome commerciale, comunque è una mammografia ad ultrasuoni, che viene studiata anche

0: siamo noi, Trieste e Frosinone, perché questa è una tecnologia italiana, tra parentesi, grandi potenzialità e una tecnologia in-out, quindi una tecnologia di screening, quindi non fa diagnosi, ma dice soltanto sì o no, c'è possibilità di avere patologia o non c'è possibilità di patologia, e poi si devono fare comunque ulteriori approfondimenti con mammografia, ecografia, risonanza, biopsia e via dicendo.
1: Quindi
0: Quindi è
1: per chi
0: proprio
1: è
0: una tecnica
1: adatta?
0: in-out. La cosa importante è che questa tecnologia sembra funzionare nelle donne giovani e nelle donne con seno denso ed è a basso costo ed assolutamente non ha radiazioni perché gli ultrasuoni non sono radiazioni. Quindi anche questo è estremamente promettente. Stiamo facendo uno studio a livello internazionale che sta arrivando adesso, appena ieri mi è arrivata diciamo, l'informativa che possiamo andare avanti per ancora un po' di tempo per aumentare la consistenza e il numero di pazienti, di persone, perché non
1: Certo,
0: sono pazienti,
1: è un problema.
0: mi sembra che il numero sia là e ci stiamo arrivando quasi, e qui con veramente devo dire ottime potenzialità.
1: Allora,
0: Anche qui, quando
1: abbiamo un
0: arriverà
1: minuto.
0: a letto del paziente, come si suol dire, non lo so,
1: Certo.
0: ecco, quindi.
1: Abbiamo un minuto, domanda velocissima, risposta velocissima. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
1: Prego.
2: E io volevo fare una domanda al professor
1: Sì.
2: Calabrese, che tra l'altro all'epoca mi aveva fatto ago aspirato, personalmente lui.
1: Sì.
2: E volevo
0: Buongiorno.
2: sapere una cosa. Dunque, sono passati 7 anni, faccio sempre la mammografia, e volevo sapere, l'equadome, che faceva parte degli esami, di tutti gli esami da fare, è sempre necessario farlo annualmente oppure si può anche saltare?
0: Allora, direi che più che a me la domanda dovrebbe fare all'oncologo o oncologa, perché è pertinenza, diciamo, dell'oncologia. Direi tendenzialmente di no, però dipende anche dal tipo di tumore che ha avuto. Nel senso, alcuni tumori molto aggressivi si fa un follow-up anche più aggressivo, quindi con tecniche, diciamo, che studiano l'intero corpo, alcuni tumori poco aggressivi no. Mi sentirei di dire di no, però è una domanda che dovrebbe fare all'oncologo o all'oncologa.
1: L'ultima velocissima. Gliel'ho detto che sono sempre queste, da quando e fino a quando? L'abbiamo detto all'inizio, a
0: Non c'è
1: metà, lo
0: un'età
1: diciamo anche alla fine.
0: precisa, fino a quando si hanno almeno 5 anni aspettativa di vita, il che vuol dire che finché non si ha una patologia più grave. Faccio un esempio. Donna di 80 anni, 85 anni, 90 anni, che sta benissimo. Trovare un tumore in fase precoce vuol dire evitare l'ulcerazione del seno, quindi comunque la sua utilità. Donna di, purtroppo faccio un esempio che potrebbe essere, risultare cinico, però una donna di 75 anni con un tumore al pancreas terminale, purtroppo la mammografia non serve.
1: Grazie, grazie a Massimo Calabrese, perché poi insomma, come tante volte diciamo, la sanità a volte risulta cinica per quando si parla di numeri, no? Quando si parla di linee guida, perché poi sono persone, però è anche vero che queste sono le indicazioni che devono fare, deve fare diciamo, la sanità più in generale, purtroppo questo è, se no vivremo nell'iperuranio, giusto?
0: Certo, si passa sempre dai grandi numeri alle singole persone, ma noi teniamo conto di tutto, sia dei grandi numeri che delle singole persone.
1: Grazie, grazie a Massimo Calabrese, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi e buona giornata.
1: Arrivederci.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

Mortale a Genova, un uomo di 76 anni è stato travolto da un'auto a Quinto, alla guida una donna di 87 anni, il passante è deceduto poco dopo. È esplosa la polemica sul maxi risarcimento del crollo sul Morandi, annunciato dal sindaco Assalis, sul tema è intervenuto il presidente Bucci. C'è grande preoccupazione intorno al futuro di AMT, soprattutto in vista della ripartenza delle scuole per le giornate del 19 e 20 agosto, sono attesi nuovi incontri. Torna come ogni anno l'appuntamento con Ello Frank e tra le curiosità il famoso ritardo di Sinatra per gustarsi un piatto di pasta al pesto.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buon lunedì. Partiamo con la cronaca e tragedia ancora una volta sulle strade di Genova. L'episodio questa mattina nel quartiere di Quinto: un uomo di 76 anni è stato travolto mentre stava attraversando in via Murcarolo. Per lui non c'è stato nulla da fare, i soccorsi sul posto immediati, il trasporto in ospedale, poi la morte durante l'arrivo in ospedale. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
1: È morto sull'ambulanza mentre veniva trasportato d'urgenza al pronto soccorso. Ulderico Puppo, di 76 anni, era stato soccorso in condizioni disperate sull'asfalto di via Murcarolo nel quartiere di Quinto, a Genova, dove era stato travolto da un'auto intorno alle 10 del mattino mentre attraversava sulle strisce pedonali. Forse una disattenzione da parte dell'anziana alla guida, una donna di 87 anni che con accanto la badante ha centrato Puppo, che a quel punto era quasi sul marciapiede. L'uomo è stato colpito in pieno, un urto violentissimo, ha sbattuto contro il parabrezza ed è finito sull'asfalto per poi essere trascinato per più di 15 metri. Puppo è la 13ª vittima delle strade genovesi dall'inizio del entrambe sotto shock sono state a loro volta accompagnate in ospedale per un controllo. Le indagini sono state affidate alla sezione infortunistica della polizia locale, che ha effettuato i rilievi del caso così da ricostruire nel dettaglio che cosa sia successo.
0: L'ennesima notte di ricerche senza esito a Porto Venere, non si sono mai fermate le ricerche su Sebastiano Piaggi, ragazzo di 21 anni, caduto dal gommone mentre tornava dal boat party a cui era andato con alcuni amici alla Palmaria. Questa mattina sono riprese lungo la costa spezzina le ricerche del corpo, ancora non si è trovato nulla, lo aspettano ovviamente i familiari per capire che cosa sia accaduto. Le ricerche sono incessanti, ma per il momento non ci sono notizie. Anche per quanto riguarda l'utilizzo appunto dell'elicottero della Capitaneria di Porto sul mare in direzione delle Cinque Terre per capire bene che cosa sia accaduto. Sulla polemica innescata dall'editore di Primo Canale Maurizio Rossi sul maxi risarcimento che la sindaca Salis è intenzionata a chiedere per il crollo del Ponte Morandi, oggi è intervenuto anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci con una lettera all'emittente di Primo Canale. Genova scrive: non merita annunci senza se e senza ma, perché ci sono delle cose da verificare, non si dicono, insomma, dice Bucci, e non si danno false illusioni. Sentiamo Dario Vassallo.
2: L'annuncio della sindaca Silvia Salis, che nel corso della cerimonia di commemorazione delle vittime del Morandi ha reso nota la futura richiesta da parte del comune di un maxi risarcimento per i danni patrimoniali d'immagine che si sono dovuti subire con il crollo del ponte, continua ad alimentare polemiche e discussioni. Prima a schierarsi l'editore di Primo Canale Maurizio Rossi, che l'ha definito un annuncio ad effetto mediatico e da taglio social, senza che venisse spiegato né come, né quando, né verso chi potrà essere possibile ottenerlo. Se il capogruppo di Vinci Genova in consiglio comunale Pietro Picciocchi ha affermato come nessun risarcimento sia plausibile, dal momento che l'accordo sottoscritto nel 2021 con ASPI è tombale, mentre il vice sindaco Terrile sostiene che questo accordo, al contrario, non può essere completamente soddisfattivo perché risarcisce i dati subiti dalla collettività genovese ma non quelli inerenti al comune, oggi nella polemica si inserisce il presidente della regione Marco Bucci, che in una lettera a Primo Canale sostiene come il 14 agosto, quando è stata lanciata l'intenzione del risarcimento, non fosse il giorno adatto a fare proclami, soprattutto senza indicare una strada giuridica concreta, praticabile e con ragionevoli possibilità di successo. Su una tragedia come quella del Ponte Morandi, scrive Bucci, bisogna avere il coraggio della responsabilità. Prima si studiano gli atti, si verificano le possibilità, si costruisce un percorso serio e poi, se quel percorso esiste, lo si presenta alla città. Fare il contrario significa creare aspettative in una comunità che ha già pagato un prezzo altissimo, con il rischio di dover tornare indietro il giorno dopo, ridimensionare gli annunci o spiegare che quanto promesso non è in realtà così semplice da ottenere.

0: verso il futuro del trasporto, della mobilità nell'entroterra genovese, che preoccupa ancora sindaci e famiglie, specialmente in avvicinamento alla ripresa delle scuole. Manca ancora un mesetto, però ci sono due appuntamenti importanti, quello del 19 e del 20 agosto, perché saranno l'occasione per capire a che punto si è, facendo una sorta di resoconto della situazione in vista della ripartenza delle scuole. Sentiamo Elisa Ricci.
1: Continuano i disagi nel trasporto pubblico dell'entroterra genovese, dove da settimane il servizio è segnato da corse soppresse e forti incertezze. Autobus che non passano, servizio irregolare e comunicazioni giudicate spesso insufficienti stanno creando difficoltà, soprattutto per chi deve spostarsi quotidianamente. Manca poco agli incontri convocati dalla città metropolitana per il 19 e 20 agosto. I sindaci chiedono risposte rapide. Nessuna guerra contro AMT o la città metropolitana, ma la richiesta di essere coinvolti nelle scelte sul nuovo orario invernale. A parlare è il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, che chiede di poter conoscere per tempo l'organizzazione complessiva del servizio extraurbano per poterlo analizzare e proporre eventuali modifiche. Al centro della preoccupazione ci sono soprattutto gli studenti. Da settembre molti ragazzi dovranno raggiungere ogni giorno le scuole e, secondo i sindaci, le corse per studenti e pendolari sono imprescindibili. I problemi però riguardano anche il futuro dei comuni dell'entroterra. Collegamenti ridotti o poco adeguati alle esigenze del territorio, avverte Beltrami, rischiano di vanificare gli sforzi fatti negli ultimi anni per contrastare lo spopolamento e riportare le famiglie a vivere nell'entroterra.
0: E adesso un po' di politica. È vero anche che la politica è in vacanza in questi giorni, soprattutto questa settimana. Si ripartirà a piccoli passi la prossima, però c'è un appuntamento proprio prossima settimana, a partire dal 28 di agosto, da venerdì prossimo, con a Genova, organizzata dal Partito Democratico. Ci sono tante situazioni in ballo, tra queste si guarda anche ovviamente alle politiche dell'anno prossimo. Vediamo.
2: Dal 28 agosto in piazza Caricamento torna, dopo 10 anni di assenza, la festa dell'unità di Genova organizzata dal Partito Democratico. Primo Canale sarà presente quotidianamente per seguire con diretta TV, web, social quello che accadrà in uno degli appuntamenti più attesi. C'è molta curiosità intorno agli ospiti nazionali che si presenteranno nel capoluogo ligure, da Schlein a Bonaccini, passando per rivolti storici come Bersani. Sarà inoltre sotto osservazione il ruolo e la prima vera uscita pubblica del segretario provinciale Dem Francesco Tognoni, per capire come si muoverà nel suo interno, ma anche all'esterno, il partito. Nel frattempo, sullo sfondo, ci sono le elezioni politiche del 2027 ad aprile o a settembre. Questo scenario apre a una corsa impegnativa dei candidati del PD. Diversi nomi in ballo, dagli uscenti Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Lorenzo Basso, ai ritorni come Andrea Orlando, fino ad arrivare ai nuovi vari Armando Sanna, Simone D'Angelo, Federico Romeo e Alessandro Terrile. Sarà inoltre da attenzionare il ruolo di Silvia Salis, che in molti proiettano a Roma come candidata alle primarie del campo progressista, a potenziale premier o con ruoli come ministra, sottosegretaria o semplice parlamentare. Questa ipotesi aprirebbe la porta a una nuova partita, quella che porterebbe al sostituto di Salis come candidato di centrosinistra per Palazzo Tursi. Insomma, questa festa dell'unità in piazza Caricamento ha un sapore davvero molto forte, altro che focaccette di Crevari. Primo Canale ci sarà per capire qual è il futuro della politica italiana di centrosinistra.
0: La procura di Genova indaga sulla morte di un uomo di 75 anni al Villa Scassi in seguito alle complicanze di un'operazione. L'uomo era malato ai polmoni, al momento non è stata disposta l'autopsia. L'azienda ospedaliera metropolitana, l'OM, però si dice fiduciosa nell'operato della giustizia. Nissa De Filippi.
3: È morto dopo un intervento chirurgico all'ospedale Villa Scassi di Genova. La vittima è un uomo di 75 anni affetto da una patologia polmonare. L'intervento, eseguito con tecnica endoscopica, ha avuto una complicazione durante l'inserimento della sonda. Sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno, provocando una grave emorragia. Sono quindi intervenuti i chirurghi vascolari e si sono rese necessarie diverse trasfusioni. L'uomo è stato successivamente trasferito in rianimazione, dove è morto. A segnalare l'accaduto all'autorità giudiziaria sono stati gli stessi anestesisti, che hanno messo a disposizione la salma per gli accertamenti del caso. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti, al momento iscritto a modello 45, quindi senza una specifica ipotesi di reato. È stata acquisita la cartella clinica, mentre non è ancora stata disposta l'autopsia. Gli inquirenti attendono l'esito dei primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Solo successivamente, se necessario, potrà essere disposto

0: Posta l'autopsia, l'azienda ospedaliera metropolitana comunica di essere a completa disposizione delle autorità competenti, fiduciosa dell'operato della giustizia.
1: È stato fermato nella notte dai carabinieri del nucleo radiomobile di Genova un giovane di soli 28 anni, indagato per strage dopo che ha dato fuoco all'appartamento dei genitori a Pino Torinese. Secondo la ricostruzione, il giovane avrebbe appiccato il fuoco all'abitazione a seguito di un litigio con i genitori per poi darsi alla fuga. Le fiamme sono propagate non solo nella sua abitazione, in quella della famiglia, ma anche nell'appartamento sottostante dove al momento dell'incendio si trovava una coppia. È stato poi rintracciato a Genova, sono partiti poi le operazioni del nucleo radiomobile, anche perché il giovane è accusato di strage. È stata smontata in queste ore, dopo 5 anni, nell'atrio del Tribunale di Genova la tendostruttura in cui si è celebrato in questi anni il processo sul crollo di Ponte Morandi. Era stata affitta durante la restrizione del Covid, quindi non era possibile ovviamente stare in posti chiusi e vicini a contatto. In noleggio è costato in tutto 400.000 euro, ci racconta tutto Michele Varini.
2: Sembra ancora di vederli. In fondo erano seduti i 3 giudici, di fronte alla loro destra i magistrati, a sinistra il banco degli imputati e dei testi, ai lati le file dei banchi degli avvocati più importanti d'Italia, che hanno difeso 57 imputati, fra cui Giovanni Castellucci. In fondo, staccati nella parte centrale, i legali delle parti civili e delle 43 vittime. È stata smantellata in queste ore la grande tendostruttura bianca del Tribunale di Genova, in cui si è celebrato il processo per il crollo di Ponte Morandi, per tutti simbolo del processo più importante mai svolto nel capoluogo ligure. Nonostante i familiari delle vittime, con la sentenza di primo grado del 16 luglio 2026, ritengono che la giustizia sia stata fatta con la condanna dei vertici di Autostrade per l'Italia e di Spea, la scritta che ricorda che la legge è uguale per tutti è stata smontata per ultima. La struttura è stata affittata presso la società 2000 Grandi Eventi di Vincenzo Spera, il noto promoter morto nel 2023 dopo essere stato travolto da uno scooter. Un appalto impegnativo, quello della tendostruttura, in noleggio per i 5 anni, è costato attorno ai 400.000 euro, obbligata per garantire il distanziamento imposto dalla pandemia.
1: Nel periodo estivo sono molti i falsi miti che ricorrono, come quello della disidratazione, della congestione. Andiamo a capire bene con l'esperto quali sono i finti miti, considerando che sono state settimane davvero intense dal punto di vista del caldo. Carlotta Nicoletti.
0: Disidratazione e congestione, occhio ai falsi miti. Bere solo quando si ha sete non basta. D'estate bisogna idratarsi regolarmente. E la congestione? Non è semplicemente il bagno dopo aver mangiato. Il rischio dipende soprattutto dallo sbalzo termico. Informarsi è il modo migliore per godersi l'estate in sicurezza.
3: Ma intanto i falsi miti ce ne sono tanti in medicina. È difficile disidratarsi e nel contempo stesso può anche essere facile. In realtà basta bere lentamente un po' d'acqua ogni tanto per combattere la disidratazione. In realtà poi ci dimentichiamo molto spesso. Io nella mia pratica quotidiana vedo molto spesso delle persone che partono la mattina per lavorare e bevono poi nel tardo pomeriggio. Quindi tralasciando in ore e ore senza toccare minimamente acqua o cibo che possa contenere dell'acqua. La seconda cosa è cercare di utilizzare dei cibi che contengono dell'acqua, cioè come dicevamo l'anguria, il melone, tutta la frutta in generale possono aiutare, e tralasciando un attimo invece quei cibi che magari possono essere piacevoli come la pasta, però non ti portano tantissimo.
0: C'è un altro tema anche, che è la congestione, a volte lo vediamo durante l'estate. Ecco, bisogna fare attenzione, diciamo, nel consumare alimenti, cibi, granite, acqua molto fredda quando fa tanto caldo?
3: Allora, questo sì, ecco, questo della congestione è un falso mito, forse, veramente, di cui si è parlato molto. In realtà noi più anziani, le nostre madri ci dicevano di non entrare in acqua per più di 3 ore dopo aver mangiato qualcosa, anche un semplice panino. Adesso questo è un falso mito sicuramente, dipende cosa mangi, perché poi la digestione è abbastanza veloce. Sicuramente non fa bene fare un pasto abbondante, ricco di grassi o difficile da digerire, comporta poi un affaticamento per l'organismo, per lo stomaco.
1: Chiudiamo con uno degli appuntamenti più attesi. Dal 20 al 22 agosto torna a Lumarzo Hello Frank, il

0: Festival, nato 19 anni fa, per celebrare le origini liguri di Frank Sinatra. Ci sono tante curiosità che sono legate anche al cibo. Quale piatto più importante? Il pesto. Sentiamo Chiara Rò.
1: Frank Sinatra doveva salire sul palco alle 20:30, ma quella sera a Genova il concerto iniziò con quasi un'ora e mezza di ritardo. Il motivo? Prima di cantare, The Voice voleva mangiare il suo pesto. È uno dei tanti aneddoti raccontati da Luciano Belloni, storico volto di Zeffirino, che ripercorre 40 anni di ricordi legati al grande cantante americano, in occasione della 19esima edizione di Hello Frank, la rassegna in programma dal 20 al 22 agosto a Lumarzo.
2: Ma lui è venuto a cantare in Italia e da tutte le parti, ma lui voleva sempre una postazione di, col suo pesto, i pafutelli Frank Sinatra, le trofiette, i mandili, eccetera. E questo è quello che l'ha trascinato sempre, ma per 40 anni. Era un fenomeno questa persona, perché lui stravedeva per la famiglia, d'accordo, ma lui amava il pesto, glielo mandavo fin da tutte le parti, a Palm Springs, a Malibu, da tutte le parti.
1: Rossi, nel comune di Lumarzo, è il paese natale di Natalina Dolly Garaventa, la madre di Frank Sinatra. Lumarzo non ha mai dimenticato questo rapporto, tanto da organizzare ogni anno una manifestazione, un omaggio musicale al più grande cantante popolare del Novecento.
3: Tutti gli anni la ripetiamo perché, devo dire, crea sempre un qualcosa di nuovo, e non solo per i nostri cittadini, a livello provinciale, ligure, sicuramente, e addirittura qualche contatto anche con la Sicilia, considerato che il papà era siciliano del Carafreddi.
0: Il calcio che è tornato ufficialmente con la Coppa Italia, quindi si è vista ieri la prestazione, comunque nell'insieme almeno visto il risultato positivo della Genoa, questa sera la Samp in campo, poi partirà il campionato, si riparte quindi in modo ufficiale. Allora io do il mio ben ritrovato a Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
4: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, mentre ieri il Genoa ha adempiuto il suo compito con il primo turno di Coppa Italia battendo 4-1 l'Ascoli, stasera tocca alla Sampdoria contro la Cremonese, si giocherà come sappiamo a Bolzano, e sarà anche un'occasione al di là di tutto per vedere un pochettino quella che è appunto la situazione della squadra contro un'altra compagine di Serie B con la quale evidentemente dovrà poi scontrarsi nel corso del campionato. Per quello che riguarda invece il Genoa, oggi era l'unico giorno di abbonamento libero, parleremo anche di questo, ma andiamo con ordine e ci colleghiamo con Simone Galdi per le ultime notizie della Sampdoria. Buonasera Simone.
5: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. Ci siamo, è il giorno dell'esordio per la Samp di Bernardo Corradi questa sera sul campo neutro druso di Bolzano. Ci sarà l'esordio appunto in Coppa Italia, 32esimi contro la Cremonese del grande ex Marco Giampaolo. Come potrebbe approcciarsi a questa sfida? Che scelte di formazione potrà fare Bernardo Corradi? Intanto c'è una certezza: Vindal, il portiere arrivato dallo Sparta Praga, sarà in porta, subito titolare, esordio per lui. La difesa dovrebbe essere composta da Ripardo a destra e Cicconi a sinistra, con coppia centrale Viti Gartemann. Anche per Gartemann un esordio. Non dovesse giocare Cicconi come terzino sinistro, ma in posizione più avanzata, sempre sulla fascia mancina, potrebbe essere inserito centrale Alex Ferrari con lo slittamento laterale proprio di Mattia Viti. A centrocampo confermato Salvatore Esposito con Liam Henderson e Alessandro Bellemo a coadiuvarlo. Davanti Lauritsen, Tobias Lauritsen, anche per lui un esordio, così come per Daniel Sinani, che invece lo aiuterà sulla fascia d'attacco destra. E poi in alto a sinistra potrebbe giocare Giuseppe Forte, il giovane molto interessante. Ovviamente se invece Corradi preferirà Cicconi, ci sarà Ferrari a coprire in difesa. Dunque un test già importante, perché la Cremonese è accreditata per tornare in Serie A con un'ottima rosa, con tanti veterani dall'ultimo campionato di Serie A, ma alla Samp mancheranno tanti giocatori, da Begic a Insigne, dallo stesso Verskaren ad Oliver Abildgaard, tutti in attesa di poter esordire presto in campionato.

0: Dunque, staremo a vedere sicuramente un test molto interessante. Con questo ripasso la linea a te, Dario. Buona serata a tutti i nostri telespettatori.
1: Grazie Simone, e noi adesso passiamo al Genoa perché tra l'altro oltre alla partita di ieri c'è anche una novità di mercato, ce ne parla Carlo Danani. Buonasera Carlo.
2: Buonasera, per il Genoa la penultima settimana di mercato comincia con una decisa accelerazione in un'operazione coltivata da settimane. Van der Bremt, difensore del Como, classe 2002, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore rossoblù. Il belga, specialista della fascia destra con un buon rendimento anche come centrale di difesa, ha accettato la proposta del club di Villarostan. Mancano soltanto alcuni dettagli per chiudere il cerchio. A leggere questa trattativa da un'altra angolazione si potrebbe dedurre l'imminente addio di Norton Caffi, peraltro ieri regolarmente in campo nella partita contro l'Ascoli. A proposito, indicazioni confortanti nella prima uscita stagionale ufficiale. 4 gol e qualificazione in scioltezza in Coppa Italia contribuiscono ad allontanare certi malumori alimentati da un precampionato senza guizzi. Oggi al Centro Signorini, giornata di scarico. Nelle prossime ore sarà valutato Avel, alle prese con un problema muscolare accusato ieri. Intanto è partita la rizzollatura totale del terreno di gioco. L'ultimazione dei lavori è prevista per giovedì, in tempo per Genoa Napoli, che già suscita grande attesa nella tifoseria.
1: Grazie Carlo, come abbiamo detto prima, oggi era l'unica giornata libera a disposizione di chi non aveva precedentemente fatto abbonamenti per abbonarsi al Genoa. Noi ne abbiamo approfittato per andare alla Porta Antica a sentire un pochettino quelle che sono state, le opinioni di chi era in coda sia sulla partita di ieri sia sugli acquisti. Sentiamo Elisa Ricci.
3: Lunedì 17 agosto la vendita libera degli abbonamenti per il Genoa. Infatti diversi tifosi sono corsi sul posto proprio per non perdere l'occasione e godersi il nuovo campionato. E allora noi siamo qui proprio per chiedere il sentiment, per chiedere cosa pensassero anche della partita avvenuta sabato 16 agosto. Che cosa pensano quindi i genuani? Lo chiediamo a loro.
4: Ma abbastanza bene come prima prova, c'è ancora da lavorare come abbiamo visto nel primo tempo, però siamo fiduciosi, dai, siamo qui a fare l'abbonamento, forza Genoa.
5: Abbastanza bene, diciamo che dopo il gol subito sono stati compatti, sono riusciti a fare il bene.
6: Non mi è piaciuto molto, manca qualcosa al centrocampo e almeno anche sulla fascia. Lascia un pochino a desiderare.
7: Sono soddisfatto, ma non tanto per il risultato, per il gioco espresso. Certo, è ancora presto per estrarre giudizi definitivi, però come tifoso sono soddisfatto.
8: Abbiamo giocato praticamente nella loro area, abbiamo avuto più occasioni, poi loro hanno fatto quell'azione in contropiede, hanno fatto il gol, dovuto anche al fatto che il difensore è scivolato, onestamente, perché io ce l'avevo lì sotto, l'ho visto bene.
3: Per quanto riguarda i nuovi acquisti che hanno giocato comunque ieri, cosa ne pensa?
5: Ma ho visto Avel che ha giocato abbastanza bene e So anche. Insomma, speriamo bene.
4: Ma soprattutto quelli più giovani sembrano promettenti e speriamo riescano a dimostrare il loro potenziale anche durante il resto dell'anno.
6: È tutto a posto. Mi è piaciuto, deve essere un ragazzo che può andare. Vedremo.
9: Allora, qua siamo sempre fiduciosi, speriamo bene, c'è fiducia nei nuovi acquisti e niente, forza Genoa!
1: E chiudiamo la pagina sportiva con una brutta notizia perché il mondo dei rally perde uno dei protagonisti della sua epoca più spettacolare. Infatti è morto a 61 anni Alex Fiorio, pilota torinese tra i grandi interpreti della stagione d'oro della Lancia, proprio nei rally. Era nato a Torino il 10 marzo del 65, figlio di Cesare Fiorio, storico dirigente sportivo, antagonista e protagonista dei grandi successi della Lancia nei rally. Riuscì a ritagliarsi uno spazio importante nel motorsport internazionale diventando uno dei piloti italiani più competitivi sportive della sua generazione, fu anche punta della formazione di Primo Canale Motori per il Rally di Sanremo del 2021, poi anche commentatore per il 2022. Nel 1989 con la Lancia concluse il mondiale al secondo posto assoluto, diventando vice campione del mondo alle spalle del compagno di squadra Michele Biasone e davanti

0: Aiua Cancun. E per quello che riguarda lo sport è tutto per stasera, Giorgia.
1: Grazie, grazie a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Martedì tornano condizioni soleggiate su tutta la Liguria, con l'impulso instabile che si è spostato verso il basso Adriatico. Dunque cieli sereni poco nuvolosi, con temperature in diminuzione, soprattutto nei valori minimi sulle aree interne. Anche l'umidità e l'afa saranno in calo. Andiamo a vedere i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, con questa giornata caratterizzata da cieli sereni poco nuvolosi, ventilazione generalmente debole con mare poco mosso, temperature massime ancora tipicamente estive intorno ai 30-32 gradi, ma meno afosi. Andiamo a vedere poi il dettaglio della provincia di Savona, anche in questo caso giornata soleggiata, pochissimi disturbi nuvolosi anche al pomeriggio sui settori montuosi, vedete temperature minime anche sotto i 18 gradi sulle aree interne, mentre sulla costa di notte farà un po' più caldo, ma le massime saranno poi intorno ai 30 gradi. Che sulla provincia di Genova avremo questa giornata caratterizzata dal sole, pochissimi disturbi nuvolosi, al più qualcosa sull'Appennino nelle ore pomeridiane, ma senza rischio di fenomeni, con temperature in diminuzione anche in questo caso, soprattutto nei valori minimi. Sulla Tiguglio, giornata caratterizzata da cieli sereni poco nuvolosi, ventilazione che nel complesso sarà piuttosto debole e temperature massime intorno ai 30 gradi sulla costa. Infine uno sguardo allo Spezzino, anche qui la situazione ovviamente non è diversa rispetto al resto della regione, con questa giornata caratterizzata dal sole e dal clima tipicamente estivo. Nel corso di mercoledì avremo ancora condizioni in prevalenza stabili, asciutte e soleggiate sulla Liguria, seppur con qualche annuvolamento in più, soprattutto sulla Riviera Centrale, e al pomeriggio già possibile qualche acquazzone temporale, in particolare sulle aree montuose interne. Temperature senza particolari variazioni. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, con carta insieme, Maxi Bonnes le classiche pistacchio. Un esempio, Classic, confezione da 4 pezzi, a 2,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world. We're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset, but we have a wonderful solution. Broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa.

State girando per le strade, volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento, quindi per voi sarà facilissimo poter vedere e godervi questo spettacolo.

investimento mortale a Genova. Un uomo di 76 anni è stato travolto da un'auto a Quinto, alla guida una donna di 87 anni, il passante è deceduto poco dopo. È esplosa la polemica sul maxi risarcimento del crollo sul Morandi annunciato dal sindaco Salis. Sul tema è intervenuto il presidente Bucci. C'è grande preoccupazione intorno al futuro di AMT, soprattutto in vista della ripartenza delle scuole. Per le giornate del 19 e 20 agosto sono attesi nuovi incontri. Torna come ogni anno l'appuntamento con Ello Frank e tra le curiosità il famoso ritardo di Sinatra per gustarsi un piatto di pasta al pesto.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buon lunedì. Partiamo con la cronaca e tragedia ancora una volta sulle strade di Genova. L'episodio questa mattina nel quartiere di Quinto. Un uomo di 76 anni è stato travolto mentre stava attraversando in via Murcarolo. Per lui non c'è stato nulla da fare, i soccorsi sul posto immediati, il trasporto in ospedale, poi la morte durante l'arrivo in ospedale. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
1: È morto sull'ambulanza mentre veniva trasportato d'urgenza al pronto soccorso. Ulderico Puppo, di 76 anni, era stato soccorso in condizioni disperate sull'asfalto di via Murcarolo nel quartiere di Quinto, a Genova, dove era stato travolto da un'auto intorno alle 10 del mattino mentre attraversava sulle strisce pedonali. Forse una disattenzione da parte dell'anziana alla guida, una donna di 87 anni che con accanto la badante ha centrato Puppo, che a quel punto era quasi sul marciapiede. L'uomo è stato colpito in pieno, un urto violentissimo, ha sbattuto contro il parabrezza ed è finito sull'asfalto per poi essere trascinato per più di 15 metri. Puppo è la 13ª vittima delle strade genovesi dall'inizio dell'anno. L'anziana donna alla guida e la badante, entrambe sotto shock, sono state a loro volta accompagnate in ospedale per un controllo. Le indagini sono state affidate alla sezione infortunistica della polizia locale, che ha effettuato i rilievi del caso così da ricostruire nel dettaglio che cosa sia successo.
0: L'ennesima notte di ricerche senza esito a Porto Venere, non si sono mai fermate le ricerche su Sebastiano Piaggi, ragazzo di 21 anni caduto dal gommone mentre tornava dal boat party a cui era andato con alcuni amici alla Palmaria. Questa mattina sono riprese lungo la costa spezzina le ricerche del corpo, ancora non si è trovato nulla, lo aspettano ovviamente i familiari per capire che cosa sia accaduto. Le ricerche sono incessanti, ma per il momento non ci sono notizie anche per quanto riguarda l'utilizzo appunto dell'elicottero della Capitaneria di Porto sul mare in direzione delle Cinque Terre per capire bene che cosa sia accaduto. Sulla polemica innescata dall'editore di Primo Canale Maurizio Rossi sul maxi risarcimento che la sindaca Salis è intenzionata a chiedere per il crollo del Ponte Morandi, oggi è intervenuto anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci con una lettera all'emittente di Primo Canale. Genova scrive: non merita annunci senza se e senza ma, perché ci sono delle cose da verificare, non si dicono, insomma, dice Bucci, e non si danno false illusioni. Sentiamo Dario Vassallo.
2: L'annuncio della sindaca Silvia Salis, che nel corso della cerimonia di commemorazione delle vittime del Morandi ha reso nota la futura richiesta da parte del comune di un maxi risarcimento per i danni patrimoniali di immagine che si sono dovuti subire con il crollo del ponte, continua ad alimentare polemiche e discussioni. Prima a schierarsi l'editore di Primo Canale Maurizio Rossi,

0: l'ha definito un annuncio ad effetto mediatico e da taglio social, senza che venisse spiegato né come, né quando, né verso chi potrà essere possibile ottenerlo. Se il capogruppo di Vinci Genova in consiglio comunale Pietro Picciocchi ha affermato come nessun risarcimento sia plausibile, dal momento che l'accordo sottoscritto nel 2021 con ASPI è tombale, mentre il vice sindaco Terrile sostiene che questo accordo, al contrario, non può essere completamente soddisfattivo perché risarcisce i dati subiti dalla collettività genovese ma non quelli inerenti al comune, oggi nella polemica si inserisce il presidente della regione Marco Bucci, che in una lettera al Primo Canale sostiene come il 14 agosto, quando è stata lanciata l'intenzione del risarcimento, non fosse il giorno adatto a fare proclami, soprattutto senza indicare una strada giuridica concreta, praticabile e con ragionevoli possibilità di successo. Su una tragedia come quella del Ponte Morandi, scrive Bucci, bisogna avere il coraggio della responsabilità. Prima si studiano gli atti, si verificano le possibilità, si costruisce un percorso serio e poi, se quel percorso esiste, lo si presenta alla città. Fare il contrario significa creare aspettative in una comunità che ha già pagato un prezzo altissimo, con il rischio di dover tornare indietro il giorno dopo, ridimensionare gli annunci o spiegare che quanto promesso non è in realtà così semplice da ottenere.
1: E adesso il futuro del trasporto, della mobilità nell'entroterra genovese, che preoccupa ancora sindaci e famiglie, specialmente in avvicinamento alla ripresa delle scuole. Mancava ancora un mesetto, però ci sono due appuntamenti importanti, quello del 19 e del 20 agosto, perché saranno l'occasione per capire a che punto si è, facendo una sorta di resoconto della situazione in vista della ripartenza delle scuole. Sentiamo Elisa Ricci.
2: Continuano i disagi nel trasporto pubblico dell'entroterra genovese, dove da settimane il servizio è segnato da corse soppresse e forti incertezze. Autobus che non passano, servizio irregolare e comunicazioni giudicate spesso insufficienti stanno creando difficoltà, soprattutto per chi deve spostarsi quotidianamente. Manca poco agli incontri convocati dalla città metropolitana per il 19 e 20 agosto. I sindaci chiedono risposte rapide. Nessuna guerra contro AMT o la città metropolitana, ma la richiesta di essere coinvolti nelle scelte sul nuovo orario invernale. A parlare è il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, che chiede di poter conoscere per tempo l'organizzazione complessiva del servizio extraurbano per poterlo analizzare e proporre eventuali modifiche. Al centro della preoccupazione ci sono soprattutto gli studenti. Da settembre molti ragazzi dovranno raggiungere ogni giorno le scuole e, secondo i sindaci, le corse per studenti e pendolari sono imprescindibili. I problemi però riguardano anche il futuro dei comuni dell'entroterra. Collegamenti ridotti o poco adeguati alle esigenze del territorio, avverte Beltrami, rischiano di vanificare gli sforzi fatti negli ultimi anni per contrastare lo spopolamento e riportare le famiglie a vivere nell'entroterra.
1: E adesso un po' di politica. È vero anche che la politica è in vacanza in questi giorni, soprattutto questa settimana. Si ripartirà a piccoli passi la prossima, però c'è un appuntamento proprio prossima settimana, a partire dal 28 di agosto, da venerdì prossimo, con la Festa dell'Unità, che torna in Piazza Caricamento a Genova, organizzata dal Partito Democratico. Ci sono tante situazioni in ballo, tra questi si guarda anche ovviamente alle politiche dell'anno prossimo, vediamo.
3: Dal 28 agosto in Piazza Caricamento torna, dopo 10 anni di assenza, la Festa dell'Unità di Genova, organizzata dal Partito Democratico. Primo Canale sarà presente quotidianamente per seguire con diretta TV, web, social quello che accadrà in uno degli appuntamenti più attesi. C'è molta curiosità intorno agli ospiti nazionali che si presenteranno nel capoluogo ligure, da Schlein a Bonaccini, passando per i volti storici come Bersani. Sarà inoltre sotto osservazione il ruolo e la prima vera uscita pubblica del segretario provinciale Dem Francesco Tognoni, per capire come si muoverà nel suo interno, ma anche all'esterno, il partito. Nel frattempo, sullo sfondo, ci sono le elezioni politiche del 2027 ad aprile o a settembre. Questo scenario apre a una corsa impegnativa dei candidati del PD. Diversi nomi in ballo, dagli uscenti Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Lorenzo Basso, ai ritorni come Andrea Orlando, fino ad arrivare ai nuovi vari Armando Sanna, Simone D'Angelo, Federico Romeo e Alessandro Terrile. Sarà inoltre da attenzionare il ruolo di Silvia Salis, che in molti proiettano a Roma come candidata alle primarie del campo progressista, a potenziale premier o con ruoli come ministra, sottosegretaria o semplice parlamentare. Questa ipotesi aprirebbe la porta a una nuova partita, quella che porterebbe al sostituto di Salis come candidato di centrosinistra per Palazzo Tursi. Insomma, questa Festa dell'Unità in Piazza Caricamento ha un sapore davvero molto forte, altro che focaccette di Crevari. Primo Canale ci sarà per capire qual è il futuro della politica italiana di centrosinistra.
1: La procura di Genova indaga sulla morte di un uomo di 75 anni al Villa Scassi in seguito alle complicanze di un'operazione. L'uomo era malato ai

0: polmoni al momento non è stata disposta l'autopsia. L'azienda ospedaliera metropolitana, l'OM, però si dice fiduciosa nell'operato della giustizia. Nissa De Filippi.
1: È morto dopo un intervento chirurgico all'ospedale Villa Scassi di Genova. La vittima è un uomo di 75 anni affetto da una patologia polmonare. L'intervento, eseguito con tecnica endoscopica, ha avuto una complicazione durante l'inserimento della sonda. Sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno, provocando una grave emorragia. Sono quindi intervenuti i chirurghi vascolari e si sono rese necessarie diverse trasfusioni. L'uomo è stato successivamente trasferito in rianimazione, dove è morto. A segnalare la accaduto all'autorità giudiziaria sono stati gli stessi anestesisti che hanno messo a disposizione la salma per gli accertamenti del caso. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti, al momento iscritto a modello 45, quindi senza una specifica ipotesi di reato. È stata acquisita la cartella clinica, mentre non è ancora stata disposta l'autopsia. Gli inquirenti attendono l'esito dei primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Solo successivamente, se necessario, potrà essere disposta l'autopsia. L'azienda ospedaliera metropolitana comunica di essere a completa disposizione delle autorità competenti, fiduciosa dell'operato della giustizia.
0: È stato fermato nella notte dai carabinieri del nucleo radiomobile di Genova un giovane di soli 28 anni, indagato per strage dopo che ha dato fuoco all'appartamento dei genitori a Pino Torinese. Secondo la ricostruzione, il giovane avrebbe appiccato il fuoco all'abitazione a seguito di un litigio con i genitori per poi darsi alla fuga. Le fiamme sono propagate non solo nella sua abitazione, in quella della famiglia, ma anche nell'appartamento sottostante dove al momento dell'incendio si trovava una coppia. È stato poi rintracciato a Genova, sono partiti poi le operazioni del nucleo radiomobile, anche perché il giovane è accusato di strage. È stata smontata in queste ore, dopo 5 anni, nell'atrio del Tribunale di Genova la tendostruttura in cui si è celebrato in questi anni il processo sul crollo di Ponte Morandi. Era stata affitta durante la restrizione del Covid, quindi non era possibile ovviamente stare in posti chiusi e vicini a contatto. Il noleggio è costato in tutto 400.000 euro, ci racconta tutto Michele Varini.
2: Sembra ancora di vederli. In fondo erano seduti i 3 giudici, di fronte alla loro destra i magistrati, a sinistra il banco degli imputati e dei testi, ai lati le file dei banchi degli avvocati più importanti d'Italia, che hanno difeso 57 imputati, fra cui Giovanni Castellucci. In fondo, staccati nella parte centrale, i legali delle parti civili e delle 43 vittime. È stata smantellata in queste ore la grande tendostruttura bianca del Tribunale di Genova, in cui si è celebrato il processo per il crollo di Ponte Morandi, per tutti il simbolo del processo più importante mai svolto nel capoluogo ligure. Nonostante i familiari delle vittime, con la sentenza di primo grado del 16 luglio 2026, ritengono che la giustizia sia stata fatta con la condanna dei vertici di Autostrade per l'Italia e di Ispea, la scritta che ricorda che la legge è uguale per tutti è stata smontata per ultima. La struttura è stata affittata presso la società 2000 Grandi Eventi di Vincenzo Spera, il noto promo travolto da uno scooter. Un appalto impegnativo, quello della tendostruttura. Il noleggio per i 5 anni è costato attorno ai 400.000 euro, una scelta però nel 2021 obbligata per garantire il distanziamento imposto dalla pandemia.
0: Nel periodo estivo sono molti i falsi miti che ricorrono, come quello della disidratazione, della congestione. Andiamo a capire bene con l'esperto quali sono i finti miti, considerando che sono state settimane davvero intense dal punto di vista del caldo. Carlotta Nicoletti.
3: Disidratazione e congestione, occhio ai falsi miti. Bere solo quando si ha sete non basta, d'estate bisogna idratarsi regolarmente. E la congestione? Non è semplicemente il bagno dopo aver mangiato, il rischio dipende soprattutto dallo sbalzo termico. Informarsi è il modo migliore per godersi l'estate in sicurezza.
4: Ma intanto i falsi miti ce ne sono tanti in medicina, è difficile disidratarsi e nel contempo stesso può anche essere facile. In realtà basta bere lentamente un po' d'acqua ogni tanto per combattere la disidratazione. In realtà poi ci dimentichiamo molto spesso. Io nella mia pratica quotidiana vedo molto spesso delle persone che partono la mattina per lavorare e bevono poi nel tardo pomeriggio, quindi tralasciando in ore e ore senza toccare minimamente acqua o cibo che possa contenere dell'acqua. La seconda cosa è cercare di utilizzare dei cibi che

0: contengono dell'acqua, cioè come dicevamo l'anguria, il melone, tutta la frutta in generale possono aiutare, tralasciando un attimo invece quei cibi che magari possono essere piacevoli come la pasta, però non ti portano tantissimo.
1: C'è un altro tema anche che è la congestione, a volte lo vediamo durante l'estate, ecco, bisogna fare attenzione, diciamo, nel consumare alimenti, cibi, granite, acqua molto fredda quando fa tanto caldo?
0: Allora, questo sì, ecco, questo della congestione è un falso mito, forse veramente, di cui si è parlato molto. In realtà noi più anziani, le nostre madri ci dicevano di non entrare in acqua per più di 3 ore dopo aver mangiato qualcosa, anche un semplice panino. Adesso questo è un falso mito sicuramente, dipende cosa mangi, perché poi la digestione è abbastanza veloce. Sicuramente non fa bene fare un pasto abbondante, ricco di grassi, difficile da digerire, comporta poi un affaticamento per l'organismo, per lo stomaco.
2: Chiudiamo con uno degli appuntamenti più attesi: dal 20 al 22 agosto tornano a Lumarzo Hello Frank, il festival nato 19 anni fa per celebrare le origini liguri di Frank Sinatra. Ci sono tante curiosità che sono legate anche al cibo. Quale piatto più importante? Il pesto. Sentiamo Chiara Rò.
3: Frank Sinatra doveva salire sul palco alle 20:30, ma quella sera a Genova il concerto iniziò con quasi 1 ora e mezza di ritardo. Il motivo? Prima di cantare, The Voice voleva mangiare il suo pesto. È uno dei tanti aneddoti raccontati da Luciano Belloni, storico volto di Zeffirino, che ripercorre 40 anni di ricordi legati al grande cantante americano, in occasione della 19ª edizione di Hello Frank, la rassegna in programma dal 20 al 22 agosto a Lumarzo.
4: Ma lui è venuto a cantare in Italia e da tutte le parti, ma lui voleva sempre una postazione col suo pesto, i pofutelli Frank Sinatra, le trofiette, i mandili, eccetera. E questo è quello che l'ha trascinato sempre, ma per 40 anni. Era un fenomeno questa persona, perché lui stravedeva per la famiglia, d'accordo, ma lui amava il pesto, io lo mandavo fin da tutte le parti, a Palm Springs, a Malibu, da tutte le parti.
3: Rossi, nel comune di Lumarzo, è il paese natale di Natalina Dolly Garaventa, la madre di Frank Sinatra. Lumarzo non ha mai dimenticato questo rapporto, tanto da organizzare ogni anno una manifestazione, un omaggio musicale al più grande cantante popolare del Novecento.
5: Tutti gli anni sì, la ripetiamo, perché devo dire crea sempre qualcosa di nuovo, e non solo per i nostri cittadini, a livello provinciale, ligure, sicuramente, e addirittura qualche contatto anche con la Sicilia, considerato che il papà era siciliano di Carafreddi.
2: Il calcio, che è tornato ufficialmente con la Coppa Italia, quindi si è vista ieri la prestazione, comunque nell'insieme, almeno visto il risultato positivo della Genoa, questa sera la Samp in campo, poi partirà il campionato, si riparte quindi in modo ufficiale. Allora io do il mio ben ritrovato a Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
6: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, mentre ieri il Genoa ha adempiuto il suo compito con il primo turno di Coppa Italia, battendo 4-1 l'Ascoli, stasera tocca alla Sampdoria contro la Cremonese, si giocherà come sappiamo a Bolzano, e sarà anche un'occasione al di là di tutto per vedere un pochettino quella che è appunto la situazione della squadra contro un'altra compagine di Serie B con la quale evidentemente dovrà poi scontrarsi nel corso del campionato. Per quello che riguarda invece il Genoa, oggi era l'unico giorno di abbonamento libero, parleremo anche di questo, ma andiamo con ordine e ci colleghiamo con Simone Galdi per le ultime notizie della Sampdoria. Buonasera Simone.
7: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. Ci siamo, è il giorno dell'esordio per la Samp di Bernardo Corradi questa sera sul campo neutro druso di Bolzano. Ci sarà l'esordio appunto in Coppa Italia, 32esimi contro la Cremonese del grande ex Marco Giampaolo. Come potrebbe approcciarsi a questa sfida? Che scelte di formazione potrà fare Bernardo Corradi? Intanto c'è una certezza: Vindal, il portiere arrivato dallo Sparta Praga, sarà in porta, subito titolare, esordio per lui. La difesa dovrebbe essere composta da Di Pardo a destra.

0: Dai, Cicconi a sinistra con coppia centrale Viti Gateman. Anche per Gateman un esordio: non dovesse giocare Cicconi come terzino sinistro, ma in posizione più avanzata, sempre sulla fascia mancina, potrebbe essere inserito centrale Alex Ferrari con lo slittamento laterale proprio di Mattia Viti. A centrocampo confermato Salvatore Esposito con Liam Henderson e Alessandro Bellemo a coadiuvarlo. Davanti Lauritsen, Tobias Lauritsen, anche per lui un esordio, così come per Daniel Sinani, che invece lo aiuterà sulla fascia d'attacco destra. E poi in alto a sinistra potrebbe giocare Giuseppe Forte, il giovane molto interessante. Ovviamente, se invece Corradi preferirà Cicconi, ci sarà Ferrari a coprire in difesa. Dunque un test già importante, perché la Cremonese è accreditata per tornare in Serie A con un'ottima rosa, con tanti veterani dall'ultimo campionato di Serie A, ma alla Samp mancheranno tanti giocatori, da Begic a Insigne, dallo stesso Verskaren ad Oliver Abilgard, tutti in attesa di poter esordire presto in campionato. Dunque staremo a vedere, sicuramente un test molto interessante. Con questo ripasso la linea a te, Dario, una buona serata a tutti i nostri telespettatori.
1: Grazie Simone, e noi adesso passiamo al Genoa, perché tra l'altro oltre alla partita di ieri c'è anche una novità di mercato, ce ne parla Carlo Danani. Buonasera Carlo.
2: Buonasera. Per il Genoa la penultima settimana di mercato comincia con una decisa accelerazione in uno Van der Bremt, difensore del Como, classe 2002, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore rossoblù. Il belga, specialista della fascia destra con un buon rendimento anche come centrale di difesa, ha accettato la proposta del club di Villarostan. Mancano soltanto alcuni dettagli per chiudere il cerchio. A leggere questa trattativa da un'altra angolazione si potrebbe dedurre l'imminente addio di Norton Caffi, peraltro ieri regolarmente in campo nella partita contro l'Ascoli. A proposito, indicazioni confortanti nella prima uscita stagionale ufficiale: 4 gol e qualificazione in scioltezza in Coppa Italia contribuiscono ad allontanare certi malumori alimentati da un precampionato senza guizzi. Oggi al centro Signorini, giornata di scarico. Nelle prossime ore sarà valutato Havel, alle prese con un problema muscolare accusato ieri. Intanto è partita la rizzollatura totale del terreno di gioco. L'ultima azione dei lavori è prevista per giovedì, in tempo per Genoa-Napoli, che già suscita grande attesa nella tifoseria.
1: Grazie Carlo. Come abbiamo detto prima, oggi era l'unica giornata libera a disposizione di chi non aveva precedentemente fatto abbonamenti per abbonarsi al Genoa. Noi ne abbiamo approfittato per andare a Porta Antica a sentire un pochettino quelle che sono state le opinioni di chi era in coda sia sulla partita di ieri sia sugli acquisti. Sentiamo Elisa Ricci.
3: Scatta lunedì 17 agosto la vendita libera degli abbonamenti per il Genoa. Infatti diversi tifosi sono corsi sul posto proprio per non perdere l'occasione e godersi il nuovo campionato. E allora noi siamo qui proprio per chiedere il sentiment, per chiedere cosa pensassero anche della partita avvenuta sabato 16 agosto. Che cosa pensano quindi i genoani? Lo chiediamo a loro.
4: Ma abbastanza bene come prima prova, c'è ancora da lavorare come abbiamo visto nel primo tempo, però siamo fiduciosi, dai, siamo qui a fare l'abbonamento, forza Genoa.
5: Abbastanza bene, diciamo che dopo il gol subito sono stati compatti, sono riusciti a fare il bene.
6: Non mi è piaciuto molto, manca qualcosa al centrocampo e almeno anche sulla fascia. Lascia un pochino a desiderare.
7: Sono soddisfatto, ma non tanto per il risultato, per il gioco espresso. Certo, è ancora presto per estrarre giudizi definitivi, però come tifoso sono soddisfatto.
8: Abbiamo giocato praticamente nella loro area, abbiamo avuto più occasioni, poi loro hanno fatto quell'azione in contropiede, hanno fatto il gol, dovuto anche al fatto che il difensore è scivolato, onestamente, perché io ce l'avevo lì sotto, l'ho visto bene.
3: Per quanto riguarda i nuovi acquisti che hanno giocato comunque ieri, cosa ne pensa?
5: Ma ho visto Havel che ha giocato abbastanza bene e So anche, insomma Speriamo bene.
4: Ma soprattutto

0: Soprattutto quelli più giovani sembrano promettenti e speriamo riescano a dimostrare il loro potenziale anche durante il resto dell'anno.
1: Mi è piaciuto Puskas, mi è piaciuto, deve essere un ragazzo che può andare, vedremo.
2: Allora, qua siamo sempre fiduciosi, speriamo bene, c'è fiducia nei nuovi acquisti e niente, forza Genoa!
3: E chiudiamo la pagina sportiva con una brutta notizia, perché il mondo dei rally perde uno dei protagonisti della sua epoca più spettacolare. Infatti è morto a 61 anni.

0: sportivo, antagonista e protagonista di grandi successi della Lancia nei rally, riuscì a ritagliarsi uno spazio importante nel motorsport internazionale diventando uno dei piloti italiani più competitivi della sua generazione. Fu anche punta della formazione di Primo Canale Motori per il rally di Sanremo del 2021, poi anche commentatore per il 2022. Nel 1989 con la Lancia concluse il mondiale al secondo posto assoluto diventando vice campione del mondo alle spalle del compagno di squadra Mickey Biason e davanti a Juha Kankkunen. E per quello che riguarda lo sport è tutto per stasera, Giorgia.
1: Grazie a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Martedì tornano condizioni soleggiate su tutta la Liguria, con l'impulso instabile che si è spostato verso il basso Adriatico. Dunque cieli sereni poco nuvolosi, con temperature in diminuzione, soprattutto nei valori minimi sulle aree interne. Anche l'umidità e l'afa saranno in calo. Andiamo a vedere i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, con questa giornata caratterizzata da cieli sereni poco nuvolosi, ventilazione generalmente debole con mare poco mosso. Temperature massime ancora tipicamente estive, intorno ai 30-32 gradi, ma meno afosi. Andiamo a vedere poi il dettaglio della provincia di Savona, anche in questo caso giornata soleggiata, pochissimi disturbi nuvolosi anche al pomeriggio sui settori montuosi, vedete temperature minime anche sotto i 18 gradi sulle aree interne, mentre sulla costa di notte farà un po' più caldo, ma le massime saranno poi intorno ai 30 gradi. Anche sulla provincia di Genova avremo questa giornata caratterizzata dal sole, pochissimi disturbi nuvolosi, al più qualcosa sull'Appennino nelle ore pomeridiane, ma senza rischio di fenomeni, con temperature in diminuzione anche in questo caso, soprattutto nei valori minimi. Sulla Tiguglio, giornata caratterizzata da cieli sereni poco nuvolosi, ventilazione che nel complesso sarà piuttosto debole e temperature massime intorno ai 30 gradi sulla costa. Infine uno sguardo allo Spezzino, anche qui la situazione ovviamente non è diversa rispetto al resto della regione, con questa giornata caratterizzata dal sole e dal clima tipicamente estivo. Nel corso di mercoledì avremo ancora condizioni in prevalenza stabili, asciutte e soleggiate sulla Liguria, seppur con qualche annuvolamento in più, soprattutto sulla Riviera Centrale, e al pomeriggio già possibile qualche acquazzone temporale, in particolare sulle aree montuose interne. Temperature senza particolari variazioni. È tutto.

investimento mortale a Genova, un uomo di 76 anni è stato travolto da un'auto a Quinto, alla guida una donna di 87 anni, il passante è deceduto poco dopo. Esplosa la polemica sul maxi risarcimento del crollo sul Morandi, annunciato dal sindaco Salis, sul tema è intervenuto il presidente Bucci. C'è grande preoccupazione intorno al futuro di AMT, soprattutto in vista della ripartenza delle scuole. Per le giornate del 19 e 20 agosto sono attesi nuovi incontri. Torna come ogni anno l'appuntamento con Hello Frank e tra le curiosità il famoso ritardo di Sinatra per gustarsi un piatto di pasta al

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buon lunedì. Partiamo con la cronaca e tragedia ancora una volta sulle strade di Genova. L'episodio questa mattina nel quartiere di Quinto: un uomo di 76 anni è stato travolto mentre stava attraversando in via Murcarolo. Per lui non c'è stato nulla da fare, i soccorsi sul posto immediati, il trasporto in ospedale, poi la morte durante l'arrivo in ospedale. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
1: È morto sull'ambulanza mentre veniva trasportato d'urgenza al pronto soccorso. Ulderico Puppo, di 76 anni, era stato soccorso in condizioni disperate sull'asfalto di via Murcarolo, nel quartiere di Quinto, a Genova, dove era stato travolto da un

0: auto intorno alle 10 del mattino mentre attraversava sulle strisce pedonali. Forse una disattenzione da parte dell'anziana alla guida, una donna di 87 anni che con accanto la badante ha centrato Puppo, che a quel punto era quasi sul marciapiede. L'uomo è stato colpito in pieno, un urto violentissimo, ha sbattuto contro il parabrezza ed è finito sull'asfalto per poi essere trascinato per più di 15 metri. Puppo è la 13ª vittima delle strade genovesi dall'inizio dell'anno. L'anziana donna alla guida e la badante, entrambe sotto shock, sono state a loro volta accompagnate in ospedale per un controllo. Le indagini sono state affidate alla sezione infortunistica della polizia locale, che ha effettuato i rilievi del caso così da ricostruire nel dettaglio che cosa sia successo.
1: L'ennesima notte di ricerche senza esito a Porto Venere, non si sono mai fermate le ricerche su Sebastiano Piaggi, ragazzo di 21 anni caduto dal gommone mentre tornava dal boat party a cui era andato con alcuni amici alla Palmaria. Questa mattina sono riprese lungo la costa spezzina le ricerche del corpo, ancora non si è trovato nulla, lo aspettano ovviamente i familiari per capire che cosa sia accaduto. Le ricerche sono incessanti, ma per il momento non ci sono notizie anche per quanto riguarda l'utilizzo appunto dell'elicottero della Capitaneria di Porto sul mare in direzione delle Cinque Terre per capire bene che cosa sia accaduto. Sulla polemica innescata dall'editore di Primo Canale Maurizio Rossi sul maxi risarcimento che la sindaca Salis è intenzionata a chiedere per il crollo del Ponte Morandi, oggi è intervenuto anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci con una lettera all'emittente di Primo Canale. Genova scrive: non merita annunci senza se e senza ma, perché ci sono delle cose da verificare, non si dicono, insomma, dice Bucci, e non si danno false illusioni. Sentiamo Dario Vassallo.
2: L'annuncio della sindaca Silvia Salis, che nel corso della cerimonia di commemorazione delle vittime del Morandi ha reso nota la futura richiesta da parte del comune di un maxi risarcimento per i danni patrimoniali di immagine che si sono dovuti subire con il crollo del ponte, continua ad alimentare polemiche e discussioni. Prima a schierarsi l'editore di Primo Canale Maurizio Rossi, che l'ha definito un annuncio ad effetto mediatico e da taglio social, senza che venisse spiegato né come, né quando, né verso chi potrà essere possibile ottenerlo. Se il capogruppo di Vince Genova in Consiglio Comunale Pietro Picciocchi ha affermato come nessun risarcimento sia plausibile, dal momento che l'accordo sottoscritto nel 2021 con ASPI è tombale, mentre il vice sindaco Terrile sostiene che questo accordo, al contrario, non può essere completamente soddisfattivo perché risarcisce i dati subiti dalla collettività genovese ma non quelli inerenti al comune, oggi nella polemica si inserisce il presidente della regione Marco Bucci, che in una lettera a Primo Canale sostiene come il 14 agosto, quando è stata lanciata l'intenzione del risarcimento, non fosse il giorno adatto a fare proclami, soprattutto senza indicare una strada giuridica concreta, praticabile e con ragionevoli possibilità di successo. Su una tragedia come quella del Ponte Morandi, scrive Bucci, bisogna avere il coraggio della responsabilità. Prima si studiano gli atti, si verificano le possibilità, si costruisce un percorso serio e poi, se quel percorso esiste, lo si presenta alla città. Fare il contrario significa creare aspettative in una comunità che ha già pagato un prezzo altissimo, con il rischio di dover tornare indietro il giorno dopo, ridimensionare gli annunci o spiegare che quanto promesso non è in realtà così semplice da ottenere.
1: E adesso il futuro del trasporto, della mobilità nell'entroterra genovese, che preoccupa ancora sindaci e famiglie, specialmente in avvicinamento alla ripresa delle scuole. Mancava ancora un mesetto, però ci sono due appuntamenti importanti, quello del 19 e del 20 agosto, perché saranno l'occasione per capire a che punto si è, facendo una sorta di resoconto della situazione in vista della ripartenza delle scuole. Sentiamo Elisa Ricci.
3: Continuano i disagi nel trasporto pubblico dell'entroterra genovese, dove da settimane il servizio è segnato da corse soppresse e forti incertezze. Autobus che non passano, servizio irregolare, comunicazioni giudicate spesso insufficienti, stanno creando difficoltà, soprattutto per chi deve spostarsi quotidianamente. Manca poco agli incontri convocati dalla città metropolitana per il 19 e 20 agosto. I sindaci chiedono risposte rapide. Nessuna guerra contro AMT o la città metropolitana, ma la richiesta di essere coinvolti nelle scelte sul nuovo orario invernale. A parlare al sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, che chiede di poter conoscere per tempo l'organizzazione complessiva del servizio extraurbano per poterlo analizzare e proporre eventuali modifiche. Al centro della preoccupazione ci sono soprattutto gli studenti. Da settembre molti ragazzi dovranno raggiungere ogni giorno le scuole e, secondo i sindaci, le corse per studenti e pendolari sono imprescindibili. I problemi però riguardano anche il futuro dei comuni dell'entroterra. Collegamenti ridotti o poco adeguati alle esigenze del territorio, avverte Beltrami,

0: rischiano di vanificare gli sforzi fatti negli ultimi anni per contrastare lo spopolamento e riportare le famiglie a vivere sotto terra.
1: E adesso un po' di politica. È vero anche che la politica è in vacanza in questi giorni, soprattutto questa settimana. Si ripartirà a piccoli passi la prossima, però c'è un appuntamento proprio prossima settimana, a partire dal 28 di agosto, da venerdì prossimo, con la Festa dell'Unità che torna in Piazza Caricamento a Genova, organizzata dal Partito Democratico. Ci sono tante situazioni in ballo, tra questi si guarda anche ovviamente alle politiche dell'anno prossimo, vediamo.
2: Dal 28 agosto in Piazza Caricamento torna, dopo 10 anni di assenza, la Festa dell'Unità di Genova organizzata dal Partito Democratico. Primo Canale sarà presente quotidianamente per seguire con diretta TV, web, social quello che accadrà in uno degli appuntamenti più attesi. C'è molta curiosità intorno agli ospiti nazionali che si presenteranno nel capoluogo ligure, da Schlein a Bonaccini, passando per i volti storici come Bersani. Sarà inoltre sotto osservazione e ruolo la prima vera uscita pubblica del segretario provinciale Dem Francesco Tognoni, per capire come si muoverà nel suo interno, ma anche all'esterno, il partito. Nel frattempo, sullo sfondo, ci sono le elezioni politiche del 2027 ad aprile o a settembre. Questo scenario apre a una corsa impegnativa dei candidati del PD. Diversi nomi in ballo, dagli uscenti Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Lorenzo Basso, ai ritorni come Andrea Orlando, fino ad arrivare ai nuovi vari Armando Sanna, Simone D'Angelo, Federico Romeo e Alessandro Terrile. Sarà inoltre da attenzionare il ruolo di Silvia Salis, che in molti proiettano a Roma come candidata alle primarie del campo progressista, a potenziale premier o con ruoli come ministra, sottosegretaria o semplice parlamentare. Questa ipotesi aprirebbe la porta a una nuova partita, quella che porterebbe al sostituto di Salis come candidato di centrosinistra per Palazzo Tursi. Insomma, questa Festa dell'Unità in Piazza Caricamento ha un sapore davvero molto forte, altro che focaccette di Crevari. Primo Canale ci sarà per capire qual è il futuro della politica italiana di centrosinistra.
1: La procura di Genova indaga sulla morte di un uomo di 75 anni al Villa Scassi in seguito alle complicanze di un'operazione. L'uomo era malato ai polmoni, al momento non è stata disposta l'autopsia. L'azienda ospedaliera metropolitana, l'OM, però si dice fiduciosa nell'operato della giustizia. Nissa De Filippi.
3: È morto dopo un intervento chirurgico all'ospedale Villa Scassi di Genova. La vittima è un uomo di 75 anni affetto da una patologia polmonare. L'intervento, eseguito con tecnica endoscopica, ha avuto una complicazione durante l'inserimento della sonda. Sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno, provocando una grave emorragia. Sono quindi intervenuti i chirurghi vascolari e si sono rese necessarie diverse trasfusioni. L'uomo è stato successivamente trasferito in rianimazione, dove è morto. A segnalare l'accaduto all'autorità giudiziaria sono stati gli stessi anestesisti, che hanno messo a disposizione la salma per gli accertamenti del caso. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti, al momento iscritto a modello 45-15-6. È stata acquisita la cartella clinica, mentre non è ancora stata disposta l'autopsia. Gli inquirenti attendono l'esito dei primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Solo successivamente, se necessario, potrà essere disposta l'autopsia. L'azienda ospedaliera metropolitana comunica di essere a completa disposizione delle autorità competenti, fiduciosa dell'operato della giustizia.
1: È stato fermato nella notte dai carabinieri del nucleo radiomobile di Genova un giovane di soli 28 anni, indagato per strage dopo che ha dato fuoco all'appartamento dei genitori a Pino Torinese. Secondo la ricostruzione, il giovane avrebbe appiccato il fuoco all'abitazione a seguito di un litigio con i genitori, per poi darsi alla fuga. Le fiamme sono propagate non solo nella sua abitazione, in quella della famiglia, ma anche nell'appartamento sottostante, dove al momento dell'incendio si trovava una coppia. È stato poi rintracciato a Genova. Sono partiti poi le operazioni del nucleo radiomobile, anche perché il giovane è accusato di strage. È stata smontata in queste ore, dopo 5 anni, nell'atrio del Tribunale di Genova la tendostruttura in cui si è celebrato in questi anni il processo sul crollo di Ponte Morandi. Era stata affitta durante la restrizione del Covid, quindi non era possibile ovviamente stare in posti chiusi e vicini a contatto. In noleggio è costato in tutto 400.000 euro, ci racconta tutto Michele Varini.
4: Sembra ancora di vederli. In fondo erano seduti i 3 giudici, di fronte, alla loro destra i magistrati, a sinistra il banco degli imputati e dei testi, ai lati le file dei banchi degli avvocati più importanti d'Italia, che hanno difeso 57 imputati, fra cui

0: Giovanni Castellucci. In fondo, staccati nella parte centrale, i legali delle parti civili e delle 43 vittime. È stata smantellata in queste ore la grande tendostruttura bianca del Tribunale di Genova, in cui si è celebrato il processo per il crollo di Ponte Morandi, per tutti il simbolo del processo più importante mai svolto nel capoluogo ligure. Nonostante i familiari delle vittime, con la sentenza di primo grado del 16 luglio 2026, ritengano che la giustizia sia stata fatta, con la condanna dei vertici di Autostrade per l'Italia e di Spea, la scritta che ricorda che la legge è uguale per tutti è stata smontata per ultima. La struttura è stata affittata presso la società 2000 Grandi Eventi di Vincenzo Spera, il noto promoter morto nel 2023 dopo essere stato travolto da uno scooter. Un appalto impegnativo, quello della tendostruttura. Il noleggio per i 5 anni è costato attorno ai 400.000 euro, una scelta però, nel 2021, obbligata per garantire il distanziamento imposto dalla pandemia.
1: Nel periodo estivo sono molti i falsi miti che ricorrono, come quello della disidratazione, della congestione. Andiamo a capire bene con l'esperto quali sono i finti miti, considerando che sono state settimane davvero intense dal punto di vista del caldo. Carlotta Nicoletti.
2: Disidratazione e congestione, occhio ai falsi miti. Bere solo quando si ha sete non basta, d'estate bisogna idratarsi regolarmente. E la congestione? Non è semplicemente il bagno dopo aver mangiato, il rischio dipende soprattutto dallo sbalzo termico. Informarsi è il modo migliore per godersi l'estate in sicurezza.
3: Ma intanto i falsi miti ce ne sono tanti in medicina, è difficile disidratarsi e nel contempo stesso può anche essere facile. In realtà basta bere lentamente un po' d'acqua ogni tanto per combattere la disidratazione. In realtà poi ci dimentichiamo molto spesso. Io nella mia pratica quotidiana vedo molto spesso delle persone che partono la mattina per lavorare e bevono poi nel tardo pomeriggio. Quindi tralasciando in ore e ore senza toccare minimamente acqua o cibo che possa contenere dell'acqua. La seconda cosa è cercare di utilizzare dei cibi che contengono dell'acqua, cioè come dicevamo l'anguria, il melone, tutta la frutta in generale possono aiutare, e tralasciando un attimo invece quei cibi che magari possono essere piacevoli come la pasta, però non ti portano tantissimo.
2: C'è un altro tema anche che è la congestione, a volte lo vediamo durante l'estate, ecco, bisogna fare attenzione, diciamo, nel consumare alimenti, cibi, granite, acqua molto fredda quando fa tanto caldo?
3: Allora, questo sì, ecco, questo della congestione è un falso mito, forse, veramente, di cui si è parlato molto. In realtà, noi più anziani, le nostre madri ci dicevano di non entrare in acqua per più di 3 ore dopo aver mangiato qualcosa, anche un semplice panino. Adesso questo è un falso mito sicuramente, dipende cosa mangi perché poi la digestione è abbastanza veloce. Sicuramente non fa bene fare un pasto abbondante, ricco di grassi o difficile da digerire, comporta poi un affaticamento per l'organismo, per lo stomaco.
1: Chiudiamo con uno degli appuntamenti più attesi. Dal 20 al 22 agosto tornano a Lumarzo Hello Frank, il festival nato 19 anni fa per celebrare le origini liguri di Frank Sinatra. Ci sono tante curiosità che sono legate anche al cibo. Quale piatto più importante? Il pesto. Sentiamo Chiara Rò.
4: Frank Sinatra doveva salire sul palco alle 20:30, ma quella sera a Genova il concerto iniziò con quasi un'ora e mezza di ritardo. Il motivo? Prima di cantare, The Voice voleva mangiare il suo pesto. È uno dei tanti aneddoti raccontati da Luciano Belloni, storico volto di Zeffirino, che ripercorre 40 anni di ricordi legati al grande cantante americano, in occasione della 19ª edizione di Hello Frank, la rassegna in programma dal 20 al 22 agosto a Lumarzo.
5: Ma lui è venuto a cantare in Italia e da tutte le parti, ma lui voleva sempre una postazione col suo pesto, i pofutelli Frank Sinatra, le trofiette, i mandili, eccetera. E questo è quello che l'ha trascinato sempre, ma per 40 anni. Era un fenomeno questa persona, perché lui stravedeva per la famiglia, d'accordo, ma lui amava il pesto, glielo mandavo fin da tutte le parti, a Palm Springs, a Malibu, da tutte le parti.
4: Rossi, nel comune di Lumarzo, è il paese natale di Natalina Dolly Garaventa, la madre di Frank Sinatra. Lumarzo non ha mai dimenticato questo rapporto, tanto da organizzare ogni anno una manifestazione, un omaggio musicale al più grande cantante popolare del Novecento.
6: tutti gli anni la ripetono.

0: Siamo perché, devo dire, crea sempre un qualcosa di nuovo, e non solo per i nostri cittadini, a livello provinciale, ligure, sicuramente, e addirittura qualche contatto anche con la Sicilia, considerato che il papà era siciliano di Lercara-Freddi.
1: Il calcio che è tornato ufficialmente con la Coppa Italia, quindi si è vista ieri la prestazione, comunque nell'insieme almeno visto il risultato positivo della Genoa, questa sera la Samp in campo, poi partirà il campionato, si riparte quindi in modo ufficiale. Allora io do il mio ben ritrovato a Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
2: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, mentre ieri il Genoa ha adempiuto il suo compito con il primo turno di Coppa Italia battendo 4-1 l'Ascoli, stasera tocca alla Sampdoria contro la Cremonese, si giocherà come sappiamo a Bolzano e sarà anche un'occasione al di là di tutto per vedere un pochettino quella che è appunto la situazione della squadra contro un'altra compagine di Serie B con la quale evidentemente dovrà poi scontrarsi nel corso del campionato. Per quello che riguarda invece il Genoa, oggi era l'unico giorno di abbonamento libero, parleremo anche di questo, ma andiamo con ordine e ci colleghiamo con Simone Galdi per le ultime notizie della Sampdoria. Buonasera Simone.
3: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. Ci siamo, è il giorno dell'esordio per la Samp di Bernardo Corradi questa sera sul campo neutro druso di Bolzano. Ci sarà l'esordio appunto in Coppa Italia, 32esimi contro la Cremonese del grande ex Marco Giampaolo. Come potrebbe approcciarsi a questa sfida? Che scelte di formazione potrà fare Bernardo Corradi? Intanto c'è una certezza: Vindal, il portiere arrivato dallo Sparta Praga, sarà in porta, subito titolare, esordio per lui. La difesa dovrebbe essere composta da Di Pardo a destra e Cicconi a sinistra, con coppia centrale Viti Gattemann. Anche per Gattemann un esordio. Non dovesse giocare Cicconi come terzino sinistro, ma in posizione più avanzata, sempre sulla fascia mancina, potrebbe essere inserito centrale Alex Ferrari con lo slittamento laterale proprio di Mattia Viti. A centrocampo confermato Salvatore Esposito con Liam Henderson e Alessandro Bellemo a coadiuvarlo. Davanti Lauritsen, Tobias Lauritsen, anche per lui un esordio, così come per Daniel Sinani, che invece lo aiuterà sulla fascia d'attacco destra. E poi in alto a sinistra potrebbe giocare Giuseppe Forte, il giovane molto interessante. Ovviamente se invece Corradi preferirà Cicconi, ci sarà Ferrari a coprire in difesa. Dunque un test già importante, perché la Cremonese è accreditata per tornare in Serie A con un'ottima rosa, con tanti veterani dall'ultimo campionato di Serie A, ma alla Samp mancheranno tanti giocatori, da Begic a Insigne, dallo stesso Verskaren ad Oliver Abilgard, tutti in attesa di poter esordire presto in campionato. Dunque staremo a vedere, sicuramente un test molto interessante. Con questo ripasso la linea a te Dario, una buona serata a tutti i nostri telespettatori.
2: Grazie Simone, e noi adesso passiamo al Genoa, perché tra l'altro oltre alla partita di ieri c'è anche una novità di mercato, ce ne parla Carlo Danani. Buonasera Carlo.
4: Buonasera. Per il Genoa la penultima settimana di mercato comincia con una decisa accelerazione in un'operazione coltivata da settimane. Van der Bremt, difensore del Como, classe 2002, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore rossoblù. Il belga, specialista della fascia destra con un buon rendimento anche come centrale di difesa, ha accettato la proposta del club di Villarostan. Mancano soltanto alcuni dettagli per chiudere il cerchio. A leggere questa trattativa da un'altra angolazione si potrebbe dedurre l'imminente addio di Norton Caffi, peraltro ieri regolarmente in campo nella partita contro l'Ascoli. A proposito, indicazioni confortanti nella prima uscita stagionale ufficiale: 4 gol e qualificazione in scioltezza in Coppa Italia contribuiscono ad allontanare certi malumori alimentati da un precampionato senza guizzi. Oggi al Centro Signorini, giornata

0: di scarico. Nelle prossime ore sarà valutato Havel, alle prese con un problema muscolare accusato ieri. Intanto è partita la rizzollatura totale del terreno di gioco. L'ultima azione dei lavori è prevista per giovedì in tempo per Genoa-Napoli, che già suscita grande attesa nella tifoseria.
1: Grazie Carlo, come abbiamo detto prima, oggi era l'unica giornata libera a disposizione di chi non aveva precedentemente fatto abbonamenti per abbonarsi al Genoa. Noi ne abbiamo approfittato per andare al Porta Antica a sentire un pochettino quelle che sono state le opinioni di chi era in coda sia sulla partita di ieri sia sugli acquisti. Sentiamo Elisa Ricci.
2: Scatta lunedì 17 agosto la vendita libera degli abbonamenti per il Genoa. Infatti diversi tifosi sono corsi sul posto proprio per non perdere l'occasione e godersi il nuovo campionato. E allora noi siamo qui proprio per chiedere il sentiment, per chiedere cosa pensassero anche della partita avvenuta sabato 16 agosto. Che cosa pensano quindi i genoani? Lo chiediamo a loro.
3: Ma abbastanza bene come prima prova, c'è ancora da lavorare come abbiamo visto nel primo tempo, però siamo fiduciosi, dai, siamo qui a fare l'abbonamento, forza Genoa.
4: Abbastanza bene, diciamo che dopo il gol subito sono stati compatti, sono riusciti a fare il bene.
5: Non mi è piaciuto molto, manca qualcosa al centrocampo e almeno anche sulla fascia. Lascia un pochino a desiderare.
6: Sono soddisfatto, ma non tanto per il risultato, per il gioco espresso. Certo, è ancora presto per estrarre giudizi definitivi, però come tifoso sono soddisfatto.
7: Abbiamo giocato praticamente nella loro area, abbiamo avuto più occasioni, poi loro hanno fatto quell'azione in contropiede, hanno fatto il gol, dovuto anche al fatto che il difensore è scivolato, onestamente, perché io ce l'avevo lì sotto, l'ho visto bene.
2: Per quanto riguarda i nuovi acquisti che hanno giocato comunque ieri, cosa ne pensa?
4: Ma ho visto Havel che ha giocato abbastanza bene e So anche, insomma, speriamo bene.
3: Ma soprattutto quelli più giovani sembrano promettenti e speriamo riescano a dimostrare il loro potenziale anche durante il resto dell'anno.
5: Mi è piaciuto Puskas, mi è piaciuto, deve essere un ragazzo che può andare... vedremo.
8: Allora, qua siamo sempre fiduciosi, speriamo bene, c'è fiducia nei nuovi acquisti e niente, forza Genoa!
1: E chiudiamo la pagina sportiva con una brutta notizia, perché il mondo dei rally perde uno dei protagonisti della sua epoca più spettacolare. Infatti è morto a 61 anni Alex Fiorio, pilota torinese tra i grandi interpreti della stagione d'oro della Lancia, proprio nei rally. Era nato a Torino il 10 marzo del 65, figlio di Cesare Fiorio, storico dirigente sportivo, antagonista e protagonista di grandi successi della Lancia nei rally. Riuscì a ritagliarsi uno spazio importante nel motorsport internazionale, diventando uno dei piloti italiani più competitivi della sua generazione. Fu anche punta della formazione di Primo Canale Motori per il Rally di Sanremo del 2021, poi anche commentatore per il 2022. Nel 1989 con la Lancia concluse il mondiale al secondo posto assoluto, diventando vice campione del mondo alle spalle del compagno di squadra Mickey Biason e davanti a Juha Kankkunen. E per quello che riguarda lo sport è tutto per stasera, Giorgia.
9: Grazie a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Martedì tornano condizioni soleggiate su tutta la Liguria, con l'impulso instabile che si è spostato verso il basso Adriatico. Dunque cieli sereni poco nuvolosi, con temperature in diminuzione, soprattutto nei valori minimi sulle aree interne. Anche l'umidità e l'afa saranno in calo. Andiamo a vedere i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, con questa giornata caratterizzata da cieli sereni poco nuvolosi, ventilazione generalmente debole con mare poco mosso, temperature massime ancora tipicamente estive intorno ai 30-32 gradi, ma meno afosi. Andiamo a vedere poi il dettaglio della provincia di Savona, anche in questo caso giornata soleggiata, pochissimi disturbi nuvolosi anche al pomeriggio sui settori montuosi, vedete temperature minime anche sotto i 18 gradi sulle aree interne, mentre sulla costa di notte

0: farà un po' più caldo, ma le massime saranno poi intorno ai 30 gradi. Che sulla provincia di Genova avremo questa giornata caratterizzata dal sole, pochissimi disturbi nuvolosi, al più qualcosa sull'Appennino nelle ore pomeridiane, ma senza rischio di fenomeni, con temperature in diminuzione anche in questo caso, soprattutto nei valori minimi. Sulla Tiguglio, giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione che nel complesso sarà piuttosto debole e temperature massime intorno ai 30 gradi sulla costa. Infine uno sguardo allo Spezzino, anche qui la situazione ovviamente non è diversa rispetto al resto della regione, con questa giornata caratterizzata dal sole e dal clima tipicamente estivo. Nel corso di mercoledì avremo ancora condizioni in prevalenza stabili, asciutte e soleggiate sulla Liguria, seppur con qualche annuvolamento in più, soprattutto sulla Riviera Centrale, e al pomeriggio già possibile qualche acquazzone temporale, in particolare sulle aree montuose interne. Temperature senza particolari variazioni. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: combattimento mortale a Genova, un uomo di 76 anni è stato travolto da un'auto a Quinto, alla guida una donna di 87 anni, il passante è deceduto poco dopo. È esplosa la polemica sul maxi risarcimento del crollo sul Morandi, annunciato dal sindaco Assad.
1: Solution. Broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa.

siete a Genova, state girando per le strade, volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

investimento mortale a Genova. Un uomo di 76 anni è stato travolto da un'auto a Quinto, alla guida una donna di 87 anni, il passante è deceduto poco dopo. È esplosa la polemica sul maxi risarcimento del crollo sul Morandi, annunciato dal sindaco Assalis. Sul tema è intervenuto il presidente Bucci. C'è grande preoccupazione intorno al futuro di AMT, soprattutto in vista della ripartenza delle scuole per le giornate del 19 e 20 agosto. Sono attesi nuovi incontri. Torna come ogni anno l'appuntamento con Ello Frank e tra le curiosità il famoso ritardo di Sinatra per gustarsi un piatto di pasta al pesto.

0: Buon lunedì. Partiamo con la cronaca e tragedia ancora una volta sulle strade di Genova. L'episodio questa mattina nel quartiere di Quinto, un uomo di 76 anni è stato travolto mentre stava attraversando in via Murcarolo. Per lui non c'è stato nulla da fare, i soccorsi sul posto immediati, il trasporto in ospedale, poi la morte durante l'arrivo in ospedale. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
1: È morto sull'ambulanza mentre veniva trasportato d'urgenza al pronto soccorso. Ulderico Puppo, di 76 anni, era stato soccorso in condizioni disperate sull'asfalto di via Murcarolo, nel quartiere di Quinto, a Genova, dove era stato travolto da un'auto intorno alle 10 del mattino, mentre attraversava sulle strisce pedonali. Forse una disattenzione da parte dell'anziana alla guida, una donna di 87 anni che con accanto la badante ha centrato Puppo, che a quel punto era quasi sul marciapiede. L'uomo è stato colpito in pieno, un urto violentissimo, ha sbattuto contro il parabrezza ed è finito sull'asfalto per poi essere trascinato per più di 15 metri. Puppo è la 13ª vittima delle strade genovesi dall'inizio dell'anno. L'anziana donna alla guida e la badante, entrambe sotto shock, sono state a loro volta accompagnate in ospedale per un controllo. Le indagini sono state affidate alla sezione infortunistica della polizia locale, che ha effettuato i rilievi del caso così da ricostruire nel dettaglio che cosa sia successo.
0: L'ennesima notte di ricerche senza esito a Porto Venere non si sono mai fermate. Le ricerche su Sebastiano Piaggi, ragazzo di 21 anni, caduto dal gommone mentre tornava dal boat party a cui era andato con alcuni amici alla Palmaria. Questa mattina sono riprese lungo la costa spezzina le ricerche del corpo. Ancora non si è trovato nulla, lo aspettano ovviamente i familiari per capire che cosa sia accaduto. Le ricerche sono incessanti, ma per il momento non ci sono notizie. Anche per quanto riguarda l'utilizzo appunto dell'elicottero della Capitaneria di Porto sul mare in direzione delle Cinque Terre per capire bene che cosa sia accaduto. Sulla polemica innescata dall'editore di Primo Canale Maurizio Rossi sul maxi risarcimento che la sindaca Salis è intenzionata a chiedere per il crollo del Ponte Morandi, oggi è intervenuto anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci con una lettera all'emittente di Primo Canale. Genova scrive: non merita annunci senza se e senza ma, perché ci sono delle cose da verificare, non si dicono, insomma, dice Bucci, e non si danno false illusioni. Sentiamo Dario Vassallo.
2: L'annuncio della sindaca Silvia Salis, che nel corso della cerimonia di commemorazione delle vittime del Morandi ha reso nota la futura richiesta da parte del comune di un maxi risarcimento per i danni patrimoniali d'immagine che si sono dovuti subire con il crollo del ponte, continua ad alimentare polemiche e discussioni. Prima a schierarsi l'editore di Primo Canale Maurizio Rossi, che l'ha definito un annuncio ad effetto mediatico e da taglio social, senza che venisse spiegato né come, né quando, né verso chi potrà essere possibile ottenerlo. Se il capogruppo di Vinci Genova in consiglio comunale Pietro Picciocchi ha affermato come nessun risarcimento sia plausibile, dal momento che l'accordo sottoscritto nel 2021 con ASPI è tombale, mentre il vice sindaco Terrile sostiene che questo accordo, al contrario, non può essere completamente soddisfattivo perché risarcisce i dati subiti dalla collettività genovese ma non quelli inerenti al comune, oggi nella polemica si inserisce il presidente della regione Marco Bucci, che in una lettera a Primo Canale sostiene come il 14 agosto, quando è stata lanciata l'intenzione del risarcimento, non fosse il giorno adatto a fare proclami, soprattutto senza indicare una strada giuridica concreta, praticabile e con ragionevoli possibilità di successo. Su una tragedia come quella del Ponte Morandi, scrive Bucci, bisogna avere il coraggio della responsabilità. Prima si studiano gli atti, si verificano le possibilità, si costruisce un percorso serio e poi, se quel percorso esiste, lo si presenta alla città. Fare il contrario significa creare aspettative in una comunità che ha già pagato un prezzo altissimo, con il rischio di dover tornare indietro il giorno dopo, ridimensionare gli annunci o spiegare che quanto promesso non è in realtà così semplice da ottenere.
0: E adesso il futuro del trasporto, della mobilità nell'entroterra genovese che preoccupa ancora sindaci e famiglie, specialmente in ancora un mesetto, però ci sono due appuntamenti importanti, quello del 19 e del 20 agosto, perché saranno l'occasione per capire a che punto si è, facendo una sorta di resoconto della situazione in vista della ripartenza delle scuole. Sentiamo Elisa Ricci.
3: Continuano i disagi nel trasporto pubblico dell'entroterra genovese, dove da settimane il servizio è segnato da corse soppresse e forti incertezze. Autobus che non passano, servizio irregolare e comunicazioni giudicate spesso insufficienti stanno creando difficoltà, soprattutto per chi deve spostarsi quotidianamente. Manca poco agli incontri convocati dalla città metropolitana.

0: Napolitana per il 19 e 20 agosto, i sindaci chiedono risposte rapide. Nessuna guerra contro AMT o la città metropolitana, ma la richiesta di essere coinvolti nelle scelte sul nuovo orario invernale. A parlare è il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, che chiede di poter conoscere per tempo l'organizzazione complessiva del servizio extraurbano per poterlo analizzare e proporre eventuali modifiche. Al centro della preoccupazione ci sono soprattutto gli studenti. Da settembre molti ragazzi dovranno raggiungere ogni giorno le scuole e secondo i sindaci le corse per studenti e pendolari sono imprescindibili. I problemi però riguardano anche il futuro dei comuni dell'entroterra. Collegamenti ridotti o poco adeguati alle esigenze del territorio, avverte Beltrami, rischiano di vanificare gli sforzi fatti negli ultimi anni per contrastare lo spopolamento e riportare le famiglie a vivere nell'entroterra.
1: E adesso un po' di politica. È vero anche che la politica è in vacanza in questi giorni, soprattutto questa settimana. Si ripartirà a piccoli passi la prossima, però c'è un appuntamento proprio prossima settimana a partire dal 28 di agosto, da venerdì prossimo, con la festa dell'unità che torna in piazza Caricamento a Genova, organizzata dal Partito Democratico. Ci sono tante situazioni in ballo, tra questi si guarda anche ovviamente alle politiche dell'anno prossimo, vediamo.
2: Dal 28 agosto in piazza Caricamento torna, dopo 10 anni di assenza, la festa dell'unità di Genova organizzata dal Partito Democratico. Primo Canale sarà presente quotidianamente per seguire con diretta TV, web, social quello che accadrà in uno degli appuntamenti più attesi. C'è molta curiosità intorno agli ospiti nazionali che si presenteranno nel capoluogo ligure, da Schlein a Bonaccini, passando per rivolti storici come Bersani. Sarà inoltre sotto osservazione il ruolo e la prima vera uscita pubblica del segretario provinciale Dem Francesco Tognoni, per capire come si muoverà nel suo interno, ma anche all'esterno, il partito. Nel frattempo, sullo sfondo, ci sono le elezioni politiche del 2027 ad aprile o a settembre. Questo scenario apre a una corsa impegnativa dei candidati del PD. Diversi nomi in ballo, dagli uscenti Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Lorenzo Basso, ai ritorni come Andrea Orlando, fino ad arrivare ai nuovi vari Armando Sanna, Simone D'Angelo, Federico Romeo e Alessandro Terrile. Sarà inoltre da attenzionare il ruolo di Silvia Salis, che in molti proiettano a Roma come candidata alle primarie del campo progressista, a potenziale premier o con ruoli come ministra, sottosegretaria o semplice parlamentare. Questa ipotesi aprirebbe la porta a una nuova partita, quella che porterebbe al sostituto di Salis come candidato di centrosinistra per Palazzo Tursi. Insomma, questa festa dell'unità in piazza Caricamento ha un sapore davvero molto forte, altro che focaccette di Crevari. Primo Canale ci sarà per capire qual è il futuro della politica italiana di centrosinistra.
1: La procura di Genova indaga sulla morte di un uomo di 75 anni al Villa Scassi in seguito alle complicanze di un'operazione. L'uomo era malato ai polmoni, al momento non è stata disposta l'autopsia. L'azienda ospedaliera metropolitana, l'OM, però si dice fiduciosa nell'operato della giustizia. Nissa De Filippi.
3: È morto dopo un intervento chirurgico all'ospedale Villa Scassi di Genova. La vittima è un uomo di 75 anni affetto da una patologia polmonare. L'intervento, eseguito con tecnica endoscopica, ha avuto una complicazione durante l'inserimento della sonda. Sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno, provocando una grave emorragia. Sono quindi intervenuti i chirurghi vascolari e si sono rese necessarie diverse trasfusioni. L'uomo è stato successivamente trasferito in rianimazione, dove è morto. A segnalare accaduto all'autorità giudiziaria sono stati gli stessi anestesisti, che hanno messo a disposizione la salma per gli accertamenti del caso. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti, al momento iscritto a modello 45, quindi senza una specifica ipotesi di reato. È stata acquisita la cartella clinica, mentre non è ancora stata disposta l'autopsia. Gli inquirenti attendono l'esito dei primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Solo successivamente, se necessario, potrà essere disposta l'autopsia. L'azienda ospedaliera metropolitana comunica di essere a completa disposizione delle autorità competenti, fiduciosa dell'operato della giustizia.
1: È stato fermato nella notte dai carabinieri del nucleo radiomobile di Genova un giovane di soli 28 anni, indagato per strage dopo che ha dato fuoco all'appartamento dei genitori a Pino Torinese. Secondo la ricostruzione, il giovane avrebbe appiccato il fuoco all'abitazione a seguito di un litigio con i genitori per poi darsi alla fuga. Le fiamme sono propagate non solo nella sua abitazione, in quella della famiglia, ma anche nell'appartamento sottostante, dove al momento dell'incendio si trovava una coppia. È stato poi rintracciato a Genova. Sono partiti poi le operazioni del nucleo radiomobile, anche perché il giovane è accusato di strage.

0: È stata smontata in queste ore, dopo 5 anni, nell'atrio del Tribunale di Genova, la tendostruttura in cui si è celebrato in questi anni il processo sul crollo di Ponte Morandi. Era stata affitta durante la restrizione del Covid, quindi non era possibile ovviamente stare in posti chiusi e vicini a contatto. In noleggio è costato in tutto 400.000 euro, ci racconta tutto Michele Varini.
1: Sembra ancora di vederli. In fondo erano seduti 3 giudici, di fronte alla loro destra i magistrati, a sinistra il banco degli imputati e dei testi, ai lati le file dei banchi degli avvocati più importanti d'Italia, che hanno difeso 57 imputati, fra cui Giovanni Castellucci. In fondo, staccati nella parte centrale, i legali delle parti civili e delle 43 vittime. È stata smantellata in queste ore la grande tendostruttura bianca del Tribunale di Genova, in cui si è celebrato il processo per il crollo di Ponte Morandi, per tutti il simbolo del processo più importante mai svolto nel capoluogo ligure. Nonostante i familiari delle vittime, con la sentenza di primo grado del 16 luglio 2026, ritengono che la giustizia sia stata fatta con la condanna dei vertici di Autostrade per l'Italia e di Spea, la scritta che ricorda che la legge è uguale per tutti è stata smontata per ultima. La struttura è stata affittata presso la società 2000 Grandi Eventi di Vincenzo Spera, il noto promoter morto nel 2023 dopo essere stato travolto da uno scooter. Un appalto impegnativo, quello della tendostruttura. Il noleggio per i 5 anni è costato attorno ai 400.000 euro, una scelta però, nel 2021, obbligata per garantire il distanziamento imposto dalla pandemia.
0: Nel periodo estivo sono molti i falsi miti che ricorrono, come quello della disidratazione, della congestione. Andiamo a capire bene con l'esperto quali sono i finti miti, considerando che sono state settimane davvero intense dal punto di vista del caldo. Carlotta Nicoletti.
2: Disidratazione e congestione, occhio ai falsi miti. Bere solo quando si ha sete non basta. D'estate bisogna idratarsi regolarmente. E la congestione? Non è semplicemente il bagno dopo aver mangiato. Il rischio dipende soprattutto dallo sbalzo termico. Informarsi è il modo migliore per godersi l'estate in sicurezza.
3: Ma intanto i falsi miti ce ne sono tanti in medicina. È difficile disidratarsi e nel contempo stesso può anche essere facile. In realtà basta bere lentamente un po' d'acqua ogni tanto per combattere la disidratazione. In realtà poi ci dimentichiamo molto spesso. Io nella mia pratica quotidiana vedo molto spesso delle persone che partono la mattina per lavorare e bevono poi nel tardo pomeriggio, quindi tralasciando in ore e ore senza toccare minimamente acqua o cibo che possa contenere dell'acqua. La seconda cosa è cercare di utilizzare dei cibi che contengono dell'acqua, cioè come dicevamo l'anguria, il melone, tutta la frutta in generale possono aiutare, tralasciando un attimo invece quei cibi che magari possono essere piacevoli come la pasta, però non ti portano tantissimo.
2: C'è un altro tema anche che è la congestione, a volte lo vediamo durante l'estate, ecco, bisogna fare attenzione, diciamo, nel consumare alimenti, cibi, granite, acqua molto fredda quando fa tanto caldo?
3: Allora, questo sì, ecco, questo della congestione è un falso mito, forse veramente, di cui si è parlato molto. In realtà noi più anziani, le nostre madri ci dicevano di non entrare in acqua per più di 3 ore dopo aver mangiato qualcosa, anche un semplice panino. Adesso questo è un falso mito sicuramente, dipende cosa mangi perché poi la digestione è abbastanza veloce. Sicuramente non fa bene fare un pasto abbondante, ricco di grassi o difficile da digerire, comporta poi un affaticamento per l'organismo, per lo stomaco.
0: Chiudiamo con uno degli appuntamenti più attesi. Dal 20 al 22 agosto tornano a Lumarzo Hello Frank, il festival nato 19 anni fa per celebrare le origini liguri di Frank Sinatra. Ci sono tante curiosità che sono legate anche al cibo. Quale piatto più importante? Il pesto. Sentiamo Chiara Rò.
4: Frank Sinatra doveva salire sul palco alle 20:30, ma quella sera a Genova il concerto iniziò con quasi 1 ora e mezza di ritardo. Il motivo? Prima di cantare, The Voice voleva mangiare il suo pesto. È uno dei tanti aneddoti raccontati da Luciano Belloni, storico volto di Zeffirino, che ripercorre 40 anni di ricordi legati al grande cantante americano, in occasione della 19ª edizione di Hello Frank, la rassegna in programma dal 20 al 22 agosto a Lumarzo.
5: Ma lui è venuto a cantare in Italia e da tutte le parti, ma lui voleva sempre una postazione di

0: col suo pesto, i pavutelli Frank Sinatra, le trofiette, i mandili, eccetera. E questo è quello che l'ha trascinato sempre, ma per 40 anni. Era un fenomeno questa persona, perché lui stravedeva per la famiglia, d'accordo, ma lui amava il pesto, io lo mandavo fin da tutte le parti, a Palm Springs, a Malibu, da tutte le parti.
1: Rossi, nel comune di Lumarzo, è il paese natale di Natalina Dolly Garaventa, la madre di Frank Sinatra. Lumarzo non ha mai dimenticato questo rapporto, tanto da organizzare ogni anno una manifestazione, un omaggio musicale al più grande cantante popolare del Novecento.
2: Tutti gli anni sì, la ripetiamo perché, devo dire, crea sempre un qualcosa di nuovo, e non solo per i nostri cittadini, a livello provinciale, ligure, sicuramente, e addirittura qualche contatto anche con la Sicilia, considerato che il papà era siciliano di Lercarafreddi.
3: Il calcio che è tornato ufficialmente con la Coppa Italia, quindi si è vista ieri la prestazione comunque nell'inizio. Sarà la stampa in campo, poi partirà il campionato, si riparte quindi in modo ufficiale. Allora io do il mio ben ritrovato a Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
4: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, mentre ieri il Genoa ha adempiuto il suo compito con il primo turno di Coppa Italia battendo 4-1 l'Ascoli, stasera tocca alla Sampdoria contro la Cremonese, si giocherà come sappiamo a Bolzano, e sarà anche un'occasione al di là di tutto per vedere un pochettino quella che è appunto la situazione della squadra contro un'altra compagine di Serie B con la quale evidentemente dovrà poi scontrarsi nel corso del campionato. Per quello che riguarda invece il Genoa, oggi era l'unico giorno di abbonamento libero, parleremo anche di questo, ma andiamo con ordine e ci colleghiamo con Simone Galdi per le ultime notizie della Sampdoria. Buonasera Simone.
5: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. Ci siamo, è il giorno dell'esordio per la Samp di Bernardo Corradi questa sera sul campo neutro druso di Bolzano. Ci sarà l'esordio appunto in Coppa Italia, 32esimi contro la Cremonese del grande ex Marco Giampaolo. Come potrebbe approcciarsi a questa sfida? Che scelte di formazione potrà fare Bernardo Corradi? Intanto c'è una certezza: Vindal, il portiere arrivato dallo Sparta Praga, sarà in porta, subito titolare, esordio per lui. La difesa dovrebbe essere composta da Di Pardo a destra e Cicconi a sinistra, con coppia centrale Viti Gartemann. Anche per Gartemann un esordio. Non dovesse giocare Cicconi come terzino sinistro, ma in posizione più avanzata, sempre sulla fascia mancina, potrebbe essere inserito centrale Alex Ferrari con lo slittamento laterale proprio di Mattia Viti. A centrocampo confermato Salvatore Esposito con Liam Henderson e Alessandro Bellemo a coadiuvarlo. Davanti Lauritsen, Tobias Lauritsen, anche per lui un esordio, così come per Daniel Sinani, che invece lo aiuterà sulla fascia d'attacco destra. E poi in alto Forte, il giovane, molto interessante. Ovviamente se invece Corradi preferirà Cicconi, ci sarà Ferrari a coprire in difesa. Dunque un test già importante, perché la Cremonese è accreditata per tornare in Serie A con un'ottima rosa, con tanti veterani dall'ultimo campionato di Serie A, ma alla Samp mancheranno tanti giocatori, da Begic a Insigne, dallo stesso Verskaren ad Oliver Abelgaard, tutti in attesa di poter esordire presto in campionato. Dunque staremo a vedere, sicuramente un test molto interessante. Con questo ripasso la linea a te Dario, una buona serata a tutti i nostri telespettatori.
4: Grazie Simone, e noi adesso passiamo al Genoa, perché tra l'altro oltre alla partita di ieri c'è anche una novità di mercato, ce ne parla Carlo Danani. Buonasera Carlo.
6: Buonasera. Per il Genoa la penultima settimana di mercato comincia con una decisa accelerazione in un'operazione coltivata da settimane. Van der Bremt, difensore del Como, classe 2002, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore rossoblù. Il belga, specialista della fascia destra con un buon rendimento anche come centrale di difesa, ha accettato la proposta del club di Villarosa.

0: Boston. Mancano soltanto alcuni dettagli per chiudere il cerchio. A leggere questa trattativa da un'altra angolazione si potrebbe dedurre l'imminente addio di Norton Caffey, peraltro ieri regolarmente in campo nella partita contro l'Ascoli. A proposito, indicazioni confortanti nella prima uscita stagionale ufficiale. 4 gol e qualificazione in scioltezza in Coppa Italia contribuiscono ad allontanare certi malumori alimentati da un precampionato senza guizzi. Oggi al Centro Signorini, giornata di scarico. Nelle prossime ore sarà valutato Avel, alle prese con un problema muscolare accusato ieri. Intanto è partita la rizzollatura totale del terreno di gioco. L'ultima azione dei lavori è prevista per giovedì in tempo per Genoa-Napoli, che già suscita grande attesa nella tifoseria.
1: Grazie Carlo, come abbiamo detto prima, oggi era l'unica giornata libera a disposizione di chi non aveva precedentemente fatto abbonamenti per abbonarsi al Genoa. Noi ne abbiamo approfittato per andare a Porta Antica a sentire un pochettino quelle che sono state le opinioni di chi era in coda sia sulla partita di ieri sia sugli acquisti. Sentiamo Elisa Ricci.
2: Lunedì 17 agosto la vendita libera degli abbonamenti per il Genoa. Infatti diversi tifosi sono corsi sul posto proprio per non perdere l'occasione e godersi il nuovo campionato. E allora noi siamo qui proprio per chiedere il sentiment, per chiedere cosa pensassero anche della partita avvenuta sabato 16 agosto. Che cosa pensano quindi i genoani? Lo chiediamo a loro.
3: Ma abbastanza bene, come prima prova, c'è ancora da lavorare come abbiamo visto nel primo tempo, però siamo fiduciosi, dai, siamo qui a fare l'abbonamento, forza Genoa.
4: Abbastanza bene, diciamo che dopo il gol subito sono stati compatti, sono riusciti a fare il bene.
5: Non mi è piaciuto molto, manca qualcosa al centrocampo e almeno anche sulla fascia. Lascia un pochino a desiderare.
6: Sono soddisfatto, ma non tanto per il risultato, per il gioco espresso. Certo, è ancora presto per estrarre giudizi definitivi, però come tifoso sono soddisfatto.
7: Abbiamo giocato praticamente nella loro area, abbiamo avuto più occasioni, poi loro hanno fatto quell'azione in contropiede, hanno fatto il gol, dovuto anche al fatto che il difensore è scivolato, onestamente, perché io ce l'avevo lì sotto, l'ho visto bene.
2: Per quanto riguarda i nuovi acquisti che hanno giocato comunque ieri, cosa ne pensa?
4: Ma ho visto Avel che ha giocato abbastanza bene e So anche, insomma, speriamo bene.
3: Ma soprattutto quelli più giovani sembrano promettenti e speriamo riescano a dimostrare il loro potenziale anche durante il resto dell'anno.
5: È tutto a Puskas, mi è piaciuto, deve essere un ragazzo che può andare... Vedremo.
8: Allora, qua siamo sempre fiduciosi, speriamo bene, c'è fiducia nei nuovi acquisti e niente, forza Genoa!
1: E chiudiamo la pagina sportiva con una brutta notizia, perché il mondo dei rally perde uno dei protagonisti della sua epoca più spettacolare. Infatti è morto a 61 anni Alex Fiorio, pilota torinese tra i grandi interpreti della stagione d'oro della Lancia proprio nei rally. Era nato a Torino il 10 marzo del 65, figlio di Cesare Fiorio, storico dirigente sportivo, antagonista e protagonista di grandi successi della Lancia nei rally. Riuscì a ritagliarsi uno spazio importante nel motorsport internazionale diventando uno dei piloti italiani più competitivi della sua generazione. Fu anche punta della formazione di Primo Canale Motori per il Rally di Sanremo del 2021, poi anche commentatore per il 2022. Nel 1989 con la Lancia concluse il mondiale al secondo posto assoluto, diventando vice campione del mondo alle spalle del compagno di squadra Mikey Biason e davanti a Juha Kankkunen. E per quello che riguarda lo sport è tutto per stasera, Giorgia.
9: Grazie a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla,

0: Adesso ci pensiamo noi.
1: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

76 anni è stato travolto da un'auto a Quinto, alla guida una donna di 87 anni, il passante è deceduto poco dopo. È esplosa la polemica sul maxi risarcimento del crollo sul Morandi, annunciato dal sindaco Salis. Sul tema è intervenuto il presidente Bucci. C'è grande preoccupazione intorno al futuro di AMT, soprattutto in vista della ripartenza delle scuole. Per le giornate del 19 e 20 agosto sono attesi nuovi incontri. Torna come ogni anno l'appuntamento con Hello Frank e tra le curiosità il famoso ritardo di Sinatra per gustarsi un piatto di pasta al pesto.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buon lunedì. Partiamo con la cronaca e tragedia ancora una volta sulle strade di Genova. L'episodio questa mattina nel quartiere di Quinto, un uomo di 76 anni è stato travolto mentre stava attraversando in via Murcarolo. Per lui non c'è stato nulla da fare, i soccorsi sul posto immediati, il trasporto in ospedale, poi la morte durante l'arrivo in ospedale. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
1: È morto sull'ambulanza mentre veniva trasportato d'urgenza al pronto soccorso. Ulderico Puppo, di 76 anni, era stato soccorso in condizioni disperate sull'asfalto di via Murcarolo nel quartiere di Quinto, a Genova, dove era stato travolto da un'auto intorno alle 10 del mattino mentre attraversava sulle strisce pedonali. Forse una disattenzione da parte dell'anziana alla guida, una donna di 87 anni che con accanto la badante ha centrato Puppo, che a quel punto era quasi sul marciapiede. L'uomo ha sbattuto contro il parabrezza ed è finito sull'asfalto per poi essere trascinato per più di 15 metri. Puppo è la 13ª vittima delle strade genovesi dall'inizio dell'anno. L'anziana donna alla guida e la badante, entrambe sotto shock, sono state a loro volta accompagnate in ospedale per un controllo. Le indagini sono state affidate alla sezione infortunistica della polizia locale, che ha effettuato i rilievi del caso così da ricostruire nel dettaglio che cosa sia successo.
0: L'ennesima notte di ricerche senza esito a Porto Venere, non si sono mai fermate le ricerche su Sebastiano Piaggi, ragazzo di 21 anni, caduto dal gommone mentre tornava dal boat party a cui era andato con alcuni amici alla Palmaria. Questa mattina sono riprese lungo la costa spezzina le ricerche del corpo, ancora non si è trovato nulla, lo aspettano ovviamente i familiari per capire che cosa sia accaduto. Le ricerche sono incessanti, ma per il momento non ci sono notizie anche per quanto riguarda l'utilizzo appunto dell'elicottero della Capitaneria di Porto sul mare in direzione delle Cinque Terre per capire bene che cosa sia accaduto. Sulla polemica innescata dall'editore di Primo Canale Maurizio Rossi sul maxi risarcimento che la sindaca Salis è intenzionata a chiedere per il crollo del Ponte Morandi, oggi è intervenuto anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci con una lettera all'emittente di Primo Canale. Genova scrive: non merita annunci senza se e senza ma, perché ci sono delle cose da verificare, non si dicono, insomma, dice Bucci, e non si danno false illusioni. Sentiamo Dario Vassallo.
2: L'annuncio della sindaca Silvia Salis, che nel corso della cerimonia di commemorazione delle vittime del Morandi ha reso nota la futura richiesta da parte del comune di un maxi risarcimento per i danni patrimoniali di immagine che si sono dovuti subire con il crollo del ponte, continua ad alimentare polemiche e discussioni. Prima a schierarsi l'editore di Primo Canale Maurizio Rossi, quello ha definito un annuncio ad effetto mediatico e da taglio social, senza che venisse spiegato né come, né quando, né verso chi potrà essere possibile ottenerlo. Se il capogruppo di Vince Genova in consiglio comunale Pietro Picciocchi ha affermato come nessun risarcimento sia plausibile, dal momento che l'accordo sottoscritto nel 2021 con Aspi è tombale, mentre il vice sindaco Terrile sostiene che questo accordo, al contrario, non può essere completamente soddisfattivo perché risarcisce i dati subiti dalla collettività genovese ma non quelli inerenti al comune, oggi nella polemica si inserisce il presidente della regione Marco Bucci, che in una lettera a Primo Canale sostiene come il 14 agosto, quando è stata lanciata l'intenzione del risarcimento, non fosse il giorno adatto a fare proclami, soprattutto senza indicare una strada giuridica concreta, praticabile e con ragionevoli possibilità di successo. Su una tragedia come quella del Ponte Morandi, scrive Bucci, bisogna avere il coraggio della responsabilità. Prima si studiano gli atti, si verificano le possibilità, si costruisce un percorso serio e poi, se quel percorso esiste, lo si presenta alla città. Fare il contrario significa creare aspettative in una comunità che ha già pagato un prezzo altissimo, con il rischio di dover tornare indietro il giorno dopo, ridimensionare gli annunci o spiegare che quanto promesso non è in realtà così semplice da ottenere.
0: E adesso il futuro

0: del trasporto, della mobilità nell'entroterra genovese che preoccupa ancora sindaci e famiglie, specialmente in avvicinamento alla ripresa delle scuole. Mancava ancora un mesetto, però ci sono due appuntamenti importanti, quello del 19 e del 20 agosto, perché saranno l'occasione per capire a che punto si è, facendo una sorta di resoconto della situazione in vista della ripartenza delle scuole. Sentiamo Elisa Ricci.
1: Continuano i disagi nel trasporto pubblico dell'entroterra genovese, dove da settimane il servizio è segnato da corse soppresse e forti incertezze. Autobus che non passano, servizio irregolare, comunicazioni giudicate spesso insufficienti, stanno creando difficoltà, soprattutto per chi deve spostarsi quotidianamente. Manca poco agli incontri convocati dalla città metropolitana per il 19 e 20 agosto. I sindaci chiedono risposte rapide. Nessuna guerra contro AMT o la città metropolitana, ma la richiesta di essere coinvolti nelle scelte sul nuovo orario invernale. A parlare è il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, che chiede di poter conoscere per tempo l'organizzazione complessiva del servizio extraurbano per poterlo analizzare e proporre eventuali modifiche. Al centro della preoccupazione ci sono soprattutto gli studenti. Da settembre molti ragazzi dovranno raggiungere ogni giorno le scuole e, secondo i sindaci, le corse per studenti e pendolari sono imprescindibili. I problemi però riguardano anche il futuro dei comuni dell'entroterra. Collegamenti ridotti o poco adeguati alle esigenze del territorio, avverte Beltrami, rischiano di vanificare gli sforzi fatti negli ultimi anni per contrastare lo spopolamento e riportare le famiglie a vivere nell'entroterra.
0: E adesso un po' di politica. È vero anche che la politica è in vacanza in questi giorni, soprattutto questa settimana, si ripartirà a piccoli passi la prossima, però c'è un appuntamento proprio prossima settimana a partire dal 28 di agosto, da venerdì prossimo, con la Festa dell'Unità che torna in Piazza Caricamento a Genova, organizzata dal Partito Democratico. Ci sono tante situazioni in ballo, tra questi si guarda anche ovviamente alle politiche dell'anno prossimo, vediamo.
2: Dal 28 agosto in Piazza Caricamento torna, dopo 10 anni di assenza, la Festa dell'Unità di Genova, organizzata dal Partito Democratico. Primo Canale sarà presente quotidianamente per seguire con diretta TV, web, social quello che accadrà in uno degli appuntamenti più attesi. C'è molta curiosità intorno agli ospiti nazionali che si presenteranno nel capoluogo ligure, da Schlein a Bonaccini, passando per i volti storici come Bersani. Sarà inoltre sotto osservazione il ruolo e la prima vera uscita pubblica del segretario provinciale Dem Francesco Tognoni, per capire come si muoverà nel suo interno, ma anche all'esterno, il partito. Nel frattempo, sullo sfondo, ci sono le elezioni politiche del 2027 ad aprile o a settembre. Questo scenario apre a una corsa impegnativa dei candidati del PD. Diversi nomi in ballo, dagli uscenti Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Lorenzo Basso, ai ritorni come Andrea Orlando, fino ad arrivare ai nuovi vari Armando Sanna, Simone D'Angelo, Federico Romeo e Alessandro Terrile. Sarà inoltre da attenzionare il ruolo di Silvia Salis, che in molti proiettano a Roma come candidata alle primarie del campo progressista, a potenziale premier o con ruoli come ministra, sottosegretaria o semplice parlamentare. Questa ipotesi aprirebbe la porta a una nuova partita, quella che porterebbe al sostituto di Salis come candidato di centrosinistra per Palazzo Tursi. Insomma, questa Festa dell'Unità in Piazza Caricamento ha un sapore davvero molto forte, altro che focaccette di Crevari. Primo Canale ci sarà per capire qual è il futuro della politica italiana di centrosinistra.
0: La procura di Genova indaga sulla morte di un uomo di 75 anni al Villa Scassi in seguito alle complicanze di un'operazione. L'uomo era malato ai polmoni, al momento non è stata disposta l'autopsia. L'azienda ospedaliera metropolitana, l'OM, però si dice fiduciosa nell'operato della giustizia. Nissa De Filippi.
3: È morto dopo un intervento chirurgico all'ospedale Villa Scassi di Genova. La vittima è un uomo di 75 anni affetto da una patologia polmonare. L'intervento, eseguito con tecnica endoscopica, ha avuto una complicazione durante l'inserimento della sonda. Sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno, provocando una grave emorragia. Sono quindi intervenuti i chirurghi vascolari e si sono rese necessarie diverse trasfusioni. L'uomo è stato successivamente trasferito in rianimazione, dove è morto. A segnalare l'accaduto all'autorità giudiziaria sono stati gli stessi anestesisti, che hanno messo a disposizione la salma per gli accertamenti del caso. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti, al momento iscritto a modello 45, quindi senza una specifica ipotesi di reato. È stata acquisita la cartella clinica, mentre non è ancora stata disposta l'autopsia. Gli inquirenti attendono l'esito dei primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Solo successivamente, se necessario, potrà essere predisposta l'autopsia. La

0: L'azienda ospedaliera metropolitana comunica di essere a completa disposizione delle autorità competenti, fiduciosa dell'operato della giustizia.
1: È stato fermato nella notte dai carabinieri del nucleo radiomobile di Genova un giovane di soli 28 anni, indagato per strage dopo che ha dato fuoco all'appartamento dei genitori a Pino Torinese. Secondo la ricostruzione, il giovane avrebbe appiccato il fuoco all'abitazione a seguito di un litigio con i genitori per poi darsi alla fuga. Le fiamme sono propagate non solo nella sua abitazione, in quella della famiglia, ma anche nell'appartamento sottostante dove al momento dell'incendio si trovava una coppia. È stato poi rintracciato a Genova, sono partiti poi le operazioni del nucleo radiomobile, anche perché il giovane è accusato di strage. È stata smontata in queste ore, dopo 5 anni, nell'atrio del Tribunale di Genova la tendostruttura in cui si è celebrato in questi anni il processo sul crollo di Ponte Morandi. Era stata affitta durante la restrizione del Covid, quindi non era possibile ovviamente stare in posti chiusi e vicini a contatto. In noleggio è costato in tutto 400.000 euro, ci racconta tutto Michele Varì.
2: Sembra ancora di vederli. In fondo erano seduti i 3 giudici, di fronte alla loro destra i magistrati, a sinistra il banco degli imputati e dei testi, ai lati le file dei banchi degli avvocati più importanti d'Italia, che hanno difeso 57 imputati, fra cui Giovanni Castellucci. In fondo, staccati nella parte centrale, i legali delle parti civili e delle 43 vittime. È stata smantellata in queste ore la grande tendostruttura bianca del Tribunale di Genova, in cui si è celebrato il processo per il crollo di Ponte Morandi, per tutti il simbolo del processo più importante mai svolto nel capoluogo ligure. Nonostante i familiari delle vittime, con la sentenza di primo grado del 16 luglio 2026, ritengono che la giustizia sia stata fatta con la condanna dei vertici di Autostrade per l'Italia e di Spea, la scritta che ricorda che la legge è uguale per tutti è stata smontata per ultima. La struttura è stata affittata presso la società 2000 Grandi Eventi di Vincenzo Spera, il noto promoter morto nel 2023 dopo essere stato travolto da uno scooter. Un appalto impegnativo, quello della tendostruttura. Il noleggio per i 5 anni è costato attorno ai 400.000 euro, una scelta però, nel 2021, obbligata per garantire il distanziamento imposto dalla pandemia.
1: Nel periodo estivo sono molti i falsi miti che ricorrono, come quello della disidratazione, della congestione. Andiamo a capire bene con l'esperto quali sono i finti miti, considerando che sono state settimane davvero intense dal punto di vista del caldo. Carlotta Nicoletti.
3: Disidratazione e congestione, occhio ai falsi miti. Bere solo quando si ha sete non basta. D'estate bisogna idratarsi regolarmente. E la congestione? Non è semplicemente il bagno dopo aver mangiato. Il rischio dipende soprattutto dallo sbalzo termico. Informarsi è il modo migliore per godersi l'estate in sicurezza.
4: Ma intanto i falsi miti ce ne sono tanti in medicina. È difficile disidratarsi e nel contempo stesso può anche essere facile. In realtà basta bere lentamente un po' d'acqua ogni tanto per combattere la disidratazione. In realtà poi ci dimentichiamo molto spesso. Io nella mia pratica quotidiana vedo molto spesso delle persone che partono la mattina per lavorare e bevono poi nel tardo pomeriggio, quindi tralasciando in ore e ore senza toccare minimamente acqua o cibo che possa contenere dell'acqua. La seconda cosa è cercare di utilizzare dei cibi che contengono dell'acqua, cioè come dicevamo l'anguria, il melone, tutta la frutta in generale possono aiutare, tralasciando un attimo invece quei cibi che magari possono essere piacevoli come la pasta, però non ti portano tantissimo.
3: C'è un altro tema anche, che è la congestione, a volte lo vediamo durante l'estate. Ecco, bisogna fare attenzione, diciamo, nel consumare alimenti, cibi, granite, acqua molto fredda quando fa tanto caldo?
4: Allora, questo sì, ecco, questo della congestione è un falso mito, forse, veramente, di cui si è parlato molto. In realtà noi più anziani, le nostre madri ci dicevano di non entrare in acqua per più di 3 ore dopo aver mangiato qualcosa, anche un semplice panino. Adesso questo è un falso mito sicuramente, dipende cosa mangi, perché poi la digestione è abbastanza veloce. Sicuramente non fa bene fare un pasto abbondante, ricco di grassi o difficile da digerire, comporta poi un affaticamento per l'organismo, per lo stomaco.
1: Chiudiamo con uno degli appuntamenti più attesi. Dal 20 al 22 agosto tornano a Lumarzo Hello Frank, il festival nato

0: 19 anni fa, per celebrare le origini liguri di Frank Sinatra. Ci sono tante curiosità che sono legate anche al cibo. Quale piatto più importante? Il pesto. Sentiamo Chiara Rò.
1: Frank Sinatra doveva salire sul palco alle 20:30, ma quella sera a Genova il concerto iniziò con quasi un'ora e mezza di ritardo. Il motivo? Prima di cantare, The Voice voleva mangiare il suo pesto. È uno dei tanti aneddoti raccontati da Luciano Belloni, storico volto di Zeffirino, che ripercorre 40 anni di ricordi legati al grande cantante americano, in occasione della 19ª edizione di Hello Frank, la rassegna in programma dal 20 al 22 agosto a Lumarzo.
2: Ma lui è venuto a cantare in Italia e da tutte le parti, ma lui voleva sempre una postazione di, col suo pesto, i pafutelli Frank Sinatra, le trofiette, i mandili, eccetera. E questo è quello che l'ha trascinato sempre, ma per 40 anni. Era un fenomeno questa persona, perché lui stravedeva per la famiglia, d'accordo, ma lui amava il pesto, io lo mandavo fin da tutte le parti, a Palm Springs, a Malibu, da tutte le parti.
1: Rossi, nel comune di Lumarzo, è il paese natale di Natalina Dolly Garaventa, la madre di Frank Sinatra. Lumarzo non ha mai dimenticato questo rapporto, tanto da organizzare ogni anno una manifestazione, un omaggio musicale al più grande cantante popolare del Novecento.
3: Tutti gli anni sì, la ripetiamo perché, devo dire, crea sempre qualcosa di nuovo, e non solo per i nostri cittadini, a livello provinciale, ligure, sicuramente, e addirittura qualche contatto anche con la Sicilia, considerato che il papà era siciliano del Carafreddi.
0: Il calcio che è tornato ufficialmente con la Coppa Italia, quindi si è vista ieri la prestazione, comunque nell'insieme almeno visto il risultato positivo della Genoa, questa sera la Samp in campo, poi partirà il campionato, si riparte quindi in modo ufficiale. Allora io do il mio ben ritrovato a Dario Vassallo, ciao Dario, buonasera.
4: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, mentre ieri il Genoa ha adempiuto il suo compito con il primo turno di Coppa Italia, battendo 4-1 l'Ascoli, stasera tocca alla Sampdoria contro la Cremonese, si giocherà come sappiamo a Bolzano, e sarà anche un'occasione al di là di tutto per vedere un pochettino quella che è appunto la situazione della squadra contro un'altra compagine di Serie B con la quale evidentemente dovrà poi scontrarsi nel corso del campionato. Per quello che riguarda invece il Genoa, oggi era l'unico giorno di abbonamento libero, parleremo anche di questo, ma andiamo con ordine e ci colleghiamo con Simone Galdi per le ultime notizie della Sampdoria. Buonasera Simone.
5: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. Ci siamo, è il giorno dell'esordio per la Samp di Bernardo Corradi questa sera sul campo neutro. Sarà l'esordio appunto in Coppa Italia, 32esimi contro la Cremonese del grande ex Marco Giampaolo. Come potrebbe approcciarsi a questa sfida? Che scelte di formazione potrà fare Bernardo Corradi? Intanto c'è una certezza, Vindal, il portiere arrivato dallo Sparta Praga, sarà in porta, subito titolare, esordio per lui. La difesa dovrebbe essere composta da Ripardo a destra e Cicconi a sinistra, con coppia centrale Viti Gartemann. Anche per Gartemann un esordio. Non dovesse giocare Cicconi come terzino sinistro, ma in posizione più avanzata, sempre sulla fascia mancina, potrebbe essere inserito centrale Alex Ferrari con lo slittamento laterale proprio di Mattia Viti. A centrocampo confermato Salvatore Esposito con Liam Henderson e Alessandro Bellemo a coadiuvarlo. Davanti Lauritsen, Tobias Lauritsen, anche per lui un esordio, così come per Daniel Sinani, che invece lo aiuterà sulla fascia d'attacco destra. E poi in alto a sinistra potrebbe giocare Giuseppe Forte, il giovane molto interessante. Ovviamente se invece Corradi preferirà Cicconi, ci sarà Ferrari a coprire in difesa. Dunque un test già importante, perché la Cremonese è accreditata per tornare in Serie A con un'ottima rosa, con tanti veterani dall'ultimo campionato di Serie A, ma alla Samp mancheranno tanti giocatori, da Begic a Insigne, dallo stesso Verskaren ad Oliver Abilgard. tutti in attesa di poter esordire presto in campionato. Dunque, staremo a vedere.

0: Un test molto interessante. Con questo ripasso la linea a te, Dario. Una buona serata a tutti i nostri telespettatori.
1: Grazie Simone, e noi adesso passiamo al Genoa perché tra l'altro oltre alla partita di ieri c'è anche una novità di mercato, ce ne parla Carlo Danani. Buonasera Carlo.
2: Buonasera, per il Genoa la penultima settimana di mercato comincia con una decisa accelerazione in un'operazione coltivata da settimane. Van der Bremt, difensore del Como, classe 2002, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore rossoblù. Il belga specialista della fascia destra, con un buon rendimento anche come centrale di difesa, ha accettato la proposta del club di Villarostan. Mancano soltanto alcuni dettagli per chiudere il cerchio. A leggere questa trattativa da un'altra angolazione si potrebbe dedurre l'imminente addio di Norton Caffi, peraltro ieri regolarmente in campo nella partita contro l'Ascoli. A proposito, indicazioni confortanti nella prima uscita stagionale ufficiale. 4 gol e qualificazione in scioltezza in Coppa Italia contribuiscono ad allontanare certi malumori alimentati da un precampionato senza guizzi. Oggi al Centro Signorini, giornata di scarico. Nelle prossime ore sarà valutato Havel, alle prese con un problema muscolare accusato ieri. Intanto è partita la rizzollatura totale del terreno di gioco. L'ultimazione dei lavori è prevista per giovedì, in tempo per Genoa a Napoli, che già suscita grande attesa nella tifoseria.
1: Grazie Carlo, come abbiamo detto prima, oggi era l'unica giornata libera a disposizione di chi non aveva precedentemente fatto abbonamenti per abbonarsi al Genoa. Noi ne abbiamo approfittato per andare alla Porta Antica a sentire un pochettino quelle che sono state le opinioni di chi era in coda sia sulla partita di ieri sia sugli acquisti. Sentiamo Elisa Ricci.
3: Lunedì 17 agosto la vendita libera degli abbonamenti per il Genoa. Infatti diversi tifosi sono corsi sul posto proprio per non perdere l'occasione e godersi il nuovo campionato. E allora noi siamo qui proprio per chiedere il sentiment, per chiedere cosa pensassero anche della partita avvenuta sabato 16 agosto. Che cosa pensano quindi i genoani? Lo chiediamo a loro.
4: Ma abbastanza bene come prima prova, c'è ancora da lavorare come abbiamo visto nel primo tempo, però siamo fiduciosi, dai, siamo qui a fare l'abbonamento, forza Genoa.
5: Abbastanza bene, diciamo che dopo il gol subito sono stati compatti, sono riusciti a fare il bene.
6: Non mi è piaciuto molto, manca qualcosa al centrocampo e almeno anche sulla fascia. Lascia un pochino a desiderare.
7: Sono soddisfatto, ma non tanto per il risultato, per il gioco espresso. Certo, è ancora presto per estrarre giudizi definitivi, però come tifoso sono soddisfatto.
8: Abbiamo giocato praticamente nella loro area, abbiamo avuto più occasioni, poi loro hanno fatto quell'azione in contropiede, hanno fatto il gol, dovuto anche al fatto che il difensore è scivolato, onestamente, perché io ce l'avevo lì sotto, l'ho visto bene.
3: Per quanto riguarda i nuovi acquisti che hanno giocato comunque ieri, cosa ne pensa?
5: Ma ho visto Havel che ha giocato abbastanza bene e So anche, insomma, speriamo bene.
4: Ma soprattutto quelli più giovani sembrano promettenti e speriamo riescano a dimostrare il loro potenziale anche durante il resto dell'anno.
6: Mi è piaciuto Puskas, mi è piaciuto, deve essere un ragazzo che può andare. Vedremo.
9: Allora, qua siamo sempre fiduciosi, speriamo bene, c'è fiducia nei nuovi acquisti e niente, forza Genoa!
1: E chiudiamo la pagina sportiva con una brutta notizia, perché il mondo dei rally perde uno dei protagonisti della sua epoca più spettacolare. Infatti è morto a 61 anni Alex Fiorio, pilota torinese tra i grandi interpreti della stagione d'oro della Lancia proprio nei rally. Era nato a Torino il 10 marzo del 65, figlio di Cesare Fiorio, storico dirigente sportivo, antagonista e protagonista di grandi successi della Lancia nei rally. Riuscì a ritagliarsi uno spazio importante nel motorsport internazionale, diventando uno dei piloti italiani più competitivi della sua generazione. Fu anche punta della formazione di Primo Canale Motori per il Rally di Sanremo del 2021, poi anche commentatore per il 2022. Nel 1989 con la Lancia concluse il mondiale al secondo posto assoluto, diventando vice campione del mondo alle spalle del compagno di squadra Michie Biasone e davanti a Juha Kankkunen.

0: Cancun. E per quello che riguarda lo sport è tutto per stasera, Giorgia.
1: Grazie, grazie a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
2: Quando si dona,
3: i colori non contano.
1: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
4: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, burrata pugliese, sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world. We're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset, but we have a wonderful solution. Broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa.

siete a Genova e state girando per le strade e volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
2: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
1: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
0: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
2: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.

0: tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
1: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
0: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente. Un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno, certo. No? Per cui a un certo punto il dalemiano sarà già svanendo, alla fine svanirà.
1: Non c'è più D'Alema, speriamo. Quindi non c'è più dalemiano.
0: Ecco, ma... quindi spesso è nuova, ma è immediatamente vecchia.
1: Quelle nuove?
0: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove, e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere. Sì, certo. Va bene.
1: E questo è un fenomeno dilagante.
0: È un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco. Ecco. Questo è
2: invece
0: un grosso problema culturale.
2: Le parole che non ci sono più, me le racconta qualcuna?
0: Beh, adesso pensavo alla parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no? Certo. Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rememorare. C'era tutto un pacchetto di parole, certo, che teneva
1: esiste
0: in piedi
1: solo la memoria.
0: Si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di
2: lei
0: vedere.
2: Lei ha lì un
0: cose.
2: Elenco, me ne legge qualcuna?
0: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento. Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
1: E poi era scomparsa.
0: Poi era scomparso, cioè succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente, certo, un femminicidio, no? Certo. Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità, certo, di uomo, il tuo possesso, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicidio adesso, nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto
1: affermato.
0: Purtroppo anche questa parola, insomma, queste parole che con la parte finale, l'omicidio, sanno indicare atti di uccisione, certo, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre, ma appartengono ai nostri giorni, l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, del Covid si parlava dell'infodemia, naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Certo. Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza, sì, di notizie, e una scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie, ma non vagliate, no? Con scarsa capacità di controllarne la veridicità.
1: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei fatti nuovi che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
0: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che significa neologismo, no? Sì. Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo, significa virale. Oggi sta a significare molto diffuso nel computer, nell'informatica, e non ha più niente a che fare col virus in senso, diciamo, medico, no? Biologico.
2: Chiedo una così al volo. La remigrazione?
0: La remigrazione è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di migranti.
2: Vorrei far sentire la nostra Chiara Urruca, che è andata a parlare

0: esempio di nuove parole con un rapper e poi la commentiamo con lei.
1: Mi hanno detto se te stesso, l'ho fatto. La seconda cosa che mi hanno detto, sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC. Confondono JFK con i KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
2: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
1: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super, cioè come tutto ciò che è molto in vista è super influenzato. Comunque è un genere di importazione e questo secondo me si risente tanto soprattutto nel linguaggio. Cioè tutti i prestiti dall'inglese ad esempio si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? Cioè da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
2: Certo.
1: Cioè questa è una musica che ha delle origini afroamericane. Più che solamente americane, secondo me questo non si vede tanto. Dicono, ah, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola.
2: Però.
1: E tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare. Da far arrivare ed assimilare per la maggior parte delle persone, poi non dico che non è che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
2: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
1: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto e anzi va bene che sia così, l'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo, quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia dove diceva merda. Cioè nel senso, se uno volesse contestualizzare si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio. Quindi nel senso, stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate. Cioè nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua. Il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto secondo me mettere delle briglie all'espressione, perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte, è un controsenso, come se mi chiedessi di gridare piano, ma se stiamo litigando io non, cioè mi devi lasciare gridare.
2: Un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
0: Insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
3: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto, importazione, e quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, dell'inglese

0: raffreddare, raffreddarsi, sì, sì, che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi
1: è uno dei tanti loro verbi.
2: Franco, tu poi dobbiamo chiudere, la capisci, lo capisci?
1: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio completamente nuovo e mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
0: È una questione di cultura, non c'è dubbio. Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca, più
1: e quindi
0: inventiva.
1: I francesi si difendono di più e gli spagnoli si difendono di più.
2: Ma sempre meno anche loro. Grazie, professor Colletti.
0: Grazie a voi.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Quest'anno i saldi cantano.
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Bah, chissà Franco se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
2: Ma ci proviamo,
1: dobbiamo provare.
2: Siamo curiosissimi di quello che troviamo.
1: E vediamo che cosa succede. Intanto Chiara, tu che cosa ci racconterai?
0: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
1: Benissimo, arrivederci.
2: Vai.
1: Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
3: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi, e è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nell'edizione dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
2: Ma e quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
3: c'è
2: questa
3: la domanda cultura di riserva?
2: No, è obbligatoria. Da una scrittrice come lei ci aspettiamo.
3: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole,
2: mentre prima
3: era sicuramente più ampio, infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente
2: credo 800 parole,
3: sì, però insomma 300 è proprio il minimo sindacale, infarcito di anglismi. Trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io
2: spoilerato
3: appunto, andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stendo a terra. Cioè li trovo insopportabili.
1: Il taser però è una parola nuova.
3: Sì. Pistola elettrica
1: mi piace di più.
3: Allora andrei con un pistolino elettrico e

0: chi. E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che
1: il cancelletto.
0: Lo cancelletto, cioè soprattutto l'asterisco.
1: E la punteggiatura?
0: Oh, la punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera che mi viene sempre corretta, però, dagli editor.
1: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno,
0: sì, secondo me da un ritmo.
1: Da un ritmo.
0: Sì, sì, è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io.
2: Vabbè,
0: perché
2: certo,
0: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
2: sì,
0: di
2: teatro,
1: abituata a leggere,
0: che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, ispira,
2: ecco,
0: qualcosa.
2: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Cosa vuol dire?
2: Lo ama pazzamente.
0: Allora,
2: detesterà la messa in italiano.
0: Sì, quando la messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso di tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Paternoster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni, sì, fa, tradizione, sì, custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: E adesso col Covid non è più
0: di lo rifanno. Che è una cosa.
1: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troiba adattare dei.
0: Io sono una
1: gioventù e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione. Non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur provenendo,
2: nel libro lo racconto,
0: no? Provenendo da una famiglia cattolica, l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo.
1: È la storia del libro.
0: È il finimondo. Per cui io non ho fatto il catechismo, eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata, vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unità Alzi, certo, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata,
1: una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione, cioè ti viene dato il dono della fede, però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa
1: succede a Lourdes.
0: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica. E lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale, al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna carattoppata.
1: Era un frate povero.
0: Sì, era povero. Fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, e che era stato un dono di fede. però la fede è un dono.

0: che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo
1: in discussione. Questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa, da apprendista, a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi sono ritratta disgustata.
2: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. E adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
4: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti. Però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli, come comunità, per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
3: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti, e come hai risposto?
4: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. Il modo migliore per farlo qual è, se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
3: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
4: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliano ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
3: Tuoi coetanei, li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
4: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema, che secondo me che sta a fondo, è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione, non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
3: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
4: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e

0: e del loro vivere normale, perché se poi andiamo a vedere i classici libri arzigogolati magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che li riguarda personalmente sicuramente si potranno appassionare.
1: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
0: Grazie mille.
2: Speriamo che l'italiano si salvi. Magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
1: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione.
3: Veniamo da quel mondo lì, quello dei giornali. Ma come sarà cambiato, come starà cambiando il linguaggio dei giornali, che sono così diversi, più piccoli, più grandi, più corti, più lunghi?
2: Scusa, abbiamo qua Chiara. Chiediamo a lei che ci traduca magari un articolo nostro.
3: Sì.
2: Col linguaggio dei reel, dei social.
1: Beh,
3: che
1: allora
3: paura, paura.
2: Che paura.
1: E allora in questa nuova puntata proveremo a trasformare un articolo in un contenuto social.
2: Concludiamo con l'italiano dei giornali e lo facciamo con Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, un grande passato di direttore.
3: In
2: ma
3: tanti
2: autore,
3: giornali,
2: certo,
3: e quindi anche giornali, in tante lingue,
2: tante
3: in qualche
2: lingue,
3: modo.
2: Tanti linguaggi, e questo non è successo, niente di grave, edito da Baldini e Castoldi, che ha una caratteristica particolare, quella di fotografare perfettamente il giornalismo degli anni 70.
3: E anche
2: è cambiato il giornale, è cambiato il linguaggio del giornale.
4: È cambiato tantissimo, anche perché i giornali una volta davano le notizie, quindi nel titolo c'era l'essenza della notizia e gli articoli cominciavano con le 5W, cioè chi, cosa, dove, quando e perché, cioè i 5 elementi fondamentali della notizia dovevano essere nelle prime 5 righe. Oggi le notizie si sanno subito in diretta sul web, poi c'è un TG ogni quarto d'ora.
3: Quindi bisogna scrivere in un altro modo.
4: Poi i giornali avevano allora un linguaggio un pochino ingessato su certe cose, no? E, per esempio, quando io sono entrato a Corriere della Sera, il primo ordine di servizio che ricevetti era che non si poteva scrivere la parola verifica perché non si sapeva come andava a capo,
2: certo.
4: Non lo vedevi, certo, perché si scriveva a macchina e non si poteva scrivere in seno a. Poi c'erano alcuni così modi di dire, che in parte ci sono ancora: si è recato al Quirinale, no? Ma perché si è recato? Tu ti sei recato negli studi del Primo Canale oggi? No,
3: no.
4: Sei venuto qua,
3: sì,
4: sei andato a.
3: Sì, era un linguaggio vecchio, che sapeva di vecchiume quello.
4: Cioè, si
3: pensava, però è cambiato un po' tanto rapidamente.
4: È cambiato rapidamente. Si pensava che i giornali, per dire una cosa in modo autorevole, dovessero parlare una lingua diversa da quella della gente corrente. Ma poi
3: c'era anche un altro problema. Cioè, c'era un altro problema, che gli articoli avevano una certa misura.
4: Sì.
3: Oggi gli articoli hanno delle misure molto più estese. Perché?
4: Questo non sarei così sicuro, perché i giornali allora erano lunghi e c'erano,
3: sì,
4: dei pezzi molto
3: però
4: lunghi anche. Cioè,
3: avevi...
4: Gianni Brera faceva la cronaca di una partita
3: perché
4: ed erano nove cartelli.
3: Perché era Gianni,
4: sì,
3: Brera.
4: Sì, però sai, c'erano tante grandi.
3: Io mi ricordo
4: firme,
3: l'incubo delle 45 righe, delle 55 righe.
2: Ma io mi ricordo
3: anche
2: delle,
3: su
2: terze, delle terze anche al Secolo, quando ero a capo della cultura al Secolo, con dei pezzi fiume.
3: Sì, però adesso capita che tu fai un'intervista e occupa due pagine.
4: Ma veramente,
2: sì,
4: dai.
2: Non sempre.
4: No, i giornali sono più piccoli di pagine.
3: Sì, questo
2: sei,
3: sì.
2: Sei partito dal titolo, giustamente, poi è essenziale.
3: Sì.
2: Ma anche nel pezzo, è cambiato l'italiano o no?
4: È cambiato, allora, in parte è un po' peggiorato perché tutti noi siamo meno abituati a parlare in italiano, a furia di
3: inglesismi
4: e di parlare sui social con emoticon eccetera, siamo un po' gli analfabeti di ritorno, però in certe cose è migliorato, e devo dire che un giornalista che poi forse ha esagerato, ecco, però uno che è stato molto importante per cambiare il linguaggio è stato Vittorio Feltri, perché con i suoi giornali ha deciso di parlare delle cose come se ne parla con la moglie, con un amico, cioè raccontare non soltanto le cose formali, canoniche, ma anche i particolari, i dettagli che sono magari più gustosi, e di parlare il linguaggio di cui parla la gente comune. Non bisogna sbraccare, però in questo siamo un po' migliorati.

0: certi.
1: Che cosa è cambiato invece nella vita del giornalista dagli anni 70 ad oggi?
0: Allora, gli anni 70, non farmi troppo vecchio, perché io negli anni 70 andavo a scuola.
1: Invece noi eravamo lì a fare giornali, e non avevamo né il telefonino né internet.
2: Avevamo i gettoni.
0: Partiamo da un fatto che nella storia dell'umanità non c'è mai stata una generazione che ha vissuto un salto di consuetudine.

0: quotidiane, di mezzi da usare,
1: di tecniche,
0: di tecniche, di tecnologie.
1: Siamo gli unici.
0: Cioè, una volta, fino all'inizio del Novecento, più o meno, da una generazione all'altra si viveva allo stesso modo. Oggi le generazioni vanno di 4-5 anni ciascuna. Un ragazzo di 10 anni è di una generazione diversa di uno di 15 e di un altro di 5. Tutto si è accelerato, quindi noi adesso abbiamo a disposizione dei mezzi che erano impensabili quando eravamo ragazzi. Chi pensava a un telefono cellulare che te lo porti?
1: C'era la disperazione di trovare il telefono per comunicare alla
0: notizia. C'era la disperazione, quindi è tutto cambiato. Non bisogna fare i nostalgici,
2: no,
0: però qualche cosa abbiamo anche perso, perché la bella scrittura, l'attenzione alle forme. Oggi ci sono molte sgrammaticature nel
1: ma si è impoverito. Per esempio, i grandi racconti degli inviati, che sono una cosa leggendaria, non ci sono più, perché non ci sono più gli inviati che fanno quel mestiere lì, e questo ha impoverito alla fine la sostanza. E non potrebbe essere una delle ragioni delle difficoltà che hanno i giornali adesso?
0: Guarda, io ne ho scritto in parte oggi e domani riprendo l'argomento, perché un imprenditore amico genovese mi ha scritto: ma gli imprenditori non comprano più i giornali perché si perdono dei soldi. Allora, a parte il fatto che chi sa fare l'editore i soldi non li perde, vedi Cairo,
1: certo.
0: Ma il punto è che i giornali oggi sono fatti male, sono fatti meno bene che una volta, ma è nato prima l'uovo o la gallina? Cioè, l'origine del fare i giornali meno bene è la crisi economica che è esplosa con internet. Noi abbiamo regalato i contenuti
1: gratis.
0: I giornali si sono trovati in difficoltà economica, hanno tagliato i costi, tagliato le redazioni, impoverito le redazioni. E quindi dobbiamo trovare il sistema per far rendere il digitale come ci riescono tutti gli altri.
2: Secondo te il linguaggio della televisione, si diceva così almeno qualche tempo fa, ha impoverito il linguaggio del giornale?
0: Ah,
2: o sono due linguaggi completamente diversi?
1: E poi è arrivato il terzo linguaggio, che è quello del web.
0: C'è stato un momento in cui i giornali sono andati dietro le TV e adesso vanno dietro i social, neanche il web, che è peggio ancora.
2: Infatti.
0: Io mi ricordo, ero al Corriere della Sera, che era un giornale dove bisognava stare molto attenti a quello che si scriveva, perché era molto ingessato, che ci fu proprio un giorno preciso in cui accade una rivoluzione, e cioè Gian Antonio Stella, che è un fuori classe, fece un'intervista a Gianfranco Miglio, che era l'ideologo della Lega. E Stella chiese a Miglio: ma è vero che lei è stato craxiano? E Miglio rispose: io non sono stato l'ano di nessuno, scriva L'ano. E Stella lo scrisse così, con lo sgomento di chi parla. Alla fine riuscì a sfondare, il pezzo fu pubblicato così, e da quel momento anche il Corriere ha cambiato linguaggio. Quindi per certe cose siamo più vicini alla vita reale e alla gente reale, comune. Ogni tanto, ecco, ci sono ancora alcuni strascichi. Per esempio, ma perché tutti i giornali, ogni volta che parla qualunque Presidente della Repubblica, scrivono il titolo "monito del Colle"?
1: Il monito.
0: Una volta sarà un monito, altre volte no, ha fatto semplicemente un discorso. Cioè, ci sono
1: delle ripetitività,
0: la strage
1: automatica,
0: si poteva evitare.
1: Quello è molto il linguaggio dei titoli, sul quale bisognerebbe fare un ragionamento, perché anche quello è cambiato.
2: È cambiato
1: necessariamente.
2: Sì, ma i titoli della nostra epoca non vanno più.
1: Noi studiavamo i titoli per delle ore.
2: A non ripetere le parole, l'occhiello. Il titolo, il catenaccio,
1: perché
2: insomma,
1: è cambiata la grafica,
2: è cambiata, quindi
1: la grafica si è portata a un linguaggio diverso.
2: Esatto, è tutto diverso. Io mi chiedo se c'è un nuovo linguaggio per i giornali, e te lo chiedo a te.
1: Ma se ci saranno i giornali per
0: adesso
1: farlo?
0: Sì, c'è qualcuno, è arrivato qualcuno di quelli che parlano molto in inglese, che ci ha spiegato che bisogna usare il linguaggio SEO per essere catturati da Google.
2: Certo.
0: Sì,
1: questa è un'altra schiavitù, però
0: ho capito, però va bene, però uno deve anche scrivere delle cose in italiano,
2: esatto,
0: corretto, deve scrivere le cose esatte. Tanti titoli sul web non corrispondono affatto al contenuto dell'articolo.
1: Prevalentemente non corrispondono, mentre invece nel giornale, anche se siamo sempre stati accusati spesso di scrivere nei titoli quello che poi non c'era nei pezzi,
0: questo,
1: o di forzarlo.
0: Ma certo, ma è successo anche questo.
1: O di forzarlo.
2: Ma i titoli per forza sono delle forzature.
1: Sì, se non vanno oltre.
2: Se no, io ricordo Sconcerti che chiedeva: perché domani, dimmi perché titolo domani devo vendere il giornale.
1: Beh, questa era la domanda.
2: Era la domanda classica
1: della riunione.

0: però non aveva tutti i torti, cioè, il titolo finiva poi sulla locandina e la locandina era il richiamo del giornale, dell'acquisto in edicola.
1: Insomma, introduciamo anche un altro argomento. Una volta c'erano nei giornali i correttori di bozze,
0: sì,
1: che controllavano i refusi ma anche il corretto italiano.
2: Come no?
1: Vittime anche loro della crisi economica, sono stati liquidati. Oggi escono di quegli strafalcioni veramente impressionanti. Ma ora io ripeto, non voglio fare il nostalgico. Io credo che il giornalismo non sia finito, che affatto, che non finirà mai. Ci sarà in una forma diversa, con mezzi diversi, con un linguaggio diverso, però alla fine quello che resterà dovrà essere l'autorevolezza del contenuto, e sarà sempre oggetto di attenzione solo da parte di un'elite. Questo è sempre stato così. Solo sì, le elite fanno la fatica di leggere e di arrivare a fondo.
2: Ecco, ma se non ci saranno più i giornali nella forma in cui ci sono adesso, si potrà dire, tanto per concludere il discorso che abbiamo fatto, che ci sarà un impoverimento del linguaggio, perché il giornale, bene o male, sarà stato un po' di elite, non sarà stato un po' di elite, però quotidianamente ha abituato a un certo tipo di linguaggio nella storia.
1: L'impoverimento c'è non soltanto sì, per i giornali, ma cioè, io ho una figlia che lavora in una multinazionale, mi fa vedere delle mail di manager, di amministratori delegati che proprio non conoscono l'italiano, ma fanno degli errori, cioè scrivono out all'inglese, certo, sì, cioè c'è un'ignoranza pazzesca. È chiaro che continuare a comunicare con lo smartphone impoverisce il linguaggio, certo. Ma io mi ricordo quando sono diventato direttore del Resto del Carlino, sono entrato in questo palazzo a Bologna e c'era una serie di prime pagine storiche appese, tra cui una che riguardava lo spareggio per lo scudetto del 64 Bologna-Inter. Mi sono incuriosito e ho letto questo pezzo lunghissimo che era quasi tutto in prima pagina, perché poi girava. Era il pezzo di un cronista sportivo, ma ti assicuro, oggi è una roba così, vince il premio Strega, cioè era scritto benissimo, i giornali erano scritti benissimo una volta.
0: Franco, chiudiamo con una prova. I titoli dei giornali erano sempre la cosa principale.
2: Certo, perché si riassumeva tutto lì e quel linguaggio brevissimo sintetizzava la notizia, dicevano tutti che si leggevano i titoli e erano le notizie.
0: E allora proviamo a trasformare, chiediamo a Chiara di trasformarci un titolo, per esempio l'ultimo pezzo che ho scritto sulla newsletter di Primo Canale sulle Brigate Rosse, trasformarlo in reel. Cos'è questo reel? Vediamolo.
3: Allora, il reel è la principale forma di comunicazione in un mezzo che ormai è diventato il principale di informazione, che sono i social, il mezzo di informazione principale che tutti utilizzano. E lo si fa attraverso reel, attraverso foto, attraverso post, infografiche. Quindi proviamo a trasformarlo. Il tuo titolo era: che cosa furono le Brigate Rosse a Genova? E lo raccontiamo a figli e nipoti. Quindi per un reel, ovviamente, è perfetto raccontarlo a figli e nipoti, a un pubblico più giovane, giusto, che sono quelli che sono sui social. E quindi proveremo a fare: che cosa sono? Ti racconto che cosa sono le Brigate Rosse in un minuto. Anche perché il tempo è tutto sui social. Più è breve il video e meglio va, meglio è.
0: Quindi velocità.
3: Velocità.
2: Auguri, perché non è facile.
0: Non è facile.
3: E lo racconteremo anche attraverso i nostri social.
0: Perché noi, anche se non abbiamo l'età, cerchiamo di capire.
2: E sui social ci andiamo. Certo. Senza l'età.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
6: Madre, quando si dona?
7: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
5: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto davvero.

0: veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad, confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!

0: Avanti.
1: Meraviglioso pubblico della BAI, siete pronti ad intraprendere questo nuovo goliardico viaggio nel corpo umano? Sì? E allora? Come e da dove nasce il nostro corpo? Qual è la nostra origine? Maschio e femmina sono stati creati e vivono in Eden, ed ora speriamo che siano fecondi. Tutti dentro!

0: Puttana Eva!
1: Mi hai chiamato, Adamo? Eccomi!
0: Ha chiamato cosa? Ho dato una botta sul pollicione! Non vedi che sanguina e fai qualcosa?
1: Te lo succhio?
0: Ma che cosa, il pollicione?
1: Ma sì, dai, piano piano, tipo succhiotto! Sì, dai!
2: Conscinta, passavo da queste parti e ho sentito il succhiotto. Non è che potrei unirmi alla festa?
0: Ma che festa? Qui non c'è nessuna festa! Ma non lo vedete che ho dato una botta sul pollicione? Non lo vedete? Che sembra, c'ho un dito che sembra una patata!
2: Patata, mi consenta, qua la cosa si fa interessante perché io sono un professionista, come si suol dire, è la mia materia.
1: No, guardi, vada pure, guardi, vada, non abbiamo bisogno. Arrivederci, arrivederci, grazie.
0: Ma chi era questo adesso,
1: ma
0: Eva?
1: Guarda, io una mezza idea ce l'avrei, ma lascia perdere, lascia proprio perdere.
3: Ragazzi! State sempre a bisticciare, allora. Avete un compito da svolgere.
4: È arrivata la biscetta.
3: Tu, Eva, e tu, Adamo, dovete popolare la terra. Eva, sei stressata, rilassati.
1: Che sputazzata.
3: E poi circuissimo. Sì, arrapalo, forza, dai.
1: Adi, Adi, se ti attizzo e ti vien voglia, me la strappi via la foglia. Poi mi ciule a destra manca finché al fine non son stanca.
0: Ho lasciati, lascia perdere.
3: Ma allora è buliccio. Forza! Buttatevi sotto un albero e ho dietro una siepe e riproducetevi. Dai.
0: Sì, sì, vieni Eva, spogliati, che stasera sono carico come una bestia.
1: Sì.
0: Bellino, ragazzi. Che bacchetta, E chi sono? Harry Potter? Scrambani in serrui, caruccus! Non me lo ricordavo!
3: E forza! E per rilassarvi, fatevi una bella partita a scopa!
2: Mi consenta, scusate l'invadenza, ma ho

0: Eva!
1: Sì.
0: Dimmi la verità!
1: Sì.
0: Che ne pensi di Adamo?
1: È l'unico che c'è qui nel paradiso terrestre e guai a chi me lo tocca!
0: Ah, sì, e tu, sì. Adamo! Che ne pensi di Eva?
2: Guarda, Dio me l'ha dato e speriamo che Eva me lo tocca!
0: Allora, Adamo! Eva, sì, forza! Sì. Andate! Fate l'amore!
2: Sì! Sì. Ah! No! Quello lì è il mignolo del piede!
1: Ah, meno male!
2: Ecco, no, è un po' più piccolo!
1: Ah, speriamo!
2: Ah, Fatto!
1: Già fatto?
2: Beh, lì mi chiamano Picchindolo!
1: Chi c'è?

0: chi sono? Cosa vogliono? Da dove vengono? Cosa devono fare?
1: Ma voi che ci fate qui? Dovevate andare dal vostro ovulino!
2: Diglielo un po' qua, Harry Potter, come ha usato la bacchetta, non ha fatto neanche centro!
3: Primo!
4: Fecondo!
5: Secondo!
4: No, no, no, io fecondo, sono stato più veloce!
6: No, no, non è vero, non sei tu il più veloce, ti hanno lasciato vincere, il più veloce sono io!
7: Ma scusate, ma quanto manca le trombe di Falloppio?
8: Beh, abbiamo appena oltrepassato le tonsille, ma abbiamo perso il collegamento con Google Maps. Ci siamo persi.
0: Ma questo chi è? E poi perché c'è la valigetta?
8: Sono un rappresentante del cazzo.
0: E allora? Ce l'ha la faccia.
3: Ah, sì, ci sta.
0: Ce l'ha la faccia da rappresentante.
2: Ah sì, è anche da cazzo.
1: E lei? Lei, mia bella signorina?
6: Anche se non si direbbe, sì. Io sono un gamete maschile. E da grande voglio fare la giurata in una trasmissione televisiva e mi farò chiamare Selvaggio.
7: E invece io stavo così bene nel mio testicolo, ero sempre tutto coccolato.
9: Io da grande voglio fare il giudice di fatto.
10: Io invece farò l'influencer.
11: Io il social media manager.
9: E allora io farò il food blogger.
11: E io l'opinionista.
10: E allora io farò il risponditore di sexy chat.
11: E io vorrei sapere, ma che cazzo di lavori sono?
7: Invece io voglio diventare il primo ballerino della scala.
2: Ragazzi, scusate, posso chiamarvi ragazzi? Ma toglietemi un po' una curiosità, ma perché una sacca di spermatozoi costa il triplo di una sacca di sangue?
10: Perché è fatta a mano!
12: C'è nessuno? Nessuno vuole codificare?
0: Ma io non ci capisco più un cazzo, Questo qui ho capito, quello del Napoli, sì, della Coletta. Ci manca solo l'uccellino di Del Piero sulla spalla e poi siamo a posto,
10: E diciamo che l'uccellino di Del Piero potrebbe centrare.
11: È piccolo!
5: Centra, centra!
6: Ma che hai capito, stupido?
12: Allora, c'è qualcuno? O anche questa sera non si trova?
11: Sicuro.
7: Adamo?
13: Sì?
7: Eva?
2: Sì?
7: Se permettete,
2: sì?
7: Per farvi capire chi siamo, ve lo cantiamo.
10: Cantiamo? Musica, maestro!

0: dammi un bel morso e ti prometto che godrai in eterno. Oh,
1: no, non farla! Pesso su una costola che non sei altro! Non sai che ce la morti ci sfrutano!
2: Me tenta mucho, me tenta!
3: Fallo, fallo, fallo, fallo, fallo, fallo!
1: Io la guardo!
2: Sì!
3: Sì!
2: Sì.
4: La muersa.
2: Muersa.
4: Esta parla español, no rompe la pelota. Está interpretando en español.
2: Entiendo.
4: La muersa. La mierda. Esto habla español porque es un español. El fratero de Banderas.
2: ¿Cómo te llama?
4: Banderilla.
2: Va bien. Andiamo avanti.
4: Sí.
2: Ci sfrattano.
4: Ci sfrattano, hai già detto? Che cazzo c'è di... Un momentino.
5: Disgraziati, via dal mio paradiso! Questo non dovevate farlo! Via! Non voglio più vedervi!
6: Ma, Adamo, adesso cosa faremo? Dove andremo? Dove mi porti?
4: Non è sta problema, chica.
6: No, no.
4: Por favor, no ridete, se non parlate spagnolo, porta via le pelotas. E chica, non stai problema.
6: No.
4: Se troverás, perché basta aggiungere la S.
6: Se troverás.
4: Se troverás un altro paradise.
3: Na, na, na, na, na, na, na.
4: Me la la la la.
7: Ci lasciate qui da soli.
8: E ora che si fa?
9: Dobbiamo compiere la nostra missione.
8: Raggiungere l'ovulino.
10: Pronti a muovere il flagello?
8: Oh. Al mio segnale scatenate l'inferno!
3: Sì. Sì.
4: Ragazzi, tranquilli.
6: Sì.
4: E ascoltate quello che dice il dottor Seghedoni.
6: Seghedoni.
11: Urologo.
4: Noi due, va vieni, andiamo a rilassarci con un bel bicchiere di latte
11: d'avena.
6: Sì, ma...
3: Chris

0: dottor Pippo Talamo è desiderato in panchina, in neurologia, ripeto, il dottor Pippo Talamo è desiderato in neurologia.
1: Buonasera, sono il dottor Pippo Talamo, primario della clinica San Doria. Parliamo di cervello. È davvero un apparato molto semplice. Siamo noi a complicarci la vita fornendogli istruzioni errate. Purtroppo il cervello di molte persone, come avrete verificato anche voi, è come l'isola di Peter Pan. Non c'è. Ulughe. Altri invece hanno un cervello che funziona solo in certe fasce orarie. Adesso, per esempio, va molto di moda il cervello usato pochissimo, a chilometri zero. Mi ricordo un grande calciatore della Sampdoria, Nicolini. Lui sì che sapeva utilizzare il cervello in campo, il netzer di questi. Che meraviglia il cervello umano! Tutti dovrebbero possederne uno. Buona serata e forza blucerchiati!
2: Signore e signori, le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti.

0: Marco se n'è andato e non ritorna più. Sì. Poi Marco se n'è andato e non ritorna più. Marco se n'è andato e non ritorna più. Va bene.
1: Va bene, scusa se ti interrompo, ma devo dare le ultime notizie del telegiornale.
0: No, dunque, ma, Giorgia, guarda che stasera siamo alla al Festival di Sanremo, mica al TG1, cosa hai capito?
1: Scusa. È l'abitudine.
0: Marco se n'è andato in un ritmo. Cosa fa? Ma mi rubi le canzoni. No, ma vabbè,
1: scusa se ti interrompo, ma dobbiamo annunciare al nostro meraviglioso pubblico un personaggio che il mondo intero ci invidia. Un fisico dalle doti eccezionali.
0: No, certamente, perché qua in Italia da noi è il professore più famoso di tutta Italia che abbiamo. Signor

0: signori, il professor Vincenzo Schettini.
1: Ecco, incredibile, fantastico. Pilobo, che meraviglia. Che meraviglia. Sono morti questi,
2: no,
1: sono vivi.
2: No, guardi,
1: vivi.
2: Professore, con l'applauso che si fanno.
1: Non mi aspettavo solamente così tanti. Così tanti, mi emoziono, Pilobo. Fatemi un link su Instagram. È fantastico come Pilobo, io. È meraviglioso. E questa che cazzo è questa?
3: Ma come? Sono la famosa giornalista
2: Cardinaletti.
3: TG1, la Cardinaletti.
1: Ah sì, sì, ma ti conosco bene, Cardi. Mai vista. Allora, io vi lovo, meraviglioso pubblico. Sono qua questa sera, ma da Ringoronata, per parlare di fisica, della meraviglia, che di tutte le cose che stasera parliamo di...
2: Cervello.
1: Di cervello.
2: Ma come lo lega, professore, con la fisica che ci piace, il cervello?
1: Il cervello lo leggo con una corda. Perché la fisica a cervello corrisponde sempre un'azione uguale e contraria. Vi faccio un esempio. Per esempio, il pubblico che è sempre molto attento. Sì, il Pilobo. Sì, chiamiamo Staglieno qua, facciamo qualcosa, perché siamo rovinati qua, ok? No, proviamo a mettere su così, sulle manine, tutti bravi, bravi. E quello lì è un culo, mi scusi. Dovrebbe girarlo dall'altra parte. Lei ha fatto così, ha fatto due. Così bene, tutti su. Quando faccio così con la mano, dovete dire Pilobo, ok? Sulle mani.
2: Ma bravo,
1: che pubblico che abbiamo. Guardi,
2: come io
1: faccio subito. E loro corrisponde un'azione uguale come esatto. Mendels.
2: Sì, professore, se lo dice lei.
3: Come chi?
1: Ma si faccia i cazzi suoi lei. Allora, per esempio, se io faccio che confusione.
4: Sarà
1: perché ti amo. Ha visto
4: qua,
1: se bruciasse la città.
2: Che reazione, professore!
1: Sì, tre sono svenuti, però.
2: Professore, ma cosa capisce lei da questi esperimenti?
1: Perché l'esperimento è... Però, vediamo, ci sono... Questo mi serve per capire che cazzo di pubblico ho davanti stasera. E ho capito perfettamente. Qui siamo sui 65, 67 anni.
3: Sì, più o meno, può rispondere.
1: Aspetta. Non restare chiuso lì! Mi sono sbagliato, 75 stasera. Perché questa è una famosa canzone di Pooh.
2: Sì?
1: Ricorre Pooh, eh?
2: Sì.
1: Sa come si chiamavano prima?
2: No.
1: Pooh è stato il secondo nome. Allora.
3: Scusi, professore, ma vogliamo vedere, fare una dimostrazione se ci sono dei giovani?
1: Sì, facciamo subito cantando. La minchia mi pesa un chilo, un chilo con tutto pilo. Ma quando si è ammosciata mi pesa una tonnellata. Ma quando pisa, sta minchia tisa, dacci una pesata tu.
2: 3 chili!
1: Zero, non c'è,
3: no, non c'è
1: giovani stasera.
2: Era Tony Pitone questo qua, no?
1: Tony Pepitone,
2: sì, Tony Pepitone.
1: Io vi lo so, via, pronti? Su. Riprendi lì il pubblico, guardate tutti la telecamera, e, anziché dire vi lovo, ognuno dice il suo nome. 1, 2, 3, via! No, dovete dire proprio il tuo nome. Va bene.
2: Stasera va così.
1: È uno scherzo.
2: Ma che belli esperimenti.
1: Allora, ma parliamo di esperimenti. Parliamo di esperimenti. Però, a Cardinaletti praticamente è un tavolo da picnic. Allora, parliamo di quello che è invece per le signore un rumore abbastanza particolare, che è questo.
2: Aia.
1: Cosa succede? Quando una moglie sente a casa questo rumore, le chiappe immediatamente vibrano formando energia cinetica. Dobbiamo dirlo tutti, per favore. Energia cinetica.
2: Bravi.
1: Che spassa e arriva ai timpani che sbattono e formano energia cinetica che si trasforma in elettrica per fare una verifica. Quelli che hanno detto questo fuori, che non si può dire parolacce.
2: Abbiamo capito, ma quindi...
3: Scusi, noi abbiamo risolto in un attimo il problema del rumore.
1: Sì.
2: Ma per la pussetta come la mettiamo?
1: Guardi, la fisica arriva ovunque, perché tutto si trasforma, nulla si forma e tutto si trasforma.
2: Ma queste massime, professore, è famoso perché... Ce ne dica un'altra, professore, che è contento.
1: Io posso

0: dire questa massima che è: quando tu trovi una X, sicuramente non è una Y.
1: Però...
0: E questo è veramente ciò che di meglio vi posso lasciare con la fisica, con l'amore, e tutti quanti vi diciamo sulle mani. Allora, giù, dobbiamo dire tutti il tuo nome, ma non il tuo nome, ognuno dice il suo nome. Ok, lei signora come si chiama? Ha cambiato nome, mi ha detto Deborah e poi Laura. Cambiato un quarto, 4 minuti ha cambiato il nome. Cioè, mi dica signora come si chiama stasera?
2: Deborah.
0: Oh, Deborah, è un po' nome abbagasciato, ci devo dire. C'ha l'H finale, no? È Deborah. Ho capito. Allora, tutti insieme alla escort qua sulle mani. Ognuno dica il suo nome. 1, 2, 3. E ricordate che finché il cuore batte, batte.
3: Che bella questa massima.
1: Ma il professore è unico.
3: Ma te l'avevo detto che il professore.
1: Però Laura, stasera sì. Abbiamo la fortuna di avere un altro personaggio di caratura internazionale.
3: No, sicuramente. E tra l'altro ha compiuto proprio 80 anni poco tempo fa, Sì, sì. Signore e signori, Liza Minnelli. Money.

0: Il rosolino è desiderato nello spogliatoio, in gastroenterologia. Ripeto, il dottor Citrosolino è desiderato urgentemente in gastroenterologia.
1: Salve, sono il dottor Citrosolino, primario della clinica Genoa Cricket and Football Club. Mi occupo dell'apparato digerente umano. Gli organi che compongono questo apparato sono bocca, faringe, esofago, fegato, pancreas, stomaco, tunnel, palleggio e intestino, soprannominato il secondo cervello. Pensate che può arrivare ad una lunghezza di circa 8 metri, altro che belino. Oggi ci occuperemo del lavoro che quest'organo svolge durante i processi digestivi. E come sempre diceva il capitano del Genoa, Claudio Onofri, forza, forza Grifone, sempre!

0: lo chef Antonino Cannavacciuolo è pronto a rimettersi in viaggio per affrontare nuove sfide.
1: Buonasera, buonasera, buonasera e benvenuti alla nuova edizione di Intestini da Incubo, il format televisivo che miniaturizza i vostri chef per introdurli nel vostro corpo. Ma veniamo al giudice di questa sera, classe 1975 per 130 kg di peso a stomaco vuoto, figlio adottivo di Mario Merola, signore e signori,

0: lo chef Antonino Cannavacciuolo.
1: Dici la che una rosa è maggio.
0: Benvenuto chef, benvenuto.
1: Sono arrivato?
0: Benvenuto ai intestini da Inco.
1: Hai mangiato?
2: Io no,
1: sono arrivato? E questi chi sono?
3: Piacere chef, io sono il grande chef giapponese Telo Sushi. E lei è la mia bellissima moglie, la geisha Soshita Nakagata.
4: E io te lo sushi.
1: Ti dirò, più che una geisha, mi sembra una bagheisha questa.
3: Bravo, lei è anche protagonista di famoso film Memoria di una bagheisha.
1: Il ritorno.
3: Bravo chef, bravo.
1: Aspetta, fa vedere. No, guardavo che mi ricordavo come attrice.
3: Vero, vero.
1: C'è una escort stasera.
3: Complimenti, signora.
1: E questo invece chi è?
3: Non lo so.
5: Encantado. Io sono il grandissimo cucinero de España, Mal de Panza. Questa è mi mamita, la grandissima cucinera de España, Dolores de Panza.
4: Caramba, olé!
1: E qui ti viene il dolore de panza. Ma voi chi siete?
3: Siamo i suoi sous chef.
1: Sì, io sous chef Cannavacciuolo. Cannavacciuolo.
3: Lei non capisce, noi siamo i suoi sous chef.
1: Sous chef. Sì, io sous chef. Piacere sous chef.
3: No, chef, noi siamo i suoi braccia destri.
1: Tu braccia destri, lui sinistri. Sì. E non diciamo delle cagate, qua, per favore.
0: Occhio alle parole, chef.
1: E questo che ha parlato chi è?
5: Questo è il maître.
1: Maître. Mezzo metro direi, vista l'altezza. Sembra una. Ma scusa, ma noi come siamo arrivati qua?
0: Sonda rettale.
3: Cosa?
0: Culo.
1: Io sentivo una certa fedenzia, infatti.
3: Io però non essere mi accolto di nulla,
5: Pura mina, nada.
1: Ma forse hanno mandato avanti me a fare da apripistica perché tenga cazzino. Solo io.
0: Scusi. Ma adesso presentiamo i piatti della serata. Noi quest'oggi ci troviamo all'interno di un vegetariano macrobiotico fruttariano.
3: No.
1: Che cazzo mangia questo?
3: Chef, un vegetariano macrobiotico fruttariano può mangiare solo cibo che non comporta la morte di animale né morte di pianta.
1: Esatto. Che vita di merda che fa questo.
3: Effettivamente.
5: Come era nata.
0: Vabbè, adesso passiamo alla prima portata della serata.
1: Facciamo entrare la prima portata.
0: Dai. Quinoa con verdure biodegradabili. Oh.
4: Caramba!
1: Ci ho messo la capocuoca. Quinoa.
4: Caramba!
1: È arrivato l'altro mezzo metro. Se vi mettete una issa all'altra, fate un metro insieme.
3: Giusto.
1: Che piatto è questo?
0: Allora, la quinoa è un cereale originario delle Ande. Un alimento molto apprezzato dagli Inca.
1: Per forza che erano incazzati questi.
3: Giusto, grande chef.
0: Forza.
4: Por favor, non se gases.
0: Assaggiate, sì. Forza.
3: Mamma mia.
4: Fete insieme.
3: Sembra polistirolo.
5: Sabor de mierda.
0: Vedo che a chef Antonino piace molto.
1: No, io mi sono portato i cracker. Un plum cake. Lascia perdere.
0: Vabbè, adesso questo andiamo con il secondo piatto della serata. Katsubushi vegano.
4: Caramba.
1: Katsubushi è bushi vegano.
4: Caramba.
1: No, io non lo voglio un cazzo di bucci.
0: Allora,
1: ciao, cazzo di bucci, non lo voglio.
0: Allora, il cazzo bucci, per la precisione, è un piatto originario del Giappone che si ottiene grattugiando i filetti di cazzo.
1: Povero uomo, immagino quando ha sofferto.
0: Sì, vabbè, ma. Io non ce la faccio
1: neanche
0: più
1: io
0: con
1: mi
0: voi.
1: Fa schifo questo, guarda.
0: Non se ne può più. Andiamo con l'ultima portata e la finiamo qua, insomma, un dessert vegano. Avanti.
1: Torta al cioccolato.
4: Carambole.
1: Ecco. Torta al cioccolato. Torta al cioccolato.
0: È che praticamente adesso mi dicono dalla regia il nostro corpo ospitante, insomma, si è rotto il cazzo di essere vegetariano, macrobiotico, fruttariano e ha deciso di mangiarsi un chilo di torta al cioccolato.

0: buoni,
1: questa è mia e me la mangio solo io, perché questa è una cosa tra noi due. Saremo io e te, a così sarà sempre sì. Mangi ma torta un cioccolato,
2: mangi ma
3: tutti via, chiamate quelli a pulire, avanti quelli dell'AMIU, azienda multiservizi intestinali urologici, avanti, avanti.

0: Aspetta, aspetta. Oh, Gianni, Gianni, ma ti ricordi che belle mangiate che dovevamo pulire un tempo? Ma mia Chioa sembra il deserto del Sahara, con tutti sti cazzo di vegetariani, fruttariani, celiaci, intolleranti a tutti. Ma non si capisce proprio ciò in belichi.
1: Non c'è niente, niente, niente. Ma ti che era giù, Peo, ti che era giù. Ma ti ricordi una volta?
0: Cosa?
1: Il culo che ci facevamo pulire.
0: Ah sì che mi ricordo.
1: Panzotti in salsa de nuvole.
0: E panzotti.
1: Trofi au pesto.
0: E trofie.
1: Mandili de sea. Fritto alla genovese, culete dulce,
0: e
1: i cucculli,
0: e sì, a lua, e i ripieni alla genovese, un stucafiscio e
1: bacini. E ti ricordi che anche Usemi, come dava una manda o panè? E meno male che ogni tanto arrivava l'agente speciale Brioschi a darci una mano.
0: È proprio vero che si stava meglio quando si stava peggio, ma mia chi che
1: deserto.
0: Roba! Ma mia chi?
1: Niente,
0: mia
1: niente.
0: Chi è? Non è più i tempi di una volta.
1: Ti che era giù. Ma ti ricordi, Memue? Quello di un grosso 140 kg di roba che tutte mattina sei sala alla nava davanti a Ospegio e che diva specchio, specchio delle mie brame. Ma come cazzo è possibile che ho sempre fame? Vieni, cantiamusene un po'. Aspetta, appiccita l'applauso.
2: Appiccitamusene. Sei pronto?
1: Pronto.
2: Nemo.
3: Ma se che penso, mi vedo matamà.

Ma che bontà! Oh, Berlin! Oh, Berlin!

0: ginecologia. Ripeto, il dottor Saverio Pale Lisce è desiderato in ginecologia.
1: Cari amici, buonasera, sono il dottor Saverio Pale Lisce, primario della clinica di Loano, urologo e ginecologo. Mi occupo, come avrete capito, dei vostri problemi più intimi, insomma, dei gioielli di famiglia per lui e della farfallina per lei. Pensate che mio figlio, di soli 3 anni, mi ha chiesto, mentre si faceva la doccia e si tastava i suoi piccoli testicoli, mi ha chiesto: ma papà, ma questo è il cervello? No, non ancora, tra qualche anno. È un po' come mia moglie, che quando siamo così in intimità mi dice sempre: tesoro, ricordati che fare l'amore non è una gara, non è che chi finisce prima vince. Che tesoro, che simpatica mia moglie. Ma torniamo a noi. Il grande lavoro che svolgono i nostri genitali è bello quasi sempre, ma faticoso. Per questa ragione è partita una rivendicazione sindacale con rischi di sciopero ad oltranza. È una cosa importante. A tal proposito vorrei dare un piccolo consiglio. Come diceva il grande Woody Allen: non denigrate la masturbazione e fare sesso con qualcuno che ami. Un abbraccio da Pale Lisce. Come sono venuto? Ottimo e abbondante.
2: Che palle! Non possiamo sempre subire, eh? Oggi andiamo a parlare con i sindacati.
3: Eh sì, perché il nostro amico è un po' agitato, allunga sempre il collo.
4: Guarda, guarda, sta entrando la luce, si sta togliendo le mutande.
3: E allora vuol dire che fra poco ci fa il bagnetto, sì, col sapore, sì, intimo, e usciamo allo scoperto.
2: Sì. L'altra sera però ci siamo divertite, con quella biondina.
3: La biondina! Ma era tinta! Sì, perché dove lavoriamo noi è castana!
2: Ma sei proprio un coglione!
3: Anche tu!
2: E anche loro che applaudono! Che coglioni! Ehi! Ma perché sbattacchiamo così?
3: Perché si è messo i boxer! Questa è una rivendicazione che dobbiamo fare. Che fastidio sbattacchiare da una parte all'altra.
2: Sì, pensa che gli scozzesi non portano neppure le mutande. Ti immagini vedere tutto il giorno 2 ginocchia e un paio di scarpe.
3: Però una rivendicazione la dobbiamo fare. Perché l'amico qui sopra è sempre appoggiato un po' sopra di me, un po' sopra di te, un po' sopra di... Poi, nel momento cruciale, sembra che sia solo merito suo.
2: È proprio il caso di dire che sta sulle balle.
3: Però ci fanno lavorare, perché quando l'amico è agitato, incominciamo a girare.
2: Quando uno non sa che cosa fare, ci gratta.
3: E quando apre bocca un politico,
2: cadiamo. Boom. Quanti coglioni!
3: Attento! Sta entrando con la mano! Sento ravattare!
2: Anch'io! Guarda, guarda! Lo ha preso per il collo! Ben gli sta!
3: Allora vuol dire che tra poco usciamo allo scoperto!
2: Sì. Non si è tagliato le unghie! Senti che solletico! Ma sai una cosa? Alla fine, essere coglioni ha anche i suoi vantaggi!
3: Sì!
2: Lo ha detto anche Salvini!

Questo che ascoltate è un monologo del cazzo. Come tutti i lavoratori che si rispettano, lui, grande testa di cazzo, presenta le sue rivendicazioni sindacali, e cioè chiede un aumento di stipendio per i seguenti motivi. Uno, fa un lavoro fisico faticoso. Lavora a grandi profondità nel buio più totale. Lavora di testa con grande rischio per eventuali ferite. Lavora nei weekend. Non gli vengono riconosciuti gli straordinari quando lavora di notte. Lavora quasi sempre ad alte temperature. Lavora in posto molto umidi. Ci mette un po', ma poi arriva, signora, tranquilla. In risposta, l'azienda si rifiuta di dare un aumento di stipendio per i seguenti motivi. Lui non lavora 8 ore di seguito. Qui c'è... Se arriviamo a 5 minuti... Lui non sempre fedele all'azienda e spesso lavora con la concorrenza. A lui non piace il doppio turno. Lui non ha iniziativa e per farlo lavorare bisogna stimolarlo. E come se non bastasse, lo si vede entrare e uscire dall'azienda con 2 borse sospette sotto il braccio. Indi per cui, su consiglio di Landini e della Meloni, si indice uno sciopero generale di tutte le grandi masse di teste di cazzo presenti in Italia. Grazie.

0: Oh, povera me, povera vulvetta, chi mai coglierà la tua verginità? Rivendico il diritto di scegliere con chi passare lo ius prime noctis. Oh, che pene, che pene, che pene d'amore! Io, vulvetta Capelletti, e lui, Peneo Smanetti. Io l'amo, lui, mamma. Ma le nostre famiglie si odiano. Oh, Peneo, Peneo, com'è duro il destino! E spero non solo quello, eh. Odo dei passi. Sarà forse lui.
1: Vulvetta, sentì la tua voce così soave. E se sì, tu mi dirai, ti canterò una bella serenata insieme ai miei amici, i globuli rossi e i globuli bianchi. Ti portai dei fiori. Guarda che bel cazzmazzo di tulipeni. Oh, vulvetta, che cos'è poi l'amore se non un'apostrofo rosa tra le gambe?
0: Non vedo. Chi è? Che nel cuor della notte recita codesta poesia?
1: Ma sono io! Sono io, sono il tuo Peneo!
0: Oh, Peneo! Peneo! Perché sei tu, Peneo?
1: Belin, se i miei mi hanno chiamato così... Ma... Ma fammi salire e permettimi di vedere il tuo apostrofo rosa.

0: Peneo, ma che dici? Qualcuno potrebbe udirci.
1: Lascia che la notte sia silenziosa. Le palle si sono rotte di aspettare.
0: È mezzanotte.
1: Oh no, amor mio, codesta, il cor mio che bussa. È arrivato il momento della mussa.
0: Peneo, va bene. Mi hai

0: un poeta contemporaneo di nome Holly. Verrei, verrei, verrei.
1: Ma la canzone faceva volei, volei, volei. Va bene, è lo stesso, dai. Vieni, ti butto la corda se la trovo. Dov'è la corda? Eccola. Non è un cappio, eh.
0: Vieni, su. La famosa corda d'Ubelì.
2: Vulvetta! Vulvetta! Sto arrivando da te, Vulvetta. Aspettami che arrivo, Vulvetta.
0: E tu? Chi sei?
2: Io chi sono? Io sono Rock. Rock Siffred.
1: Rock, amor mio, che bello vederti. Ti certo. Credevo disperso in qualche orgia.
2: No, io sai che sono andato, no? Poi sono venuto e sono tornato da te.
0: Belì, ma questo qui è quello che ce l'ha più lungo della ciminiera di Savona.
2: Modestamente, che devo fare?
1: Vieni, Rock, sì. Vieni a riprenderti il tuo apostrofo rosa. Certo. OnlyFans ci reclama.
0: Sì, ma io che faccio? Mi avevi giurato il tuo apostrofo rosa e la tua verginità.
1: Scusami un attimo, Rock. Peneo, sì? Amor mio,
0: sì.
1: Hai ragione. Ma vedi, la verginità,
0: sì?
1: Come tu ben sai,
0: sì?
1: È come una briciola di pane. L'uccello più grosso se lo porta via per primo.
2: Ciao!
1: Ciao!
0: È proprio un classico.

rinunciare, nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita. Torna a casa.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: ma tu lo sai quello che vuoi.
1: La dottoressa Dolores De Dietro è attesa in proctologia. Ripeto, la dottoressa Dolores De Dietro è attesa in proctologia.
2: Buongiorno e benvenuti, sono la dottoressa Dolores De Dietro, proctologa. Sì, insomma, io mi occupo del retto. Al mondo esistono due tipi di persone, quelli che hanno le emorroidi e quelli che le fanno venire. A tale proposito, a tutti noi italiani i problemi più grossi al retto li causano i nostri politici, che sono sempre alle nostre spalle. Sì, loro ci supportano da dietro. Un consiglio per alleviare il dolore? Fare bagni di seduta in acqua tiepida, oppure in pacchi freddi, oppure ancora usare la ciambella, o ancora provate a cambiare posizione. Sì, provate a stare voi dietro. Come dice la nostra esperta Chiara Lippi, che i tuoi problemi siano grandi o siano piccini, li affronti tutti, basta che ti inchini.
3: Ah, annusassende ci è. E povia Sena, guardate come son ridotta. Una volta me cantavan tutti. U Petrarca, u Montale, u Napoleon. E ora sti chi son finiti tutti a stagen. Ah, fammi un po' assetta. Ah. E a Cuglia nu gecci, e Pamattun nu gecci, e Puntegelo nu gecci, e Purtoia nu gecci, e a Funivia du Lagassu, a nu se facci, e tutta Pirulà, a nu se facci, e o Balilla, ma dove l'han purtò? E anche a Sena, nu che manco ci di bus, goi petu ti sgarbelè. Altro che AMT, AMP, anemo meggio a pe, ah! Ma ora basta, mi sono rotto l'anternin. Anche io mi sono insieme chi? In tu retturato dell'Università di Sena, quelli che mi sciano i fidassi te da regione, per dare una bella lezione. E vi faccio presentare da un che avete a conoscere, bellinza a conoscere. Le usa tutto, di cotte e di crude. Il nostro salvatore, Fabrizio Corona!

Siete pronti? O non siete pronti? Eh? Paurina, eh? Parliamo dei nostri politici genovesi, eh? Del circolino, eh? Che cosa fanno i nostri politici? Hanno paurina, eh? Parliamo della nostra sindaca. La Salis. Bionda come Maria. Cammina come Maria. E come Maria.

0: vuole comandare, ma non capisce un cazzo! Mentre la nostra sindaca festeggiava il suo compleanno, fuori manifestavano. Mettimela qui, la Salis. Mettimela qui. E ora parliamo del giugiolone. Di Marchino. Il nostro presidente della regione. Marchino. E lo sappiamo. Lo sappiamo che è in sala. Ma anche se in sala sono cazzi suoi. Forse in questo momento avrà. Diciamoglielo tutti insieme. Bucci ai mica.
1: Paurina.
0: Signora, così ha salutato uno dietro. Eh sì, è perché dopo il metodo Signorini c'è il metodo Bucci. Vuoi diventare assessore? Gliela devi dare. L'amicizia su Instagram. Che cosa aveva capito lei, signora? Lei ha già fatto. Mettimelo qua il giugiolone. Mettimelo qua. Fammeli saltare. Fammi saltare la nostra politica genovese. E quando li vedo mi viene in mente disperazione. Disperazione! Mettimelo qua. No, mettimelo qua. Insomma, da qualche parte mettimelo. Comunque adesso stiamo a vedere i nostri politici. Ciao!

0: affare, che affare, oimè mi.
1: Armando! Vai! Vai a prenderlo, vai! Armando, vai anche questo!
2: Ma Silvia, ma cosa stai facendo? Lanci i martelli!
1: Partito
2: hai perso il martello!
1: Ho perso un martello, dammene uno che mi devo allenare! Devo essere in forma!
2: Stai calmo!
1: Ma dove te?
2: Calma, calma!
1: Ma anche tu allenati, guarda! Va bene che sei stato il sindaco di Sant'Olcese! Però poi è logico che ti chiamano Sancho Panzo.
2: Per gli amici, Sanna Panza.
0: Sì. Ah, Sanna Panza.
1: Ma dove siamo?
2: Questo posto guarda. È il rettorato. Dove voi abitualmente ce lo mettete?
1: No.
2: Avete
0: silenzio,
2: capito?
0: Silenzio.
1: Ma non senti? Non senti come un odore di pasticceria?
0: Dolce, dolce. Sì, sì.
1: Ucci, ucci. Vuoi vedere che odore di bucci?
3: Silvia, vi ricordi i bei tempi in cui si usava il martello?
1: No, per piacere, Marco, non con le poesie, no. Piuttosto, io mi inchino al Don Chisciotte della Mancia.
3: Io mance non ne do, sono di Genova, veda un po' lei.
4: Veda un po' lei?
1: Ma lui chi è?
2: Ma non l'ho capito.
1: Picciocchi!
2: Picciocchi!
3: Certo!
1: È quello che ripete tutto quello che dici tu!
3: Certo! L'ho inventato io! Picciocchenstein!
4: Sì, Picciocchenstein!
3: Ma Silvia, dimmi un po'. Che cosa vuoi fare con quel coso lì?
1: Col mattone!
2: No!
1: Io distruggo lo skymetro! E distruggo anche il tunnel!
2: Calma!
1: Farò rinascere Genova con una bella funicolare lungo il Bisagno.
2: Brava! Silvia!
0: Brava!
2: Silvia, fatelo dire! Sei proprio abelinata, eh?
3: Ma piantala, io te l'ho lasciata che era un bijou questa

0: bijou.
1: I genovesi non sanno come arrivare a fine mese.
2: Perché tu quanto hai speso per il tuo compleanno al Palazzo della Borsa? E che cos'era? Una Louis Vuitton?
1: No, una Gucci.
2: Hai detto Bucci?
1: No, Gucci.
0: Gucci.
3: Ma taci che anche tu di cappelle ne hai fatto tanto.
2: No. Se qui c'è un esperto di cappelle, quello era lui e soltanto lui. Sindaco di Genova, presidente della regione, ministro dei trasporti, Claudio.
3: Non lo nominare. Tocco ferro.
2: E qui di ferro c'è rimasta soltanto lei, la mia vicepresidente, la Simona Ferro, detta anche Mussa de Ferro.
0: Mussa de Ferro.
2: Ma Silvia, dimmi un po', ma stai facendo dei passi indietro? Non vuoi nemmeno la Sky Metro?
1: Ma fino alla facciarsi e vedere quello proprio.
2: Sì, perché vedere i cinghiali che cagano nel bisagno al mattino, sai che è una meraviglia. Ma Silvia, tu devi pensare ai cittadini e non devi aumentare l'IMU, la TARI e tagliare le corse ai bus.
1: Ma noi cerchiamo di tappare il buco.
2: Comunque io adesso devo andare perché ho gli antennisti a casa. Non riesco a vedere né Primo Canale e né Telenord. E ho anche dei problemi a vedere la TV via cavo.
4: Arrivo! Cosa? Un attimo. Stavate parlando di me.
2: Ma no.
4: Eccomi. Scusate, ma ne arrivo ora da Roma. Ho fatto un sacco di cose, inaugurazione di qua, di là, di su, di giù. Mi vogliono un po' dappertutto, ma siete bellissime. Ecco, già che ci sono, faccio un post su Facebook, inquadrate tutti qua. Genovesi, gli italiani hanno bisogno di voi. Vai, bellissimi, grazie.
2: Ma no,
4: ragazzi.
2: Ilaria, non si parlava di te. Ho detto TV via cavo.
4: Cos'hai detto?
2: TV via cavo.
4: Via cavo? Mi avete dedicato una via. Devo presenziare all'inaugurazione. Un attimo. Post su Facebook.
3: Torna.
4: Ciao genovesi, mi hanno appena dedicato una via.
1: Sì, via cavo dalla politica ligure. Via.
4: Ma sta lanciando martelli.
2: Buone. Ilaria, non farci caso. Piuttosto dimmi, hai terminato la tua biografia?
4: Quasi, mi manca solo il titolo.
1: Io speriamo che me la cavo.
3: No, ferme. Buone, basta. Burattini qui, Fiat, che sta per entrare lui, il nostro magnifico rettore. Eccolo che arriva, il magnifico Delfino.
1: Info.

0: Ma chi è? Il delfino dell'acquario?
1: Ignorante.
0: Ignorante a me, ma taci un po' che ti prego, salvatore.
2: Vi sta con il microfono.
3: Che sta arrivando il rettore.

professo. Sono anche il rettore del rettorato. Avete visto i vostri politici, eh? Quelli del circolino? Non capiscono un cazzo, eh? Il buco di bilancio a Genova è più grosso del buco sopportuale. Più grosso del buco di bilancio a Genova c'è solo il buco di Signorini. E direi che dalla risata tanti hanno fatto il provino. E dalla risata godereccia direi che vi è anche piaciuto. Io ho tutte le chat. Ho tutte le chat! Perché ricordate che i vostri politici...

non li vedrete mai in faccia. Li avete sempre dietro. E sapete perché? Perché devono piazzare l'uccellone. L'uccellone arriva con calma, ma con me non riescono. Io sono un maschio alfa. A me

0: epatologia, ripeto, il dottor Owa Giucia Cianin è desiderato in epatologia.
1: Cari amici,
2: buongiorno.
1: Io sono epatologo. Culo? Sì, culo, soprattutto fegato. Sono primario della clinica Kung Fu Panda in Cina. Mio nome è Tele Owa Giucia Cianin. Problemi principali della sofferenza, nostro fegato, essere soprattutto stress. Capisci stress? E cosa ti stressa più di un matrimonio trentennale? Allora noi, analizzato coppia media italiana, per vedere quanto grosse possono diventare palle marito e quanto slitola palle moglie. Se voi avete questi problemi, io culo! E come dice vecchio saggio cinese, se problemi me l'hai detti, stai tranquillo, c'è Bassetti.

0: bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore se lo prendo. Tanti auguri, mi son fatto tuo papà, tanti auguri, e la mamma non lo sa.
1: Gualtiero! Gualtiero!
0: Signora Gina, sono qui.
1: Sicuramente sdraiato sul divano a fare un belino come al solito, o a vedere lì quella fiction rodimento.
0: Veramente la fiction era tradimento.
1: Sì, ma detta che m'acquego chi? Ah, schegna chi? Ah, oddio. Allora, ah.
0: Non vorrei correggerla sempre, ma se non si ricorda un cazzo.
1: Se no, te la dico.
0: Ecco, grazie.
1: Allora ricordati, sì, che per te che mi correggi.
0: Certo.
1: Io per te sono la signora Gina Ricasoli in Costa Parodi Delfino.
0: Sti cazzi.
1: E mantengo te e quei due cosi molli, specialmente un bacio. Perché la mia gente, cosa ti fa?
0: Le vuole ragnatele, signora.
1: Mantengo quei due cosi lì. Ma specialmente la gemma, perché la gemma è una santa. Ciotosto, ti l'hai vista?
0: Sì, Gina, l'ho vista. Sì. Aspetti che... Vedi com'è lungo sto divano stasera.
1: È comodo,
0: sì. Oh, comodo, sì. Aspetta un po'. È comodo. Sì, l'ho visti.
1: Ma sì?
0: Sono andati di là, l'ho sentito in camera, sì.
1: E
0: facevano... Oh! Oh!
1: Ah, sì, va bene.
0: Oh!
1: Io capivo! Oh. Ma un bacio con quel berrodo che c'è in quel mezzo alle gambe lì.
2: Che giornata, mamma, che giornata, non ti dico, guarda. Ciao, mamma, ciao, come stai, mamma, ciao.
1: Ciao, un cazzo.
2: Ecco qua.
1: E dov'eri, con baci lì a fare le cose pornografiche?
2: Mamma, sì, mamma, sì. Mi ha fatto vedere l'elicottero, il baci. Oh, che bene, ma tu vuoi leggere tu sto baci? Vieni un po', baci, vieni, dai, baci. Mia, ma è bello con lui, ma guarda che bello. Ma vieni.
1: Che uomo.
2: Ma è bello. Assettite, assettite, oddio. Ho detto assettite, vedi che tu quegli, te lo morisci.
1: Teuli, Teuli. O le arrivò un rocco così freddi di Borzoli.
3: Sì.
1: Cosa facevate in camera con la mia gemma? Le cose sporche?
3: Sì, abbiamo cagato nel letto, Gina.
2: Facci. Gualtiero! Rispondi un po', Gualtiero.
0: L'ho sentito, il telefono.
1: E Vani che suona.
2: Vani, Gualtiero, sciù, dai, discorsi.
0: Pronto?
4: Sì, sì, buongiorno, Casa Parodi.
0: E un attimo che chiedo, un attimo. Mi chiedono se è Casa Parodi.
2: Ti chiedono se è Casa Parodi. Allora, sì. Un attimo soltanto, dici.
0: Un attimo,
2: dici soltanto,
0: aspetta,
2: una baci.
0: Aspetta un attimo.
2: Come femmo de cognome, gli altri? Che non mi ricordo di lungo.
3: È un cognome bellissimo.
2: Sì. Un attimo, è Gualtiero, dica che non sei.
3: Aspetta, che vaga a vedere in sciaporta.
2: Ecco, bravo.
0: Un attimo. Un attimo.
2: Dica che mi va a vedere in sciaporta.
3: È due giorni che mi scappa la gamba.
2: No.
3: Mi scappa la gamba.
2: A mia sciaporta.
3: Tocchi.
0: Ogni sera è meglio.
3: Parodi. Che è scritto Parodi, sì, su Chiello.
2: Allora, sì, sì. Dici che sì, ci siamo qua a Parodi. Digli di sì, Gualtiero. Sì. Ma chi è?
0: Sì. Sì, è Casa Parodi. Ma con chi parlo, tesorino?
4: Corriere Amazon.
0: Adoro Amazon e il suo pacco.
4: Sì, sì, ma mi scusi.
0: È il Corriere Amazon, signor.
4: Pronto?
0: Bacci.
4: C'è il signor Bacci?
0: Sì, l'avevo già capito.
3: Sì.
0: Il signor Bacci,
3: sì,
0: è il Corriere Amazon per lei. Ce lo passo?
2: Ma te lo passo. Qualche due, in questo vero?
3: Non lo so.
2: Ma mia un po'.
3: Beh, pronta, Massonin?
4: Sì, ma... signor Parodi? Lei è il signor Parodi?
3: Un momento. Sto chiale, deve aver letto il copione.
2: Stavolta.
3: E mi chiede se chiamiamo Parodi.

0: Sai cosa faccio?
1: Sì.
0: Vado a vedere la porta. Sì. Dicono un po' che vado a vedere la porta.
1: Aspetta un momento.
0: Un attimo.
1: Abbiamo un lapis.
0: Un attimo che vado a vedere la porta.
1: Oh, mia moglie, sì. Con l'uccesso, sì. Leonetta Vega.
0: Baci.
1: Sì.
0: Topi Joe, sia targhetta da porta che anche tutto citofono mia. Parodi, se ci abbiamo proprio Parodi, te lo dici, sì, Toli. C'è Parodi, ho pigiato tutto.
1: Toli, chi che Parodi su chiello?
0: Esci su chiello, su una scia su chiello, sì.
1: Ma ora, se viene quello di Amassoni...
0: Sì?
2: Pronto?
1: Come cazzo fai a entrare che non c'è giù?
0: Non so venire...
2: Pronto?
0: Qualcosa affermo.
1: Eh sì, non rompiamo me lì, che sto parlando come bugie!
2: Senta, c'è un pacco per voi, ma siete in casa?
1: Ma come cazzo fa a parlare se tengo chiuso così?
0: Infatti ho sentito...
1: Se non mi dica, Massoni!
2: Eh no, c'è un pacco per voi, siete in casa o no?
1: Un momento, sto chi è un'altra domanda.
0: Oh, lì, su lei.
1: Beh, lì che ho lei, Mike, buongiorno.
0: Signor...
1: Oh, mi chiede se siamo in casa.
0: Se siamo in casa?
1: E come cazzo facciamo a saperlo?
0: Tu sai come femmo? Vago de feua, sono sì. Mi sa che qualche due in casa.
1: Brava Gemma, brava Gemma, eh? Gemma, intanto calate te che te paiando e tu un sile chi delle gacchi. Sono un po'
3: Guardiera!
1: Che capisci
3: c'è la porta! Cimberi.
2: Lo può sentita la porta, vado.
3: Vagna Darvish.
1: Ma non può essere la porta, se no il telefono.
2: Non è la porta questa, ma è la Gemma
1: ha fatto
2: che è uscita
1: un attimo là,
2: fa.
1: Non può essere la porta,
2: Gemma.
1: Sono ancora al telefono.
2: Ma come mai è
1: arrivata
2: adesso?
0: Allora, baci, non che ci né citofono né targhetta, niente.
1: E per favore, chi?
0: Non te dico, per fortuna che è un cartello qui in casa Parodi. No, pigiosi, questa non se l'aspettava. Poi tra l'altro, baci, visto che non te l'aspettavi, anche per entrare, che non c'era più citofono, niente. Sai chi mi ha dato la mano? Un bel pompiere, un bel uomo. Venga, pompiere! Venga, bell'uomo! Guardi qua che bello metto.
2: Ma che bello, ma lei è proprio pompiere.
4: Pompiere.
2: Oh, adoro.
0: Hai visto
2: pompiere.
0: Che bello? Hai visto che bello?
1: Sì, ma scusi, lei lavora nello stesso locale per scambisti con la signora quella là?
0: Non mi ricordo. Dacci un po' di, dacci una mancia, mia meschina.
1: Sì, poi ce la do. Senta, questo qui lo dia a mia moglie che sempre sono anni che voleva comprarlo.
2: Okay. Me lo porto via
0: dai,
2: pompiere.
0: Va bene, ciao. Grazie, bello, grazie mai bello.
2: Venga pure. Con me, allora, pompiere.
0: Me pa che siamo in casa. Dica che siamo.
1: Pompiere. No, non è un pompiere.
2: Io sono Amazon.
1: Amazoni, il pompiere è venuto.
2: Bene.
1: L'aspettiamo.
2: Ma sì, ma come faccio a dove devo suonare?
0: Non si preoccupi.
1: Sì, ma lei come cazzo fa a sapere che non c'è più il gitto?
2: Eh no, perché sono dalla porta.
1: No,
2: dalla...
1: mi dica. Eh no. Come cazzo fa a sapere
2: perché
1: che non c'è?
2: Perché sono dalla porta gnostra. E qui non c'è né citofono né niente. Cosa devo fare?
0: Non si preoccupi. Lei arrivi lì,
2: mi mandi un
0: suona.
2: Messaggio, mi mandi.
1: Va bene, venga, ci mando la posizione su WhatsApp.
0: Dunde?
1: WhatsApp. Ci mando la posizione.
2: Grazie.
1: Con il canale
2: provo.
1: Giapponese. WhatsApp.
2: Ci proverò.
1: Va bene.
2: Grazie.
0: Arrivederci.
2: Sì. Arrivederci. Sì.
3: Non gassemo. Non gassemo.
1: Ma no, ho appena detto che gassemo.
3: Ma non in quel senso. Ignorante, detesta, non gassemo.
1: Ah, meno male.
3: Sì. Quartiere!
0: Ma vuole aderire a porta?
3: La porta!
2: Eccomi qua, ero col pompiere.
3: Sempre lì.
2: E adesso sono col corriere.
5: Buongiorno. Mario, una consegna per il signor Baci.
2: Il signor
5: qui,
2: Baci è quello lì, quello che sembra morto.
5: Quello dietro?
1: Sì, no,
2: è ancora vivo.
5: È ancora vivo.
1: Aspetta che c'ho la gamba. È un periodo che a me balla.
5: Signor Baci, lei è sicuro? Sì. Sicuro, va bene. Allora, niente, quella consegna, quei fiori un po' da meno che mi ha ordinato. Quelli da poco. Guardi un po', sputi un po' che magari si ravvivano un po'. Metta un po' a posto, dai. Va bene.
1: L'ho detto da poco, ma così non è da niente.
5: Meglio che niente.
1: Lo pigè per
5: questo. Non lo so.
0: Baci?
1: Sì.
0: Ma che emozione, ma ti sei ricordato?
1: Hai visto, Gemma?
0: Ti sei ricordato?
1: Basta che, pensiero.
0: Che oggi, oggi?
1: Buono o no?
0: No, Baci.
1: Aspetta,
0: oggi è?
1: No.
0: Oggi è?
1: Buon
0: ma che co?

0: 30 anni di matrimonio, anche è il nostro anniversario, bellissimo.
1: C'è reso? Amasso?
2: Sì, c'erano solo i gambi. Ma è proprio vera, eh? Ci sono dei matrimoni che finiscono bene, altri che durano tutta la vita.
0: Giovanni Battista,
2: sì.
0: C'ha proprio ragione mia mamma, sì, quando dice che il matrimonio è come mettere la mano in un sacchetto di serpenti, sì, sperando di tirare su un'anguilla.
2: E tu l'anguilla l'hai trovata? È anche bella grossa?
0: Te lascio di.
3: Tesorino,
1: andiamo?
3: Vieni con me che te la faccio vedere io l'anguilla.
2: Che fa vedere il capitone, altro che anguilla.
0: Capitone, piuttosto mia che ho preso novella 7000.
2: Beh, si è allargata.
0: È aumentata, sì.
2: È aumentata.
0: C'è un test, facciamo un test sulla coppia.
2: Fai questo test.
0: Allora, mamma vieni.
2: Se non muore prima.
0: Un test sulla coppia.
2: Sì.
0: Io ti faccio le domande, tu vediamo queste risposte, vediamo un po'.
2: Sì.
0: Prima domanda.
2: Sì, di me.
0: Godi di buona salute?
2: È menimbellino, ci mancherebbe.
0: I medici non gli hanno ancora detto niente.
2: Ma perché?
0: Dice così,
2: cosa
0: c'ho? La risposta.
2: C'ho un'atrofia al cuore.
0: Non è l'atrofia, no.
2: Cosa
0: no,
2: c'ho?
0: No. Allora, seconda domanda. La mattina fai fatica ad alzarsi?
2: Ultimamente sì, devo dire la verità, sono un po' stanco.
0: Disturbo dell'erezione?
2: Ma no, ma questa è una domanda frambocchetto.
0: Non è tracobetto, no. Terza domanda. Sull'autobus una vecchietta ti chiede il posto, ti alzi?
2: Menimbellino, io sono un uomo di quelli che non ce n'è più, di un'epoca ormai sconosciuta.
0: Si eccita con persone anziane.
2: Ma c'è, ma...
0: bellino, le cucine.
4: Scusa, ma te la faccio io una domanda.
2: Sì.
4: Dunque,
0: mamma.
4: Quando con Gemma fate zoom zoom, eh?
2: Ah sì, ho capito,
0: zoom, allora, prima.
4: Prendete delle precauzioni a letto?
2: Sì, guarda, per non rischiare ho fatto mettere le sbarre nel letto, così non cadiamo. È più preoccupazione di quello, preoccupazione.
0: Lasciamo un po' perde e andiamo, sì, all'ultima domanda. Allora, sì, è una domanda di scienze.
2: Ah, oh, scienze son, sì, ferrato. Sì, fatto... sì.
0: La sai di scienze?
2: Scienze son ferrato. Sì.
0: Sei ferrato?
2: In scienze son ferrato. Sì.
0: L'ha scritta Schettini la domanda.
2: Sì.
0: Allora, dice...
2: In scienze son ferrato. Aspetta, che lo facciamo insieme. Allora io dico in scienze son ferrato, voi dite sì. Fai, che materia è?
0: Oh, di scienze.
2: Oh, in scienze son ferrato.
0: Bravissimi, bravi. Non lo so se sono più scemi loro, se più scemo te. Allora, dunque, diceva...
2: Siamo ferrati.
0: Basta.
2: Ci chiamano i cavalli.
0: Perché?
2: Perché siamo ferrati. Sì.
0: Allora, cioè, basta, discorsi, domanda di...
2: Chiedo che c'hai le tonsille.
0: Che mi montano su. Dicenze, basta, scienze. Senti un po', allora, è più veloce secondo te, Giovanni Battista? Secondo te è più veloce il fulmine o la luce?
2: La diarrea.
4: Cose?
2: E beh, lì l'altro giorno ero qua in Piazza Baracca,
0: sì,
2: ho sentito un remescio, allora sono curio a casa, di il veloce, ho acceso la luce, mi ero già cagato addosso.
0: Ma limba,
2: incredibile ragazzi.
4: Guardiera!
2: Madonna,
4: la
2: sta qui.
4: Porta!
2: Che voce!
3: L'ho sentita la porta, vado, ma non me ne fate finire una stasera.
4: Sempre a fare i massaggi sciasso a quello coso mololi.
3: Una.
2: Ma perché?
3: Oh,
2: perché
3: dottor Squacqueroni.
0: È un po' debole, sì.
3: Dottor Squacqueroni, con la figgetta.
4: Buonasera.
3: Ma che carino.
0: Dottore, buonasera. Qual buon vento, dottore?
5: Buon vento in bellum elin, cari signori Parodi. Io vorrei sapere di chi sono queste mutande con filo interdentale che ho trovato sul mio terrazzo.
2: Sicuramente non della Gemma.
5: No, forse.
2: Perché con Kukega le risucchia.
0: Mi sa di no. Non
6: io
0: sono
6: sul terrazzo ho trovato anche questo.
2: Ho
6: provato
2: vede
6: a gonfiarlo, ma mi scivola sempre via dalle dita.
2: Fammi un po' vedere. Mi pare da me misura quello lì, eh. Sì, sì, è la mia misura questa.
0: Tu te fa da cappotto quello lì, lascia perdere, eh?

0: No, lascia perdere.
1: Comunque, queste cose qui non devono più succedere. Io ho una creatura, la mia bambina è scossa per quello che ha visto.
0: Ben, Shumego, Shumego, piuttosto, lei è proprio dottore, dottore?
2: Urologo.
0: Ma ci ti ha sentito?
2: Sì, sì.
0: Fatti dare una controllatina, urologo.
2: Urologo?
0: Sì.
2: Perché chi urla che c'ha?
0: No, urologo, urologo.
2: Io ultimamente ho urlato tanto, mi è calata la voce.
3: Signor Baci.
2: Sì.
3: Io... controllo.
2: Cos'è?
3: Controllo!
0: Ubelin e a prostata.
4: Esta noche d'amore e passion con la chica del mio corazón che vogliosa me aspieta nel lieto ma io sto al gabinetto. Da tre ore sto fermo così, speranzoso che miro il VG.

0: cassette.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Ciutosto, Shumegu, anche sua moglie è dottoressa, vero?
2: Ginecologa.
1: Oh. Guardi, ci dica che se ci piace la speleologia, le caverne, l'antiquariato, chi che ne muda vede?
0: Sei proprio un maleducato.
3: Guardiero!
0: Ignorante!
3: Sei un sentito.
0: Ne,
4: la
0: sei
4: porta.
0: Caffone, sai?
4: Guarda che casa.
3: Guardiero, e vanisci?
4: Vado.
0: Vanni, Gualtiero.
4: Vado.
3: Guardiero!
4: Basta, vado.
1: Bellina, oh, suocera isterica,
4: le
1: cameriere
4: gemelle nell'occhio. Ma che carine. Adoro il vostro outfit.
3: Gemelle dell'occhio. Buonasera, gemelle dell'occhio.
1: Che meraviglia.
5: Buonasera, signori Parodi. Allora, e mi sento in gran trambusto e mi penso che sei alla festa.
6: La torta l'avete già tagliata.
5: E i pasticcini dove sono?
6: I salatini.
5: E i tramezzini?
6: Pizzette ce n'è ancora.
5: Sappiamo il prosecco?
0: Ma che cosa state dicendo? Ma qua non c'è nessuna festa.
6: No, ho capito, una riunione di condominio.
5: No. Quando viene l'amministratore ci devo dire che l'ascensore fa un brutto rumore.
6: Sì, il citofono da oggi che non si sente più niente.
0: Che le mucchisce, ma poi dica che...
1: È una storia lunga. Prego lei,
0: ma un pompeve neanche.
7: Oh, mia un po'. Oh. Guarda chi c'è. C'è anche la figetta.
5: Bella, del dottor Scacco, bella figetta.
7: Senti,
0: bellissima.
7: Bella bambina. Recitaci un po' una poesia.
8: Ma lei non ne sa di poesie. Lei è appassionata di favole. Avanti, su, raccontane una a queste due megere qua.

0: c'era una volta Cappuccetto Rosso che, incontrando nel bosco il lupo tutto ansimante e con gli occhi fuori dalle orbite, gli disse: oh, ma che bocca grande che hai!
1: Eh sì, eh? Sì.
0: È per mangiare, per parlarti meglio.
1: Insomma.
0: Oh, ma che orecchie grandi che hai! Sono per ascoltarti meglio. Oh, ma che occhi grandi che hai!
1: Prova un po' te, Cappuccetto, a cagare alla nonna, gli occhi chiari. Così a nonna, se cagli ti escono, ti vengono fuori, come chihuahua, come chihuahua.
2: Acci, ma me l'hai fatta piangere, sta bella bambina qua, poverina, ma io non lo so, io come ho fatto a sposarti, baci, ma hai rovinato il fegato, te baci, ma lo

0: Sai che mi rovinato.
1: Guardiana!
0: Sogno mamma.
1: La porta!
2: Ma che ancora?
3: Vai a vedere, ci deve essere una consegna, una cassa di gin deve arrivare.
4: Manca ancora del palazzo.
1: Guardiana! E valisce!
5: Vado, vado, vado. Vado e vengo, vengo e vado e vengo. Oh, oh, oh, un altro bello ometto stasera. Ale, è la mia serata fortunata. Ma lei chi è?
6: Giacomo ti sotterra.
3: Allegria. Ale, allegria. Una botta d'allegria, sì.
6: Della premiata ditta Pompe e Pompe.
3: Ale, andiamo.
6: Pompe. Il tuo ultimo respiro, vivilo con noi.
3: Trovane un altro.
6: Ah, beati guardi. Voi, signori, che vi divertite, sapete.
0: Ma guardi, veramente moriamo dalla voglia di conoscerla.
6: Beati voi, che vi viene da ridere, sa. Nessuno vuole essere amico di un beccamorto.
3: Sì, ma...
6: Neppure a carte vogliono giocare con me. Dicono tutti che il becchino bara. Ma piuttosto chi è che mi ha chiamato? Forza, questi tempi morti
3: sì, le spiace,
6: sono terribili, altrimenti troviamo un altro modo per ammazzare il tempo.
1: Ma chi è che l'ha chiamata? Qui?
6: Io nei miei appunti leggo defunta signora Gina ricaso l'incosta Delfino Parodi.
3: Sono stato me. Due o tre giorni che la vedo durante Goja che scracchia
0: la mamma.
3: Cocisce, respira così come Cappuccetto. Ho detto questa qui non arriva domenica, ma questa qui
1: ricordati
3: sì.
1: Ricordati
3: sì.
1: Che io in quanto a salute
3: sì.
1: Vado in culo a tutti.
0: Ecco.
3: Che finessa, principessa, c'è caduta la corona.
6: Signor Parodi, cosa faccio? Prendo le misure?
3: Ma su chi è?
6: Perché lo sa benissimo come prendiamo le misure noi de la generale non le prende nessuno.
3: Sì, sì, è vero, la generale pompe funebri, incredibile. È insuperabile. Mai nessuno è tornato indietro a lamentarsi.
6: Bravo.
3: Alevea. Come? Telefono.
0: Tu,
1: telefono.
3: Vanni. Dovulela.
6: Signora, stia Vanni, ferma.
0: Se non vengo Gualtiero.
6: Ferma, quindi... signora.
3: Un Gualtiero non arriva.
0: Non arriva.
3: Sì, pronti! Pro...
0: Chi l'è?
3: Agenzia delle entrate.
0: Agenzia
6: delle entrate.
0: Cosa è vero?
3: Venite a pignoraggi tutto fra 10 minuti.
0: Fra 10 minuti arrivano?
3: Va bene, grazie.
0: Facci? Ma come vengono a pignorarci tutte? Ma l'hai pagata le tasse? La Tari, l'Imu? L'hai pagato Netflix l'hai pagato? Non hai pagato un belino?
1: Ammassalo!
3: È tutta la vita che spendo soldi per te, vestiti, anelli, appartamenti, fiori. L'unica volta che ho speso dei soldi per me, ti devi incassare in questo modo.
0: Belin, baci, ma tu però li hai spesi a bagasce.
3: E va bene, dai. Prima che arrivano questi dell'agenzia. Portiamo tutto nel boss. Via, tutto nel boss. Levate la macchina, teniamo solo Ucan e l'antiquariato. Qua,
0: l'antiquariato,
3: ok.
0: Melina, mamma.
1: Teodomiati Ucan, ignorante, pezzente, puttaniere.
3: Puttaniere va bene. Ma ignorante, pezzente no, eh. Oh, Vani, via anche l'antiquariato. Fermo così, Gemma. Lasciamo solo Ucan.
0: Cose?
3: Belin. Ucan!
0: Cose?
3: Ucan! Belin, non ti capisci niente, Belin.

Facciamo un grande applauso al cancan della Maestrocchi! Forza! Bravi, bravi, bravi! Accompagniamo i ragazzi con un applauso mentre escono. Bravi, complimenti! Che ballerine! Sentite? Tun tun tun tun tun. Tanti anni fa un cantante, Little Tony, cantava su questa base una canzone, Cuore matto. È importante quel tun tun tun tun tun tun tun tun, perché se non sentiamo quel tun tun tun tun, sono cazzi, eh? Quindi speriamo di sentirlo tutta la vita, a costo che dia fastidio. Ma perché questo tun tun? Semplice, perché l'ultimo organo che vogliamo trattare questa sera è proprio il cuore. E del cuore possiamo parlare da un punto di vista anatomico oppure da un punto di vista emozionale. Eh sì, perché il cuore è sempre tirato in ballo. Mia moglie ogni tanto mi dice: amore, te lo dico col cuore in mano, ricordati che in una coppia il rapporto sessuale non è tutto, ci sono altre cose. E io gli dico: sì amore, però quello che hai in mano in questo momento e stai stringendo non è il cuore. Lasciatemi salutare un mio amico che è arrivato dall'America stasera, è venuto a salutarci, Paz,

bypass. No, questa è una cagata, Gigi, però io te l'ho detto, non diciamo questa, è colpa tua, è il nostro regista, è lui che mi fa fare queste battute di merda, eh. Però il cuore, sì, il cuore si regala a chi crede in te, a chi ti è sempre vicino, ma ti è sempre vicino

troppo facile stare vicino alle persone quando sempre un tornaconto. Sì, perché il cuore si vede lì. Si vede quando sei in crisi, quando sei in difficoltà, quando sbagli. E allora ti giri e vedi che lì c'è chi crede in te, dietro di te. Ed è proprio per questo che la compagnia goliardica Mario Baistrocchi questa sera ha deciso il proprio cuore di regalarlo a voi, meraviglioso pubblico. Grazie.

0: Volevo interrompere l'applauso, continuate. Perché poi mi rimproverano, mi dicono ci fai tagliare gli applausi e sono, credo, meritatissimi. E se è stata una serata piacevole, chiedo gentilmente a questo meraviglioso pubblico di fare a questi ragazzi un grande, grandissimo applauso. Bravi, bravi. Ma chi ha diretto questa gabbia di matti? Lo presento sempre per ultimo, ma stasera lo voglio presentare per primo, perché merita veramente un podio da numero uno. È una persona che conosco da tanti anni, è un amico, è un piacere stare con lui e lavorare insieme a lui, il nostro regista, signori e signori, Luigi Traverso. Allora. Nel suo grandissimo lavoro è coadiuvato dalle coreografie di Adriana Trinetti. Stasera non è qui con noi, ma ricordiamo lo scenografo Stefano Filata, i contributi video del Emotion, che abbiamo Corrado, e tutti i ragazzi che questa sera hanno fatto il video che rimarrà nell'archivio storico. Grande Emotion, grazie per il fantastico lavoro che fate sempre, grazie a Corrado e a tutto lo staff. E il service, audio e luce, ma di service. Assistenti al trucco abbiamo Jessica Iaci, eccola qua. Specialista in ombretti, Stefania Delfino. Stefania mi ha detto che si è specializzata in ombretti. Poi abbiamo la nostra scenografa, costumista, pardon. E, tra l'altro, lei, se avete bisogno di curare il look, è fantastica in questo. È la nostra Simona Covotto. Covotta, super Simo. Ringraziamo chi ha voluto stare vicino a noi e aiutarci anche con i video che avete visto precedentemente, che sono Nicolini, Onofri, l'amico Enzo Paci, ex maestro Chino, e naturalmente Matteo Bassetti, il nostro medico ormai maestro Chino d'onore dopo il tampone che gli abbiamo fatto qualche anno fa. Spero di non aver dimenticato nulla, se non il nostro direttore di compagnia, eccolo qua, Fabrizio Falzoi. Il nostro presidente dell'Associazione Goliardica Mario Baistrocchi, Ubaldo Borchi. Ubi, ti chiediamo di venire al centro vasca.
1: In piedi non era per voi, in piedi era per me.
0: È una battuta ormai ricorrente, ormai.
2: I nostri autori: Enrico Ferraris, Nicolò Benincà, Edoardo Quistelli.
0: Grazie. Grazie, grazie a tutti. Allora, dobbiamo fare un po' di lotteria? Tirare fuori qualche premio?
3: Facciamo la lotteria.
0: La signorina lì, vai, parti col primo numero. Primo numero, pigliamo già il premio, grazie.
3: Il numero 308, 308.
0: Rosa.
3: Rosa, ma sono daltonico, quindi per i colori mi aiuta Edo. Vai, quella signora laggiù che mi sembra di conoscere, peraltro.
0: Non ci credo.
3: Sì, io ci credo.
0: Allora facciamo salire sul palco a recuperare il premio. La signora, e insieme al marito, che è il nostro presidente della regione Liguria, Marco Bucci, grande sindaco di Genova.

Grazie, grazie, grazie, grazie. Vi lascio, continuate pure, credo che non possa che fare piacere. Non

0: adesso è presidente della regione, un amico della BAI,
1: un grande amico della BAI,
0: eccolo.
2: Sì, però non dovevate tirare su mia moglie.
0: Beh, lì è
1: no, ma possiamo, Marco, possiamo anche non darglielo il premio.
2: Non darglielo.
0: Centro Vasca, facciamoci.
2: Nessun altro perché non...
0: Allora, peschiamo un altro numero. Facciamo dire due parole all'amico.
1: Diamo il microfono al nostro presidente di regione, ringraziandolo tantissimo perché è veramente un amico della BAI Strocchi, un grande amico della BAI, da sempre.
2: Diciamo che questa sera ci avete trattato un po' troppo bene.
0: Vi ho trattato bene?
2: Sì, mi aspettavo qualcosa di più pesante.
0: Mettimelo qua, fammelo saltare.
2: Adesso non esageriamo. Però ci meritiamo di più, voglio dire.
0: Sì, è vero.
2: Datevi da fare di più.
0: Un altro anno saremo
2: più bastardi.
0: Un altro
2: anno saremo molto più cattivi, mi raccomando.
0: Va bene.
2: No, perché è divertente anche. Non so se tu hai mai provato a star seduto lì.
0: Eh?
2: A star seduto lì e avere una compagnia che ti prende in giro.
0: No,
2: è bellissimo, è stupendo.
0: È bello?
2: È veramente un bel... No, è bello. Beh, sono venuto apposta io, caspita.
0: Lo so. Allora...
2: Lo sapevo che era così, sono venuto apposta.
0: Fatemi...
2: perché è bello e quando finisce dice ancora no, invece no.
0: Allora io vi posso dire una cosa: con Ubaldo siamo andati a trovare Marco perché avevamo una difficoltà che, come al solito, con l'associazione, ecco Rado, che associazione,
3: la mia Liguria
0: ancora una volta ha aiutato la BAI e ha detto: però vi aiuto a una condizione. Ho detto: a questo punto accettiamo la condizione. Ha detto: mi dovete prendere per il culo, ma tanto.
2: E ci siete riusciti, bravi. Però adesso lasciamo un attimo la parte scherzosa. La BAI Strocchi è una realtà ed è una ricchezza della nostra città, non possiamo dimenticarla. Dobbiamo aiutarla, dobbiamo far venire le persone a vederla, dobbiamo far sì che ci sia anche qualche giovane che magari unisce, perché qui c'è bisogno sempre di persone che facciano gli attori, eccetera.
3: Per questo sono entrato quest'anno.
2: Vabbè, adesso tu sei bravo. Com'è che ti dicono sempre in piedi, vero? Vabbè. No, però adesso non voglio scherzare, questa è una cosa importante. C'è bisogno di giovani, c'è bisogno di persone che vengano a vederla, c'è bisogno di pubblicità. C'è bisogno di far conoscere questa realtà che è più di 100 anni e ha fatto tantissimo per la nostra città. E poi c'è anche un legame con gli universitari, ovviamente avete visto tutti i famosi cappelli o berretti?
4: Goliardo, va bene così.
2: Ecco, e quindi ci sono legami forti con il nostro tessuto e con il nostro territorio, quindi non possiamo assolutamente lasciarli andare, dobbiamo tenerli qui. Aiutarli, venire a vedere, fare squadra tutti quanti assieme e probabilmente qualcuno di questi signori che sono qui, magari tra qualche mese viene qui a fare teatro della BAI Strocchi, può anche darsi, ok? L'altra volta era successo.
0: È successo.
2: Andiamo avanti così. Mi raccomando, facciamo un bel applauso, ma soprattutto ricordiamoci che sono una realtà importante della nostra città e noi non la vogliamo dimenticare. Grazie a tutti.
0: Grazie Marco, grazie.
1: Grazie di cuore.
0: A proposito, quando entri a far parte della BAI, sei BAI Strocchino tutta la vita. E questa sera a vedere la BAI ci sono tre BAI Strocchini che non hanno recitato. No, uno è uscito
1: a
0: un certo punto vestito da pompiere. Allora chiamiamo sul palco Martignone, Rattazzi e De Forcade che sono venuti a trovarci questa sera di corsa, se ce la fate ancora. Attori e ballerini, chiamiamoli ad unirsi a noi perché a questo punto noi vi ringraziamo per la splendida accoglienza che ogni anno veramente è fantastica. Domani abbiamo il teatro pienissimo.
1: Domani sì.
0: Abbiamo ancora qualche posto, ma il teatro è pienissimo. Questo vuol dire che il calore di Sestri si fa sempre sentire. Grazie. So che ci sono due persone che entrando mi hanno detto: noi pur di vedervi siamo partiti da Chiavari perché al Cantero non venite più. E c'è, mi diceva forse uno degli ex BAI Strocchini, che c'è una persona

0: persona di 95 anni che ha detto è una vita che viva Milano ma viene, torna per vedere la Baistocchi. Questo ci riempie di gioia. Grazie, grazie a tutti. E andando a casa date un bacio ai vostri bambini.
1: No,
0: me la fanno mai dire questa cosa, non ho capito perché. Va bene. E allora facciamo una cosa. Ha imparato lei o fa sempre il culo? Mi faccia vedere, mi faccia vedere. Dai, mezza chiappa, mezza chiappa. Sulle mani. Uno, due, tre, forte.
1: Vi lovo.
0: Inno.

0: sipario.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, con carta insieme, Maxi Bonnest le classiche pistacchio. Un esempio, Classic, confezione da 4 pezzi, a 2,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!

investimento mortale a Genova. Un uomo di 76 anni è stato travolto da un'auto a Quinto alla guida una donna di 87 anni. Il passante è deceduto poco dopo. È esplosa la polemica sul maxi risarcimento del crollo sul Morandi annunciato dal sindaco Assalis. Sul tema è intervenuto il presidente Bucci. C'è grande preoccupazione intorno al futuro di AMT, soprattutto in vista della ripartenza delle scuole. Per le giornate del 19 e 20 agosto sono attesi nuovi incontri. Torna come ogni anno l'appuntamento con Ello Frank e tra le curiosità il famoso ritardo di Sinatra per gustarsi un piatto di pasta al pesto.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buon lunedì. Partiamo con la cronaca e tragedia ancora una volta sulle strade di Genova. L'episodio questa mattina nel quartiere di Quinto. Un uomo di 76 anni è stato travolto mentre stava attraversando in via Murcarolo. Per lui non c'è stato nulla da fare, i soccorsi sul posto immediati, il trasporto in ospedale, poi la morte durante l'arrivo in ospedale. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
1: È morto sull'ambulanza mentre veniva trasportato d'urgenza al pronto soccorso. Ulderico Puppo, di 76 anni, era stato soccorso in condizioni disperate sull'asfalto di via Murcarolo nel quartiere di Quinto, a Genova, dove era stato travolto da un'auto intorno alle 10 del mattino mentre attraversava sulle strisce pedonali. Forse una disattenzione da parte dell'anziana alla guida, una donna di 87 anni che con accanto la badante ha centrato Puppo, che a quel punto era quasi sul marciapiede. L'uomo è stato colpito in pieno, un urto violento.

0: ha sbattuto contro il parabrezza ed è finito sull'asfalto per poi essere trascinato per più di 15 metri. Pupo è la 13ª vittima delle strade genovesi dall'inizio dell'anno. L'anziana donna alla guida e la badante volta accompagnata in ospedale per un controllo. Le indagini sono state affidate alla sezione infortunistica della polizia locale, che ha effettuato i rilievi del caso così da ricostruire nel dettaglio che cosa sia successo.
1: L'ennesima notte di ricerche senza esito a Porto Venere non si sono mai fermate. Le ricerche su Sebastiano Piaggi, ragazzo di 21 anni, caduto dal gommone mentre tornava dal boat party a cui era andato con alcuni amici alla Palmaria. Questa mattina sono riprese lungo la costa spezzina le ricerche del corpo. Ancora non si è trovato nulla, lo aspettano ovviamente i familiari per capire che cosa sia accaduto. Le ricerche sono incessanti, ma per il momento non ci sono notizie anche per quanto riguarda l'utilizzo appunto dell'elicottero della Capitaneria di Porto sul mare in direzione delle Cinque Terre per capire bene che cosa sia accaduto. Sulla polemica innescata dall'editore di Primo Canale Maurizio Rossi sul maxi risarcimento che la sindaca Salis è intenzionata a chiedere per il crollo del Ponte Morandi, oggi è intervenuto anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci con una lettera all'emittente di Primo Canale. Genova scrive: non merita annunci senza se, senza ma, perché ci sono delle cose da verificare, non si dicono, insomma, dice Bucci, e non si danno false illusioni. Sentiamo Dario Vassallo.
2: L'annuncio della sindaca Silvia Salis, che nel corso della cerimonia di commemorazione delle vittime del Morandi ha reso nota la futura richiesta da parte del comune di un maxi risarcimento per i danni patrimoniali d'immagine che si sono dovuti subire con il crollo del ponte, continua ad alimentare polemiche e discussioni. Prima a schierarsi l'editore di Primo Canale Maurizio Rossi, che l'ha definito un annuncio ad effetto mediatico e da taglio social, senza che venisse spiegato né come, né quando, né verso chi potrà essere possibile ottenerlo. Se il capogruppo di Vinci Genova in consiglio comunale Pietro Picciocchi ha affermato come nessun risarcimento sia plausibile, dal momento che l'accordo sottoscritto nel 2021 con ASPI è tombale, mentre il vice sindaco Terrile sostiene che questo accordo, al contrario, non può essere completamente soddisfattivo perché risarcisce i dati subiti dalla collettività genovese ma non quelli inerenti al comune, oggi nella polemica si inserisce il presidente della regione Marco Bucci, che in una lettera a Primo Canale sostiene come il 14 agosto, quando è stata lanciata l'intenzione del risarcimento, non fosse il giorno adatto a fare proclami, soprattutto senza indicare una strada giuridica concreta, praticabile e con ragionevoli possibilità di successo. Su una tragedia come quella del Ponte Morandi, scrive Bucci, bisogna avere il coraggio della responsabilità. Prima si studiano gli atti, si verificano le possibilità, si costruisce un percorso serio e poi, se quel percorso esiste, lo si presenta alla città. Fare il contrario significa creare aspettative in una comunità che ha già pagato un prezzo altissimo, con il rischio di dover tornare indietro il giorno dopo, ridimensionare gli annunci o spiegare che quanto promesso non è in realtà così semplice da ottenere.
1: E adesso il futuro del trasporto, della mobilità nell'entroterra genovese, che preoccupa ancora sindaci e famiglie, specialmente in avvicinamento alla ripresa delle scuole. Manca ancora un mesetto, però ci sono due appuntamenti importanti, quello del 19 e del 20 agosto, perché saranno l'occasione per capire a che punto si è, facendo una sorta di resoconto della situazione in vista della ripartenza delle scuole. Sentiamo Elisa Ricci.
3: Continuano i disagi nel trasporto pubblico dell'entroterra genovese, dove da settimane il servizio è segnato da corse soppresse e forti incertezze. Autobus che non passano, servizio irregolare, comunicazioni giudicate spesso insufficienti, stanno creando difficoltà, soprattutto per chi deve spostarsi quotidianamente. Manca poco agli incontri convocati dalla città metropolitana per il 19 e 20 agosto. I sindaci chiedono risposte rapide. Nessuna guerra contro AMT o la città metropolitana, ma la richiesta di essere coinvolti nelle scelte sul nuovo orario invernale. A parlare è il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, che chiede di poter conoscere per tempo l'organizzazione complessiva del servizio extraurbano per poterlo analizzare e proporre eventuali modifiche. Al centro della preoccupazione ci sono soprattutto gli studenti. Da settembre molti ragazzi dovranno raggiungere ogni giorno le scuole e, secondo i sindaci, le corse per studenti e pendolari sono imprescindibili. I problemi però riguardano anche il futuro dei comuni dell'entroterra. Collegamenti ridotti o poco adeguati alle esigenze del territorio, avverte Beltrami, rischiano di vanificare gli sforzi fatti negli ultimi anni per contrastare lo spopolamento e riportare le famiglie a vivere nell'entroterra.
1: E adesso un po' di politica. È vero anche che la politica è in vacanza in questi giorni, soprattutto questa settimana si ripartirà a piccoli passi.

0: La prossima però c'è un appuntamento proprio prossima settimana a partire dal 28 di agosto, da venerdì prossimo, con la festa dell'unità che torna in piazza Caricamento a Genova, organizzata dal Partito Democratico. Ci sono tante situazioni in ballo, tra questi si guarda anche ovviamente alle politiche dell'anno prossimo, vediamo.
1: Dal 28 agosto in piazza Caricamento torna, dopo 10 anni di assenza, la festa dell'unità di Genova organizzata dal Partito Democratico. Primo Canale sarà presente quotidianamente per seguire con diretta TV, web, social quello che accadrà in uno degli appuntamenti più attesi. C'è molta curiosità intorno agli ospiti nazionali che si presenteranno nel capoluogo ligure, da Schlein a Bonaccini, passando per i volti storici come Bersani. Sarà inoltre sotto osservazione il ruolo e la prima vera uscita pubblica del segretario provinciale Dem Francesco Tognoni, per capire come si muoverà nel suo interno, ma anche all'esterno, il partito. Nel frattempo, sullo sfondo, ci sono le elezioni politiche del 2027 ad aprile o a settembre. Questo scenario apre a una corsa impegnativa dei candidati del PD. Diversi nomi in ballo, dagli uscenti Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Lorenzo Basso, ai ritorni come Andrea Orlando, fino ad arrivare ai nuovi vari Armando Sanna, Simone D'Angelo, Federico Romeo e Alessandro Terrile. Sarà inoltre da attenzionare il ruolo di Silvia Salis, che in molti proiettano a Roma come candidata alle primarie del campo progressista, a potenziale premier o con ruoli come ministra, sottosegretario o semplice parlamentare. Questa ipotesi aprirebbe la porta a una nuova partita, quella che porterebbe al suo per Palazzo Tursi. Insomma, questa festa dell'unità in piazza Caricamento ha un sapore davvero molto forte, altro che focaccette di Crevari. Primo Canale ci sarà per capire qual è il futuro della politica italiana di centrosinistra.
0: La procura di Genova indaga sulla morte di un uomo di 75 anni al Villa Scassi in seguito alle complicanze di un'operazione. L'uomo era malato ai polmoni, al momento non è stata disposta l'autopsia. L'azienda ospedaliera metropolitana, l'OM, però si dice fiduciosa nell'operato della giustizia. Nissa De Filippi.
2: È morto dopo un intervento chirurgico all'ospedale Villa Scassi di Genova. La vittima, un uomo di 75 anni affetto da una patologia polmonare. L'intervento, eseguito con tecnica endoscopica, ha avuto una complicazione durante l'inserimento della sonda. Sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno, provocando una grave emorragia. Sono quindi intervenuti i chirurghi vascolari e si sono rese necessarie diverse trasfusioni. L'uomo è stato successivamente trasferito in rianimazione, dove è morto. A segnalare l'accaduto all'autorità giudiziaria sono stati gli stessi anestesisti, che hanno messo a disposizione la salma per gli accertamenti del caso. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti, al momento iscritto a modello 45, quindi senza una specifica ipotesi di reato. È stata acquisita la cartella clinica, mentre non è ancora stata disposta l'autopsia. Gli inquirenti attendono l'esito dei primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Solo successivamente, se necessario, potrà essere disposta l'autopsia. L'azienda ospedaliera metropolitana comunica di essere a completa disposizione delle autorità competenti, fiduciosa dell'operato della giustizia.
0: È stato fermato nella notte dai carabinieri del nucleo radiomobile di Genova un giovane di soli 28 anni, indagato per strage dopo che ha dato fuoco all'appartamento dei genitori a Pino Torinese. Secondo la ricostruzione, il giovane avrebbe appiccato il fuoco all'abitazione a seguito di un litigio con i genitori, per poi darsi alla fuga. Le fiamme sono propagate non solo nella sua abitazione, in quella della famiglia, ma anche nell'appartamento sottostante, dove al momento dell'incendio si trovava una coppia. È stato poi rintracciato a Genova. Sono partiti poi le operazioni del nucleo radiomobile, anche perché il giovane è accusato di strage. È stata smontata in queste ore, dopo 5 anni, nell'atrio del Tribunale di Genova la tendostruttura in cui si è celebrato in questi anni il processo sul crollo di Ponte Morandi. Era stata affitta durante la restrizione del Covid, quindi non era possibile ovviamente stare in posti chiusi e vicini a contatto. Il noleggio è costato in tutto 400.000 euro, ci racconta tutto Michele Vari.
3: Sembra ancora di vederli. In fondo erano seduti i 3 giudici, di fronte alla loro destra i magistrati, a sinistra il banco degli imputati e dei testi, ai lati le file dei banchi degli avvocati più importanti d'Italia, che hanno difeso 57 imputati, fra cui Giovanni Castellucci. In fondo, staccati nella parte centrale, i legali delle parti civili e delle 43 vittime. È stata smantellata in queste ore la grande tendostruttura bianca del Tribunale di Genova, in cui si è celebrato il processo per il crollo di Ponte Morandi, per tutti il simbolo del processo più importante mai svolto.

0: volto nel capoluogo ligure. Nonostante i familiari delle vittime con la sentenza di primo grado del 16 luglio 2026 ritengono che la giustizia sia stata fatta con la condanna dei vertici di Autostrade per l'Italia e di Ispea, la scritta che ricorda che la legge è uguale per tutti è stata smontata per ultima. La struttura è stata affittata presso la società 2000 Grandi Eventi di Vincenzo Spera, il noto promoter morto nel 2023 dopo essere stato travolto da uno scooter. Un appalto impegnativo quello della tendostruttura, in noleggio per i 5 anni è costato attorno ai 400.000 euro, una scelta però nel 2021 obbligata per garantire il distanziamento imposto dalla pandemia.
1: Nel periodo estivo sono molti i falsi miti che ricorrono, come quello della disidratazione, della congestione. Andiamo a capire bene con l'esperto quali sono i finti miti, considerando che sono state settimane davvero intense dal punto di vista del caldo. Carlotta Nicoletti.
2: Disidratazione e congestione, occhio ai falsi miti. Bere solo quando si ha sete non basta. D'estate bisogna idratarsi regolarmente. E la congestione? Non è semplicemente il bagno dopo aver mangiato. Il rischio dipende soprattutto dallo sbalzo termico. Informarsi è il modo migliore per godersi l'estate in sicurezza.
3: Ma intanto i falsi miti ce ne sono tanti in medicina. È difficile disidratarsi e nel contempo stesso può anche essere facile. In realtà basta bere lentamente un po' d'acqua ogni tanto per combattere la disidratazione. In realtà poi ci dimentichiamo molto spesso. Io nella mia pratica quotidiana vedo molto spesso delle persone che partono la mattina per lavorare e bevono poi nel tardo pomeriggio. Quindi tralasciando in ore e ore senza toccare minimamente acqua o cibo che possa contenere dell'acqua. La seconda cosa è cercare di utilizzare dei cibi che contengono dell'acqua, cioè come dicevamo l'anguria, il melone, tutta la frutta in generale possono aiutare, e tralasciando un attimo invece quei cibi che magari possono essere piacevoli come la pasta, però non ti portano tantissimo.
2: C'è un altro tema anche che è la congestione, a volte lo vediamo durante l'estate, ecco, bisogna fare attenzione, diciamo, nel consumare alimenti, cibi, granite, acqua molto fredda quando fa tanto caldo?
3: Allora, questo sì, ecco, questo della congestione è un falso mito, forse veramente, di cui si è parlato molto. In realtà noi più anziani, le nostre madri ci dicevano di non entrare in acqua per più di 3 ore dopo aver mangiato qualcosa, anche un semplice panino. Adesso questo è un falso mito sicuramente, dipende cosa mangi perché poi la digestione è abbastanza veloce. Sicuramente non fa bene fare un pasto abbondante, ricco di grassi o difficile da digerire, comporta poi un affaticamento per l'organismo, per lo stomaco.
1: Chiudiamo con uno degli appuntamenti più attesi. Dal 20 al 22 agosto tornano a Lumarzo Hello Frank, il festival nato 19 anni fa per celebrare le origini liguri di Frank Sinatra. Ci sono tante curiosità che sono legate anche al cibo. Quale piatto più importante? Il pesto. Sentiamo Chiara Rò.
4: Frank Sinatra doveva salire sul palco alle 20:30, ma quella sera a Genova il concerto iniziò con quasi 1 ora e mezza di ritardo. Il motivo? Prima di cantare, The Voice voleva mangiare il suo pesto. È uno dei tanti aneddoti raccontati da Luciano Belloni, storico volto di Zeffirino, che ripercorre 40 anni di ricordi legati al grande cantante americano, in occasione della 19ª edizione di Hello Frank, la rassegna in programma dal 20 al 22 agosto a Lumarzo.
5: Ma lui è venuto a cantare in Italia e da tutte le parti, ma lui voleva sempre una postazione col suo pesto, i pofutelli Frank Sinatra, le trofiette, i mandili, eccetera. E questo è quello che l'ha trascinato sempre, ma per 40 anni. Era un fenomeno questa persona, perché lui stravedeva per la famiglia, d'accordo, ma lui amava il pesto, io lo mandavo fin da tutte le parti, a Palm Springs, a Malibu, da tutte le parti.
4: Rossi, nel comune di Lumarzo, è il paese natale di Natalina Dolly Garaventa, la madre di Frank Sinatra. Lumarzo non ha mai dimenticato questo rapporto, tanto da organizzare ogni anno una manifestazione, un omaggio musicale al più grande cantante popolare del Novecento.
6: Tutti gli anni sì, la ripetiamo perché, devo dire, crea sempre qualcosa di nuovo, e non solo per i nostri cittadini, a livello provinciale, ligure, sicuramente, e addirittura qualche contatto anche con la Sicilia, considerato che il papà

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

siete a Genova e state girando per le strade e volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana andiamo alla scoperta delle professioni antiche e dimenticate. Rimangono davvero pochi artigiani che sono in grado di impagliare i cesti, fare cappelli, ma anche preparare le famose sedie di Chiavari, oppure lavorare il ferro per farne oggetti d'arte o di utilità. E ancora, come si fa a lavorare il fieno, come si fa a raccoglierlo secondo l'antica tradizione? Bene, questo è il tema di questa settimana. Iniziamo il nostro viaggio partendo da Chiavari. Sono sedie amate dal Papa, da Donald Trump, da Giorgia Meloni, solo per citare alcuni dei nomi più famosi. L'arte di impagliare le sedie continua e vive con un prodotto dell'artigianato e ormai del design davvero tipico. Elisabetta Biancalani.
1: Antichi mestieri nel Tiguglio, siamo a San Salvatore di Cogorno, ma questo antico mestiere riguarda soprattutto la città di Chiavari, perché parliamo delle impagliatrici di sedie di Chiavari. Ciao Alessandra.
2: Ciao, buongiorno.
1: Intanto grazie, so che sei una delle poche ormai rimaste a

0: fare questo antico mestiere, che nasce quando?
1: Questo antico mestiere nasce quando, a Chiavari, nasce quando è nata la campanina, nel fine 1800, da Descalzi, che era tornato da un viaggio in Francia, aveva portato fuori questo modello, sì, e lui ne ha voluto fare un altro, chiamato poi infatti il campanile, la sedia a campanino, che è un facsimile di questa.
0: Campanino questa perché?
1: Campanino perché lui era soprannominato così, e quindi il suo modello di sedia, che era questo praticamente, il modello con questa particolarità, è nato, l'ha fatto proprio lui, ed era una sedia che pesava 800 grammi.
0: Leggerissima rispetto a tutte le altre. Quindi l'ha mutuata un po' dalla Francia.
1: Esatto. Il modello francese, che lo chiamano il parigino, e poi fatto un po' diverso, va bene, sono più pesanti. Lui ha proprio fatto la campanino.
0: Diventata famosissima la sedia di Chiavari, è entrata anche
1: in tutto il mondo.
0: Veramente.
1: L'hanno anche alla Casa Bianca.
0: Mamma mia.
1: Quindi,
0: che onore portare questa tradizione avanti, vero?
1: Direi di sì.
0: Tu come hai imparato?
1: Allora, io ho imparato dalla mamma. La mamma l'ha fatto per 60 anni e lo faceva in casa. E quindi da lì niente, si cominciano a mettere le prime file, i primi nodi, si comincia a avere il contatto con la paglia e viene poi naturale, perché è così. Sì, però è una passione, quindi
0: è proprio una
1: avendocelo
0: passione.
1: Sempre sotto mano, ti viene da dire voglio provare. Voglio imparare, voglio provare. E poi è un'arte che, come sempre diceva mia mamma, mettila da parte che un domani ti servirà, e a me è servita.
0: E per te è sempre stato un piacere, vero? Ti rilassavi, mi raccontavi.
1: Da matti. Cioè, io è stata una cosa che ho lavorato in fabbrica 27 anni. Facevo anche i turni di notte e ricordo quando facevo il pomeriggio, ritornavo alle 10:30 a casa la sera e io mi sedevo, mi rilassavo. Perché era una cosa che
0: facendo le sedie
1: mi metto lì e mia mamma mi diceva ma tipo riesci a dormire? No, prima mi rilasso, poi vado a dormire.
0: Anche tua figlia ha imparato, vero?
1: Mia figlia ha imparato da mia mamma e anche lei ha imparato come ho imparato io, piano piano, una fila dopo l'altra. Poi dopo che è mancata mia mamma mi ha detto mamma io voglio continuare, e allora continuiamo.
0: E un tempo si facevano all'aperto a Chiavari, vero?
1: Un tempo si facevano all'aperto, sotto i portici, in Rupinaro, c'erano tutte le donne che si incontravano, c'era la paglia palustre, insomma, è stato tutto un evolversi poi. Si facevano col salice, e il salice era una paglia abbastanza dura, quindi erano lavori che facevano anche gli uomini. E adesso invece usiamo questa paglia qua.
0: Allora, partiamo dalla base, appunto. Sì. Qual è la materia prima?
1: È il trafilato di giunco. Arriva direttamente dall'Indonesia, dalla Cina, dal Giappone. Noi non ce l'abbiamo qua.
0: Vengono
1: importati, arrivano in questi rotoli. E le misure partono dall'1,5 fino al 3, al 4,
0: 5
1: in base...
0: millimetri.
1: Sì, sì, sì.
0: Ok, 2,75
1: millimetri.
0: Queste 2,75 millimetri.
1: Si ammorbidisce mettendola a bagno.
0: Ah, la devi mettere a bagno?
1: Bisogna metterla a bagno.
0: Nell'acqua?
1: Nell'acqua, sì, acqua normalissima. Questo invece è il midollino, che è quello che va dove vengono poi fatti i nodi. Questo è il midollino, è l'interno praticamente.
0: E la base di legno te la danno già fatta?
1: La base di legno, sì. Io lavoro tanto per i levaggi, per i podestà, che sono le ultime due aziende rimaste.
0: E di cosa sono fatte la parte, diciamo, l'armatura di che legno è?
1: La maggior parte del legno è il faggio.
0: Faggio?
1: La maggior parte, sì. Poi c'è il legno più pregiato, il ciliegio, ma penso che sia ormai, diciamo, una cosa che la richiedono in pochi.
0: Oh.
1: Però il faggio è quello che usano di più.
0: Ce l'ha anche il Papa, no?
1: Ce l'ha anche il Papa e ce l'ha anche la Meloni, che tramite un'associazione di Chiavari, e 2 anni fa mi pare, 3, adesso non ricordo di preciso, avevamo mandato una sedia al Papa, alla Meloni e al Presidente della Repubblica.
0: Che forte. E ce l'ha anche Trump nel suo
1: e ce l'avrà parte. Anche non si sa dove, ma da qualche parte sono sicuramente anche laggiù.
0: Il nome di Chiavari è arrivato là. Allora iniziamo a far vedere un po' come si fa.
1: Allora, questa praticamente cominciamo dalla parte dall'inizio.
0: Perfetto.
1: Allora,
0: prendi la tua armatura.
1: Prendo la mia armatura, dove abbiamo già messo il midollino. Mettiamo le file a bagno.
0: Per quanto?
1: Ma basta che siano inumidite.
0: Sì,
1: sì, sì, sì, sì, sì.

0: devono solamente un po' ammorbidire.
1: Tu hai un disegno nella testa?
0: Il disegno è sempre quello, è il classico, non si ci può sbagliare, perché l'impagliatura della sedia è questa, non ce n'è altre.
1: Come fai? Fai dei nodi?
0: Faccio dei nodi, che possono essere semplici nodi. Ora è un incrocio, andiamo a incrociare, si vanno a tirare bene le file.
1: Le prendi una alla volta?
0: Una alla volta.
1: Le infili da un lato e fai il nodino?
0: E si fa il nodino.
1: Lasciando gli altri due lati che sporgono della stessa
0: dimensione. Poi io uno lo uso come guida per poter fare sempre i nodi.
1: Adesso, lì non infatti, si rompe mai, no?
0: No, è facile che si rompano, ma si possono fare, le chiamiamo giunte noi, come, no. È come quando si cuce, che si torna indietro magari di un punto e si va a rifinire lo stesso lavoro, non succede niente. Se si rompe una fila anche a metà del lavoro si passa, come quando si cuce che si torna indietro.
1: Che lavoro di pazienza, no?
0: Sì, è un lavoro di pazienza, infatti non è che ci sono in tanti che si mettono lì a farlo, per quello che dico che ci vuole proprio la passione per questi lavori.
1: Tu cosa pensi quando li fai? Mi hai detto che ti rilassi, ma sei concentrata su quello che fai o pensi riesci a...
0: No, riesco a pensare anche ad altro, purtroppo. Però si pensa, no, cioè si ci concentra, perché per l'amor di Dio, a volte si può anche sbagliare, però insomma, diciamo che puoi pensare a quello che vuoi, puoi guardare la televisione, puoi sentire la radio, puoi fare quello che vuoi intanto che lavori.
1: Ma secondo te quante siete a Chiavari che avete conservato questo talento?
0: Ma io potrei dirti una decina di persone.
1: Non vi conoscete neanche tutte?
0: Guarda, no, non credo proprio, perché poi ribadisco, ognuno lo fa in casa, quindi è difficile che ci conosciamo, che ci incontriamo, ecco. Conosciuto una signora di Levi che anche lei lavora, ha lavorato tanti anni, una signora ormai anche lei che ha la sua età, però non ci conosciamo tutte, ecco.
1: Ma adesso non so se è una domanda consona, ma quanto ci puoi mettere partendo da zero, dall'armatura, per fare diciamo l'impagliatura totale di...
0: Ci vogliono 7 ore per farla.
1: 7 ore?
0: Sì.
1: Da qua si capisce anche la preziosità e l'unicità di queste sedie.
0: Sì, cioè per fare uno di quelli ci vogliono 10 ore per finirlo, per farlo tutto. Quella è la poltrona campanino, è una poltrona che avrà una 60ina d'anni, restaurata.
1: Sono preziose, è vero che hanno, sì, anche dei prezzi elevati queste seggiole.
0: Sì, ma fai
1: contando
0: conto,
1: il lavoro però.
0: Contando
1: che...
0: il lavoro, ma fai conto che ci sono sedie anche di 100 anni fa che hanno ancora retto. Perché? Perché la struttura, il legno, la lavorazione, e una volta rifatto anche solo il sedile, hai di nuovo una sedia che puoi riusare per altri 50 anni.
1: Perché, ecco, ma hai detto così, che sono leggerissime rispetto,
0: sono leggerissime,
1: ad altre seggiole, 800
0: certo,
1: grammi.
0: Sì, sì, sì, sì, si partì. Arrivano pesate e dicono, si tirano su con il mignolo, cioè non è una cosa, questa è una cosa che normalmente fanno vedere, e quindi non è, cioè è leggerissima, e dici ma reggono? Reggono, non c'è un chiodo, non c'è niente, sono tutte incastrate, incollate e basta, non hanno nessun altro tipo di lavoro.
1: Quello strumento che hai in mano cosa ti serve?
0: Allora,
1: perché mi sembra che non lo stia usando granché.
0: No, non lo uso, ma perché ormai è un'abitudine comunque averlo in mano. Io lo tengo in mano perché mi viene per aprire leggermente il midollino e far passare la fila.
1: Ecco, midollino.
0: Il midollino,
1: quello, okay?
0: Sì.
1: La base, l'arma, questa qua.
0: Esatto, esatto. Quello è il midollino. Dove ci viene fatto il nodo, vedi?
1: Sì.
0: Da sopra ci viene fatto il nodo.
1: Deve essere bello stretto il tutto per poi
0: tutto
1: garantire
0: stretto,
1: la seduta,
0: certo,
1: non
0: certo,
1: ci sono colle,
0: certo.
1: Nulla.
0: No, la colla è qua, su questo bacchetto qua viene messa un po' di colla, e che poi bagnandola riesce ad attaccare bene anche le file, vedi che non si spostano proprio. Ora ti faccio vedere invece, sì, l'altro tipo di lavoro con la spada.
1: Wow!
0: Sì, anche questa noi la chiamiamo il nostro... Ah, vabbè, usiamo sempre le stesse file.
1: Qua sei già andata oltre,
0: uguale,
1: diciamo, rispetto al lavoro che hai iniziato. Giusto?
0: Rispetto al lavoro che abbiamo iniziato, una volta fatto questo, messe su da questa parte,
1: che sarebbero a questo,
0: tiro,
1: punto, no?
0: Esatto, io le tiro dall'altra parte e vengono praticamente così, tirandole.

0: Sì, vengono così.
1: Viene così.
0: Ma la lunghezza, tu la ordini già della lunghezza giusta, il rotolo di, ma hai detto che...
1: No, il rotolo è lungo.
0: Ah,
1: il
0: te
1: rotolo,
0: le fai
1: sì,
0: tu?
1: Sì, sì, sì, sì. Il rotolo sono lunghi 4 metri, dipende.
0: Quindi dipende la prima dalla fase carne, è proprio tagliarlo della lunghezza giusta.
1: Esatto, esatto.
0: Che è standard.
1: Poi dipende,
0: no, vabbè,
1: sempre,
0: dipende dal tipo di sedia.
1: Dipende sempre da chi la... Cioè, nel senso, io ho imparato così, mia mamma mi ha insegnato così. Poi ci sono persone che la usano completa, lunga, e tutte le volte la tagliano. Vedi, la paglia
0: è bellissima. Che bella. Ma hai detto di che materiale è la paglia di?
1: Trafilato di giunco.
0: Di giunco.
1: Sì. Sono tutte file.
0: Mamma
1: io
0: mia.
1: Io le tiro giù.
0: E le tagli della
1: e
0: lunghezza.
1: E poi si tagliano della lunghezza. Adesso, ad esempio, dovrei sì. tagliarle della lunghezza per riuscire ad annodarle.
0: Ok, ok.
1: Io okay. ormai vado così proprio a occhio.
0: A occhio, che meraviglia. Da quanti anni lo fai?
1: Allora io, senza dire la mia età, brava,
0: 5 anni, dai.
1: E allora sono 50 anni.
0: Che meraviglia. Allora mi
1: allora
0: stavi facendo vedere
1: anni.
0: Che questo qua è quello che arriva da questo lavoro che stavi
1: esatto,
0: facendo.
1: Esatto, vengono tirati, trasportate tutte di qua le file, viene fatto sempre lo stesso nodo.
0: Ok, ok.
1: E viene questa parte okay. qua di lavoro, ok?
0: E poi bisogna
1: e
0: fare
1: poi bisogna, esatto, bisogna fare l'impagliatura. Sempre bagnando un po'.
0: Ah, puoi bagnare così anche con le mani?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Si bagnano, anzi si ammorbidiscono bene perché anche quando si puliscono queste sedie qua, tante volte mi dicono, ma io ho paura di... No, acqua, sapone di Marsiglia, si può pulire il legno, si
0: ah,
1: può
0: sì?
1: pulire il sedile.
0: Con la
1: sì.
0: cosa più naturale che
1: con
0: esista.
1: Con la cosa più naturale che esista, anzi si ammorbidiscono un po' le file e durano di più.
0: Lo strumento che hai in mano come si chiama?
1: Io la chiamo, come l'ha sempre chiamata mia mamma, spada.
0: Spada.
1: Perché è un facsimile di una spada proprio.
0: Ecco, tu infili dentro due? Due
1: sì,
0: sopra, due sotto?
1: Il motivo parte sempre dall'inizio. Ci sono quattro partenze diverse. Adesso ad esempio ho fatto giù una, vedi,
0: sì,
1: che c'è
0: sì.
1: giù una, e su due.
0: Ok.
1: Il giro dopo saranno giù due e su due.
0: Ah.
1: Quindi dall'inizio è quello che ti dà il motivo.
0: Ok. Mamma mia.
1: E ci sono quattro motivi diversi, quattro inizi diversi.
0: E viene un disegno diverso, no? Viene sempre tutto uguale.
1: Viene sempre tutto uguale. Bisogna fare questo per farlo, questo sì. motivo qua, bisogna fare questi quattro passaggi diversi. Se no ti viene una lisca, la chiamiamo lisca di pesce, un po' più grossa.
0: Ecco, infili sotto.
1: Infilo sotto alla spada.
0: Ah.
1: Avvicino e poi schiaccio.
0: Oh. Che forte. E piano piano, uno dopo l'altro.
1: Esatto, piano piano.
0: E viene bello rigido, proprio per sostenere. Adesso correggi un po', anzi
1: sì,
0: meglio,
1: avvicino il più possibile. Poi sì, vedi che già adesso non va giù il sedile.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. E tu le metti anche a posto se qualcuno magari ne ha una e si rompe o si sfonda?
1: Questa sedia, ad esempio, questa poltrona me l'hanno messa a posto la famiglia Podestà perché c'era uno di questi qua rotti, questo. È stato cambiato e
0: se è rotto devi togliere tutto?
1: Devono smontarla praticamente.
0: Mamma
1: devono
0: mia.
1: Sì, non è un lavoro proprio semplice.
0: Che bello. Allora, mentre tu prosegui, visto che abbiamo praticamente quasi finito il tempo, c'è sempre un grande mercato di queste sedie, diciamo, il lavoro non ti manca.
1: Fortunatamente il mercato c'è, vendono anche tanto all'estero, fortunatamente.
0: Soprattutto dove?
1: Ma io penso in giro un po' dappertutto.
0: Tutto il mondo.
1: Sì.
0: È avere una sedia di Chiavari è proprio avere qualcosa di prezioso, un bel oggetto,
1: sì,
0: riconosciuto anche
1: sì,
0: all'estero.
1: Sì, e vorrei che fosse riconosciuto di più anche nelle nostre zone. Perché invece a volte, perché di qua ci diamo meno importanza che dalle altre parti. Purtroppo
0: no.
1: È per quello che succede un po' per tutte le cose. Quando ce l'hai non ci dai tanta importanza.
0: Ma secondo te si estinguerà questa abilità oppure tu mi hai già detto tua figlia a 30 anni
1: no,
0: è capace?
1: Sì, secondo me no,
0: okay.
1: Secondo me no, perché qualcuno che la porterà
0: poche.
1: Avanti secondo me ci sarà sempre, anche perché è una sedia che non c'è da nessun'altra parte.
0: Ma
1: la
0: quanto
1: facciamo
0: può costare
1: solo
0: una
1: qua?
0: Sedia così? O più o meno, per darmi un'idea, 1000,
1: sì,
0: 2000 perché, euro, 3000 euro?
1: Sì, non ho idea perché appunto okay. io non le vengo
0: non le
1: però.
0: Lì. Quel prezzo lì
1: una sedia un pochettino più piccola possono partire dai 450
0: sì,
1: 500
0: sì, sì,
1: cioè
0: sì.
1: in base un po'
0: certo.
1: al legno in base
0: il
1: al
0: più
1: tipo
0: pregiato
1: di struttura.
0: Qual è il legno mai detto?
1: Il più pregiato è il ciliegio, se non mi sbaglio, perché sennò poi
0: e altri tipi di legno?
1: c'è il fatto

0: Maggio c'era il aiuto. Adesso
1: vabbè. Ma chissà la tua mamma come sarebbe fiera di vedere che tu prosegui anche tua figlia.
0: Sicuramente, soprattutto la nipote.
1: Alessandra, grazie, è stato veramente un bel contributo, un bel
0: antico mestiere. Mi fa piacere.
1: Grazie veramente, buon lavoro.
0: Grazie mille.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno e sapere che qualcuno fa la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Fatica, ingegno, passione, tutto questo nella lavorazione del ferro. Con Franco Nativo siamo andati in Valle Stura, nel comune di Masone, dove c'è un bellissimo museo civico che ci mostra la tradizione e tutte le tecniche per lavorare il ferro. Sentiamo.
1: Amici di Via dedicata ai vecchi lavori, a quei lavori che ci hanno fatto diventare anche grandi, che ahimè non esistono in molti casi più. Oggi sono arrivato qui nella bella Valle Stura, quindi Masone, Campo Ligure, Rossiglione e anche una buona parte di Tiglieto, quindi la Valle Stura che vi consiglio assolutamente di venire a scoprire, un polmone davvero di verde. Perché? Perché siamo all'interno di questo meraviglioso museo civico Andrea Tubino, dedicato al mondo del ferro, perché qui in Valle Stura c'è una grandissima tradizione. Tra qualche istante, insieme all'amico Tommy, cercheremo di entrare un po' maggiormente nello specifico. Ci sono tante tante curiosità, insomma, poi il ferro attira sempre. Peccato che, ahimè, ormai è quasi un mestiere quasi dimenticato dal tempo, ma noi oggi, entrando qui, cerchiamo davvero di ritornare indietro nel passato, cercando anche di scoprire come è stato il nostro passato. Rimanete insieme a noi. Ed eccoci finalmente con l'amico Tommy, che ringrazio, insomma oggi lo faccio lavorare anche in una giornata di festa, ma insomma quando si parla però del proprio territorio queste cose si fanno con grande grande passione. Abbiamo parlato, Tommy, di questa meravigliosa vallata con una storia straordinaria alle spalle, il mondo del ferro. Tanto qui siamo all'interno di una delle tante sale, tanto vi consiglio di venire a vedere questo museo perché merita, poi alla fine vi diremo anche quando, come, perché, quando è aperto e quando si può venire a vedere. Allora, Tommy, qui abbiamo una parte naturalmente della storia, no?
2: Sì, diciamo che questa è un po' la storia veramente del ferro, cioè si parte dalla pietra di ferro, che è questa, che è pesantissima.
1: Mamma mia, sentire.
2: Che veniva dall'Isola d'Elba.
1: Questa veniva, arrivava da dove?
2: Dall'Isola d'Elba.
1: Ok.
2: Praticamente c'erano delle barche chiamate Leudi che avevano la capienza di un container.
1: Ok.
2: Caricavano la nave, la barca, chiamavano e arrivavano al porto di Voltri.
1: Ok.
2: Al porto di Voltri c'erano i signori, i commercianti, tutto. A quel punto cosa succedeva? Arrivavano da Masone, molte donne anche, che si caricavano sulle spalle queste pietre qui pesantissime.
1: Mamma mia.
2: I più fortunati avevano gli asini.
1: E questi se li facevano invece a piedi?
2: E arrivavano, facevano tutta la via da Voltri fino a Masone.
1: Pazzesco.
2: Arrivavano qui. E perché a Masone? Perché Masone era famosissima, era fortunata perché aveva tanta acqua.
1: È ovvio.
2: Aveva tanto legno e quindi
1: faceva... Che servivano per il movimento, no?
2: No, il legno serviva per fare praticamente veniva fatto il carbone,
1: certo,
2: di
1: però
2: legno.
1: L'acqua veniva anche usata, esatto, ovviamente per tutti i movimenti.
2: C'era il carbone di legna, c'era anche quindi. Poi c'erano tante, tante ferriere e nelle ferriere si lavorava il ferro.
1: E pensate che questo è solo l'antipasto, perché adesso, tanto ti faccio posare un attimo quella pietra perché pesa 150 kg. Poi dietro di cos'è questo?
2: Questo è il carbone di legno.
1: Il famoso carbone di legno.
2: Che è leggerissimo, guardate. Questo.
1: Questo sì. E ovviamente anche questo c'ha tutta la sua storia, come abbiamo detto.
2: Sì, veniva fatto nelle legnaie e quindi praticamente veniva creato questo che serviva poi per alimentare le fucine e via dicendo.

0: Adesso ci andremo anche nella zona delle fucine, vedrete che meraviglia, tanto alle nostre spalle. Adesso vi facciamo vedere un po' di oggetti, andiamoli a vedere insieme. Tommy, veramente avete un po' di tutto. Questa ad esempio è una mantice da fucina del 1800.
1: Sì, questa qui è una mantice da fucina, serviva come tutti i mantici a fare, alimentare il fuoco.

0: Sì, sono tutte elaborazioni di barre e anche di pinze che venivano usate per prendere il ferro, ecco. Chiodi.
1: E poi i famosi chiodi di masone, che mi dicevi che hanno una particolarità,
0: sì,
1: qual è?
0: I quattro colpi, con quattro colpi facevano la testa.
1: Ah, ok, non più di uno?
0: No, quattro.
1: Quattro secchi. Quattro,
0: infatti se si vede bene ci sono proprio quattro scanalature.
1: È vero, poi naturalmente qui qualche tavola che ci ricorda un po' di quella che era l'attuale produzione anche degli artigiani,
0: sì,
1: del ferro.
0: Questo è uno dei più grandi costruttori di coltelli, è un artigiano di Masone che è praticamente famoso in tutta Italia, si chiama Ottonello, è bravissimo.
1: Siete un po' tutti Ottonello.
0: Sì, ma lui è famosissimo, cioè è veramente bravo, ha fatto delle cose fantastiche.
1: Poi naturalmente vediamo ancora tanti oggetti, guardate che meraviglia, queste non possono mancare, quando si parlava anche giusto, Tommy, dell'agricoltura ovviamente.
0: Sì.
1: Poi qui tutta la parte della provvigione dell'acqua che arrivava alle ferriere, la famosa presa dell'acqua alle ferriere di Masone. E poi, sì, se apri un attimo, facciamo vedere, ecco, ancora, guardate, il famoso cotonificio, insomma c'è stata una grande storia qui a Masone. Andiamo ancora avanti. Ecco, mi dicevi, ci sono delle cose particolari, per esempio, prendimi un po' quella lì, fammela un po' vedere, guardate che roba. Allora, io sfido chiunque dei nostri amici, aspetta che facciamo ancora un po' di luce qua, aspetta, ecco, mettiti qua, sfidiamo chiunque a indovinare che cos'è questo. Diamo 5-10 secondi. Secondo voi che cos'è? Non dirlo ancora, eh? Aspetta Tommy, perché è una cosa stranissima. Allora, signore e signori, questo che cosa serviva?
0: Questo era, lo usavano i dentisti.
1: Addirittura?
0: Sì, qui ci mettevano praticamente le composizioni per fare le paste per i denti.
1: Sì,
0: li
1: poi
0: mettevano qui dentro e poi facevano il suo lavoro qua.
1: Madonna.
0: E quindi li amalgamavano.
1: Incredibile, pazzesco. Pensate un po' voi che vi lamentate adesso dei dentisti. Va bene, pensate che non è ancora finita. Poi, come vedete, tantissimi tipi anche di serratura, giusto Tommy?
0: Sì, serratura, poi ci sono quelle cose là che voi non sapete. Sapete cosa sono quelle lì?
1: Ma assolutamente no.
0: Cos'è? Servono per tostare le castagne.
1: Ah,
0: le mettevano le castagne dentro a quei involucri e poi li mettevano nella stufa e tostavano.
1: Bellissimo. E pensate che non è ancora finita. Signori, guardate questa meraviglia, sempre qui al Museo Tubino di Masone. Tommy, questa è meravigliosa, è un'inferriata che però ha una particolarità.
0: Sì, perché qui non ci sono punti di saldatura.
1: Ah!
0: Questa è un'inferriata eseguita col metodo della bollitura.
1: Che sarebbe?
0: Praticamente loro fondevano il ferro scaldandolo insieme,
1: sì,
0: e quindi poi lo amalgamavano. Quindi se voi vedete questi pezzi,
1: sì, non c'è nessun tipo
0: non c'è di saldatura, quindi, e questo è un grande capolavoro, perché tutto quello che vedete non c'è un, cioè,
1: poi
0: non
1: guarda tutti i rigori che ci hanno fatto.
0: Esatto, questa, e tra l'altro questa faceva parte probabilmente di qualche altare, di qualcosa che siamo riusciti a recuperare. Perché sennò andava buttata via.
1: Ma dove è andata a finire, Tommy? Ah, eccolo qua, non ti beccavo più. Allora, qui siamo all'interno, che meraviglia, fucina da chiodi. Tommy, dunque, qua che cosa abbiamo? Cosa è questo affare qui?
0: Questo è un maglietto.
1: Ah!
0: È praticamente un grosso martello che funzionava ad acqua, chiaramente.
1: Eh?
0: Praticamente c'era una grossa ruota, l'acqua faceva girare,
1: certo,
0: la ruota e faceva alzare e abbassare il martello.
1: Perché è un mini? Io lo vedo
0: perché,
1: bello grande.
0: Perché il vero maglio è almeno 4 volte più grande.
1: Alla faccia, e quindi un maglione.
0: Erano tutti messi, piazzati sul terreno,
1: certo,
0: per evitare che
1: è bello,
0: facesse
1: credo
0: crollare le case.
1: Senti, dato che qui vengono anche tanti bambini, voi ne avete creato anche uno?
0: Sì, questo è praticamente un plastico con un maglio, diciamo un maglio che si fa vedere che come funziona, no? Praticamente fa questo lavoro qua e poi qui. Io vi faccio vedere più o meno come funziona. Ecco. L'acqua faceva girare la ruota e la ruota faceva piccare il maglio.
1: Perfetto.
0: E lì sotto ci andavano praticamente, ci lavoravano e prendevano delle piccole pinze,
1: mm-hmm,
0: che erano enormi, però non piccole,
1: che servivano certo
0: per lavorare il ferro.
1: Allora adesso entriamo assolutamente in un'altra sala. Che meraviglia che è questo museo, e ogni volta entriamo in un anfratto, Tommy, bellissimo. Quant'altro.
0: Sì.
1: Pensate che Tommy mi ha raccontato una roba davvero molto molto veloce. Nell'antichità, adesso assolutamente ti metterebbero in galera, facevano delle cose un po' incredibili. Addirittura mi dicevi che
0: allora le fucine rimanevano sotto le case, gli appartamenti,
1: certo,
0: dove lavoravano. Succedeva che magari c'era qualche moglie e bambino che era malato.

0: non poteva lavorare, via,
1: okay, dicendo,
0: perché da fuori lavoravano tutti.
1: Tutti quanti.
0: Cosa facevano? Allora facevano dei fori che passavano
1: sul soffitto,
0: mettevano una cordicella e le persone azionavano il mantice.
1: Alla fine lavoravano anche questi,
0: sì,
1: qui, poverini.
0: Azionavano il mantice per dare l'aria al foro.
1: Facevano lavorare tutti perché bisognava lavorare tutti.
0: Perché una volta era miseria.
1: Ma lo credo. Tommy, senti, fai un passo un pelino più avanti. Allora qui ovviamente poi non manca tutta la parte che, insomma, gli attrezzi e quant'altro. Adesso io ne prendo proprio uno al volo, scusate, ma per dire, qui c'è un po' di tutto. Questi erano i veri attrezzi che poi ti facevano anche vivere.
0: Sì, no, servivano a tutto.
1: Girati di qua,
0: praticamente Tommy, servivano a fare, con questi facevi tutti. Tra l'altro là, qui non si vedono, ma là c'è tutta una serie di martelli adatti, ogni martello aveva la sua funzione, no? Quindi servivano
1: questi. Ma quanto ci mettevi a fare un oggetto del genere, ad esempio? Poi variamo.
0: Sì, ci voleva. Poi tra l'altro usavano anche il maglio verticale.
1: Adesso poi lo facciamo vedere.
0: Che erano pericolosi.
1: Questo cos'era, per esempio?
0: E questo serviva praticamente per fare degli stampi.
1: Ah, ok, è vero, all'interno.
0: All'interno c'era uno stampo e veniva fatto un tipo di cosa
1: rotonda. Presso fuso,
0: esatto.
1: Mamma mia. Poi c'è una marea di chiodi che... Guardi, ti faccio vedere solo una cosa, peserà... No, non ce la faccio a tirare su, pesa 800.000 kg. Ma guardate davvero ancora questi mille tipi di chiodi che si possono trovare. E con questi ci lavoravano e come. Adesso andiamo a vedere questo manlio verticale. Ecco, qui vediamo il manlio verticale. Beh, però qui c'è già l'evoluzione, Tommy.
0: Beh, qui c'è un'evoluzione perché comunque c'erano già delle cinghie, quindi praticamente questo qui, tra l'altro, era dei mali molto, molto pericolosi, perché non c'era,
1: sì?
0: In quell'epoca protezioni non esistevano.
1: Non ce n'erano, certo.
0: E infatti molta gente ce l'ha lasciata.
1: Ecco, là dietro mi dicevi ci sono quelle famose...
0: Queste sono tutti tipologia di martelli fatti su misura, usati per fare determinate lavorazioni. Ogni martello aveva praticamente uno scopo. Non mi chiedere quale, perché sono cose vecchissime.
1: Però è incredibile, ce ne erano veramente tantissimi.
0: Facevano con quelli, facevano di tutto.
1: E poi, prima di chiudere, guardate quante inferriate qua, giusto Tommy?
0: Sì.
1: Cancelli, inferriate.
0: Queste venivano fatte, venivano lavorate e poi venivano messe, date nelle case. Addirittura ci sono delle case di Genova che hanno ancora.
1: Ancora, cioè, ma
0: di Masone,
1: anche,
0: sì.
1: Ma addirittura anche nel centro storico,
0: sì,
1: l'abbiamo,
0: sì,
1: visto.
0: Esatto.
1: Signori, guardate che meraviglia, davvero oggetti di uso comune dell'epoca. Adesso, insomma, ci fanno un po' di anche un po' di tristezza, se vuoi, però questo era. Mamma mia, quanto sono grandi queste tenaglie.
0: Ecco, pensate un po' a tenerle in mano.
1: E prima di concludere la nostra puntata, sempre con l'amico Tommy, siamo arrivati in un altro punto particolare che magari può non avere uno stretto collegamento col ferro, anche perché qui all'interno di questi locali proprio cosa c'era qui?
0: Questi erano i forni del convento, questo era un convento,
1: sì.
0: Questi erano i forni del convento originali del 1580.
1: Pensa a te.
0: Qui praticamente i frati facevano pane,
1: sì, infatti,
0: panificavano e ogni tanto arrivavano delle persone, gli davano qualche soldino e loro gli davano il pane.
1: Pazzesco. Ma anche ho sentito che alcuni abitanti del luogo, pagando pochissimo,
0: sì,
1: portavano ovviamente,
0: sì,
1: la pagnotta che poi
0: e poi veniva scaldata.
1: Incredibile, pensate.
0: Beh, comunque questi sono forni che ancora adesso, se volendo, funzionano.
1: Ah, funziona?
0: Sì,
1: vabbè,
0: sì.
1: Tanto a te ti vedo già pronto praticamente lì col coso.
0: Sì, però oggi non li facciamo.
1: Ci troviamo sempre all'interno del Museo Tubino di Masone, il Museo del Ferro, dove ovviamente si può trovare un po' di tutto e c'è tanta storia. Ad esempio, Tommy, questo è un ciabattino, ma forse chiamarlo solo ciabattino è riduttivo perché ha una sua storia.
0: Sì, questo si chiamava Ciuta Risso. Era un ciabattino itinerante, cioè lui andava direttamente nelle cascine, andava a riparare le scarpe e veniva ripagato con frutta, mangiare, roba da mangiare. Era un analfabeta, però era anche autodidatta, ha cominciato a scrivere, infatti abbiamo trovato dei diari che si vedono anche lì, e tra le altre cose che ha scritto, una cosa bellissima è: chi libero può stare non si incateni.
1: Siamo arrivati alla fine, amici, è stato davvero interessantissimo questo viaggio a ritroso nel tempo qui al Museo del Ferro, ma non solo, e ne è testimonianza anche quest'ultima sala che vi stiamo facendo vedere, un po' l'avete chiamata la sala dei masonesi.
0: Direi,
1: no?
0: Direi che l'ha voluta Gianni Antonello, che era...
1: A proposito.
0: Che era praticamente, diciamo, l'anima di questo museo, e quindi mi piacerebbe ricordarlo, e quindi l'ha voluta lui proprio per ricordare la gente di Masone con tutti i suoi mestieri, tutti i lavori.
1: È vero, e qui ci sono, parlando proprio dei mestieri di una volta, ci sono un po' tutti. Allora, senti Tommy, tanto davvero grazie anche per la tua passione. Io

0: Vero, e mi auguro però una cosa che lo chiedo sempre al fine di ogni trasmissione: ci auguriamo che qualche ragazzo della valle possa poi prendere in mano il testimone.
1: Noi siamo vecchi purtroppo e per adesso non è che ce ne siano ancora tanti, però, speriamo, noi speriamo.
2: E per tutti coloro che fossero intenzionati a venire a vedere di persona questo bel museo a Amasone, Museo del Ferro, ma come vedete non solo.
1: Noi siamo aperti tutti i sabati e tutte le domeniche e tutti i festivi.
2: Sì.
1: Dalle 15 alle 18.30. Mm-hmm. L'ingresso è libero.
0: Quindi, se poi uno vuol dare un
1: sì,
0: piccolo...
1: Sì, quello certamente, ma quello dell'ingresso libero è voluto, perché noi riteniamo che la gente debba poter venire a vedere senza dover...
0: Sì, avere quindi...
1: Esatto.
0: Poi se uno vuole lasciare qualcosa,
1: quello,
0: ben venga.
1: Quello va bene così.
0: Senti, ma avete anche un sito? Ci sono altre...
1: Sì, c'è un sito che adesso tra l'altro è in costruzione, mm-hmm. che appunto in internet a breve ci sarà questo sito di Museo di Amasone, quindi la gente potrà entrare in questo sito e vedere tutto quello che più o meno avete visto e molto altro.
0: È molto, molto altro. Tommy, è stato un piacere.
1: Grazie a te,
0: davvero,
1: ci
0: complimenti. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto da Franco Nativo e vi salutiamo anche qui dalla bella, bella Amasone.

0: la nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
2: Madre, quando si dona?
3: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
1: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
4: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, burrata pugliese, sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!

0: Rocchetta Vara, provincia della Spezia, dunque Val di Vara. Qui ancora si raccoglie il fieno seguendo l'antica tradizione che arriva da decenni e decenni, anzi da secoli. Ora certo un po' di tecnologia è arrivata, ma ci sono dei metodi e dei meccanismi che ancora sopravvivono. Emanuela Cavallo.
1: Professioni antiche, questo è il mestiere più importante, possiamo dire, della storia dell'umanità. Parliamo dell'agricoltura, siamo a Rocchetta Vara, nell'entroterra della provincia spezzina, e siamo nell'azienda agricola di Michele e Consuelo, un'azienda agricola in cui diverse sono le lavorazioni che si realizzano d'estate, anche le attività educative di cui poi parleremo, ma partiamo proprio appunto dal lavoro, anche che si realizza, ahimè, con tanta fatica perché le temperature sono alte. Quali sono le attività anche di questo periodo?
2: Allora, in questo periodo si fa il fieno per gli animali per l'inverno e se ne approfitta di queste belle giornate di caldo per fare seccare il fieno. Un'altra lavorazione è il taglio del grano, perché noi seminiamo il grano, dei grani antichi, con semi di grani antichi, e anche nonostante il caldo è un lavoro da fare e si fa, ecco, magari nelle ore più fresche della mattina si cerca di fare queste operazioni. Ecco.
1: A che ora è la tua sveglia poi, soprattutto in queste giornate che di caldo veramente torrido, però considerando che delle lavorazioni vanno fatte a seconda della stagionalità, anche guardando poi appunto ai mesi

0: autunnali, invernali, guardando magari appunto anche alla necessità di mettere da parte il nutrimento per gli animali e poi appunto per realizzare questi grani antichi, che è un lavoro che serve anche alla nostra cultura, alla nostra alimentazione.
1: Allora, la sveglia è la mattina presto, intorno alle 5:30 al massimo, perché innanzitutto bisogna accudire subito gli animali e anche liberarli dalle stalle, perché purtroppo noi qua abbiamo anche il problema del lupo, quindi alla notte dobbiamo chiudere gli animali nelle stalle. E poi si iniziano le varie lavorazioni dal fieno, oppure come questa mattina abbiamo fatto il taglio del grano.
0: Come funziona?
1: Abbiamo un po' di attrezzature un po' antiche ancora. Abbiamo una macchina che taglia e lega il grano, poi viene caricato, diciamo, sul trattore, sul rimorchio, e viene portato qua vicino a casa, dove verrà montata una antica trebbiatrice di legno, e dove poi viene trebbiato il grano e uscirà il grano vero e proprio. Ecco,
0: mi parlavi di grani antichi, c'è stato un lavoro di ricerca o comunque sono i grani che magari erano già presenti sul territorio? Quali sono anche le caratteristiche di queste coltivazioni?
1: Allora, c'era stato qualche anno fa, c'è stata una ricerca sull'antico grano di Suvero, dove facevamo parte anche come azienda pilota, c'era l'Università di Pisa e c'è stato fatto un grande studio dietro. L'unico problema che ho avuto con questo tipo di grano, che è un grano che cresce molto, quindi viene circa 1,20 m, da 1 metro a 1,20 m, e con purtroppo gli eventi atmosferici che succedono ultimamente, abbiamo rischiato più di una volta che il grano venga allettato, praticamente viene dal vento, dalle burrasche, viene steso a terra e non è più recuperabile. E quindi ho optato in questi ultimi 2 anni a cambiare varietà, sempre una varietà di grano antico, che è il grano Bolero, dove rimane molto più basso, non ha problemi di allettamento, e anche come farina dà una farina altrettanto buona come l'antico grano di Suvero.
0: Ecco, per la produzione poi della farina come si realizza, anche in termini di tempo proprio?
1: Diciamo che una volta trebbiato il grano si rimette un pochino, si ristende un pochino al sole per togliere quel poco di umidità che rimane, e poi si può portare al mulino. Ecco, l'unica cosa è che qua mulini vicini ormai non ce ne sono più, e quindi bisogna fare dei chilometri per macinare il grano.
0: Ecco, dove lo portate?
1: Nella zona di Sarzana noi. Qua, quindi sono un po' di chilometri.
0: È un viaggio, e quindi c'è anche questo aspetto. E poi c'è un altro aspetto, come abbiamo detto all'inizio, che riguarda di più Consuelo, che è l'aspetto educativo, perché in questa azienda c'è tanta fatica, c'è tanto lavoro, poi c'è il risultato, che anche in termini comunque di conservazione di questi grani antichi è molto importante, e anche poi dal punto di vista alimentare. Tutto questo va spiegato ai consumatori e soprattutto a una fascia generazionale molto importante, che è quella dei più piccoli.
2: Sì, esatto, io faccio delle attività didattiche, io sono pedagogista, quindi mi occupo insomma proprio di bambini, quindi già da qualche anno siamo fattorie didattiche accreditate all'albo della Regione Liguria e accogliamo le scuole durante le gite, quindi durante i mesi di solito di maggio, e uno dei laboratori scelti maggiormente grano, si chiama Dal chicco al biscotto, proprio perché ai bambini viene raccontata tutta la storia del grano attraverso delle tavolette in cui sono state fotografate tutte le varie tappe di lavorazione, e quindi i bambini prima vedono, attraverso anche un momento di lavoro di gruppo, devono cercare di capire quale lavorazione avviene prima, quale viene dopo, e successivamente poi viene spiegata ovviamente da me. Portiamo in una fase successiva proprio sul campo a vedere a che altezza è il grano che prima ho visto solo in fotografia, e poi la parte laboratoriale vera e propria consiste proprio nella realizzazione di biscotti con la nostra farina, che poi loro si possono portare a casa. Questa per la parte scolastica, e poi attiviamo anche durante

0: del periodo estivo per i bambini dei campus estivi, dove tutte le attività, non c'è solo quella del grano a questo punto, ma ci sono attività anche più generali dell'azienda, quindi anche la raccolta della frutta, la raccolta della verdura, la conoscenza della stagionalità dei prodotti.
1: È una cosa utile anche per le generazioni, insomma, un pochino più cresciute. Ormai ci siamo distaccati ed è una mancanza proprio anche di un aspetto educativo e anche dal punto di vista nutrizionale, poi per la stessa salute, no? Gli aspetti di un'alimentazione sana, lo stesso grano antico ha un valore diverso rispetto al grano che poi, diciamo, normalmente troviamo nella farina. Diceva prima Michele che è più difficile da coltivare, cioè, logicamente delle altre caratteristiche, questo aspetto viene colto, viene raccontato.
0: Sì, certo, anche perché poi subito i bimbi insomma le maestre che li accompagnano sentono anche la differenza nei biscotti che mangiano, nel senso che appunto la differenza del grano si sente proprio, la farina che nasce dal nostro grano ha un gusto diverso da quello comprato, ovviamente, quindi questo aspetto sicuramente viene raccontato, viene fatto vedere e toccato con mano e poi assaggiato anche.
1: Da Rocchettavara saliamo oltre i casoni di Suvero, a pochi passi qui l'Altavia, alle nostre spalle un pagliaio. Questo era il modo antico di raccogliere il fieno, ci spiega perché Diego Osterini.
2: Allora, qua a queste altitudini, senz'altro l'attività principale in questa stagione era la fienagione. Anzi, diciamo che era quasi esclusivamente quella, perché questo qua era terreno di pascolo ed allevamento. L'agricoltura era senz'altro sporadica, eseguita in pochi punti. Questo qua dietro di noi è un pagliaio, o in dialetto pagliaro. Era un modo di conservare il fieno per l'inverno. In poche parole, il fieno veniva ammucchiato, raccolto intorno a questo palo conficcato nel terreno. Sul fondo si faceva uno strato di rami per sollevare il fieno dal terreno, dopodiché questo e fino ad arrivare all'apice di questo. La forma è una forma conica perché l'erba così appilata funge da copertura a se stessa. In poche parole, si marcisce, si deteriora solo alcuni centimetri dalla parte esterna, e la parte interna il fieno rimane perfettamente integro. Quando i fienili erano vuoti, con gli asini oppure con dei fasci di fieno portati a spalla, il fieno veniva preso dal punto dove era stato tagliato e portato nuovamente all'interno dei fienili. I pagliai erano di proprietà, ognuno aveva il suo, e diciamo dall'alta via per chilometri venivano trasportati a valle, generalmente a braccia, utilizzando uno strumento che si chiamava in dialetto reida. Fate conto come una maca con due legni all'interno della quale veniva posto il fieno, e fatto questo ciambellone anche di grosse dimensioni, ma di grosse dimensioni, di peso intorno a 70-80 kg, e veniva portato per chilometri. La particolarità è che, essendo molto voluminoso e pesante, non poteva mai essere posato. Per riposarsi, le persone cosa facevano? Lungo il percorso avevano costruito, diciamo, delle cosiddette in dialetto posadore, cioè dei posti dove potevano togliersi il peso dalle spalle senza però posarlo a terra, riprendere fiato e poi ripartire. Molto usati erano comunque anche gli animali, soprattutto gli asini, e in passato venivano utilizzate delle slitte su legno, chiamate in dialetto trage, all'interno delle quali venivano poi raccolto il fieno in grosse quantità, diciamo che in una tragia grossa ci stava mezzo pagliaio, e poi scivolando sul terreno, però come sulla neve, portato fino a fondo valle.
1: Ecco Diego, questa è una lavorazione.
2: No, senz'altro no, anche qua dentro la nostra entroterra ovviamente è arrivata la tecnologia di dimensioni più piccole, però come nella pianura adesso il fieno viene mietuto con le barre falcianti, viene girato con i ranghinatori e pressato con il rotoballe. Il rotoballe da qua poi sollevato con i sollevatori, trattori, e portato all'interno di grossi capannoni, dove poi lungo l'inverno, però come in antichità, viene sempre dato al bestiame, perché fortunatamente nelle nostre zone il bestiame viene ancora oggi mantenuto solo utilizzando fieno del loco.
1: Sono lavorazioni che comunque chiamano del personale hanno necessità di più

0: persone, e quindi dalla valle arriva questa manodopera, o ve la gestite in autonomia? Come funziona?
1: Diciamo che anche qui sono cambiati i tempi. Allora, una volta il periodo del fieno era, diciamo, una festa fasticosa, la comunità si radunava e l'un l'altro ci si dava una mano, anche perché il fieno veniva mietuto a mano, mosso tutto a mano con le forche e rastellato. Adesso, al giorno d'oggi, la tecnologia permette di fare grossi lavori con pochi individui. Anche qui, comunque, la manodopera è essenziale, e anche qui, comunque, come in tutte le parti ormai dell'Italia, è difficile reperire manodopera disponibile. Quindi ce la caviamo da soli. E qui le comunità si radunano, ovviamente come un tempo, le dimensioni di questi raduni sono più contenute, però l'un l'altro ci diamo sempre una mano e il fieno viene mietuto tutti gli anni e poi raccolto.
0: Un pezzo di storia dell'Alta Val di Vara. Oggi c'è la tecnologia che ci aiuta, ma comunque tante lavorazioni dipendono sempre dall'uomo, ma soprattutto dalla sua volontà.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: Conoscete il colore antico Savona, quel mix tra bianco e blu tipico delle ceramiche della zona? Siamo andate a scoprirlo e a raccontarlo. Albisola Superiore è un museo, il Museo della Ceramica, da cui arrivano in visita davvero da tutto il mondo. E qui si continuano a far vedere le tecniche, le tradizioni della lavorazione della ceramica, proprio come si faceva una volta. Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati da Masone. Per quanto riguarda il discorso legato al ferro, siamo arrivati ad Albisola. Quando si parla di Albisola si parla di un laboratorio a cielo aperto per quanto riguarda la ceramica. Oggi siamo arrivati qui con l'amico, si presenta
2: Ernesto Canepa,
1: insomma, che tutti quanti lo conoscono, un grande maestro. Qui si parla ovviamente di ceramica. E invece poi abbiamo il nostro amico che si chiama?
2: Molto bravissimo, un torniante, Bouchaïp, che è un mio allievo, diciamo.
1: Senta, ma quanto è ancora difficile dare forma poi a questa meraviglia?
2: Ma questa è un'attività che si perde nei tempi. Da millenni i vasi sono stati fatti sul tornio. Mm-hmm. Si lavora ancora oggi sul tornio come si lavorava 1000 anni fa, 500 anni fa. E quindi c'è un piatto che gira e delle mani miracolose che tirano su
1: e creano, creano dal nulla,
2: creano il vaso. Creano.
1: Tu di dove sei? Qual è la tua nazionalità? Dal Marocco, c'è una grande tradizione, è vero, anche lì, è vero, l'avevo sentita. Allora, a questo punto noi ci spostiamo, facciamo diventare protagonista lui e le sue mani, perché oggi faremo un processo meraviglioso, dalla creazione poi dentro nel forno, è vero?
2: Poi dopo i pezzi che lui ha fatto saranno essiccati, messi in forno la prima volta, cotti a 1000 gradi. Vabbè, e quando escono a terra cruda è diventata terracotta, si può smaltare, colorare, dipingere, come poi lo vediamo sempre finiti, cotta la seconda volta a 950 gradi. E sono come li vediamo in esposizione sempre.
1: Che spettacolo! Allora, noi adesso usciamo dall'inquadratura e facciamo diventare protagonista le sue mani. Guardate che meraviglia! E da qui incomincia a nascere un po' il tutto. Oggi esatto. ci regalerete poi un piccolo oggettino per la nostra trasmissione. Chiaro. Viaggio in Liguria.
2: Quello che un pezzo che farà lui, possiamo scriverci sopra il Viaggio in Liguria, ci mettiamo la data, le nostre firme, lo cuoceremo e poi ve lo facciamo avere cotto, perché altrimenti così si scioglie, si rompe.
1: È una magia, no? Quella che sta creando lui.
2: E infatti basta vedere e uno si rende conto, perché è più facile, si capisce più vedendo che spiegandolo. Quindi le mani riescono a muoversi in maniera a tirare su da una palla di argilla, riuscire ad avere un vaso di tutte le forme possibili. Poi lui è bravissimo e il nostro motto è, diciamo, da 2 centimetri a 2 metri non abbiamo problemi. Poi lui ha fatto vasetti che sono là sopra, non si vedono, da 2-3 centimetri rifiniti con lo stucchetto.
1: Per arrivare

0: fino, oppure monumenti di 2 metri come ce ne sono sulla nostra passeggiata.
1: Allora il processo, lui adesso sta creando ovviamente bagna, no, all'interno,
0: con le mani bagnate ovviamente perché deve scivolare,
1: ovvio. E poi va a fare tutti questi micro,
0: e poi adesso sta lisciando un po' com'è la forma, fa la forma, sì, tonda come definitivo, poi farà sul collo, ci farà al collo, farà qualcosa, lo vediamo.
1: Senta, una domanda sempre molto importante quando facciamo queste cose qui: il ricambio generazionale, le nuove generazioni. Sì, mi auguro che non muoia questo, perché è un mestiere meraviglioso.
0: Questo è un discorso un po' più difficile, perché i ceramisti erano molti all'inizio secolo, durante prima la guerra e anche subito nel dopoguerra. Ora siamo molti meno, e quei poi che ci sono rimasti stanno faticosamente cercando di resistere e insegnare, far nascere, certo, nuove aziende, nuove piccole aziende, come stanno facendo, perché ci sono alcune piccole botteghe nate con questi ragazzi che hanno fatto la scuola di ceramica, che hanno fatto corsi di ceramica, sì, dove io ho sempre insegnato anche, quindi cerchiamo di tirare su.
1: Qui avete una bella scuola peraltro dal Bissola.
0: C'è la scuola di ceramica che funziona, che è la scuola comunale di ceramica tra l'altro, e dovrei dire che anche nelle varie iniziative che abbiamo fatto qui sulla passeggiata e sì, nei posti pubblici, abbiamo sempre con il sostegno dell'amministrazione,
1: certo,
0: e in particolare l'attività e la volontà che ci mette la nostra assessora alla cultura Simona Poggi, uh-huh, abbiamo realizzato monumenti, cose che abbiamo messo sulla passeggiata che sono
1: l'abbiamo
0: visibili.
1: Visti. Dicevamo, piace ancora tanto la ceramica?
0: Ma piace. Una volta funzionava di più, perché molte botteghe, con i primi turisti che venivano di sole, i bagnanti, che erano poi gli operai magari di Torino, della Fiat, venivano qui con quello che vendevano nell'estate. Magari vivevano tutto l'anno, perché tutte le persone, certo, che venivano a Bissola, certo, compravano il ricordino per la vicina di sopra, per la zia, per la nonna, tutto qua. Ora magari le case sono già piene di ceramica, ne comprano meno. Oggi si cerca soltanto il pezzo importante, il pezzo d'arte, il pezzo dell'artista.
1: Avete visto la creazione, ma non è mica finita, perché la magia naturalmente, tanto quanti giorni passano ovviamente dagli oggetti che abbiamo creato con il nostro maestro, per poi davvero prendere vita ed entrare nel forno.
0: Allora, normalmente questo dipende molto dalla stagione, perché adesso, sì, farà molto presto, in una settimana i pezzi sono essiccati, perché i pezzi, da quello importantissimo, devono essere secco. Secco vuol dire che non contenga più alcuna umidità,
1: certo,
0: altrimenti esplodono.
1: Ovvio.
0: Quindi il pezzo a seccare si impiega adesso magari una settimana, d'inverno magari un mese.
1: Ovvio, perché
0: poi a seconda dello spessore, la grandezza, uh-huh, più i pezzi sono grandi, più mi fa l'essiccazione, la cottura lenta. Quindi dipende, se sono bomboniere si fa in pochi giorni.
1: Se
0: passiamo
1: cose già
0: di cose da un metro.
1: Allora, adesso finalmente apriamo uno dei tanti forni, addirittura qui ce ne sono 4-5, mi diceva.
0: Sì, sì.
1: Questa è un'altra magia, tanto guardate, mamma mia, è pesantissima questa porta. Tanto questo cos'è? Elettrico?
0: Questo è un forno elettrico, normale in fibra ceramica, quindi già di ultima generazione, e che ha la proprietà di non incamerare calore nelle pareti, ma di scaldare soltanto,
1: ecco,
0: il carico.
1: E tanto iniziamo a prendere qualche oggetto. Questo praticamente possiamo dire che è l'oggetto, sì, finito.
0: L'oggetto finito, cotto la prima volta,
1: ovvio,
0: a metà strada della sua vita. Quindi a questo punto il pezzo che prima era in terra cruda, l'abbiamo visto essiccato, è diventato cotto a 1000 gradi.
1: Mille?
0: È diventato
1: per quanto cotta, tempo?
0: E la cottura dura 12-14 ore.
1: Ah, ok. Ovviamente. Quindi vedete, ragazzi, quando
0: il riscaldamento. Poi,
1: sì,
0: ce ne vuole 24 per il raffreddamento.
1: Ma alla fine un prodotto quanto ci mette per poi essere messo sullo scaffale per la vendita?
0: 20 giorni, un mese, tutti i pezzi
1: però
0: che possiamo fare.
1: Ce n'è di lavoro, questo voglio dire, perché tanto, quando magari le persone dicono però la ceramica costa sempre tante, ma avete capito che tipo di lavorazione c'è dietro, da quando inizia a quando arriva ovviamente sui vostri scaffali?
0: Molti ragazzi che hanno fatto prima il liceo artistico, poi hanno preso a fare la scuola di ceramica, si appassionano a creare queste cose, e anche se la vita è dura, non è come andare perché
1: certo,
0: chi va per lo stipendio qui,
1: va bene,
0: imparare a sudare, e la ceramica è una cosa lunga, difficile, va amata e respirata, perché altrimenti chi prova poco,
1: certo,
0: se ne vai,
1: certo,
0: resistono quelli che sono
1: però qui ad Albissola, essendo ovviamente la patria, mi sembra di capire che ci siano tanti tanti ragazzi. Ma sono più ragazzi o ragazze?
0: Ma sono più tante ragazze, le donne
1: sono più,
0: sì,
1: le donne
0: si appassionano,
1: e sì, perché poi è anche una roba molto
0: anche
1: femminile,
0: con la scuola di ceramica vengono a fare corsi, facciamo corsi per allievi giovani, per,
1: certo,
0: ragazzi, per medi, per hobbisti.
1: Ora adesso vi facciamo invece vedere un paio di oggetti finiti, guardate.

0: che meraviglia! Ed eccoci entrare in uno dei tanti laboratori, soprattutto oggi proprio qui ad Albissola. Dicevo che è un po' come fare un viaggio a ritroso nel tempo, no? Qui c'è quella confusione programmata, no? Quel caos che però loro sanno esattamente dove si trova praticamente tutto, no? I materiali, la calce, l'argilla, insomma, gli attrezzi. Guardate che spettacolo, qui c'è veramente un po' di tutto. Poi ci sono anche queste biciclette antiche che hanno sempre il loro fascino. Facciamo ancora una camminata, tanto guardate qui, queste sono alcune creazioni appena fatte. Che meraviglia, guardate, splendido davvero, è una tradizione quella della ceramica qui al Bissola, che è spettacolare. E oggi abbiamo veramente il piacere di entrare in una delle tante botteghe, tra le più prestigiose, sicuramente ce ne sono poi molte altre, però insomma oggi ce la stiamo vivendo davvero. Ancora qualche immagine, e qui poi sono passati davvero grandissimi artisti, vengono qui, creano e poi ovviamente vendono alle gallerie. Ancora un po' di creazioni meravigliose e chiudiamo con quest'ultima immagine ancora di questo laboratorio davvero affascinante. Qui ci puoi girare un film all'interno, è una location spettacolare. E a questo punto andiamo a vedere veramente gli oggetti che poi create quotidianamente. Guardate che spettacolo, adesso ne vedremo qualcuno anche nel dettaglio. Qui c'è un po' tutta la vostra storia, ci sono i colori tradizionali, insomma gli oggetti più disparati, ce ne sono di tutti i tipi.
1: Sì, e qui nell'esposizione abbiamo la produzione classica di Albissola, che è quella chiamata Antico Savona, ma era Albissola fin dal 600, 500, 600, 700, e che è quella che si è tramandata nei secoli, il bianco e blu, chiamato bianco-blu Albissola, con scene mitologiche, putti. Poi ci sono altri stili che sono sviluppati del 700, 800, oltre al bianco e blu, il mezzaro, Levantino, altre cose, come vediamo, ce ne sono diversi tipi, diverse cose. Ora, noi qui facciamo con un po' di fantasia cose che sono riproduzioni dei pezzi classici che sono nei musei, e altri pezzi che invece abbiamo creato noi con un po' di fantasia.
0: E davvero è stato un piacere, e vi do un consiglio, venite anche solo a vedere qui ad Albissola soltanto lo spettacolo che riescono a creare questi maestri ceramisti. Grazie. Amici, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata, e proprio qui dall'interno di questo laboratorio, che è davvero un antro, vi vogliamo fare un regalo, o meglio, loro ci fanno un regalo a noi, ci regaleranno un piccolo oggettino, però con una dedica davvero speciale. L'andiamo a vedere? Ma certo che sì. La signora Anna Maria, che la ringraziamo, ci ha fatto questa dedica agli amici di Viaggio in Liguria. Guardate che meraviglia, questo per farvi capire sempre la passione che mettete in questo lavoro. Grazie davvero, grazie grazie. E pensate che ho anche l'onore di autografare questa creazione meravigliosa. La metto qua, guarda. Frank, non sono bravo come la signora, assolutamente, però ci provo. Eccolo qua, voilà. Frank! E adesso siamo un attimo usciti in esterno per farvi vedere anche questo giardino. È un giardino degli artisti incredibile. E, insomma, ci sono tantissimi personaggi. Basterebbe un nome su tutti. Ve lo dico, ma sì, dai. Lucio Fontana. Questa è una creazione del 1957. Guardate che cos'è. Spettacolare. Insomma, davvero un giardino delle meraviglie.

0: Valdiprino, Molini di Imprelà. Qui con Alessandra Boero andiamo nel laboratorio di Alessandra, che ci racconta come fare, attraverso la lavorazione delle foglie, dei rami, del salice, cestini, cappelli e non solo, sempre seguendo l'anticarte. Sentiamo.
1: In una cesteria qui a Molini di Imprelà, Alta Valprino, per andare a scoprire quelli che sono i segreti di un'arte

0: antichissima, lo riusciremo a fare grazie ad Alexandra. Lei è una donna tedesca che da qualche anno si è trasferita qui nell'entroterra e fa i corsi, quindi dà a disposizione, regala, diciamo, alla gente, a chi frequenta i corsi, ma anche ai residenti, quelli che sono i segreti di un'arte meravigliosa, una precisione chirurgica. Lei realizza a parte i cestini, i cappelli e tutti quell'oggettistica che effettivamente in casa o indossata fa sempre un'ottima figura.
1: Ti ho beccato sul lavoro, stai realizzando un cestino. Allora, intanto è una passione che coltivi fin da piccola oppure sei cresciuta e hai imparato poi questo mestiere?
2: Avevo 19 anni che ho iniziato a fare una scuola professionale di cesteria in Germania.
1: A quel punto?
2: A quel punto mi sono formata per 3 anni e dopo ho lavorato come cestaia professionista per alcuni anni in Germania e Irlanda. E poi sono venuta in Italia.
1: È un lavoro particolarmente difficile, necessita di concentrazione, poi ci sarà anche l'abitudine, però di una precisione chirurgica anche nella scelta del materiale.
2: Sì, la cesteria è abbastanza tecnico, cioè perché si realizza sempre con le tecniche e il materiale insieme. E questo le volte la gente lo trova difficile, è vero, perché bisogna concentrarsi e riuscire a captare la tecnica per poter creare.
1: Allora, da dove si inizia? Intanto la scelta del materiale.
2: Sì.
1: Tu dove lo compri?
2: O dove? Io, diciamo, uso soprattutto salice e molto spesso in Francia. Ho qualche salice coltivato nel mio giardino, se no lo compro anche in Olanda, in giro, dove capita.
1: L'oggetto più difficile da realizzare?
2: Per esempio una tecnica così, o questo è difficile. E bisogna avere anche molta per manovrare il materiale.
1: Quindi dall'inizio, Alessandra, adesso io non voglio disturbarti, però inizi a prendere appunto il salice. Poi ho visto che hai un sacco di attrezzi, agitatore, una, come si chiama?
2: Esempio una stra e si può lavorare qui sia nello spessore che nella larghezza.
1: Allora si parte
2: con lo spessore.
1: Quindi passa in questa feritoia.
2: E lo passo qualche volta.
1: È un mestiere che incuriosisce più gli italiani e gli stranieri, tanto che stai nei tuoi corsi.
2: Direi che in Italia è un po' meno conosciuto, diciamo, perché la gente pensa che tutto è perso, non so come dire, che però ultimamente vedo che c'è anche gli italiani che hanno più interesse.
1: L'età?
2: E allora ho adesso, intanto è diventato così, per esempio, e mi potrebbe servire per fare lavorare questo tipo di manico. E allora i miei studenti, diciamo, ho una parte dei miei studenti sono giovani, perché
1: prevalentemente
2: c'è
1: donne?
2: Sì, prevalentemente donne. E qualcuno c'è anche che si immagina anche di crearsi un lavoro. Poi magari c'è gente che già stanno facendo un altro lavoro artigianale, che

0: abbinano, o qualcuno che è in pensione che spera di lo stimolano.
1: Domanda antipatica: le tue creazioni quanto costano, da che prezzo si parte? Comunque tutta manodopera, precisione tecnica.
0: Allora, parte da 9 euro fino a 500, dipende.
1: Cosa costa di più? Il cappello, il cesto, dipende da quella che poi è.
0: Di solito le cose, queste decorazioni murali costano di più. È sempre, dipende sempre anche del tipo di lavorazione e il tempo che io ci metto. Per esempio questo specchio, ovviamente, c'è anche il lavoro del falegname e così questo viene a costare di più, e c'è anche il lavoro del
1: falegname.
0: E i capelli, per esempio, io uso questa macchina, che è una macchina da cucire per le trecce di paglia. Che è antica e viene usata per cucire le trecce insieme. Praticamente è fatta per sovrapporre queste trecce di paglia. E si crea il cappello.
1: Questi di lavoro sono tutti i cappelli?
0: Sì. Ah, questa era una mostra del 2011 a Dolcevo, con le donne del posto, li riconosci?
1: Quindi questo che? È arte, però sì. Alexandra, qua c'è arte.
2: C'è un colore, un gusto predominante?
0: Per i capelli? Beh, diciamo che ovviamente il colore naturale della paglia è predomina, direi. Ma questo per una ragione di praticità, perché comunque questo è naturale come materiale. E qualche volta c'è un po' di colore, che però è sempre un colore artificiale, voglio dire.
1: Sei fatto una cestaia da quanti anni? Al di là che hai iniziato a 19, ma a livello proprio professionale?
0: Sì, subito dopo. Quando avevo poi finito 22 anni, ho iniziato subito. C'era in Germania, c'era ancora la possibilità di lavorare come dipendente cestai, quindi facevo i cesti, per esempio, a misura.
1: Hai avuto un momento dove ti sei pentita della tua scelta, magari un po' economico, un po' di difficoltà, oppure lo rifaresti altre mille volte?
0: Vabbè, ci sono degli aspetti diversi, direi. Ovviamente mi ha reso molto libero, e questo sono sempre tuttora contenta di aver scelto questo. E se no, io quando avevo 18 anni avevo anche una grande passione per la musica, se no sarei magari diventata musicista.
1: Ma adesso sei la cestaia di
0: me. Adesso sono diventata cestaia, no. Ma per me è tuttora un piacere fare questo lavoro, e soprattutto anche insegnarlo. È diventato di più importante, e mi fa molto piacere quando ci sono delle persone giovani, perché se no il mestiere non sopravvive. Se non abbiamo nessuno che lo porta avanti, finisce lì.

0: Calafati sono artigiani specializzati nella lavorazione del legno, in particolare per rivestire le antiche imbarcazioni e i gozzi, una tradizione che è una tradizione marinara e in Liguria ancora esiste. Allora siamo stati nel Tiguglio a scoprire come lavora ancora uno di questi maestri.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa sugli antichi mestieri a Lavagna da Francesco Topazio, che è un maestro d'ascia. Vedete il suo laboratorio che lascia sempre senza fiato. A me piace tantissimo vedere ad esempio la sua appese, le armature dei gozzi, come le possiamo definire. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, veramente queste sono lance.
1: Sono lance, sono le diciamo l'armatura delle lance.
2: Questa è la lancia vera, quella è il suo stampo, la parola più.
1: Ecco, lo stampo è la parola corretta. Francesco, da quanti anni fa il maestro d'ascia?
2: Da quando andavo alle elementari.
1: Già dalle elementari?
2: Sì.
1: Ha imparato dal papà?
2: Sì, figlio d'arte, sì.
1: Figlio d'arte, passava il tempo qua dentro quando finiva la scuola?
2: Sì, sì, a pomeriggio veniva un'oretta già quando andava a scuola. Il mestiere mi è entrato dentro.
1: E le è piaciuto dall'inizio?
2: Sì, un mestiere creativo, insomma, bello.
1: Siete rimasti anche non tantissimi, immagino, in Liguria a farlo.
2: Beh, io quando negli anni 70 ero appunto questo bambinetto, a Lavagna c'era almeno 5-6 maestri d'ascia operanti.
1: E adesso?
2: E adesso sono rimasto io per diversi motivi, insomma.
1: Adesso i bambinetti, come li chiama lei, non ci sono più a fare pratica. Qualche giovane c'è?
2: Sì, qualche volenteroso. Ogni tanto capita, però un mestiere a questo ci vuole una pazienza enorme. E poi oggi vogliono tutto subito, quindi questo è un mestiere di nicchia. Il vantaggio che io ho è che ho poca concorrenza.
1: Ha poca concorrenza, ma diciamo un apprendista giovane ce l'ha o no?
2: No.
1: E quando lei smette?
2: Chissà, ogni tanto viene un mio amico pensionato.
1: Non giovanissimo, quindi.
2: Non giovanissimo, però è uno che si adatta, e insomma, preciso, volenteroso e si applica.
1: È un bravo studente.
2: Certo.
1: In pensione.
2: Sì.
1: Ma posso chiederle quanti anni ha lei, Francesco?
2: 59.
1: 59, allora ancora tanta strada davanti. Intanto questo qua mi ha detto che è un gozzo lavagnino.
2: Questo è un gozzo lavagnino.
1: Perché lavagnino? Cos'ha di diverso dagli
2: allora,
1: altri gozzi?
2: Allora, devo fare prima una parentesi,
1: sì,
2: come si diceva. E il gozzo lavagnino viene dall'eudo, dal latino. Si deve pensare che non è un caso, perché i leudi, come i grandi velieri costruiti nell'Ottocento e nel secolo scorso, venivano costruiti in Liguria in due posti, a Ponente, a Varazze, a Lavagna, qui nel Levante, a Lavagna e Chiavari. Perché? Perché c'era la pianura. La Liguria sappiamo che è fatta con spiagge, ce ne sono poche.
1: Sì.
2: E quindi i velieri, che erano 30-40 metri lunghi, venivano costruiti sull'arenile. E la piantella ha portato tutta la sabbia e esatto, sull'arenile vengono costruiti sia a Lavagna che a Chiavari questi velieri. I velieri poi sono spariti, poi sono rimasti i leudi, e dai leudi il latino è il gozzo lavagnino.
1: Lavagnino.
2: Sì,
1: ma
2: sono.
1: Solo di nome lavagnino, non ha qualche caratteristica,
2: ecco,
1: diversa da...
2: Questa è una caratteristica, la spernaccia, questo è il dritto di prua, no?
1: Okay.
2: La spernaccia è il pezzo che va dal bordo fino in su. Quei gozzi lavagnini l'hanno più lunga di altri.
1: Di quanto? Qualche centimetro?
2: No, sì, anche 20-30 centimetri.
1: E perché hanno quella caratteristica? Che vantaggi porta?
2: Ma vantaggi effettivi, vabbè, non lo sto a dire. Quando si stava molto in mare c'era, insomma, uno si adattava, diciamo così. E anche per bellezza. Per esempio i gozzi siciliani, che si sono definiti schifassi, hanno la prua invece molto più in avanti. In ogni regione i gozzi sorrentini sono diversi, cioè ogni regione ha la sua, non tutte le regioni, però il gozzo lavagnino è famoso in tutta Italia.
1: Proprio per questa caratteristica, per appoggiarsi anche per quando si sta in mare, per
2: fare
1: i propri bisogni,
2: certo.
1: Ho capito,
2: oh,
1: se hai inteso quello. Ma questo qua è fatto a mano?
2: Tutto fatto a mano, diciamo che ci sono diverse generazioni in questo gozzo. Mio papà ci ha messo la sua,
1: ah,
2: e,
1: sì?
2: e altri maestri d'ascia dei decenni passati ci hanno messo le loro.
1: Quindi è una somma di diverse professionalità.
2: Ecco, bisogna anche dire una cosa, che quando io ero bambino si costruiva molto per i pescatori. I pescatori avevano il diritto di acquisto, perché ci vivevano. Poi col cambio di territorio i pesci sono andati più distanti, ora ci vanno quei pescherecci. I gozzi sono stati trasformati da barche da diporto. Quindi i gozzi che, come questo che ho qui fuori, lo sto trasformando per andare a girare, non per andare a pescare.
1: Mi tolgo un po' una curiosità, ma lei ce l'ha il suo gozzetto, ci va in mare oppure ci lavora solo e in mare non ci va?
2: No, c'avevo una lancia.

0: Accetta, comunque i miei clienti me lo danno quando vogliono bene.
1: Ma le piace andare per mare o per lei è proprio un lavoro?
0: No, le piace.
1: Ma va a pescare o a prendere il sole? A farsi un giro? Prendere il sole neanche a parlare.
0: Nessuno dei due, no? No, vanno a provare le barche quando... Sì, dai, certo.
1: Allora, intanto le chiedo ancora una cosa su i gozzi o questo gozzo, cioè qual è il legno padre per fare i gozzi? Il legno ideale?
0: Allora, quelli da pesca una volta si usava molto il pino del bracco.
1: Perché?
0: Perché era un legno che costava poco all'epoca, il pescatore non era una persona ricca, si poteva permetterselo. E comunque un legno che si piega facilmente. Poi con questo cambio che ho detto si è passato molto al mogano e la coperta in teak. Il teak è il legno, diciamo, più usato a livello proprio di, come si può dire, è il legno nobile dei legni.
1: Ma il teak da che albero viene?
0: Dal lato di teak.
1: Ah, di albero proprio di teak?
0: Sì, che nasce in Sud America, in Asia.
1: In Italia non lo abbiamo?
0: No, in Italia abbiamo il pino, abbiamo l'acacia, il frassino che servono per fare l'ossatura, abbiamo legni un po' più ruspanti. E il teak è quello che costa più di tutti. Però ho fatto il ponte in teak è stupendo.
1: Perché resiste bene anche all'acqua, ecco, rimane bello chiaro, vero?
0: Infatti, perché il teak è l'unico legno che anche se uno non ci dà flatting, non c'è niente, resiste.
1: E costa il doppio degli altri?
0: Costa molto, costa anche il doppio, anche di più, viene pagato in dollari e pensate che quando venivano dismessi i velieri, quelli che ho detto prima, avevano la coperta in teak, la coperta la tenevano e la mettevano su quelli nuovi, da tanto che resiste sto legno.
1: Questo dà l'idea. Allora, oggi lei mi fa vedere il mestiere del calafato.
0: Calafato, giusto.
1: Chi è il calafato? Cosa fa il calafato?
0: Allora, il calafato fa il calafattaggio. Cosa si tratta? Vedete, questo cordonetto si mette tra una tavola e l'altra del fasciame, che si chiama, questa fessura si chiama commento. Commento.
1: Sa perché commento?
0: Ma non lo so, un termine antico. E comunque serve, un bravo maestro calafato non deve calafattare la barca nuova. Solo in punti dove tra un legno duro e quello più tenero, perché ci mette di più a
1: dove c'è una fessurina, come?
0: Sì, certo.
1: Le fessure si formano invece col tempo?
0: Sulla barca uno magari tiene la barca molto in secco e la barca di legno si muove.
1: Ah, sì.
0: Quindi per chiudere si fa questo antico sistema. Oggi ne hanno passato anche altri come siliconi, gomme varie cose, però questo è il sistema ancora antico più sicuro.
1: Di cosa è fatto quel filo?
0: Si può usare canapa, si può usare cotonina, si può usare anche certe volte lo usano anche gli idraulici. Questa è cotonina che viene inserita, ora vi farò vedere, con i vari ferri. Questa è la marmotta. Che cos'è la marmotta? È la valigia del maestro calafato.
1: Wow.
0: Se la costruiva lui stesso, dentro abbiamo appunto questi cordonetti, queste cose, i vari ferri. Ne abbiamo tanti, ma in realtà sono veramente due tipi diversi. Ce n'è uno affilato che serve per aprire il cordonetto se ci fosse la pittura secca o qualcosa dentro, e uno più piano che serve per mandare dentro il cordonetto.
1: Wow. Ok. Il cordonetto ha sempre la stessa dimensione, lo stesso
0: no,
1: diametro?
0: No, ci sono. Questo è un tipo che ho adesso, però ce ne sono i più stretti e più larghi.
1: A seconda di quanto è largo il, come mi ha detto che si chiama?
0: Commento.
1: Il commento, ok. Adesso lei se lo deve tagliare?
0: Sì, lo taglio con uno scalpello e poi lo metterò di fuori.
1: Ma oggi i calafati devono esistere per forza, cioè che mettano questo, che mettano no?
0: Calafati ne trova poco, sentirà parlare di questa parola del maestro calafato che è rimasto dall'antico, però ci sono più pochi, perché oggi con la storia che uno va tutto veloce, mette magari del silicone o della gomma, me l'ho detto, per questo è il metodo migliore.
1: Ok, per dare più resistenza alla barca.
0: Sì, perché poi dopo, non basta questo ovviamente, dopo questo ci va la pittura, che deve essere pittura olio, ok,
1: sì.
0: Va dentro, dopo un giorno che è seccata si passa allo stucco. E la barca viene a posto. Quando va in mare stringe, l'acqua fa stringere col volume e quindi questo rimane impermeabile, al massimo sputa un po' di stucco.
1: Ah, ok. Allora andiamo a vedere come si fa?
0: Sì.
1: Francesco, cosa? Allora, bello quello martellone di legno che ne ha viste
0: questa
1: tante.
0: È la mazzetta si chiama.
1: Mazzetta.
0: Mazzetta di legno.
1: Trasferiamo all'aperto.
0: Di legno.
1: Ma quanti ne fa di questi lavori di calafataggio?
0: Ogni tanto le faccio,
1: Allora, questo è il gozzo da riparare.
0: Sì, questo, come l'ho detto, questo è un gozzo che è stato costruito a Lavagna qui nei primi anni 70.
1: Uh-huh.
0: Ed era un gozzo da pesca. Poi ha cambiato proprietario e il proprietario nuovo lo vuole da diporto. Quindi io faccio questa riparazione.
1: Allora, prende il suo strumento.
0: Vede
1: che
0: è piano, questo è piano.
1: Come si chiama, mi ha detto quello lì?
0: Questo è uno scalpello da calafato.
1: Uno scalpello da calafato.

0: E adesso provo a mandare qui dentro. Facciamo questo.
1: Vediamo dove c'è il...
0: la fessura, la... chiamata commento.
1: Commento, perché è tanto strana come parola, perché non sembra che non c'entri nulla con... Allora, il commento, qua ce ne sono diverse di commenti, sì, mi sembra, sì, no? Sì, sono un po' allargato.
0: Sì, facciamo questo.
1: Allora, ci sta infilando, ma che bello. Accidenti, lì bisogna stare attenti che se ci dà troppo forte allarga ancora di più invece che sigillarlo.
0: No, bisogna che, la, che si

0: uno degli ultimi della Liguria di sicuro.
1: Sì, sì, ricordatevi che l'uomo di ieri dice qualcosa all'uomo di oggi che dice all'uomo di domani.
0: Sì, però abbiamo visto che di domani non è che ci sia grande speranza, se il suo allievo è un pensionato.
1: Lo so, però...
0: Ecco, praticamente lo infila bene dentro che la fessura,
1: se lo prende,
0: commento viene tappato.
1: Il commento, sì.
0: E lei ovviamente il diametro l'ha scelto in base ai commenti, alla larghezza dei commenti.
1: Alla larghezza, infatti.
0: E se lei non facesse sto lavoro entrerebbe l'acqua qua in mezzo e poi la qualità... imbarcherebbe acqua.
1: Sì, sì, no, deve andare in, quando andrà in mare dopo l'operazione è finita, però
0: sì.
1: E la barca poi si stagna da sola, cioè stringe proprio, perché
0: sì, quella pressione
1: bisogna ricordarsi una cosa, qui si è allargato ma poi il legno torna dov'era.
0: Però se lei non facesse questo lavoro non ci tornerebbe a posto da
1: solo. Assolutamente no. Io vado avanti.
0: Anche questi, vedete, gli antichi mestieri sembra di capire che siano tutti contraddistinti da una grande manualità e pazienza.
1: E pazienza
0: anche.
1: Soprattutto. Una volta si svegliavano la mattina quando era giorno e andavano a dormire la sera quando veniva scuro. Il tempo non era un fattore.
0: Appunto, si lavorava e basta.
1: Si lavorava,
0: mangiava
1: sì.
0: Mangiava qualcosa in mezzo.
1: Sì, la gente era molto più umile, insomma. Il maestro Dacia non è mai venuto ricco.
0: No.
1: Sì, infatti certi avevano un secondo mestiere, avevano l'orto magari. È una vita più sana magari, da quel punto di vista.
0: Ma qua ci vuole una vita a fare questo lavoro.
1: Gli avevo detto come una cosa di pazienza.
0: Sì.
1: Qui magari ce lo riporto dopo.
0: Ne metto un'altra striscia sopra.
1: Un'altra striscia riportata perché è più largo qua. O se no, un po' più grande. L'importante è che dentro sia fermo, che sia appunto, che deve resistere.
0: E lei se ne rende conto con la sua esperienza.
1: Sì.
0: Ecco, allora finita questa fase.
1: Questa fase adesso vi posso prendere la pittura.
0: La pittura, ok, la aspettiamo. Questa qua è la pittura che andrà a mettere
1: sopra
0: al cordone. È una pittura normale, una pittura per barche?
1: Non è normale per niente, perché è un minio.
0: Minio?
1: Il minio ha l'olio di lino. Il minio è stato anche proibito in certo senso perché ha il piombo dentro, però insomma è minima misura. Si può dare anche una biacca a olio, l'importante è che sia l'olio di lino dentro.
0: Il lino, proprio il lino che conosciamo dalla pianta del lino?
1: Certamente.
0: Perché si vede che ha una bella caratteristica. Ecco qua.
1: Ora vabbè, questa.
0: Vabbè, quello lì pende, ma intanto così vediamo ancora.
1: Bene, io faccio questa. Adesso si inspessisce, si diventa più compatta. Quel minio con l'olio di lino la fa diventare stretta, impermeabile, tanto per capirci.
0: E poi può già uscire?
1: No.
0: Una volta no?
1: No, perché poi ci va lo stucco.
0: Ah, ecco.
1: Ma lo stucco a legno, non uno stucco epossidico, uno stucco strano, che ne so. E ci vuole stucco a legno perché? Perché uno stucco morbido. Per esempio, vede quella barca di qua? Questa barca qui gli ho dato solo lo stucco a legno.
0: A legno cosa vuol dire il tipo di stucco?
1: È uno stucco morbido. Uno stucco morbido che va dentro, poi viene duro. Quindi quando va in mare è comunque non viene duro come il cemento, tanto per capirci. Qui ho dato solo lo stucco perché la fessura era molto una scapolatura stretta.
0: Senza bisogno di dare
1: Non c'era bisogno.
0: Non c'era bisogno. Ma adesso però se poi dà lo stucco qua, perché dà la pittura prima e poi lo stucco?
1: Perché la pittura inspessisce il cordonetto.
0: Ok.
1: Lo rende impermeabile.
0: E lo stucco lo fissa.
1: Lo stucco riempie ancora il commento.
0: Ok, e poi dovrà ripitturare la barca,
1: dopo,
0: ovviamente.
1: Sì. Quando lo stucco è bello.
0: Quanto ci mette? Adesso questa qua deve asciugare, poi deve dare lo stucco.
1: Tra un giorno poi secca.
0: Tra un giorno lo stucco,
1: sì.
0: E lo stucco in quanto secca?
1: No, è a mezza giornata.
0: E poi sarà il caso di pitturare?
1: Poi ci va la pittura diversa, che è lo smalto, quello classico da venire.
0: Francesco, grazie, è stato un viaggio nel passato che è ancora presente, speriamo che sia ancora futuro, veramente molto molto appassionante.
1: Grazie a voi.
2: Quante cose abbiamo scoperto, quante professioni antiche abbiamo ritrovato, magari alcune non le conoscevamo neanche. Bene, preservare la loro tradizione è importante, è fondamentale e proprio su questo bisogna lavorare. Noi intanto ve l'abbiamo raccontato e vi aspettiamo la prossima settimana.

0: Avanti.
1: Meraviglioso pubblico della Bai, siete pronti ad intraprendere questo nuovo goliardico viaggio nel corpo umano? Sì? E allora? Come e da dove nasce il nostro corpo? Quale è la nostra origine? Maschio e femmina sono stati creati e vivono in un Eden. Ed ora? Speriamo che siano fecondi. Tutti dentro!

0: Puttana Eva!
1: Mi hai chiamato, Adamo? Eccomi!
0: Ha chiamato cosa? Ho dato una botta sul pollicione! Non vedi che sanguina e fai qualcosa?
1: Te lo succhio?
0: Ma che cosa, il pollicione?
1: Ma sì, dai, piano piano, tipo succhiotto! Sì, dai!
2: Consenta, passavo da queste parti e ho sentito il succhiotto. Non è che potrei unirmi alla festa?
0: Ma che festa? Qui non c'è nessuna festa! Ma non lo vedete che ho dato una botta sul pollicione? Non lo vedete che sangue, c'ho un dito che sembra una patata!
2: Patata, mi consenta, qua la cosa si fa interessante perché io sono un professionista, come si suol dire è la mia materia.
1: No, guardi, vada pure, guardi, vada, non abbiamo bisogno. Arrivederci, arrivederci, grazie.
0: Ma chi era questo adesso,
1: ma
0: Eva?
1: Guarda, io una mezza idea ce l'avrei, ma lascia perdere, lascia proprio perdere.
3: Ragazzi, non state sempre a bisticciare, allora. Avete un compito da svolgere.
4: È arrivata la biscetta.
3: Tu, Eva, sì. E tu, Adamo, sì. Dovete popolare la terra. Sì. Eva, sì. Sei stressata, rilassati.
1: Che sputazzata!
3: E poi circuissimo! Sì, arrapalo, forza, dai!
1: Adi, sì. Adi, se ti attizzo e ti vien voglia, me la strappi via la foglia, poi mi ciule a destra manca finché al fine non son stanca!
0: Ho lasciati, cara, lascia ecco. Perdere!
3: Ma allora è buliccio! Forza! Buttatevi sotto un albero e o dietro una siepe e riproducetevi! Dai.
0: Sì, sì, vieni Eva, spogliati! Sì. Che stasera sì. Sono carico come una bestia!
1: Sì!
0: Bellino, ragazzi! Che bacchetta, eh? E chi sono? Harry Potter! Scrambani in serrui, caruccus! Non me lo ricordavo!
3: E forza! E per rilassarvi, fatevi una bella partita a scopo!

0: Mi consenta, scusate, scusate l'invadenza, ma ho sentito chiaramente scopa. Non è ce ne sarebbe anche un po' per me.
1: Ma se ne vada, se ne vada, per favore, su.
2: Ma quando c'era Silvio, si stava molto meglio.

0: Eva!
1: Sì.
0: Dimmi la verità!
1: Sì.
0: Che ne pensi di Adamo?
1: È l'unico che c'è qui nel paradiso terrestre e guai a chi me lo tocca!
0: Ah, sì, e tu, sì. Adamo, che ne pensi di Eva?
2: Guarda, Dio me l'ha dato e speriamo che Eva me lo tocca!
0: Oh, allora, Adamo, Eva, sì, forza, sì. Andate, fate l'amore!
2: Sì! Sì. Ah! No! Quello lì è il mignolo del piede!
1: Ah, meno male!
2: Ecco, no, è un po' più piccolo!
1: Ah, speriamo!
2: Ah, Fatto!
1: Già fatto?
2: Beh, lì mi chiamano Picchindolo!
1: Chi c'è?

0: chi sono? Cosa vogliono? Da dove vengono? Cosa devono fare?
1: Ma voi che ci fate qui? Dovevate andare dal vostro ovulino!
2: Diglielo un po' qua, Harry Potter, come ha usato la bacchetta, non ha fatto neanche centro!
3: Primo!
4: Fecondo!
5: Secondo!
4: No, no, no, io fecondo, sono stato più veloce!
6: No, no, non è vero, non sei tu il più veloce, ti hanno lasciato vincere, il più veloce sono io!
7: Ma scusate, ma quanto manca le trombe di Falloppio?
8: Beh, abbiamo appena oltrepassato le tonsille, ma abbiamo perso il collegamento con Google Maps. Ci siamo persi.
0: Beh, sfiga. Ma questo chi è? E poi perché c'è la valigetta?
8: Sono un rappresentante del cazzo.
0: E allora? Ce l'ha la faccia.
9: Ah, sì, ci sta.
0: Ce l'ha la faccia da rappresentante.
2: Ah sì, è anche da cazzo.
1: E lei? Lei, mia bella signorina?
6: Anche se non si direbbe, sì. Io sono un gamete maschio. E da grande voglio fare la giurata in una trasmissione televisiva e mi farò chiamare Selvaggio.
7: E invece io stavo così bene nel mio testicolo, ero sempre tutto coccolato.
10: Io da grande voglio fare il giudice di fatto.
11: Io invece farò l'influencer.
12: Io il social media manager.
10: E allora io farò il food blogger.
12: E io l'opinionista.
13: E allora io farò il risponditore di sexy chat.
14: E io vorrei sapere, ma che cazzo di lavori sono?
7: Invece io voglio diventare il primo ballerino della scala.
2: Ragazzi, scusate, posso chiamarvi certo. Ragazzi? Ma toglietemi un po' una curiosità, ma perché una sacca di spermatozoi costa il triplo di una sacca di sangue?
13: Perché è fatta a mano!
0: Ci capisco più un cazzo, questo qui ho capito, quello del Napoli, sì, della coletta. Ci manca solo l'uccellino di Del Piero sulla spalla e poi siamo a posto,
13: E diciamo che l'uccellino di Del Piero potrebbe centrare,
12: è piccolo,
5: c'entra, c'entra.
6: Ma che hai capito, stupido?
15: Allora, c'è qualcuno? O anche questa sera non si trova?
12: Sicuro.
7: Adamo?
16: Sì?
7: Eva?
2: Sì?
7: Se permettete,
2: sì?
7: Per farvi capire chi siamo, ve lo cantiamo.
13: Cantiamo?
12: Musica, maestro!

0: Dammi un bel torto e ti prometto che godrai in eterno.
1: No, non farla! Pezzo di una costola che non sei altro! Non sai che se la morti ci sfrattano!
2: Me tenta mucho, me tenta!
3: Fallo, fallo, fallo, fallo, fallo, fallo,
1: fallo, fallo, fallo!
4: Sì!
3: Sì!
4: Sì!
5: La muersa.
2: Muersa.
5: Esta es parla español, no rompe las pelotas. Está interpretando en español.
2: Entiendo.
5: La muersa. La mierda. Esto habla español porque es un español. El fratello de banderas.
2: ¿Cómo te llama?
5: Banderillas.
2: Va bien. Andiamo avanti.
5: Sí.
2: Ci sfrattano.
5: Ci sfrattano, si è già detto. Che cazzo si dice? Un momentino.
6: Disgraziati, via dal mio paradiso. Questo non dovevate farlo. Via, non voglio più vedervi.
7: Ma Adamo, adesso cosa faremo? Dove andremo? Dove mi porti?
5: Non è sta problema, chica.
7: No.
5: Por favor, no ridete, se non parlate spagnolo, porta via le pelotas. E chica, non stai problema.
7: No.
5: Se troverás, perché basta aggiungere la S.
7: Se troverás.
5: Se troverás un altro paradise.

0: adesso ci lasciate qui da soli.
1: E ora che si fa?
2: Dobbiamo compiere la nostra missione.
3: Raggiungere l'ovulino.
4: Pronti a muovere il flagello?
1: Oh. Al mio segnale scatenate l'inferno!
5: Sì.
1: Sì.
6: Tranquilli, sì. E ascoltate quello che dice il dottor Seghedoni.
7: Urologo.
6: Noi due, va vieni, andiamo a rilassarci con un bel bicchiere di latte
8: d'avena.
7: Sì, ma...

0: dottor Pippotalamo è desiderato in panchina, in neurologia. Ripeto, il dottor Pippotalamo è desiderato in neurologia.
1: Buonasera, sono il dottor Pippotalamo, primario della clinica San Doria. Parliamo di cervello. È davvero un apparato molto semplice. Siamo noi a complicarci la vita fornendogli istruzioni errate. Purtroppo il cervello di molte persone, come avrete verificato anche voi, è come l'isola di Peter Pan. Non c'è. Ulughe. Altri invece hanno un cervello che funziona solo in certe fasce orarie. Adesso, per esempio, va molto di moda il cervello usato pochissimo, a chilometri zero. Mi ricordo un grande calciatore della Sampdoria, Nicolini. Lui sì che sapeva utilizzare il cervello in campo, il Netzer di questi. Che meraviglia il cervello umano! Tutti dovrebbero possederne uno. Buona serata e forza blucerchiati!
2: Signore e signori, le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti.
3: Buonasera, buonasera. Marco se n'è andato e non ritorna più, sì. Poi Marco se n'è andato e non ritorna più, Marco se n'è andato e non ritorna più, va poi bene. Marco se n'è andato e non ritorna più.
4: Va bene, scusa se ti interrompo, ma devo dare le ultime notizie del telegiornale.
3: No, dunque, Giorgia, guarda che stasera siamo alla al Festival di Sanremo, mica al TG1, cosa hai capito?
4: Scusa, è l'abitudine.
3: Marco se n'è andato in un ritmo, cosa fa? Ma mi rubi le canzoni,
4: no,
3: ma
4: vabbè, scusa se ti interrompo, ma dobbiamo annunciare al nostro, sì, meraviglioso pubblico, sì, un personaggio che il mondo intero ci invidia, un fisico dalle doti eccezionali.

0: No, certamente, perché qua in Italia da noi è il professore più famoso di tutta Italia che abbiamo. Signore e signori, il professor Vincenzo Schettini!
1: Eccomi! Incredibile, fantastico! Pilopo, che meraviglia! Che meraviglia! Sono morti questi,
0: no,
1: sono vivi.
0: No, guardi,
1: vivi.
0: Professore, che bello applauso che si fanno.
1: Non mi aspettavo veramente così tanti, mia emozione, mi lovo. Fatemi un link su Instagram. Su, è fantastico come vi lovo io, è meraviglioso. E questa che cazzo è questa?
2: Ma come? Sono la famosa giornalista
0: Cardinaletti.
2: TG1, la Cardinaletti.
1: Ah sì, ma ti conosco bene, Cardi. Mai vista. Allora, io vi lovo, meraviglioso pubblico. Sono qua questa sera, ma da incoronata, per parlarmo di fisica, della meraviglia, che di tutte le cose che stasera parliamo di...
0: Cervello.
1: Di cervello.
0: Ma come lo lega, professore, con la fisica che ci piace, il cervello?
1: Il cervello lo leggo con una corda. Perché la fisica è fatta al cervello, corrisponde sempre a un'azione uguale e contraria. Vi faccio un esempio. Per esempio, il pubblico che è sempre molto attento. Civil Vilobo. Sì, chiamiamo Staglieno qua, facciamo qualcosa, perché siamo rovinati qua, ok? No, proviamo a mettere su così, sulle manine, tutti bravi. E quello lì è un culo, mi scusi. Dovrebbe girarlo dall'altra parte. Lei ha fatto così, ha fatto due. Così bene, tutti su. Quando faccio così con la mano dovete dire di lobo, ok? Sulle mani.
0: Ma
1: che pubblico che abbiamo. Guardi, come io faccio subito. E loro corrisponde un'azione uguale come Mendels.
0: Sì, professore, se lo dice lei.
2: Come chi?
1: Ma si faccia i cazzi suoi lei. Allora, per esempio, se io faccio che confusione.
3: Sarà perché ti amo.
1: Ha visto che... se bruciasse la città.
0: Che reazione, professore!
1: Sì, tre sono svenuti, però.
0: Professore, ma cosa capisce lei da questi esperimenti?
1: È perché l'esperimento è... Però, vediamo, ci sono... Questo mi serve per capire che cazzo di pubblico ho davanti stasera. E ho capito perfettamente. Qui siamo sui 65-67 anni.
2: Sì. Cioè, più o meno, può corrispondere.
1: Aspetta. Non restare chiuso lì! Mi sono sbagliato, 75 stasera. Forse perché questa è una famosa canzone di Pooh.
0: Sì?
1: Ricorre Pooh, eh?
0: Sì.
1: Sa come si chiamavano prima?
0: No.
1: Pooh è stato il secondo nome. Allora.
2: Scusi, professore, ma vogliamo vedere, fare una dimostrazione se ci sono dei giovani?
1: Sì, facciamo subito cantando. La minchia mi pisa un chilo. Un chilo con tutto pilo. Ma quando si è ammosciata mi pisa una tonnellata. Ma quando pisa, sta minchia tisa, dacci una pesata tu.
0: 3 chili!
1: Zero, non c'è,
0: no, c'è
1: giovani stasera.
0: Era Tony Pitone questo qua, no?
1: Tony Pepitone.
0: Tony Pepitone.
1: Io vi lo so, via. Prendi, su. Riprendi lì il pubblico, guardate tutti la telecamera, anziché dire vi lovo, ognuno dice il suo nome. 1, 2, 3, via! No, dovete dire proprio il tuo nome. Va bene.
0: Stasera va così.
1: È uno scherzo.
0: Ma che belli esperimenti.
1: Allora, ma parliamo di esperimenti.
0: Professore,
1: parliamo di esperimenti. Però, a Cardinaletti praticamente è un tavolo da picnic. Allora, parliamo di quello che è invece per le signore un rumore abbastanza particolare, che è questo.
0: Aia.
1: Cosa succede? Quando una moglie sente a casa questo rumore, le chiappe immediatamente vibrano formando energia cinetica. Dobbiamo dirlo tutti, per favore. Energia cinetica.
0: Bravi.
1: Che spassa e arriva ai timpani che sbattono e formano energia cinetica che si trasforma in per fare una verità. Quelli che hanno detto questo fuori, che non si può dire parolacce.
0: Abbiamo capito, ma quindi...
2: Scusi, noi abbiamo risolto in un attimo il problema del rumore.
1: Sì.
0: Ma per la pussetta come la mettiamo?
1: Beh, guardi, la fisica arriva ovunque, perché tutto si trasforma

0: nulla si forma e tutto si trasforma.
1: Ma queste massime, professore, è famoso perché... Ce ne dica un'altra, professore, che è contento.
0: Io posso dire questa massima, che è: quando tu trovi una X, sicuramente non è una Y.
2: Però...
0: E questo è veramente ciò che di meglio vi posso lasciare, con la fisica, con l'amore, e tutti quanti vi diciamo sulle mani. Allora, giù, dobbiamo dire tutti il tuo nome, ma non il tuo nome, ognuno dice il suo nome. Ok, lei signora come si chiama? Ha cambiato nome, mi ha detto Deborah e poi Laura. Cambiato un quarto, 4 minuti ha cambiato il nome. Cioè, mi dica signora come si chiama stasera?
3: Deborah.
0: Oh, Deborah, è un po' nome abbagasciato, ci devo dire. C'ha l'H finale, no? È Deborah. Ho capito. Allora, tutti insieme, siamo alla escort qua, sulle mani. Ognuno dica il suo nome. 1, 2, 3. E ricordate che finché il cuore batte, batte.
1: Che bella questa massima.
2: Ma il professore è unico.
1: Ma te l'avevo detto che il professore...
2: Però Laura, stasera abbiamo la fortuna di avere un altro personaggio di caratura internazionale.
1: No, sicuramente. E tra l'altro ha compiuto proprio 80 anni poco tempo fa, Sì, sì. Signore e signori, Liza Minnelli! Money makes

0: cittadino è desiderato nello spogliatoio. In gastroenterologia, ripeto, il dottor Citrosolino è desiderato urgentemente in gastroenterologia.
1: Salve, sono il dottor Citrosolino, primario della clinica Genoa Cricket and Football Club. Mi occupo dell'apparato digerente umano. Gli organi che compongono questo apparato sono bocca, faringe, esofago, fegato, pancreas, stomaco, tunnel, palleggio e intestino. Soprannominato il secondo cervello, pensate che può arrivare ad una lunghezza di circa 8 metri, altro che belino. Oggi ci occuperemo del lavoro che quest'organo svolge durante i processi digestivi. E come sempre diceva il capitano del Genoa, Claudio Onofri, forza, forza Grifone, sempre!

0: lo chef Antonino Cannavacciuolo è pronto a rimettersi in viaggio per affrontare nuove sfide.
1: Buonasera, buonasera, buonasera e benvenuti alla nuova edizione di Intestini da Incubo, il format televisivo che miniaturizza i vostri chef per introdurli nel vostro corpo. Ma veniamo al giudice di questa sera, classe 1000.

0: 1975 per 130 kg di peso a stomaco vuoto, figlio adottivo di Mario Merola, signore e signori, lo chef Antonino Cannavacciuolo.
1: Dici la che una rosa è maggio.
0: Benvenuto chef, benvenuto.
1: Sono arrivato.
0: Benvenuto ai intestini da Inca.
1: Hai mangiato? Sono arrivato? E questi chi sono?
2: Piacere chef, io sono il grande chef giapponese Telo Sushi. E lei è la mia bellissima moglie, la geisha Soshita Nakagata.
3: E io Telo Sushi.
1: Ti dirò, più che una geisha, mi sembra una bagheisha questa.
2: Bravo, lei è anche protagonista di famoso film Memoria di una bagheisha.
1: Il ritorno.
2: Bravo, chef, bravo.
1: Aspetta, fa vedere. No, guardavo che mi ricordavo come attrice.
2: Velo.
1: C'è una escort stasera.
2: Complimenti, signora.
1: E questo invece chi è?
2: Non lo so.
4: Encantado. Io sono il grandissimo cucinero de España. Mal de panza. Esta è mi mamita, la grandissima cucinera de España, Dolores de Panza.
3: Caramba, olé.
1: E qui ti viene il dolore de panza. Ma voi chi siete?
4: Siamo i suoi sous chef.
1: Sì, io sous chef Cannavacciuolo. Cannavacciuolo.
2: Lei non capisce, noi siamo i suoi sous chef.
1: Sì, io sous chef. Piacere sous chef.
2: No, chef, noi siamo i suoi braccia destri.
1: Tu braccia destri, lui sinistri. Sì. E non diciamo delle cagate, per favore.
0: Occhio alle parole, chef.
1: E questo che ha parlato chi è?
4: Questo è il maître.
1: Maître. Mezzo metro direi, vista l'altezza. Sembra un... Ma scusa, ma noi come siamo arrivati qua?
0: Sonda rettale.
2: Cosa?
0: Culo.
1: Io sentivo una certa fedenzia, infatti.
2: Io però non essermi accolto di nulla,
4: Pura mina, nada.
1: Ma forse hanno mandato avanti di me a fare da apripistica perché tenga cazzino. Solo io.
0: Scusi. Ma adesso presentiamo i piatti della serata. Noi quest'oggi ci troviamo all'interno di un vegetariano macrobiotico fruttariano.
2: No.
1: Ma che cazzo mangia questo?
2: Chef, un vegetariano macrobiotico fruttariano può mangiare solo cibo che non comporta la morte di animale né morte di pianta.
1: Esatto. Che vita di merda che fa questo.
2: Effettivamente.
4: Com'è nata?
0: Vabbè, adesso passiamo alla prima portata della serata.
1: Facciamo entrare la prima portata.
0: Dai. Quinoa con verdure biodegradabili.
2: Caramba!
1: Ci ho messo la capocuoca. Quinoa.
2: Caramba!
1: È arrivato l'altro mezzo metro. Se vi mettete una issa all'altra, fate un metro insieme.
2: Giusto.
1: Che piatto è questo?
0: Allora, la quinoa è un cereale originario delle Ande. Un alimento molto apprezzato dagli Inca.
1: Per forza che erano incazzati questi.
2: Giusto, grande chef.
3: Por favor, non se gases.
0: Assaggiate, sì. Forza.
2: Mamma mia.
3: Fete insia.
2: Sembra polistirolo.
4: Sabor de mierda.
0: Vedo che a chef Antonino piace molto.
1: No, io mi sono portato i cracker. Un plum cake. Lascia perdere.
0: Vabbè, adesso questo andiamo fa schifo. Con il secondo piatto della serata. Cazzo Bushi vegano.
2: Caramba.
1: Cazzo Bucci e Bucci vegano.
2: Caramba.
1: Cazzo. No, io non lo voglio un cazzo di Bucci.
0: Allora,
1: dico ciao cazzo di Bucci, non lo voglio.
0: Allora, il cazzo Bucci, per la precisione, è un piatto originario del Giappone che si ottiene grattugiando i filetti di cazzo.
1: Povero uomo, immagino quando ha sofferto.
0: Sì, vabbè, ma io non ce la faccio
1: neanche
0: più con
1: voi. Fa schifo questo, guarda.
0: Non se ne può più. Andiamo con l'ultima portata e la finiamo qua. Insomma, un dessert vegano. Avanti.
1: Torta al cioccolato.
2: Caramba, lei.
1: Ecco. Torta al cioccolato. Sì. Torta al cioccolato.
0: È che praticamente adesso mi dicono dalla regia il nostro corpo ospitante, insomma, si è rotto il cazzo di essere vegetariano, macrobiotico.

0: fruttariano e ha deciso di mangiarsi un chilo di torta al cioccolato.
1: Buoni,
2: questa è mia e me la mangio solo io, perché questa è una cosa tra noi due. Saremo io e te, ah, così sarà sempre sì. Mangi ma torta al cioccolato.
0: Tutti via, chiamate quelli a pulire, avanti quelli dell'AMIU, azienda multiservizi intestinali urologici, avanti, avanti.

0: Aspetta.
1: Oh Gianni, Gianni, ma ti ricordi che me le mangiate che dovevamo pulire un tempo? Ma mia Chioa sembra il deserto del Sahara, con tutti sti cazzo di vegetariani, fruttariani, celiaci, intolleranti a tutti. Ma non si capisce proprio in belichi.
0: Niente. Ma ti che hai ragione, Peo, ti che hai ragione. Sì. Ma ti ricordi una volta?
1: Cosa?
0: Il culo che ci facevamo pulire.
1: Ah sì che mi ricordo.
0: Panzotti in salsa de noce.
1: E panzotti.
0: Trofie au pesto.
1: E trofie.
0: Mandili de sea. Fritto alla genovese, culete duce,
1: e
0: i cucculli,
1: esci a lua e i ripieni alla genovese, un stucafiscio e bacini.
0: E ti ricordi che anche usemi, con le davano a manda o panè. E meno male che ogni tanto arrivava la gente speciale Brioschi a darci una mano.
1: È proprio vero che si stava meglio quando si stava peggio, ma mia che
0: deserto.
1: Roba. Ma mia che?
0: Niente.
1: Non è più i tempi di una volta.
0: Ti che era giù. Ma ti te ricordi, Memue? Quello d'un grosso, 140 kg da roba, che tutte mattina sei sala alla nava davanti a Ospegio e che diva? Specchio, specchio delle mie brame. Ma come cazzo è possibile che ho sempre fame? Vieni, cantiamocene un po'. Aspetta, piccita l'applauso.
1: Piccemocene. Sei pronto?
0: Pronto.
1: Nemo.
2: Ma se che penso, mi vedo matamà.

Già, ma che bontà! Oh Berlin! Oh Berlin!

0: ginecologia. Ripeto, il dottor Saverio Pale Lisce è desiderato in ginecologia.
1: Cari amici, buonasera, sono il dottor Saverio Pale Lisce, primario della clinica di Loano, urologo e ginecologo. Mi occupo, come avrete capito, dei vostri problemi più intimi, insomma, dei gioielli di famiglia per lui e della farfallina per lei. Pensate che mio figlio, di soli 3 anni, mi ha chiesto, mentre si faceva la doccia e si tastava i suoi piccoli testicoli, mi ha chiesto: ma papà, ma questo è il cervello? No, non ancora, tra qualche anno. È un po' come mia moglie, che quando siamo così in intimità mi dice sempre: tesoro, ricordati che fare l'amore non è una gara, non è che chi finisce prima vince. Che tesoro, che simpatica mia moglie. Ma torniamo a noi. Il grande lavoro che svolgono i nostri genitali è bello quasi sempre, ma faticoso. Per questa ragione è partita una rivendicazione sindacale con rischi di sciopero ad oltranza. È una cosa importante. A tal proposito vorrei dare un piccolo consiglio. Come diceva il grande Woody Allen, non denigrate la masturbazione e fare sesso con qualcuno che ami. Un abbraccio da Palle Lisce. Come sono venuto? Ottimo e abbondante.
2: Che palle! Non possiamo sempre subire, eh? Oggi andiamo a parlare con i sindacati.
3: Eh sì, perché il nostro amico è un po' agitato, allunga sempre il collo.
4: Guarda, guarda, sta entrando la luce. Si sta togliendo le mutande.
3: E allora vuol dire che fra poco ci fa il bagnetto col sapore intimo e usciamo allo scoperto.
2: L'altra sera però ci siamo divertite, con quella biondina.
3: La biondina! Ma era tinta! Sì, perché dove lavoriamo noi è castana!
2: Ma sei proprio un coglione!
3: Anche tu!
2: E anche loro che applaudono! Che coglioni! Ehi, ma perché sbattacchiamo così?
3: Perché si è messo i boxer! Questa è una rivendicazione che dobbiamo fare! Che fastidio sbattacchiare da una parte all'altra!
2: Sì, pensa che gli scozzesi non portano neppure le mutande! Oh no? Ti immagini vedere tutto il giorno 2 ginocchia e un paio di scarpe!
3: Però una rivendicazione la dobbiamo fare! Perché l'amico qui sopra è sempre appoggiato un po' sopra di me, un po' sopra di te, un po' sopra... E poi, nel momento cruciale, sembra che sia solo merito suo!
2: È proprio il caso di dire che sta sulle balle.
3: Però ci fanno lavorare, perché quando l'amico è agitato, incominciamo a girare.
2: Quando uno non sa che cosa fare, ci gratta.
3: E quando apre bocca un politico,
2: cadiamo. Boom. Quanti coglioni!
3: Attento! Sta entrando con la mano! Sento ravattare!
2: Anch'io! Guarda! Lo ha preso per il collo! Ben gli sta!
3: Allora vuol dire che tra poco usciamo allo scoperto!
2: Sì. Non si è tagliato le unghie! Senti che solletico! Ma sai una cosa? Alla fine, essere coglioni ha anche i suoi vantaggi!
3: Sì!
2: Lo ha detto anche Salvini!

Questo che ascoltate è un monologo del cazzo. Come tutti i lavoratori che si rispettano, lui, grande testa di cazzo, presenta le sue rivendicazioni sindacali, e cioè chiede un aumento di stipendio per i seguenti motivi. Uno, fa un lavoro fisico faticoso. Lavora a grandi profondità nel buio più totale. Lavora di testa con grande rischio per eventuali ferite. Lavora nei weekend. Non gli vengono riconosciuti gli straordinari quando lavora di notte. Lavora quasi sempre ad alte temperature. Lavora in posto molto umidi. Ci mette un po', ma poi arriva, signora, tranquilla. In risposta, l'azienda si rifiuta di dare un aumento di stipendio per i seguenti motivi. Lui non lavora 8 ore di seguito. Qui c'è... Se arriviamo a 5 minuti... Lui non sempre fedele all'azienda e spesso lavora con la concorrenza. A lui non piace il doppio turno. Lui non ha iniziativa e per farlo lavorare bisogna stimolarlo. E come se non bastasse, lo si vede entrare e uscire dall'azienda con 2 borse sospette sotto il braccio. Indi per cui, su consiglio di Landini e della Meloni, si indice uno sciopero generale di tutte le grandi masse di teste di cazzo presenti in Italia. Grazie.

0: Oh, povera me, povera vulvetta, chi mai coglierà la tua verginità? Rivendico il diritto di scegliere con chi passare lo ius prime noctis. Oh, che pene, che pene, che pene d'amore! Io, vulvetta Capelletti, e lui, Peneo Smanetti. Io l'amo, lui, mamma. Ma le nostre famiglie si odiano. Oh, Peneo, Peneo, com'è duro il destino! E spero non solo quello, eh. Odo dei passi. Sarà forse lui.
1: Vulvetta, sentì la tua voce così soave. E se sì, tu mi dirai, ti canterò una bella serenata insieme ai miei amici, i globuli rossi e i globuli bianchi. Ti portai dei fiori. Guarda che bel cazzmazzo di tulipeni. Oh, vulvetta, che cos'è poi l'amore se non un apostrofo rosa tra le gambe?
0: Non vedo. Chi è? Che nel cuor della notte recita codesta poesia?
1: Ma sono io! Sono io, sono il tuo Peneo!
0: Oh, Peneo! Peneo! Perché sei tu, Peneo?
2: Belin, se i miei mi hanno chiamato così. Ma

0: ma fammi salire e permettimi di vedere il tuo apostrofo rosa.
1: Peneo, ma che dici? Qualcuno potrebbe udirci.
0: Lascia che la notte sia silenziosa. Le palle si sono rotte di aspettare.
1: È mezzanotte.
0: Oh no, amor mio codeste, il cor mio che bussa. È arrivato il momento della mussa.
1: Peneo, va bene, mi hai convinta. Ti darò il mio corpo.
0: Sì.
1: Ma tu, in cambio, che mi darai?
0: Ti citerò un poeta contemporaneo di nome Holly. Verrei.
1: Ma la canzone faceva...
0: Volei.
1: Vabbè, è lo stesso, dai. Vieni, ti butto la corda, se la trovo. Dov'è la corda? Eccola. Non è un cappio,
0: Vieni, su. La famosa corda d'Ubelin.
2: Vulvetta! Vulvetta! Sto arrivando da te, Vulvetta. Aspettami che arrivo, Vulvetta.
0: E tu? Chi sei?
2: Io chi sono? Io sono Rock. Rock Siffred.
1: Rock, amor mio, che bello vederti. Ti certo. Credevo disperso in qualche orgia.
2: No, io sai che sono andato, no? Poi sono venuto e sono tornato da te.
0: Belì, ma questo qui è quello che ce l'ha più lungo della ciminiera di Savona.
2: Modestamente, che devo fare?
1: Vieni, Rock.
2: Sì.
1: Vieni a riprenderti il tuo apostrofo rosa.
2: Certo.
1: OnlyFans ci reclama.
0: Sì, ma io che faccio? Mi avevi giurato il tuo apostrofo rosa e la tua verginità.
1: Scusami un attimo, Rock. Peneo,
0: sì?
1: Amor mio.
0: Sì.
1: Hai ragione. Ma vedi, la verginità,
0: sì?
1: Come tu ben sai,
0: sì?
1: È come una briciola di pane. L'uccello più grosso se lo porta via per
2: primo.
1: Ciao!
0: È proprio un classico.

E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.